0: Governo di Trump.
1: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS Fratoianni e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Battuta d'arresto intanto alla fase 2 dei negoziati fra Stati Uniti e Iran.
3: È stato congelato l'incontro tra Stati Uniti ed Iran che era previsto in Svizzera. La ripresa degli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah hanno messo in stallo le trattative. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano per poi tornare al tavolo. Israele vuole debellare l'organizzazione sciita per non scartare poi l'ipotesi di una negoziazione che comunque non desidera. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto tra l'altro il ministro israeliano Ben-Gvir, rispondendo così anche al vicepresidente americano Vance, che aveva redarguito Israele per la contrarietà mostrata all'accordo quadro con l'Iran. Per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno, hanno poi scritto Ben-Gvir ed il collega di governo Smotrich. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. In questo clima, ieri Washington ha annunciato che era stata raggiunta un'intesa di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Poco dopo, un nuovo raid israeliano sul Libano meridionale ha chiarito che ci sono ben poche chance che le armi tacciano veramente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Grave incidente ferroviario vicino a Bedford, a nord di Londra, dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un macchinista e circa 90 feriti, di cui 11 molto gravi. L'appoggio unanime del Consiglio europeo all'Ucraina con l'obiettivo di spingere la Russia alla trattativa ha scatenato la reazione verbale di Mosca.
4: I tentativi dell'UE di dialogare con la Russia sono in un vicolo cieco, lo dichiara il Cremlino sostenendo che l'Europa sbaglia pensando di negoziare da un punto di forza quando, sostiene Mosca, per l'Ucraina la situazione al fronte è catastrofica. Parole pronunciate dal portavoce Peskov dopo l'apertura a diplomazia con Mosca dimostrata dal presidente del Consiglio UE Costa, che per diversi leader europei sarebbe il candidato naturale a rappresentare Bruxelles in eventuali negoziati con Mosca. Non concordano i leader francese e tedesco Macron e Merz, che nella prima giornata del Consiglio europeo avrebbero espresso irritazione nei confronti di Costa, che si sarebbe mosso nella sua iniziativa diplomatica in modo poco professionale senza coordinarsi. Noi non siamo mediatori, siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto Macron al termine del Consiglio europeo. Chi parlerà a nome dell'Europa non è da decidere adesso, prima dobbiamo essere uniti sulla sostanza, le parole alla stampa del cancelliere tedesco Merz. Critica Costa anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi, il ministro degli esteri russo Lavrov ha tagliato corto affermando che il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con Mosca, ma mantenere il regime di Zelensky per continuare la sfida contro la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Esame di maturità, archiviata anche la seconda prova scritta.
5: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame. Poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
6: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
5: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
6: L'orale anche per l'ansia della prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
5: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte, direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e si qualificano per i sedicesimi di finale.
0: Dopo il Messico ecco gli Stati Uniti, con il Canada che sconta ancora soltanto il mezzo passo falso del debutto. Le nazionali che ospitano il mondiale viaggiano veloce e cominciano a pensare alla seconda fase. A Seattle gli Stati Uniti di Pochettino hanno fatto il bis regolando l'Australia, che l'esordio aveva regalato la sorpresa della vittoria contro la Turchia di Montella. È finita 2-0 per gli americani, partita che di fatto si è decisa in un primo tempo comandato con grande ritmo e personalità. All'11° il vantaggio nato da un'autorete di Burgess provocata da un tiro cross dello scatenato Balogun. Al 43° il raddoppio, conclusione di Dester, respinta, campanile, colpo di testa definitivo di Freeman, imprendibile per gli australiani. In mezzo la nazionale di Pochettino ha dominato, confermando di essere arrivata pronta al mondiale. Dopo il riposo il copione è cambiato solo in parte e la girandola di cambi ha aiutato l'Australia, che nel suo momento migliore ha avuto una chance con Volpato, giocatore del Sassuolo. Il suo tiro si è alzato sopra la traversa. Finale 2-0, risultato che garantisce agli Stati Uniti il passaggio ai sedicesimi di finale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo. Puppa!
0: Paolino.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
4: Che esulta con noi perché è venerdì, perché è venerdì, perché è venerdì. Caro Leonardo, eccoci qui, buongiorno.
5: Ed è anche l'ultima puntata oggi, no? Non è l'ultima puntata?
4: No, di nessuno 100 noi Milan. Non lavoriamo in TV. Te lo ricordo che in radio si va avanti fino... Ma le altre radio però...
5: Certo, tutte le radio normali smettono, cambiano palinsesto a giugno, le radio normali.
4: Ma noi mangiamo trippa qui.
5: Noi non siamo normali.
4: A colazione trippa, tutte le colazioni trippa, capito? Quindi non siamo normali. Adesso chiameranno sì, quelli che mangiano trippa e dicono: ma io sono normale.
5: Oh, bisognerebbe veramente fare un cambiamento in questo senso a Radio 24, cioè finire i palinsesti a giugno. Poi voi siete giornalisti, siete a tempo indeterminato, va bene, vi pagano lo stesso, però
4: ma come ci pagano lo stesso? Insomma?
5: Mi pagano anche se venite a giugno, oppure ecco la mia soluzione. Attenzione. Voi andate a fare, voi che conducete, giornalisti e conducete i programmi, andate a fare il lavoro redazionale e chi invece non conduce mai durante l'anno di giornalisti va a condurre da giugno a settembre. Io la vedo così, secondo me sarebbe un modo anche per fare un po' di rotazione alla conduzione, che sarebbe una cosa buona e giusta. Quindi inoltre questa mia richiesta ad Alessandra Scaglione, a Guido Scotti,
4: bene, l'hai fatta,
5: a tutti quanti
4: respinta, grazie comunque per l'idea buona. Leonardo, devo dire una cosa, sono basito, positivamente basito, sconvolto, positivamente sconvolto. Ieri, ti ricordi, abbiamo chiamato al volo Mario Calabresi perché stiamo occupando la maturità. Noi di Uno Nessuno 100 Milan. Senti qui, l'ANSA, flash dell'ANSA, tra i quesiti della prova di scientifico alla maturità c'è un quesito sul terremoto del Friuli del 1976, di cui ha scritto Giada Messetti. Ma è incredibile, stiamo occupando la maturità. Domani...
5: Ma tu sei molto autoreferenziale, cioè...
4: No, autoreferenziale,
5: pensi che ascolti Uno Nessuno 100 Milan e allora poi...
4: Chiaro.
5: Chiaro. Questo è narcisismo patologico.
4: Chiaro, si ispirano, domani faranno, non so, una prova.
5: Sei un narcisista patologico.
4: Il senso delle orazioni civili con la mano sotto il mento nel 2026, per esempio, si potrebbe.
5: Sai che adesso sono tutti tacciati di essere narcisisti patologici, ecco.
4: Ma cosa c'entro
5: anche
4: io?
5: Tu sei un... ogni cosa la vedi in riferimento alla trasmissione che conduci, salvo poi andartene ogni tanto.
4: Mamma mia, vabbè.
5: Narcisista patologico.
4: Saluto Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Svizzera, Bosnia 3-1, credo, non lo so, comunque 4-1. Esagerati. Sono sempre tre punti, non è
5: anche
4: che...
5: loro sono narcisiste patologiche, anche loro.
4: Sì, saluto Lorenzo Nespoli e il narcisista supremo Carlo Salvatore in regia.
5: Narcisista patologico anche lui.
4: Vabbè. Sono felice per i nostri collaboratori, per la nostra Giada Messetti, e tu devi subito buttarla così nel narcisismo patologico. Vai Carlo, vai. Cioè, un quesito sul terremoto del Friuli è singolare all'interno della prova
5: Vabbè, insomma, è singolare, è l'anniversario, quindi non è che...
4: Ma la prova di matematica, insomma, di non lo so, è la prova di matematica.
5: Ma l'anniversario non è una cosa così inspiegabile, sì, inaspettata. Sei tu che, in quanto narcisista patologico...
4: Sì, vabbè. No, mi incuriosisce. Che tipo di prova matematica si potrà fare? Su. C'è anche una prova sullo scopone e su una partita di pallavolo, ma anche sul terremoto del Friuli. Vabbè, comunque.

0: Senti, caro Leonardo, allora, premesso che, come sempre abbiamo fatto, non parleremo di Garlasco, non parliamo di Garlasco, non avremo ospiti su Garlasco.
1: In questa scelta io sono d'accordo con te, guarda.
0: Però c'è una scelta, c'è una critica, scusami, sui giornali. Oggi ne scrive anche il nostro amico Luigi Manconi, ne scrive Marco Travaglio, dedica l'editoriale di prima pagina, non alle tematiche, a Garlasco, al tema. Il tentato suicidio della madre di Andrea Sempio è un po' puntare il dito contro il circo mediatico e le pressioni che da 2 anni ormai ci sono su questa famiglia, con assalti, illazioni, accuse anche pruriginose sulla vita sentimentale. Insomma, come dire, si è esagerato, non lo so.
1: Io penso, ma altro che esagerato, cioè, si sono fatte trasmissioni, mi dispiace dirlo, e anche
0: se ne fanno.
1: Sì, ma veramente, dove parlavano tutti, a volte anche dando l'impressione di non essere particolarmente informati, quindi veramente, secondo me, è una cosa inaccettabile. Però
0: faccio solo una lieve critica agli avvocati in generale, che dicono, che adesso dicono sì, è incredibile tutte queste pressioni, avvocati che sono in tutte le trasmissioni, cioè quegli stessi avvocati che dicono si è esagerato, fermatevi, li trovate a tutte le ore in tutte le trasmissioni che trattano del tema. Quindi, se si è esagerato, per primi non andate ad alimentare.
1: Sì, ma io giustifico di più gli avvocati che magari attraverso una pressione mediatica, te lo sto spiegando, perché magari attraverso una pressione mediatica cercano di ottenere, diciamo, dei benefici per i propri assistiti.
0: Quindi si fa lì il processo ormai in TV.
1: No, beh, insomma, adesso un'influenza mediatica c'è, invece di tutti gli altri che magari anche senza essere particolarmente informati, e magari anche per avere visibilità, continuano a partecipare a queste trasmissioni, a volte dicendola qualunque, in modo veramente, secondo me, inaccettabile.
0: Va bene, ma comunque, ripeto, non ne parliamo, non abbiamo ospiti, ma il tema è ben presente sui giornali, perché è un tema di dibattito, cioè, come dire, forse adesso fermatevi. Devo dire che Luigi Manconi però esordisce dicendo: ma ci sarà un piccolo momento forse di stop, e poi la cosa più probabile è che tutto resti come prima. Dopo un sussulto sottile autocritico, dopo si continuerà, e credo anch'io che sarà così. Senti,
1: basterebbe decidere di non guardare più quelle trasmissioni, basta. Quando vedi che parlano
0: lo sciopero delle trasmissioni.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, ma quello non si può fare, c'è il telecomando.
1: Dovrebbero farlo tutti quelli che. Quindi, forse poi, vedendo che queste trasmissioni, non lo so neanche, ma insomma, non vengono più premiate dagli ascolti,

0: cioè, voyeurismo un po' malato
1: da narcisista patologico. Senti, allora no, ti volevo sottoporre questa notizia che mi ha colpito. Tra l'altro ne scrive Giulio Mola, giornalista del Quotidiano Nazionale, con cui aveva fatto una puntata su questo. C'è una mamma di un bambino di 9 anni, tenete bene a mente l'età, 9 anni, che ha ricevuto la lettera dalla società di calcio nella quale il bambino è andato a finire l'anno, dicendo: cara mamma, la nostra società ha obiettivi diversi, suo figlio lo troviamo scarsamente adeguato per il livello della nostra società, la pregheremmo di trovarsi un'altra società di calcio, ce ne sono tante, ci sono gli open day. 9 anni, scartato, o meglio invitato ad andare in un'altra squadra di calcio, evidentemente perché non troppo bravo, non troppo forte, non troppo performante. 9 anni,
0: ma una volta la selezione, ma anche adesso normalmente avviene alla fine degli allievi, cioè quando bisogna entrare juniores ti dicono se tu puoi continuare con loro oppure se devi andare a fare il CSI, che è un altro tipo di campionato. Però avveniva intorno ai 17 anni, quest'anno per esempio Beniamino è stato sottoposto a questo tipo di giudizio, ma mio figlio, ma ha 17 anni, insomma, non è a 9.
1: 9. Va bene, va bene. Allora,
0: poi dipende dal tipo di società, che so, magari quella è una società di Serie A e quindi dicono: no, a 9 anni uno che gioca male non può stare, che ne so, nella Juventus. Sì, sì, ecco. Sì, sì. Però non so che tipo di società.
1: No, sia. No, adesso non c'è il nome della società, è una società di Milano, ci sono tantissime scuole calcio, adesso non so se c'è il nome, se c'è non vorrei neanche farlo, non è tanto quello il problema, comunque no, non viene citata, ma comunque è una situazione ricorrente a molti genitori, cioè moltissimi genitori, viene raccontata la storia da Giulio Mola di questa famiglia, ma devo dire che ce ne sono anche tante altre. Oh, però, caro Leonardo, nella prima ora, fino alle 10, vogliamo parlare del tema delle droghe, ecco, chiamiamo così, delle tossicodipendenze. Lo facciamo con un ospite che ha scritto insieme a una collega un libro. Allora, lui in realtà è un neurologo, mentre la collega è psicoterapeuta. La psicoterapeuta è Francesca Weiss. Il neurologo invece è Rosario Sorrentino, che salutiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Sorrentino. Autore del libro Cannabis, il grande inganno, per Aliberti. Allora, professor Sorrentino, la devo subito fare, non so se arrabbiare, ma comunque le faccio sentire un audio che è diventato storico, anche perché da quel video lei ha preso spunto insieme a Francesca Weiss per scrivere questo che è definito un instant book. Forse ha già capito a cosa mi riferisco, il video di Fedez insieme a uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, cioè Bonelli, che con gioia si fanno una canna. Ecco qua.
3: Finalmente ho trovato un onorevole, un politico italiano che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana.
4: Sì, legalizziamola.
3: Onore a Bonelli. A lei un bel tirone.
1: Si sente anche
3: un bel tirone, ma di quelli proprio. Oh.
4: Oh.
3: No, che cos'è questo? Vai, vai.
1: Eccoci.
3: No,
1: eccoci.
3: Vai.
4: Ma fai detto, mi stai ammazzando.
1: Va bene, va bene. Io do il numero di telefono 800 24 00 24, perché cari genitori all'ascolto, ci ascoltano soprattutto i genitori, gli adulti, credo che oggi diremo delle cose interessanti da parte del nostro ospite, e quindi chiamateci, dite la vostra. Allora, intanto Rosario Sorrentino, lei quando ha visto questo video si è arrabbiato, posso dire? Sì.
2: Indignato.
1: Perché?
2: Ma perché è un pessimo spot a favore, una sorta di promozione, di marketing per sollecitare l'utilizzo che noi chiamiamo sostanza, ma in realtà è una droga che noi continuiamo a chiamare leggera, come a dire c'è di peggio, ma non è così, perché la cannabis oggi ha perso, se mai ce l'avesse avuta, la sua innocenza, perché è diventata sempre più forte, più potente. Vede, negli anni 60, 70, 80, andiamo avanti, lo spinello aveva un principio attivo, il THC.

0: THC, famigerato THC, che aveva ed ha effetti psicotropi nel cervello, cioè va a slatentizzare, a far emergere, a affiorare malattie psichiatriche che in soggetti predisposti, e ahimè, uno non lo sa fin quando non si approccia a questa droga, malattie che poi diventano di difficile gestione, malattie psichiatriche, soprattutto inizialmente attacchi di panico, ma anche crisi psicotiche, schizofrenia, disturbo bipolare. E poi entriamo nella sfera dei disturbi neurologici, cioè disturbo dell'attenzione, della concentrazione, dell'apprendimento, quella che noi neurologi chiamiamo sindrome amotivazionale, che altro non è che apatia, scarso interesse per l'ambiente, tendenza all'isolamento, difficoltà a memorizzare, rendimento scolastico, eccetera, eccetera. Quindi fare uno spot del genere, un politico,
1: L'ha molto
0: ma indignato perché ci vuole responsabilità.
1: Sì, io dico agli ascoltatori, attenzione, il professor Sorrentino, la parola chiave è slatentizzare, non sta dicendo che basta una canna per finire in quella serie di patologie che ha elencato, ma
0: No, a volte basta,
1: slatentizza,
0: no, a
1: cioè,
0: volte
1: non è
0: basta anche.
1: automatico, non è sempre
0: No,
1: automatico, però.
0: attenzione, a volte in soggetti altamente predisposti, e parliamo di
1: Ecco, questo
0: una
1: intendevo.
0: predisposizione genetica neurobiologica, basta anche una
1: Sì,
0: canna,
1: questo
0: uno
1: intendevo, cioè
0: spinello. Ecco.
1: che se si ha la sfortuna di avere una predisposizione, il rischio è che anche uno spinello possa slatentizzare questo tipo
0: Esatto.
1: di patologia. Però, lei mi ci ha incuriosito il fatto che il suo libro non parte con, come dire, l'affondo così duro che adesso poi ribadiremo sul tema delle droghe, la non distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma lei parte quasi più da padre che da neurologo, no? Fa una lunga lettera a un possibile adolescente, no? Per dire cosa?
0: Ma guardi, io vedo tanti adolescenti che non diventano mai adulti e tanti adulti che vogliono ritornare a fare gli adolescenti. Io in quella lettera mi sono rimesso nei panni di un adolescente, ricordando quando io ero nella mia gioventù, nella mia adolescenza, e ho rivissuto quello che potrebbe essere in questi giovani, e quel flusso di coscienza, di pensiero che ti porta a quell'età ad avere delle fantasie, delle ambizioni, dei sogni, che a volte sono così profondi questi sogni, che uno ha anche difficoltà, vergogna a condividere e a raccontare agli altri. Io suonavo la batteria, avevo 16 anni e mi ricordo che per compiacere una ragazza che a me piaceva tantissimo, lei più volte fumati uno spinello con me, io nella speranza di piacerle. Cosa che poi, ahimè, non è accaduta perché non mi si filava prima nemmeno dopo. Io ebbi, dopo poche boccate di uno spinello dell'allora molto, molto più leggero rispetto a quello di oggi, un attacco di panico che io lo ricordo come se fosse ieri. E allora io parlo agli adolescenti, parlando della loro inquietudine, parlando del fatto che di non buttarsi via, perché guardate, il cervello dell'adolescente e dei giovani, ma di tutti, è un organo meraviglioso, è un organo straordinario. Allora, alcol, tabacco, mancanza di sonno, dipendenza dai social, cannabis è un intervento a gamba tesa su un organo che poi, prima o poi, può presentarci il conto.
1: Leonardo.
2: Sì, ma è come sempre il problema poi non è tanto e solo l'utilizzo, perché insomma quello si sa che comunque non fa bene, ma anche poi il problema di cui si parla sempre è della legalizzazione, cioè di fatto poi alla fine queste sostanze di fatto sono libere perché si possono trovare facilmente. E allora la questione è: continuiamo a mantenerle libere ma proibite o libere e legali? Lei cosa ne pensa?
0: Allora, innanzitutto chiariamo, legalizzare vuol dire rendere legale una droga, liberalizzare vuol dire rendere lecito la vendita di questa sostanza, ci vuole una cultura della prevenzione. Guardi, io penso che mai come in questo momento, io l'ho fatto e continuerò a farlo, entrare nelle scuole, ma le neuroscienze, la scienza del cervello, entrare nelle scuole con un cervello al seguito, aprirglielo senza fare prediche, sermoni, raccontare loro che quello che loro faranno avrà un impatto potente in un momento in cui il loro cervello, questo organo straordinario, è estremamente vulnerabile e fragile. E allora fare prevenzione, dare informazione, perché più di quello noi non possiamo fare, perché sarebbe banale dire fermati, non farlo. No, io ti dico, ti do tutte le informazioni affinché tu possa poi nel momento della decisione, resistendo a quella spinta odiosa, all'omologazione, al conformismo, pensare di rifletterci prima. Perché? Perché poi, ahimè, a volte, e lo vedo spesso nella pratica clinica, ci sono giovani che anche se hanno smesso di fumare, quando la malattia psichiatrica è iniziata, va avanti di per sé, perché il cervello in quel momento ha perso un equilibrio neurobiologico, l'assetto mentale può essere turbato a lungo e a volte anche per sempre.
1: A proposito di questo, lei, il professor Sorrentino, spiega bene nel libro che cosa succede, qual è la differenza tra un cervello adolescente e un cervello adulto, per semplificare, cioè cos'è il lavoro dell'amigdala e cos'è il lavoro della corteccia prefrontale. Ce lo può spiegare in parole che possano capire tutti quanti?
0: Allora, l'adolescenza è un'età che va dagli 11-13 anni fino ai 21, 23, 25 e compagnia bella. Nell'adolescenza, nel cervello, c'è una asimmetria, cioè c'è una prevalenza dei centri dell'emozione, della ragione, dell'istinto, dell'impulso, che fanno riferimento al sistema limbico, una sorta di cervello nel cervello, il nostro cervello emotivo. Ecco, questo cervello emotivo negli adolescenti prevale, vince, batte la parte anteriore del cervello dove abita, dimora la ragione, la razionalità, che si chiama corteccia prefrontale. Quando noi diciamo ai genitori, ai figli, ma cosa ha in quella testa? Perché non ci capiamo? È un dialogo tra sordi, perché il genitore si rivolge al figlio con la prevalenza della ragione, della razionalità, di un cervello che ormai è maturo, la corteccia prefrontale. Il giovane invece ha una prevalenza del cervello emotivo, di un cervello che vuole, spinto dalla dopamina, dalla molecola del desiderio, del piacere, del benessere, della gratificazione, spinge per provare sensazioni nuove, fare esperienze diverse. Ed è l'amigdala, che è una sorta di mandolina che noi abbiamo nella profondità del nostro cervello, nella corteccia temporale, dove questa amigdala, che è anche il sensore, l'interruttore degli attacchi di panico. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dare ulteriore potenza a questa parte del cervello negli adolescenti, che già di per sé ce l'ha. Quindi andiamo e ritorniamo a slatentizzare dei picchi di dopamina che sgorga tra neuroni, zampilla tra neuroni, andando poi a creare di tutto, di più.

0: ma nera nel regno di tamburini non c'è trippa per gatti.
1: Io l'unica cosa che mi viene in mente per questo povero bambino di 9 anni è: ma come si comporta lui durante gli allenamenti?
2: Milan, hai finito di dire sempre va bene, va bene. Non va bene un ca!
3: Ma perché vi ascolto io? Perché vi ascolto a voi due ubriaconi? Forse solo perché c'è Baba.
4: Va bene, siamo con Rosario Sorrentino, neurologo, che insieme alla psicoterapeuta Francesca Weiss ha scritto il libro Cannabis, il grande inganno, e il messaggio è questo: attenzione cari genitori, il cervello dei nostri figli è un cantiere pieno di sperimentazioni, rivoluzione, ricerca di emozioni forti, è dominato dall'amigdala. Attenzione a dare il messaggio e veicolare il messaggio: ma sì, uno spinello che male farà. In realtà, ci dice Sorrentino, può slatentizzare disturbi gravi, gravissimi, neurologici, psichiatrici. Senta, professore, lei si è dichiarato in un'intervista al Corriere una personalità, cioè un uomo di sinistra, però al contempo ha detto: io però mi indigno quando vedo una certa sinistra trattare questo tema. Cosa dovrebbe fare la politica, secondo lei?
5: Ma guardi, io ho fatto outing dicendo che ho sempre votato PD. Direi alla politica che su un argomento come questo, primo punto, è vietato andare a cercare consenso in un'area dove c'è in ballo la salute mentale dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. La seconda, le dirò di più, la proposta che io farò è quello che la sinistra e la destra si uniscano, procedano insieme, l'uno a fianco dell'altro, perché qui è veramente qualcosa di fondamentale come messaggio da dare ai giovani, perché vede, se una persona fa uno spot fumando uno spinello così in maniera così eclatante, forse qualche migliaia di consenso in più li raggiungerà, ma ne perderà tantissimi. Sa perché? Perché io vedo famiglie, perché quando c'è un solo membro di una famiglia che ha un problema psichiatrico, neurologico, ruota tutto drammaticamente intorno a quella persona. Non sanno che pesci prendere, perché poi c'è il discorso di non accettare di avere un problema del genere. Perché vede, io quando vado nelle scuole, sai che mi dicono i ragazzi: ma scusi, ma l'alcol sì, il tabacco sì e la cannabis no? Ma io rispondo: innanzitutto ce ne abbiamo già due che fanno danni devastanti, ma non se ne sente certo la mancanza della terza. E poi spiegare loro, non andare a fare i sermoni, a dire: venite qui, vi racconto quello che è. E la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe promuovere una seria prevenzione, perché noi stiamo vedendo un'emergente, pericolosità di impulsi, di disimpegno etico. Noi stiamo perdendo quote importanti di empatia, e proprio questa mancanza di empatia è dovuta a uno smantellamento progressivo della corteccia prefrontale. Ne vedremo delle belle quando l'intelligenza artificiale si affermerà ancora di più, perché smantelleremo le nostre reti neurali. Ma io vi devo fare, posso fare una domanda a voi?
4: Sì, come no, risponde Leonardo, allora, Manera, io mi tiro fuori così.
5: Io vi chiedo, la scienza medica, senza pesanti, noiosi paradigmi culturali, eccetera, asfissianti, deve o no orientare per il bene della comunità, della collettività, della società, deve orientare la scienza medica alle politiche sociali o no?
4: Questo poi si prego Leonardo, tu.
6: No, certo, sì che dovrebbe orientarle. Poi però nella storia dell'uomo, per esempio, credo che ci sia stato sempre l'utilizzo di droghe di vario tipo, quindi questa è una tendenza anche, credo, proprio dal punto di vista antropologico, insomma, difficile da contrastare, no?
5: Non ha risposto alla mia domanda.
4: Deve orientare, sì. Però sa, poi sì. c'è il principio, professore, di molti che dicono lo Stato non deve essere etico, nel senso che io posso, cioè io sono d'accordo.
5: Ma scusi,
4: che
5: lei, Alessandro, quando lei
4: dice bisogna informare bene, questo sì, poi dopodiché c'è la libertà.
5: Se lei si mette in macchina, si è fatto uno spinello, lei in quel momento crea non soltanto per la sua sicurezza un allarme
4: senza dubbio.
5: Ma anche per chi le attraversa la strada,
4: ma senza dubbio,
5: perché i tempi di reazione. Allora, qual è il discorso? Che noi le nostre azioni, decisioni, scelte e comportamenti si riflettono poi sulla comunità. Allora fermiamoci un attimo prima, perché vede, io di ben pensanti, parlo dalla parte politica, perché vede, se questa battaglia l'avessi fatta dalla destra, uno avrebbe fatto spallucce, cioè beh, il solito.
4: Sì. No, invece lei rivendica la battaglia da sinistra.
5: Io ho visto morire di eroina, ho visto... Oggi poi, fatemi dire questo, c'è una netta divisione tra droghe individuali e droghe collettive. La droga collettiva è il bacino di cultura, il fertilizzante, il concime, proprio per questo aspetto culturale che poi si riflette nella nostra, tra i nostri giovani. Per cui se non c'è l'omologazione tu sei estromesso, ti vedo... Qui bisogna lavorare sull'autostima dei giovani.
4: Però, professore, visto che, guardi, ci sono degli ascoltatori, li vorrei sottoporre, oltre al fatto, lo dico, che tantissimi messaggi arrivano, so che sono quelli che la fanno arrabbiare, risponde anche a questi via WhatsApp, del tipo, ma non esageriamo, ma si fa terrorismo, ma una canna non ha mai fatto male, insomma. Però, prima, Giulio da Siena, buongiorno Giulio.
7: Buongiorno, buongiorno.
4: Prego.
7: Allora, innanzitutto mi ha fatto molto sorridere l'esempio del dottore quando si è fatto la canna perché la ragazza si faceva le canne, e questo mi ha fatto ricordare anche quando io ho 64 anni ascoltavamo della musica così bella ma impegnativa e così pesante, che però si ascoltava perché l'ascoltavano gli altri, perché era di moda.
4: Si chiama omologazione, no? È lo spirito di gruppo. Prego, se ha una domanda da fare.
7: La domanda è questa: io sono d'accordo con il dottore, sono in disaccordo completo con il dottore che ha preceduto il mio intervento, in quanto secondo me è vero che ci sono questo tipo di droghe oggi che non erano quelle di un tempo, che ho fumato anch'io per tanto tempo, ma sono pericolose, sono d'accordo, disordini mentali, esordi psicotici, neuronali, degenerativi, eccetera. Ma vogliamo controllare questo fenomeno delle droghe?
4: Legalizzare, dai, lei vuol dire...
7: liberalizzare, è diverso.
4: Sono già liberalizzate, insomma. Legalizzarle, lei vorrebbe legalizzate. Va bene, Sorrentino vuole rispondere all'ascoltatore.
5: Ma guardi, io non sono contrario alla legalizzazione, ma sono per la legalizzazione quando sarà aumentato tra i giovani, e non solo, il livello di consapevolezza sui rischi reali che oggi fanno queste droghe. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Da qui ai prossimi 10 anni far diffondere una cultura, la conoscenza di prevenzione, perché quando il cervello perde quell'equilibrio neurobiologico, lo vediamo tante volte, gli ambulatori psichiatrici, i ricoveri, sono pieni di giovani, e qui non è terrorizzare, ma la paura a volte, la consapevolezza ci salvano, perché quando tu dici a uno non farlo, è banale.
4: No, infatti questo è un tema che lei affronta nel libro, cioè se il giovane lavora con l'amigdala e se noi gli diciamo guarda che così sbagli, il giovane dice ma non rompere le palle,
5: è peggio.
4: Ecco. E quindi come si fa?
5: Si entra nelle scuole, bisogna mettere a lezione di cervello, fare degli incontri generazionali, neuroscienze, genitori, insegnanti, giovani, senza fare prediche, con degli incontri circolari dove si diffonde, si racconta, si parlano di esperienze, far ripartire il dialogo tra loro, perché questo è il successo. Ogni volta che vado via, poi tra loro ricomincia, lei già ne salva uno, ha vinto. Quindi a me non me ne frega assolutamente nulla della politica di destra, di sinistra, a me interessa pensare alla salute mentale dei giovani, perché quando l'hanno perso quel cervello non potrà giocarsi le sue potenziali e opportunità, perché la malattia mentale lo accompagnerà tutta la vita. Con un attacco di panico tu non hai paura della paura, non esci più di casa, rimani all'interno di un perimetro, di una sorta di limbo, capisce questa cosa?
4: Sì,
5: io la tocco con mano ogni giorno. Poi se ti capita in famiglia ti rendi conto che il recinto è terribile poi da scavalcare.

0: purtroppo una sostanza fa bene o fa male secondo gli interessi economici che ci stanno dietro. Pensiamo allo zucchero nelle bibite, nei vari prodotti industriali.
1: Su certi temi non dovrebbe esserci destra e sinistra, anzi sulla maggior parte dei temi, ma l'obiettività e la canapa dovrebbe essere utilizzata nell'industria per fare la plastica biodegradabile, per fare i combustibili. Ma dove siamo? Ma come cosa dove siamo?
2: Allora Leonardo.
3: Sì, mi pare che il professore si concentri molto sulla marijuana. Volevo chiedere se questo tipo di danni cerebrali si verificano anche con le droghe sintetiche, che spesso sono ancora più utilizzate della marijuana dai giovani nei locali, magari in discoteca.
4: Pronto?
2: Sì, professore, eccoci, prego.
4: No, se mi riforma sì. Riformula la domanda che era andata. Sì, mi ripete la domanda.
3: Le chiedevo se le droghe sintetiche, di cui pure si fa largo uso, anche i giovani ne usano molte, Ecco, producono gli stessi effetti, danni cerebrali della marijuana o anche peggio?
4: Assolutamente sì, e le dico perché se lei fa, ci sono studi con la risonanza, la RMN cerebrale, va proprio a verificare che questi danni sono danni sui circuiti neurali. È come se lei intervenisse su quei circuiti che stanno andando avanti piano piano con un progetto, diciamo, evolutivo, programmato, a creare quello che sarà il cervello armonico, quello definitivo. La risonanza ci consente di visualizzare, di mostrare l'anatomia, la morfologia e il funzionamento di questo organo, che evidentemente è stato violato da queste sostanze. Però le devo dire un'altra cosa, Alessandro, questo è un punto fondamentale. La confusione che si fa, perché diciamo, ma come, si dà anche come farmaco, come terapia? Attenzione, e qui c'è il massimo della confusione voluta scientificamente, questa voluta per spostare l'indice di gradimento verso la sostanza. Una cosa è la cannabis per uso terapeutico,
2: certo,
4: che ha dei principi attivi, il cannabidiolo e il THC, che sono controllati, che sono a tutti gli effetti dei farmaci e che vengono prescritti dal medico, non con la piantina di cannabis sul balconcino insieme al prezzemolo oppure al basilico oppure a quant'altro, perché quello lì è il danno. La cannabis terapeutica è lecita, l'abbiamo detto per quanto riguarda i dolori della sclerosi multipla, per alcune forme di tremori, per il dolore cronico post-oncologico.
2: Ma è un medicinale prescritto da un medico.
4: È un farmaco a tutti gli effetti prescritto dal medico. Ma questa confusione quindi è la disinformazione. Ma guardate, non soltanto sulla cannabis, in generale oggi la gente
2: giustamente
4: parla
2: senza
4: riflettere.
2: Sentiamo Francesco da Imola, scusi che è lì da un po', prego. E lo ringrazio, Francesco, prego.
5: Prego, grazie a voi.
2: Prego.
5: Niente, io mi dispiace, ma contesto ogni singola affermazione del dottor Sorrentino, assolutamente, sì. Sia da consumatore sia da padre di famiglia, qualsiasi ruolo mi volete attribuire.
2: Però è interessantissima questa cosa, perché lei non è un neurologo, per esempio, no?
5: No, sono comunque un sanitario, ho a che fare con le radiologie, ho a che fare con tutta una serie col CERT, dipendenze. Quindi intanto volevo chiedere la casistica, cosa ci dice, di quante persone realmente vengono conclamate con queste patologie derivate dalle cannabis e quante sono a rischio di svilupparle. Glielo dico io, è un 6% di quelle conclamate, per cui c'è
2: che non è neanche lo 0%.
5: Esatto, sono 60 milioni di abitanti, sì, in Italia, direi che, certo, è una sciocchezza.
2: Va bene,
5: per non parlare dei sogni, delle patologie slatentizzate, non danno isolamento, non danno remissione, non danno depressione, sono le sintetiche, come diceva Manera. Queste sono le dipendenze che danno questi tipi di problemi psichiatrici.
2: Va bene, siccome abbiamo 2 minuti, è stato chiaro nella sua formulazione, prego. Certo.
4: Allora, per fornire alcuni dati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci informa che l'Italia è al primi posti in Europa per consumo di cannabis, la prima cosa. La seconda cosa, quel 6% su cui noi potremmo confrontarci con altri dati, le dico che i danni della cannabis lei li vede nel breve nel medio e nel lungo periodo è sufficiente per chi ha un'esperienza clinica con questo tipo di problematiche di disagio mentale. Quando noi andiamo a fare l'anamnesi, cioè la raccolta dei dati della storia clinica del paziente, noi vediamo che in un'altissima percentuale dei casi queste persone hanno fatto uso di sostanze psicoattive e la cannabis. Io non condivido, come molti miei colleghi, l'idea che la cannabis sia una sorta di gateway, cioè di porta di ingresso per altre droghe ancora più devastanti, ma certamente quando lei va a violare il sistema del desiderio e del piacere attraverso la dopamina, quella dopamina diventa con la cannabis una sorta di qualcosa che l'affianca nella vita per andare ad affrontare determinate situazioni, per apparire più brillante, più scoppiettante e più sicuro di se stesso. E questo negli adolescenti, dove c'è una mancanza di autostima e di fiducia in se stessi, la cannabis diventa una protesi chimica per approcciare a determinate situazioni.
2: Io, Sorrentino, aggiungo, come scrive Giorgio, ascoltatore, che il 6%, anche a me, ho detto, non è lo 0%, forse anche addirittura un'enormità. Scrive Giorgio: se fumassero 20 milioni di italiani, il 6% è 1.200.000 italiani che potrebbero slatentizzare delle malattie psichiatriche.

0: Mi sorge una domanda: ma cosa ne penserebbe l'anarchico di ieri?
1: Oggi, Leonardo, oggi ho letto il titolo sui treni, ieri altri gravi ritardi, possibili blocchi da parte di anarchici. Ho detto subito alla redazione: beh, noi avremo un ospite in grado di spiegarci. Il tuo ospite preferito, ammettilo, ammettilo, il professore di ieri.
2: Io lo chiamerei tutti i giorni.
1: Su tutto?
2: Sì.
1: È come il bianco, va su tutto, o il nero, cos'è che va su tutto? È il colore. Cos'è il
2: nero?
1: Il nero che
2: nero,
1: va su
2: nero,
1: tutto.
2: Il nero.
3: Volevo dire soltanto una cosa, che male fa male ed è chiaro l'assunzione di droga, ma legalizzandola si eliminerebbe quantomeno tutta la parte della malavita, delle mafie che controllano il mercato.
1: È un grande dibattito, per esempio Nicola Gratteri pensa che le mafie si getterebbero su altri mercati, non è che perché non è che si legalizzerebbe qualsiasi tipologia di droga, e quindi spingerebbero a livello di marketing sull'utilizzo di un'altra droga che non è legalizzata. Ma insomma è un dibattito, se volete, collaterale, non è proprio il dibattito che abbiamo affrontato oggi. Però Leonardo, è il momento di chiudere la settimana con un grande monologo di Leonardo Manera, quelli che finiscono poi nei podcast.
2: Oggi la connessione non mi sembra il massimo, quindi può darsi che ogni tanto...
1: Vabbè, fai una parola sì, una parola no, per ora è perfetta, però te la sei gufata e quindi...
2: Vediamo, proviamo a vedere se regge. Se non regge, pace, ci si accontenta di quello che c'è, come sempre nella vita, no?
1: Esatto, abbiamo mezzo monologo.
2: Importante
1: magari
2: accontentarsi. Allora, comincio. La... di calcio.
1: No, sei un buffone.
2: Mondiali.
1: Sei un buffone. Sei un buffone. Un bulfone. Un pagliaccio e un bulfone.
2: Ma scusa, se la connessione. No,
1: sei un bulfone e un pagliaccio.
2: Riprovo. La nazionale fuori calcio mercato.
1: Bulfone.
2: Allora, riprovo. La nazionale italiana di calcio è fuori dai mondiali, ma comunque questo è un periodo di calcio mercato. I procuratori si danno un grande affare per assicurare ai propri assistiti la migliore squadra, la migliore destinazione, ben sapendo che ormai nessuna squadra è per sempre. Non è più il periodo storico, non dico dei Rivera e dei Facchetti, ma nemmeno dei Maldini e dei Totti, le cosiddette bandiere che, come ad esempio anche Gigi Riva, non vollero mai abbandonare le squadre delle quali erano i simboli, anche rinunciando a miglioramenti economici e possibilità di vincere di più. Ormai tutto è diverso rispetto a qualche decennio fa, e di fronte ai soldi i calciatori fanno fatica a resistere. C'è poi anche una questione di usura: dopo un po' di tempo, di anni nella stessa squadra, probabilmente gli stimoli vengono a mancare e magari anche l'ambiente si deteriora. Non ci si sente più considerati come si vorrebbe, e allora, assistiti dal procuratore, si preferisce cercare altre squadre, altre destinazioni che possano valorizzare il calciatore come lui pensa di meritare. E così in qualche modo la carriera va avanti con rinnovato entusiasmo, con la possibilità di dimostrare ancora quanto si può valere. E visto che il calcio funziona così e ha successo, visto che almeno in Italia è lo sport più seguito, ho pensato che questa logica potrebbe valere anche nella vita familiare. Spesso le coppie si frantumano, le famiglie si spezzano e poi bisogna ricominciare, ma da soli, in mezzo a mille sofferenze. E allora ho pensato che ci fosse un procuratore, se ci fosse un procuratore di famiglia, tutto sarebbe più semplice, un procuratore di famiglia o un procuratore di quartiere, che alla fine di ogni anno verifica se c'è qualcuno che vuole cambiare famiglia. Mario è stanco di vivere con Alessandra? Benissimo, il procuratore di quartiere va in giro nelle altre famiglie del quartiere a verificare se per caso c'è qualcuno interessato, così magari Mario va a vivere con Valeria e Alessandra può trovare nuovi entusiasmi con Franchino. E i figli? Quanti genitori o quanti figli sono stanchi delle solite liti familiari? Benissimo, il procuratore di quartiere si occupa allora di Penelope, ribelle adolescente sempre in lite con i genitori, e verifica se c'è il suo benestare per trasferirsi magari a casa di Giacomo e Marisa, che hanno un'altra figlia adolescente con la quale Penelope potrebbe condividere i propri problemi. Il procuratore di quartiere potrebbe aprire trattative ogni anno quando finiscono le scuole, cercare nuove collocazioni per ogni membro della famiglia che lo desideri. Se ogni membro della famiglia è d'accordo, bene così. Altrimenti, come nel calciomercato, per il trasferimento si può stabilire una cifra dalla quale il procuratore di quartiere trarrà la propria percentuale. Contratti di tempo variabile, se finiscono prima del previsto si paga come da clausola rescissoria. Questo sarebbe un modo pratico per rinnovare l'istituto familiare, scevro da ideologie o sovrastrutture religiose, e che sicuramente darebbe nuovo impulso demografico, perché con un nuovo partner è anche più facile immaginare nuovi figli. Senza paura, tra l'altro, di doverli gestire troppo nel futuro questi figli, perché in caso di malessere, grazie al procuratore di quartiere, potrebbero trasferirsi in altre famiglie. La svolta per la famiglia italiana è il procuratore di quartiere. Se il governo Meloni ha bisogno di altri illuminanti suggerimenti, io sono qui a disposizione per il bene dell'Italia e il progresso dell'intera nazione.
1: Ma perfetto! Perfetto il monologo, perfetto l'audio. Cioè, se hai sentito la frase "la fine di ogni anno" è saltata una parola, "la fine di anno". Se lo vuoi rifare tutto, che così lo abbiamo perfetto. No, scherzo.
2: No,
1: tra l'altro, Leonardo, devo darti ragione. Ieri, andando in metropolitana, ho notato per la prima volta una ragazza che ha fatto uno sbadiglio, proprio spalancando, tra l'altro lentamente, sempre più le fauci. È arrivata praticamente come un drago di Komodo, senza mettere la mano davanti. Ma effettivamente, di solito,
2: certo,
1: di solito quando si sbadigliava,
2: e ho notato che questo fenomeno,
1: ma perché?
2: Mi spiace dirlo, riguarda più le ragazze sbadigliano, sì
1: si vede che noi ragazzi le annoiamo spesso.
2: Le ragazze, cioè, anche giovani o giovani donne, diciamo,
1: giovane,
2: dai 13
1: giovane
2: fino a 23-30, ecco, sbadigliano così, senza ritegno, spalancando e tenendo le mani lungo i fianchi, tra l'altro.
1: Va bene. No, non faceva questo verso, questo ruggito da drago di Komodo. Va bene, allora, dobbiamo parlare adesso dell'attualità internazionale. Io, ragazzi, è stupendo, cioè Donald Trump è meraviglioso. Allora, intanto, come abbiamo detto ieri, Leonardo, la tecnica consolidata è meravigliosa. Cioè, a chi lo critica per questo accordo, inizio di un negoziato con l'Iran, ha detto: ma guardate i prezzi che stanno scendendo, che è meraviglioso. Come dicevamo ieri, cioè tu dal nulla crei una guerra, porti la benzina a 20 euro al litro, poi chiudi la guerra, la benzina scende a 18 euro al litro e dici: ma guarda come si abbassano i prezzi, 18 euro al litro, era 20, ho capito, era 20, ma era anche a 2 euro al litro se tu non avessi fatto tutto sto casino.
4: GR24 di mezzanotte.

0: Trump torna ad attaccare Meloni, non la voglio come fan, non c'era quando serviva contro l'Iran. Meloni reagisce, dice falsità, sono allibita, solidarietà in Italia e in Europa. Nuovi attacchi israeliani in Libano, poi il cessate il fuoco, slittano i negoziati USA-Iran. Scontro fra treni a nord di Londra, un morto e 11 feriti gravi. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e volano ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il nuovo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni ha monopolizzato la giornata politica, non solo in Italia.
1: Adevian voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. È con queste parole che Donald Trump ieri è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla 7 che cancellano il tentativo di riavvicinamento durante la riunione del G7 in Francia, immediata la dura replica della Presidente del Consiglio affidata ad un video pubblicato sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A poche ore di distanza dalla presa di posizione della Premier arriva il nuovo sprezzante a fondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La condanna delle parole di Donald Trump è unanime, il primo ad esprimere solidarietà a Giorgia Meloni con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato, il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani parla di offesa ai danni dell'intero paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorpresi e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Inaccettabili le parole di Trump per tutto il centro-sinistra, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
4: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
3: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS Fratoianni e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Battuta d'arresto intanto alla fase 2 dei negoziati fra Stati Uniti e Iran.
5: È stato congelato l'incontro tra Stati Uniti ed Iran che era previsto in Svizzera. La ripresa degli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah hanno messo in stallo le trattative. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano per poi tornare al tavolo. Israele vuole debellare l'organizzazione sciita per non scartare poi l'ipotesi di una negoziazione che comunque non desidera. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto tra l'altro il ministro israeliano Ben-Gvir, rispondendo così anche al vicepresidente americano Vance, che aveva redarguito Israele per la contrarietà mostrata all'accordo quadro con l'Iran. Per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno, hanno poi scritto Ben-Gvir ed il collega di governo Smotrich. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. In questo clima, ieri Washington ha annunciato che era stata raggiunta un'intesa di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Poco dopo, un nuovo raid israeliano sul Libano meridionale ha chiarito che ci sono ben poche chance che le armi tacciano veramente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grave incidente ferroviario vicino a Bedford, a nord di Londra, dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un macchinista e circa 90 feriti, di cui 11 molto gravi. L'appoggio unanime del Consiglio europeo all'Ucraina con l'obiettivo di spingere la Russia alla trattativa ha scatenato la reazione verbale di Mosca.
6: I tentativi dell'UE di dialogare con la Russia sono in un vicolo cieco, lo dichiara il Cremlino sostenendo che l'Europa sbaglia pensando di negoziare da un punto di forza quando, sostiene Mosca, per l'Ucraina la situazione al fronte è catastrofica. Parole pronunciate dal portavoce Peskov dopo l'apertura a diplomazia con Mosca dimostrata dal presidente del Consiglio UE Costa, che per diversi leader europei sarebbe il candidato naturale a rappresentare Bruxelles in eventuali negoziati con Mosca. Non concordano i leader francese e tedesco Macron e Merz, che nella prima giornata del Consiglio europeo avrebbero espresso irritazione nei confronti di Costa, che si sarebbe mosso nella sua iniziativa diplomatica in modo poco professionale senza coordinarsi. Noi non siamo mediatori, siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto Macron al termine del Consiglio europeo. Chi parlerà a nome dell'Europa non è da decidere adesso, prima dobbiamo essere uniti sulla sostanza, le parole alla stampa del cancelliere tedesco Merz. Critica Costa anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi, il ministro degli esteri russo Lavrov ha tagliato corto affermando che il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con Mosca, ma mantenere il regime di Zelensky per continuare la sfida contro la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esame di maturità, archiviata anche la seconda prova scritta.
7: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame. Poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
8: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
7: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
8: L'orale anche per l'ansia della prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
7: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte, direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e si qualificano per i 16esimi di finale.
9: Dopo il Messico, ecco gli Stati Uniti, con il Canada che sconta ancora soltanto il mezzo passo falso del debutto. Le nazionali che ospitano un mondiale viaggiano veloce e cominciano a pensare alla seconda fase. A Seattle gli Stati Uniti di Pochettino hanno fatto il bis regolando l'Australia, che l'esordio aveva regalato la sorpresa della vittoria contro la Turchia di Montella. È finita 2-0 per gli americani, partita che di fatto si è decisa in un primo tempo comandato con grande ritmo e personalità. All'11esimo il vantaggio nato da un'autorete di Burgess provocata da un tiro cross dello scatenato Balogun. Al 43esimo il raddoppio, conclusione di Dester, spinta, campanile, colpo di testa definitivo di Freeman, imprendibile per gli australiani. In mezzo la nazionale di Pochettino ha dominato, confermando di essere arrivata pronta al mondiale. Dopo il riposo il copione è cambiato solo in parte e la girandola di cambi ha aiutato l'Australia, che nel suo momento migliore ha avuto una chance con Volpato, giocatore del Sassuolo. Il suo tiro si è alzato sopra la traversa. Finale 2-0, risultato che garantisce agli Stati Uniti il passaggio ai 16esimi di finale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, abbiamo sentito informazioni per i viaggi in Italia, e allora se dovete viaggiare e se dovete spostarvi per dei brevi o lunghi tragitti di viaggi, ricordate che c'è sempre la possibilità di affidarvi a Francesco Vagone.
1: Ebbene, ormai sono anni che frequento queste frequenze radiofoniche. Mi stanno bussando alla porta. Un momento che controllo chi c'è.
0: Ma sarà sarà un'offerta di viaggio, non lo so. No, vabbè, è tutto meraviglioso.
2: Partenza, però. No, adesso libero la stanza tra un quarto d'ora. Circa. Va bene. 20 minuti massimo. Quarto d'ora.
3: Sono arrivi,
2: d'accordo.
0: Perché voi pensate che faccia parte dello sketch? È tutto vero, invece. Ma dove sei? Perché hai trattato male questa signora che vuole? Cioè, che ti ha detto che ci sono arrivi? Arrivi, fiacci e partenze.
1: Sono venuto a verificare le strutture turistiche che offriamo noi con la Facone Tour International all over the world.
0: Ma porca miseria, ma. Vabbè, ragazzi. Vabbè. Molto bene.
1: Benissimo.
0: Come vedete.
1: Come vedete, noi siamo sempre sul pezzo, andiamo di persona a verificare le nostre strutture turistiche.
0: Sì.
1: Che sono sempre precisissime. Devi liberare la stanza alle 10. Ebbene, alle 10.51 arrivano a bussarti alla porta.
0: Infatti.
1: Così funzionano le strutture di Francesco Fagone, the best structure and agency of viaggio.
0: Era una sua dipendente, praticamente, quella che ha bussato.
1: Ma io viaggio in incognito, come boss in incognito.
0: Sì.
1: Non mi faccio riconoscere.
0: Vabbè.
1: E allora, cosa dire oggi?
0: Infatti ci siamo un po' persi, evidentemente. Cosa, come ne
1: noi
0: usciamo?
1: Abbiamo anche un'agenzia di spettacolo, la Crecci Movida by Vagone, e siamo disponibili anche per tutti i vostri eventi. Per esempio, vuoi inaugurare il nuovo cimitero con un tocco di allegria?
0: Ma come?
1: Abbiamo una drag queen di Palermo che suona la cornamusa.
0: che combinazione bizzarra.
1: Oppure vuoi festeggiare in grande stile il divorzio di tuo fratello? Abbiamo le regine della break dance, tre gemelle di 80 anni che ballano a ritmo delle ossa che si rompono. Benissimo, un applauso. Solo la Crazy Movida by Vagone vi garantisce un'esperienza indimenticabile. E anche a Beronzi Superiore, dove Gianni proverà ad alzare il volume del televisore fino a infrangere il muro del suono.
0: Bravo Gianni!
1: D'altra parte, la Crazy Movida by Vagone abbiamo solo i migliori professionisti dell'entertainment. Per esempio, Beppe!
0: Bravo Beppe!
1: Un applauso per me! Cos'ha? Che caratteristica ha Beppe?
0: Nessuna.
1: È l'uomo che non taglia le unghie dei piedi da 15 anni.
0: No,
1: bravo,
0: dai.
1: Beppe!
0: No, dai!
1: Il piede di Beppe sembra la zampa di un'aquila! Una volta un bambino l'ha visto in spiaggia e ha urlato: mamma, guarda, un pterodattilo! Beppe ha scavato in giardino con l'unghia dell'alluce e ha trovato una rovina romana. Beppe riesce a fare alpinismo senza rampini. Beppe a letto non può coprirsi mai perché squarcia le lenzuola. Quando è morta la nonna, Beppe ha inciso la lapide col mignolo, o meglio con l'unghia del mignolo. Ma le attrazioni non sono finite, perché chi c'è anche?
0: Chi c'è?
1: Nella nostra agenzia c'è Alberico!
0: Bravo Alberico!
1: Un applauso per Alberico! L'uomo con i lobi delle orecchie giganti. Se ha un prurito all'orecchio, per trovare il punto da grattare, Alberico ci mette mezza giornata.
0: Vale.
1: Quando Alberico gira la testa di colpo, la regione chiede lo stato di calamità naturale. Quando Alberico è abbronzato, ha comunque il collo bianco. E le attrazioni della Crazy Movida by Vagone non finiscono mai. E allora contattateci sui nostri socials, oppure venite direttamente a trovarci a Beronzi Superiore, sede della nostra Crazy Movida by Vagone.
0: Wow. Molto bene, ricordiamo anche di liberare le stanze.
1: Entro 20 minuti devo fare tutto velocemente, ma noi siamo specialisti in velocità.
0: Bravo Francesco! Vogliamo anche salutare tutta la nostra redazione, vogliamo anche salutare la nostra mitologica Marianna Stefanucci.
1: Ma certo, siamo Marianna Stefanucci,
0: autrice.
1: Che mi aiuta tantissimo quei personaggi. Ecco. Brava Marianna!
0: Brava Marianna! E va bene, io ricordo anche i nostri social.
1: Mi stanno bussando di nuovo.
0: No, no, ti prego. Ti prego. Abbiamo ancora un minuto. Prego. Andiamo avanti.
1: Non so, adesso non vorrei dare l'idea che la libero in pochi minuti.
0: Dai, ti prego, ce la facciamo ancora, prego.
1: No, stanno passando avanti e indietro. Ecco. Io sono mezzo nudo, non vorrei farmi vedere mezzo nudo.
0: No, infatti, questo no. Molto bene. Allora, ricordiamo anche i nostri socials. Dovete seguirci. No, l'obiettivo di superare Simone Spezia è difficile perché non li ricordo mai. Seguiteci su Instagram, uno nessuno 100.000. Seguiteci su Facebook, uno nessuno 100.000. Ci trovate così. È semplice, bravo Carlo! Bene, tu hai appuntamenti, caro Leonardo? Hai robe?
1: Allora, sabato sera Boretto, in provincia di Reggio Emilia, e domenica sera Tortona, vi aspetto alle ore 21.
0: Molto bene, dove? Vabbè, insomma, in quei posti.
1: Boretto e Tortona.
0: Sì, vabbè, arrivate lì e chiedete. A Tortone, domani.
1: Boretto.
0: Per Manera, a lunedì alle 9.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente.
1: C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
0: E il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone.

0: across the world's oceans.
1: It's a Chinese Coast Guard vessel crashing into one of its own warships.
2: The Strait of Hormuz will reopen toll-free, and the United States will end its naval blockade of Iranian ports.
3: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano. Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Oggi con me ci sono Antonio Tale, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Puntata speciale questa, di cui trovate traccia anche sui nostri social, X, e sul logo 24, ovvero Jumpaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. E già che ci sono, vi ricordo anche la nostra playlist, si chiama Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, siamo a oltre 400 brani, oltre 24 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metal internazionale. Viva! 16.09, una manciata di secondi, qui a Milano, le 17.39 e 20 secondi circa nello stretto di Hormuz, chiave di volta della geopolitica dei mari.

0: Una puntata di Nessun Luogo Lontano speciale, una puntata in cui macineremo chilometri, ma lo faremo a vele spiegate perché viaggeremo per i sette mari, e scusate se sono un po' retorico in questa presentazione, parliamo della geopolitica del mare. I confini del mondo non si tracciano infatti soltanto sulla terraferma, c'è un'enorme distesa blu che copre il 70% del nostro pianeta, ed è proprio lì su quella superficie che si stanno giocando le partite più calde e pericolose delle relazioni internazionali. Come diceva quell'antico adagio, chi controlla il mare controlla il mondo. Per decenni abbiamo pensato alla globalizzazione come a un fenomeno immateriale. Internet, i flussi finanziari, i cloud, ci siamo dimenticati della materia, della fisicità, ci siamo dimenticati che il 90% delle merci globali viaggia ancora su navi cargo, grandi giganti d'acciaio che devono attraversare passaggi obbligati, stretti angusti, canali artificiali, i famosi choke point o famigerati, secondo alcuni. E oggi, nel 2026, la geografia è tornata a presentare il conto. I mari e gli stretti non sono solo più vie commerciali, sono colli di bottiglia, i choke points appunto, che diventano a tutti gli effetti delle leve politiche. Se si chiude uno di questi passaggi, e l'abbiamo visto con Hormuz, l'economia globale va in apnea. Tratteremo di aspetti economici, tratteremo di aspetti militari e tratteremo di aspetti geopolitici, ma dell'importanza del mare nell'economia mondiale ha parlato Jennifer Nordquist, vice direttrice generale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, raggiunta da Giorgia Scaturro alla Monaco Blue Initiative, forum strategico dedicato alla governance degli oceani e ai decision maker, che si è tenuta lo scorso maggio al Museo Oceanografico di Monaco. L'ascoltiamo.
1: L'oceano copre il 71% della superficie terrestre. È una sorta di collante che tiene insieme tutti i continenti. Inoltre, l'80% di tutti gli scambi commerciali avviene tramite navi marittime, quindi è molto importante. Ed è proprio questo il legame tra l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'oceano e questa conferenza. Ciò che è stato interessante riguardo alle recenti tensioni geopolitiche è che stiamo imparando che, nonostante tutta questa tecnologia, la geografia prevale sulla tecnologia. E ovviamente c'è un punto di strozzatura in questo momento per il commercio, principalmente quello energetico, ma anche, come sapete, dei fertilizzanti e di altri prodotti chimici. Ma ciò che è stato interessante è che gli spedizionieri sono stati molto creativi. Stanno creando rotte terrestri per continuare il commercio. E all'OMC abbiamo fatto un'analisi in cui abbiamo confrontato le misure commerciali adottate durante questa crisi con quelle relative all'invasione russa dell'Ucraina e al Covid. E infatti i nostri membri, ci sono 166 membri o economie che fanno parte dell'OMC, stanno adottando circa 70 misure diverse per potenziare o facilitare il commercio, invece di tirarsi indietro e diventare più protezionisti. Quindi questa è davvero un'ottima notizia, ovvero che questi membri stanno collaborando per garantire che il commercio continui a fluire attraverso i confini.

0: confini. L'OMC non si occupa realmente, come sapete, di questioni di sicurezza. Questo è un ambito di cui ogni membro, ogni economia sovrana, ogni territorio deve occuparsi autonomamente. Ma direi che la missione, come sapete, è rimasta la stessa. Naturalmente, gli scambi commerciali si attestano all'80% circa del livello della nazione più favorita. Ora sono circa al 72%. Quindi non si tratta di un calo enorme. I paesi continuano a commerciare tra loro, alcuni partner potrebbero cambiare. E ovviamente il commercio è importante. Il commercio non si fermerà. C'è un'espressione americana che dice: dove c'è volontà, si trova il modo.
1: La voce di Jennifer Nordquist, vice direttrice generale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che accende i riflettori sugli aspetti prettamente economici, ma non dobbiamo parlare solo di questo quando trattiamo della geopolitica dei mari. Parliamo per esempio del fatto che sul fondo dei nostri oceani corrono i cavi in fibra ottica che fanno funzionare internet. Oltre il 95% del passaggio dei dati avviene infatti proprio attraverso quei cavi e fanno evidentemente funzionare l'intelligenza artificiale. E insomma, ancora una volta, chi controlla i mari controlla il flusso delle merci, dell'energia, ma anche delle informazioni. E oggi la sovranità si misura in nodi marittimi e le acque internazionali sono diventate, speriamo non del tutto, il far west della geopolitica globale. Per capire meglio quello di cui stiamo parlando, proveremo a mettere un po' il teleobiettivo e a raccontare in maniera un pochino più dettagliata alcuni quadranti in particolare le cui acque si stanno scaldando e parecchio. E sto parlando in particolare del Mar Cinese Meridionale. Parliamo di una distesa d'acqua racchiusa tra la Cina, il Vietnam, le Filippine e l'Indonesia. Anche qui il commercio ci dice tanto. Passa infatti un terzo del commercio marittimo mondiale, oltre a esserci giacimenti piuttosto cospicui di gas e petrolio. Nel 1823 il presidente americano Monroe delineò quella che sarebbe diventata la dottrina Monroe. Aveva individuato l'emisfero occidentale come il cortile americano e nessun luogo lo era di più che il Mar dei Caraibi. Allora furono gli americani a dire alle vecchie potenze coloniali di tenersi fuori dal loro giardino, lasciando tutt'al più qualche manciata di isole che oggi sono diventate dei mini stati indipendenti o qualche paradiso fiscale. Bene, oggi la Cina nei suoi, tra virgolette, mari sta facendo qualcosa di molto molto simile. Tutto quello che è all'interno della cosiddetta First Island Chain, che si estende a nord di una linea curva dalla costa del Borneo passando per Taiwan e il Giappone meridionale, è, secondo Pechino, il cortile, pur con le onde, della Cina. Insomma, l'ambizione di Pechino, e anche non tanto dissimulata, è di dominare questo spazio di mare e di negare l'accesso all'unica altra potenza navale al mondo che può farlo, cioè gli Stati Uniti. Anche perché è un discorso che sembra un po' antintuitivo, ma la Cina in qualche modo è soffocata da quella presenza, da quegli arcipelaghi e da quelle isole. E Pechino considera quel giardino, quella piscina, chiamiamola così, qualcosa di attinente a Pechino stessa. E per tenersela stretta, che cosa ha fatto? Oltre alle dichiarazioni, oltre al potenziamento della flotta, oltre a alcune azioni provocatorie, per esempio contro le Filippine, ha fatto qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza, cioè ha costruito delle isole. Dal 2013 la Cina ha dragato sabbia dal fondo dell'oceano, ha coperto le barriere coralline e ci ha costruito sopra piste d'atterraggio, radar e basi missilistiche. Ad oggi ci sono 7 isole artificiali cinesi nell'arcipelago delle Spratly, mentre 20 atolli o scogli, cose più piccoline, sono state trasformate in basi fortificate nelle isole Paracelso. L'elemento più rilevante non è però tanto la costruzione in sé, quanto le dimensioni previste di queste isole artificiali, e in particolare quella nuova che verrà costruita a circa 250 miglia a est di Hue, in Vietnam. Ebbene, se i lavori continueranno al ritmo che i satelliti hanno osservato fino adesso, quella che è stata chiamata Antelope Reef potrebbe diventare la più grande struttura cinese nelle Paracelso e potenzialmente superare in estensione persino Mischief Reef nelle Spratly. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente con questi avamposti si va a proiettare ancora di più la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Questo stava accadendo mentre tutti gli occhi del mondo erano e continuano a essere puntati nello stretto di Hormuz, in quello stretto di mare così cruciale per gli equilibri globali ed economici mondiali. Ebbene, in un'altra parte del mondo ci si stava e ci si sta preparando a replicare esattamente questa dinamica. Centinaia e centinaia di pescherecci che all'improvviso abbandonano le loro normali attività e, pensate, iniziano a muoversi in modo simultaneo, in modo coordinato, e formano a tutti gli effetti quella che è una muraglia galleggiante. Per ben due volte, a gennaio, questo particolare fenomeno ha preso forma in quella parte del mar cinese meridionale compresa tra la madrepatria cinese, l'entroterra, Taiwan e l'isola giapponese di Okinawa. E chi l'ha fatto? Beh, sono stati dei vascelli di Pechino. Il mare, insomma, continua a essere in parte integrante anche della strategia militare, non soltanto dell'economia globale. La difesa è sempre più centrale anche nella cosiddetta blue economy. Sentite su questo punto Pascal Lamy, presidente emerito dell'Istituto Jacques Delors, intervenuto al Monaco Blue Initiative.
2: Defense is now part of the blue economy.
3: La difesa fa ormai parte dell'economia blu. E l'economia blu è parte integrante della difesa. E sfortunatamente oggi è proprio così. Quello che abbiamo appena visto in progetti commerciabili e finanziabili, ad esempio per inventare nuove macchine galleggianti che raccolgono dati sopra il mare, ora può essere utilizzato per scopi civili ma anche militari. Quindi, come in molti altri settori, il confine tra ciò che viene fatto per scopi civili e ciò che viene fatto per la sicurezza, la sovranità o scopi militari, è ora sfumato. L'oceano, per definizione, è globale. Rappresenta il 70% della superficie di questo pianeta. Lo abbiamo chiamato Terra, paradossalmente. Avremmo dovuto chiamarlo mare. E se si guarda alla storia umana, è sempre stata un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della civiltà da un lato, ma anche per battaglie e conflitti. Ora siamo tornati lì, soprattutto perché la globalizzazione ha creato una situazione in cui l'espansione dell'economia globale dipende fortemente da infrastrutture come i cavi sottomarini o le stazioni di ricezione satellitare. Quindi l'oceano ora svolge un ruolo molto più importante rispetto a, diciamo, 40 o 50 anni fa. Il Patto Europeo per gli Oceani è un progetto che fornirà all'Unione Europea una nuova politica oceanica a tutti gli effetti. Si tratta di trasformare l'Unione Europea in un'Unione Oceanica Europea, concentrandoci sulla scienza, sull'inquinamento, sulla governance degli oceani e, naturalmente, sull'economia blu.
2: Governance of the ocean and of course looking at the blue economy.
1: Le tante voci per raccontare, analizzare, spiegare la geopolitica dei mari era quella di Pascal Lamy del Jacques Delors Institute. Questa voce, come tante altre, sono state raccolte da Giorgia Scaturro al Monaco Blue Initiative. Adesso proviamo a concentrarci su un quadrante geografico specifico. Sto parlando dei mari che stanno attorno alla Cina, il mar cinese meridionale in particolare. Pechino, in buona sostanza, cosa sta facendo? Beh, la dico un po' brutale, sta riscrivendo la geografia del mare. Perché sta investendo così tanto? Chi meglio di Alessio Patalano, War and Strategy, King's College di Londra, ci può spiegare tutto questo. E partiamo proprio da quello che è l'atteggiamento cinese, perché noi abbiamo sempre dato per scontato la libertà dei mari. Pechino, di fatto, sta riscrivendo le regole nel mar cinese meridionale. È pur vero che la Cina rivendica come suo quel mare, ma cosa vuole fare davvero? E perché sta puntando così tanto sul mare, forse più di chiunque altro? Ascoltiamo.
4: Sin dalla risposta al risultato finale del caso portato alla Corte Internazionale dalle Filippine contro la Cina per il mar della Cina meridionale, sappiamo che la Cina ha un atteggiamento abbastanza di convenienza per quanto riguarda la libertà dei mari ed in particolare il ruolo significativo che la Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite per la gestione degli spazi oceanici e marittimi ha avuto nel corso dell'ultimo decennio una posizione di convenienza nella quale il risultato della Corte all'epoca nel luglio del 2016 era stato considerato come invalido, come un prodotto non valeva manco la carta sulla quale era stato scritto, perché si presentava in contraddizione con un utilizzo strumentale del diritto marittimo che tradizionalmente contraddistingue l'atteggiamento della Cina per quanto riguarda le dispute territoriali marittime, cioè quelle che riguardano sia la definizione dei confini delle zone economiche esclusive delle acque territoriali, così come contestazione sul riconoscimento di sovranità e possesso di spazi quali isole, isolotti e zone, diciamo, corallifere. Ora, nel fatto specifico, quindi quello che stiamo vedendo adesso in questo momento, in particolare in una zona contestata con le Filippine, fa parte di questo processo duraturo, questo processo che risale nel caso di Mischief Reef fino al 1995, quindi stiamo parlando di più di 30 anni, di un atteggiamento quindi di posizionamento per avallare, rafforzare le proprie posizioni. È quindi non tanto un riscrivere le regole quanto applicarle in modo selettivo, in un modo di convenienza rispetto a quelle che sono le posizioni cinesi. Ciò detto, c'è un'altra chiave di lettura per quanto riguarda questa domanda specifica, e cioè con la costruzione di installazioni civili e militari sugli isolotti nelle isole Spratly e Paracels. Lo abbiamo visto adesso con quest'ultima costruzione, che sembrerebbe una costruzione per il monitoraggio ambientale, ma che chiaramente in uno spazio marittimo può diventare anche una fonte per aumentare le capacità di intelligence che sono essenziali.
1: La voce di Alessio Patalano, King's College di Londra. La geopolitica dei mari al centro di questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, e adesso ci chiediamo allora quale può essere il ruolo giocato dall'Europa e dove l'Europa dovrebbe volgere il suo sguardo, più sul Mediterraneo, più sull'Atlantico, più sui mari del Nord. Ascoltiamo ancora Alessio Patalano.
4: L'Europa ha due ruoli importantissimi da giocare. Il primo, in quanto diciamo realtà non solo multilaterale attraverso le sue istituzioni quali l'Unione Europea, la NATO, ma anche a livello nazionale, ha un ruolo molto importante nel ribadire l'importanza di rispettare le regole che gestiscono l'utilizzo e il rapporto, lo sviluppo, la trasformazione dei rapporti di carattere, diciamo, marittimo, quindi dei rapporti sul mare e dal mare. In questo senso, quindi, continuare a comportarsi in modo che sia rispettoso dei processi della Convenzione di Montego Bay, anche laddove ci siano momenti di disaccordo. Non ci dimentichiamo che nel Mediterraneo esistono, continuano ad esistere posizioni abbastanza diverse su aree specifiche. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti di arbitraggio, negoziazione, soprattutto negoziazione per indirizzare questo tipo di problemi è sicuramente un modello preferibile, ed è il modello anche presentato dalla Convenzione di Montego Bay stessa come il metodo principale per risolvere contestazioni e visioni diciamo di tipo diverso rispetto alla gestione, la qualifica di un particolare spazio marittimo. Il secondo elemento molto importante, o la seconda fonte, diciamo, di comportamento, è quello di proiezione strategica, di proiezione della sicurezza, sia in termini della gestione di tutte quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza marittima, che sia il traffico di stupefacenti, i problemi della pesca, della gestione della pesca, il problema del contrabbando di persone, il problema della gestione ambientale, la protezione dei fondali. Quindi le tematiche sono tante.
1: La geopolitica dei mari. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci sganciamo un pochettino, come amiamo fare ogni tanto, dalla strettissima attualità, ma proviamo a darvi le coordinate per meglio navigare, è il caso di dirlo, nella grande attualità internazionale, appunto. Parliamo del mare, mare fondamentale per l'economia, mare fondamentale anche per tutte le catene logistiche, un mare che diventa in alcuni punti anche sempre più vulnerabile, l'abbiamo visto con Hormuz, ma non soltanto. E allora con Alessio Patalano, analista King's College di Londra, analizziamo l'ultimo aspetto, cioè quando quanto conterà il presidio militare dei mari e dei checkpoints, evidentemente, quanto ci sarà una progressiva militarizzazione dei mari stessi, oppure se dobbiamo aspettarci che la diplomazia, l'economia, le relazioni internazionali riusciranno a governare i mari senza le armi. Alessio Patalano.
4: Gli stretti e i bacini ristretti hanno sempre giocato un ruolo strategico fondamentale nella trasformazione delle relazioni internazionali. Solamente se pensiamo dal periodo della guerra fredda e quindi dopo la seconda guerra mondiale ad oggi, alcune delle grandi crisi internazionali si sono svolte proprio in questo tipo di settore. Parliamo per esempio della crisi di Suez negli anni 50, parliamo della crisi missilistica a Cuba all'inizio degli anni 60 e chiaramente spostandoci in tempi più recenti lo abbiamo visto con lo stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso, lo abbiamo visto nello stretto di Hormuz e in tempi meno sospetti all'inizio degli anni 2000 abbiamo visto che per diversi anni il problema della gestione della sicurezza contro la pirateria, non solo del Golfo di Aden, ma anche della zona limitrofa allo stretto di Malacca, hanno rappresentato momenti importanti che hanno scandito il rinnovo dell'importanza concettuale di questi bacini ristretti e di questi stretti in ambito di quelle che sono, diciamo, le necessità economiche del momento. Ed è proprio questo che rende questi spazi così importanti. La correlazione diretta tra lo sviluppo e delle economie, della crescita economica dovuto al trasporto marittimo e oggigiorno sempre più lo sviluppo della comunicazione digitale del flusso dei dati che diventa sempre più ancorato e dipendente da queste reti di connessione di cavi a fibra ottica ad alta velocità che seguono in un certo senso lo sviluppo o comunque la traccia delle grandi linee di comunicazione marittima, perché come le grandi linee di comunicazione marittima anche questi network di cavi cercano di seguire le distanze coprire le distanze da un punto all'altro in modo diretto, cercando di evitare luoghi particolarmente profondi per facilitarne la gestione, la riparazione e quindi il mantenimento e la crescita del network stesso. Quindi è improbabile che, alla luce del fatto del carattere interdipendente delle economie moderne, delle economie internazionali di oggi ed in particolare della dipendenza di queste economie, delle nostre società in generale, sullo scambio e il flusso dei dati, e chiaramente resterà importantissimo riuscire a mantenere una capacità di influenza in questi spazi ristretti e in questi stretti critici. Ciò detto, un elemento che rende oggigiorno il rischio della polarizzazione della diplomazia e soprattutto del rischio di contestazione strategico-militare tra coloro i quali vogliono asserire la propria volontà in questi spazi, ecco, le nuove tecnologie ed in particolare come abbiamo visto sia nel contesto iraniano che nel contesto dello stretto di Bab al-Mandeb e del Mar Rosso con gli Houthi, c'è un vantaggio dal punto di vista dell'accesso a tecnologie dual use, a doppio uso, che possono imporre costi per la navigazione, possono imporre rischi di sabotaggio alle reti digitali che passano attraverso questi cavi subacquei, che rendono il denial, quindi l'impedimento di questi flussi, più rischioso, più difficile e potenzialmente più facile da mettere in piedi che non quanto potesse essere in passato. E quindi questa combinazione della dipendenza delle società moderne sul trasporto marittimo, la comunicazione e la connettività marittima e la comunicazione e la connettività digitale da una parte e dall'altra l'entrata in gioco di strumenti più accessibili dal punto di vista economico e sicuramente più difficili da contestare dal punto di vista puramente tattico-militare, rende il rischio di verticalizzazione del problema della sicurezza negli stretti internazionali chiave, così come nei bacini ristretti, una realtà assolutamente possibile, una realtà che vediamo già oggigiorno essere al centro della realtà internazionale, che quindi è improbabile che cambi o perda di efficacia e di centralità nel futuro.
1: Ancora una volta ben ritrovati, questa è una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano che appoggia lo sguardo sulle superfici dei mari, in realtà anche nelle profondità, perché nascondono segreti, nascondono relazioni, nascondono interconnessioni. Si potrebbe fare tutta una puntata intera sulla geopolitica dei cavi sottomarini, ma quest'oggi parliamo di diritto del mare, parliamo di risorse del mare e parliamo naturalmente anche di marina militare. Come sta cambiando la strategia di sicurezza dei nostri mari, in particolare nel Mediterraneo? Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano, alla Ammiraglio Fabio Caffio, esperto, docente di diritto del mare. Ammiraglio, buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a lei, salve.
1: Allora, molto spesso si associa la marina militare e alla difesa in tempo di guerra. In realtà c'è un altro aspetto che non è tanto esplorato, che ha a che fare con la diplomazia navale. Quanto la presenza e la proiezione navale può aiutare al mantenimento della pace?
5: Guardi, la marina è uno strumento versatile, tutte le marine del mondo lo sono, ma in particolare la nostra marina, che secondo le norme ha diverse funzioni. Allora, bisogna partire innanzitutto dalla marittimità dell'Italia. L'Italia è un grande paese marittimo, 7.500 chilometri di coste, 250.000 chilometri quadrati di acque territoriali, acque interne e 500.000 chilometri quadrati di zone economiche esclusive e piattaforma continentale. Quindi la marittimità italiana si basa su questi elementi e si irradia man mano verso il Mediterraneo lontano, poi verso il Mar Rosso, verso il Mediterraneo allargato, Indo-Pacifico. Altro elemento di forza è la marina mercantile, che è una tra le prime del mondo in sostanza, ma occupa un posto di rilievo, marina, quindi marina mercantile di bandiera italiana, ma anche riconducibile a interessi italiani. Quindi la marina militare ha sicuramente un compito di difesa dello Stato, la difesa dello Stato sul mare in caso di conflitto, in caso di attacco, ma anche in tempo di pace per quello che riguarda la difesa dell'integrità nazionale, della sicurezza nazionale. Questo riguarda soprattutto il dominio sottomarino, sì. Riguarda cavi e condotte posate sulla piattaforma continentale, il cui danneggiamento intaccherebbe la integrità territoriale, sarebbe un grosso problema per la sicurezza nazionale. Allora, difendere queste reti sottomarine rientra nella difesa militare dello Stato. Ecco, questo è una prima estrinsecazione di quelli che sono i compiti della Marina, sì, in tempo di pace. Poi, per quanto riguarda la piattaforma continentale e la zona economica, che come dicevo vanno al di là delle acque territoriali esistendo nel Mediterraneo centro-orientale, centro-occidentale, lì si tratta di difendere anche gli interessi nazionali nelle aree contese. Ci sono delle aree contese con Malta, con l'Algeria, e questo è un compito delle nostre navi. Poi abbiamo un'altra attività, che è quella della sorveglianza delle zone di giurisdizione nazionale, perché sia piattaforma continentale che zona economica sono sottoposte alle leggi italiane, soprattutto sì, la zona economica esclusiva per quanto riguarda le risorse in essa disponibili, per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, perché la Marina italiana anche per legge quello un compito di concorrere insieme al Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza alla protezione ambientale. Quindi tutti questi compiti sono dei compiti aggiuntivi, non militari rispetto a quelli tipici della Marina, ma c'è dell'altro. C'è anche per esempio la tutela e la protezione degli interessi nelle vie di comunicazione marittime, perché come dicevo noi abbiamo una grossa marina mercantile e la protezione delle rotte di traffico è un compito della Marina. Pensate al Mar Rosso, noi abbiamo all'operazione Aspides, partecipiamo all'operazione Aspides dell'Unione Europea, proprio a protezione del quello che si chiama il naviglio mercantile di bandiera. I casi sono stati tanti, addirittura la nave Dori ha avuto una medaglia in riconoscimento del compito svolto in questo settore. Ma adesso dobbiamo pensare anche ad altro. Mar Rosso c'è Bab el Mandeb, dove c'è tuttora, ci sono tuttora dei rischi. E scendendo Bab el Mandeb poi arriviamo ad Hormuz. Arriviamo ad Hormuz, dove si delinea un altro compito della Marina, che è quello del peacekeeping navale. Ecco, probabilmente se verrà approvata la legge, se il Parlamento darà l'autorizzazione, se la coalizione dei volenterosi inizierà questa attività col consenso dell'Oman, probabilmente noi smineremo insieme ad altre navi lo stretto di Hormuz dalla parte umanita, ecco, credo. E questa attività rientra a tutti gli effetti nella categoria del peacekeeping navale, cioè concorrere alla pace, alla sicurezza internazionale, assicurando la libertà di navigazione.
1: Il presidio dei mari, la geopolitica dei mari, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano con l'ammiraglio Fabio Caffio, docente di diritto del mare. Abbiamo ragionato sulle tante sfide della Marina Militare Italiana, ma anche di quella mercantile. Con lui abbiamo compiuto un viaggio, perché ci siamo resi conto che alla fine parlare di Mediterraneo tout court non ha più senso, perché se è vero che il mondo è sempre più piccolo, i mari sono la via privilegiata di comunicazione. Non possiamo ignorare, e gli interessi strategici italiani non possono ignorare, ciò che avviene anche a Hormuz, Bab el Mandeb, eccetera. Perché si parla di Mediterraneo allargato e cosa comporta questo per la nostra proiezione, ammiraglio?
5: Ma guardi, il Mediterraneo allargato, se vogliamo, è un concetto superato, perché fino a qualche anno fa la Marina operava in un ambito abbastanza ristretto al di là del Mediterraneo, soprattutto verso il Medio Oriente, quello che si chiamava il Medio Oriente, Mar Rosso, come dicevo, il Mar Arabico, il Golfo Persico. Lei ricorderà Enduring Freedom, per esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle siamo stati parecchi mesi. A largo del Corno d'Africa abbiamo svolto e continuiamo a svolgere attività antipirateria, e questo è un compito importante della Marina e della Polizia dell'Alto Mare. Ma il Mediterraneo allargato oramai si va allargando molto, molto di più, perché gli interessi geostrategici italiani vanno incrementandosi. Intanto dobbiamo mettere in conto l'Artico. L'Artico rientra a tutti gli effetti nelle aree di interesse italiano. In Atlantico poi abbiamo il Golfo di Guinea. Anche nel Golfo di Guinea facciamo attività antipirateria, perché non dimentichiamo che la nostra Eni ha degli interessi, ha delle piattaforme petrolifere nella zona economica esclusiva a largo della Nigeria, e quindi quella è un'area di dislocamento di interessi italiani. Poi, andando verso l'Oriente, abbiamo l'Indo-Pacifico. Dove c'è il Mar Cinese meridionale, dove, come si sa, ci sono delle contrapposizioni tra i paesi del G7 e la Cina. Nostre navi sono state dislocate in quelle zone, anche se non hanno condotto attività di contrasto, ma attività di presenza soltanto. E comunque gli interessi industriali sono prevalenti in Giappone di questi giorni, no? La visita della premier giapponese al presidente Meloni, e di questi giorni anche i rapporti con l'Indonesia. Quindi noi abbiamo mandato un pattugliatore in quelle zone, abbiamo eccellenti relazioni con il Vietnam. Ecco, tutto questo configura un allargamento degli interessi italiani verso quello che si chiamava prima Estremo Oriente, perché questo è il sintomo che l'economia gira, che il sistema italiano è proiettato verso altri mercati.
1: Ammiraglio, l'ultima domanda, se vuole un po' più tecnica, sperando naturalmente di non dover mai testare la nostra difesa e la nostra marina militare, però nei conflitti che stiamo raccontando, soprattutto quello in Medio Oriente e quello in Ucraina, stiamo assistendo a delle commistioni di eccellenze industriali, di modernità, assieme a delle delle operazioni stranissime di ritorno della storia. Penso all'Ucraina con i droni, con dei piccoli robot su ruote che fanno medevac, che fanno tante altre funzioni, allo stesso tempo delle trincee che hanno il sapore della prima guerra mondiale. Lo stesso conflitto in Medio Oriente vede ormai un utilizzo massiccio di droni, di intelligence, di satelliti, ma comunque, per esempio, nel sud del Libano si combatte corpo a corpo, casa per casa. Quanto questi paradossi, queste frizioni, questi strani sbilanciamenti si ritrovano anche nel mare, o nel mare, come dire, è la tradizione che comanda, o c'è comunque una forma di innovazione molto molto forte?
5: No, direi che la tradizione comanda, nel senso che le marine hanno una loro configurazione stabile. Certo, si ragiona se reintrodurre navi di grande e grosso tonnellaggio, le corazzate, se mantenere le portaerei, ma diciamo che il nostro strumento italiano, lo strumento navale italiano, è molto più flessibile. Allora, lei ricorderà che nella prima guerra mondiale noi con i MAS, i motoscafi veloci, abbiamo affondato la Svetý Štefán, corazzate austriache. Il 10 giugno si celebra l'impresa del comandante Rizzo. Quindi la guerra con mezzi minori è stata sempre condotta, anche ben conosciuta dall'Italia. Adesso c'è stata un'evoluzione tecnologica, ci sono droni, ci sono missili, ci sono strumenti insidiosi, anche le mine hanno subito un'evoluzione, ma direi che questo non cambia. Cioè, c'è la guerra tradizionale, ma c'è anche una guerra ibrida che si è evoluta tecnologicamente. Quindi la sfida per le marine, per la nostra marina, è anche non abbandonare sia il settore tradizionale, ma far perno sul settore tradizionale, aggiungendovi anche droni e altre attrezzature tali da poter competere con i paesi che fanno ricorso a questi mezzi. Poi il diritto internazionale si evolve anche, quindi le consuetudini, le prassi, e quindi per esempio per i droni navali bisogna vedere se classificarli navi da guerra, come sembra, in modo da dargli tutte le prerogative per poter condurre operazioni belliche.
1: Chiarissimo, io ringrazio tantissimo l'ammiraglio Fabio Caffio per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, ammiraglio. Grazie,
5: grazie, arrivederci.
1: Giustamente l'ammiraglio ricordava le tante sfide, i tanti ambiti nei quali le varie marine militari, non soltanto quella italiana, sono coinvolte. Uno è di stretta attualità e periodicamente ritorna, faccio riferimento alla difesa per esempio dei cavi sottomarini, faccio riferimento al Nord Stream. La sicurezza sottomarina è una priorità a tutti gli effetti per tanti attori statali. Pensate banalmente al fatto che tranciare un cavo sottomarino potrebbe isolare dal punto di vista di internet, con tutto ciò che ne consegue, uno Stato rispetto all'intera comunità internazionale. Ricordo sempre che il 95% dei dati di internet passa ancora attraverso i cavi sottomarini, nonostante Elon Musk e il suo Starlink, più le costellazioni europee molto più indietro, stiano tentando in qualche modo di duplicare il passaggio di dati anche sopra la nostra testa, in modo da avere, perdonatemi, una ridondanza anche di queste strutture e di questi sistemi. In questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, stiamo proprio cercando di capire quali sono gli attori che si muovono sul mare, quali sono gli interessi, quanto dobbiamo considerare questi mari piccoli o grandi allo stesso tempo, perché ormai la capacità di proiezione dei vari attori è diventata molto molto elevata, e come ci ricordava l'ammiraglio, la stessa Marina Militare Italiana ormai si trova a operare anche dall'altra parte del mondo. Parlavo dei cavi sottomarini. Molti cavi sottomarini attraversano proprio il nostro Mediterraneo, che una volta i romani chiamavano appunto Mare Nostrum. Essendo il Mediterraneo in qualche modo un passaggio obbligato tra Europa, Africa e Asia, come immaginate, ha debitamente sfruttato proprio per la posa dei cavi sottomarini. Peraltro, sulla posa dei cavi sottomarini vi sono una serie di eccellenze italiane che sono notevoli. Pensate, se vi facessi la domanda qual è il fondale con la più alta densità di cavi sottomarini, ebbene è proprio nel Mediterraneo, ed è tra Sicilia e Calabria, cioè parlo dello stretto di Sicilia, del canale di Sicilia per meglio dire. Se ci pensate, anche forte come immagine, perché è un canale che privilegia in questo momento il traffico di merci, il traffico di persone, i pendolari, eccetera, e le informazioni naturalmente. E non può non venirci in mente che una volta invece quel passaggio era molto molto più pericoloso. Ebbene sì, sto proprio citando l'Odissea tra Scilla e Cariddi, quando la nave di Odisseo qualche problemino lo dovette subire proprio in quel canale di Sicilia. Elegia ed epica greca a parte, le più grosse aziende mondiali stanno proprio investendo sui cavi sottomarini. Sto pensando per esempio a Meta, che sta per sviluppare la più grande e lunga rete di cavi sottomarini al mondo, e sarà un vero e proprio record. Chiaramente quel cavo poi andrà protetto dai, diciamo, mali intenzionati. Si chiude così il viaggio di quest'oggi, questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, tutta la geopolitica dei mari. Ve la potete tenere, ve la salvate nelle vostre playlist, e da ascoltare e riascoltare se magari esce qualche notizia un po' succulenta che ha a che fare appunto con i mari. Insomma, una piccola bussola da tenere sempre con voi. Un grazie mille a voi tutti per l'ascolto, un grazie alla squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo alla prossima, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
6: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Trump torna ad attaccare Meloni, non la voglio come fan, non c'era quando serviva, contro l'Iran. Meloni reagisce, dice falsità, sono allibita, solidarietà in Italia e in Europa. Nuovi attacchi israeliani in Libano, poi il cessate il fuoco, slittano i negoziati USA-Iran. Scontro fra treni a nord di Londra, un morto e 11 feriti gravi. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e volano ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il nuovo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni ha monopolizzato la giornata politica, non solo in Italia.
1: Adevian voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. È con queste parole che Donald Trump ieri è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla 7 che cancellano il tentativo di riavvicinamento durante la riunione del G7 in Francia, immediata la dura replica della Presidente del Consiglio affidata ad un video pubblicato sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A poche ore di distanza dalla presa di posizione della Premier arriva il nuovo sprezzante a fondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La condanna delle parole di Donald Trump è unanime. Il primo ad esprimere solidarietà a Giorgia Meloni con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani parla di offesa ai danni dell'intero paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorpresi e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Inaccettabili le parole di Trump per tutto il centro-sinistra, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
4: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
3: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS Fratoianni e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Battuta d'arresto intanto alla fase 2 dei negoziati fra Stati Uniti e Iran.
5: È stato congelato l'incontro tra Stati Uniti ed Iran che era previsto in Svizzera. La ripresa degli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah hanno messo in stallo le trattative. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano per poi tornare al tavolo. Israele vuole debellare l'organizzazione sciita per non scartare poi l'ipotesi di una negoziazione che comunque non desidera. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto tra l'altro il ministro israeliano Ben-Gvir, rispondendo così anche al vicepresidente americano Vance, che aveva redarguito Israele per la contrarietà mostrata all'accordo quadro con l'Iran. Per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno, hanno poi scritto Ben-Gvir ed il collega di governo Smotrich. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. In questo clima, ieri Washington ha annunciato che era stata raggiunta un'intesa di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Poco dopo, un nuovo raid israeliano sul Libano meridionale ha chiarito che ci sono ben poche chance che le armi tacciano veramente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grave incidente ferroviario vicino a Bedford, a nord di Londra, dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un macchinista e circa 90 feriti, di cui 11 molto gravi. L'appoggio unanime del Consiglio europeo all'Ucraina con l'obiettivo di spingere la Russia alla trattativa ha scatenato la reazione verbale di Mosca.
6: I tentativi dell'UE di dialogare con la Russia sono in un vicolo cieco, lo dichiara il Cremlino, sostenendo che l'Europa sbaglia pensando di negoziare da un punto di forza quando, sostiene Mosca, per l'Ucraina la situazione al fronte è catastrofica. Parole pronunciate dal portavoce Peskov dopo l'apertura alla diplomazia con Mosca dimostrata dal presidente del Consiglio UE Costa, che per diversi leader europei sarebbe il candidato naturale a rappresentare Bruxelles in eventuali negoziati con Mosca. Non concordano i leader francese e tedesco Macron e Merz, che nella prima giornata nel Consiglio europeo avrebbero espresso irritazione nei confronti di Costa, che si sarebbe mosso nella sua iniziativa diplomatica in modo poco professionale, senza coordinarsi. Noi non siamo mediatori, siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto Macron al termine del Consiglio europeo. Chi parlerà a nome dell'Europa non è da decidere adesso, prima dobbiamo essere uniti sulla sostanza, le parole alla stampa del cancelliere tedesco Merz. Critica Costa anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi, il ministro degli esteri russo Lavrov ha tagliato corto, affermando che il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con Mosca, ma mantenere il regime di Zelensky per continuare la sfida contro la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esame di maturità, archiviata anche la seconda prova scritta.
7: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame, poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
8: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
7: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
8: L'orale anche per l'ansia della prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
7: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato, anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte, direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e si qualificano per i 16esimi di finale.
9: Dopo il Messico ecco gli Stati Uniti, con il Canada che sconta ancora soltanto il mezzo passo falso del debutto. Le nazionali che ospitano il mondiale viaggiano veloce e cominciano a pensare alla seconda fase. A Seattle gli Stati Uniti di Pochettino hanno fatto il bis regolando l'Australia, che l'esordio aveva regalato la sorpresa della vittoria contro la Turchia di Montella. È finita 2-0 per gli americani, partita che di fatto si è decisa in un primo tempo comandato con grande ritmo e personalità. All'11esimo il vantaggio nato da un'autorete di Burgess provocata da un tiro cross dello scatenato Balogun. Al 43esimo il raddoppio, conclusione di Dester, respinta, campanile, colpo di testa definitivo di Freeman, imprendibile per gli australiani. In mezzo la nazionale di Pochettino ha dominato, confermando di essere arrivata pronta al mondiale. Dopo il riposo il copione è cambiato solo in parte e la girandola di cambi ha aiutato l'Australia, che nel suo momento migliore ha avuto una chance con Volpato, giocatore del Sassuolo. Il suo tiro si è alzato sopra la traversa. Finale 2-0, risultato che garantisce agli Stati Uniti il passaggio ai 16esimi di finale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buon venerdì a voi e buon venerdì ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, che è il nostro ospite del venerdì.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e a tutte, che bello essere qui.
1: Grazie, fa piacere anche a noi. Se volete scriverci, obiettivo salute @radio24.it, abbiamo fatto questa serie di incontri con Alberto Pellai dedicati proprio ai genitori che devono affrontare le sfide che l'adolescenza comporta. Alberto, non me la sento, ho l'ansia, non ce la faccio. I ragazzi di oggi usano queste parole con estrema naturalezza, che spesso spiazza anche i genitori. E c'è chi si preoccupa, chi minimizza, chi pensa ai miei tempi si andava avanti lo stesso, si etichettano questi ragazzi come persone fragili, ragazzi fragili. Ma voglio condividere con te questo pensiero. Questa generazione di ragazzi, di adolescenti, sembra avere un vocabolario emotivo molto più ricco del nostro. Infatti parlano di ansia, parlano di stress, parlano di non farcela con una facilità che noi non avevamo. Ecco, è un segnale davvero di fragilità o di consapevolezza?
2: No, io direi che questo è proprio un segnale di fragilità, quello che è accaduto nell'arco degli ultimi 15 anni, proprio a partire dal 2011-2012, è che l'osservazione degli indicatori di salute mentale in adolescenza nei 5 continenti del mondo hanno rivelato che gli indicatori anno dopo anno progressivamente peggioravano, e quindi il dato oggettivo è che se noi dobbiamo scattare una fotografia della salute mentale in età evolutiva, guardare l'incidenza e la prevalenza di alcuni fenomeni basandoci su indicatori quali l'accesso al pronto soccorso, i comportamenti autolesivi, l'uso di psicofarmaci anche in questa fascia d'età, il dato di fatto è che questa cosa è andata progressivamente peggiorando. Quindi quando loro ci dicono sento ansia, ho ansia, non ce la faccio, ci stanno dicendo che la loro mente in quel momento lì non riesce a reggere il confronto con il principio di realtà e con le richieste che arrivano dal principio di realtà. Quindi la tentazione è proprio quella di sfuggire, o l'altro aspetto, cosa che non abbiamo mai visto così intensa in età evolutiva, è impanicarsi. Quindi noi vediamo gli attacchi di panico in età evolutiva e con una frequenza, un'intensità molto diversa rispetto a quanto avveniva 15 o 20 o 30 anni fa. Le stesse scuole, lavorando con le scuole, ci si rende conto che non si erano mai dovuti occupare della gestione degli attacchi di ansia intensa e attacchi di panico nel corso delle mattinate scolastiche, ma abbiamo appena concluso un anno scolastico praticamente.
1: Certo.
2: Tu entri a scuola e tutti gli insegnanti ti dicono che l'ansia, certo, è lì ad abitare l'esperienza della vita di classe.
1: E direi che non vai in vacanza a proposito di scuole. Alberto, ma si dice che sia una società troppo richiedente. Tu che ne pensi? I genitori, comunque, molti genitori vogliono dei figli efficienti, che facciano delle buone performance. Il confronto con tutto quello che viene narrato e fatto vedere nei social può essere schiacciante, può essere una causa di questo disagio che sembra mettere delle radici molto profonde.
2: Ma direi che la domanda è molto sfidante per uno specialista della mente in età evolutiva, e ha ragione d'essere. Cioè, che cosa è accaduto a noi genitori con i nostri figli? Io di base direi sono accaduti un po' di fenomeni. La prima è che facciamo molti meno figli. In media in Italia noi abbiamo 1,13 figli per nucleo familiare, che vuol dire che la grande maggioranza delle famiglie ha un figlio solo, che non è un problema. Il dato di fatto è che quando tu hai un figlio solo proietti su di lui un'ansia, una preoccupazione, un'attenzione che è davvero molto intensa, e non lo fai perché gli vuoi male, attenzione,
1: no,
2: questo
1: certo,
2: è voler bene a tuo figlio, ma è come dire che c'è un troppo che esonda da te e invade lui, si perdono i confini, e in qualche modo c'è anche che tuo figlio si accorge che tu stai bene quando lui fa bene e quindi quando lui corrisponde perfettamente alle aspettative che gli riversi addosso. In questo la scuola è diventata un vero e proprio, diciamo, campo di battaglia, no? Campo minato, e su questo ha contribuito tantissimo anche modificazioni che noi non avremmo mai correlate al sistema di genesi dell'ansia. Prendi i registri elettronici. Tu hai un figlio che va a fare un'interrogazione, l'hai visto il giorno prima che si preparava, magari hai studiato tanto con lui facendo una cosa che in realtà non dovrebbe essere necessaria. Cosa fai la mattina dopo? Tu stai in ansia sulla sua prestazione scolastica. Perché? Perché speri che gli vada bene. Chi di noi lavora con genitori ansiosi si accorge che a volte vanno 15-20 volte sul registro elettronico a controllare che voto ha preso il figlio. Quindi non hanno neanche la pazienza di aspettare il ritorno a casa del figlio e di farsi raccontare da lui come sono andate le cose. Ora mettetevi nei panni di un figlio che deve tornare a casa a comunicare magari un voto che non era all'altezza delle aspettative. Si trova il genitore sul pianerottolo che ha già gli occhi fuori dalle orbite, con questo sguardo che non è rabbia, ma è a sua volta proprio un'ansia preoccupata. È un sistema di contagio che non salva più nessuno e che non fa bene a nessuno. Ai genitori noi dovremmo dire:
1: non guardate,
2: ma no, state belli tranquilli, perché qualsiasi voto abbia preso vostro figlio, intanto domani il sole sorge ugualmente, quindi non è la fine del mondo. Ma la seconda cosa è che quel voto l'ha preso lui, non l'avete preso voi, e quel voto serve a lui come un indicatore. Altro aspetto molto importante oggi è che il genitore deve facilitare che l'ambiente di studio faciliti lo studio.
1: Stiamo descrivendo un periodo felice, quello delle vacanze, che è un periodo con incontri, occasioni di fare nuove amicizie, sperimentarsi in sport. Ma sappiamo che non tutti i ragazzi riescono ad affrontare il nuovo, a cambiare registro, a cambiare ritmo. E raccontano questo loro disagio con un'espressione: non riesco, non ce la faccio. Ecco, quando questo è riferito a delle situazioni in cui il ragazzo esce di casa, incontra nuovi amici, oppure gli amici dell'anno precedente, del mare o della montagna, e lo vediamo in difficoltà, che cosa deve fare un genitore?
2: Ma da una parte leggere qual è la difficoltà, cioè se è una difficoltà in cui progressivamente vi accorgete che un figlio sta uscendo dal circuito sociale, quello è un allarme rosso, e provate immediatamente a confrontarvi con uno specialista della salute evolutiva, quindi può essere il pediatra o la pediatra. Provate a raccontare che cosa avete visto, oppure provate a chiedere, no, una consulenza con uno psicologo, se il primo dato di fatto è che voi non sapete se quello che state osservando è un problema oppure no. Questo secondo me è molto importante per il genitore ansioso. Spesso il genitore ansioso viene da uno specialista e riporta le sue osservazioni, io le ascolto e io dico: ma guardi che questa è totale normalità, cioè se le rimetta dentro al suo cassetto dell'ansia, perché lei si sta preoccupando per qualcosa che è assolutamente fisiologico in questo tempo della crescita. Se invece lo specialista è un po' valida la tua osservazione, ecco, quello è il momento in cui si prova a immaginare che cosa serva. Di sicuro lavorare sui tempi è molto importante, cioè in età evolutiva, se intercettiamo un disagio, quel disagio deve essere osservato e preso in carico il più presto possibile, perché prima intervieni e prima esci.
1: E tu torni a trovarci il prossimo venerdì, promesso?
2: Certamente.
1: Benissimo. Anna Elena Riva, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, ormai siamo diventati una squadra. E grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi, e ci sentiamo nei consueti appuntamenti. Buona giornata.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: a continuare a sostenere le sfide che l'Europa e con essa l'Italia sono chiamate ad affrontare al fine di cogliere le opportunità che i cambiamenti in atto dischiudono.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Cara Deborah e caro Mauro, in Italia conta sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi in mano ha sempre vinto.
3: Siete tanta roba, come dicono i giovani.
4: Coppe, bastoni, spade e denari, è saggio ascoltare Meazza e Rosciani.
5: Caro Mauro, buongiorno.
6: Buongiorno Deborah. Possiamo sentire questo brano? Mi piace tantissimo.
5: Prego.
6: Grazie.
5: Vuoi anche fare il direttore d'orchestra?
6: No, mi piaceva proprio così sentirlo, anche perché era un favore che chiedevo a Martin Garramone,
5: sì,
6: al quale diamo il benvenuto alla console.
5: Sì, esatto, sempre con la sua eleganza, oggi senza cravatta, ma è venerdì e quindi è la giornata del
6: Casual Friday.
5: Esatto.
6: Infatti per quello io mi ero stupito inizialmente che il dottor Garramone fosse venuto senza cravatta.
5: Lo so, è così, però oggi bene, ci accontentiamo di vederlo in questa veste un po' più sportiva.
6: Ci fa piacere il suo battesimo alla console per due di denari, soprattutto nello spazio Serpente Corallo.
5: Bene, allora abbiamo ascoltato prima alcune delle dichiarazioni che ha reso ieri il presidente dell'IVAS, l'autorità di vigilanza del mercato assicurativo, Paolo Angelini. Ieri è stata presentata a Roma la relazione annuale sull'attività svolta nel 2025 dell'istituto, appunto, e come avete sentito il presidente ha parlato, Mauro, di nuovi strumenti di tutela del consumatore.
6: Ad esempio il sito dell'arbitro assicurativo, arbitroassicurativo.org, ha cominciato l'attività a gennaio, metà gennaio, e questi sono i primi numeri. Fino all'inizio di giugno erano arrivati 1734 ricorsi, di cui la maggioranza 941 per comparto danni non auto, 260 per il comparto vita e 533 alla RC auto, l'85% dei ricorsi nei confronti delle compagnie, altri per intermediari e più controparti. Su questo sito che vi ho detto, che ripeto volentieri, arbitroassicurativo.org, è anche il punto dove si possono trovare tutte le modalità, le risposte alle domande più frequenti, come fare a presentare un reclamo e così via. Complessivamente però ci sono anche dei dati proprio dell'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni. Prego Deborah.
5: A cui sono arrivati nel 2025 35.459 reclami per segnalare comportamenti scorretti o disservizi da parte delle imprese di assicurazione e anche degli intermediari. In particolar modo, se ne vogliamo andare a segnalare qualcuno nello specifico, nel comparto RC Auto si rivela un aumento del 3% dei reclami, in prevalenza per modalità e tempi di liquidazione dei sinistri. L'RC auto rappresenta il 64% del totale dei reclami, mentre i reclami relativi agli altri rami danni, 29% del totale, sono in diminuzione di quasi il 10%, e le principali criticità continuano a riguardare responsabilità civile generale, infortuni e malattia. E quindi insomma magari possiamo chiedere agli ascoltatori se hanno mai presentato un reclamo all'IVAS o hanno presentato invece proprio una iniziativa nei confronti dell'arbitro assicurativo, che peraltro, Mauro, forse per chi non se lo ricorda, non abbiamo specificato esattamente che cosa fa, alla pari delle altre organizzazioni, appunto, che sono impegnati nella risoluzione, sì, alternativa, diciamo, della controversia, alternativa al tribunale, chiamiamola,
6: sì,
5: così.
6: Sì, come dicono quelli bravi, organismo stragiudiziale di composizione controversia, significa che non si va in giudizio ma si cerca di regolarsi tra le parti con questo arbitro, come l'arbitro per consulenze finanziarie, l'arbitro bancario e appunto l'arbitro assicurativo. Tu però hai parlato di RC Auto e l'occasione mi è propizia per dire che c'è una indagine antitrust e IVAS congiunta proprio su eventuali criticità concorrenziali.
5: Sì, ieri il presidente IVAS l'ha segnalata questa iniziativa nella sua relazione. E cosa succede?
6: Succede che l'antitrust vuole capire se ci sono delle criticità nella concorrenza del settore delle RC auto, quindi non stiamo parlando di cartelli, ma soltanto così di qualche vischiosità, usiamo questo termine, perché andranno a vedere come sono

0: i meccanismi di funzionamento nelle attribuzioni del rischio, quindi le classi di merito che tutti conosciamo, il bonus malus, come funziona la procedura di risarcimento diretto e i vari dispositivi tipo la scatola nera e altre rilevazioni, insomma, che vengono messe a disposizione degli automobilisti, come sono proposte, come sono valutate dalle compagnie.
1: Si indagherà anche su come funziona la proposta delle varie offerte commerciali. C'è Preventivas, che è questo luogo, questa piattaforma dove effettivamente si possono inserire le proprie caratteristiche e individuare l'offerta commerciale assicurativa che fa al caso nostro, ma in realtà a quanto pare le due autorità riscontrano delle offerte complesse, delle offerte commerciali complesse, e la prassi sugli sconti in particolar modo appunto produrrebbe un'alterazione, diciamo, del funzionamento degli strumenti di comparazione, per cui si va ad indagare un po' meglio su quello che c'è su questa piattaforma.
0: Vediamo, è un'apertura di indagine, ripeto, l'antitrust insieme all'IVAS svolgeranno l'indagine, vedremo quali saranno poi i risultati. Naturalmente, come sempre in queste occasioni, ve ne daremo conto qui a Due di Denari. Oggi però non parliamo di assicurazioni, ma parliamo ovviamente di truffe e tentativi di truffa, cioè del serpente corallo, ma nella seconda parte di qualcosa che potrebbe finalmente porre fine a certi serpenti corallo.
1: E noi lo teniamo a battesimo oggi, questo nuovo servizio, chiamiamolo così.
0: È proprio oggi, cioè da oggi debutta la novità normativa che fa sì che possiamo essere raggiunti da telefonate da parte degli operatori di luce e gas solo e soltanto se abbiamo chiesto noi che ci chiamassero. Mm-hmm. Quindi
1: esatto, no. Chissà quando mai diamo il consenso. Allora, siccome capita che diamo il consenso anche a nostra insaputa, mettendo un sì, un acconsento così un po' a capocchia, solo perché vogliamo magari velocizzare
0: un po' alla leggera
1: una ricerca di informazioni su internet, eccetera, quindi qualche volta, diciamo, ci traggono anche un po' in inganno.
0: E allora, per gli appassionati del genere, la misura sentiamo. È contenuta nel cosiddetto decreto bollette, il decreto legge 21 del 2026, ed è in vigore proprio dal 19 giugno. La formula normativa è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono e messaggio, quindi scusate, anche i messaggi, a consumatori finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Insomma, o gliel'abbiamo chiesto noi, siamo andati sul sito, abbiamo visto l'offerta, ci piace, allora abbiamo detto vabbè, allora chiamatemi che ne parliamo, ma altrimenti non ci devono più chiamare.
1: Ma non è l'unica novità che scatta da oggi, perché dal 19 giugno, quindi propriamente da oggi, tutti i siti e le applicazioni che vendono online a consumatori devono integrare una funzione digitale dedicata al diritto di recesso. Se non sarà chiaro, sarà guai per loro. Ecco. Saranno
0: allora,
1: guai per loro.
0: Ne parleremo con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, e poi naturalmente con tutti voi, perché speriamo tutti che questa formula, che questo vincolo normativo sia efficace il più possibile.
1: Mi piacerebbe sapere quando e come ho dato l'autorizzazione a farmi chiamare da questi signori che vendono i depuratori d'acqua a Milano, perché veramente ne ricevo una al minuto, arrivano da ogni numero possibile, non lo so. No, tra l'altro l'ultima te l'ho fatta sentire, ci scusiamo per l'insistenza, ma guardi che sta scadendo l'offerta per questo depuratore d'acqua che a me non serve, io non lo so per quale motivo, sono stata identificata a Milano.
0: Allora approfittiamo del mezzo radiofonico per dirlo ai milioni di ascoltatori, scusate.
1: Non lo voglio!
0: Non ci interessano i depuratori d'acqua, grazie. Andiamo con, ricordiamo i numeri di telefono che è importante, 800240024, numero verde per intervenire in diretta. E poi c'è sempre il 349-238-6666, che è quello per mandare messaggi scritti o vocali.
1: Emanuele scrive complimenti a Martin, non lo so, senza conoscerti Martin, così ti fai complimenti, sei perché abbiamo detto che sei sempre elegante e raffinato.
0: Sei già una personalità, Martin. Fai così, metti la sigla dello Spazio Corallo.
2: Squadra anti

0: come al solito siete i numeri uno.
1: Come al solito siamo i primi.
2: Numeri uno.
1: Ah, i numeri uno.
2: I numeri uno. Noi siamo due di denari, in realtà adesso siamo quattro.
1: Esatto. O ambe tre, com'è che dite voi?
2: Noi diciamo ambe tre. È una battuta di Stefano Elli che è in collegamento e infatti gli do subito la parola.
3: Certo che ci sono.
2: Buongiorno Stefano.
3: Certo che ci sono,
1: allora,
3: buongiorno a tutti voi.
1: Ambe quattro quando ci sono anch'io.
2: Esatto, possiamo dire certo. Ambe quattro Stefano quando c'è anche
3: chiaro
2: ancora...
3: che sì.
2: E poi chi ci segue sul canale 246 del Digitale Terrestre ha già potuto apprezzare la presenza di Marco Lo Conte in studio.
4: Addirittura apprezzare?
2: Beh sì, secondo me è apprezzabile.
4: Apprezzabile. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Quindi, tra l'altro Marco, scusa, cominciamo subito da te, perché qualche giorno fa hai mandato in visione a Stefano e a me questa curiosa truffa che gironzola per adesso negli Stati Uniti, però... Siccome
1: qua l'assegno ci piace, siccome qua ancora in Italia qualcuno l'assegno piace, e allora
2: dici un po' com'è la vicenda?
4: Ma allora, sul Washington Post ho letto questa storia raccontata appunto da uno delle giornaliste della testata, che sottolineava come siamo talmente abituati a dar conto delle truffe informatiche, cyber e quant'altro, che ci siamo dimenticati della vulnerabilità delle truffe sugli assegni. Negli Stati Uniti è più diffuso che da noi. Una truffa analogica. Evidentemente forse anche il timore delle truffe cyber ha portato molti statunitensi a inviarsi del denaro tramite assegni dentro le buste tradizionali, utilizzando la posta tradizionale.
1: Manco una raccomandata.
4: Magari anche raccomandata, non lo so. Però il punto è che i serpenti corallo, che come diciamo sempre, si svegliano mezz'ora prima di noi, in quella mezz'ora escogitano un modo per fregarci, cosa hanno fatto? Sono riusciti a trovare nella posta, con la compiacenza di qualcuno evidentemente, a beccare queste buste con dentro gli assegni. Allora cosa fanno? Le aprono, riescono a desigillarle, cambiano con la scolorina o anche l'acetone, con cose molto banali, cambiano non solo il destinatario ma anche la cifra. E così chi aveva emesso quegli assegni si trova, diciamo così, prosciugato di molte sostanze. Questo è un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Viene citato dal Washington Post una crescita del 2000% fino al 2023, dal 2021 al 2023, ed è un problema insomma importante, perché le abitudini consolidate portavano gli americani insomma a scambiarsi il denaro così. Temo che non sia molto neanche questo più tanto sicuro.
2: Uno pensa di sfuggire al corallo digitale,
4: esatto,
2: e si ritrova col corallo cartaceo con
4: altrettanto pericoloso.
2: Esatto, matita e bianchetto, corallo perfetto, mi verrebbe da dire, però va bene, come sempre, è un intercalare. Non so se ve l'ho mai detto,
4: sì,
2: ma così.
4: Sì, noi ormai diciamo cose tante
2: Io invece
4: volte.
2: Mi appoggio al sito della Polizia Postale, commissariatodps.it. Sapete che sono un appassionato di quel sito lì.
4: Un cultore della materia.
2: Lo consulto spesso e volentieri, ma inviterei tutti gli ascoltatori a fare altrettanto. Allora, abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, ci sono dei falsi siti di agenzie di viaggio che gironzolano. Uh-huh. Siccome il periodo è propizio, attenzione, perché si parla di siti web fraudolenti che sono però identici a quelli reali. Cioè, il serpente corallo, spiega la Polizia Postale, apre partite IVA e numeri telefonici anche fissi, anche mobili, utilizzando magari numeri che erano in uso da attività esistenti. Vi ricordate che abbiamo ospitato quel caso della collega che era stata raggiunta da una telefonata che pareva provenire da un bar, ma il bar in realtà è stato chiuso da due mesi, e veniva usato quel numero per rendere più credibile appunto l'agguato.
1: La collega Isabella Eleodori di Radio Monte Carlo.
2: Esattamente, Deborah. E allora fanno un po' la stessa cosa, però creando dei siti di agenzie di viaggio, quindi comprensivi di numeri di telefono, di numeri. È tutto perfettamente credibile. Roba che una volta si faceva, Stefano, per fare il trading online fasullo, e adesso invece anche per per questo tipo di attività. Allora, ovviamente le offerte di viaggio sono vantaggiose, bisogna fare magari una prenotazione, già fare qualche pagamento online. Ovviamente appena uno paga il servizio non c'è, è un tentativo di frode, quindi la Polizia Postale si raccomanda di verificare sempre l'autenticità del sito attraverso i canali ufficiali, magari fate una telefonata in più, fate un giretto in più sulla rete. Non fidarsi di offerte troppo vantaggiose e soprattutto non effettuate pagamenti se non avete prima verificato l'agenzia, che l'agenzia esista. Se poi cominciano a spuntare, aggiungo io, mi permetto, carte prepagate e ecco, così via, ecco, magari lì lasciate proprio perdere.
1: Ma questa truffa invece del subnoleggio di auto di lusso a Bergamo, un altro schema Ponzi che vedo ha una sua originalità. Stefano, scusa.
3: La questione, a parte che ne abbiamo scritto sul giornale di domani, che su Plus 24 di domani,
1: sì,
3: ma la cosa curiosa è proprio l'utilizzo di questo mezzo, cioè il contratto di noleggio su auto di lusso per proporre uno schema Ponzi con degli interessi che valutavano tra il 2 e il 6% al mese, 2-6% al mese, eh?
1: E quindi male, praticamente che cosa avrebbe dovuto fare il pesciolone che è cascato
3: il pesciolone semplicemente investiva nell'attività di noleggio di auto di lusso, quindi cioè Lamborghini, Huracan, piuttosto che Bentley.
1: Cioè, uno ti chiama un consulente e ti dice: c'è questo nuovo business, se vuoi diventare partner commerciale di questa società, esatto, di noleggio di auto di lusso, e che cioè, è uno certo ovviamente subito pronti via.
2: Io sarei proprio la vittima ideale, perché mi piacerebbe tantissimo. Beh, però mi sembra di capire che...
1: A te piace guidarle, non sì, noleggiarle
2: sì,
1: ad
2: mi
1: altri.
2: Mi piace guidarle e non noleggiarle ad altri, però anche solo il fatto di averci a che fare mi piacerebbe molto. Invece, ma scusa, ma poi questo 6% a qualcuno arrivava, visto che era uno schema Ponzi, di solito ai primi
3: Inizialmente, certo. Evidentemente i primi arrivati riuscivano sempre ad avere la possibilità di avere questi soldi, tanto che poi propagandavano ad amici e conoscenti e parenti la possibilità di poter guadagnare approfittando di questa straordinaria opportunità.
1: Allora, no, segnaliamo agli ascoltatori che è una cosa vera, successa a Bergamo ed è stata sgominata proprio una rete, 9 persone sono state sottoposte ad ordinanza di custodia cautelare, peraltro operavano tra Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, avevano proprio diversificato anche territorialmente il business, giusto?
3: Valenza anche.
2: Beh, d'altra parte le auto si muovono, ve lo insegnate voi, e quindi è chiaro che si muovevano anche i truffatori. Comunque hanno sequestrato per equivalente, in via preventiva,
3: 1.700.000 euro.
2: Ecco, 1.700.000, che era, diciamo, dovrebbe essere il frutto della parte del frutto del mal tolto, insomma, di quanto
3: parte
2: avevano
3: del frutto, sì.
2: Sì. Allora, altra truffa.
3: Se posso?
2: Certo,
3: posso segnalare una cosa?
2: Sì.
3: La valente collega Federica Pezzatti, domani, proprio sempre su Plus 24, in una lettera, nella risposta a una lettera, dà conto abbondante delle cose di cui accennavate prima, cioè del diritto di recesso e della possibilità di recedere attraverso un sito.
2: Sì.
3: La parte di un sito, ed è molto esaustivo quello.
1: Benissimo, allora domani leggeremo con attenzione, intanto oggi cominciamo ad anticipare noi delle cose.
2: A completare quanto diremo oggi proprio su questa novità del telemarketing. Io ho una ultima truffa da segnalarvi che mi ha molto incuriosito, che anche le etichette sugli vestiti possono essere dei serpenti corallo.
1: Niente, ritorniamo all'analogico, vedi?
2: Sì, e torniamo all'analogico. Oggi avete ragione, abbiamo parlato di truffe analogiche e meno di truffe digitali, solo quella delle agenzie di viaggi si può apparentare al corallo digitale.
1: A volte bisogna fare un passo indietro per andare avanti.
2: Allora, etichette errate, cioè, secondo i test che sono stati condotti dall'Unione Europea, è una cosa che viene proprio dall'alto, le etichette errate riguardano il 37% dei capi di abbigliamento.
4: Cioè più di un terzo.
2: Esattamente. Allora, quali sono gli errori? Ci sono fibre che vengono indicate con percentuali sbagliate, che sono magari diverse. Si sono sbagliati. Noi questo non
4: ha fatto confusione.
2: Diciamo,
1: perché tra la seta e il poliestere c'è.
2: Diciamo che è una campagna, c'è stata questa campagna di controllo organizzata realizzata dalla Direzione Generale del Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e Piccole e Medie Imprese, e ha analizzato 132 capi, ha trovato appunto che in 132 controlli 49 non erano corretti. Tra l'altro, su alcuni prodotti, specialmente quelli per le sciarpe e l'abbigliamento per bambini, pare che questo, diciamo, indicazione un po' allegra sia più frequente. Quindi se è una indagine che rientra in una serie di test che stanno facendo proprio per girare sul mercato. Come vi dicevo, fibre non corrette, percentuale dichiarate che non sono quelle vere, c'è scritto che è, non so, lana al 90%, poi magari è un po' meno, prodotti con fibre più economiche rispetto a quelle dichiarate, magari non è proprio seta o ce n'è meno di quella che sembra, che viene indicata, e poi ci sono appunto, si dice, una fibra per un'altra. E, come dire, anche la fibra può essere un elemento di cui diffidare, almeno secondo quanto ha detto la UE, nel 37% dei casi, quindi dicevi tu più di un terzo, giusto?
4: Sì, sì.
2: Allora, tutto ciò premesso e ricordandovi sempre che se vi scrivono, vi scrive un militare fascinoso o una signorina che si è improvvisamente innamorata di voi.
4: Un altro militare fascinoso?
2: Ma non so, so che Deborah continuamente...
1: Più, no? Girate il coltello nella piaga, perché per colpa vostra la mia vita sentimentale è un disastro, perché non posso più neanche corrispondere ai sentimenti di questo bellissimo uomo che mi scrive dall'Afghanistan con una divisa...
2: Figuriamoci.
1: Esatto, poveri bambini.
2: Ecco. Allora, se succede questo, cioè vi scrive un affascinante militare o insomma comunque un uomo affascinante, magari con figli, con problemi di salute, se vi scrive una signorina che si è perdutamente innamorata di voi,
1: che non si com'è che si chiama? Non truffa sentimentale o
2: affettiva, truffa affettiva,
1: non sentimentale.
2: Ecco, non, per favore, non cascateci. E tra l'altro,
4: ma perché gente che ha bisogno di soldi?
2: Sì, di solito a lì vogliono arrivare,
1: tutti
2: non
1: i bambini malati.
2: Non ad altro.
1: Vedovi.
2: Cerchiamo di non cascarci, soprattutto se poi ci arriva una mail dove ci dicono che abbiamo vinto all'otto oppure c'è una multa e poi bisogna cliccare. Il consiglio è sempre lo stesso, dottor Martin.
5: Non cliccare!
4: Come? No, non ho capito.
5: Non cliccare!
2: Così.
1: Siete del legno, però.
2: Non so se è stato chiaro.
4: A me sembra abbastanza chiaro.
2: Allora possiamo anche andare ai saluti. Prego, Marco.
4: Inizio io. Stay angry.
3: Stay foolish.
2: Stay chapter.

0: Debora non può rifiutare la nostra offerta. Il nostro deboratore d'acqua fa anche la birra, il vino, l'occorrenza, tutto con il nostro deboratore d'acqua, un'offerta che non può rifiutare.
1: Ma come Debora, un bel depuratore d'acqua, magari insieme a un coprimaterasso, una bella federa per cuscino, dai, insomma, un investimento, su, accetta, no? Cavolo, arredamento per la casa, va benissimo, magari anche un tappeto.
2: Allora a questo punto accetto anche il corteggiamento del militare, scusa.
3: No, lascia stare.
2: Metto insieme tutto, faccio proprio una mia nuova vita.
3: Scusa, ne approfitto, faccio una piccolissima invasione di campo. Falsi articoli su Facebook, falsi articoli sui siti anche di giornali importanti o che sembrano dai siti di giornali importanti che invitano a investire e con 250 euro si diventa ricchi come il campo dei miracoli di Pinocchio. Ci chiede un ascoltatore perché non ne parlate. No, ne parliamo tutte le volte che possiamo, anche adesso. E è chiaro che sono cose spesso con dei video fake, cioè fasulli, creati con l'intelligenza artificiale. Voi non avete idea della perfezione con cui, con software da pochi soldi, si possono ormai realizzare delle cose sconcertanti, cioè video che vi fanno credere che il Presidente del Consiglio vi sta regalando del denaro, che famosi giornalisti
2: litigano,
3: vi consigliano investimenti.
2: Litigano con primari banchieri perché c'è la famosa lite simulata tra Milena Gabanelli e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, da Vespa, non corrisponde assolutamente a verità e quindi davvero rifuggite da tutto quello che vedete circolare su Facebook, che ha davvero dell'incredibile. E poi rispondiamo anche a questo ascoltatore che ci racconta: è stato approcciato da Lux Capital, Venture Capital, che si occupa di arbitraggio monetario con stablecoin, profitti del 3-4% al mese. Ma lei se lo chiede anche, Andrea, senza serpente corallo?
3: Non so, io...
2: Ma perché uno di noi deve essere approcciato da queste entità che fanno degli investimenti con strumenti che non sappiamo neanche in che cosa consistano, che cosa sono? L'arbitraggio monetario con le stablecoin. Poi magari non fate il conto corrente a vostra moglie e non vi fate il fondo pensione, però siete attirati dall'arbitraggio monetario con le stablecoin. Ho fatto un editoriale, scusa.
3: Piccolo editoriale.
2: Mi sgorgava dal cuore.
3: Guarda, secondo me anche Luigi Gabriele è d'accordo e sottoscrive. Presidente di Consumerismo No Profit, bentornato a Due di Denari.
4: Manca soltanto l'arrotino. In realtà non so se avete ricevuto la telefonata in questi giorni. L'avete ricevuta?
2: No, dall'arrotino?
3: Ci manca l'arrotino.
2: Vedi che sei tornato dall'analogico?
4: Ancora siete immuni da questo?
3: Cosa succede? Dicelo.
4: Ma l'arrotino si è talmente tanto evoluto che sta addirittura avvisando i clienti che è di passaggio in zona, per cui se volete beneficiare dei suoi servizi vi avvisa che si troverà e poi andrà a vedere più o meno il vostro numero di telefono, da quale area geografica si trova, vi dirà esattamente che si trova in quella zona. Viene e soltanto che sono servizi che potete immaginare con questi costi di marketing così lievitati, perché deve mettere un call center, deve telefonare, avvisare le persone, non sono più a poche decine di euro la rotatura tipica del coltello per il pane, ma cresciamo per arrivare anche a qualche centinaia di euro, ma si sa dopo che servizio è venuto questo, però e non sto scherzando.
3: Quindi viene offerto il servizio di arrotino, che è un servizio che viene effettuato ma con delle cifre diciamo come quando
2: tipo
3: chiami,
2: da idraulico, come, 15
3: come
2: agosto.
3: Quando chiami Ferragosto, esatto, sì. Il fabbro, l'idraulico, l'elettricista, cose del genere.
4: Già.
3: Allora va bene, lasciando da parte l'arrotino un momento, quindi stiamo tornando alla truffa analogica. Ecco, questo è il senso della puntata di oggi, ma forse da oggi abbiamo una qualche tutela in più contro il telemarketing aggressivo, almeno per quanto riguarda luce e gas, perché qui rispondo subito a un altro ascoltatore: l'estensione di questo tipo di vincolo, di divieto alle TLC era stata immaginata in un passaggio parlamentare di un decreto, ma quell'emendamento è caduto e quindi non ci sarà, almeno per il momento. Invece, che cosa succede da oggi, Luigi? Dillo tu che lo dici meglio.
4: Intanto mettiamo le bottiglie da parte perché non sappiamo se iniziamo a stamparle, a stapparle stasera oppure aspettiamo qualche giorno ancora. Non aspettatevi che smettano di chiamarvi perché non vorrei dare false illusioni ai nostri amici consumatori ci aspettano, magari dicono no, ma allora dal 19 giugno non è vero nulla che non ci... Sì, le telefonate continueranno. Sappiate però che abbiamo raggiunto quello che secondo me è un grande risultato per la nostra civiltà consumeristica, ovvero che a seguito di anni e anni di battaglie finalmente si inverte l'onere della prova, ovvero non sono più io a dover dimostrare che non avevo capito, che mi stavano attivando un contratto telefonicamente, che non era una telefonata di avviso da parte dell'autorità per l'energia o dell'associazione dei consumatori, ma era una truffa vera e propria. E quindi da oggi, oggettivamente, per dare valore effettivo a un contratto di luce e gas, solo luce e gas, stipulato attraverso il meccanismo del teleselling, ovvero via telefono, gli operatori dovranno dimostrare di aver acquisito il nostro effettivo consenso. Attenzione, che cosa vuol dire acquisire il consenso in maniera effettiva? Vuol dire che io devo aver dichiarato in varie modalità che oggettivamente volevo farmi telefonare perché volevo sentire la loro offerta migliorativa per le mie condizioni contrattuali, e quindi di conseguenza sono io che espressamente ho dato questa autorizzazione a farmi chiamare. Quindi si inverte sostanzialmente l'onere del probatorio, che è una cosa, sembra una cosa da niente, ma è importante, perché mentre prima tutti i contratti erano comunque gran parte nulli, ma loro dicevano no, ma io ho la telefonata registrata, no, ma il numero me l'ha dato sua moglie, no, ma queste cose qua, da oggi in poi, se io ritengo che mi hanno attivato un contratto in maniera indebita, mi affido a Consumerismo o un'altra associazione e dico controllate un po' se c'è tutto, è tutto regolare. Se non è regolare, il contratto è nullo.
5: Da noi l'arrotino è anche ombrellaio e ripara le cucine a gas che fanno fumo. A me piacerebbe sapere come fa gente di questo tipo a riparare delle cucine a gas, che tutto quello che comporta prevede una certificazione di conformità. Ma...
6: Ciao, buongiorno. La cosa più importante che dovrebbe fare lo Stato lì per quelle telefonate indesiderate è l'obbligo che deve uscire chi chiama. È il team, è Fastweb, deve uscire il nome di chi chiama, di chi, a chi è intestato il telefono, altrimenti le telefonate non devono passare. Ciao Paolo.
2: E intanto abbiamo recuperato anche l'amico Pietro da Roma, che ci racconta quello che gli è successo. Pietro, buongiorno.
7: Buongiorno, complimenti a tutti come al solito.
2: Grazie.
7: È un pochettino lunga la storia, cerco di sintetizzarla. Mi si guasta il wifi di casa, chiaramente chiamo la società competente per la riparazione, la quale mi fissa un appuntamento. Dopo circa un'ora mi chiama il tecnico della società, dice sto in centrale, guarda mi vuoi vedere? L'appuntamento permetto che era fissato per il giorno dopo. Mi chiama, dice guarda sto in centrale, puoi vedere com'è il segnale perché ho potenziato il segnale, puoi vedere il wifi se funziona. Io stavo intorno a casa, vabbè, dico dammi 3 secondi per arrivare a casa e controllare. Mentre arrivo a casa controllo il segnale, dico guarda ci sono soltanto 5 tacche verdi, ne manca ancora una, quindi presumo che non funzioni. Al tempo stesso mi dice senti ti ho mandato adesso un sms, mi puoi dire il numero che sta su quell'sms? Io già, diciamo che preso dal fatto che effettivamente avevo chiamato il tecnico, la società mi aveva richiamato, c'era solo questa, però era già capitato in passato che magari alcuni tecnici trovandosi in centrale per altre riparazioni mi avevano chiamato, dice guarda stiamo guardando la linea, vedi se un attimino funziona, è capitato pure che rifunzionasse, insomma. Per farla breve, io ho preso così alla sprovvista, io ho dato subito quel numero che compariva su questo sms. Dico, senti, ma vediamo come va la riparazione, dico, ti posso richiamare, eccetera, eccetera, un po' di risposte evasive. Trascorrono 5-10 minuti, vado a controllare meglio questo messaggio, non so se posso fare dei nomi, insomma, una nuova società di scommesse, e il testo citava testualmente, dice, non dare, questo è un numero OTP, io lì per lì, ho preso un pochino la sprovvista, ho dato questo numero OTP di questa società, tra parentesi, stesso nell'SMS c'era scritto non dare mai questo numero a sconosciuti, eccetera, eccetera. Io lì per lì stavo un po' al buio, la luce non era accesa, le solite cose, insomma. Via. Per farla breve ho dato questo numero a tutti. Presumo che questi abbiano aperto un conto. Io chiaramente lì per lì, insomma, poi successivamente sono andato a fare la denuncia, eccetera, eccetera. Al momento non mi risultano truffe particolari.
2: Non è successo nulla. Il wifi ne funziona, Pietro, alla fine.
7: Il wifi successivamente, il giorno dopo, è venuto il vero tecnico della ditta. Questo sta a dire sostanzialmente che molto spesso queste persone hanno anche degli agganci, presumibilmente.
3: Certo.
7: Perché non è possibile che quello sapeva che io avevo il wifi in riparazione, per cui dovevo attendere il tecnico, lui mi fa una hanno anche degli agganci, quindi massima attenzione, perché ormai si è raggiunto un limite veramente
3: massima attenzione, massima diffidenza, direi. Grazie Pietro, grazie della sua testimonianza. Luigi, questo tipo di insidia già l'avevate censito a consumerismo?
4: Prego. Ma guarda Mauro, è lo stesso fenomeno che accade nel momento in cui tu fai un passaggio da un fornitore a un altro volontariamente,
3: sì,
4: e nemmeno dopo un'ora, due ore ricevi la telefonata da parte di un terzo soggetto che guarda caso ha saputo che tu stai passando a un altro fornitore e ti vuole fare una proposta straordinaria, oppure ti sta dicendo attento non farlo e così via. È ovvio, è evidente, ci sono fughe dati. Lo denunciamo da tempo, non se ne riesce a venire a capo. È evidente che queste fughe date possono avvenire soltanto in alcuni contesti in particolare, cioè sono quei contesti in cui si attraversano le cosiddette reti, che siano telefoniche, che siano elettriche, che siano di altre utenze, in cui avviene la comunicazione formale che è stato aperto un ticket per una riparazione, che uno ha chiesto il potenziamento del contatore, che invece vuole passare a un altro fornitore. È lì che si annidano certamente, io non so se dipendenti in malafede o sono riusciti con tutta questa enorme ormai capacità che hanno di introdursi nelle banche dati e addirittura di avere dei malware che riescono a intercettare in tempo reale persino le richieste di intervento da parte di un povero cristiano come in questo caso.
3: Ho sentito che in questo caso parlano di esfiltrare, che è un termine una volta tanto non inglese, però che rende bene l'idea, proprio che in qualche modo saltano i filtri, riescono ad avere. Anche a me capitano delle telefonate di operatori che conoscono magari perfettamente nome, cognome, indirizzo, e però gli risulta che io abbia un altro operatore, non quello vero, certo, e così via.
2: Andiamo poi al telemarketing, agli acquisti online, perché d'ora in avanti ti dovranno spiegare con molta chiarezza le modalità con cui tu puoi esercitare il diritto di recesso. Sarebbe dovuto essere chiaro anche prima, ma adesso dovranno essere questi siti e le applicazioni, Luigi, molto più precisi e puntuali nel dare questa informazione ai consumatori.
4: Sì, è il classico tema che portiamo avanti da anni ormai noi insieme a voi, che era strano che quando si strisciava il dito sopra un banale banner pubblicitario ci si trovava a essere attivati di un servizio di qualsiasi tipo. Spesso all'inizio, ricorderete, erano quei servizi assurdi che scalavano del denaro dai nostri conti correnti. Sono nuove regole europee, riguardano prevalentemente gli acquisti online e i servizi finanziari, che sono i due segmenti attualmente più oggetto dei cosiddetti dark pattern, sono l'attenzione da parte del dark web che si concentra su questo perché è più facile ottenere dati. Sono applicabili da oggi festeggiamo veramente, mi piacerebbe fare una festa a fine mese per dire finalmente un po' di civiltà. E si aggiornano queste normative che riguardano i servizi finanziari conclusi a distanza e rafforza tutto un insieme di tutele dei consumatori. Riguardano tra l'altro i settori importantissimi come prestiti, mutui, polizze assicurative, prodotti di investimento acquistati attraverso siti internet o piattaforme e applicazioni online, e consistono nel fatto che vale a dire che tutte le tecniche utilizzano i siti internet nelle applicazioni per orientare in modo poco trasparente i consumatori e le decisioni degli utenti, quelle che sono poco visibili devono sparire, cioè non ci possono più essere, sono illegali. E la tecnologia non potrà essere utilizzata per limitare la libertà dei consumatori e sfruttare la distrazione che normalmente abbiamo quando stiamo navigando online, come ad esempio la fretta, oppure quante volte abbiamo scarsa familiarità di tutti gli strumenti digitali. E si dovrà fare in modo che tutte le imprese che operano online, se sono ovviamente legittime, se operano nella legittimità delle autorizzazioni commerciali, dovranno fare in modo che siano tutte le informazioni siano immediatamente chiare e facilmente comprensibili, e si devono mettere in condizione i consumatori di valutare realmente ciò che stanno acquistando, e nel caso in cui decidano eventualmente se hanno fatto un errore, e nello stesso modo, in pochi clic, così come abbiamo attivato un contratto, dobbiamo poterlo disattivare.
3: Allora, speriamo che il 19 giugno sia almeno una festa del codice del consumo, che porta due modifiche importanti, articolo 51 e articolo 54 bis, scusate, che è l'inserimento, e che danno un po' più di difesa a noi consumatori dalle insidie sia del marketing aggressivo e ovviamente poi anche dei serpenti corallo.
2: Negli Stati Uniti si celebra oggi la giornata della liberazione della schiavitù, speriamo che anche qua in Italia sia una giornata di liberazione da tutte queste, da tutti questi coralli e questi problemi. Ma
3: vedi l'analogia alle volte. Infatti. Allora, grazie.
4: Grazie a voi, ragazzi, mettetela in campo eventualmente la possibilità di organizzare il prossimo anno la festa il 19 giugno.
2: Dai, ci abbiamo un anno di tempo. Perfetto.
3: Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, grazie di essere stato.
4: Buon 19 giugno a tutti, arrivederci.
3: Sì. E grazie a Martin Garamone in regia, come sempre a Marco Lombardo, e Deborah, a te un buon fine settimana.
2: Altrettanto caliente, qua arriveranno 150 gradi, non lo so, lunedì ritorneremo liquefatti praticamente. Buona giornata a tutti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.

0: Trump torna ad attaccare Meloni, non la voglio come fan, non c'era quando serviva contro l'Iran. Meloni reagisce, dice falsità, sono allibita, solidarietà in Italia e in Europa. Nuovi attacchi israeliani in Libano, poi il cessate il fuoco, slittano i negoziati USA-Iran. Scontro fra treni a nord di Londra, un morto e 11 feriti gravi. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e volano ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il nuovo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni ha monopolizzato la giornata politica, non solo in Italia.
1: A Devian voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. È con queste parole che Donald Trump ieri è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla 7 che cancellano il tentativo di riavvicinamento durante la riunione del G7 in Francia, immediata la dura replica della Presidente del Consiglio affidata ad un video pubblicato sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A poche ore di distanza dalla presa di posizione della Premier arriva il nuovo sprezzante a fondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La condanna delle parole di Donald Trump è unanime. Il primo ad esprimere solidarietà a Giorgia Meloni con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato, il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani parla di offesa ai danni dell'intero paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorpresi e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Inaccettabili le parole di Trump per tutto il centro-sinistra, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
4: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
3: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS fra Togliani e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Battuta d'arresto intanto alla fase 2 dei negoziati fra Stati Uniti e Iran.
5: È stato congelato l'incontro tra Stati Uniti ed Iran che era previsto in Svizzera. La ripresa degli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah hanno messo in stallo le trattative. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano per poi tornare al tavolo. Israele vuole debellare l'organizzazione sciita per non scartare poi l'ipotesi di una negoziazione che comunque non desidera. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto tra l'altro il ministro israeliano Ben-Gvir, rispondendo così anche al vicepresidente americano Vance, che aveva redarguito Israele per la contrarietà mostrata all'accordo quadro con l'Iran. Per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno, hanno poi scritto Ben-Gvir ed il collega di governo Smotrich. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. In questo clima, ieri Washington ha annunciato che era stata raggiunta un'intesa di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Poco dopo, un nuovo raid israeliano sul Libano meridionale ha chiarito che ci sono ben poche chance che le armi tacciano veramente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grave incidente ferroviario vicino a Bedford, a nord di Londra, dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un macchinista e circa 90 feriti, di cui 11 molto gravi. L'appoggio unanime del Consiglio europeo all'Ucraina con l'obiettivo di spingere la Russia alla trattativa ha scatenato la reazione verbale di Mosca.
6: I tentativi dell'UE di dialogare con la Russia sono in un vicolo cieco, lo dichiara il Cremlino sostenendo che l'Europa sbaglia pensando di negoziare da un punto di forza quando, sostiene Mosca, per l'Ucraina la situazione al fronte è catastrofica. Parole pronunciate dal portavoce Peskov dopo l'apertura a diplomazia con Mosca dimostrata dal presidente del Consiglio UE Costa, che per diversi leader europei sarebbe il candidato naturale a rappresentare Bruxelles in eventuali negoziati con Mosca. Non concordano i leader francese e tedesco Macron e Merz, che nella prima giornata del Consiglio europeo avrebbero espresso irritazione nei confronti di Costa, che si sarebbe mosso nella sua iniziativa diplomatica in modo poco professionale senza coordinarsi. Noi non siamo mediatori, siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto Macron al termine del Consiglio europeo. Chi parlerà a nome dell'Europa non è da decidere adesso, prima dobbiamo essere uniti sulla sostanza, le parole alla stampa del cancelliere tedesco Merz. Critica Costa anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi, il ministro degli esteri russo Lavrov ha tagliato corto affermando che il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con Mosca, ma mantenere il regime di Zelensky per continuare la sfida contro la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esame di maturità, archiviata anche la seconda prova scritta.
7: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame. Poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
8: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
7: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
8: L'orale anche per l'ansia della prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
7: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte, direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e si qualificano per i 16esimi di finale.
9: Dopo il Messico ecco gli Stati Uniti, con il Canada che sconta ancora soltanto il mezzo passo falso del debutto. Le nazionali che ospitano il mondiale viaggiano veloce e cominciano a pensare alla seconda fase. A Seattle gli Stati Uniti di Pochettino hanno fatto il bis regolando l'Australia, che l'esordio aveva regalato la sorpresa della vittoria contro la Turchia di Montella. È finita 2-0 per gli americani, partita che di fatto si è decisa in un primo tempo comandato con grande ritmo e personalità. All'11esimo il vantaggio nato da un'autorete di Burgess provocata da un tiro cross dello scatenato Balogun. Al 43esimo il raddoppio, conclusione di Dester, spinta, campanile, colpo di testa definitivo di Freeman, imprendibile per gli australiani. In mezzo la nazionale di Pochettino ha dominato, confermando di essere arrivata pronta al mondiale. Dopo il riposo il copione è cambiato solo in parte e la girandola di cambi ha aiutato l'Australia, che nel suo momento migliore ha avuto una chance con Volpato, giocatore del Sassuolo. Il suo tiro si è alzato sopra la traversa. Finale 2-0, risultato che garantisce agli Stati Uniti il passaggio ai 16esimi di finale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Smart Car di Massimo De Donato.
5: Una nuova alleanza per il Made in Europe, gli investimenti di Stellantis in Italia, ma anche le novità sul fisco per le auto aziendali. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo dall'Europa con la lettera indirizzata alle istituzioni di Bruxelles da parte di Stellantis, Volkswagen e Renault, quindi i due più importanti gruppi industriali del settore dell'auto e una delle principali case costruttrici mondiali, per difendere la produzione del vecchio continente. I tre gruppi, che insieme rappresentano quasi il 60% della produzione automobilistica europea, chiedono regole più snelle e incentivi mirati per affrontare la concorrenza globale. La proposta mira a trasformare il Made in Europe in un vero e proprio strumento di politica industriale, puntando a far sì che i veicoli venduti contengano circa il 70% di componenti realizzati all'interno dell'Unione. Si tratta di una strategia necessaria per sostenere un settore che vede ancora circa 3 milioni di vendite annue in meno rispetto ai livelli pre-Covid. L'obiettivo è consolidare l'intera filiera, dalle batterie alla progettazione, rendendo la transizione elettrica più accessibile e resiliente. E passiamo alla realtà produttiva nazionale, con importanti segnali per il futuro degli stabilimenti italiani. È arrivata infatti in questi giorni la conferma da parte di Stellantis di un ampio piano di investimenti in ricerca e sviluppo che ammonta a 5 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. In questo quadro il gruppo ha riaffermato la centralità del nostro paese nella propria strategia globale. A Pomigliano, in provincia di Napoli, ad esempio, è stata confermata la produzione di 2 nuovi modelli elettrici dal 2028, mentre a Mirafiori, Torino, quindi, prosegue il consolidamento delle linee della 500 elettrica e ibrida, che impiegano oggi circa 600 lavoratori. Anche Melfi resta al centro dei piani di Stellantis, con una nuova vettura Alfa Romeo prevista per il 2028, confermando così una fase di continuità per l'automotive nazionale. Restiamo in Italia, in particolare sul fronte normativo, con il decreto Omnibus in corso di iter, che introduce importanti novità per la tassazione delle vetture in fringe benefit. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative per imprese e dipendenti. Tra le misure principali spicca un aumento della tassazione di circa il 50% rispetto ai valori precedenti per i veicoli utilizzati per oltre 5 anni, una scelta volta a incentivare il rinnovo dei parchi auto. Per semplificare la gestione burocratica viene inoltre introdotto un incremento a forfè di circa il 5% per risolvere le complicazioni nel calcolo del valore degli optional. Il provvedimento punta quindi a rendere il quadro fiscale italiano più conforme alle regole internazionali, garantendo certezza del diritto. Chiudiamo con il comparto del noleggio, che continua a consolidarsi come pilastro del mercato italiano, registrando una crescita di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Nonostante i risultati positivi, il settore esprime preoccupazioni per il dibattito europeo sulle quote obbligatorie di veicoli elettrici nelle flotte, che vorrebbe blindare così un target di quasi il 45% delle immatricolazioni entro il 2030. Gli operatori temono che obiettivi così sfidanti possano paradossalmente invecchiare il parco circolante a causa dei costi elevati e delle carenze infrastrutturali, uno scenario che secondo le associazioni di categoria rischierebbe di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Le banconote dovevano essere stirate stando attenti a non bruciarle e se avevano strappi riparati con lo scotch, bisognava stare attenti affinché lo scotch non si arricciasse.
7: E poi tu facevi questi piccoli plichi di banconote e le monete che poi venivano tutti ovviamente messi in ordine nella borsa e poi se li portava in banca.
6: Storie di ferri da stiro e di manovalanze furbacchione in una puntata che si intitola Nuova vita al denaro.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ebbene, nonostante il titolo di questa puntata non parla di riciclaggio di denaro. No, non ci occupiamo di questi temi, ci occupiamo di storie qui su Radio 24 ogni giorno alle 15 oppure all'alba, la mattina alle 5. Un saluto a tutti quelli che ascoltano all'alba oppure in podcast ovviamente, ma questo va da sé, come tutti i programmi radiofonici potete ascoltare Matteo Caccia racconta anche in podcast. Vi dicevo, quello che facciamo tutti i giorni è prendere le storie che ci mandate voi a Matteo Caccia racconta @radio24.it, metterle insieme, fare una sorta di calderone di storie, shakerarle bene insieme e tirarle fuori sotto un titolo che le tiene unite. Nuova vita al denaro è il titolo della puntata di oggi. Perché? Perché ci è arrivata una storia di Ilaria che ci ha raccontato una cosa piccola, semplice, ma abbastanza strabiliante, devo dire, per tutti noi che abbiamo conosciuto un certo tipo di mondo, che in realtà esiste ancora, immagino, perché immagino che le elemosine ancora si chiedano in chiesa, se si chiama elemosina, insomma, l'atto di dare dei soldi dentro a un cestino, dentro a un contenitore, quando passa il chierichetto, abitualmente il chierichetto, ma poi chissà se esistono ancora anche quelli. Si denota una certa lontananza ormai dai luoghi sacri, ma lasciamo perdere questo argomento che mi porta sempre a grandi discussioni con mia madre. Vi dicevo, quell'atto di lasciare del denaro, lasciare un obolo alla chiesa per aiutare tutta la comunità, ebbene, esiste, immagino, ancora. Oggi si fa nello stesso modo in cui si faceva probabilmente 20-30 anni fa, insomma, immagino che nelle chiese non ci sia il POS per fare una donazione. E quei soldi lì veri, concreti, fatti di ferro, di rame oppure fatti di carta come le banconote, nella storia che stiamo per raccontarvi da Ilaria venivano trattati in una maniera molto particolare da loro, per ordine chiaramente del prete, del parroco che chiedeva a lei e a un'amica di farlo. Insomma, i soldi venivano stirati, e ora vi spiegheremo il perché. Approfittiamo di questa storia per raccontarvi poi la storia di un falsario che è stato all'interno di un film, o meglio ha allenato un attore di un film. L'attore era William Defoe, il film era Vivere e morire a Los Angeles, e quei soldi fabbricati da William Defoe durante le riprese del film, che quindi potete vedere nel film se andate a cercarvelo, sono diventati dei soldi finti ma veri in giro per gli Stati Uniti. La puntata si intitola Nuova vita al denaro. Benvenuti.

0: Ormai non sono più una teenager da diverso tempo, ma questo ricordo non ha mai smesso di accompagnarmi. Sono nata in una famiglia cattolica praticante. Volente o nolente, ogni domenica dovevo andare a messa, mentre di giovedì e il sabato pomeriggio dovevo frequentare il catechismo. La domenica pomeriggio poi frequentavo l'oratorio e, come me, facevano tutti i miei compagni di classe e amiche. Un giorno chiedo alla mia migliore amica di allora, e che ancora oggi è amica mia, di vederci nel pomeriggio. Ma lei si nega, ha già un impegno. Deve andare a stirare i soldi dal parroco. Scusa, cosa significa che devi andare a stirare i soldi, le chiedo. Sì, mi fa stirare i soldi delle elemosine che raccoglie durante le messe. Sono stropicciati, ma lui vuole che siano messi in ordine prima di portarli in banca. Capisco ciò che mi dice, ma mi sembra assurdo. Ma con cosa li stiri, chiedo. Ella risponde, con il ferro da stiro. Io continuo ad essere basita e credo proprio che la mia espressione abbia mostrato tutta la mia perplessità, perché la mia amica mi chiede, vuoi venire ad aiutarmi?
1: All'inizio mi era sembrato stranissimo, perché cioè una che ti dice vado a stirare i soldi mi era sembrata veramente una cosa un po' fuori dal mondo, e però vabbè, poi alla fine io cioè sapevo che lei non mi stava prendendo in giro, non era una che anche oggi non è una che, come dire, dice delle cose così tanto per dire, per prendere in giro le persone, per cui le ho creduto. Poi quando lei mi ha detto vabbè vieni anche tu così lo facciamo assieme, vieni anche tu come va, ho detto vabbè andiamo a vedere com'è.
0: Così, un lunedì pomeriggio di tanti anni fa, vado in canonica con Loretta. Per la prima volta entro nella casa del curato, uno spazio enorme, fatto di tanti locali che si susseguono. Dall'ingresso si accede allo studio e poi al salottino e poi alla cucina, che a sua volta è divisa in due parti. Da un lato c'è il tavolo per pranzare con la TV e nascosto dietro una parete lo spazio dedicato alla preparazione del cibo con una stufa, il lavandino, un tavolo da lavoro. Il tavolo è appoggiato al muro al di sotto di una finestra che affaccia sul campo di calcio dell'oratorio. Una casa davvero diversa dalla mia, molto più grande, molto meno moderna. Sul tavolo sotto la finestra la mia amica prepara il necessario per il nostro lavoro. Appoggia una vecchia coperta di lana grigia sul tavolo, prende un ferro da stiro a secco, cioè uno di quelli che non funziona a vapore, ma solo attraverso il riscaldamento della piastra, e lo collega alla presa. Nel frattempo il parroco, che mi conosce, mi accoglie con gioia e porta i sacchetti con i soldi. I soldi dovevano essere sistemati in modo rigoroso e non solo le banconote, anche le monete. Le banconote dovevano essere stirate stando attenti a non bruciarle e se avevano strappi riparati con lo scotch bisognava stare attenti perché lo scotch non si arricciasse a contatto con il calore del ferro da stiro.

banconote e il valore del denaro in esse contenuto. Le monete dovevano essere divise per taglio e impilate a formare cilindri. Ogni cilindro, se non ricordo male, raggruppava 50 monete che dovevano essere mantenute in questa posizione grazie ad un ingegnoso sistema di avvolgimento delle stesse, realizzato sempre con carta di giornale. I cilindri di monete dovevano riportare, all'esterno del loro imballaggio, il taglio delle monete in esso contenute. Una volta ordinate, le offerte finivano nella borsa da lavoro di pelle nera del curato, pronte per essere portate in banca.

0: quanti spinti non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, salti, salti, salti.
1: Quel lunedì, passato a stirare le banconote e a mettere in ordine i soldi, fu il primo di molti altri. All'inizio non ero convinta di voler spendere il mio tempo a stirare il denaro e a litigare con le monete che non riuscivo a mantenere in posizione nella fase di confezionamento, ma non riuscivo a sottrarmi, perché tutti attorno a me, e con tutti intendo il parroco, i miei genitori, la mia amica, erano contenti di questa mia nuova attività. Comunque, dopo un po' di tempo, il tutto iniziò a piacermi. Era un modo per entrare nella vita privata del parroco che non solo, a mio parere, aveva questa strana fissazione di mettere in ordine il denaro, ma che conduceva una vita tanto diversa da quella a cui ero abituata e che ritrovavo nelle vite dei miei amici e parenti. Il parroco pranzava ad orari per me assurdi, anche alle 2 del pomeriggio. Nessuno cucinava per lui, spesso scaldava cibo in scatola o preparava cibo liofilizzato e mangiava da solo. A Loretta e a me il Don faceva pena per questa sua solitudine, per questa vita sregolata, e per aiutarlo ci adoperammo per fargli avere un buon numero di inviti a pranzo a casa dei nostri rispettivi genitori.
2: Ma a lui sicuramente hanno fatto piacere, anche perché, vabbè, non solo perché trovava un pasto pronto, secondo me anche questa cosa di, in realtà appunto erano tutti parrocchiani che lui conosceva, cioè non erano persone a lui sconosciute, perché era una realtà dove alla fine, cioè, le persone del paese erano sempre le stesse, quindi ci si conosceva. Sicuramente era un modo per lui per non stare così solo, perché cioè adesso, come dire, avere anche 10 cibi già pronti è più semplice, cioè c'è più varietà, anche la qualità degli alimenti è migliore. Invece allora hanno veramente delle buste liofilizzate, delle robe in scatola veramente triste, e quindi mi dispiaceva, insomma, no? Poi forse magari noi adesso siamo più abituati a vivere da soli, è una cosa che dà meno nell'occhio. Invece per me allora, che avevo solo un'esperienza di vita familiare dove insomma si sedeva tutti insieme a tavola, c'era qualcuno che preparava il cibo, era veramente stranissimo e mi faceva molta tristezza.
1: Per Natale lui regalò a me e alla mia amica un maglione a testa scelto dal catalogo Vestro. I maglioni erano di 2 diverse tonalità di rosa e avevano il collo alto. Io e la mia amica continuammo a stirare i soldi per più di un anno, credo, e tutto finì quando il Don fu mandato a esercitare il suo ministero in un'altra parrocchia. Oggi ricordo con affetto Don Giovanni, per tanti motivi, e anche per questo strano lavoro che abbiamo fatto per lui. Ripensando a quei giorni, cercando di trovare un senso a questa bizzarra attività, credo che il nostro lavoro avesse un valore simbolico molto profondo. Ossia, che fosse il modo che il Don aveva trovato per trasformare il denaro da gesto di carità a prodotto pronto per essere processato dalla banca. Don Giovanni non era mosso dall'avidità, ma credo dalla necessità di ridare un valore economico a un segno di devozione. Era il suo modo di togliere vissuti e sentimenti ai soldi. Quando si riordinano le banconote, infatti, non ci si può trattenere dal fare inferenze sulle persone che gli hanno donati. Le banconote stropicciate, per esempio, parlavano dell'incuria di alcuni nel conservare i soldi, mentre le monete di minor valore facevano pensare alla tirchieria di chi faceva elemosine ridicole. Le banconote di taglio più alto, invece, erano sicuramente segno di generosità, ma anche di opulenza. Io, per esempio, quando stiravo i 1000 lire, mi ricordavo dei ragionamenti che sentivo a casa e che servivano a bilanciare

la volontà di esprimere materialmente una fede davvero sentita, con la necessità di fare quadrare i conti all'interno di una famiglia operaia. Attraverso lo stiraggio, invece, il denaro più o meno sbadatamente spinto dentro ai sacchetti delle elemosine veniva separato dai vissuti delle persone che lo avevano donato per tornare ad essere un capitale. Ecco, per un po' io e la mia amica siamo state le vestali di questo rituale.

0: Loro sono AC/DC che cantano Money Talks per una puntata che si intitola Nuova vita al denaro. Io speravo tanto in storie di riciclaggio, invece no, è solo storie di stiraggio di denaro. Pronta? Ciao Ilaria, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Come stai?
1: Stavo ridendo per il riciclaggio.
0: Eh sì, perché
1: bene, grazie.
0: Quando abbiamo, è la prima volta che sento di soldi stirati e non lavati, come si suol dire
1: nel
0: gergo. Dove accadde tutto questo? Dove, in che posto del mondo?
1: In provincia di Lecco.
0: Provincia di Lecco.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Di Don Giovanni sì. Sappiamo qualcosa, che fine aveva fatto poi,
1: sì.
0: Stava bene?
1: Sì, diciamo, era un personaggio un po' controverso, quindi insomma l'allontanamento dalla nostra parrocchia non era stato poi così volontario suo, però insomma poi è stato bene, poi insomma sono passati diversi anni, non c'è più anche lui da diverso tempo, però mi piace ricordarlo con questa, diciamo, storia così particolare, okay. Che è accaduta realmente.
0: Ma non era controverso perché faceva stirare i soldi, spero.
1: No,
0: okay,
1: no,
0: perché, ok,
1: insomma,
0: ok, va bene. Bene. Senti, mi è venuta in mente una riflessione rispetto a quello che racconti, no? Cioè, il fatto che oggi il denaro fisico quasi non esiste più, cioè volendo potrebbe non esistere più, è tutto digitale, possiamo usare le carte, possiamo usare i telefoni, alcuni possono usare addirittura gli smartwatch, però il denaro poi esiste, cioè le banconote esistono, uno può andare a prelevare, ho la sensazione, che parlo per me, il fatto di non vederlo il denaro, ho sempre paura che mi scivoli via, cioè che non lo tiro neanche fuori, bip è andato, 10 euro, bip è andato, 15 euro, bip 200 euro, tu hai la sensazione che invece avendolo maneggiato così tanto, come dire, dai più valore al denaro anche grazie a questa piccola storia che ci hai raccontato?
1: Ma in parte sì, sicuramente tutto questo, diciamo, lavoro che abbiamo fatto era proprio sulla materialità dei soldi, cioè sul fatto che potevano essere più o meno stropicciati, più o meno ordinati, quindi questo aspetto appunto del supporto materiale era molto importante per lui, era come dire un modo per presentare anche il denaro in banca in un certo modo.
0: Mm-hmm.
1: E poi appunto io ci ho letto un po' questa, diciamo, anche questo modo per togliere un po' tutti quei vissuti di chi poi lascia l'elemosina, che lo fa con motivazioni più o meno nobili, e in realtà poi togliendo questo, diciamo, quando tu maneggiavi i soldi avevi appunto, ti veniva di pensare, ma chi questo l'avrà lasciato, una persona un po' avara, perché sono veramente poche lire, e chi ha lasciato invece le banconote di valore più maggiore, dici ma questo sicuramente uno
0: certo,
1: che sta bene.
0: Certo. Sì, è interessante questa idea, questa idea che tu dici, che era come se gli ripulisse della loro storia e li facesse diventare semplicemente un capitale e non delle vite attaccate. Ilaria, cosa fai oggi nella vita?
1: Io oggi faccio un'infermiera.
0: Fai tutt'altro.
1: Sì. Faccio tutt'altro, sì.
0: Usi le banconote oppure usi solo digitale?
1: Sempre meno, come dici tu, ormai il digitale è una comodità incredibile, quindi residualmente, però qualcosina ancora, però sì, il digitale ormai sta soppiantando tutto questo. Non so, forse adesso io non frequento più la chiesa, non so se le elemosine funzionano ancora.
0: Me lo domandavo in apertura di puntata, se c'è qualcuno che lo sa, ce lo scriva e ce lo racconti. Ilaria, grazie davvero per la storia e per la chiacchierata.
1: Grazie a te.
0: Un in bocca al lupo per
1: grazie
0: tutto.
1: A te.
0: A presto.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi è Nuova vita al denaro, perché abbiamo scoperto che per mettere in ordine i soldi basta dargli un colpo di ferro da stiro. Questo ovviamente se parliamo di soldi veri. Ora però parliamo di falsari. Parliamo di falsari da film. Durante le riprese del film Vivere e morire a Los Angeles, il regista William Friedkin, quello del braccio violento della legge e l'esorcista, per capirci, deve girare una scena in cui il cattivo del suo film, William Defoe, si mette a fare delle banconote finte. La scena è famosissima, ma nasconde un segreto. Ve lo raccontiamo andando a leggere un estratto di un libro, è un libro autobiografico del mai troppo citato Friedkin, sfortunatamente venuto a mancare poco tempo fa. Il suo libro, che è bellissimo, si intitola William Friedkin, Il buio e la luce, la mia vita e i miei film, ed è edito in Italia da Bompiani. State con noi.

0: In men che non si dica, con una manciata di film ero diventato il regista più importante, premiato e ricercato di tutta Hollywood. Nel 71 avevo diretto Il braccio violento della legge, che aveva vinto 5 premi Oscar e 3 Golden Globes. Un successo senza precedenti. Avevo già diretto qualche film e lavorato tanto in televisione, ma fu quel film a trasformarmi davvero in un regista hollywoodiano. Il mio film successivo, girato solo 2 anni dopo, fu L'esorcista. Di Oscar ne vinse solo 2, miglior sceneggiatura non originale e suono. Ma fu il risultato al botteghino ad essere davvero sconvolgente. Spesi 12 milioni di dollari, 10 di più di quanti ne avessi spesi per Il braccio violento della legge, ma ne portai a casa 440. Ero la gallina dalle uova d'oro, sembravo essere infallibile. E invece, da lì in avanti le cose cominciarono a prendere una piega sinistra. Non importava che film facessi, se era bello, brutto, una commedia, un nuovo giallo, un film d'avventura, il pubblico semplicemente non sembrava interessato. Da molto tempo non ero più nella lista dei registi di serie A e stazionavo nella zona grigia di Hollywood. Venni a sapere che Tony Fantozzi, mio caro amico e agente per 20 anni, diceva a molta gente: «In questa città Friedkin è finito». Era spiacevole, ma era vero. Il fallimento è una malattia contagiosa. Dopo un paio di giorni gli agenti smettono di farsi vivi e non ti richiamano più. Come una pausa di Pinter, il silenzio è pieno di significato. Ero diventato un appestato, una meteora, un regista che sembrava avercela fatta ma che aveva poi smarrito la strada. Ed è con questo spirito che mi misi al lavoro sul film Vivere e morire a Los Angeles.
1: Guarda che ne ho tirati fuori 600.000 davanti a lui sulla scrivania. Li avevo divisi in pacchetti da 10.000 dollari come mi avevi detto tu. E lui li ha messi nella cassaforte, proprio dietro la scrivania.
2: Dice che gli hai telefonato per rimandare la consegna. Poi ha sentito che ti avevano beccato all'aeroporto.
1: È un bugiardo figlio di puttana. È probabilmente lui, l'infame di merda che m'ha fottuto. M'ha venduto ai federali, io l'ammazzo!
0: Avevo deciso di fare qualcosa di simile a Il braccio violento della legge per tornare in qualche modo alle mie origini, ma poi, una volta che ritrovai davvero in mano il progetto, decisi di farlo in maniera diametralmente opposta al braccio violento della legge. Per prima cosa la città. Se Il braccio della legge era ambientato a New York, Vivere e morire a Los Angeles raccontava ovviamente Los Angeles. E già quello era molto diverso. Avevo visto da poco Paris, Texas di Wim Wenders con la fotografia di Robbie Muller ed ero rimasto colpito dall'uso della luce, dalla composizione delle inquadrature, dai lunghi piani sequenza. Era questo lo stile con cui volevo girare il mio Vivere e morire a Los Angeles. La città, a differenza di quella di New York, fredda, gelida, grigia e blu, doveva essere rappresentata come una terra di nessuno, cinica, violenta, sotto un sole bruciante. Per la sceneggiatura feci esattamente come avevo fatto già per Il braccio violento della legge. Trovai un libro di un ex agente dei servizi segreti, di uno che aveva davvero fatto quel lavoro per quasi 20 anni. Si chiamava Gerald Petievich, era figlio di un poliziotto e prima di entrare nei servizi segreti era stato per lungo tempo nell'esercito. Il suo libro, Vivere e morire a Los Angeles appunto, era una storia pazzesca, tosta, dura, che lui aveva già abbondantemente romanzata. Lo lessi tutto d'un fiato. E poi lo riscrissi in forma di sceneggiatura in meno di 3 settimane, prendendomi più di qualche libertà. Ma lasciai comunque a Petievich il titolo di co-sceneggiatore, perché decisi di usarlo come mio consulente. Era a lui che chiedevo come fare ed essere il più aderente possibile alla realtà. Volevo che il mio film fosse un noir tesissimo, ma che al tempo stesso fosse veritiero, che facesse davvero capire al pubblico come lavoravano i poliziotti degli anni 80, ma soprattutto come lavoravano i criminali. E fu per questo motivo che Petievich gli presentò un falsario.

0: Sul set, William Peterson, che qui interpreta il poliziotto, e William Defoe, il falsario artista, il cattivo del film, si evitarono, sviluppando l'antipatia reciproca richiesta dai loro personaggi. Ma non solo. Petievich si fece garante di un falsario che aveva fatto arrestare e che mi mostrò nel dettaglio la tecnica con cui stampava i soldi. Dalla scelta della carta giusta all'invecchiamento delle banconote false, che venivano messe in lavatrice insieme a fiche di plastica. Defoe imparò le tecniche di contraffazione dal detenuto per cui garantiva Petievich e stampò migliaia di false banconote da 20, alcune su un lato solo, alcune su entrambe, e riprendemmo tutto con la massima precisione. La sequenza della fabbricazione delle banconote false la girammo in un capannone abbandonato nel deserto attorno a Bakersfield, in California. La girammo nel modo più meticoloso possibile.
1: L'uomo più giusto che abbia conosciuto. Gli mancavano solo 2 giorni alla pensione.
2: Ma perché l'hanno fatto fuori per una storia di soldi falsi?
1: È Rick Masters che l'ha ucciso. Jimmy gli era arrivato addosso. Abbiamo pedinato lui e il suo galoppino per 6 mesi senza riuscire a fregarli. Jimmy aveva scoperto che quel magazzino vicino a Lancaster era stato affittato sotto falso nome. Ma non lo so. Chissà perché ci sarà andato da solo.
0: Uno degli addetti agli effetti speciali portò a casa alcune banconote da 20 dollari stampate su un lato solo. Suo figlio ne prese poi qualcuna dal cassetto in cui le aveva messe e andò con un suo amico a comprarsi dei dolci al supermercato. Nel giro di pochi minuti arrivarono quelli dei servizi segreti, fermarono il ragazzino e gli chiesero dove avesse preso quei soldi. Dal mio papà, confessò. Il padre venne quindi subito portato in centrale e interrogato. Disse che i soldi erano stati fatti per un film e disse che il responsabile era il trovarobe Barry Bading. Alle 4 di notte Barry sentì bussare alla sua porta di casa a Ventura. Servizi segreti degli Stati Uniti. Gli fecero il quinto grado per 3 ore. Volevano sapere esattamente come e perché erano state stampate quelle banconote e per quale motivo, soprattutto, erano uscite dal set. Barry gli fece il mio nome, d'altra parte ero il regista, e mi telefonò per avvisarmi. Al che telefonai a mia volta al mio consulente, Gerald Petievich, per chiedergli come regolarmi se fossero venuti da me. «Sono solo delle mezze calzette che vogliono fare i bulli», disse. «Se vogliono parlare con te, digli che devono avere in mano un mandato firmato da un giudice federale». Il giorno dopo ricevetti una telefonata da parte di Robert Bonner, procuratore degli Stati Uniti per la California. Aveva un tono cordiale. «Mr. Friedkin, mi chiedevo se potesse rispondere a qualche domanda». «Riguardo cosa?» chiesi. Fece una pausa. «Penso che sarebbe meglio se ne parlassimo di persona», disse tranquillamente. «Mr. Bunners, so che ha parlato con 2 dei miei tecnici e che le hanno detto che abbiamo stampato banconote false per un film». Un'altra pausa. «Beh, lei sa che è illegale stampare soldi per qualunque motivo, a meno che lei lavori per la zecca degli Stati Uniti». E dopo che Bonner mi fece altre richieste di presentarmi nei loro uffici, provai a seguire il consiglio del mio consulente. «Ci verrò se lei si fa lasciare un mandato da un giudice federale». Lo colse di sorpresa. «Non si metterà davvero a fare questi giochetti?» mi chiese. «Si procuri un mandato, Mr. Bonner, e verrò da lei con un avvocato». Non si fece più vivo. Quando il film uscì, sui giornali si lesse di gente che aveva cercato di fabbricare banconote false seguendo il procedimento che avevo mostrato. Presi alcune delle banconote da 20 stampate su entrambi i lati, le misi nel portafoglio e le spesi in ristoranti, lustrascarpe e altro. Effettivamente, erano venute bene.
3: Hi, my name is Stereo Mike.
4: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all in if you want to answer a couple of questions.

0: fix it. Well, come on Monday and maybe we'll fix it all up.
1: Loro sono Brand Van 3000 che cantano Drinking in LA, mentre questa storia l'ha scritta di suo pugno William Friedkin in un libro che si chiama Il buio e la luce, la mia vita e i miei film, pubblicato da Bompiani.
2: Matteo Caccia racconta.
1: Torniamo sul palco di Don't Tell My Mom, torniamo tra le sapienti mani di Paolo Labati, che è praticamente un fondatore di Don't Tell My Mom. Paolo Labati è un comico, è un autore brillante, è un grande raccontatore, lavora già un radiofonico per una radio concorrente a questa di cui non farò il nome, ha lavorato a Zelig molti anni, insomma è un amico e soprattutto è uno di quelli che a Don't Tell My Mom praticamente da quando abbiamo iniziato. In questo racconto che ci fa, ci racconta una cosa molto semplice, molto così. Quotidiana, ma che ha a che fare con la sua facile capacità di innervosirsi e di infuocarsi per pochissimo. Siamo dal panettiere e a Paolo dà fastidio la gente che tocca tutto il pane per sentire quanto è morbido.

Ci sono delle cose che, vabbè, insomma, io perdo un po', mi si chiude il cannello dell'ossigeno proprio, cioè, su, non mi piacciono molto le regole, però se ci sono le rispetto, quindi quando non rispettano gli altri proprio impazzisco, cioè, quelle legate poi alla buona educazione. Se vivete a Milano lo sapete, comunque, tipo, divento lo sceriffo un po', cioè quelli che parcheggiano le bici per traverso sul marciapiede, che tu dici, cazzo, ma è come fai? Perché devi parcheggiare la bici? Cioè, la giri contro il muro della casa, non, cioè, quindi quelle, quando vedo i monopattini in fila mi viene voglia proprio di prendere a calci, fare il domino. Non guido più, nel senso, guido molto meno, cioè vado in scooter, quindi mi incazzo ogni 3x2, però in scooter ho la libertà di incazzarmi con la gente e scappare, quindi, quelle vigliaccate. In macchina è alto pericolo, in macchina non capisco più niente, poi all'interno, chiuso all'interno della macchina, fanculo, pezzo di merda, poi non sai mai se esce uno di 1,90. Adesso uso questa tattica, l'ultima volta un incrocio qua sulla circonvallazione, uno mi taglia la strada, io gli suono, ci mandiamo a fanculo, lui corre in avanti, lo raggiungo il semaforo e tiro giù il finestrino. E lui dall'altra parte si sposta, tira giù il finestrino, e mentre lui lo tira giù io l'ho ritirato su, così. È venuto il verde, sono andato, e lui era proprio, perché devi lasciarli un po' con la merda, hai capito, nella, devono portarsela a casa. E perché mi è venuta in mente, insomma, questa cosa qua stasera, perché c'è una cosa che, dove io proprio do il peggio di me, è il supermercato. Supermercato, negozi alimentari, dove c'è da fare? Prima di tutto una coda, capito? E quindi se c'è una coda, e oggi nel mondo civile ci sono i bigliettini, ci sono i numeri, c'è gente che prova a fare il furbo anche con i numeri, però di solito se tu entri in un posto e non ci sono i numeri, ti guardi in giro, chiedi chi è l'ultimo, comunque capisci chi è l'ultimo, stai zitto, fai i cazzi tuoi. Mentre di solito c'è sempre una persona anziana, o maschio o femmina, che arriva e con la scusa di guardare... tocca a me? No, sono avanti quattro persone. Al supermercato succede praticamente sempre, ma la cosa che mi dà più fastidio al supermercato è dove c'è il pane. Ok, il supermercato non è come dal panettiere, il pane te lo prendi da solo e è imbustato. Quelli che arrivano, a parte la solita signora che ci sta davanti 40 minuti, che sei lì che dice ancora un po' diventa vecchio, perché se... quelli che schiacciano il pane. Se c'è una razza che andrebbe eliminata dalla faccia della terra sono quelli che schiacciano il pane. Che io dico, già vai al supermercato, il supermercato è il luogo dello spreco per eccellenza. Vuoi che non abbiano il pane fresco, testa di cazzo? Cioè, nel senso, le sfornano a quantità industriale ancora caldo e loro schiacciano tutto il pane che c'è. Ormai è diventata un'abitudine, almeno al supermercato dove vado io, la prima cosa, entri e c'è subito la cosa del pane. Io già mi metto lì. Un po' in attesa, un po' come quelli quando hai trovato parcheggio, aspetti che arrivi uno e dico va via, no, cioè proprio cerco la lite, tanto dico un coglione arriverà, cioè costa meno dello psicologo, fai poi in macchina magari scende uno di 1,90, al supermercato a certo ora sono insomma persone che ce l'avete dentro, e quindi succedono queste cose qua e più di una volta, tant'è che ormai c'è il panettiere quando mi vede arrivare dice perché poi me la prendo anche con loro, dovete mettere un cartello che non si può schiacciare il pane, perché non si può, cioè non ha senso. E quando comincio che vedono, cioè vedono che cominciano a schiacciare, dico, lo vuoi schiacciare tutto? E di solito mi guardano, no, ma perché guardavo, cosa deve guardare? Cosa deve guardare? Se è fresco? È fresco. No, perché se è morbido. Ma tanto c'è il sacchetto. E beh, ma che cazzo vuol dire? Cioè, allora, se tu dalle mattine alle 9, alla sera alle 9, la gente passa, schiaccia, io arrivo, c'ho 20 kg di briciole che ho lì, che... Fatti un panino, sbriciolato, destrutturato. No, ma... E quindi parte... E poi di solito interviene un marito, una moglie, cosa vuole il signore? Ma dice che schiaccio il pane. Perché non si può schiacciare il pane? No! Se andate in panetteria, andate dal panettiere dietro il banco a schiacciargli il pane così. Il panettiere vi dà una pizza in faccia, quindi... Ci sono due momenti, poi vado a chiudere, sono stati molto... Primo è... forse l'ho raggiunto proprio il peggio di... Mi sono ingarellato con uno che poi lui si è ingarellato... Lui poi schiacciava apposta. Capito? E io dai, continua, gli dicevo, continua, dai, schiacciali tutti. Perché non si può... Io se voglio schiacciare... E certo, io vengo... Niente, alla fine...
si esaurisce un po' questa, anche perché poi devo fare la spesa, quindi non è che puoi stare lì, devo andare a bere un cappuccino con Gianni Miraglia, quindi non è che anch'io ho le giornate piene, quindi e sono lì, faccio tutto, dico vai vai vai vai, vado via, poi faccio 3 metri, torno indietro, dico ma vaffanculo, vado nel suo cestino e gli ho schiacciato tutto il pane e io e lui mi guarda così e io, quindi un signore mi fa fatto bene. Cioè era una gara, chi l'ha fatto bene, ha fatto bene, va bene, allora lo facciamo tu. Qui sono un po' demoralizzato. L'altra cosa è qui, a un certo punto vedo una coppia di persone anziane, parecchio anziane. Beh, vedo prima lei, questa signora che comincia a schiacciare tutto il pane, vado a spedirlo perché vedo alla bava alla bocca, vedo la preda, vedo... Arrivo e schiacciava il pane, mi giro, c'è questo signore distinto con un loden, era il nostro presidente del consiglio di un governo tecnico, io nome non lo faccio perché adesso siamo in una diretta TV, ma è già stato quello della spending review, è che la faceva tutta a mano la spending review lui, con la moglie a schiacciare il pane. Quindi sto per dire, che cazzo, già, mi giro, era lui, ecco, quindi se vedete mia mamma, dite che mi sono cagato sotto, non ho detto niente al presidente del consiglio, non mi sono usato e forse per questo anche abbiamo i fascisti al governo, perché non ci ribelliamo mai. Ciao.

0: Loro sono gli ABBA che cantano Money Money Money per chiudere una puntata che si intitolava Nuova Vita al Denaro. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: GR24 di mezzanotte.

0: Trump torna ad attaccare Meloni, non la voglio come fan, non c'era quando serviva, contro l'Iran. Meloni reagisce, dice falsità, sono allibita, solidarietà in Italia e in Europa. Nuovi attacchi israeliani in Libano, poi il cessate il fuoco, slittano i negoziati USA-Iran. Scontro fra treni a nord di Londra, un morto e 11 feriti gravi. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e volano ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il nuovo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni ha monopolizzato la giornata politica, non solo in Italia.
1: Adevian voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. È con queste parole che Donald Trump ieri è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla 7 che cancellano il tentativo di riavvicinamento durante la riunione del G7 in Francia, immediata la dura replica della Presidente del Consiglio affidata ad un video pubblicato sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A poche ore di distanza dalla presa di posizione della Premier arriva il nuovo sprezzante a fondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La condanna delle parole di Donald Trump è unanime. Il primo ad esprimere solidarietà a Giorgia Meloni con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato, il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani parla di offesa ai danni dell'intero Paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorpresi e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Inaccettabili le parole di Trump per tutto il centro-sinistra, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
4: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
3: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS fra Togliani e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Battuta d'arresto intanto alla fase 2 dei negoziati fra Stati Uniti e Iran.
5: È stato congelato l'incontro tra Stati Uniti ed Iran che era previsto in Svizzera. La ripresa degli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah hanno messo in stallo le trattative. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano per poi tornare al tavolo. Israele vuole debellare l'organizzazione sciita per non scartare poi l'ipotesi di una negoziazione che comunque non desidera. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto tra l'altro il ministro israeliano Ben-Gvir, rispondendo così anche al vicepresidente americano Vance, che aveva redarguito Israele per la contrarietà mostrata all'accordo quadro con l'Iran. Per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno, hanno poi scritto Ben-Gvir ed il collega di governo Smotrich. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. In questo clima, ieri Washington ha annunciato che era stata raggiunta un'intesa di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Poco dopo, un nuovo raid israeliano sul Libano meridionale ha chiarito che ci sono ben poche chance che le armi tacciano veramente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grave incidente ferroviario vicino a Bedford, a nord di Londra, dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un macchinista e circa 90 feriti, di cui 11 molto gravi. L'appoggio unanime del Consiglio europeo all'Ucraina con l'obiettivo di spingere la Russia alla trattativa ha scatenato la reazione verbale di Mosca.
6: I tentativi dell'UE di dialogare con la Russia sono in un vicolo cieco, lo dichiara il Cremlino, sostenendo che l'Europa sbaglia pensando di negoziare da un punto di forza quando, sostiene Mosca, per l'Ucraina la situazione al fronte è catastrofica. Parole pronunciate dal portavoce Peskov dopo l'apertura alla diplomazia con Mosca dimostrata dal presidente del Consiglio UE Costa, che per diversi leader europei sarebbe il candidato naturale a rappresentare Bruxelles in eventuali negoziati con Mosca. Non concordano i leader francese e tedesco Macron e Merz, che nella prima giornata nel Consiglio europeo avrebbero espresso irritazione nei confronti di Costa, che si sarebbe mosso nella sua iniziativa diplomatica in modo poco professionale, senza coordinarsi. Noi non siamo mediatori, siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto Macron al termine del Consiglio europeo. Chi parlerà a nome dell'Europa non è da decidere adesso, prima dobbiamo essere uniti sulla sostanza, le parole alla stampa del cancelliere tedesco Merz. Critica Costa anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi, il ministro degli esteri russo Lavrov ha tagliato corto, affermando che il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con Mosca, ma mantenere il regime di Zelensky per continuare la sfida contro la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esame di maturità, archiviata anche la seconda prova scritta.
7: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame, poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
8: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
7: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
8: L'orale anche per l'ansia della prestazione e tutte quelle cose lì sarà più difficile.
7: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte, direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono l'Australia e si qualificano per i 16esimi di finale.
9: Dopo il Messico ecco gli Stati Uniti, con il Canada che sconta ancora soltanto il mezzo passo falso del debutto. Le nazionali che ospitano il mondiale viaggiano veloce e cominciano a pensare alla seconda fase. A Seattle gli Stati Uniti di Pochettino hanno fatto il bis regolando l'Australia, che l'esordio aveva regalato la sorpresa della vittoria contro la Turchia di Montella. È finita 2-0 per gli americani, partita che di fatto si è decisa in un primo tempo comandato con grande ritmo e personalità. All'11esimo il vantaggio nato da un'autorete di Burgess provocata da un tiro cross dello scatenato Balogun. Al 43esimo il raddoppio, conclusione di Dester, respinta, campanile, colpo di testa definitivo di Freeman, imprendibile per gli australiani. In mezzo la nazionale di Pochettino ha dominato, confermando di essere arrivata pronta al mondiale. Dopo il riposo il copione è cambiato solo in parte e la girandola di cambi ha aiutato l'Australia, che nel suo momento migliore ha avuto una chance con Volpato, giocatore del Sassuolo. Il suo tiro si è alzato sopra la traversa. Finale 2-0, risultato che garantisce agli Stati Uniti il passaggio ai 16esimi di finale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
4: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Abbiamo parlato del tema di cui vi sto per riparlare diverse volte, perché quando si fanno le cose, potremmo dire, per bene e con metodo, ci vuole del tempo per portarle a termine. Qual è l'argomento che sto per toccare? È quello della regolarizzazione di molti migranti che, appunto, regolari non erano in Spagna. È un processo che si è avviato diversi mesi fa e questa settimana è stato fatto un primo bilancio, perché il 30 di giugno scadono i termini per fare la richiesta per la regolarizzazione. E questa, alla fine, con questo primissimo bilancio, sarà la più grande regolarizzazione straordinaria di immigrati della recente storia della Spagna. Secondo El País sono state ricevute circa 900.000 richieste da cittadini stranieri che hanno un permesso di soggiorno e lavoro e hanno, appunto, avviato la procedura per avere una regolarizzazione ancora più ampia. La stima iniziale era che sarebbero arrivate circa 500.000 di richieste, perché la stima era che, appunto, erano circa 500.000 le persone che avevano diritto a questa regolarizzazione. Non è stato un processo facile e probabilmente, visto che non è ancora finito, potrebbe anche incontrare altri incidenti di percorso, però, appunto, è un sistema, perché la Spagna, un po' come l'Italia, ha bisogno di forza di lavoro dall'estero, ha un sistema diverso dal nostro per richieste di permessi di soggiorno per lavoro, che funziona già leggermente meglio di quello che succede in Italia, però poi comunque ci sono dei problemi e si trovano delle soluzioni, e vedremo, appunto, terremo d'occhio questa vicenda, perché al di là del colore politico dei governi, come sappiamo in Spagna c'è un governo a guida socialista, in Italia abbiamo un governo conservatore, però credo che osservare a vicenda quando ci sono delle buone pratiche su questo, che è un tema importante per tutti e molto difficile da affrontare, credo sarebbe una cosa di buon senso. Dalla Spagna, nel frattempo, anche qui ne avevamo parlato, è arrivato il giorno, che è stato il 17 di giugno, quindi 3 giorni fa, in cui era fissato il primo interrogatorio dell'ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero, che è stato accusato di diversi crimini, diversi reati, soprattutto legati alla corruzione. questo primo interrogatorio è durato 3 ore, tra le accuse ci sono traffico di influenze, organizzazione criminale, riciclaggio, falsità documentale, frode al fisco e contrabbando, e poi ci sono i gioielli che avevamo già citato, trovati in una cassaforte in un appartamento di Zapatero, un valore molto alto, superiore al 1 milione di euro. L'inchiesta è aperta, va avanti, ripetiamo, questo è stato il primo interrogatorio. Zapatero fu premier tra il 2004 e il 2011, ricorderete che era diventato anche un po' un campione di tutte le sinistre europee. In realtà, appunto, a distanza di così tanti anni emergono queste accuse e vedremo quanto in fretta, probabilmente più in fretta di quanto purtroppo succede in Italia, si arriverà a una sentenza. A proposito di controversie invece che riguardano gli alleati della NATO, sappiamo, abbiamo visto tutti, abbiamo assistito tutti a diversi incontri, al G7 che si è tenuto a Evian in Francia, sappiamo che i partecipanti al G7 sono anche membri della NATO, quindi si è discusso anche delle spese militari, sappiamo che il ministro Crosetto, nostro ministro della difesa, ha anche discusso di questi temi con il suo omologo americano che è Pete Hegseth. E intanto si muove la Germania, perché come sapete la NATO e in particolare gli Stati Uniti, che sono da sempre il principale finanziatore della NATO, hanno chiesto a tutti i paesi membri di alzare in percentuale sul PIL, sui rispettivi PIL, i contributi. Ci sono state diverse reazioni e questa settimana la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha riportato che gli Stati Uniti hanno ritirato con effetto immediato una serie di importanti contributi militari messi a disposizione della NATO, e quindi è un segnale di quel cambiamento voluto da Exit e da Donald Trump, cioè un minore impegno prima di tutto economico nell'alleanza. Per quanto riguarda per esempio l'ambito navale, il ritiro, ha scritto la Faz, riguarderebbe una delle due, dei due gruppi delle portaerei, parte delle unità di incrociatori e cacciatorpedinieri, diversi asset di ricognizione marittima e sottomarini in grado di lanciare missili da crociera come i Tomahawk. A proposito di arsenali, molti giornali americani hanno sottolineato che in questi mesi di guerra, quindi iniziata la notte tra il 27 e il 28 di febbraio, scatenata dagli Stati Uniti contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno dato fondo ai magazzini, sarebbero secondo alcune stime in questo momento pieni a metà, il che è rischioso, e molti analisti hanno anche sollevato il tema di come per esempio per abbattere dei droni. Sappiamo quanto l'Iran si sia specializzato nella costruzione di droni, per abbattere dei droni vengono spesso usate delle armi, adesso magari non un missile Tomahawk, però sicuramente delle armi che potrebbero, insomma, sono nate per obiettivi molto diversi, e quindi dal punto di vista strettamente tecnico-militare è uno spreco usare armi troppo potenti per abbattere un drone. Ma anche qui vedremo, perché questa è sicuramente una dei grandi cambiamenti che abbiamo dovuto con i quali abbiamo dovuto fare i conti tutti, delle due guerre in corso, in particolare in questo momento, cioè quella scatenata nel febbraio del 2022 dalla Russia contro l'Ucraina, e poi naturalmente tutto quello che è successo nella striscia di Gaza e quello che sta succedendo in Libano, cioè l'utilizzo dei droni naturalmente molto diversi da quelli a cui appunto eravamo soliti pensare, droni da ricognizione, droni che magari fatti per fotografare, per fare riprese dall'alto. Ecco, questi droni addirittura vengono chiamati dei droni kamikaze. A proposito tornando un attimo al vertice di Evian, sui giornali tedeschi ha fatto molto effetto quella scena in cui, ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, quando il presidente Trump, tra l'altro arrivando in ritardo e entrando nella stanza dove tutti gli altri leader erano già seduti e dicendo I am the boss, ha ricevuto appena seduto come diciamo regalo di benvenuto, ma anche come regalo di compleanno, perché domenica scorsa Donald Trump ha compiuto 80 anni, una maglia della nazionale di calcio tedesca con scritto come su ogni maglia il nome del giocatore sulla parte dietro, quindi Trump, è il numero 47, perché Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. E siccome Donald Trump è rimasto, è sembrato comunque perplesso, come se non fosse chissà che regalo, e poi soprattutto quella maglia è stata abbandonata sul tavolo e qualcuno del suo staff l'ha sicuramente recuperata. Però insomma, ai giornali tedeschi, essendo come sappiamo in Europa il tema delle nazionali di calcio molto delicato, ha fatto molto effetto, così come i giornali francesi hanno con toni diciamo ironici ha registrato la battuta di Donald Trump, che poiché nei combattimenti che si sono svolti di arti marziali miste, sempre domenica scorsa, sempre per festeggiare il suo compleanno nel parato davanti alla Casa Bianca, uno di questi atleti era francese e ha vinto il suo incontro, e Donald Trump a Macron, con telecamere di tutto il mondo accese, ha detto: beh, è una cosa molto importante, mi complimento, forse persino più importante che vincere i mondiali. E naturalmente anche qui sappiamo che in realtà per una squadra europea, per una nazionale europea, vincere i mondiali sì, è un traguardo sportivo, forse non dico il primo, però sicuramente tra i primi. A proposito di arsenali e di potenza militare, ha fatto molto effetto ed è stata riportata anche qui da tutti i giornali tedeschi un'intervista che Holger Neumann, che è il capo dell'aeronautica militare tedesca, ha rilasciato al Telegraph, dicendo che comunque la Germania è pronta a intervenire testualmente immediatamente in caso di un attacco russo contro un paese della NATO. Secondo appunto questo militare non ci sarebbero esitazioni, ma soprattutto l'aeronautica tedesca, la famosa Luftwaffe, è pronta. Spostiamoci, visto che abbiamo citato il Telegraph, moltissimi quotidiani britannici hanno confermato che in luglio Harry e Meghan, Harry il figlio minore di Re Carlo III e sua moglie Meghan Markle, andranno in visita nel Regno Unito. E non

0: Un primo, oltre sappiamo a questa riapertura dello stretto di Hormuz, c'è stata anche la riapertura, o meglio, la ripresa dei voli internazionali nell'aeroporto del Kuwait, che naturalmente era uno degli aeroporti, insieme all'hub di Dubai e anche a quello del Qatar, che soprattutto nelle fasi in cui non venivano risparmiati come obiettivi dell'esercito iraniano, dell'aviazione iraniana, erano stati interrotti in certi giorni, proprio interrotti completamente tutti i voli e poi limitati tutti i voli internazionali. Questa restrizione sarebbero finite. Ultimissima segnalazione, per restare allo scenario medio orientale: due ex primi ministri, scienziati di alto livello di Stati Uniti e Israele, e quelli che degli Stati Uniti, di fede ebraica, ex capi dei servizi di sicurezza israeliani, decine di ex alti funzionari di tutte le organizzazioni di difesa, hanno firmato, ne ha dato conto a Haaretz e altri quotidiani israeliani, una lettera inviata al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un'azione decisa contro quello che definiscono il terrorismo ebraico in Cisgiordania, e in particolare naturalmente si riferiscono alle azioni dei coloni in Cisgiordania. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove, pedalando, si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile, perché lo consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni, che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 20 giugno. L'anticiclone africano è padrone del tempo. Al mattino sole prevalente da nord a sud, clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca sull'arco alpino più settentrionale, con lo

0: Cali grandinate, caldo intenso con punte di 36-38 gradi, specie al centro nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
5: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
7: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Il nome di Ilaria Tuti è legato sia ai romanzi noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, sia ai romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici. Ne cito uno per tutti, Fiore di roccia, sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi, e il titolo è una frase di un testo del poeta Pierluigi Cappello. Questo romanzo fa parte della serie dei romanzi storici. Siamo in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, che vediamo prima bambina e poi giovane donna, una donna tenace, controcorrente, che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, che veniva chiamata quando nascevano bimbi destinati a morire in poche ore. Silva riusciva a farli respirare nuovamente, anche un solo respiro, per poterli battezzare e farli morire in pace. Intorno a Serafina nasce la superstizione che lei porti fortuna e così viene convocata dalla levatrice durante i parti complicati. Da giovane donna, Serafina si trova ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler e nel caso del Friuli avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era fuggito, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, che è costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Ilaria Tuti, partiamo dunque dalle superstizioni. Abbiamo visto che la nonna Silva riesce a far respirare un'ultima volta i bambini per poterli battezzare e farli morire in pace. In realtà lei è consapevole che non si tratti di un miracolo. Ecco, quanto contano le superstizioni in questo romanzo e nel contesto che tu vai a descrivere?
1: Contano tanto, sono le radici di Serafina, sono radici profonde che la definiscono in parte, perché vedremo che è un personaggio diviso a metà tra il passato e questa spinta straordinaria alla modernità, al futuro. Sono radici che però, affondando proprio nel profondo, la tengono anche ancorata alla sua terra. Lei questo lo percepisce da creatura fuori dal suo tempo, com'è? Lo percepisce inizialmente come un limite. Penso che tanti di noi nella vita ogni tanto si siano sentiti, anch'io che vengo da una piccola realtà, mi sono sentita a volte quasi trattenuta nella mia terra. Mi c'è voluto un po' di tempo per capire anche il valore del passato, del patrimonio culturale dove avevo attecchito. Diciamo che la vediamo in un momento di forte transizione personale, che a un certo punto viene ulteriormente sconvolta dall'arrivo di questi cosacchi. Le tradizioni, il folklore nelle mie storie hanno un ruolo fondamentale perché raccontano la comunità, raccontano un popolo, raccontano il territorio e raccontano anche l'interiorità dei personaggi.
0: Dicevamo l'arrivo dei cosacchi in Carnia, in particolar modo, che non solo compiano razzie e violenze, come purtroppo succede sempre in tutte le guerre passate e presenti, ma c'è una caratteristica: loro proprio si insediano nelle case. C'è questa scena in cui si vede che loro arrivano con i cavalli, entrano anche con i cavalli dentro le abitazioni delle persone. Questo è un fatto storico realmente avvenuto che tu hai recuperato, e anche qui un fatto storico poco noto.
1: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlon. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45, ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Kosakenland in Nord Italia l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, 2-3 paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
0: Tu a un certo punto nel romanzo scrivi: i cavalieri cosacchi avevano cominciato il rastrellamento per il quale erano stati reclutati. Radunavano la popolazione nei paesi per cercare i partigiani. Minacciavano e malmenavano anche gli anziani e i preti, e interrogavano senza sosta. L'unica legge che vigeva era quella barbarica del saccheggio. Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con 2 cosacchi. Perché Serafina resta?
1: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. In un certo momento ha abbandonato la sua comunità, con i legami, anche perché lei è sempre stata una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne, e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.

0: forte.
1: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
0: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie, quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie, fuggendo, hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
1: C'è anche in questa storia la presenza di un bambino che arriva con questi tre cosacchi che occupano la casa di Serafina, un bambino probabilmente orfano e che inizialmente Serafina cerca di allontanare da sé. Più lui le va dietro, più lei lo allontana, perché comunque è simbolo degli oppressori. E poi naturalmente bisogna leggere il libro per capire cosa accade. C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte, pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri che vengono commessi. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: il grembo di una donna non è una pubblica piazza. Il grembo di una donna non è una pubblica piazza, lo ripete, dove tutti siete giudici e padroni tranne lei. In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, è una frase quella che pronuncia Serafina, molto moderna, molto contemporanea, purtroppo molto attuale. Da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
0: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi, ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso, e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. In questo caso è involuto indagare anche quelli che sono dei fatti che ho letto e le conseguenze che le donne hanno dovuto affrontare. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia, quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
1: Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con il romanzo Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. Grazie.
0: Grazie, grazie mille.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla tangenziale est di Milano si è reso necessario chiudere lo svincolo di Lambrate in uscita per chi proviene da Venezia, in direzione quindi della 1. Sulla 4 Brescia-Padova per un incidente si procede in colonnati tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sempre a causa di un incidente si verificano code di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Code nello stesso tratto anche in carreggiata opposta. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
6: Il cacciatore di libri.
1: Una famiglia siciliana emigrata a Tunisi, non in America come tanti altri, perché non c'erano abbastanza soldi e poi perché in quel modo si poteva essere più vicini alla propria terra. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, nel momento in cui la Tunisia diventa indipendente e a causa delle nuove leggi, francesi e italiani, come altri stranieri, iniziano ad andare via e a tornare in patria. Anna ha 16 anni, parla siciliano e francese. All'epoca Tunisi era veramente una Babele dal punto di vista delle lingue. Vive con la madre Maria, che è un'abile sarta, e le due sorelle, mentre il padre si assenta per lunghi periodi per lavorare come contadino in campagna. Il rapporto con la migliore amica, Marinette, una francese di famiglia benestante, i primi innamoramenti, ma anche la scoperta di alcuni segreti di famiglia. Questa è la storia che si racconta nel romanzo Le ragazze di Tunisi, di Luca Bianchini, pubblicato da Mondadori. Una storia che, come si legge in esergo, è ispirata alle vicende della madre dell'autore, che a Tunisi ha vissuto gli anni più belli. È la prima volta che Bianchini scrive un romanzo così intimo e dichiaratamente personale.
7: Era una storia che io non avevo mai considerato, su cui non mi ero mai soffermato, né io, né mio fratello, né i miei cugini. E poi quando è morto mio padre un paio di anni fa, sfogliando un po' le foto di mia madre, un po' per consolarla, sono venute fuori queste foto prima di mio padre, poverino, in cui mia madre era a fare il bagno a Cartagine, nel souk, su cammello a fare la spesa. E ho detto, ma questo è un mondo che era lì, è in casa mia, e io non lo conosco. Cioè, perché io non lo conosco? E ho iniziato da lì a intervistare tutte le zie superstiti, nel senso ancora vive, perché comunque hanno tutte una certa età. Ho lasciato mia madre per ultima e mia madre si è rivelata incredibilmente invece la testimone più preziosa.
8: Allora, la Tunisi che tu racconti è quella Tunisi fra gli anni 50 e 60. Abbiamo detto era una Babele, ma era anche un luogo in cui le culture si incontravano. Ho detto prima si parlava il siciliano, l'italiano molto poco, e poi il francese e un po' l'arabo. Che idea ti sei fatto tu di quel periodo storico?
7: Guarda, mi sarebbe piaciuto vivere anche solo una settimana con loro, perché doveva essere, come direbbero, una meshuia, per citare un altro dei piatti che non ti saprei descrivere, ma tipo mix di verdure, una sorta di ratatouille, in cui si passa da Bejamache, che camurria, qu'est-ce que vous voulez entre nous, a Babahar. che è l'unica parola di arabo che ho imparato a dire bene, per indicare Port de France, quando mi perdevo, che vuol dire la porta del mare.
8: Fra l'altro tu hai scelto di ambientare questa storia nel momento in cui la Tunisia sostanzialmente è diventata indipendente, quindi i francesi, che erano stati colonizzatori, ma anche gli italiani, che invece erano stati dei migranti, decidono un po' di tornare nei propri paesi. Come vive la famiglia della protagonista di questo romanzo questa situazione, che è una situazione un po' di incertezza?
7: La vive come quando tu hai una sorta di spada di Damocle e sai che potresti partire e non sai quando, non sai se succederà. E questa paura però può trasformarsi anche in un'occasione, perché quando tu hai una data di scadenza, a volte fai delle cose che non faresti se avessi tutto il tempo del mondo. Quando tu sai che stai per partire e una persona ti piace, non hai tempo, glielo devi dire prima di partire. E questo è quello che secondo me ha reso un po' magica questa storia.
8: Tu hai scelto di mettere il focus narrativo su Anna, che praticamente è una ragazzina a 16 anni, vive qualche infatuazione, ma soprattutto ha questo rapporto d'amicizia meraviglioso con Marinette, questa ragazza francese che ha una classe sociale diversa dalla sua, insomma viene da una famiglia ricca, però loro non vedono le differenze, loro è come se si riconoscessero veramente guardandosi semplicemente negli occhi. Che rapporto c'è fra loro?
7: Quella è un po' la magia dell'amicizia e la magia della giovinezza, perché tu quando sei giovane alla fine riconosci la persona simile a te per com'è, se sei un puro, se non fai troppi calcoli, poi se già da giovane fai calcoli immagino come sarai poi da grande, no? Ma loro sono istintivamente amiche e poi sono complementari, perché ognuna apre il proprio mondo all'altra, e anche se c'è una disparità economica abbastanza evidente, ma quando tu tieni a una persona, alla fine, se ci tieni veramente, ma questo vale anche nell'età adulta, non ti interessa né come è fatta né quanti soldi ha, perché se c'è quelle amicizie speciali, quando c'è l'alchimia, boh, non c'è niente che ti possa, almeno se sei un puro, poi di puri non ce ne sono tanti, ma quei pochi cerchiamo di raccontarli nei nostri romanzi.
8: Anna è molto affascinata sia dai francesi ma anche dai tunisini, cioè è affascinata da tutto quello che può attrarre la sua curiosità. E poi ci sono tutta una serie di vicende, insomma, che accadranno. Lei però arriva da una famiglia siciliana un po' conservatrice, soprattutto il padre, una famiglia siciliana che negli anni 50, per esempio, decide di creare una festa di fidanzamento fra lei e un altro ragazzo, figlio sempre di una famiglia siciliana. Insomma, un fidanzamento, non dico preordinato, ma quasi.
7: Portato, come si dice in questi casi. Si dice gliel'hanno portato.
8: Non va benissimo, però.
7: No, va a schifio, come si dice. Ma è vero, questo è proprio successo, è uguale.
8: È successo sul serio.
7: È uguale, Pino proprio si chiamava, quindi meno male che Pino, insomma, ha liquidato velocemente mia madre. Tanto succede nelle prime pagine, perché magari potevo non vincere la corsa io con gli altri spermatozoi. Tra quelli di Pino, non lo so, bisognerebbe chiedere a un genetista.
8: Ma nel romanzo effettivamente Pino si innamora della cugina sostanzialmente.
7: Questo purtroppo è successo.
8: Pure questo è successo.
7: Ma ragazzi, allora, io era una storia talmente... Quello che ho dovuto fare in questa storia è stato omettere, perché c'erano anche dei colpi di scena non bellissimi che ho omesso, perché alla fine i romanzi che scrivo sono la rappresentazione del mondo che voglio raccontare, e quindi io decido cosa mettere, cosa mi piace, cosa non mi piace. Se una cosa non mi piace, non necessariamente la ometto, ma se una cosa è terribile, non voglio che rimanga sul mio libro.
8: Anna ha un bel rapporto con sua madre, e però a un certo punto, senza svelare naturalmente di cosa stiamo parlando, inizia a scoprire che anche la madre ha dei segreti, anche la madre ha un passato. Spesso i figli fanno fatica a comprendere che i genitori hanno un passato, da persone adulte, da donne o da uomini adulti. Che reazione ha Anna alla scoperta di questi segreti, che non dire neanche lontanamente di che cosa si tratta?
7: Lì è il momento in cui cresci, ed è il momento in cui capisci che anche i tuoi genitori, che tu tendi un po' a idealizzare se hai avuto dei genitori sani, e anche quella cosa strana, ad esempio, che è capitata a me, è che in genere i genitori sono una sorta di monolite. Quindi dici i miei genitori, anche se sono diversi, se non sono in conflitto, parlo di quelli della mia generazione, che in genere hanno i genitori che sono rimasti sposati a lungo, oggi è più complicato. parlo di quella generazione lì, io sono del 70. Poi nel momento in cui uno dei due viene a mancare, l'altro genitore diventa un individuo. E l'individuo che se poi supera quel trauma del lutto, mia madre credo, spero, lo stia facendo, mi sembra abbastanza bene, beh, poi ti rivela anche degli aspetti di una vita che ha anche dei segreti, anche mia nonna. E questa è una cosa che ai miei occhi le rende profondamente umane. Quindi, beh, che reazione ha? Beh, non è mai bello, perché tu e i tuoi genitori non vuoi mai che facciano delle cose diverse, perché poi i figli in genere sono molto conservatori, noi amiamo lo status quo, e purtroppo, amici miei, bisogna crescere, si cresce anche con questi traumi.
8: Ma tu, Luca Bianchini, come scrittore, nel momento in cui hai approcciato la stesura di questo romanzo e quindi hai fatto domande a tua madre, alle altre persone di famiglia, che reazione hai avuto scoprendo appunto un passato di cui non eri a conoscenza fino in fondo?
7: Guarda, le cose brutte mi hanno molto intristito. Ho pensato quanto sono state brave loro a sopravvivere a certi atteggiamenti di alcuni parenti un po' molesti. Però ho pensato anche che loro si sono veramente divertite con poco. Per quello l'hanno un po' idealizzato, non solo per la giovinezza, perché comunque andavano al cinema, cantavano, cucinavano, friggevano, fondamentalmente spettegolavano, che sono poi le cose che ancora adesso a me fanno stare bene. Alla fine, se chiedi a me cos'è che mi fa stare bene, mi dai una bella cena con delle belle persone che hanno da ridire su qualcuno che non è presente, senza esagerare, e ti passi una bellissima serata. Non devi mai assentarti, perché appena esci dalla stanza parleranno male di te. Quindi mai fare la pipì prima della cena e non bere tanto.
8: In questo romanzo, abbiamo detto, tu parli della Tunisi degli anni 50, a cavallo fra gli anni 50 e 60, quindi una Tunisi, abbiamo visto, crocevia di tante culture, ma è anche un'occasione per notare anche le differenze, questo bisogna dirlo, perché per esempio Pupetta, che è la sorella di Anna, la protagonista di questo romanzo, ha un'amica che è tunisina, Fatima, che viene costretta sostanzialmente a sposarsi a 14 anni e lei è abbastanza scioccata da questa cosa.
7: Tra l'altro quello è proprio successo così, e pensa che Fatima è ancora sposata con quell'uomo, e tutte le persone che passavano da Tunisi, lei le ospitava, offriva loro il tè e mandava sempre i saluti a questa amica speciale. Beh, questo secondo me è un'altra delle cose magiche dei rapporti umani, no? Io ho chiesto a questa cugina di mia madre che cosa ha detto Fatima a lei quando... E lei ha detto non doveva dirmi nulla, perché io la guardavo e lei non doveva dirmi niente, perché io sapevo come stava lei guardandola. Ed è ancora, ne parla con gli occhi lucidi. Ancora adesso quando vado a Tunisi c'è sempre qualche parente che mi dice «Ma no, gira lì, c'è la curva». Sembro la Puglia adesso.
8: Stai,
7: mi è venuto l'accento pugliese, scusatemi.
8: Sei andato su Polignano, non sull'accento.
7: Scusatemi, ogni tanto sbaglio romanzo. Perché l'accento è difficile da fare loro. Perché non hanno un accento puramente siciliano. Qualcuna parla come se traducesse dal francese. Un po' come parlano oggi Monica Bellucci e Carla Bruni. Senza tirarsela così. Che parlano un po', no? Allora siamo andati là, no? E siamo arrivati dalla zia. E la zia ha detto, cosa fate qua? Parlano un po' con questo accento alcuni, come se un po' traducessero. Oppure che camurria.
8: Proprio il siciliano.
7: Però in realtà è un mix. E guarda, la frase che abbiamo scritto dietro, chi era lei? Era siciliana, era italiana, era francese. In realtà si sentiva una ragazza di Tunisi, corrisponde esattamente a questa cosa della lingua, che diventa difficile da identificare. Io, ad esempio, sono stato sgridato per anni in arabo da mia madre, che mi gridava, quando era veramente arrabbiata, gridava «Yassulla!». Detto così, te lo giuro, uguale lo faccio.
8: Che vuol dire?
7: Mi hanno detto è un'invocazione.
1: E questo era Luca Bianchini, ora in libreria con Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Sono le 6:59.
12: GR24. Il sole 24 ore.
11: Trump insiste, non voglio Meloni come fan, non c'era per Hormuz, solidarietà da Mattarella, dagli altri leader europei e dalla segretaria del PD. Gli Stati Uniti parlano di cessate il fuoco già in vigore tra Israele e Hezbollah, ma l'esercito israeliano colpisce ancora in Libano. Sarà un fine settimana con temperature record e il caldo durerà a lungo. In Francia rinviati gli esami in alcune scuole, bollino rosso in 5 città. Mondiali, il Brasile avanza, vince anche il Marocco, in corso Turchia-Paraguay. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa nella foto scattata al G7 di Evian. In Francia, seduti, sorridenti, fianco a fianco, Trump e Meloni sembravano aver ritrovato il loro vecchio affiatamento. Ma proprio da quella foto è partito il nuovo attacco del presidente americano alla presidente italiana.
13: Usa toni sprezzanti Donald Trump per tornare ad attaccare Giorgia Meloni. Le sue parole cancellano il tentativo di riavvicinamento cercato dalla Presidente del Consiglio durante il G7 in Francia, dopo le tensioni sulla guerra in Iran e su Papa Leone. A Evian Meloni voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta ma mi ha fatto pena, dice il presidente americano in un'intervista alla 7. Immediata la dura replica della Premier, affidata ad un video postato sui social durante il Consiglio europeo a Bruxelles.
14: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
13: A poche ore di distanza arriva un nuovo affondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Solidarietà bipartisan a Giorgia Meloni per l'attacco di Donald Trump. Il primo ad esprimerla con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri Tajani parla di offesa ai danni dell'intero paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorprese e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Dal centro-sinistra la condanna è unanime, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
15: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
7: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS Fratoianni e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Nello scenario internazionale, dopo il rinvio annunciato ieri, sembrano riprendere i colloqui tra Stati Uniti e Iran per sciogliere i nodi ancora presenti nell'accordo. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta volando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi la prima riunione sul nucleare. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà in Svizzera oggi. Araghchi ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Nel paese dei cedri si contano due morti dopo l'annuncio della tregua.
16: Addivenire ad un accordo con l'Iran può evitare una depressione mondiale, ha detto Trump, cercando di riavviare il negoziato messo in stallo dall'ennesimo scontro tra esercito israeliano ed Hezbollah. L'Iran pretende che tacciano le armi in Libano prima di tornare al tavolo. Israele punta a tacitare Hezbollah per poi avviare una negoziazione che comunque non è ben accetta. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto ad esempio il ministro israeliano Ben-Gvir, prima di auspicare con il collega di governo Smotrich che per il Libano si spalanchino le porte dell'inferno. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. Poche chance in questo contesto sembra avere il cessate il fuoco in Libano annunciato da Washington. Ne sia dimostrazione che l'esercito israeliano ha affermato di godere comunque di libertà operativa per contrastare eventuali minacce ed è già tornato in azione sul sud del paese dei cedri. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. E oltre al sostegno all'Ucraina e alla pace in Medio Oriente, il Consiglio europeo, che si è concluso ieri, ha approfondito, anche se senza decisioni, molti nodi chiave per rafforzare l'Unione europea.
17: Il bilancio dell'Unione 2028-34 serve ad affrontare le nuove sfide per l'autonomia dell'Europa, più risorse per rilanciare l'industria, per l'autonomia energetica, per l'innovazione, per la difesa. I 27 sono tutti d'accordo, ma l'ok al bilancio non c'è ancora perché un gruppo di paesi, fra i quali Francia, Italia, Spagna, vorrebbe che questo avvenisse senza ridurre i fondi storici della UE per agricoltura, pesca e coesione. Resta dunque il nodo risorse. La Germania non vuole nuovo debito comune. La Commissione ha proposto nuove tasse comunitarie su tabacco, grandi società, gioco. Il tema migrazioni sarà approfondito a ottobre. Il Consiglio europeo ha aperto a una riflessione sui centri per il rimpatrio in paesi terzi, modello Albania, sui quali spinge un gruppo di paesi guidato da Italia, Danimarca e Paesi Bassi. I 27 leader europei hanno infine chiesto alla Commissione di presentare al più presto una serie di misure per frenare la concorrenza sleale della Cina sul commercio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La cronaca ci porta in Gran Bretagna, grave incidente ferroviario ieri a nord di Londra.
15: Chi si è salvato dalla violenta collisione dei due treni la descrive come l'esplosione di una bomba che ha lanciato in aria sedili e persone dai volti insanguinati. Nel racconto fatto alla BBC da questo passeggero seduto sulla prima carrozza, gli istanti drammatici dello scontro ferroviario avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Bedford, a nord di Londra e in direzione dell'aeroporto di Luton. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno cercando di risalire alle possibili cause del tamponamento tra i due treni della East Midlands Railway che procedevano nella stessa direzione. Al vaglio l'ipotesi che uno dei due treni si fosse fermato per un possibile guasto del segnale o per errore umano del macchinista che è deceduto nell'impatto. Paralizzato il traffico attorno alla capitale, sul posto sono ancora dispiegati i servizi di emergenza che ieri hanno prestato soccorso alle ingenti vittime, 11 feriti molto gravi, 22 in serie condizioni e 56 con ferite più lievi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
11: Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Ibe, lo rende noto la Farnesina. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando una ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine e subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino. L'Europa, ma soprattutto Italia, Spagna, Portogallo e Francia registrano temperature record. Meteo France parla di una crisi che potrebbe eguagliare quella del 2003. Molte scuole hanno interrotto le lezioni e gli esami. E anche in Italia le temperature sono andate ben oltre la media stagionale. 35 gradi a Torino, 37 a Firenze, città che oggi sono da bollino rosso insieme a Perugia, Bologna e Brescia. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR Consorzio LAM, al microfono di Marta Cagnola in effetto notte.
18: Le temperature attese nei prossimi giorni, già quest'oggi, già ieri, comunque sono molto al di sopra della media, e poi non dimentichiamoci che siamo appena al 19 di giugno, voglio dire, non siamo neanche in piena estate, quindi questa sarebbe un'ondata di calore già intensa in piena estate, figuriamoci all'inizio, quindi è una situazione anomala, francamente molto anomala, e di normale a poco, perché sì, può succedere che a giugno ci possano essere degli anticipi di caldo, ma quello che colpisce non è tanto il valore in sé, ma la durata che è destinata, questo anticiclone è destinato ad avere, e l'estensione dell'anticiclone, che ricordiamo non riguarda solo il centro nord Italia, ma praticamente quasi tutta l'Europa centrale.
11: Archiviata ieri la seconda prova di maturità per i ragazzi, è tempo di pensare all'orale, anche se all'artistico e in altri indirizzi gli studenti sono ancora impegnati nelle prove pratiche. Fare scena muta quest'anno costerà la bocciatura.
19: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame. Poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
20: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi, e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
19: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base. Ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
20: L'orale anche per l'avanzare la prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
19: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato, anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte. Direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: In attesa di un accordo nazionale con i medici di base, le regioni si organizzano per consentire l'attivazione delle case di comunità, poliambulatori territoriali che dovrebbero decongestionare gli ospedali.
0: 102 case di comunità operative entro fine giugno. Il Veneto accelera sulla riforma della sanità territoriale finanziata dal PNRR. L'accordo, appena firmato dalla regione guidata da Alberto Stefani con i medici di famiglia, prevede la loro presenza nelle strutture per almeno 4 ore al giorno. Per ogni turno è previsto un compenso di 240 euro lordi. L'obiettivo, spiega l'assessore alla sanità Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, è trasformarle nel nuovo punto di riferimento per i cittadini. Le case di comunità sono luoghi dove medici di base e infermieri specialisti lavorano insieme per seguire i pazienti sul territorio e ridurre la pressione sugli ospedali. La Toscana è considerata la prima regione ad averle rese davvero operative, poi è toccato all'Emilia Romagna e alla Campania. Ora il Veneto punta a diventare un riferimento nazionale, ma la sfida è anche trovare professionisti in un sistema che da anni fa i conti con la carenza di medici di famiglia, dopo il pensionamento di molti camici bianchi delle generazioni nate tra gli anni 40 e 50. Antonino Padovese, Radio 24. Sulle 24 ore, Venezia.
11: È il giorno del Roma Pride 2026, quest'anno ambasciatrici ufficiali sono le cantanti Levante, Francesca Michelin e l'attrice Margherita Vicario. Nel pomeriggio la manifestazione, a cui parteciperà anche l'associazione LGBT ebraica Keshet Italia, che ha ricucito con l'organizzazione e sfilerà in uno spezzone protetto. La Repubblica è di chi la abita, giù le mani dai nostri diritti, questo lo slogan scelto per quest'anno il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino.
21: Lo slogan nasce perché quest'anno ci sarebbero gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, però la comunità LGBTQ+ non è ricompresa all'interno dell'alveo dei diritti di questo paese. Non abbiamo le stesse dignità, non abbiamo la stessa uguaglianza, e questo per noi è una ferita aperta, fa molto male.
11: Amazon MGM Studios ha rinunciato alla distribuzione globale di Artificial, il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino. A febbraio Amazon ha siglato un accordo da 50 miliardi di dollari con OpenAI, mentre tra Jeff Bezos e Sam Altman c'è uno stretto rapporto personale. Secondo una fonte che ha visto il film, riportata da Variety, le versioni cinematografiche di Sam Altman e Elon Musk risultano personaggi poco empatici e la storia mette in luce le spietate manovre per il controllo del mondo della tecnologia. Lutto cittadino oggi a Livorno per la morte di Igor Protti, l'ex giocatore morto di tumore al colon a 58 anni. Dalle 18 il feretro del giocatore sarà esposto allo stadio Armando Picchi. E veniamo ai mondiali di calcio, il punto lo facciamo con Dario Ronzulli.
22: Buongiorno, partiamo subito dalla prima grande delusione di questi mondiali, ovvero la Turchia, che dopo aver perso con l'Australia cede anche al Paraguay 1-0, gol di Galarza dopo due minuti, dunque Yıldız, Çalhanoğlu e Vincenzo Montella, commissario tecnico dei turchi, già a casa dopo due partite, dopo la sconfitta con l'Australia. Tra l'altro Paraguay che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Almiron, per la nuova regola approvata dall'IFAB, ovvero si è coperto la bocca con la mano mentre parlava con un avversario, non si può più fare, e dunque espulsione. Ma non è bastato questo alla Turchia per trovare almeno il pareggio. Turchia dunque già eliminata dopo due partite, esattamente come Haiti, sconfitta nella notte 3-0 da un ritrovato Brasile di Carlo Ancelotti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius Junior. Brasile in testa al suo girone insieme al Marocco, che ha battuto 1-0 la Scozia sempre nella notte, gol di Saibari del PSV, Scozia con McTominay, Ferguson, Adams, che però non è riuscita a pareggiare, e Scozia che adesso si ritrova spalle al muro perché dovrà battere il Brasile all'ultima giornata per evitare anche in questo caso l'eliminazione. Oggi nel programma dei mondiali tocca nuovamente all'Olanda che alle 19 sfida la Svezia e alla Germania che alle 22 sfida la Costa d'Avorio. Per il momento è tutto, linea allo studio.
11: E grazie a Dario Ronzulli, termina qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Anna Riva, ci risentiamo alle 7.59.
12: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
23: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
24: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
25: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati.
26: Lo so che vorreste sentir parlare solo di tennis e Formula 1, ma i mondiali di calcio restano e sono uno dei volani economici anche per le nostre piccole cose e anche se non ci siamo, quindi... Ben ritrovati da Anna Migliorati, pronti per un po' di geografia dopo le Olimpiadi diffuse, i mondiali diffusi. Questi dovevano essere i mondiali dell'unità americana, in realtà sono esattamente il contrario.
25: Piccole cose crescono.
26: E allora saluto, davvero contenta, torni a farmi compagnia, il collega Riccardo Barlam.
27: Bentrovata, sono molto contento di essere qui.
26: Canada, Stati Uniti, Messico, si dividono stadi e incassi, insomma però si dividono nel vero senso della parola.
27: Sì, è proprio così, perché dovevano essere mondiali della Nord America, quindi i tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico per la prima volta. In realtà poi da quando è tornato Trump, insomma l'America unita, ognuno va a avere i fatti suoi. Ovviamente il grande protagonista, detto non detto, è Donald Trump, il presidente americano, che ha portato questa politica della forza negli Stati Uniti, unilaterale, pensano i fatti loro, sia a livello commerciale prima con i dazi e poi con le guerre. Insomma, sono i mondiali di tre paesi che stanno insieme attaccati con il nastro adesivo, diciamo, in questo momento.
26: Allora, carta d'identità, cominciamo col Canada. Milioni di chilometri quadrati di territorio, di cui una vasta parte occupata da foreste, catene montuose e oltre 2 milioni di laghi. Poco più di 40 milioni di abitanti, l'80% vive in aree urbane, quasi il 75% a meno di 150 chilometri dal confine con gli Stati Uniti. Bilancia commerciale positiva per l'Italia, nel 2025 l'export italiano ha superato i 6,3 miliardi di euro, trainato da macchinari industriali, settore farmaceutico e agroalimentare. Dal Canada, che è uno dei maggiori esportatori mondiali di cereali, arrivano grandi quantitativi di grano duro, fondamentale per la nostra industria della pasta, grandi quantità anche di cellulose e legname per la produzione di carta e per l'edilizia. E ora anche componentistica aerospaziale. Fatta la carta d'identità, Riccardo, cosa diciamo?
27: Sì, allora l'attuale primo ministro è un economista, è Mark Carney, ed è stato governatore della Banca Centrale del Canada, ma prima del Canada della Gran Bretagna, molto amico del nostro ex premier, ex governatore della BCE Mario Draghi. Mark Carney è politico che in qualche modo in questi mesi ha teorizzato come fare a sopravvivere nell'era del caos totale di Trump, diciamo la presidenza Trump. Il Canada è sempre stato un paese molto molto vicino agli Stati Uniti, le due economie sono interdipendenti, al confine vengono prodotti delle auto come anche in Messico e poi vengono finite negli Stati Uniti. La popolazione canadese ha un PIL pro capite molto vicino a quello americano, il PIL pro capite annuo di un canadese sono medio $65,000 in americani, in Messico sono $10,000-$15,000, quindi molto

0: era Trump, ecco.
1: Andiamo a sud, in Messico, anche qui, carta d'identità. Meno di 2 milioni di chilometri quadrati, è circa un quinto del Canada, ma con 133 milioni di abitanti. È una repubblica federale formata da 31 stati, un distretto federale che è Città del Messico. Il suo territorio è prevalentemente montuoso, il Messico è ricco di risorse minerarie, è il primo produttore mondiale di argento, ma da qui arrivano da noi anche componenti per motori e parti di veicoli. Interscambio che supera i 6,6 miliardi di euro per l'export italiano. Una puntata molto da mondiali, con questa musica. Riccardo, allora, dall'altra parte di questo mondiale.
0: Dall'altra parte c'è la presidenta messicana, Claudia Sheinbaum, che sta cercando di riformare questo paese. Anche lì i colpi delle politiche commerciali sono stati molto, molto pesanti, perché l'industria, soprattutto nel nord del Messico, l'industria delle auto, automotive americana, aveva concentrato lì tanta produzione. Pensate che un'auto americana passava, prima di essere messa sul mercato, il confine Stati Uniti-Messico anche 12 volte in tutte le fasi produttive, per mettere le ruote, i sedili, i cruscotti, insomma, perché tutto veniva in qualche modo transnazionale. Adesso questa cosa è un po' impedita da questi dazi imposti da Trump. Questo accordo di libero scambio non esiste più, e l'Unione Europea ha stretto un accordo di libero scambio con il Messico.
1: E siamo agli Stati Uniti. Carta d'identità è qui l'inno americano. La quarta nazione al mondo per estensione territoriale, circa 9,8 milioni di chilometri quadrati, terza per popolazione, con oltre 349 milioni di abitanti. Gli Stati Uniti si sono confermati anche nel 2025, nonostante i dazi, il secondo mercato di sbocco per l'export italiano dopo la Germania, circa 70 miliardi di euro. Le importazioni dagli Stati Uniti hanno invece raggiunto quota 25 miliardi. L'export verso gli Stati Uniti rappresenta oltre il 10% di tutto l'export nazionale. Vendiamo oltreoceano i farmaci, circa 15 miliardi di dollari tra chimica e farmaceutica, ma anche macchinari, navi, nautica, auto e poi vini, formaggi, salumi, moda. Cosa compriamo? Beh, insomma, basta guardare in casa nostra. Riccardo, dovevano essere il collante quando si era pensato a questi mondiali di calcio, non è così.
0: Beh sì, diciamo che gli Stati Uniti con Trump sono sempre più isolati. Guardate sul piano internazionale, lui decide le guerre da solo, senza consultare gli alleati, un giorno sì, un giorno no, e minaccia di uscire dall'Alleanza Atlantica. E insomma, è così questo Board of Peace che lui ha creato per la transizione, diciamo, pacifica di Gaza, non sta funzionando, è una cosa fallimentare, perché non gli vanno dietro gli alleati, solo alcuni paesi. E quindi l'America si trova a essere la prima potenza mondiale, senz'altro economica, politica e anche come apparato militare, ma sempre più isolata nel mondo, perché tutti i paesi del sud globale, i BRICS, ma anche gli altri 140 passa paesi, sono sempre meno filoamericani. Il problema è che anche all'interno degli Stati Uniti le cose sono abbastanza complicate.
1: E anche per gli americani, che sono più poveri.
0: Sì, sì, assolutamente, perché si cita sempre come esempio il costo della benzina, che era a 3 dollari a gallone, adesso è salita ai oltre i 5 dollari a gallone. Negli Stati Uniti i treni sono molto pochi e funzionano soprattutto le auto, e quindi siccome il costo della benzina era sempre basso, gli americani usano l'auto per spostarsi da una parte all'altra di questo enorme, grandissimo e bellissimo paese. Ma adesso gli americani sono molto arrabbiati, perché gli effetti di questa guerra in Iran, che Trump ha scatenato con Israele, che doveva durare, secondo i calcoli della Casa Bianca, 2 giorni, lo shock economico successivo per l'aumento dei costi delle materie prime, del petrolio soprattutto, si sente in tutto il mondo. Quindi tutti i paesi fanno fatica, quindi Messico e Canada senz'altro, ma anche noi europei e quelli dell'Asia, per questo shock energetico. Ma anche gli americani sono più poveri perché l'inflazione è aumentata. Trump è il grande padrone di casa in questi mondiali di sicuro.
1: E vedremo i tre vicini.
0: A parte che per esempio

0: La presidentessa Sheinbaum ha regalato il biglietto di alcune partite a cui lei avrebbe dovuto presenziare a un'indigena messicana, diciamo una parte più, una minoranza anche economicamente più debole, gli ha regalato i biglietti. Quindi io credo che ci saranno alla finale, in queste fasi conclusive, che saranno gli Stati Uniti. Trump, vi ricordate, si è autocandidato al Nobel per la pace ed è tutto il rituale. Ed è abbastanza stato imbarazzante per noi italiani vedere questo premio per la pace che si è inventato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha dato a Trump, che ovviamente era molto contento di questo presidente del calcio mondiale, gli ha detto che è un uomo di pace. Quindi questa cosa è stata divisiva, ma sarà il momento in cui lo sport dovrebbe unire e non dividere. Questo Mondiale a tre poteva essere un'occasione per mostrare l'unità tra l'America e il Nord.
1: Ma così non è. Grazie.
0: Direi di sì. L'Italia non ci sarà, lo sappiamo tutti, purtroppo speriamo nei prossimi 4 anni.
1: Non parliamo però di questo, niente coltello nella piaga. Grazie invece anche in regia per questa puntata quanto mai musicale ad Anna Riva. Io vi aspetto, prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 20 giugno. L'anticiclone africano è padrone del tempo. Al mattino sole prevalente da nord a sud, clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca sull'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate. Caldo intenso con punte di 36-38 gradi, specie al centro nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Ufficio Casa Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
16: In primo piano.
17: Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani di oggi.
16: come di consueto, sole 24 ore in principio, tema di apertura BTP Italia, si arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53.000, questo è il tema portante. Al centro pagina invece il Medio Oriente e in particolare la situazione in Libano, dove ci sono, sappiamo, prove di tregua. L'UNICEF dice a Gaza un morto al giorno dal momento del cessate il fuoco ormai mesi fa. E poi l'altra grande questione di giornata che dominerà su tutte le prime pagine degli altri quotidiani non economico-finanziari come il Sole 24 Ore, ovvero l'attacco diretto del Presidente degli Stati Uniti alla Premier Meloni. Il titolo è Trump attacca Meloni, mi ha implorato una foto, la Premier risponde sono allibita. E poi anche qui ovviamente varie analisi e riflessioni di Manuela Perrone, in particolare l'analisi. Qualche passaggio, una forma di bullismo istituzionale che tradisce il disprezzo per un'Italia che non si è piegata alle aspettative del tycoon di trasformarsi in avamposto maga nel vecchio continente, cavallo di Troia per mettere l'Europa a ferro e fuoco. La sciamana, copyright di Massimo Giannini, si è mossa molto più prudentemente e molto più in asse con i partner europei di quanto Trump volesse, e di qui appunto la reazione del Presidente degli Stati Uniti. Poi l'analisi ovviamente prosegue. Sole 24 Ore porta anche il commento del Presidente della Confindustria Orsini. Sapete che è stata cancellata la visita del Ministro degli Esteri a Miami, il Ministero degli Esteri aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti, ricorda Manuela Perrone. A nulla è valso il tentativo dell'inviato di Trump per le crisi globali Paolo Zampolli di derubricare le tensioni a incomprensioni e di esortare Tajani ad andare alla partita di Coppa del Mondo Uruguay-Capoverde. La sport diplomacy fallisce. Il numero uno di Viale dell'Astronomia, Emanuele Orsini, definisce inconcepibili le dichiarazioni di Trump. Io personalmente, e qui il virgolettato, e l'industria italiana non le concepiamo. Noi difendiamo le istituzioni italiane ed il Presidente del Consiglio di qualsiasi tipo di colore politico sia. Attaccare le istituzioni italiane vuol dire attaccare i cittadini italiani e le imprese italiane. Sono nostri alleati e nessuno se lo aspettava. Un punto chiave perché l'affondo è giunto del tutto inatteso. Al G7 la stessa Meloni aveva parlato di un confronto serio con Trump, di un rapporto immutato, e però appunto qualche indizio andava trovato, secondo Manuela Perrone, nelle ripetute dichiarazioni di Donald Trump sull'essere stati abbandonati, non essere stati accompagnati né aiutati nella questione dello stretto di Hormuz e più in generale nel sostegno alla guerra in Iran. Oggi, come sapete, con il Sole 24 Ore c'è anche Plus 24. E state in guardia è il titolo, la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, che poi sappiamo essere, no, da ridimensionare nella sua portata. Comunque la firma di questo accordo ha ridato spinta ai listini, ma possiamo partire per le vacanze con maggiore tranquillità dopo la fragile pace? Ecco i consigli di analisti e gestori per calibrare con cautela gli investimenti. Così il tema di Plus 24 di oggi. Andiamo al Corriere della Sera. Trump attacca, dura risposta di Meloni è il titolo a tutta pagina. Il leader statunitense mi ha supplicato per una foto, la Premier dice inventa, l'Italia non implora. La solidarietà di Mattarella, che appunto il Presidente della Repubblica ha espresso alla Premier. E poi ovviamente una serie di approfondimenti, un'intervista con Ignazio La Russa, è una vendetta per i no di Roma ai suoi diktat, le analisi di Viviana Mazza, poi vi leggerò un passaggio, Donald Trump disse sono meglio di Napoleone, e poi il commento di Antonio Polito dal titolo La grande deriva. La presidente reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato di rivalersi contro la presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la presidente del Consiglio italiana, non una ragazzina nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle lui. Con gli uomini di Stato perfino i suoi insulti sono più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo del governo di una grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti, da sempre fedele, perfino troppo, all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio, distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale ed esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano, non solo all'estero ma anche in patria, scrive Antonio Polito. Sulla prima del Corriere anche il ricordo per la scomparsa a 58 anni del giocatore Protti con la maglia del Livorno, qui viene immortalato mentre saluta dopo la gara con la Juve il 22 di maggio del 2005. Il messaggio d'addio di Protti è arrivato, il fischio finale. E poi il rimando a una lettera della principessa Kate durante la visita ai bambini che qui è ritratta mentre era in visita agli asili di Reggio Emilia. La lettera per l'appunto parla di quella visita e dei bambini che sono una lezione di speranza. Vi dicevo di Viviana Mazza che riferisce di Donald Trump che si sente più grande di Napoleone, e lo fa in base al libro pubblicato da un suo amico Dave King, che Trump definisce uno storico presidenziale, ma è un imprenditore scozzese che fu anche il portamazze del famoso golfista Gary Player. La conclusione del testo, insomma, che Trump è più grande di tutti i grandi della storia. C'è anche una lista di 9 leader del passato superati in modo schiacciante da Trump, e comunque questo fa capire quanto a Trump, che poi ha ripubblicato questa lista che va da Giulio Cesare fino ad Adolf Hitler, ecco, insomma, piaccia l'idea di essere il più grande. E piaccia essere accostato tra l'altro a Hitler e Stalin, dei tanti che vengono poi nominati in questo libro, forse non i migliori a cui essere accostati, di grandi della storia. La Repubblica, titolo di apertura, Trump attacco a Meloni. Il leader americano irride la premier, al G7 mi ha fatto pena, supplicava una foto con me, lei replica sono allibita, tutto inventato, solidarietà di Mattarella, Tajani non andrà a Miami, le opposizioni dicono la presidente del consiglio ha finalmente capito che tipo è. La fotografia che porta la Repubblica in prima pagina è proprio quella incriminata, Trump e Meloni insieme al G7 di Evian, una foto in cui lei sorride, lui un po' più burbero, ma questo è il suo tipico atteggiamento. Onestamente non sembra una foto strappata, ecco, sembra semplicemente una fotografia. Massimo Giannini sulla prima di Repubblica scrive: quand'anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7 dopo il mezzo divorzio innescato dalle offese del tycoon a Papa Leone, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più. Mai come in questa occasione a fare pena non è lei, ma lui. La sua sfacciata diplomazia dell'insulto, il suo machismo bugiardo e codardo che, mutuando la vecchia metafora di Robert Kagan, scarica sulla Venere europea la frustrazione del Marte americano per la beffa subita con l'Iran. E il riferimento è appunto agli europei vengono da Venere, gli statunitensi da Marte. Ecco, in una intervista nelle pagine interne di Repubblica realizzata da Serena Riformato a Nicola Procaccini, che è il capo dei conservatori e luogotenente di Fratelli d'Italia a Bruxelles, si legge un taglio diverso, ecco, di quelli che abbiamo letto finora, ovvero Procaccini ritiene che non solo Giorgia Meloni non smetterà di dire quello che pensa solo perché c'è un maschio alfa che tenta di umiliarla, ma soprattutto, secondo Procaccini, gli scontri con Trump rafforzano la premier sul piano elettorale. Tutti vedono quanto questi attacchi siano gratuiti ed eccessivi e quindi di conseguenza sono portati, nella sua lettura, ma probabilmente corretta, a schierarsi con lei e non certo con lui, soprattutto perché ha quei modi di cui abbiamo detto fino adesso, quindi non articola una critica ma attacca così frontalmente. Si devono ricredere un po' sulle prime pagine dei giorni scorsi sia il Giornale che Libero, che dopo il G7 avevano parlato di un nuovo inizio tra Europa e Trump, insomma, di nuovo amore tra Giorgia e Donald, aveva scritto Libero, ed oggi, appunto, dicevo, si devono un po' ricredere ed anzi lo fanno a modo loro. Libero, mi perdonerete, ma lo scrive Libero, il titolo di apertura: Trump è un coglione, così titola Libero a tutta pagina, non era vero amore. Attacco frontale alla Meloni: al G7 mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, secca replica del premier, sono allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora mai. E scrive il direttore Sallusti: spiace dirlo, ma non trovo e forse non c'è un altro modo di dirlo. Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È più semplice usare la parola secca che, scommetto, ha pensato e pronunciato la maggior parte degli italiani, appresa ieri mattina la dichiarazione fatta dal presidente americano sul suo incontro con Giorgia Meloni al vertice del G7 che si è tenuto nei giorni scorsi in Francia. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato, eccetera eccetera, questo lo sappiamo. E dire che secondo tutti gli osservatori in quell'incontro tra i due leader era tornata la pace dopo mesi di freddezza reciproca. Niente, solo un coglione poteva rovinare tutto con una balla così enorme da diventare ridicola. Così Libero. E no, ci dobbiamo fermare un attimo perché è il momento di dare le informazioni sul traffico. Tra un istante il Giornale.
17: Strade in diretta.
18: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 26 Genova Gravellona Toccia, a causa di un incidente, si verificano code tra la diramazione Predosa Bettole Ovada in direzione Genova. Si rallenta con code per incidente anche sulla 4 Brescia Padova, tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. A causa degli intensi spostamenti si verificano code a tratti sulla 1 Milano Bologna, tra Reggio Emilia, l'innesto con la 14 e tra Fiorenzuola e Fidenza, in ambo i casi in direzione Bologna. Sulla 14 Adriatica code a tratti sempre per il traffico sostenuto tra l'allacciamento con la 1 e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Si verificano code a tratti per lavori infine sulla 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. È tutto, a più tardi.
17: In primo piano.
16: Dicevo, riprendiamo sulle pagine del Giornale, che appunto aveva parlato di un nuovo inizio dopo l'incontro al G7 di Evian tra Giorgia Meloni e Donald Trump. E oggi invece titola ovviamente in modo diverso: rottura con gli USA, l'Italia non implora. Donald shock, foto con Meloni ma non la voglio come fan, la premier dice sono invenzioni, ora teme la crisi, non è finita qui. Tommaso Cerno, che è il direttore, nel suo controcorrente comincia così: pensare che il presidente degli Stati Uniti possa fare la pace con un criminale terrorista come Khamenei e due ore dopo azzuffarsi con il Papa, Macron o Giorgia Meloni è da fessi, tra virgolette, a meno che non si faccia finta di non sapere cos'è Trump, uno che tratta la diplomazia come un reality dove contano i titoli in sovraimpressione, non la coerenza. L'audience si produce così: oggi stringe la mano al nemico, domani molli uno schiaffo all'alleato, perché l'alleato risponde, il nemico no, e soprattutto l'alleato vota, il nemico no. Se lui è maga, l'Italia per lui è magica, gli serve come bersaglio utile mentre si avvicinano le elezioni di midterm, con i repubblicani spaccati tra partito NATO, scritto con la N maiuscola, quindi Alleanza Atlantica, e partito Setta. E gli serve anche perché dall'altra parte del mare c'è Israele con Netanyahu, che deve tenere insieme guerra, urne e destra ortodossa senza farsi esplodere in mano tutto. Quindi chi si stupisce o è fesso davvero o ci marcia, nessun mistero. Trump fa Trump, Netanyahu fa Netanyahu, l'Iran fa l'Iran e l'Europa fa l'Europa, commenta e via via. Via via appunto prosegue Tommaso Cerno sulla prima del giornale. La Stampa titola Trump Meloni scontro totale, il solidarietà alla Premier, Mattarella la chiama, i leader dell'Unione Europea le chiedono un selfie, Schlein e Conte inaccettabile, ma rifletta sull'alleanza, insomma sulla scelta di stare con Trump, lo specifico perché poi altri giornali torneranno sul tema. Il commento di Flavia Perina è titolato Donald e la politica dell'umiliazione, il solito bullo, lo ha fatto con tutti, dicono, e tuttavia si dovranno osservare due differenze importanti. La prima, il bullo ha minacciato, deriso, insultato ogni leader europeo, ma stavolta ha passato il segno che divide la smargiassata politica dalla umiliazione personale. La seconda, ogni leader europeo gli ha risposto a modo suo, frasi più usate, inaccettabile, offensivo, chieda scusa, ma mai nessuno gli aveva replicato per le rime come ha fatto Giorgia Meloni, dandogli apertamente del bugiardo. C'entra la forte personalizzazione del rapporto tra i due, che si sono a lungo blanditi nella prima fase della presidenza statunitense, ma anche un'evidente componente sessista. A Trump probabilmente sembra normale caricare di sprezzo la critica se di mezzo c'è una donna. Così appunto sulla Stampa Flavia Perina. Andiamo ad Avvenire, parole a vanvera, il titolo che viene scelto per questa vicenda. Offesa reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro a Evian, mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena, durissima e immediata la smentita della Premier che si dice allibita. Altre questioni dalla prima di Avvenire, l'Italia capofila dei 19 paesi europei che vogliono gli hub migranti, per ora più il modello Albania è più teorico che pratico per la gestione delle politiche migratorie, se ne è parlato comunque ieri nel consueto incontro dei leader dei paesi falchi sulla migrazione prima del vertice europeo. E poi la nuova tregua è per il Libano, ma il fuoco non è cessato. Sul Fatto Quotidiano, la guerra delle ginocchiere, così sulla stessa solita consueta fotografia del G7 di Evian, Trump Meloni, la premier isolata risponde per le rime, riceve la solidarietà di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. E appunto questa è la scelta che viene fatta dal Fatto Quotidiano. Sì, purtroppo non abbiamo il tempo di leggere altri passaggi sui quotidiani, quindi vado veloce sui titoli di apertura. Il Manifesto, Independence Day, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me, mi fa pena, la replica segna una rottura definitiva, sei debole con i nemici dell'Occidente, ma ora la Premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto. Altra questione in evidenza sul Manifesto è Israele, le bombe di Tel Aviv, poi la tregua e altre bombe, Israele massacra il Libano, 47 uccisi. Sul Messaggero, Trump insulta l'Italia, la Premier dice io e il paese non imploriamo mai, non altrettanto determinato con i nemici dell'Occidente, telefonata di Mattarella, sdegno bipartisan e solidarietà europea, Donald rincara, lei e NATO assenti su Hormuz. E poi vari approfondimenti a partire dall'editoriale del direttore napoletano e poi Maria Aiello che scrive la politica dell'offesa, tratteggiando il personaggio Trump e tutti i precedenti, diciamo così. Se andiamo sul Quotidiano Nazionale, l'edizione del Giorno titola Attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto, risponde lei. Mattarella la chiama, Tajani cancella il viaggio negli Stati Uniti, Schlein dice basta rincorrere Donald. la fotografia appunto poi è sempre quella anche su Il Giorno. Donald Trump che dice non la voglio come fan, Suor Muz non ha aiutato, e Giorgia Meloni che risponde sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La Verità titola stavolta si è rotta. La fotografia è dei due, Trump e Meloni, non la solita, un fotomontaggio in cui lui sbraita e lei guarda con severo cipiglio. La Meloni reagisce al volgare attacco di Trump, mi ha implorato di fare una foto con me, mi ha fatto pena, con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira, si è inventato tutto, ha risposto lei, è accondiscendente solo coi nemici, ma la sinistra tifa per il tycoon, così sostiene La Verità. C'è poi dopo l'editoriale del direttore Belpietro che inizia: da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump ci ha dato numerosi esempi di quella che è stata definita la strategia del pazzo per sorprendere gli avversari o anche solo gli interlocutori. Così appunto La Verità, e noi ci dobbiamo fermare sui titoli della Verità perché è il momento di dare la linea a GR24. A tutti voi un buon ascolto.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
25: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
26: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
27: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
28: Mamma, mi racconti una fiaba?
29: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
28: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
29: Sempre dove stai tu, amore mio.
30: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
31: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
32: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
33: Thank you.
0: Sono le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Trump insiste, non voglio Meloni come fan, non c'era per Hormuz il sospetto di un attacco mirato all'Europa. Gli Stati Uniti parlano di cessate il fuoco in vigore tra Israele e Hezbollah, ma l'esercito israeliano colpisce ancora in Libano almeno 5 i morti. Sarà un fine settimana con temperature record e il caldo durerà a lungo in Francia, rinviati gli esami in alcune scuole e bollino rosso in 5 città. Mondiali, eliminata la Turchia dopo 2 partite, il Brasile avanza, vince anche il Marocco. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa nella foto scattata al G7 di Evian in Francia, seduti sorridenti fianco a fianco, Trump e Meloni sembravano aver trovato il loro vecchio affiatamento, ma proprio da quella foto è partito il nuovo attacco del presidente americano alla presidente italiana. Il sospetto che dietro alle parole affilate riferite a Meloni ci sia la volontà di colpire l'Europa.
2: Usa toni sprezzanti Donald Trump per tornare ad attaccare Giorgia Meloni. Le sue parole cancellano il tentativo di riavvicinamento cercato dalla Presidente del Consiglio durante il G7 in Francia, dopo le tensioni sulla guerra in Iran e su Papa Leone. Ad Evian, Meloni voleva parlare con me, mi ha implorato di fare una foto con lei. Io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena, dice il presidente americano in un'intervista alla 7. Immediata la dura replica della Premier, affidata ad un video postato sui social durante il Consiglio europeo a Bruxelles.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: A poche ore di distanza arriva un nuovo affondo di Trump. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava di affrontare la questione dello stretto di Hormuz, rincara la dose il tycoon in un'intervista alla NBC. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
4: Solidarietà bipartisan a Giorgia Meloni per l'attacco di Donald Trump, il primo ad esprimerla con una telefonata è il Presidente della Repubblica Mattarella. Intorno alla Premier il centrodestra fa quadrato. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri Tajani parla di offesa ai danni dell'intero paese e annulla la visita negli Stati Uniti dei prossimi giorni. Chi attacca Giorgia attacca tutti noi, rimarca il leader della Lega Salvini. Ad una nuova caduta di stile del presidente americano fa riferimento il titolare della difesa Crosetto. Sorprese e solidali anche il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez. Dal centro-sinistra la condanna è unanime, ma i leader del campo largo mettono nel mirino la postura internazionale di Meloni, la segretaria del PD Schlein.
5: Noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump.
4: Buongiorno Giorgia, ben svegliata, ironizza il leader di Italia Viva Renzi. Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver concesso di tutto e di più le parole del presidente pentastellato Conte, mentre da AVS Fratoianni e Bonelli, che non esprimono solidarietà a Meloni, parlano di credibilità frantumata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 ore.
0: Nello scenario internazionale, dopo il rinvio annunciato ieri, potrebbero riprendere nelle prossime ore i colloqui tra Stati Uniti e Iran per sciogliere i nodi ancora presenti nell'accordo. Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, sta volando in Svizzera e anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi volerà in Svizzera oggi. Araghchi ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Ma nuovi raid israeliani nel Libano meridionale hanno causato oggi la morte di almeno 5 persone, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese, nonostante proprio l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e il gruppo filo iraniano Hezbollah. I raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e anche questa mattina.
6: Addivenire ad un accordo con l'Iran può evitare una depressione mondiale, ha detto Trump, cercando di riavviare il negoziato messo in stallo dall'ennesimo scontro tra esercito israeliano ed Hezbollah. Iran pretende che tacciano le armi in Libano prima di tornare al tavolo. Israele punta a tacitare Hezbollah per poi avviare una negoziazione che comunque non è ben accetta. La nostra sicurezza viene prima di qualsiasi altra considerazione, ha detto ad esempio il ministro israeliano Ben-Gvir, prima di auspicare con il collega di governo Smotrich che per il Libano si spalanchino le porte dell'inferno. Sono rappresentanti di un paese, non persone qualsiasi, ha commentato il ministro iraniano Araghchi. Vogliono una guerra permanente, sono un pericolo per l'umanità, ha sostenuto. Poche chance in questo contesto sembra avere il cessate il fuoco in Libano annunciato da Washington. Ne sia dimostrazione che l'esercito israeliano ha affermato di godere comunque di libertà operativa per contrastare eventuali minacce ed è già tornato in azione sul sud del paese dei Cedri. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv, ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC. Secondo i soccorritori potrebbero esserci anche altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. E oltre al sostegno all'Ucraina e alla pace in Medio Oriente, il Consiglio europeo, conclusosi ieri, ha approfondito molti nodi chiave per rafforzare l'Unione.
7: Il bilancio dell'Unione 2028-34 serve ad affrontare le nuove sfide per l'autonomia dell'Europa, più risorse per rilanciare l'industria, per l'autonomia energetica, per l'innovazione, per la difesa. I 27 sono tutti d'accordo, ma l'ok al bilancio non c'è ancora perché un gruppo di paesi, fra i quali Francia, Italia, Spagna, vorrebbe che questo avvenisse senza ridurre i fondi storici della UE per agricoltura, pesca e coesione. Resta dunque il nodo risorse. La Germania non vuole nuovo debito comune. La Commissione ha proposto nuove tasse comunitarie su tabacco, grandi società, gioco. Il tema migrazioni sarà approfondito a ottobre. Il Consiglio europeo ha aperto a una riflessione sui centri per il rimpatrio in paesi terzi, modello Albania, sui quali spinge un gruppo di paesi guidato da Italia, Danimarca e Paesi Bassi. I 27 leader europei hanno infine chiesto alla Commissione di presentare al più presto una serie di misure per frenare la concorrenza sleale della Cina sul commercio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca ci porta in Gran Bretagna, grave incidente ferroviario ieri a nord di Londra.
8: Chi si è salvato dalla violenta collisione dei due treni la descrive come l'esplosione di una bomba che ha lanciato in aria sedili e persone dai volti insanguinati. Nel racconto fatto alla BBC da questo passeggero seduto sulla prima carrozza, gli istanti drammatici dello scontro ferroviario avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Bedford, a nord di Londra e in direzione dell'aeroporto di Luton. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno cercando di risalire alle possibili cause del tamponamento tra i due treni della East Midlands Railway che procedevano nella stessa direzione. Al vaglio l'ipotesi che uno dei due treni si fosse fermato per un possibile guasto del segnale o per errore umano del macchinista che è deceduto nell'impatto. Paralizzato il traffico attorno alla capitale, sul posto sono ancora dispiegati i servizi di emergenza che ieri hanno prestato soccorso alle ingenti vittime, 11 feriti molto gravi, 22 in serie condizioni e 56 con ferite più lievi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciata italiana il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Hibe, lo rende noto la Farnesina. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. L'Europa, ma soprattutto Italia, Spagna, Portogallo e Francia registrano temperature record. Meteo France parla di una crisi che potrebbe eguagliare quella del 2003 e molte scuole hanno interrotto le lezioni e gli esami. Anche in Italia temperature ben oltre la media stagionale, 35 gradi a Torino, 37 a Firenze, città che oggi sono da bollino rosso insieme a Perugia, Bologna e Brescia. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR Consorzio LAM, al microfono di Marta Cagnoli in Effetto Notte.
9: le temperature attese nei prossimi giorni, già quest'oggi, già ieri, comunque sono molto al di sopra della media, e poi non dimentichiamoci che siamo appena al 19 di giugno, voglio dire, non siamo neanche in piena estate, quindi questa sarebbe un'ondata di calore già intensa in piena estate, figuriamoci all'inizio, quindi è una situazione anomala, francamente molto anomala, e di normale a poco, perché sì, può succedere che a giugno ci possano essere degli anticipi di caldo, ma quello che colpisce non è tanto il valore in sé, ma la durata che è destinata, questo anticiclone è destinato ad avere, e l'estensione dell'anticiclone, che ricordiamo non riguarda solo il centro nord Italia, ma praticamente quasi tutta l'Europa centrale.
0: Archiviata ieri la seconda prova di maturità, per i ragazzi è tempo di pensare all'orale, anche se all'artistico e in altri indirizzi gli studenti sono ancora impegnati nelle prove pratiche. Fare scena muta quest'anno costerà la bocciatura.
10: Prima e seconda prova andate, a parte per i maturandi dei licei artistico-musicali ancora impegnati nel realizzare i progetti d'esame. Poi dal 22 giugno gli orali fino alle prime settimane di luglio. Quest'anno commissioni ridotte a 5 componenti, scelta che ha modificato il meccanismo e crea preoccupazioni tra gli studenti.
11: L'orale quest'anno è tutto nuovo, siamo i primi, e quindi secondo me la cosa che in generale spaventa un po' di più, è che diamo continuamente ai professori in cosa dobbiamo prepararci meglio, cosa possiamo portare, cosa no.
10: Quest'anno sono 4 le materie da studiare, 2 di indirizzo e 2 del curriculum base, ad esempio allo scientifico saranno matematica, italiano, storia e scienze, più educazione civica richiesta in tutti gli istituti. Per rompere il ghiaccio ogni maturando dovrà parlare di se stesso e del proprio percorso scolastico, poi domande e collegamenti tra le varie materie, immancabile anche una presentazione sull'alternanza scuola-lavoro.
11: L'orale anche per l'avanzo della prestazione, tutte quelle cose lì sarà più difficile.
10: Il ministero ha vietato calcoli e strategie, chi non si presenta o fa scena muta verrà bocciato, anche se il voto è già superiore al 60 con le 2 prove scritte. Direttiva approvata per evitare gli episodi di protesta degli scorsi anni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Amazon MGM Studios ha rinunciato alla distribuzione globale di Artificial, il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino. A febbraio Amazon ha siglato un accordo da 50 miliardi di dollari con OpenAI, mentre fra Jeff Bezos e Sam Altman c'è uno stretto rapporto personale. Secondo una fonte che ha visto il film, riportata da Variety, le versioni cinematografiche di Sam Altman e Elon Musk risultano personaggi poco empatici e la storia mette in luce le spietate manovre per il controllo del mondo della tecnologia. Lutto cittadino oggi a Livorno per la morte di Igor Protti, l'ex giocatore morto di tumore al colon a 58 anni. Dalle 18 il feretro sarà esposto allo stadio Armando Picchi. Il calcio giocato, i mondiali con i primi verdetti, avanti il Brasile, tornano a casa i turchi.
12: Il Brasile ha trovato un centravanti, la Turchia invece non ha trovato nessuno che la tenesse in corsa. Sono questi i verdetti principali e più interessanti della notte mondiale. A Filadelfia i verde-oro battono 3-0 Haiti con doppietta di Matheus Cunha del Manchester United e una rete di Vinicius, protagonista anche di un assist. Carlo Ancelotti può essere soddisfatto della prova dei suoi, caraibici invece matematicamente eliminati, complice anche la vittoria del Marocco sulla Scozia. Decide dopo 72 secondi una rete di 6 bari. Scozzesi ora spalle al muro. Devono battere il Brasile all'ultima giornata per non finire nel vortice delle terze classificate. Una questione che non riguarda più la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta dopo l'Australia anche dal Paraguay, gol di Galarza dopo 2 minuti. Neanche l'espulsione di Almiron, che si è coperto la bocca con la mano mentre parlava con Demiral e come da nuova norma si è preso il rosso, ha agevolato i turchi, il cui assedio è stato vano. Yıldız, Çalhanoğlu e compagni sono già eliminati. Il programma di stasera prevede alle 19 Olanda-Svezia e alle 22 Germania Costa d'Avorio. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Anna Riva. Ci risentiamo alle 9.

0: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio 24 Reportage.
8: L'estate al ritmo

0: no.
1: Ben trovati ad un concerto di Cicale, uno dei tantissimi di cui godremo nell'estate che si sta aprendo. In tempi di solstizio salutiamo la stagione più calda con uno dei suoi animali simbolo, a cui associamo il tempo che rallenta, il sole alto, la luce, il relax delle vacanze in natura. Se l'altra colonna sonora dell'estate, il ronzio delle zanzare, di cui anche parleremo, ci fa saltare i nervi, il canto delle cicale può avere reali effetti benefici sul nostro cervello, lo dice l'esperienza ed è ormai riconosciuto anche dalla neuroscienza. Considerate delle pigrone per digiorno, le cicale hanno in realtà una vita incredibile. Quelle che sentiremo frinire quest'estate saranno ormai alla fine del ciclo vitale, ma avranno già 2 o 3 anni di vita passati sottoterra. E ci sono cicale in America che escono alla luce per cantare quando già hanno 17 anni passati nell'oscurità. E poi c'è un altro mistero: come sono fatte? Perché se è impossibile non sentirle, è molto difficile vederle. Ci aiuta un'eminenza in materia, Nicola Bressi, molto conosciuto sui social, specie su X, perché dà un nome a tutti gli insetti le cui foto gli vengono inviate. Curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, naturalista, zoologo, ho incontrato Nicola Bressi a Milano al Festival Green and Blue in occasione della presentazione del suo libro Coinquilini bestiali.
2: La cicala è un animale molto molto timido, anche perché non ha nessun mezzo per difendersi, quindi viene mangiata veramente da chiunque riesca a catturarla e quindi tende a camuffarsi, nascosta nell'alto degli alberi mentre frinisce, quindi tutti la sentiamo ma sempre meno la vediamo, e la vediamo sempre meno perché, come moltissimi insetti, li rendiamo ai noi sempre più rari. Tutti pensano che sia tutto sommato come un grillo, invece è un animale molto molto diverso, è un gruppo a sé, quello delle cicale.
1: Cosa possiamo dire? Che è una mosca grande con delle ali che sembrano quasi delle vetrate gotiche.
2: Esatto, forse è l'insetto più simile per uno che non è addento all'entomologia, è proprio una mosca, però una mosca con i colori di una corteccia e con delle ali molto belle, trasparenti, però con delle venature molto marcate.
1: Cicale che si possono trovare numerose nei luoghi naturali, nelle pinete sul mare, penso alle pinete in Toscana, agli uliveti in Liguria, ma ovunque nel nostro sud. Ed estate, prima delle cicale stesse, scopriamo i loro vestiti, le exuvie. Come possiamo descriverle?
2: Sono in realtà dei gusci vuoti, che però in realtà sono esattamente la muta e la muta della cicala, perché lei, la larva, vive sottoterra. La larva all'ultimo stadio si chiama ninfa. Questa ninfa in una sola notte, anzi in poche ore, esce dalla terra, si arrampica su una corteccia, gli si apre la schiena e dalla schiena esce la cicala adulta, asciuga le ali e vola via. E rimane questa muta, questo fantasma di una vita passata terrena, e diventa aerea
1: e comincia a cantare. Diversamente dai grilli, che cantano solo di notte, le cicale cantano solo di giorno e hanno bisogno di caldo.
2: Caldo, e cantano solamente i maschi. Loro hanno degli organi di fonazione nell'addome. Sotto il costato hanno proprio degli organi che vibrano e che provocano questo rumore fortissimo. Tant'è vero che, ai noi, al giorno d'oggi, per qualcuno è addirittura fastidioso. Per me, dormire d'estate in una pineta sotto le cicale è qualcosa di meraviglioso. Cioè, il riposino pomeridiano sotto le cicale all'ombra dei pini o dei lecci mediterranei è una poesia.
1: È una poesia, questo canto d'amore fatto con questi organi che sono nell'addome, amplificati dal torace, per cui arrivano davvero a dei decibel pazzeschi. Delle volte si fermano tutte insieme, poi ricominciano, non cantano se c'è vento, non cantano se piove, perché hanno bisogno di calore.
2: Fanno un'altra cosa meravigliosa: ogni maschio di cicala prova a inserire la sua vibrazione in momenti di pausa dell'altro, quindi cercano sempre di riuscire a trovare un'armonia tra di loro, tutte le cicale della zona. Ed è che questo è veramente fantastico, questa coordinazione. Poi io ricordo che nella mia infanzia iniziavano sempre proprio quando finiva la scuola, quindi era veramente così positivissimo.
1: Ma certo, è il canto festa, diciamo così. Loro cantano e intanto succhiano linfa dagli alberi senza in alcun modo danneggiarli.
2: No, succhiano un po' di linfa per gli alberi, l'albero sopporta senza problemi.
1: Ma la cosa più curiosa, interessante, misteriosa, forse inquietante, è che quello che noi vediamo della cicala è l'ultimo momento di vita della cicala, fuggeva. Perché una cicala può vivere 1 mese e mezzo alla luce.
2: Sì, perché diciamo le cicale possono durare tutta l'estate, ma normalmente ogni singola cicala difficilmente supera i 2 mesi nella sua fase adulta, però solo nella sua fase adulta, che noi consideriamo la parte preponderante, ma forse per la cicala non è così.
1: Addirittura in America ci sono cicale che tutte insieme tornano a frinire, perché così si chiama il canto delle cicale, dopo 13 o addirittura 17 anni sottoterra.
2: Tutte assieme, perché devono coordinarsi per potersi accoppiare, perché se una uscisse dopo 17, una dopo 14, ogni specie, ogni gruppo di cicala si coordina ed escono tutte assieme. E c'è un altro vantaggio: uscendo tutte assieme è difficile per i predatori farle fuori tutte.
1: Quindi diciamo, in Italia la cicala del frassino, che è abbastanza diffusa, ecco, quella che sentiremo quest'estate non sarà nata quest'estate, ma sarà nata nel 2023, perché in questi anni è rimasta sottoterra a nutrirsi della linfa delle radici.
2: Quindi dallo stesso albero che poi da adulta suggerà tre rami, da larva su chi è sotto la linfa. Solamente che la linfa delle radici è un po' meno nutriente e soprattutto, non avendo tanto calore del sole, nella terra fredda e umida la crescita è molto lenta.
1: Viene da pensare che cantino così proprio per festeggiare il sole e la luce dopo anni passati sottoterra.
2: Possiamo pensarlo, ma la realtà è che cantano d'amore, cioè sono i maschi che corteggiano le femmine, marcano il territorio, e dal punto di vista della femmina, un maschio che canta per tutto il periodo è chiaramente un maschio che canta e non si fa beccare dagli uccelli, non si fa trovare dei nemici, quindi vuol dire che è ben adatto all'ambiente, che è sano, che è forte, ha i geni migliori da passare alla progenie, quindi è una prova d'amore.
1: Quindi lei ci insegna che la famosissima favola di Esopo, la cicala e la formica, che vedeva le formiche laboriose, determinate, responsabili, e le cicale come delle perdigiorno buone solo a cantare, era un clamoroso fake.
2: Ah beh sì, oggi potremmo definirlo così, perché la cicala, anche dandogli cibo, quelle poverine non ce la fanno, perché il loro ciclo di vita è programmato così.
0: Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, regala. Gianni Rodari.
1: Riabilitate le cicale, certo, non possiamo fare lo stesso con le protagoniste dell'altra colonna sonora dell'estate, le zanzare. Nicola Bressi ne parla nel suo libro Per Aboca, Coinquilini Bestiali, nel quale ci fa avvicinare e un po' innamorare di tutti quegli animaletti che si autoinvitano a casa nostra, molti dei quali, nonostante la nostra resistenza, non solo sono innocui, ma

0: Neonaturali, in realtà innaturali, che sono i tombini, le grondaie otturate, i secchi abbandonati, le ciotole abbandonate, i teloni delle discariche, i teloni sopra le barche tirate in secca, cioè tutte quelle piccole acque sporche che oggi sono l'habitat principale della zanzara.
1: La zanzara noi la odiamo, ma ha una vita difficilissima, viene predata fin dai primi stadi da chiunque, cioè quelle che noi vediamo sono, possiamo dire, delle sopravvissute a questo ciclo.
0: In natura sicuramente, in città purtroppo non hanno nemici, perché all'interno di un secchio d'acqua abbandonato in un cespuglio, la larva non ha nemici e l'adulto ha quei pochi rondoni e quei pochi gechi che ancora riusciamo a far convivere in città, mentre una zanzara in natura sicuramente viene predata da chiunque se non ha armi di difesa. Quindi la lotta alle zanzare è proprio un riequilibrio ambientale, una lotta che io raccomando sempre, non con gli insetticidi a spruzzo.
1: Togliamo l'acqua stagnante da dove possiamo, anche dai sottovasi, mettiamo zanzariere e non usiamo insetticidi.
0: Mettiamo zanzariere invece che a usare veleni, e se proprio non possiamo togliere l'acqua stagnante facciamo un ecosistema. Se ci sono le rane, le libellule, i tritoni, sono tutti animali che predano le larve di zanzara, la zanzara neanche va a metterci le uova lì dentro. Oppure esiste, per le larve esistono dei larvicidi che, a differenza degli adulticidi che fanno fuori tutto, api, farfalle, rondini, qualsiasi cosa, invece abbiamo dei larvicidi per fortuna che sono specifici solo per le larve delle zanzare. Quindi la lotta alle zanzare va fatta soprattutto nell'acqua e poi sulle finestre con le zanzare.
1: Se sparissero le zanzare dal globo, cosa succederebbe? Le sto chiedendo il senso delle zanzare, che sfugge a moltissimi.
0: Avremo un po' di cibo in meno, perché i maschi delle zanzare sono impollinatori e poi abbiamo detto che sono nostri predatori, ci mangiano. Quindi loro, prendendo un pezzetto di noi, lo vanno a rimettere nella rete alimentare. Cioè tutti i rondoni che vediamo volare anche adesso durante questa intervista sopra di noi, siamo a Milano in questo momento e ci sono i rondoni milanesi che volano sopra, questi rondoni vivono mangiando zanzare e sono utilissimi, ma a sua volta dentro la zanzara c'è un po' del nostro sangue, quindi noi immettiamo un po' di tutta la biomassa che noi monopolizziamo sul pianeta con i nostri allevamenti, la nostra agricoltura, un po' tramite questi insetti la ridistribuiamo all'interno del pianeta, della rete alimentare. Quindi la zanzara, sin dall'epoca dei dinosauri, era un po', diciamo, il Robin Hood dell'ecosistema, no? Quello che rubava i ricchi per dare ai poveri, quindi toglieva i grandi e grossi animali un po' per dare ai piccoli, e fin qua non ci sarebbe tanto un problema. È il fatto che purtroppo ci sono delle malattie virali molto serie, il virus utilizza le zanzare per entrare in noi e questo non va assolutamente bene, ed ecco perché dobbiamo veramente lottare contro di esse.
1: Io so che tra i coinquilini bestiali descritti nel suo libro ce n'è uno che è il suo preferito in assoluto e che a casa nostra contribuisce a combattere le zanzare.
0: Posso citare quello che è il mio inquilino preferito, dovrebbe essere preferito di noi tutti, che è il ragno sputatore, che detto così suona malissimo. In realtà è il coinquilino ideale, perché il ragno sputatore non fa ragnatele, quindi in casa non sporca, non si nota, è totalmente innocuo per noi, poi è incapace di morderci, quindi non sporca, è incapace di morderci, è silenzioso, non emette suoni, è notturno, neanche non si vede, ma mangia zanzare, mangia tarme, mangia addirittura i ragni violino, che sono sicuramente degli altri ragni un po' più antipatici da avere in casa.
1: Come si presenta il ragno sputatore?
0: È un ragnetto molto piccolo, tutto a pois, a macchie, somiglia quasi un cane dalmata di ragni, c'è beige a macchie nere, molto spesso ha la testa che è molto più robusta e più grande dell'addome.
1: Abbiamo un nuovo amico dell'estate, il ragno sputatore.
0: Sì. Leggete il libro, troverete un capitolo dedicato a lui.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Per

0: turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 20 giugno. L'anticiclone africano è padrone del tempo. Al mattino sole prevalente da nord a sud, clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca sull'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate. Caldo intenso con punte di 36-38 gradi, specie al centro-nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
11: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: in regia cantano Squarciagola, questa puntata speciale, straordinaria di Amici e Nemici, straordinaria perché Marianna Aprile è a Roma.
1: È in studio!
0: Cosa ci fai ferma?
1: Guarda, non lo so, ho ricevuto un benvenuto da tale Monica, è arrivata la toga rossa, cambio canale. Ciao Monica, buon weekend!
0: Toga rossa, ah, sì, per sì, la famosa intervista. Rossa, vedi, sì, che le tue interviste.
1: I problemi di comprensione del testo sono sempre i soliti, no?
0: Beh,
1: dai social, dai giornali.
0: Non si risponde così agli ascoltatori.
1: Ma non si scrivono neanche messaggi così, cari ascoltatori.
0: Vuol dire che ha letto con attenzione una tua intervista, peraltro di un po' di tempo fa, ed è rimasta. Dunque, la colonna sonora l'hai scelta tu. Questa era,
1: sì,
0: Battiato, Insieme a te non ci sto più. Immaginerete che la colonna sonora sarà più o meno monografica. Prego, Marianna Aprile, editoriale.
1: Ma vai tu.
0: Vabbè, allora lo faccio io, così parliamo d'altro. Dunque, io volevo partire da Camillo Ruini. Questa settimana, come sapete, è mancato il cardinal Camillo Ruini. Camillo Ruini è rimasto celebre perché, intravedendo la crisi del partito tradizionale dei cattolici italiani della Democrazia Cristiana e poi vedendone la fine, aveva elaborato al suo posto una sorta di progetto culturale. Per questo, secondo me, la morte di Camillo Ruini non riguarda soltanto i cattolici. Perché? Perché appunto lui elaborò un progetto culturale. Immaginate voi oggi qualcuno che osi usare questa espressione. Sarebbe considerato, direi, un folle, uno fuori dal mondo. Perché al di là del giudizio che ciascuno di noi può dare sul cardinale, ovviamente i credenti, i non credenti, ma non solo, anche tra i credenti e tra i non credenti ci possono essere sfumature diverse, penso che tutti possano essere d'accordo sul fatto che la questione principale rispetto alla sua figura sia proprio quella di aver creato un progetto culturale. Sentite oggi l'espressione che suona più o meno contemporanea come un fax. Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con lui, si poteva condividere o contestare la sua idea di società, ma era chiaro che ne aveva una. Aveva una visione che andava oltre la prossima elezione. Sfido voi a trovare qualcuno oggi con la stessa visione. Oggi i partiti nascono e muoiono nel giro di pochissimo, cambiano nome, di solito non si chiamano neanche più partito, cambiano simbolo, leader, anche nel nome del leader che hanno nel simbolo. Più che progetti culturali sono progetti personali, inseguono sondaggi, algoritmi, trend dei social network. Siamo pieni di reel politici e poveri di visioni. Abbiamo opinioni su tutto, ma sempre meno idee su qualcosa o su qualcuno, che poi in fondo vorrebbe dire avere delle idee su di noi. Ovviamente io poi per religione non sono uno che ama rimpiangere il passato. I progetti culturali del Novecento peraltro sono state anche in certe circostanze gabbie ideologiche e anche gabbie ideologiche feroci e pericolose. Ma una democrazia che rinuncia a pensare rischia di vivere soltanto nel presente permanente e di sopravvivere soltanto grazie all'improvvisazione. Per cui forse la vera eredità che la morte di Camillo Ruini lascia a tutti, credenti e no, è proprio questa domanda. Chi sta pensando l'Italia di domani? C'è qualcuno che ha il coraggio di avere un progetto culturale?
1: Bella domanda. Spero tu non voglia da me la risposta.
0: No, però perché no?
1: Ma non lo so, vediamo se è una risposta al mio editoriale. In fondo potrebbe essere anche una risposta indiretta, perché, e diciamolo subito, le parole di Trump ieri al nostro compatangelo, Daniele Compatangelo, è così: di notte tu che fai? Telefono a Donald Trump, e ci sto un'ora al telefono. Le indegne parole di Donald Trump all'indirizzo della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno scatenato, tanto se non avete vissuto su Marte le ultime 24 ore, le avete lette tutte, anche quelle che all'NBC ha ribadito ieri sera il Presidente degli Stati Uniti, e che sono arrivate a poche ore, e forse per quello hanno fatto più male, a poche ore da una conferenza stampa a Evian in cui la Presidente del Consiglio aveva detto sostanzialmente: non c'è stato bisogno neanche di chiarirci tra noi, ci conosciamo, abbiamo due caratteri forti. E io partirei proprio da quei due caratteri forti a proposito di visioni, perché appunto abbiamo bisogno di visioni, non di leader che si misurano sulla forza del carattere e quindi personalizzino la propria permanenza temporanea nelle istituzioni che rappresentano. E allora andiamo a vedere che cosa, diciamo, questi due caratteri forti cosa hanno prodotto in questi in questi anni. Allora, Giorgia Meloni era l'unica leader europea presente all'insediamento di Donald Trump nel gennaio del 25. L'Italia è l'unico paese europeo a mandare un politico di prima fascia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani al Board of Peace, quel progetto anti-ONU e anti un po' tutto, assolutamente fallimentare col senno di poi, ma si poteva prevedere anche prima, a mandarlo lì come osservatore, qualunque cosa volesse dire. Siamo stati quelli che in Europa hanno premuto di più perché l'Europa non prendesse una posizione, diciamo, modello Cina sui dazi di Trump. Siamo stati quelli che hanno criticato più pesantemente Sanchez, che si opponeva all'innalzamento della spesa in armi per la NATO al 5% del PIL. Abbiamo dichiarato legittima l'operazione in Venezuela fatta dagli Stati Uniti ai danni di Maduro e direi dei venezuelani, visto che si ritrovano con lo stesso regime, solo un po' più accondiscendente nei confronti degli Stati Uniti. Abbiamo detto che non condannavamo e non condividevamo la guerra in Iran, quella stessa guerra in Iran che sta massacrando le bollette delle famiglie e che ha di fatto terremotato l'economia mondiale e non solo, oltre a non aver liberato le donne iraniane, che era la foglia di fico che Trump e non solo lui hanno usato in quei giorni. Siamo stati zitti quando gli oggetti del bullismo di Trump erano Macron, Sanchez, Carney, Starmer. Siamo stati zitti. Anzi, siamo stati zitti quasi sempre, tranne quando Merz ha detto che i valori MAGA non erano quelli europei e noi invece, Giorgia Meloni invece, ha detto che non condivideva quel giudizio e che quindi i valori MAGA erano quelli europei. E il punto è reagire sulla base di un'offesa personale e non di azioni politiche e geopolitiche che non offendono ma terremotano l'Italia e l'Europa. Si può considerare visione del futuro, si può considerare un disegno politico e culturale per il paese? Meloni adesso fa, diciamo, la parte giustamente di quella che rompe col tycoon, lo fa su basi sbagliate, cioè su base di un'offesa personale e non di valutazioni politiche, ma potrebbe essere comunque una buona occasione. Credo gliel'abbiano ricordato ieri, dopo averle espresso in pubblico e in privato la solidarietà, Macron e Sanchez, che hanno detto: il nuovo patto per l'immigrazione siglato in Europa su grande spinta di Meloni, con quel spedire dietro compenso ai paesi terzi degli esseri umani come fossero pacchi, senza preoccuparsi dei loro diritti e della tutela dei loro diritti una volta che saranno arrivati in quei paesi terzi, è l'Europa che vogliamo? Allora la domanda la giriamo alla Presidente del Consiglio. Se ora che, diciamo, persino lei ha capito che Trump non è un alleato e che quegli Stati Uniti non sono il futuro, o almeno tutti ce lo auguriamo, viste le scene viste a Minneapolis, vogliamo pensare a cosa debba essere l'Europa? Lo vogliamo vedere un bel disegno, almeno qui, e non uno scarabocchio trampiano?
2: Insieme a te. Me la concedi, visto che è una puntata straordinaria speciale, una piccola chiosa per una volta?
1: Vai.
2: Ricorderei però che nel caso in cui Donald Trump criticò pesantemente i soldati della NATO in Afghanistan, dicendo che in sostanza erano stati nelle retrovie e avevano fatto poco o nulla, la Presidente del Consiglio era intervenuta e anche pesantemente. Quindi forse è vero che in altre
1: circostanze... Aggiungo anche con Papa, anche col Papa era intervenuta pesantemente.
2: Ok, era per dire che è giusto, sono abbastanza, pur essendo team Cacciari, per chi ha letto l'intervista sul Corriere di oggi, insomma, ogni tanto bisognerebbe anche se un presidente del Consiglio che risponde a un giornalista della, un presidente degli Stati Uniti che risponde a un giornalista della 7, con rispetto verso la 7, giornalista della 7 col suo telefono cellulare personale, cioè una roba che ormai siamo a un livello che la serietà, diciamo, sta
1: disintermediare
2: in un altro mondo. Ecco, quindi sono team Cacciari, nel senso che Cacciari dice ogni tanto anche lasciamo perdere, passiamo oltre, e era per ricordare che c'erano stati anche degli eventi non soltanto di replica personale nel caso, però appunto hai ricordato anche tu anche la vicenda del Papa. Quindi
1: sì,
2: noi sentiamo,
1: diciamo, faceva un po' impressione, no? Perché 80.000 morti a Gaza, sì, ma poi se si prende Leone ci si ribella, insomma. A proposito, no. il disegno, la domanda rimane quella: qual è il disegno? Faccelo capire.
2: No, io devo far capire.
1: No, tu, era la lettera alla Presidente del Consiglio.
2: Adesso parliamo di non solo maturità, tecnologie, con Alberto Pellai. Subito dopo, una piccolissima pausa per il traffico.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 7 Milano-Genova si verificano code di 4 chilometri tra Vignole Borbera e Ronco Scrive in direzione Genova e un chilometro di coda nella stessa direzione, sempre per lavori, tra Ronco Scrivia e Busalla. Per il traffico sostenuto si verificano code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna e tra il bivio per la 22 del Brennero e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra l'allacciamento con la 1 e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Infine, per un incidente si viaggia lentamente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. È tutto, buon viaggio.

0: Ma io lo so, Daniele, lo so che ci vorrebbe un amico, non è la canzone di Venditti a cui associamo questi giorni, ma la canzone di Venditti a cui associamo questi giorni è un'altra, è Notte prima degli esami, però insomma la colonna sonora di oggi che ho scelto per questa puntata speciale di Amici e Nemici gioca tutta un po' su questa, su, anche sul titolo, no, della nostra trasmissione, Amici che diventano nemici e viceversa. Vedremo come se si comporrà questa frattura oceanica. Però nel frattempo, appunto, la canzone di Venditti più ascoltata in questi giorni, cantata nelle piazze, non so se anche tu hai visto questi video meravigliosi che circolano di ragazzi che si abbracciano,
1: no, Milano,
0: e cantano, bellissimi, perché c'è stata la maturità questa settimana, lo scritto della maturità, e tra i testi proposti nella giornata di ieri per la prova di ieri ce n'era anche uno tratto da un libro del nostro prossimo ospite. Era tratto in particolare da Cyber Generation, sfide evolutive per chi cresce online, pubblicato nel 2019 e ripubblicato, aggiornato nel 2025 da Franco Angeli. Il nostro prossimo ospite, nonché autore appunto di quel libro, è Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, docente, di ricercatore all'Università degli Studi di Milano, scrittore, tante cose. Buongiorno Pellai.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto cominciamo dall'attualità, cioè il libro da cui è tratto il brano proposto agli studenti, ai maturandi ieri, nei licei, diciamo, di scienze umane, di cosa parlava e perché secondo lei è stato scelto?
2: Ma credo che gli studenti del liceo delle scienze umane sono studenti che si preparano poi a professioni dove devono prendere decisioni importanti, avere relazioni di cura proprio nel tempo dell'età evolutiva, che è quel tempo che loro stanno lasciandosi alle spalle con l'esame di maturità. Quindi chiedere a loro come si collocano rispetto all'impatto che la vita digitale ha avuto dentro alle loro esistenze, capire se è un rischio o un'opportunità e soprattutto se quel mondo che doveva generare la grande connessione in realtà li ha connessi di più e meglio oppure li ha disconnessi da dimensioni profondamente umane di cui loro appunto sono studenti e diventeranno professionisti. Credo che questa sia stata una sfida di produzione di pensiero critico e riflessivo molto adeguata per il loro percorso di studi, anche per il loro percorso di vita.
1: Noi peraltro avevamo pensato di chiamarla Alberto Pellai già prima che un suo testo venisse scelto per la maturità, perché avevamo letto il suo articolo editoriale su Avvenire a proposito della proposta del primo ministro britannico Keir Starmer di proibire i social sotto ai 16 anni. E devo ammettere che io ho un pochettino sobbalzato sulla sedia, nel senso che leggendola e seguendola mi sono un po' sorpreso, perché lei è favorevole o tendenzialmente favorevole, perché dice bisogna aiutare in qualche modo i ragazzi a riscoprire il tempo, lo spazio, il corpo. Ci spiega perché in questo caso una proibizione può essere utile?
2: Ma perché io guardo questo tema, essendo medico ed avendo anche una specializzazione in sanità pubblica, come un tema di sanità pubblica, cioè che cosa è accaduto alla generazione dei preadolescenti e degli adolescenti con l'immersione così pervasiva nel mondo digitale e del mondo digitale dentro alle loro vite. Fondamentalmente ci avevano promesso che le loro vite sarebbero migliorate in modo significativo, i loro apprendimenti sarebbero migliorati tantissimo grazie all'introduzione del digitale. I dati di fatto sono completamente diversi, cioè le ricerche comportamentali, le ricerche cliniche e le ricerche neuroscientifiche ci dicono che la generazione Z è la generazione che è quella che ha avuto in mano il digitale, cioè il digitale esisteva anche prima della generazione Z, ma la generazione Z lo ha avuto portatile e quindi sempre aderente al loro corpo, al proprio corpo, alle proprie relazioni, ad ogni istante della propria vita. Come sono andate le cose? La generazione che ha i peggiori indicatori di salute mentale di sempre in età evolutiva è la generazione che ha passato molto più tempo in cameretta piuttosto che fuori nel mondo, è la generazione che ha i funzionamenti cognitivi ed emotivi più fragili e tra l'altro è la generazione che ha i peggiori indicatori di apprendimento nei test standardizzati di apprendimento. Quindi la domanda è: ma a questo punto noi dobbiamo guardare il mondo digitale come un'opportunità oppure come un fattore di rischio per quel che riguarda l'età evolutiva? Ecco, stando ai dati, i dati correlano con la seconda che ho detto, quindi a quel punto la sanità pubblica ha tre modalità di intervento: la prevenzione primaria, che è educare e formare alla prevenzione dell'ingresso di un fattore di rischio nella popolazione, questo è quello che si sta facendo. La prevenzione poi secondaria, che è cambiare gli ambienti, per esempio la scuola smartphone free, e poi chiaramente lo Stato, nel momento in cui c'è un fattore di rischio conclamato, deve sostenere che a livello di comunità ci siano regolamenti e leggi a tutela dei più fragili e dei più vulnerabili. In questo caso i minori lo sono, non si sanno in qualche modo attrezzare, non hanno proprio i funzionamenti mentali per resistere all'ingaggio dopaminergico così scientemente architettato all'interno delle piattaforme online. E quindi il divieto per legge, ecco, noi diciamo divieto, ma in realtà vuol dire proteggere, che è un'altra roba. Cioè noi abbiamo messo divieti per il tabacco, divieti per l'alcol, divieti per il gioco d'azzardo, e i divieti letti nella prospettiva della sanità pubblica sono in realtà strumenti di protezione
0: e di regolamentazione. Tra l'altro, da tabagista accanita, dico, da quando c'è la legge Sirchia io fumo molto meglio, me le godo di, sono di meno,
1: io ho smesso,
0: me le godo
1: per
0: più
1: la legge, quindi
0: però vorrei tornare diciamo attorno appunto agli effetti di questa immersivo rapporto che abbiamo col digitale, perché il professor Pellai giustamente si concentrava sulla generazione Z, ma vorrei sottoporle, per tornare anche diciamo a gironzolare attorno all'esame di maturità, oggi sulla stampa c'è un pezzo, l'ho vissuto come agghiacciante, devo dire, pur non avendo figli e non essendo nelle chat dei genitori, era un pezzo che faceva la cronaca di come nelle chat dei genitori veniva vissuto l'esame di maturità dei figli, ed era una roba che neanche se i figli fossero stati al fronte in Vietnam a fronteggiare armi chimiche con quei toni e quel livello di drammatizzazione. Allora le chiedo, dal punto di vista dell'impatto anche emotivo sui ragazzi, questa drammatizzazione, diciamo l'eventizzazione dell'esame di maturità in particolare, ma in generale di tutte le prove che si trovano a dover affrontare i ragazzi, ha un impatto, cioè è un elemento di disturbo? Cioè la sensazione è un po' che tendiamo a ingigantire tutto quello che fanno i ragazzi, oltre a diciamo a usare gli stessi mezzi dei ragazzi per fare insomma una sorta di gruppo di sostegno digitale su cui commentarlo.
2: Ma sì, credo proprio che sia un classico esempio di come, potendo essere ovunque, in ogni istante, dentro le vite di tutti, alla fine noi non riusciamo più a garantire i confini che proteggono a ciascuno la possibilità di vivere le proprie esperienze in autonomia, vivendo le proprie emozioni e non quelle degli altri. Quindi i genitori che impazziscono per l'esame dei figli, sembra che l'esame lo stiano facendo loro, i figli che stanno andando a fare gli esami devono preoccuparsi di, con il loro esito, di non essere i serial killer dei loro genitori con l'esito del loro esame. Ecco, questo direi in termini anche proprio di funzionamento mentale, cos'è accaduto alla genitorialità del terzo millennio. È accaduto che, potendo essere sempre lì a guardare quello che accade nella vita dei figli, a tenerlo sotto controllo, ad averne un monitoraggio costante e continuo, ha generato poi quella che la letteratura chiama il genitore elicottero, cioè un genitore che, essendo avvenuto che in ogni, ha veduto che in ogni istante della vita del proprio figlio può guardare tutto, monitorare tutto, interviene poi e fa una sorta di elisoccorso in situazioni in cui è invece molto importante che siano i figli stessi a fare il soccorso di sé, cioè imparino a stare al mondo, ad affrontare le sfide che il principio di realtà mette nella vita di tutti, perché poi in termini di salute mentale, essere sani non vuol dire non avere problemi nella vita, ma riconoscerli e trovare strategie per affrontarli.
1: Grazie Alberto Pellai di essere stato con noi oggi ad Amici e Nemici, dopo che un suo testo è stato scelto per la maturità è in corso, intanto ovviamente, come dice la mia mamma, in culo la balena a tutti i ragazzi che stanno facendo la maturità. Adesso GR24, poi parliamo di politica estera e di una scelta di vita molto particolare. State con noi, 349-238-6666, ve lo ricordate, a giudicare dalla quantità di messaggi che ci sono. E Marianna sorride, GR.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
8: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
9: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Le 9 e un minuto.
3: GR24, il sole 24 ore.
15: Non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, almeno 5 i morti. Cuba approva le riforme nel tentativo di rilanciare l'economia. Mondiali, prima vittoria per il Brasile, vince anche il Marocco, torna a casa la Turchia. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Dopo il rinvio annunciato ieri, potrebbero riprendere nelle prossime ore i colloqui tra Stati Uniti e Iran per sciogliere i nodi ancora presenti nell'accordo. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, vola in Svizzera e anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà in Svizzera oggi. Araghchi ha sottolineato ancora una volta che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Ma sul Libano, nonostante la tregua annunciata ieri, continuano i raid dell'esercito israeliano.
16: È salito a 5 morti il bilancio provvisorio del nuovo raid aereo israeliano contro la zona di Nabatieh, roccaforte di Hezbollah nel sud del Libano, scattato nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore ieri. Una serie di bombardamenti andati avanti fino all'alba, devastanti, dice Medici Senza Frontiere, che parla di trappola mortale per i civili. In tale contesto, oggi a Lucerna potrebbe aprirsi la fase 2 del negoziato fra Iran e Stati Uniti, bruscamente rinviata ieri da Teheran proprio per il protrarsi dell'offensiva israeliana. L'inviato americano Witkoff è già sul posto, il ministro degli esteri iraniano Araghchi è dato in arrivo, sempre che Tel Aviv si fermi, la postilla prevedibile all'annuncio. Intanto a Tel Aviv, in vista del voto di ottobre, un sondaggio della TV Canale 12 indica che il 59% degli elettori vorrebbero un passo indietro di Netanyahu, e la stessa emittente riporta poi che l'amministrazione americana starebbe sondando le opposizioni per individuare il campione che potrà fermare l'estrema destra dei nazionalisti ortodossi oggi al potere. Infine, pare confermato l'incontro negoziale di lunedì tra governo libanese e israeliani a Washington, che punta alla fine dell'occupazione dell'IDF in cambio del disarmo di Hezbollah. Anche in questo caso, per sedersi a parlare, bisognerebbe prima smettere di sparare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi e altri 3 feriti nelle prime ore di questa mattina, quando le forze israeliane hanno bombardato un condominio a Gaza City. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono rimasti uccisi o feriti. Restiamo all'estero. L'Assemblea Nazionale del Potere Popolare di Cuba ha approvato il pacchetto di riforme economiche per cercare di rilanciare un'economia che attraversa la più grave crisi degli ultimi decenni.
17: Il malcontento sociale, ma soprattutto le pressioni di Washington, hanno provocato un'apertura al capitalismo nell'isola. Secondo il governo, le 176 misure drastiche approvate servono per fare il necessario per conservare l'essenziale. Queste trasformazioni, ha detto Manuel Marrero, primo ministro cubano, non costituiscono una deviazione del progetto socialista. Al contrario, rispondono alla logica propria del suo sviluppo. Le riforme approvate rappresentano il più grande cambiamento al modello socialista dalla rivoluzione del 1950. Guidata da Fidel Castro. Il pacchetto introduce formalmente dinamiche di mercato, autorizza la creazione di banche private, decreta la fine dei sussidi universali, apre le imprese statali ad azionisti privati e consente successive svalutazioni della moneta nazionale. Il primo ministro cubano sostiene che se queste misure non sono implementate, possono generare conseguenze irreversibili nell'ordine politico e sociale. Il governo americano ha cerchiato l'economia dell'isola restringendo drasticamente il flusso di petrolio, e allo stesso tempo Donald Trump ha cercato di forzare concessioni politiche in cambio di un sollievo economico. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali, affermando in un discorso televisivo di aver esaurito tutte le vie di dialogo. Questa decisione arriva poche ore dopo la firma di un accordo con il principale sindacato del paese, la COB, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione. Altre organizzazioni tuttavia continuano il loro movimento di protesta. E veniamo ai mondiali. Prima vittoria per i verde-oro di Carlo Ancelotti, che battono Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. Nello stesso gruppo il Marocco ha vinto contro la Scozia per 1-0 e si è portato a un passo dai sedicesimi. Sconfitta dal Paraguay, la Turchia invece torna a casa dopo sole 2 partite. In Italia, l'Italia del pallone piange Igor Protti, l'ex calciatore leggenda del Livorno, è morto a 58 anni per un tumore al colon. Nella sua carriera Protti ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Oggi l'omaggio nello stadio di Livorno, il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna Amici e Nemici, noi ci risentiamo alle 10.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.

0: amici e nemici.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto.
2: Ecco, di matrimonio non è che si fosse proprio parlato, tra i due, Marianna, cioè eravamo all'alleanza politica, alla condivisione del progetto culturale MAGA.
3: Ma era Libero che titolava È amore ieri, oggi titola diversamente, non lo ripeto perché sono una signora, però diciamo che c'è stato un ripensamento.
2: Succedono delle cose.
3: Però tu non hai colto il riferimento, è vero che poteva sembrare un riferimento alla foto che secondo Trump Meloni avrebbe implorato.
2: Invece?
3: E invece c'è un'altra foto che ci fa discutere in questi giorni, quella del campo largo.
2: Ah, tremenda.
3: Vero, vedi, perché tu sei malpensante. Tu,
2: tra l'altro, scusami, erano in un posto dove dovevano, credo, bere, mangiare qualcosa, no? Tipo la famosa birra di Bersani. Invece no, il tavolo lindo, solo telefonini. Sai che quella foto rischia di passare alla storia come la foto in cui... Vabbè, non lo voglio dire.
3: Ce ne sono già altre, no, una più, una meno.
2: Tostina, vabbè. Comunque, il fatto della settimana, però, oltre a quella foto del campo largo, è uno
3: Che Renzi ha preso benissimo. Non so se hai letto oggi l'intervista che ha dato.
2: Ma stava da Obama. Ma scusami, ma stava da Obama. Ma secondo te preferiva stare da Obama a inaugurare la biblioteca o con Fratoianni e Bonelli? Scusa,
3: ma lascia perdere quello che uno preferisce e quello che serve al paese. Insomma, se il campo largo non lo fa con Obama, credo, spero, mi auguro.
2: Ma comunque stiamo parlando del fatto che questa settimana c'è stato un altro evento politico importantissimo che dipende da uno 0,1%. Sigla.
4: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
2: E dunque, analista di U-Trend, manager di U-Trend Strategies, nonché docente di analisi dei media all'Università di Padova, è con noi Martina Carone. Martina, ciao.
5: Ciao, buongiorno. Come facciamo dopo Tiziano Ferro a non cantare a squarciagola e a parlare di numeri?
2: Come Anna in regia, lo so. Tutti volevate cantare a squarciagola. Però con voi di U-Trend non si può mai star tranquilli. Ma state terremotando un partito con lo 0,1% con cui il partito di Vannacci avrebbe superato la Lega. Qui siamo già a... c'è il direttorio, 15 persone scelte da Salvini, tutti i governatori dentro. Marianna, vuoi dire qualcosa?
3: Dosi al Quirinale per farsi blindare all'interno, perché questa passa un po' sotterranea, ma guardate che è una roba seria.
2: 0,1%, capito, Martina?
5: Eh sì, 0,1% in crescita, e tra parentesi c'è anche qualche calo invece qua e là che racconta di questo, di dove viene, da dove vengono, diciamo, i voti di questo sorpasso, appunto, diciamolo, di Futuro Nazionale sulla Lega. C'è il Movimento 5 Stelle che perde 1,4, 1,5, che non è tantissimo, però è abbastanza per far tenere sulle antenne. È ovvio che queste sono delle, diciamo, delle intenzioni di voto rilevate anche sulla scia di tutta l'attenzione mediatica che Vannacci ha. Questo è uno dei primi sondaggi post Gruber, no? Che è un po' stato il sancire, diciamo, comunque Vannacci come un interlocutore da tenere sotto osservazione anche dal punto di vista, diciamo, dell'area progressista, comunque dell'opinione pubblica più progressista. E sì, devo dire che questi sondaggi continueremo a farli, perché di fatto, al netto, diciamo, che ci diverte del nostro lavoro sondare le opinioni degli italiani, di fatto poi raccontano di un'ascesa di Vannacci che preoccupa molto a destra e anche molto il campo largo.
3: Anche perché si è molto discusso, poi oggi c'è un editoriale di Travaglio sul Fatto molto indignato per questo accostamento, ma insomma si è discusso anche del fatto che una parte dell'elettorato che potenzialmente voterebbe Futuro Nazionale verrebbe dall'area, dalla galassia 5 Stelle.
5: Sì, sì, tra parentesi, non è una cosa in realtà che stupisce particolarmente, un po' perché i 5 Stelle hanno al loro interno sempre avuto una serie di anime, tra cui quella anti-establishment, antisistema, che probabilmente da un percorso invece molto istituzionale, Giuseppe Conte lo rappresenta in toto, forse è un po' scontento, diciamo, di questa capacità comunque mediatrice, che di fatto poi è la politica fatta di mediazione, che incarna Giuseppe Conte. Quindi forse anche quella foto racconta, diciamo, l'assenza di Renzi può anche essere vista col fatto che chissà se Conte e Renzi si faranno mai in campagna elettorale una foto, diciamo, a braccetto da tavolo politico, perché Giuseppe Conte sa che il Movimento 5 Stelle è un partito molto ampio che ha al suo interno appunto anche delle anime più scontente e massimaliste nell'essere anti-establishment, e quindi in realtà non stupisce questa lettura.
3: Conte da famiglia l'altra sera diceva che lui è disposto a farsi fotografare con Renzi in qualsiasi momento, vedremo se questo accadrà, però prendo la palla al balzo, le parole di Conte e quelle di Tiziano Ferro, per chiederti se ha ragione Renzi quando oggi, su intervistato credo da Repubblica se non ricordo male, dice che la politica non si fa con le foto e che quindi anche se lui non è lì non conta nulla. Allora, dal punto di vista della comunicazione politica, c'ha ragione o c'ha torto? Peraltro lui, diciamo, con le foto ci ha costruito un premierato, diciamo. Però dici tu.
5: Ma diciamo che la politica è vera, la politica amministrativa non si fa con le foto, però la politica è fatta anche di simboli, di accordi, di immagini, di impatto, quindi in questo senso mi sento di dare torto, diciamo, a Matteo Renzi e dire che invece la politica si fa dalle foto, soprattutto se stiamo parlando di una politica che è in campagna elettorale e che quindi dalle foto, diciamo, è il modo, uno dei modi con cui si presenta agli elettori. Poi è ovvio che nel momento in cui ci si instaura in sede di governo, ci si instaurerà, chi lo sa, insomma, diciamo, oggi il campo largo è ampia, diciamo, è davanti nelle rilevazioni, sommando tutte le intenzioni di voto di tutti i partiti, al centrodestra, anche qualora comprendesse Futuro Nazionale, che sappiamo non essere una cosa scontata, tant'è che girano in questi giorni i totonomi dei ministri, no? Li leggiamo un pochino sui giornali, questi nomi che andrebbero a
3: ridicolo,
5: comporre.
3: Sì.
5: Esatto, sì, diciamo sono nomi che chissà, e molti si dicono chissà se sono fatti più per bruciare, diciamo, i nomi che sono in queste liste o se effettivamente poi per ragionare su quelle che sono le caselle del governo. Però è anche vero che la politica invece sì, è fatta anche di foto, fortunatamente non solo, però ecco, quindi in realtà quella foto qualcuno ha impensierito, quindi
2: io ho la sensazione però che Renzi non abbia tutti i torti quando dice che quella foto lì non vince le elezioni,
5: Diciamo che quella foto lì è un'opportunità, perché diciamo è una risposta a tutto il racconto del campo largo diviso e tutta quella narrazione, peraltro anche giusta, che solleva alcune differenze, alcune proprio sostanziali tra le varie realtà del campo largo. È vero che se fai una foto vai a vedere chi manca, tant'è che Calenda, diciamo, un po' maligno, ha commentato dicendo ma Renzi è sotto al tavolo, quindi quello lì è un problema.
2: Sì,
5: è
2: però
5: anche vero che,
2: al di là del leader che manca, una fetta di elettorato di centrosinistra che manca in quella foto lì.
5: Sì. L'elettorato più moderato, più centri, quello, diciamo, la quarta gamba viene chiamata così, in modo forse un po' riduttivo, però sicuramente manca, e per cui è evidente che quella foto forse diciamo è stata un pochino poteva essere lavorata meglio, ecco, mettiamola così, dal punto di vista dell'offerta politica. Ho sentito anche che l'hai definita tremenda, Daniele, in introduzione, quindi è vero.
2: No,
5: che
2: tremenda
5: c'è qualche...
2: perché ci vedo una componente di boomerang per tutte le ragioni, non so, mentre si parla di patrimoniale, mentre si parla già di toto ministri, mostrare una foto di una parte così parte di una coalizione che voleva essere ampia e chiamata campo largo mi sembra controproducente, però è soltanto la mia opinione. Grazie Martina.
5: No, sono le cose giuste. Grazie mille a voi e a presto. Grazie
2: a prestissimo,
5: mille.
2: Grazie di essere stata con noi. Adesso sentiamo il presidente degli Stati Uniti che annuncia il più grande accordo di tutti i tempi, più o meno.
0: Put the limits on your power
6: as a result of the conflict.
7: There are no limits.
6: No limits.
7: No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but you know, there are no limits. We defeated them totally militarily.
6: You had talked about you only wanted unconditional surrender. And
7: well,
6: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
7: Well, it really probably is unconditional surrender.
6: It is?
7: I think so.
2: E allora questo è Donald Trump che parla in un'intervista ad Axios, il sito più informato nell'ultimo periodo di quanto avviene negli Stati Uniti, e spiega che in effetti ha voluto siglare l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Poi definisce questa una resa incondizionata dell'Iran, diciamo tutto il mondo, lo diciamo per chi ci critica di essere sempre contro Trump, non, fatico a trovare in giro per il mondo analisti che sostengono che questo patto sia, diciamo così, una vittoria diplomatica degli Stati Uniti. Ci sono 14 punti, in uno solo c'è mezza cosa che riguarda quello che l'Iran deve fare. Ma al di là di questi aspetti, noi oggi volevamo parlare di come si può pensare di costruire dei trattati di pace, giusto Marianna?
3: Eh sì, perché appunto ci siamo interrogati se quella di Gaza fosse una pace, ci interroghiamo se questa sull'Iran sia una pace, forse abbiamo perso di vista come è fatto un trattato di pace. Tra l'altro credo sia la prima volta che succede, ma poi ce lo dirà il nostro ospite, che si parla di una firma a distanza di un trattato di pace, la firma elettronica con lo speed del trattato di pace. Ma insomma siamo un po' confusi, no? Su cosa sia davvero un accordo, un memorandum, un patto. Allora, a patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, scritto da Gastone Breccia per Marsilio, appena pubblicato. E Gastone Breccia, docente di storia bizantina presso il Dipartimento di Beni Culturali e Musicologia dell'Università di Pavia ed esperto di strategia e storia militare, è al telefono. Buongiorno professore.
8: Buongiorno e grazie del vostro invito.
3: Allora, a lei ovviamente la prima domanda non può che essere che pace è tra quelle, diciamo, elencate, tra le tipologie elencate nel suo libro, che tipo di pace è, ammesso che sia una pace, quella contenuta in nuce nell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran?
8: Sì, direi rientra perfettamente in una delle mie tipologie, quella che io chiamo stringere la mano al diavolo, cioè d'improvviso ritenere un interlocutore che fino a poco prima era considerato un criminale o comunque non un interlocutore legittimo, d'improvviso promuoverlo al rango appunto di legittimo nemico con cui si può effettivamente costruire una prospettiva di pace. Siamo ancora ai preliminari, l'avete detto giustamente, quindi questo memorandum non è ancora una pace formalizzata, però l'idea è un po' quella, cioè ci siamo rassegnati noi americani, a noi occidentali, a considerare il regime di Teheran un interlocutore con cui costruire appunto un futuro possibile.
2: Professor Breccia, è possibile costruire un trattato di pace per fasi? Perché è una cosa che Donald Trump, diciamo, fa spesso, no? Quello di creare come puntate successive di una sorta di serie TV tremenda, appunto perché sulla geopolitica non si scherza, però appunto la fase 1, la fase 2, il memorandum, poi verso il trattato, cioè è un meccanismo che nel corso della storia ha avuto dei precedenti?
8: Ma sì, direi che molto spesso si arriva poi al completamento di un processo di pace, si parla proprio di processo di pace spesso perché si attraversano fasi di dialogo successive. Non prenderei Trump proprio come esempio di scuola di questo modo di procedere, però questo non è il problema di arrivarci per approssimazioni successive. La pace è un patto e i patti si fanno concedendo qualcosa, ottenendo qualcosa. Non è questo che stupisce. Stupisce un po' la solitudine di Trump in un certo senso, cioè il fatto di essere oggettivamente parte di un'alleanza, perché lo è con Israele in primis in questo caso, ma anche con l'Europa nonostante quello che dice, eppure di comportarsi molto spesso senza consultare i suoi alleati, senza pensare alle conseguenze che avranno i suoi atti sui suoi alleati, di cui lui ha bisogno, lui nel senso l'America ha bisogno, questo non dimentichiamocelo.
2: Ecco, una cosa che mi ha molto interessata nel suo volume è che lei parla anche del fatto che noi consideriamo che i leader possano firmare, diciamo, a distanza oppure in presenza delle paci, ma poi c'entrano molto le comunità. Noi lo vediamo non soltanto tra Stati Uniti e Iran, i ragazzi prima chiamati a protestare poi abbandonati perché prima c'era regime change, poi non c'è più la società americana che paga il petrolio di più e che quindi si sente la benzina di più e quindi si sente in difficoltà, ma lo stesso discorso vale per Ucraina e Russia, dove entrambi i leader sono costretti ad avere a che fare con le comunità, nel senso che le comunità sono delle condizioni da tenere in considerazione molto attentamente quando ci si avvicina a un trattato di pace. Ci spiega?
8: Ma senz'altro sì, nel senso che i leader, soprattutto quelli intelligenti, sono in costante contatto con le loro comunità. Qui però c'è da fare una bella differenza.

0: si forma il proprio giudizio su quello che sta accadendo sulla base di quello che riesce a sapere dal mondo esterno. Quindi tutte le comunità hanno un peso e certo, nelle democrazie la formazione del giudizio è molto più libera e questo può essere uno svantaggio per i leader, nel senso che poi vedono cadere il loro consenso nell'immediato, come è successo a Trump per la guerra in Iran, mentre invece gli Ayatollah, comunque il regime di Teheran, ha potuto continuare la lotta, continuare il conflitto perché la sua comunità probabilmente non era così ben informata sulla situazione generale. E comunque poteva in qualche modo continuare a manifestare consenso perché, beh, insomma, un po' indottrinata, ecco, diciamo così.
1: È girata molto soprattutto sui social media un collage tra due foto, la firma del Trattato di Versailles del 28 giugno del 19, con cui diciamo formalmente finisce la Prima Guerra Mondiale, e la firma sempre a Versailles del trattato, del memorandum tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump. Il parallelo diciamo, ha scatenato no, le letture, perché insomma, viste le conseguenze del Trattato di Versailles con, diciamo, che pose di fatto le basi per la Seconda Guerra Mondiale, ha scatenato più di qualche preoccupazione, ma le porgo questo parallelo per chiederle se ci sono dei precedenti storici di, diciamo, di paci così traballanti, no? Perché noi abbiamo celebrato il Board of Peace come elemento di stabilizzazione nel Medio Oriente, adesso stiamo celebrando questo accordo presunto futuro di pace tra USA e Iran, e però poi diciamo, le rispettive aree geografiche rimangono molto instabili e il Libano di questi giorni lo dimostra, insomma. E le chiedo se ci sono dei precedenti storici delle epoche in cui diciamo, ci sono state paci che non lo erano, ecco.
0: Ma certamente sì, lei ha citato la pace di Versailles del 19 che pone fine, attenzione, alla Prima Guerra Mondiale soltanto in Europa, perché c'è la pace di Sèvres del 20, quindi sempre nello stesso contesto di trattative per porre fine alla Grande Guerra, che in realtà ebbe vita brevissima, no? Si cercò di dare un nuovo ordine, tra l'altro proprio al Medio Oriente, quindi alla regione del mondo di cui stiamo parlando, ma questa pace non venne applicata perché non teneva conto delle aspirazioni dei nazionalisti turchi che riuscirono a ritagliarsi un proprio dominio indipendente, perché era fatta appunto sulla base di presupposti completamente errati anche dal punto di vista della forza disponibile a imporla. Quindi una pace che venne riscritta a Losanna 3 anni più tardi, stravolgendo completamente quello che era stato deciso nel 20. Quindi ce ne sono e come gli esempi di paci che poi non vengono tradotte, diciamo così, in realtà. E questa potrebbe essere purtroppo una pace di questo tipo, perché dipende molto dall'atteggiamento di Israele nel sud del Libano, dall'atteggiamento di Hezbollah ovviamente anche nel sud del Libano, da come l'Iran possa continuare a difendere i suoi proxies, come si dice, che sono Hezbollah, ma anche gli Houthi nello Yemen, oppure decida per il bene della pace, diciamo così, di abbandonarli un po' al loro destino. Quindi per adesso è un preliminare che potrebbe veramente non tradursi in una pace stabile.
2: Ecco, e secondo lei, le faccio una domanda banale, ma c'è negli Stati Uniti un dibattito su questo punto. Gli accordi di pace funzionano meglio se sono brevi e sintetici o se sono molto dettagliati? Il dibattito negli Stati Uniti è l'accordo di Obama, 100, mi pare, 15 pagine, dettagliatissimo tra Stati Uniti e Iran sulla questione del nucleare, 2 paginette e mezzo, 3 paginette scarse il memorandum d'intesa.
0: Allora, un buon principio in strategia è quello che viene formalizzato con keep it simple, no? Cioè fallo semplice, mantienilo semplice, perché se si danno soltanto delle linee guida, poi è meno facile commettere errori, è meno facile, diciamo così, allontanarsi da quello che era il principio ispiratore della pace. Quindi non è sbagliata l'idea di dare soltanto appunto, delle grosse linee guida all'interno delle quali puoi muoversi per costruire veramente una possibilità di pace. Certo, è tutta una questione di equilibri, nel senso che se queste linee guida sono troppo vaghe, poi va a finire che appunto la pace non si riesce davvero a costruire perché si innescheranno delle delle situazioni, si creeranno delle situazioni ingestibili, come potrebbe essere appunto quella del Libano meridionale. Nel Libano meridionale bisogna dire il principio generale è che nessuno ha diritto di fare del male agli altri, cioè gli Hezbollah non possono tirare missili, Israele deve

0: evacuare la zona che ha occupato e il Libano, il governo libanese deve riprendere il controllo della situazione. Questa è la linea guida. Ed è giusto non arrivare a dire il singolo villaggio, la singola postazione, perché questo sarebbe poi soltanto un complicare decisivamente le cose. Bisogna che questa linea guida poi venga rispettata, chiaramente.
1: Grazie, grazie a Gastone Breccia. Ricordiamo il suo A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, uscito da pochissime settimane per Marsilio, insomma, per vedere come è andata in passato e cercare di capire come sta andando adesso sul piano dei trattati internazionali. Grazie Gastone Breccia. Noi facciamo adesso una piccola pausa e poi da un shifting, Daniele. Basta, ci ritiriamo tutti.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
9: Gli strumenti per gestire la mobilità aziendale devono essere semplici, ma non basta. È fondamentale anche la convenienza. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
10: È vero, Telepass Business non è solo semplificazione, è anche convenienza. Puoi detrarre il 100% dell'IVA sui pedaggi aziendali e ottenere fino al 2% di rimborso su tutte le spese di mobilità. Ed in più, ogni fattura è tracciata e disponibile per l'amministrazione o il commercialista. Niente più dubbi su spese effettuate e costi da scaricare, dunque. Semplificazione, ma anche guadagno. Per esempio, se parcheggi in aeroporto o paghi un taxi o effettui una ricarica elettrica, hai rimborso del 2%. Moltiplicalo per tutte le spese e capirai la convenienza.
9: Scopri di più su telepass.com/business.

0: sigla di Friends. Oggi tutta la colonna sonora di Amici e Nemici è incentrata su questo titolo della trasmissione, cioè gente che prima era amica e poi diventa nemica, o forse tornerà amica, non si sa, vedremo. Al momento marca male, mi viene da dire, però tutto quello che stiamo leggendo in queste, non solo quanto riguarda Trump e Meloni, ma insomma le guerre, le crisi e le paure globali eccetera, fanno venire una voglia di ritirarsi, non so a te Daniele, ma di ritirarsi proprio allora, sul
1: ce l'avevo
0: cucuzzolo.
1: Già prima di tutto sto caos,
0: tu ci sei nato come si dice da queste parti, di ritirarsi proprio sul cucuzzolo, fare da un shifting, ripararsi, nel senso proprio di mettersi al riparo, che è quello che ha fatto, nonostante un tour che sta per cominciare, adesso ne parliamo, che ha fatto la nostra prossima ospite, che ha vissuto a Roma, New York, Madrid e adesso si è ritirata in un borgo sugli Appennini, e adesso da lei ci facciamo dire perché e soprattutto come si sta e soprattutto c'è posto. Arianna Porcelli Safonov, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, vi do una brutta notizia, le cattive notizie di attualità arrivano anche in Appennino.
0: Aspita, niente, vedi? Ci stai disincentivando.
2: Come si dice dalle mie parti, non si scappa.
0: Non si scappa. No, ricordiamo che tu sarai pure sull'Appennino, però sei in libreria con Nostalgia dei dinosauri di Baldini e Castoldi e sarai soprattutto in tour con Sembrava tanto una brava persona, che inizia a Treviso il 26 giugno e poi prosegue il 3 luglio a Cesenati, con 11 luglio a Cutrofiano, insomma cercatevi, le date sono molte, sono tante,
2: troppe,
0: si conclude,
2: diciamolo.
1: Riesci a battere poi Marianna Aprile? Sì, è ufficiale. Riesci a superare il tour di Marianna Aprile?
0: Però si conclude il 28 settembre al Festival della Bellezza di Verona con lo spettacolo Tecnocatechismo. Allora, prima di arrivare al Tecnocatechismo, che mi interessa proprio come titolo, però ci spieghi cos'è che ti ha spinto, visto che appunto per lavoro sei, diciamo, sei nel mondo e hai bisogno di un pubblico, hai bisogno della gente, di stare tra la gente, cos'è che ti ha spinto a ritirarti in Appennino?
2: Allora, intanto non è un ritiro, ma è un habitat. Io parto sempre dal presupposto che nasciamo in un posto e poi ci convinciamo di dover essere, non so, della città, della montagna, in base a dove nasciamo. Invece, insomma, ho scoperto ultimamente con la maturità che possiamo scegliere dove abitare, soprattutto in questa epoca, no? Dove, insomma, per quanto mi riguarda, tutto il mio lavoro è iniziato online. Saltando quindi tutti i metodi di distribuzione standard che appartengono al mio settore, no? Quindi vai dall'agente, vai dal manager, è avvenuto tutto sui social, quindi il pubblico me lo sono, ci siamo incontrati lì come tanti colleghi e proprio grazie a forse l'unico, correggetemi se sbaglio, l'unico punto positivo di questi maledetti social è proprio il fatto che ci consentono di avere una distanza poi da quella che è la città, per cui io ho tentato di fare questa scelta e ironia della sorte ha voluto che, insomma, io sono di Roma, quindi quale patria per l'intrattenimento migliore della mia città? Beh, io non ho mai lavorato a Roma nel mio settore, è tutto iniziato in questo borgo con 6 abitanti a partire da Fottuta Campagna, che era appunto un libro che è pubblicato nel 2016 con Fazzi, in cui raccontavo per tutti coloro che avrebbero voluto trasferirsi in campagna ciò che nessuno ha detto, cioè che la campagna è fottuta.
0: Ma scusa, ma il diciamo, questa smitizzazione della vita bucolica e di campagna passa per cosa? Cioè per la scomodità, per il fatto che a un certo punto belli gli alberi, belli gli animali, belli gli uccellini, ma insomma ogni tanto un bel clacson ci fa.
2: Ecco.
0: Cos'è che lo dico? Guarda, da adolescente uscita in campagna con la voglia di clacson, ecco.
2: Ah sì. Ma perché vogliamo sempre quello che non abbiamo? Ma più che una smitizzazione, mi interessava togliere appunto l'idealizzazione di tutto ciò che ruota intorno a basta, scappiamo e apriamoci un agriturismo, no? Perché non tutti hanno gli strumenti per vivere in città e non tutti hanno gli strumenti per vivere in contesti così piccoli e così ostici, non soltanto dal punto di vista sociale, perché c'è anche questo divario qua, ma proprio dal punto di vista pratico. Per cui il riscaldamento a legna, se uno ovviamente vuole fare una scelta reale di questo tipo, cioè non arrivare da Milano e portare Milano nel paese dell'Appennino, ma adattarsi a un habitat che c'è, funziona da centinaia di anni, visto che l'Appennino comunque è la spina dorsale del paese dove quando marca male ci siamo sempre rifugiati, e quindi non creare un contesto che sia più compatibile con le comodità che abbiamo adesso, ma anzi tornare indietro di 100 anni per renderci conto che ci torna utile in questo momento storico avere meno per sentire di più. Ecco, questo almeno è la mia esperienza. So detto, il libro non si chiama Venite tutti in campagna, ma anzi, appunto, mi faceva piacere dare un manuale in mano a tutti coloro che appunto stanno lì, che vedono le caprette tibetane nella fattoria didattica e dicono: ah, che bello!
1: C'è Paolo che ci chiede se per caso sei vicina di casa di Ferretti Lindo Giovanni a Cerreto Alpi, che abbiamo avuto qui anche ad Amici.
2: Questo sì che renderebbe l'Appennino più dolce. No, sono sul versante tra Piemonte e Liguria.
1: Ah, tra Piemonte e Liguria, fantastico, fantastico. No, io invece volevo chiederti, siccome quando l'ha citato Marianna ha giustamente sorriso, sembrava tanto una brava persona, già il titolo evoca qualcosa, per cui di che parla?
2: Guarda, sembrava tanto una brava persona, è uno dei titoli del tour, perché se non bastasse, il tour è vario anche per quanto riguarda le proposte di titoli, e questo qui è un monologo dedicato a, insomma, come dire, nel tentativo di far cambiare idea a Basaglia, ecco, di fargli capire che comunque conveniva lasciare una stanzetta aperta negli ospedali psichiatrici. Ovviamente scherzo, è una provocazione, però ecco, è un festival che si terrà a Treviso, dedicato alla malattia psichiatrica in tutte le sue sfumature variabili, e io porto 8 personaggi che sono personaggi tra virgolette non ancora rinchiusi nell'ospedale psichiatrico, persone
0: tipo
2: apparentemente
0: Trump,
2: normali.
1: Già siamo qui alla frattura transatlantica, tu infierisci.
2: Poi col cognome Russo, immagina come posso infierire bene. bene, mi piace questo vostro silenzio imbarazzato, ma figura. Scherzo, ovviamente. Però ecco, è il pazzo della porta accanto, è quello che si occupa delle relazioni pubbliche, per cui è tutto un buon contatto, è tutto un pierraggio. C'è il matto d'amore, tristemente noto in questa nostra epoca, per cui è un uomo che impazzisce pensando che la sua fidanzata lo tradisca. Insomma, ci sono dei topos che sono diffusissimi e che noi guardiamo con sospetto, ma siamo tutti un po' così, al limite con la
0: campana suona anche per noi. Però volevo anche chiederti una cosa un po' più, diciamo, generale sul tuo lavoro di stand-up comedian. Cioè, la stand-up comedy femminile sembra, ma io sono una profana, sembra, diciamo, da quello che intercetto io, che non vado a cercare ma che ricevo stimoli dai social su questo fronte, mi sembra in ottima salute. Siete più che in passato o semplicemente vi incontro più spesso io sui social?
2: Dunque, io sono un po' come te, nel senso che non ho il tempo, né quando ce l'ho lo occupo a guardare chi c'è, chi non c'è, soprattutto nella stand up. Io mi tengo sempre un po' distante perché non voglio che il pubblico rimanga deluso aspettandosi la battuta tipica della stand up. Da me, insomma, si sta anche molti minuti seri. È una satira, come quelle che non esistono più. Io trovo che ci sia un tentativo di rimanere in vita da parte della comicità, tra virgolette, lontana dal cabaret. È un tentativo in questo momento storico che è da martiri, perché c'è un protocollo, un libretto di istruzioni, ragazzi, che è pericoloso, no? Si può dire tutto, qual è l'epoca peggiore, no? Quella in cui apparentemente si può dire tutto, ma è meglio di no, perché c'è sempre una minoranza pronta ad offendersi, perché questo proprio non lo possiamo dire. Ecco, io prima ho fatto la battuta del cognome Russo per così
0: per sorridere il pubblico.
2: Sì, nel senso che ci sono dei temi che ci fanno tornare tanti a tanti anni fa, no? Quando non so come dire, la satira e forse ancor meno la stand up, ma insomma non è a me da dirlo, è un incentivo a prendere le distanze da un argomento di attualità pesante per cambiare punto di vista, guardarlo da altre prospettive. Ecco,
0: Hai risposto senza volerlo a Stefano Lenzi che chiedeva: spiegate cos'è la stand-up comedy? Ecco, Arianna Porcellisafono fu appena spiegato, cioè è usare l'arma dell'ironia anche per dissacrare le cose molto serie, molto pesanti. Però abbiamo veramente un minuto, ma lo volevo usare per chiederti se anche qui, se sono molto sfortunata io o se è un trend, ho l'impressione che quando le donne si approcciano alla stand-up comedy e in generale alla satira, usino spesso l'arma della comicità di genere, quindi battute sul sesso, sugli uomini, sull'essere...
2: È questo che distingue la stand-up e il cabaret dalla satira, no?
0: Oh,
2: la satira
0: spieghiamo anche
2: prende
0: a Stefano
2: cura
0: Lenzi
2: degli argomenti di attualità, caro Stefano. Mentre, diciamo, ci sono delle tipologie di comicità che, per carità, senza alcuna controindicazione, però hanno l'obiettivo di spensierire, no? Quando noi diciamo vado a vedermi un comico, ah, così stasera smetto di pensare. Ecco, quella roba lì è molto pericolosa. La satira fa esattamente il contrario, ti porta a teatro e ti impensierisce, ecco. Poi io mi tengo distante dalla comicità di genere. Io sono convinta che quando c'è una penna bella, sia essa un libro, una sceneggiatura o appunto un monologo di comicità, chi se ne frega di che genere sia?
0: Non dobbiamo doverlo capire da quello che dici tu. Dobbiamo goderci.
2: Sarebbe bello che, no, ci godessimo semplicemente la creatività del, no, di chi la scrive. E la sua qualità, no? È anche questa l'emancipazione, non doverci far riconoscere semplicemente per il nostro genere, ma per il lavoro che facciamo, ecco. Ecco perché io mi tengo ben distante dalla comicità al femminile.
0: Di genere, al femminile, qualunque cosa sia.
1: Beh, anche perché
2: libretto,
1: no, ma anche perché libretto di istruzione e originalità sono due, insomma, concetti contrapposti, quindi che si elidono l'un l'altro, quindi non vale la pena poi venire a seguire una performance se c'è il libretto di istruzione.
2: Se la seguiamo, esatto. Mamma mia,
1: stiamo diventati
2: il nostro lavoro
1: seri.
2: È un po' scalfire il libretto di istruzione, no?
1: Esatto. Per esempio andando a vivere in Appennino.
2: Per esempio andando a vivere nel posto in cui ci sentiamo di vivere bene, ecco, e far di tutto anche quando si tratta di cambiare lavoro, perché no?
1: Sì.
2: Meglio vivere nell'habitat che ci corrisponde. Che fare
0: grazie.
2: Il lavoro che ti piace, probabilmente. Grazie a
0: grazie
2: voi.
0: Grazie ad Arianna Porcellisafono, ricordiamo Nostalgia dei dinosauri per Baldini e Castoldi in libreria, e dal 26 giugno inizia il suo tour con spettacoli diversi. Andate a cercare città, spettacoli diversi, Arianna Porcellisafono. Adesso noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo, c'è il colpo di grazia, poi dobbiamo litigare io e Daniele, insomma c'è tanta roba.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Milano-Venezia. Si verificano 2 chilometri di coda per incidente tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione Venezia. In direzione Milano per lavori si verificano code a tratti tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per lavori sulla 7 Milano-Genova si procede in colonnati per 2 chilometri tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, si verificano ancora code per un incidente tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Infine, per un veicolo in avaria si procede in colonnati per 2 chilometri sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e l'allacciamento con la 1 in direzione di quest'ultima. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: anche tu mettere Leonard Cohen, The Traitor, come sigla dell'ultimo blocco, quello del cazzeggio.
1: Però volevo provocare. Sta bene su tutto, un po' come sì. Il miedo, come il parmigiano, il basilico.
0: No, sono d'accordo, ma io volevo. No, ma sentiamo, però io volevo provocarti tantissimo. Questo doveva essere il blocco della megalomania. Volevo dedicare questo blocco alla megalomania, no?
1: Di chi?
0: Ma intanto dalla nostra autrice Grazia Maria Dragani, che tra l'altro Grazia Maria tutto attaccato, adesso lo dico tutte le volte dopo averlo scoperto dopo 20 anni di amicizia e di onorata carriera assieme. Tu sai che Grazia Maria Dragani ha litigato con Trump, tu lo sai?
1: Certo che lo
0: cioè,
1: so.
0: Allora, io
1: non
0: ovviamente
1: ha fatto manco
0: non credo.
1: Tutto sto casino, diciamo, eh.
0: Allora, io ovviamente fatto... non ci credo minimamente, però pare che non mi ricordo dove, in un evento, non lo so.
1: A New York.
0: Pare che lui gli abbia detto lei si deve mettere qui e lei gli abbia risposto no, lei si deve mettere qui, e che quindi lei abbia tratto come lezione per la geopolitica mondiale più o meno la tua linea, cioè che con lui si deve trattare a muso duro, che è più o meno la tua linea, giusto?
1: È la mia linea ed è anche quella di Xi Jinping, fai tu.
0: Sì, ecco appunto, a proposito di Xi Jinping, io però volevo provocarti su un'altra cosa prima di andare al colpo di grazia, dove, vabbè, anche non sono neanche d'accordo stavolta, sono mai d'accordo, comunque vabbè, volevo provocarti su una cosa, va bene, Trump certamente ha un ego, diciamo così, ok.
1: Però ne ha diversi, diciamo, sì, a seconda di come si sveglia la mattina.
0: Bah, insomma, più o meno sempre la stessa, io sono il migliore di sempre, Napoleone, ci sono oggi dei retroscena, c'è un libro, Regime Change, che sta uscendo negli Stati Uniti, che racconta cose pazzesche, vabbè. Però non è che Barack Obama, no? Perché questa settimana è anche la settimana di della library, no? E allora c'era l'universo mondo, 4 presidenti degli Stati Uniti abbracciati, simile alla foto, quella del campo largo, e c'era anche però un presidente repubblicano, poi c'era tutti i discorsi della moglie, lui che si commuove, le battute. E insomma, c'è un po' di megalomania anche dall'altra parte, no Mariannina?
1: Ma se io fossi stato per 2 volte un presidente, diciamo, afrodiscendente, ok? Negli Stati Uniti pre-Trump, che sono quelli che vanno a prendere per strada e spesso diciamo li ammazzano, tutti quelli e non solo che hanno la pelle leggermente più scura da quella che ha in testa Trump, in testa non uso in testa a caso. Io mi celebrerei, perché forse ho rappresentato l'ultimo momento in cui certi valori hanno avuto cittadinanza nella politica di quel paese, però forse sbaglio io.
0: Però ieri Marco Simoni sui social diceva una cosa che non era... Però dopo 8 anni di Obama è arrivato proprio Donald Trump, cioè gli americani hanno eletto proprio Donald Trump. Forse qualche riflessione anche su questo aspetto potrebbe essere fatta, no?
1: No, per carità, riflessioni quante ne vuoi, però che uno celebri il fatto di aver fatto 2 mandati, di essere stato il primo presidente appunto afrodiscendente degli Stati Uniti d'America, poi non ci trovo niente di male.
0: No,
1: okay. Non lo so, nel senso non è che ha imposto le celebrazioni al mondo come farà Trump, come ha fatto Trump col suo compleanno e con la parata militare dell'anno scorso e con quello che farà il 4
0: luglio. Sento che ti stai di nuovo arrabbiando.
1: No, mi sto arrabbiando, dico semplicemente a proposito di ego, insomma, non mi sembra il caso più eclatante, anche perché appunto mi risulta fosse facoltativa la partecipazione, quindi non ha imposto niente a nessuno.
0: No, certo. Vabbè, senti, allora c'è questo colpo di grazia di cui io non condivido praticamente niente, ma non condivido soprattutto il fatto che Grazia Maria ogni tanto se la piglia con delle cose che dice che accadono ora, che in realtà accadono da tantissimo tempo. Poi ci dici che cosa ne pensi tu, intanto l'ascoltiamo.
2: Tutto attorno a noi è diventato carino. Se non si esibisce in solenni bastonature o perfide maldicenze, l'interlocutore di oggi si arma di un passepartout adatto ad ogni stagione e dà il suo decisivo contributo emettendo la sentenza. Carino. Ho visto un film molto carino, o esagera con stracarino o carinissimo. Non è solo lessico impoverito o un aggettivo pigro, come lo definiva il professor Keating dell'attimo fuggente. Carino è la terra di mezzo di un timido e pavido giudizio per chi non vuole esporsi o non ha niente da dire, pronto a far marcia indietro se si mette male. La morte di ogni entusiasmo e di ogni stroncatura. terra di mezzo a media intensità e frequenza monocorde, un minimalismo emotivo che si arrocca al riparo di un giudizio tiepido che alla bisogna fai sempre in tempo a scaldare o a raffreddare. Nel 58 Buscaglione chiamava carina una donna cui diceva anche: sembri una statua di vetrina, non hai mai un accento, un brivido o un tormento. Per fortuna 20 anni dopo arrivò Loredana Bertè, a cui giustamente piaceva sentirsi dire: sei bellissima. Fatevi coraggio e cercate un aggettivo che racconti forte e chiaro quello che pensate. Devoto e Oli vi ringrazieranno.
0: E allora, Marianna, dici forte e chiaro che cosa pensi?
1: Concordo che si diceva anche prima, forse adesso si abusa un po', ma io almeno l'ho sempre letto come un modo per prendere tempo, per comprare tempo prima di esprimere il giudizio vero, o come una forma estrema in zona Cesarini di gentilezza quando non puoi proprio dire quello che pensi.
0: Carino qui, si diceva.
1: Grazie, che belli tutti questi uccellini.
0: A me è venuta in mente una battuta, mi pare di Harry Ti Presento Sally, in cui per dargli al solito maschio di turno che le prende, è uno che dice carino qui. Credo che la battuta, secondo me, è sbagliata. Qualcuno sui social oppure al 349-238-6666, se vuole dirci qual era la battuta, io sicuramente l'ho sbagliata. Io ringrazio in regia Anna Elena Riva, in redazione la nostra autrice Grazia Maria Tutto Attaccato Dragani, Giovanni Esperti. Dov'è Giovanni Esperti oggi? Oggi l'ho sentito meno nelle nostre chat. Dov'è Giovanni Esperti?
1: È un segreto.
0: Ah, tu lo sai,
1: cercando,
0: vedi?
1: Di ricucire tra Trump e Meloni, sta lì che briga.
0: Proprio lui, ce lo vedo bene. E niente, e poi Jacopo!
1: Ecco la pausa.
0: De Franchi, ultima parola a Marianna Aprile, che immagino stia per prendere un treno. Ah no, oggi non può perché è sabato.
1: No, stasera dopo. Ma no, l'ultima parola è che ci sentiamo sabato prossimo 8:30, amici e nemici, e domani sera in replica 20:30. Ciao.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. 10.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali per avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Tanta conversazione. Unisco articoli, radio core, sole 24 ore TV, radio 24, 24 ore podcast e l'analisi di 24 ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito.

0: a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono le 10.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Gli israeliani continueranno a colpire il Libano, lo scrive il New York Times. In Versilia, scontro tra un SUV e uno scooter, muore un 17enne. Ciclismo, l'Oscar italiano alla ciclovia del Trasimeno. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'intelligence americana è convinta che Israele continuerà i raid contro Hezbollah nel sud del Libano nonostante l'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore ieri. Lo scrive il New York Times citando proprie fonti secondo le quali Israele è frustrata dall'accordo che gli Stati Uniti hanno raggiunto con l'Iran. Inoltre, prosegue il giornale, il primo ministro israeliano Netanyahu si trova ad affrontare una pressione politica interna che gli chiede di continuare a colpire Hezbollah per garantire la sicurezza delle comunità israeliane che vivono al nord. I beni iraniani congelati per un valore di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati gradualmente e completamente e saranno utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture come corridoi, strade e aeroporti e per la costruzione e il progresso del paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi Mohammad Jafar Ghaempanah oggi in Svizzera. Lo ricordiamo, arrivano il delegato di Trump Witkoff e il ministro degli essere iraniano Araghchi. La cronaca italiana, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto una inversione a U. Gli occupanti del SUV, sembra 3 persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. La ciclovia del Trasimeno in Umbria è salita sul podio dell'11ª edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che ogni anno premia le ciclovie più belle d'Italia. La premiazione ieri sera a Sanremo.
8: La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato ovviamente riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti. Era stato prima sviluppato 24 chilometri di questa strada. L'anno scorso abbiamo proprio unito ancora un tratto di altri 9 chilometri circa e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura che arriverà da Ospedaletti verso Andora, quindi tocca 2 province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio. E quest'anno abbiamo creato un secondo progetto che si chiama la Liguria degli Anelli, che andrà a sviluppare altri percorsi per un totale di 400 chilometri, quindi veramente un'offerta cicloturistica invidiabile.
6: La voce che avete sentito era quella dell'assessore regionale al turismo della Liguria, Luca Lombardi, al microfono di Alessandra Schepisi. Perché? Perché lo scorso anno l'Oscar del turismo era andato proprio alla Cycling Riviera e dunque questa era la prospettiva che ci ha indicato l'assessore per tutto lo sviluppo della rete della regione. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per la puntata di oggi di Si può fare, che prende le mosse da una ricorrenza delle tante che vengono così celebrate eccessivo, comunque che si trovano, no, nel calendario internazionale. La ricorrenza era quella del 17 di giugno, la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, un'occasione in cui le Nazioni Unite sensibilizzano l'opinione pubblica sul degrado del suolo, sulla siccità, appunto, si mobilitano incentivare azioni, ecco, che proteggano e ripristinino la salute dei suoli e dei terreni. Ovviamente ciascuno guarda il suo, però dobbiamo pensare anche al pianeta più in generale, perché poi sappiamo che le cose sono interconnesse. Allora, prendendo le mosse da lì, noi abbiamo chiesto ad Anna Luise, consulente ISPRA proprio per la desertificazione, di tornare a trovarci. Era già stata nostra ospite in passato, di ritorno da una delle conferenze, per l'appunto, delle Nazioni Unite, una COP dedicata alla desertificazione. Buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno. È un piacere. In partenza tra una quindicina di giorni.
1: Lo so. È venuta voglia, ma è un po' tardi, vero, per venire a Ulan Bator con lei?
2: Intanto, guardi, è un viaggio della speranza, complicatissimo. E così. Vedremo.
1: Ma della speranza per la complicazione del viaggio stesso, proprio?
2: Il viaggio, il fuso, tutto.
1: La Mongolia non è certo dietro l'angolo e immagino non sia facile da raggiungere, poi specialmente in questo periodo in cui magari si devono fare anche delle triangolazioni di volo più complesse.
2: Ma non tanto. Perché io ho scelto Air China, che vola abbastanza rapidamente,
1: tra virgolette, da
2: Francoforte, però senza fare pubblicità, per carità, ITA era solo piena, insomma.
1: Allora, in vista di Ulan Bator, che poi è appunto una COP dedicata, quindi una conferenza delle parti per l'appunto dedicata al tema della desertificazione, ma se noi vogliamo guardare un po' alla situazione, al di là di quelli che saranno gli accordi o le discussioni, come vanno le cose? Perché ci pare non benissimo, ce lo ripetiamo spesso, l'Italia e il Mediterraneo sono un cosiddetto hotspot del cambiamento climatico. Certo. E quindi forse ci sono degli aggiornamenti non troppo buoni per noi.
2: Ma guardi, diciamo che purtroppo lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Le dico che qui a Roma le temperature ieri raggiungevano i 37-38 gradi e questo al suolo non fa bene. Perché noi, quando parliamo di desertificazione, noi parliamo di un territorio, di un suolo che noi già non usiamo con tanta delicatezza, no? Parliamo di sovrasfruttamento, parliamo di consumo, quindi di impermeabilizzazione che rompe tutte le catene, diciamo, trofiche del suolo, cioè quindi nel momento in cui noi mettiamo un manufatto di cemento non è solo perché è brutto, ma perché abbiamo distrutto un ecosistema. Parliamo di un'agricoltura che non sempre è favorevole a tenere in buona salute il suolo. Per carità, gli agricoltori sono un po' considerati custodi della sanità, salute ambientale suoli, anche del suolo, però molto spesso la
1: forse dipende da che cosa si coltiva, poi
2: dipende, no? Non solo da che cosa si coltiva esattamente, perché magari si chiede di coltivare, ma anche quanto si coltiva. Per esempio, far passare i raccolti di grano da 2 a 4 significa che io dovrò immettere annuali, naturalmente.
1: Certo.
2: Dovrò immettere nel terreno una quota maggiore di sostanze che ne facilitano la crescita. Dovrò usare una dose massiccia di antibiotici che oltre a distruggere le cose cattive, no? Distruggono anche quelle buone, gli antiparassitari distruggono i parassiti, ma distruggono anche tutte le altre cose. Quindi diciamo che nel Mediterraneo e nell'Italia ha questa bellissima forma di essere una specie di ponte, no? Nel Mediterraneo, un ponte, proprio un molo nel Mediterraneo. Quindi noi viviamo condizioni climatiche analoghe, magari più esasperate nei paesi della sponda sud, ma anche le nostre non sono affatto diverse. L'Italia si trova in una situazione in cui, secondo gli ultimi dati che ha elaborato ISPRA, almeno tra il 17 e il 18% del territorio presenta dei segni di degrado o addirittura sta aumentando il suo livello di degrado. E la desertificazione significa che il suolo non solo non ha più quelle caratteristiche di, come le chiamavo, di salute, ma è questo proprio il termine esatto, no? Quindi in grado di fornirci cibo, tessuti, di reggimentare le acque e mille altre cose. Questo suolo è maltrattato oppure trattato con scarsa cura, ma tutto questo viene fortemente aggravato dagli evidentissimi cambiamenti climatici, che significano temperatura, e come diceva lei, ogni pianta ha il suo range di temperature, no, per poter vivere. Lo siamo noi, si figuri una pianta che è un sistema molto, molto, come dire, reattivo, molto sensibile, ma soprattutto cambia moltissimo la disponibilità di risorsa idrica, che significa non solo la quantità, ma significa anche quando, come la notissima alluvione nella pianura padana, per esempio, è stata causata dal fatto che il terreno desertificato, perché non aveva piovuto per tanto tempo, quindi si irrigidisce, diventa cemento praticamente, e non era stato accuratamente aiutato a riprendere la sua forma, l'acqua scivolata, si dice dilavata, il che non solo provoca un effetto alluvionale, ma addirittura toglie quello strato fertile. Guardi, lo strato fertile del suolo, ma è dai 10, 30, massimo un metro ci abbiamo di suolo fertile, tutto è roccia, e purtroppo sulla roccia.
1: Però come si fa a tenere il terreno pronto ad un eventuale scroscio d'acqua, specialmente quando è così secco? Cioè, bisognerebbe smuoverlo continuamente, ma su delle grandi estensioni direi che è praticamente impossibile.
2: Ma impossibile nulla, è impossibile, nel senso che intanto quello che bisogna fare sempre di più è studiare e elaborare dati. Lo so, parlo anche come un ente
1: pro domo sua,
2: sì, infatti me ne rendo conto, però guardi, è veramente importantissimo. Per poter prevenire bisogna sapere cosa succede. È banale questa mia affermazione, ed è vero che non abbiamo la palla di vetro dei maghi, però informazioni di base sono rilevanti e vanno aggiornate. Questo serve a che cosa? A pianificare degli interventi. Quindi non è che dobbiamo improvvisamente occuparci di aree vastissime, ma a volte piccoli interventi che possono essere la pulizia delle condotte idriche, possono essere la tenuta, l'attenzione a non svuotare per esempio le falde acquifere, perché svuotando le falde acquifere poi non sale in superficie l'umidità, il terreno si comunque perde umidità. Ci sono tante cose che possono essere fatte, ma nelle aree agricole questo tutto sommato è un po' più, non direi semplice, però un po' più immediato, perché usare quella che viene chiamata l'agricoltura conservativa, o comunque accoppiare all'agricoltura anche industriale delle tecniche, delle pratiche che tengano conto della salute del suolo, non è decisamente impossibile, come del resto la politica agricola comune ci chiede di fare.
1: Sì. Quindi, noi recentemente abbiamo parlato, sì, per esempio, del distretto degli agrumi della Sicilia, con degli studi, sì, e delle sperimentazioni che fa l'Università di Catania proprio per tenere sotto controllo il terreno dal satellite oppure con le sonde sotterranee, con il drone,
2: certo,
1: e per portare l'acqua quando serve ed evitare che si verifichino situazioni di siccità estrema per cui muore la pianta, ma comunque si ha poi dopo anche
2: muore il
1: suolo, come diceva lei. Esatto.
2: Lei ha detto una cosa molto molto importante: usare l'acqua quando serve, perché l'abitudine è quella di irrigare, per esempio, per allagamento, lei si rende conto, buttare acqua su un campo, piuttosto che usare tipologie di irrigazione anche dotate di sistemi anche di intelligenza artificiale, a questo punto sono disponibili, ma dotate di capacità di far arrivare l'acqua quando è necessaria. E a questo si accoppia quello che le dicevo prima della conoscenza. Per esempio, il Ministero dell'Ambiente ha fatto una cosa molto realizzato, sta ovviamente ancora in fase di conclusione, un sistema che si chiama sistema integrato di monitoraggio, che un'infrastruttura tecnologica che fa una cosa importante: mette insieme le banche dati che già esistono, oltre a promuovere naturalmente altri sistemi anche basati, lei lo citava, sul telerilevamento, sull'osservazione da satellite, che non è male anche perché è molto meno costosa, per quello che insomma naturalmente nei limiti dei dati che può fornire è molto importante.
1: Le voglio fare un'ultima domanda prima di doverla salutare, che è questa: il tema.
2: Io parlerei per ore perché è un argomento che mi appassiona.
1: Poi quando torna dalla Mongolia ci troviamo e facciamo una lunga chiacchierata.
2: Molto volentieri.
1: Così ci racconta anche di tutto il resto, di tutto il resto del mondo, insomma, che avrà incontrato lì.
2: Esatto, sì.
1: Le volevo chiedere: è relativo il rischio desertificazione e siccità che noi siamo abituati a vedere soprattutto per le regioni del sud? Mi pare di capire che in realtà, da quello che ci diceva, non è per solo le regioni del sud, ma un po' per tutta la nostra penisola.
2: Sa cos'è? È un po' un fenomeno che possiamo dire a macchie, no? Quindi non è che diciamo tutta la Lombardia forse la meno esposta, ma in alcune aree, le citavo l'Emilia Romagna, in cui ci sono aree che già danno dei segnali molto forti, la Liguria che c'è un territorio fragile e quindi un suolo asciutto, un suolo non ben curato, rende ancora più fragile quel territorio, ma anche nella parte meridionale, nel sud, diciamo, del Piemonte, nel Bastrando dire sud del Piemonte, insomma,
1: nella parte sud, anche nel
2: più
1: Piemonte.
2: A sud del Piemonte, ognuno ha il suo sud, e quindi anche quelle zone stanno presentando varie segnali molto forti. Tutte le aree costiere, per esempio in Italia, soffrono di un fenomeno che si chiama quella dell'intrusione del cuneo salino, perché le falde acquifere asciugate, sovrasfruttate, non ben pianificate l'uso delle risorse idriche da falde acquifere profonde, attirano l'acqua del mare che entra naturalmente dentro, e questo rende l'acqua salina, quindi ancora più d'acqua utile arriviamo a un'acqua di tipo dannoso per
1: esattamente. Adesso tra l'altro andremo proprio a parlare di isole, e quindi la ringrazio per aver chiuso su questo, proprio alzando la palla alla sua collega successiva.
2: benissimo, intanto con la conferenza delle Nazioni Unite che facciamo ogni 2 anni cerchiamo di dare indicazioni ai paesi, poi rimane ai paesi naturalmente.
1: Sviluppare, certo.
2: La fortuna di svilupparle. Grazie.
1: Grazie
2: giornata.
1: A lei, buon viaggio. Anna Luise, consulente ISPRA, tema ovviamente il suo ambito di ricerca è la desertificazione. La ritroveremo senz'altro più avanti per sapere anche come va questa COP di conferenza delle parti delle Nazioni Unite in Mongolia. Si terrà ad agosto e quindi insomma abbiamo ancora un po' di tempo, probabilmente a settembre avremo modo di riparlarne. Dicevo, adesso andiamo un po' a stringere su delle mete turistiche molto ambite, non solo da parte nostra come italiani, ma anche da parte di tantissimi turisti stranieri, che sono le nostre isole. Isole che hanno una pressione ovviamente derivata dalla popolazione che normalmente vi risiede, dai turisti che arrivano durante l'estate, e delle risorse idriche che non sono chiaramente le stesse risorse idriche di cui può godere magari un paese, che so io, sulle Dolomiti, o una località turistica famosissima ma di alta montagna, quindi con riserve idriche un pochino diverse. Del tema è stato fatto proprio un convegno specifico dedicato. L'evento si chiamava Isole Resilienti, la sfida dell'acqua, è stato coorganizzato dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è con noi Ramona Magno, ricercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia, per l'appunto CNR IBE. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, salve.
1: Allora, noi abbiamo fatto così con Anna Luisa uno sguardo più generale alla penisola, le chiediamo invece un pochino di stringere sul tema delle isole che adesso ricominciano a subire questa pressione del turismo, ma hanno una desertificazione anche loro che avanza, delle risorse idriche sempre più pressate dalle richieste, sempre meno abbondanti. Qual è la fotografia nazionale?
3: Beh, sicuramente le isole sono degli ecosistemi fragili e sono soggetti sia a pressioni climatiche che antropiche, che ne minacciano l'integrità e la vivibilità. L'aumento delle temperature negli ultimi decenni sta accelerando il ciclo idrologico e intensifica quindi la frequenza degli impatti degli eventi estremi. In particolare per le isole la siccità è un fattore di pressione importante per la disponibilità idrica, che però si aggiunge alla pressione antropica, in particolare il turismo che essenzialmente è stagionale, quindi quello estivo. Per esempio, se facciamo un confronto con quelle che sono le presenze medie annue sull'isola d'Elba, per prendere l'Elba come esempio, raggiungiamo quasi 3 milioni di presenze medie annue, e di questi 3 milioni ovviamente la maggior parte si concentra in estate, dando un numero: praticamente nella stagione estiva la popolazione totale residente, diciamo che è sull'isola, è 1,7 volte quella residente, diciamo, tutto l'anno. Quindi ogni 1000 abitanti, certo, abbiamo oltre 600 turisti, e questo va a aumentare la pressione e l'utilizzo della risorsa idrica.
1: Questo sì, e ovviamente non è che la risorsa idrica d'estate tra l'altro sia più abbondante che in inverno, quindi c'è un danno nel danno.
3: Assolutamente, la risorsa idrica è, diciamo, costante nel tempo, e con questi arrivi, per esempio sempre sull'isola d'Elba, si arriva ad avere a disposizione, ad essere immessa nelle reti, quasi il 40% in meno dell'acqua che è disponibile pro capite. E poi dobbiamo dire che ci sono appunto delle pressioni dovute anche alla disponibilità in base a come quest'acqua viene fornita, perché se l'Elba perdura

0: le falde acquifere. Questo stesso tema delle falde acquifere l'ho visto nella sua relazione. Perché bisogna evitare di svuotare le falde e come si fa a evitarlo?
1: Beh, le falde essenzialmente hanno un tempo, diciamo, di ricarica rispetto a un fiume o un lago che riceve la pioggia direttamente, molto più lenta. Però l'uso che noi ne facciamo è molto intensivo, che sia per acqua per potabile o per l'agricoltura o per l'industria, ne preleviamo spesso più di quanta la falda ne riesce a ricaricare. E durante i periodi siccitosi questo, diciamo, prelievo è sempre costante. L'acqua a disposizione però nella falda è inferiore e lungo le coste ci può essere il problema anche dell'intrusione del cuneo salino, che può andare anche a inquinare, fra virgolette, queste falde e a rendere, diciamo, ancora meno disponibile l'acqua per i vari usi e quindi poi anche per trasportarla alle isole minori.
0: E quindi come si può ovviare, come si può tentare di evitare che questo accada? Quali misure?
1: Allora, le misure, ovviamente non c'è una misura unica che risolve il problema. Innanzitutto bisogna ridurre le perdite lungo le reti di distribuzione, che soprattutto sulle isole sono molto importanti. Si può arrivare anche a oltre il 40% di perdite. Quindi già l'acqua che arriva, per esempio in estate, è ridotta rispetto a quanto ne avremmo bisogno. In più se ne perde durante il cammino, quindi ridurre le perdite. Poi
0: questo non dissimile da quanto succede sulla terraferma, comunque.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, è un problema generale.
0: È un problema generale, esatto.
1: E poi sulle isole sicuramente i dissalatori possono essere una soluzione che può ridurre anche il carico di prelievi durante l'inverno, quindi non solo aiuta in estate, è una fonte di acqua in estate, ma può, diciamo, ridurre i prelievi invernali e quindi dare il tempo alle falde di ricaricarsi. E poi ci sono tutta una serie di soluzioni che noi chiamiamo verdi, consistono per esempio nelle tecniche recupero delle tecniche tradizionali, i terrazzamenti, uso dei muretti a secco che comunque accumulano l'umidità nel suolo e la fanno accumulare nel terreno, oppure anche la fitodepurazione, quindi l'utilizzo delle acque reflue depurate per usi ovviamente non potabili con diciamo sistemi che utilizzano la vegetazione
0: per la depurazione, certo.
1: Per un'ulteriore depurazione a valle di un trattamento, diciamo, terziario che può aiutare attraverso le radici, tutti i microrganismi che si sviluppano attorno alle radici, può aiutare in maniera più naturale questa depurazione dell'acqua, che poi può essere utilizzata in agricoltura o appunto nelle industrie o negli scarichi delle abitazioni, per esempio.
0: Eh sì, certamente, anzi bisogna smettere di utilizzare negli scarichi delle abitazioni l'acqua potabile, cosa che invece ancora accade. Ho una curiosità che riguarda i dissalatori, visto che li ha studiati per l'isola d'Elba, ma comunque anche per tutte le altre, insomma, situazioni nelle quali lei ha lavorato, Ramona Magno. I dissalatori, che c'è sempre stato detto, diciamo, non sono per tutti, nel senso che sarebbe assurdo pensare di portare l'acqua in Piemonte dal dissalatore piazzato in Liguria, per una questione anche di costi, di trasporti, di perdite, come ci diceva. In loco, cosa invece ovviamente danno un immediato vantaggio, mettiamo all'isola d'Elba che ne fa ricorso al dissalatore, in loco lascia qualcosa che va poi smaltito, qualche problema che può derivare magari appunto dal sale, oppure no, trascurabile rispetto al contributo che dà al beneficio?
1: Sicuramente il dissalatore appunto non è la scelta definitiva, va valutato caso per caso. Nelle isole è una delle opzioni forse migliori per avere a disposizione acqua in loco, però ovviamente ha gli svantaggi della salamoia, ovvero del sale che viene prodotto durante il processo.
0: Dell'energia forse anche che viene utilizzata?
1: Sull'energia assolutamente, però diciamo che la tecnologia ci sta aiutando in questo senso perché sempre di più si hanno degli impianti ibridi che utilizzano non solo che ne so, il gasolio, ma anche pannelli solari, quindi energia solare, e questo riduce senz'altro i consumi.

0: energetici e anche le modalità, i processi di dissalazione diventano sempre più efficienti e quindi richiedono anche meno consumo di energia e quindi sono, diciamo, favorevoli in questo senso.
1: L'ultima curiosità, che non riguarda esattamente il suo campo, però avendo appunto avuto a che fare con gli amministratori di queste isole, ma cercare di, come dire, ridurre questi picchi di presenze, questi, no, milioni che arrivano all'Elba o alle isole Campane, tutti insieme, non c'è un ragionamento anche su quello?
0: Beh, una delle sfide principali sicuramente per aumentare la resilienza idrica, ma non solo, è cercare di destagionalizzare e diversificare l'offerta turistica, perché essenzialmente queste isole, la maggior parte di esse, conta appunto, sull'apporto turistico che è di tipo balneare. Però bisogna sfruttare le peculiarità che ogni isola ha per, diciamo così, creare nuove opportunità dal punto di vista naturalistico, storico-culturale, enogastronomico e perché no anche di ricerca e innovazione. In questo modo il beneficio è anche di tipo sociale ed economico, perché appunto si cerca anche di ridurre quella che è l'abbandono di queste isole, perché durante il resto dell'anno essenzialmente c'è meno afflusso turistico e quindi c'è anche meno possibilità di lavoro. Sono anche zone molto periferiche, iperperiferiche e quindi anche raggiungerle, quindi legato ai trasporti è molto più difficile perché i trasporti sono spesso legati solo ed essenzialmente al periodo estivo.
1: Sì, è vero, è tutto come dire, un movimento che va riorganizzato se si vuole spostare un po' le masse turistiche e distribuirle di più nel corso dell'anno. La ringraziamo molto per essere stata con noi, Ramona Magno, ricercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia CNR IBE. Buona giornata e alla prossima. Grazie,
0: Grazie a voi.
1: noi abbiamo una pausa a questo punto, ci ritroviamo tra un istante.
2: Si può fare. Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna? Per prendere Frescotto andiamo in autostrada.
11: Nel panino Frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!

0: Allora, tra le tante nostre possibilità oggi, grazie alla tecnologia, c'è anche quella di cercare di non tanto fotografare la situazione dei terreni, ma anche di prevenire le situazioni di crisi. Ritroviamo con molto piacere un'azienda che abbiamo conosciuto anni fa come startup, nata all'interno spin-off dell'Università di Padova, si chiama FinUp, ed è con noi Angelo Amicarelli, tra i fondatori di FinUp, adesso Chief Sales Officer anche. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie per avermi invitato.
0: Anni fa eravate agli esordi, adesso ormai siete, il tempo passa però. Io quelli ce l'ho ancora, però ce l'ho un po' più bianchini. Il bello è che siete cresciuti e ovviamente FinUp ha fatto il suo percorso, sta facendo ancora il suo percorso, basato su tecnologia innovativa, che riesce a misurare la risorsa idrica nel sottosuolo sfruttando, e qui lei deve venirci in soccorso perché deve rinfrescarci un po' la memoria, sfruttando i raggi cosmici, certo, e la fisica dei neutroni. Io leggo così, SICK, ho un ricordo ovviamente di quello che fate, però se ce lo ridescrive forse meglio.
1: Certo, più che volentieri. Noi utilizziamo i neutroni per misurare quanta acqua c'è nella terra e nella neve. So che sembra una cosa un po' inverosimile, un po' alla Star Trek. La verità è che i neutroni generati dai raggi cosmici hanno questa meravigliosa caratteristica di interagire solo con l'acqua. Quindi, dal nostro punto di vista, sono dei misuratori di acqua che Madre Natura ci mette a disposizione. E quindi, perché no? Tanto vale misurarli. E il bello di questi neutroni è che ci danno questa informazione su larga scala, cioè svariati ettari, in profondità, vuol dire un 50 centimetri nella terra, e metri nella neve, e in tempo reale. Ecco, quindi è il vantaggio rispetto alle tecnologie esistenti.
0: E questo ovviamente è un contributo, cioè può essere un contributo anche alla prevenzione di situazioni di desertificazione, di siccità, perché io comunque riesco, in tempo reale come diceva, senza neanche doverli pagare questi neutroni, ad avere un ritratto anche molto dettagliato di una situazione.
1: Sì, certo. La cosa bella è che questa tecnologia ovviamente si può integrare ad altre tecnologie. È evidente che a problemi così complessi non esiste una soluzione univoca che sia la panacea a tutti i mali. Quindi noi, ad esempio, possiamo essere un riferimento a terra per calibrare meglio il dato satellitare. Quindi il satellite ha la bellezza di poter vedere, diciamo, tutto il mondo in pochissimo tempo, ma d'altro canto ha la limitazione di non essere in tempo reale, di non poter vedere in profondità. È come una fotografia superficiale. Quindi, integrando le due cose, ad esempio, io posso vedere anche in maniera molto precisa su 1, 2, 3, 4 pixel del satellite, ma in profondità, e quindi posso tarare l'immagine satellitare per avere qualcosa di molto più accurato. Un'applicazione.
0: Sì, certo, è un'applicazione possibile. Che vi ha rivelato che cosa riguardo a quest'anno, per esempio?
1: Cioè, allora, quest'anno
0: non pretendo la visione sulla Mongolia, mi accontentavo di
1: sull'Italia. Cioè, per l'Italia il dato più interessante non è tanto nella terra quanto nella neve, perché noi misuriamo l'acqua e chiaramente la neve altro non è che acqua. E il dato più preoccupante, allo stesso tempo interessante se vogliamo, di quest'anno per l'Italia è la mancanza di neve sulle Alpi e in particolare sui settori orientali, quindi diciamo la zona dolomitica. L'annata è stata estremamente avara e quindi la neve è già praticamente scomparsa quasi al 100%, e quindi siamo arrivati ad oggi, insomma, che è il solstizio d'estate, mancano solo un paio di giorni, che non abbiamo più, come dire, acqua in banca, perché la neve altro non è che acqua in banca, è qualcosa che non scivola via veloce ma resta lì perché è solida. Ma se io non ne ho, devo affrontare un periodo più critico dell'anno, che è quello estivo, dove devo irrigare tanto, dove ho molti più turisti, serve molta più acqua per gli acquedotti, non avendo una scorta, e quindi questo è preoccupante, chiaramente.
0: Quindi dalle vostre risultanze, in particolare il Nord Italia va verso un'altra, l'ennesima stagione piuttosto difficile e siccitosa da affrontare, proprio perché l'acqua in banca non c'è più. Lo stesso penso si possa dire anche dell'Appennino, magari per l'Abruzzo, insomma le vette più alte. Noi prima ci siamo concentrati anche sulle isole, non so lì se ci sono delle risultanze che avete a disposizione.
1: Allora, in realtà è proprio il nord quello messo peggio, mentre invece l'Appennino, soprattutto il lato orientale, non è messo così male, e anche le isole maggiori, chiaramente rispetto al loro storico, questo va detto, è tra virgolette normale che in estate ci sia siccità in Sicilia, anche in Sardegna, in generale nel sud Italia, perché è la storia climatica che ce lo insegna, ma rispetto agli anni precedenti noi affrontiamo l'estate al sud, soprattutto lato Adriatico e sulle isole maggiori, con più acqua nel serbatoio, cioè la terra è più umida rispetto all'anno scorso, o anche qualche ancora un po' di neve sulle cime dell'Appennino, anche in Aspromonte, e quindi posso affrontare con meno preoccupazioni la stagione estiva, che per definizione è critica al sud Italia, ecco, questo va chiarito.
0: Però è vero, sì, ci sono state più precipitazioni quest'anno, noi stessi quando abbiamo parlato appunto del distretto degli agrumi della Sicilia, e io sono stata lì a Catania, ho visto ancora un po' di neve insomma sull'Etna, sì. Quindi, ed era giugno, ed era l'inizio di giugno, e quindi ci si preparava sia alla stagione ma con minore preoccupazione rispetto al passato. Ciò non toglie che sarebbe utile, proprio perché ci sono, insomma, sono cambiate molte cose, cominciare a pensare anche a delle infrastrutture o dei sistemi per trattenere l'acqua, perché non si può più fare affidamento su cicli regolari, ecco,
1: direi. Che ci sa dire sia quanta acqua è in montagna stivata come neve, ma anche quanto è secco o quanto è umido il terreno a valle dove c'è l'agricoltura. E quindi io, mettendo insieme queste due informazioni, so dire sia il mio fabbisogno, ma anche quant'è la mia scorta, perché altrimenti, non mettendo insieme le due cose, ho una visione parziale, invece così ho una visione completa e quindi posso pianificare meglio i passi successivi.
0: Precisamente. La ringraziamo molto per essere tornato con gli aggiornamenti sia su FINAP sia su quello che stiamo per affrontare in Italia. Ormai magari per fare gli invasi è tardi, ma non è tardi per prepararsi comunque. Angela Micarelli, buon lavoro, ci saluti tutto il team e il gruppo di FINAP, grazie.
1: Non mancherò, grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci e risentirci, abbiamo una pausa per la viabilità, a tra poco.

0: può fare.
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Si viaggia incolonnati per due diversi incidenti sulla 4 nel tratto Milano-Venezia tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26. Si verificano code di 3 km per incidente sulla 6 Torino-Savona tra Altare e Savona in direzione di quest'ultima. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente si verificano 5 km di coda tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione Bologna. Rallentamenti con possibili code per incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. Infine code di 2 km per incidente sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e zona ospedaliera verso Capodichino. È tutto, torniamo tra un'ora.
4: Si può fare.

0: geniale.
1: E a proposito di sistemi per trattenere l'acqua, beh, certo ci sono gli invasi da realizzare oppure si possono immaginare altre soluzioni, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei meravigliosi laghi in Italia e nei quali a volte si può immaginare di stoccare un po' di riserve. Si è riusciti a farlo finalmente sul Lago Maggiore, una decisione storica, l'innalzamento dei livelli garantirà acqua nei periodi di crisi idrica. Ne parliamo, chiediamo delucidazione ad Alessandro Del Piano, che è segretario generale dell'autorità di bacino del Po. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: È una decisione storica, ci si lavorava da tanto, c'erano tante opposizioni, ma alla fine quanto ce n'è di più quest'anno?
2: Allora, in realtà quello che siamo riusciti a stoccare l'abbiamo già consumato, perché siamo in una situazione particolare, come veniva ricordato. Comunque la decisione è stata questa, che dopo
1: siamo a giugno, l'abbiamo già consumata, vabbè.
2: Sì, purtroppo sì, adesso se vuole le spiego meglio, ma la situazione è complessivamente critica e è per questo che dobbiamo utilizzare le risorse che noi abbiamo al meglio. I laghi 70, 80, 50 anni fa sono stati resi regolabili, si dice così, cioè da naturali sono stati poi create delle infrastrutture affinché l'acqua potesse uscire in modo regolato. Quindi i nostri grandi laghi, il Lago di Garda, il Lago Maggiore, Iseo e altri, hanno una diga in fondo, una paratia, che permette di decidere quanta acqua può uscire o meno. Lago Maggiore ha una paratia e la decisione del 1943 era quella di avere un lago a un metro dallo zero idrometrico, si dice così. Ecco, la decisione è stata definita storica perché da un metro siamo passati prima a 1,25 m, poi a 1,35 m con un massimo di 1,40 m. Questo incremento...
1: Certo che il 43, insomma, un anno piuttosto lontano, le cose erano un pochino cambiate, ecco, da allora.
2: Esattamente, è proprio così. Infatti dobbiamo capire, e purtroppo ancora non siamo così pronti a capirlo, che quello che ci accade annualmente non è straordinario ma è ordinario. Lo diciamo continuamente, ma in realtà dentro di noi continuiamo a pensare che questo caldo c'è ora ma fra un po' smetterà. Infatti la domanda che ci facciamo è: quanto dura questo caldo? In realtà non sono più le domande giuste, cioè il caldo c'è e potremmo domandarci, quando arriva il fresco, quanto dura il fresco, che è una cosa diversa. E comunque questa decisione sì è stata definita storica, perché con una decisione sostanzialmente cartacea, chiamiamola così, quindi senza infrastrutture, senza opere, senza lunghe decisioni da assumere in forma progettuale e di opera concreta, siamo riusciti a stoccare 30 milioni di metri cubi di acqua, che è una cifra molto consistente, è come fosse una nuova diga, e lei sa quanto è difficile costruire una nuova diga. E questi 30 milioni di metri cubi di acqua sono stati fondamentali.
1: Certo, l'ha detto probabilmente, ma mi è sfuggito di quanto vuol dire alzare il lago per avere questi 30 milioni di metri cubi d'acqua.
2: Di 15 centimetri.
1: 15 centimetri.
2: Di appena 15 centimetri noi siamo riusciti, senza fare infrastrutture, ad avere a disposizione 30 milioni di metri cubi d'acqua.
1: Allora, però ci ha anche già anticipato che quest'acqua l'abbiamo già sfruttata, perché la situazione è, l'anno è l'estate è partita calda e la situazione è difficile. E quindi poi cosa facciamo? Ci sarà di nuovo la lotta tra gli agricoltori del Piemonte e quelli dell'Emilia Romagna?
2: Allora, la situazione sì, effettivamente è strutturalmente difficile, quindi bisogna che ci siano degli interventi che vadano oltre questo, che siano più numerosi. Le posso dare un numero: Ponte Lago Scuro è un punto del Po in cui si fanno le misurazioni, soprattutto nei periodi di siccità queste misurazioni sono preoccupanti. Oggi a Ponte Lago Scuro abbiamo 385 metri cubi al secondo.
1: Ponte Lago Scuro cos'è? Cremona? No.
2: No, è Ferrara, è poco sopra Ferrara. Mi scusi se...
1: No, ma lo dico per me, ma anche per chi magari non conosce.
2: Per chi ascolta, certo. E le dico, 30 anni fa era il doppio. Quindi noi in 30 anni abbiamo perso metà dell'acqua. Oltretutto questi 385 metri cubi al secondo del Po sono sotto quel livello minimo che è 450, che impedisce all'acqua del mare di risalire, sì, e quindi di creare il cosiddetto cuneo salino. Oggi abbiamo già 10 chilometri dalla foce all'interno del Po che sono intromessi con il sale. Questo vuol dire che quell'acqua lì non può più essere utilizzata per usi idropotabili e irrigui. Più si abbassa il livello del Po, e più il cuneo salino diventa interno, e quindi più c'è acqua del Po non utilizzabile. E l'intrusione del cuneo salino è uno dei grandi problemi di cui ancora si conosce poco in termini di notizia, diciamo così, divulgabile popolare, ma però è estremamente.
1: Però è un problema serio di cui si parla da anni, sì, soprattutto a partire da chi coltiva sul delta, poi dopo.
2: Esattamente, esattamente. E il Po nel suo complesso è in questa condizione, per cui è necessario che, essendo il Po rappresentativo di un sistema che va dalla Francia all'Adriatico e dalla Svizzera agli Appennini, non possiamo non pensare che in questo grande bacino non possano esserci altri interventi come quello del Lago Maggiore, che possono essere, come per il Lago Maggiore, a costi praticamente nulli, oppure anche altri dove invece c'è da investire considerevolmente.
1: Sì, e quindi lei pensa bacini, invasi, insomma, ripartire con una questione anche proprio di edilizia, di realizzazione di nuove infrastrutture.
2: Guardi, noi dobbiamo preservare
1: riattivazione di altre, non lo so, ecco, magari.
2: Noi dobbiamo preservare prima di tutto, partire da quello che abbiamo. Cos'è che abbiamo? Una grandissima risorsa che è l'acquifero sotterraneo. Questo va tutelato il più possibile sotto ogni profilo, e pertanto abbiamo bisogno di far sì che la permeabilità dei suoli continui e sia una permeabilità sempre più preservata, e quindi il tema del consumo di suolo è certamente un tema primario da affrontare. Dopodiché abbiamo altre risorse, cioè gli altri laghi e gli altri bacini, anche artificiali come appunto le dighe, e lavorare su questi, fare in modo che questi possano essere nel massimo della loro capacità di invaso, e quindi una performance la più alta possibile da parte loro, e poi introdurre anche opere aggiuntive. Però parlare solo di opere aggiuntive sarebbe riduttivo, dobbiamo,
1: e poi sarebbe rinviare un po' troppo in là, quindi dobbiamo muoverci anche con quello che possiamo fare. Poi magari pensiamo anche, cioè non poi, contemporaneamente si pensa magari anche a una nuova opera, però aggiungere un po' d'acqua in ciascun lago, specialmente questi molto grandi, questi glaciali, insomma, che tutti abbiamo studiato a scuola, esatto, può avere risultati più veloci e anche di soddisfazione, come abbiamo sentito.
2: Ed impatto straordinario, straordinario. Esatto. Consideri che noi oggi siamo sul Lago Maggiore a 80 centimetri, da 1,35 m dove eravamo a maggio siamo già a 80 centimetri, perché stiamo usando quell'acqua per tutto il sistema del Ticino e poi del Po. E ovviamente riuscendo ad aumentare ulteriormente quelle quote, permetteremmo a un futuro prossimo di essere un po' più affrontabile, ecco, sotto il profilo dei cambiamenti climatici.
1: Io la devo salutare perché non sono più cambiamenti, ma sono stabilità climatiche. A questo punto possiamo chiamarle così. La devo salutare così, perché c'è GR24. Mi ha fatto piacere sentirla. Vorrei ritornare a parlare con lei di rinaturazione dell'area del Po, perché insomma sono stati fatti anche lì dei bei lavori che possono dare grande soddisfazione. Purtroppo non adesso, però Alessandro Del Piano, torni a trovarci, sarà un piacere.
2: Quando volete, vi ringrazio molto.
1: Grazie, segretario generale dell'autorità di bacino del Po, la linea GR24, noi ci ritroveremo subito dopo.
0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Mamma, mi racconti una fiaba?
8: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
7: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
8: Sempre dove stai tu, amore mio.
9: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
20: Sono le 11.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Israele bombarda il Libano e uccide un soldato libanese. Migranti, tragedia sfiorata al largo di Homs, salvate 15 persone. Accelerano i prestiti a famiglie e imprese, mutui, tassi in aumento. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa. L'esercito libanese ha dichiarato che un attacco israeliano ha ucciso un proprio soldato nel sud del paese oggi, nonostante il nuovo accordo di cessate il fuoco raggiunto il giorno prima tra Israele ed Hezbollah. La continuazione dei brutali attacchi israeliani punta a ostacolare qualsiasi soluzione che permetta di ripristinare la stabilità in Libano, scrive l'esercito in una nota. Tragedia evitata per un soffio questa mattina quando una imbarcazione di migranti si è capovolta al largo della costa libica di Homs, innescando una rapida e riuscita operazione di salvataggio. La Guardia Costiera Libica ha tratto in salvo 15 migranti grazie anche e soprattutto ad alcuni pescatori che si trovavano in zona. Il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022, consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie i prestiti segnano un più 2,6%, per le imprese un più 3,1%, lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. Invariato al 4,04% sui massimi da maggio 2025, il tasso medio sui prestiti in essere. L'Europa, ma soprattutto Italia, Spagna e Francia, registrano temperature record. Meteo France parla di una crisi che potrebbe eguagliare quella del 2023. Molte scuole hanno interrotto le lezioni e gli esami. E anche in Italia temperature ben oltre la media stagionale. 35 gradi a Torino, 37 a Firenze, tutte città che oggi sono da bollino rosso assieme a Perugia, Bologna e Brescia. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR Consorzio LAMA, al microfono di Marta Cagnola, in effetto notte.
2: Abituarsi a qualcosa che cambia così rapidamente e in maniera negativa può essere anche necessario. Più che abituarsi, dovremo adattarci. L'abitudine a volte ci fa rilassare, l'adattamento invece ci fa reagire. Quindi secondo me dovremo adattarci a questo tipo di temperature, a questo tipo di clima che non è destinato a cambiare purtroppo nei prossimi anni. Quello che è successo in Galizia rappresenta perfettamente l'eccesso di contrasto termico che c'è tra un anticiclone del genere e una piccola contributo di aria fredda atlantica. Basta veramente poco per scatenare temporali estremamente forti, ma questo è abbastanza intuitivo. Un eccesso di calore, umidità e energia del genere non può che nelle condizioni ottimali scatenare forti temporali.
20: Termina qui questa edizione di GR24. La linea torna, si può fare, noi ci risentiamo alle 12.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Si può fare.

0: Proseguiamo la nostra puntata cambiando non decisamente argomento, ma cambiando un pochino argomento, perché sì, restiamo sempre in tema di ambiente, di tutela dell'ambiente, ma lo facciamo parlando intanto con il CONAI e parlando di un concorso, perché al 30 di giugno si chiudono le candidature alla Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane. C'è con noi Alessandro Bizzotto, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
0: Che in questo contesto mi fa da portavoce di CONAI, poi tu sei in realtà curi, insomma, l'area stampa, ma del resto è la tua, voglio dire, parliamo sì. Di giornalismo, quindi che cosa vogliamo no, fare di più che parlare con chi continuamente si occupa delle relazioni con i media di CONAI. Allora, innanzitutto qualche parametro per chi ancora non conoscesse questo concorso e volesse iscriversi, sapendo appunto che la scadenza è il 30 di giugno, quindi bisogna essere stati già attivi in passato, non è che si comincia adesso a fare del giornalismo ambientale per candidarsi il 30 di giugno, vero?
1: No, esatto, sono produzioni scritte o audiovisive pubblicate tra la giornata mondiale della Terra del 25 e quella del 26, quindi i lavori devono essere apparsi tra il 22 aprile 25 e il 21 aprile del 26. La giornata mondiale della Terra fa un po' da spartiacque.
0: Mi sembra corretto, visto che si parla di giornalismo ambientale, poi anche mio compleanno il 22 di aprile, quindi...
1: Ecco. Poteva accadere in un giorno migliore.
0: Esatto, me lo dicono tutti, io dico ma magari la Terra non è tanto felice, voleva avere qualche altro portavoce a sua volta. Qualcosa che sia stato pubblicato tra il 22 di aprile del 2025 e il 21 aprile del 2026, parliamo di giovani al di sotto di quanti anni?
1: Dei 45 anni, okay. Dai 45 in giù, che hanno raccontato l'ambiente o la sostenibilità ambientale o anche sociale, riciclo, tutela del pianeta, insomma, qualcosa che sia attinente alla sfera del green, o con delle produzioni audiovisive, anche i podcast sono ammessi, purché pubblicati poi fruibili su una testata giornalistica, oppure articoli scritti online. O
0: quindi non il podcast autoprodotto e messo online sul proprio canale?
1: No, perché c'è ancora come unica. No, c'è ancora come unica, il concorso non chiede l'iscrizione all'ordine dei giornalisti, per esempio, da parte del candidato, però deve essere la produzione giornalistica, insomma, deve essere ascoltabile, visibile o fruibile su una testata giornalistica.
0: Perfetto. Poi hai dato un po' l'idea dei contenuti possibili, ovvero si parla di ambiente, di sostenibilità, riciclo, ma essendo CONAI comunque non è esclusivamente riciclo, perché magari qualcuno potrebbe essere indotto in errore e pensa di dover parlare di imballaggi, di riciclo. No, non necessariamente.
1: No, assolutamente. No, sono stati premiati pezzi o articoli anche che parlavano di sostenibilità sociale, tutela del pianeta, ma veramente in generale anche legati alla fauna, alla flora, al mondo animale, tutto quello che riguarda in qualche modo, come dicevo prima, la sfera del green, della tutela davvero delle risorse del pianeta. Giornata mondiale della Terra è anche proprio tutelare la materia, i materiali, la nostra terra, il nostro pianeta in qualche modo. Il riciclo lo fa perché evita, certo, evita l'estrazione di nuova materia vergine, però in generale questa Fenice vuole davvero riconoscere il lavoro di chi a 360 gradi si è occupato di sostenibilità con impegno, con una verifica delle fonti certe, insomma, andando davvero ad analizzare il problema. Ecco perché cerchiamo di mantenere lo spettro, la lista degli argomenti più ampia possibile, insomma.
0: Certo. A proposito di giornalismo ambientale, voi avete fatto recentemente anche un'indagine specifica che è stata presentata dunque alla prima conferenza nazionale sostenibilità e giornalismo responsabile in occasione anche qui della giornata mondiale della Terra, sì. Dalla quale si evince che non è che gli italiani non siano interessati al tema, anzi, però che c'è una certa difficoltà o comunque c'è una certa confusione o comunque si dividono su dove trovare le notizie e su quanto si fidano di quello che leggono.
1: Sì, sono molto interessati al tema, e anche per questo la Fenice vuole premiare chi fa bene questo lavoro, perché il 50% più o meno degli italiani si informa sempre o spesso su questi temi, attraverso media giornalistici o attraverso i social network, che risultano essere i due canali più utilizzati. Qual è il problema? Qual è il paradosso che questo studio ha evidenziato? Il fatto che i social media siano, o insieme all'essere uno degli strumenti più usati, sono quelli in cui i consumatori italiani hanno meno fiducia e paradossalmente percepiscono come molto affidabili le fonti istituzionali o le fonti scientifiche, non so, la Commissione europea, l'università, l'ONU, ma sono consultati da meno del 30% degli italiani. Quindi c'è un po' un paradosso, si cercano di informarsi molto, ma non hanno molto fiducia nelle fonti più utilizzate, che sono i social media. Le fonti giornalistiche si collocano un po' a metà della classifica perché poco meno del 50% degli italiani dà loro molta fiducia o piena fiducia.
0: Io
1: Ecco
0: temo che
1: perché.
0: sull'aspetto della formazione, cioè della ricerca su fonti scientifiche, questo si, come dire, si è condizionato dalla scarsa conoscenza che molti italiani hanno del tema proprio scienza, no? Della
1: Certo,
0: terminologia e
1: sì.
0: così via. Questo è riscontrato in qualunque indagine. L'hanno
1: Sì.
0: chiusa con la scuola, con la scienza e solo pochi si sono rimasti nell'ambito. E quindi tu ti
1: C'è anche un
0: rivolgi
1: tema di
0: da dove?
1: linguaggio,
0: C'è un
1: sì.
0: tema di linguaggio. Quindi ti rivolgi a chi, a cosa, e beh, cominci a guardare in giro e lì diventa difficile distinguere, probabilmente, per chi non è già un po' addentro.
1: Esatto, e quindi magari un linguaggio troppo semplice può essere più allettante perché è più facilmente comprensibile, però magari banalizza. Quindi una delle sfide è anche davvero rendere comprensibili temi complessi come quelli ambientali, senza sacrificare l'esattezza scientifica, in qualche modo possiamo dire, o la precisione dei dati. Tant'è che l'analisi evidenzia anche poi come il rapporto con l'informazione cambi tra diversi gruppi della popolazione. Chi ha un livello di istruzione più alto, ad esempio, tende più spesso a informarsi attraverso le fonti istituzionali e scientifiche e si fida più di queste, in qualche modo. Oppure c'è una tendenza simile qui, vabbè, è un po' diversa, ma emerge rispetto al reddito, che si associa a una maggiore fiducia nelle fonti scientifiche. Quindi è anche un tema di promuovere, credo, una cultura della sostenibilità corretta in qualche modo. E bisogna trovare un equilibrio che non è facile da raggiungere, da trovare tra l'esattezza del dato e la sua puntualità, come dicevamo poco fa, è una questione di linguaggio, e non semplificare, non banalizzare le informazioni. Poi io credo, ma questa è un'opinione personale, bisogna evitare spesso l'ideologia quando si parla di ambiente e di tutela del pianeta. A volte, la semplificazione porta anche un po' a dei preconcetti di natura ideologica che
0: Ma sì,
1: vanno.
0: infatti utilizzare uno slogan poi immediatamente categorizza
1: Esatto.
0: nel modo sbagliato, perché poi tra l'altro distrae l'attenzione
1: Sì,
0: dal
1: è
0: contenuto
1: vero.
0: reale, no? Della comunicazione. Adesso tra l'altro tu hai citato alcune correlazioni, io ieri ho assistito alla presentazione delle monitor delle disuguaglianze di Intesa San Paolo ed è molto interessante vedere quali correlazioni compaiono tra appunto istruzione, che so io, e voto. Disoccupazione, partecipazione alla vita della città e così via. Una di queste sicuramente correlazioni possibili che derivano anche da disuguaglianze, in questo caso anche di formazione scolastica o di ambiente, beh, è proprio quella che tu hai nominato, quella di saper dove cercare le fonti di qualche cosa che si vuole approfondire e valutarle correttamente. Va bene, Alessandro Bizzotto, grazie mille per essere stato con noi. Adesso mi piacerebbe andare avanti su questo tema, visto che tu sei un esperto di media e comunicazione, ma magari lo facciamo anche qui un'altra volta. Oggi ho
1: Una
0: già fatto
1: prossima
0: tre
1: volta.
0: puntate nella stessa puntata, cioè creandone delle altre, no? Una dentro l'altra. Però ricordiamo ancora tutti che il premio, e quando è che viene poi attribuito
1: All'inizio di ottobre, tra l'8 e l'11, a Urbino per il Festival del Giornalismo Culturale.
0: Fantastico, tra l'8 e l'11
1: Ecco,
0: di
1: una bella
0: ottobre una
1: occasione.
0: bella gita ad Urbino, però vi dovete candidare entro il 30 di giugno, altrimenti sarà impossibile essere scelti per il premio del giornalismo ambientale giovani del CONAI. Grazie ancora a Alessandro Bizzotto che è stato con noi per presentarlo, lui si occupa delle relazioni con i media di CONAI, ti auguriamo un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Grazie Laura, a presto.
0: E noi diamo la linea a questo punto a Cristina Carpinelli per Si può fare nel sociale.
2: si può fare nel sociale.
3: Abbiamo visto bene prima un comportamento, adesso vedremo nello specifico come avvicinare per rianimare una persona.

0: Sono quasi 8.000 solo su Milano i cittadini che scelgono di svolgere corsi di primo soccorso all'interno delle sedi della Croce Rossa. In queste classi ciascuno porta la sua storia, ma anche la volontà di cambiare, almeno in parte, il mondo in cui è immerso. Come ben spiega Giorgio, volontario della Croce Rossa da anni in cattedra a insegnare il primo soccorso.
1: Giorgio Colombo, e sono qua a tenere corsi defibrillatore, primo soccorso aziendale, manovre salvavita pediatriche e quant'altro. Consideriamo un mattoncino all'umanità che serve a costruire una casa enorme, e le assicuro che da quando abbiamo iniziato abbiamo tirato su un grattacielo che è molto alto. Queste persone, quando saranno in grado, finiti i corsi eccetera, saranno in grado di intervenire sicuramente. E posso utilizzare una frase che non è mia: chi salva un bambino salva il mondo, per cui anche in queste situazioni è fondamentale. Si ricordi che nel mondo viene rianimata solo 3 persone su 10 vengono rianimati immediatamente. Noi con questi corsi speriamo di arrivare a 10 su 10, per cui abbiamo più possibilità di successo.
0: Un dato significativo è in crescita sull'intero territorio italiano, è un dato che racconta anche la crescita di una coscienza e della volontà di fare la propria parte.
2: Sono Katia Di Sisto, responsabile della formazione di Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano. Noi abbiamo ogni giorno lezioni mattina, pomeriggio e sera, e anche nel weekend, e vanno dal più giovane al più anziano, e quindi riusciamo a coprire fino a 8.000 iscritti ogni anno. Le persone che vengono per seguire i nostri corsi arrivano un po' spaventati, se si tratta di mamme o di nonni che si devono prendere cura dei propri bambini e quindi seguono i corsi di manovra salvavita pediatrica, e vogliono quelle che sono le rassicurazioni, le istruzioni per poter intervenire in caso di bisogno. Poi ci sono le aziende che, per l'obbligo articolo 8108, devono seguire i corsi di primo soccorso, vengono più curiosi e si appassionano, perché le nostre lezioni sono molto pratiche e quindi sanno a un certo punto che devono poter intervenire nel momento del bisogno e devono capire cosa soprattutto non fare, perché quello che si impara seguendo un corso di primo soccorso è che salvare un'altra persona non è una capacità ma è una competenza, e quindi è solo imparando in una situazione anche di laboratorio, di simulazione, una persona poi nel momento del bisogno sa come deve intervenire.
0: In classe un'intera fetta di comunità che sceglie in qualche modo di imparare ad essere d'aiuto.
3: Io sono Barbara Di Castri, consigliera di Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano, e referente per quanto riguarda la diplomazia umanitaria, principi e valori e la comunicazione. Sono anche istruttore per le manovre di primo soccorso. Le persone sono molto curiose, io ci tengo tantissimo a dire, è una piccola introduzione che faccio a tutte le lezioni, che il potere delle nostre mani è miracoloso, perché in pochi secondi può salvare una vita sia essa di un adulto che di un bambino, per cui sono importantissime. Ma la cosa ancora più importante è effettuare un'adeguata chiamata di emergenza. È lì la chiave, perché noi possiamo essere un ponte tra l'informazione e l'arrivo del soccorso specializzato, che poi naturalmente con i presidi e con le attrezzature necessarie può migliorare la situazione fino a che poi non si arriva in un pronto soccorso, in un ospedale. Ed è importantissimo dare le coordinate, perché una ambulanza nei tempi giusti, a Milano circa 8-10 minuti, arrivi velocemente, per cui dire l'ubicazione: sono in un palazzo senza ascensore al quarto piano, c'è una corte interna e c'è la possibilità per esempio di poter far entrare un'ambulanza, non è possibile, cioè dare adeguatamente le informazioni necessarie anche dell'infortunato: è cosciente, non è cosciente, sto per iniziare una manovra di rianimazione perché è incosciente e non respira.
0: Tornando invece ai corsi, quindi tornando in classe diciamo, volevo chiederti quali sono le cose che ti colpiscono di più di questo lavoro?
3: Allora, la cosa che mi colpisce di più è che sicuramente la gente che si iscrive a questi corsi, io invito la popolazione a farli, perché veramente è la possibilità di salvare vite, ok? Per cui è importantissimo. È la curiosità e l'attenzione, e ogni volta quando poi questi corsi finiscono e la persona si rende conto che sa fare le manovre di primo soccorso, sia esso per un'ostruzione delle vie aeree, per cui la famosa manovra di Heimlich, o la rianimazione cardiopolmonare, c'è un senso di felicità. Io dico sempre un po' come imparare a sciare.
0: In aula la lezione va avanti.
4: Mi chiamo Davide, io lavorando in tutto il mondo, comunque in molti cantieri ho necessità di avere un primo soccorso, in quanto potrebbe capitare un caso di infortunio, che sia grave, che sia lieve, quindi è necessario comunque sapere come approcciarsi in caso di eventualità. Alcuni cantieri lo richiedono anche per gli esterni, quindi diciamo che ogni ditta avrà un preposto di cantiere che nel momento in cui entrerà nel tal cantiere avrà bisogno di un corso di primo soccorso, un corso di sicurezza, diciamo vari corsi per attestare che questa persona sia abile e sappia come comportarsi in caso di necessità.
0: Come ti chiami?
5: Benedetta.
0: Tu sei giovanissima però.
5: Sì, ho 19 anni.
0: E già lavori? Sei qui da sola?
5: Sì, lavoro, mi ha mandato qui la mia azienda perché stavano cercando qualcuno che fosse interessato comunque ad occuparsi di queste cose, e a me è sempre interessato questo mondo, infatti ho fatto anche un corso per il defibrillatore e poi sono donatrice di sangue, quindi diciamo che in questo mondo mi piace stare e mi hanno sempre interessato questi corsi, cioè, ho sempre voluto farli da sola, solamente che ovviamente non essendo in una connessione che potesse permettermi di entrarci è un pochino più complesso, quindi adesso col lavoro ho avuto la possibilità di fare questi corsi che sono molto interessanti e soprattutto molto utili anche nella vita di tutti i giorni.
0: E qui state affrontando quale tema? Vedo che c'è un manichino a terra.
6: Allora, adesso abbiamo visto come intervenire per vedere come si liberano le vie respiratorie.
0: Per lei è importante questo passaggio, cioè queste cose sono cose a cui lei pensa normalmente, ce lo fa anche per senso civico?
6: Sì, è importante riuscire a intervenire prima che arrivi un'ambulanza.

0: internazionale umanitario. Che cos'è il diritto internazionale umanitario? È quella parte del diritto internazionale che si occupa di proteggere le vittime nei conflitti armati, per cui i civili, i feriti e i prigionieri di guerra che hanno uno status particolare, per cui hanno dei diritti e dei doveri. Ma l'uomo inventa sempre delle nuove diavolerie per essere più violento, per esempio adesso ci sono i sistemi di arma autonoma. Ecco, questo tipo di strumento non può sottostare a delle regole di diritto internazionale umanitario, perché ci sono dei principi di distinzione, di necessità militare, di proporzionalità, cioè di come effettuare un attacco. Ci sono, grazie a Dio, dei giuristi che cercano sempre di arginare questo problema con delle regole.
1: Tu dicevi che fai anche formazione agli infermieri che partiranno poi per zone di guerra?
0: Sicuramente sì, anche in territorio di conflitto dove la violenza è spietata ci sono delle regole che tutelano la dignità dell'uomo, evitare sofferenze inutili, adoperare armi che provocano agonie inutili e lunghe, così come il rispetto di chi è detenuto.
1: La sensazione però è che organismi come la Croce Rossa, l'ONU stesso non vengano più ascoltati, come se ormai il livello si fosse alzato talmente tanto che il diritto, tutto quello di cui parlavi tu, non arriva. Cosa dici tu di questo?
0: Che l'uomo, come diceva il grande Freud, dentro di sé ha una dose di buono e una dose di male, per cui naturalmente bisogna cercare sempre di tenerle in equilibrio e non andare vai verso gli eccessi. Il diritto internazionale umanitario non si occupa mai di stabilire se un conflitto è giusto o sbagliato, questo è molto importante, per cui non ci potrà mai essere un operatore di Croce Rossa un aspetto di aiuto un ferito piuttosto che un altro. Qualsiasi ferito per noi è sacro.

Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it e riascoltare questa e tutte le altre puntate cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast e sul sito di Radio 24. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, anche ci ritroveremo puntuali domani a partire dalle 9. Un ringraziamento in redazione a Silvia Bandelloni, Michele Lasserra, in assistenza Jacopo De Franchi, in regia Anna Elena Riva. Da Laura Bettini, un buon ascolto.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare le

0: estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 20 giugno. L'anticiclone africano è padrone del tempo. Al mattino sole prevalente da nord a sud, clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca sull'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate. Caldo intenso con punte di 36-38 gradi, specie al centro-nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: in campo con Pardo.
1: Accelerazione Vinicius Junior, 3-0 per il Brasile, c'è spazio e lui va con una meraviglia.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti in campo con Pardo. È stata una giornata, una serata e poi una nottata davvero molto interessante per il mondiale, con quattro partite che hanno delineato il futuro di due gironi. Partiamo dal girone degli Stati Uniti, che continuano a far molto bene, vincono la seconda partita consecutiva, lo fanno dicendo appunto 2-0 contro l'Australia e conquistano dunque la qualificazione. Stati Uniti e Messico, due delle tre squadre che organizzano, sono già ai sedicesimi di finale. Bella vittoria, non c'è molto altro da aggiungere, bella vittoria contro l'Australia. E nello stesso girone invece la delusione per Montella, perché la Turchia fa 62 tiri in due partite ma non segna mai, con un expect goals per tiro di 0,06, davvero bassissimo, e dunque deve dire addio al mondiale. Rimpianti per la Turchia, vittoria invece per il Brasile. Nel suo girone ha vinto il Marocco 1-0 contro la Scozia con un gol lampo, ha vinto il Brasile, è stata una vittoria importante che mette in discesa il discorso qualificazione. Filippo Maria Ricci, WhatsApp Ardo, e poi torniamo per parlare con Bazzani di Germania e Olanda che scendono in campo stasera.
3: WhatsApp Ardo.
4: Un buon risultato, un buon primo tempo, tre punti fondamentali e anche tre gol, no? Il Brasile batte 3-0 il piccolo Haiti, quindi migliora rispetto all'1-1 con il Marocco dell'esordio, però è chiaro che la caratura dei due rivali è completamente diversa. Nella seconda parte il Brasile si è rilassato, ha chiuso già sul 3-0 il primo tempo e poi non ha pensato ad incrementare quella che può essere una fondamentale differenza reti. Vedremo come se la caverà contro la Scozia. Per il momento è il Brasile di Vinicius. È curioso perché Ancelotti, no, è stato interpellato sul tema e lui dice non vuole che questo sia il mondiale di Vinicius, vuole che sia il mondiale del Brasile. Però è chiaro che l'attaccante del Real Madrid ieri ha, diciamo, procurato il primo gol, assist per il secondo, ha segnato il terzo e soprattutto sta trascinando una squadra ancora con qualche dubbio. Il morale buono, ottima la prestazione di Cunha che ha segnato due gol, però detto che Haiti è quello che è, Haiti già eliminato, una squadra volenterosa, però ecco, vedremo come andrà con la Scozia. Intanto il Brasile, la freccia va in su, in salita verso l'alto.
5: Si immola con il cucchiaio Kai Havertz, con eleganza Kai Havertz, altro gol della Germania, sono 7.
2: Palla che diventa interessante, sta arrivando anche in zona posizione Dumfries, invece prova da solo e trova il 2-1 l'Olanda con Somerville. Il gol di Somerville è stata un'illusione, e lo sappiamo, quella Germania invece non ha avuto problemi, e stasera e stanotte tornano delle grandissime partite fondamentali. Alle 19 c'è Olanda-Svezia, alle 10 c'è Germania-Costa d'Avorio, poi ci sarà anche Ecuador-Curaçao, insomma va bene, non ci facciamo manca nulla. Caro professor Bazzani, che sta commentando con noi da Zon il mondiale, come va? Cosa dobbiamo attenderci da questa serata, in particolar modo da Germania e Olanda? Poi domani ci sarà invece il momento di Spagna e Belgio. Ciao.
6: Ciao Pier, ciao, un saluto a tutti. Ma sicuramente la Germania mi aspetto possa dare continuità, chiaramente ha fatto una grande partita ma con un avversario ovviamente morbido, però la vedo una squadra che ha delle potenzialità enormi, soprattutto a livello offensivo, giocatori molto interscambiabili tra loro, quindi non è messa tra le principali favorite, però per me è un nazionale che può far bene, così come l'Olanda, che secondo me è una squadra forte, ho visto un Malen che ha impattato subito bene, dopo 3 minuti si è creato un'occasione importantissima, quindi la scia che ha preso in campionato con la Roma se la sta portando al mondiale come convinzione, e quindi vediamo.
2: Assolutamente, è un po' sottovalutata la Germania, nel senso che poi, d'accordo, sì, Curaçao, tutto quello che vogliamo, però insomma, intera generazione di calciatori, Musiala che sta tornando alla condizione migliore dopo l'infortunio bruttissimo di un anno fa, ma insomma anche tutti gli altri, da Havertz in poi, a Wirtz, a Sané, insomma questa è una squadra dal punto di vista della produzione offensiva, io non so quante altre squadre, con tutto rispetto ovviamente per la debolezza di Curaçao, avrebbero fatto una partita così.
6: No, sono d'accordo con te, viene un po' sottovalutata perché se andiamo a vedere le solite note vengono citate, no? Francia, Spagna, Argentina e forse si sta anche, però poi se vai a fondo a questa Germania, una squadra che come hai detto tu ha dei giovani davanti che poi sanno fare tante cose, Nagelsmann gli dà un gioco molto propositivo, quindi è vero che l'avversario era debole, però non è scontato fare produrre così tante occasioni, realizzare così tanti gol, e quindi mi aspetto, stasera hanno un avversario ostico, perché comunque la Costa d'Avorio esatto, è un avversario complicato, però mi aspetto una Germania convinta, consapevole e che possa far bene a questo mondiale.
2: Con Diomandé, che ovviamente sarà osservato speciale dopo la prima grande partita. Senti, invece l'Olanda, l'ho commentata, per me si è un po' incartata, sì, anche un po' da sola, diciamo, e ho visto anche un grande Giappone in termini proprio di grande applicazione, capacità di cambiare pelle da un momento all'altro. Anche l'Olanda è un outsider.
6: È un outsider anche l'Olanda. Il Giappone secondo me è una squadra molto organizzata, che non ha delle dualità enormi, però ha un grande spirito, ha una grande unità di intenti, e per questo si è un pochino, passami il termine, specchiata, no? Si è un po' addormentata su se stessa l'Olanda, però è una squadra forte, ha un Malen davanti che, ripeto, è arrivato con una consapevolezza, e quindi anche l'Olanda per me è una delle protagoniste subito dopo alle solite note, no? L'Argentina e la Francia, però anche gli Orange hanno una squadra, secondo me, molto molto competitiva.
2: Senti, Spagna e Portogallo avranno una partita chiave, perché devono farsi perdonare qualcosa tutte e due.
6: Sì, hanno fatto partite simili, Pier. Il Portogallo l'ho commentato io al netto di una ottima organizzazione della Repubblica Democratica del Congo, però il Portogallo ha giocato sotto ritmo, Pier. Tanti giocatori non hanno alzato il loro livello. È chiaro, CR7 in primis, ma CR7 ormai è un giocatore, secondo me, certo, di finalizzazione, che deve colpire negli ultimi 20-30 metri, quindi ha bisogno della proposta che non c'è stata. Tanti giocatori solo palla addosso, sotto ritmo, un po' l'unico che con Sensao che ha dato qualche strappo da quando è entrato, però Bernardo Silva male, insomma, deve necessariamente fare molto di più, se no rimane sempre la classica presunta forte che però non riesce a metterlo in campo. La Spagna, anche lei ha giocato una partita non da Spagna, una partita molto anonima, sotto ritmo, però sulla Spagna ho abbastanza certezze che possa reagire. Fiducia, sì, sul Portogallo ho qualche dubbio in più, per questo.
2: Sono d'accordo, qualche incognita in più, poi magari anche il Portogallo riuscirà a venirne fuori. Tra l'altro in patria c'è questo dibattito su Ronaldo, che può sembrare qualcosa di quasi blasfemo, però insomma, dibattito che non c'è in Argentina, e fra un attimo ne parliamo. Grazie a Fabio Mazzani, no, continuiamo a seguirti ovviamente nel mondiale, no, in Argentina il dibattito su Messi direi che non c'è, e continuiamo a seguirti ovviamente con grande piacere su DAZN, con tutta la squadra di DAZN. E adesso, ecco, proprio quello di cui stavamo parlando, il grande protagonista, il protagonista numero uno, quello assoluto della prima giornata del mondiale.
3: Tocco di ritorno per Messi! Messi! Messi! 3-0 per l'Argentina! Tripletta all'esordio al sesto mondiale!
2: Caro Daniel Martinez, come va? Insomma, Messi sempre di più nel cuore degli argentini, con un esordio che forse non tutti si aspettavano, poi c'è anche un aspetto personale e familiare, ne parliamo fra un attimo, ma stiamo al campo. Te lo aspettavi un Messi così, così dominante da subito? Ciao!
7: Ciao Pier. Guarda, devo essere sincero, me lo aspettavo importantissimo, fondamentale, avevo detto che non andrebbe, però molto più lento me lo aspettavo, molto più, qualche metro più indietro, più organizzatore della manovra, non tanto nel cuore della questione come è adesso e nella definizione assoluta e totale della partita. Me lo aspettavo nella idea della logica, perché tu dici, ma retrocede qualche metro, assiste, guida, trova gli spazi, quello che gli altri non lo vedono, lui lo vede ed è importante, ed è fondamentale, anzi. Ma lui fa tutto quello e in più definisce in prima persona, fa tre tipi di gol completamente diversi tra di loro, e tutti di grande attaccante, di uomo d'aria. Quello mi ha stupito tantissimo, me lo aspettavo bene, non me lo aspettavo così bene, così grande.
2: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, perché insomma ci sono state speculazioni sui problemi di salute del papà di Messi, è arrivato un comunicato, esatto, di richiesta ovviamente di privacy, alla quale ovviamente ci associamo, insomma c'è anche questo aspetto, no? C'è anche questo aspetto.
7: Sì, è un aspetto, Pier, che colpisce molto, molto la nostra professione, credo. Noi certo, abbiamo la credibilità, noi abbiamo solo l'unico capitale della credibilità, quello che abbiamo fatto nel tempo, di quello che riusciamo a fare. Certo che abbiamo accesso alle fonti, che possiamo, è un sacco di tempo che c'è questo rumore, questa sensazione di che c'è qualcosa di grave e di almeno preoccupante, certo, nella casa Messi, ma non si era mai mosso a quel livello. E credo che è un pago in questo momento, stiamo pagando anche il fatto di certa una quantità di nuovi protagonisti che arrivano con lo streaming, con il accesso ai social media, ed è facile cadere in queste cose.
8: Sì, la voglia di dare la notizia.
7: Mi vergogno un po' per questo momento, e mi preoccupa anche per la nostra professionalità.
8: Mi associo, e ovviamente insomma, un abbraccio a Leo, che insomma, nonostante evidentemente un subbuglio interiore, ha cominciato questo mondiale alla grande. Argentina che torna in campo lunedì contro l'Austria. Grazie Daniel, adesso ci fermiamo, parleremo di mercato, parleremo di Milan, perché insomma la situazione continua a essere un po' complessa, e poi celebreremo l'Olimpia, ha vinto il campionato, e parleremo di Sinner, pronto per Wimbledon.
9: Strade in diretta.
10: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 10 Genova Ventimiglia. Si verificano code per incidente tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova e in direzione Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure. Sulla 1 Milano Bologna code per materiali dispersi tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per incidente. Si verificano code di 4 km tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione Bologna. In direzione Ancona code per un altro incidente tra Loreto e Ancona Sud. Sempre sulla 14 in direzione Pescara per un veicolo in avaria si verificano code tra Lanciano e Pescara Sud. Questi maggiori disagi, Strada in diretta torna tra un'ora.
0: In campo con Pardo.
2: Bentornati a Campo con Pardo. Ovviamente il pensiero per Igor Protti, ieri ne abbiamo parlato lungamente in tutti i convocati, se ne è parlato, insomma, fatemi anche da qui, anche in questa trasmissione a poche ore dalla sua scomparsa, rivolgere un pensiero alla famiglia e all'attaccante straordinario che è stata, la persona che è stata. Questo mi pare assolutamente doveroso. Ringrazio, lo vedo, Lauricella, il professor De Franchi, la dottoressa Schiattone e Aldo Gironda Veraldi. Passerei al Milan. Cara Monica Colombo, lei è collegata. Eccoci, bisogna capire se il Milan è collegato, nel senso che poi per carità non è facile, la situazione è ovviamente complessa e lo sappiamo bene. Ma cosa è successo in questa settimana? Da una parte l'ufficialità di un allenatore, Amorim, che aveva fatto bene in Portogallo, poi si è un po' disunito con il Manchester United, ma comunque insomma un allenatore certamente interessante. Poi sembrava che ci fosse una strada segnata per quanto riguardava il ruolo di direzione tecnica e invece non è così. Ci racconti tutto, ciao!
11: Ciao, sì, diciamo che il Milan in questa settimana, o perlomeno nelle ultime, sembra essere diventato il meme di se stesso, perché ormai mancano meno giorni al raduno della prossima stagione che non quelli che sono trascorsi dal famoso lunedì in cui Gerry Cardinale decapitò i vertici sportivi e aziendali della squadra. Amorim certamente può essere ritenuto una buona scelta, perché ha floppato, diciamo, allo United in Premier, però ha vinto due titoli con lo Sporting Lisbona, con una squadra fatta più o meno a sua immagine e somiglianza, e di conseguenza sembrava che ci fossero magnifiche sorti e progressive davanti a noi. Il problema è che il progetto sportivo a cui Cardinale intendeva affidare le chiavi, ovvero al tandem tedesco dell'Eintracht di Francoforte, Marcus Krosz e il suo braccio destro Timo Hardung, sono stati entrambi trattenuti in Bundesliga. Non tanto, dicono, per una questione economica, cioè l'Eintracht non ne fa una questione, diciamo, di clausola da coprire per lasciar partire i propri dirigenti, ma ne fa una questione di progettualità, ovvero a giugno inoltrato non ci priviamo dei nostri uomini cardine per costruire l'Eintracht del futuro. E quindi
2: la domanda è, sai che qua Monica purtroppo dobbiamo correre veloce perché tutto il programma dura pochissimo, però la domanda che ti faccio è: cosa succederà? Forse è la domanda più difficile, e soprattutto la scelta dell'allenatore, quanto era legata alla scelta di questo, cioè quanto si crea un cortocircuito? Immagino che insomma il tandem tedesco fosse stato informato e probabilmente avrà spinto nella direzione di Amorim, o no?
11: Sì, sì, certo, il Milan lascia trapelare che Amorim era stato scelto e avallato dal tandem tedesco, quindi ora c'è un allenatore che non è stato scelto, diciamo, dal DS che arriverà. A parte che io non credo che a questo punto, essendo giugno inoltrato, ci si possa affidare a una figura completamente nuova, perché nelle ultime ore è emersa la possibilità che venga affidata maggior responsabilità a Jovan Kieroski, ovvero il dirigente di Milan Futuro, e Bobby Gardiner, che è una specie di responsabile analyst di dati, algoritmi, che è già presente in organigramma.
12: Vedremo, vedremo, certo.
11: Un patentino, e quindi comunque, ah, ecco. uno comunque un dirigente che abbia la firma, che sia iscritto all'albo, sì, sì, serve in ogni caso.
12: Insomma, è tutto molto confuso, insomma, in bocca al lupo ovviamente ai dirigenti del Milan, perché insomma, grande società, è chiaro che in questo momento c'è un po' di confusione, ma insomma, c'è ancora un po' di tempo per lavorarci. Grazie a Monica Colombo, e adesso ci spostiamo al tennis, perché le cose che stanno succedendo in questi giorni potrebbero essere preziose. Dottoressa Cocchi, come sta? Cosa
13: molto
12: succede
13: bene,
12: a Sinner? Ho letto delle cose, l'ho letta con grande attenzione, cioè, Sinner sta facendo delle cose particolarmente importanti, adesso al di là delle battute, anche molto delicate, perché mi sembra che l'unico elemento veramente di potenziale difficoltà ogni tanto sia questa sua fragilità fisica, come è venuto fuori a Parigi. Che succede? Ciao!
13: Ciao! Che succede? Stanno cercando di capirlo, come sapete è stato visitato, analizzato, ribaltato come un calzino, per dirla in parole povere, al San Raffaele di Milano. Non è risultato nulla di grave, per fortuna nessuna patologia né a livello metabolico né a livello cardiaco, però adesso si sta allenando usando un piccolo sensore che va applicato alla pelle e che analizza l'andamento della sua glicemia per vedere se magari ci sono dei crolli di energia dovuti all'andamento della glicemia, e quindi potrebbe anche questo aiutarlo a evitare momenti di difficoltà estrema come quella che è stata a Parigi a Roland Garros.
12: Una sorta di sensore per poter monitorare in tempo reale questa situazione e poter prevenire appunto in tempo reale i problemi. Adesso insomma questa sarà una settimana ancora di preparazione, perché dal 23 al 27 non c'è Halle quest'anno, no? C'è l'Arlingham Club, c'è anche Cobolli lì, e insomma com'è la preparazione di Wimbledon, che a questo punto diventa fondamentale per difendere questa dittatura sinneriana?
13: Allora, innanzitutto per lui è stato fondamentale staccare un po' proprio completamente dal tennis, fare un po' di vita normale, avete visto un po' forse in giro sui social le immagini. Sì, il matrimonio di Duplantis, adesso è arrivato a Londra, ieri, sì, ha già toccato l'erba con i suoi piedini magici e si è allenato, e poi giocherà nella settimana che porta allo Slam, che inizierà il 29 di giugno, lunedì 29, giocherà questa esibizione, non giocherà il torneo di Halle come ha fatto negli anni scorsi, ma semplicemente questa esibizione, sicuramente meno impegnativa di un torneo intero, a cui partecipano anche Cobolli, Darderi, Casper Ruud, per entrare sempre di più nel ritmo partita, per essere pronto a Wimbledon.
12: Senza però sovraccaricarsi di peso e di impegni. Grazie Fede, perfetto, veramente molto molto interessante, insomma c'è questa cosa da capire, perché poi per il resto lo strapotere di Sinner è totale, le uniche volte in cui c'è un bug è quasi sempre un bug di natura fisica, qualche volta anche ovviamente un po' inquietante, no? come a Parigi, perché insomma quando c'entra la salute di un grande campione è sempre qualcosa che fa un certo effetto. Basket.
14: Chi alza il trofeo? L'Olimpia è a 7, Milano è campione d'Italia per la stagione 2025-2026.
15: Sono il più contento del mondo. Non svegliatemi se sto sognando. È il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante, su questa panchina importante, è qualcosa di unico.
12: Il professor Peppe Boeta, che festeggia giustamente lo scudetto numero 32 dell'Olimpia, il suo secondo titolo personale dopo la Coppa Italia. Ricordiamo che la Supercoppa era stata vinta all'inizio dell'anno, ma c'era ancora Ettore Messina. Caro Giacaranda, come va? Tutto bene, scudetto meritato, finale abbastanza prevedibile, e anzi, insomma, credo onore a Venezia, che ha lottato fino all'ultimo anche in gara 4. Ciao.
16: Ciao, ciao, ciao. Intanto ti porto i complimenti di un amico di mio figlio che dice che ti ha messo come vice allenatore della sua squadra di Fanta Mondiale.
12: Ti prego, ti prego.
16: Dice che gli prende grandi soddisfazioni.
12: Ti prego, ti prego. Devi sapere che ci sono, mi hanno dato i numeri che sono da un lato molto belli, e ringrazio per l'affetto, ma insomma più o meno oltre la metà del totale, quindi più di 150.000 persone che mi mandano dei messaggi dicendo: ma ne vuoi beccare uno? Parliamo di basket, che è meglio. Sì,
16: era una battuta. Allora, guarda, intanto in primis sicuramente i complimenti a tutta l'Olimpia Milano, all'altra finalista, Peppe Boeta, a quello che abbiamo visto, lo spettacolo che abbiamo visto in campo. È vero che questo è il risultato che tutti ci aspettavamo, forse la Virtus poteva dare più battaglia, poteva in qualche maniera, insomma, senza infortuni, senza insomma, con un finale di stagione un po' diverso, avrebbe potuto forse dare un po' più spettacolo, diciamo, dal punto di vista agonistico e del pathos. Però comunque abbiamo visto i grandi campioni che nel momento del bisogno si sono fatti trovare. L'altra cosa che io voglio segnalare è che non permetta a nessuno di scoprire, diciamo, Tessitori, perché Tessitori è un giocatore che noi sono arrivato quasi alla polemica, diciamo, perché non ho visto in nazionale, perché è un giocatore che io stimo tantissimo da tanti anni, è uno di quei centri di cui diciamo non ci abbiamo i centri, ce li abbiamo, dobbiamo saperli far giocare, quindi complimenti a Venezia per averlo non lanciato, ma comunque fatto rendere, cioè reso protagonista in questa maniera, perché comunque è un giocatore di stata, soprattutto a livello internazionale. Quindi complimenti Tex, complimenti per come l'ha vissuta, per la stagione che ha fatto, ma è un giocatore che ha 31 anni e che comunque, cioè, ha fatto un percorso importante in carriera in nazionale, ed è uno di quelli che secondo me ci possono dare ancora tanto.
12: Grazie al professor Galanda, grazie a tutta la nostra magnifica squadra, vi ricordo tutti convocati domani alle ore 17 della versione weekend, e poi tutti convocati che torna dalle 14 lunedì. Ciao!

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Senti Mauro, ma se...
11: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
10: Non siamo noi.
11: Oh, e se...
10: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
11: Ecco, non siamo noi.
10: E se anche...
11: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
10: Non siamo noi.
11: Ah, e se invece...
10: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
11: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
10: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
11: Faba la luce.
12: Sono le 12.
13: GR24. Il sole 24 ore.
12: Nessuna tregua in Libano, almeno 16 morti nei raid israeliani. In Versilia, scontro tra un SUV e uno scooter, muore un 17enne. MotoGP in Repubblica Ceca, la pole del giapponese Ae Ogura. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese.
14: provocano diversi morti, fra cui anche un militare libanese. I nuovi raid di Israele sul sud del paese dei cedri contro Hezbollah, quasi ininterrotti dalla scorsa notte al mattino.
15: Netanyahu has shown to everybody, the Zionist regime has shown to everybody that they are capable of spoiling and sabotaging and manipulating.
14: La guerra permanente di Netanyahu resta l'ostacolo alla pace. Gli Stati Uniti devono fargli rispettare la tregua, ripete ad Al Jazeera il vice ministro degli esteri di Teheran, Sayed Khatibzadeh, alla vigilia dell'incontro che dovrebbe aprire la fase 2 dei negoziati fra i due paesi, annunciato a breve a Lucerna, già presidiata dagli inviati della Casa Bianca Kushner e Witkoff. Il tono si annuncia minore, lo scetticismo domina. L'intelligence americana, scrive il New York Times, è convinta che Netanyahu non si fermerà. Troppe le pressioni dall'ala destra, cui si aggiungono sondaggi negativi in vista del voto di ottobre. Intanto circolano bozze sul capitolo sanzioni iraniane, nodo della trattativa svizzera connesso al nucleare, quei 25 miliardi di proventi petroliferi della Repubblica Islamica congelati nei decenni. Andranno in infrastrutture e progresso, l'opzione di Teheran, solo aiuti umanitari, la versione restrittiva proposta da Washington. Intanto l'IDF torna a colpire anche a Gaza City, almeno 4 i morti, riporta l'agenzia locale Wafa, e dal cessate il fuoco dell'ottobre dello scorso anno sono più di 4.000 i palestinesi uccisi o feriti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto una inversione a U. Il conducente e le due persone che viaggiavano con lui sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante. A dirlo è il Presidente della Repubblica, Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Il Capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. E a questo proposito, 100 migranti sono sbarcati a Lampedusa fra la notte e l'alba dopo essere stati soccorsi dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza mentre navigavano a bordo di due gommoni. Sul primo c'erano 67 persone, ivoriani, burkinabè, eritrei, etiopi, gambiani, guineiani e sudanesi. Sull'altro erano in 33 originari di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia e Sudan. Lo sport adesso con i mondiali di calcio. Doveva essere una serata del riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Australia, invece la Turchia torna a casa. Vincono Brasile e Marocco.
16: La notte americana ha portato la prima grande sorpresa di questo mondiale. 62 tiri in due partite non sono bastati alla Turchia di Vincenzo Montella per fare almeno un gol. K.O. con l'Australia, K.O. stanotte con il Paraguay e biancorossi già clamorosamente eliminati. Una sfida che passa alla storia anche per l'espulsione del paraguayano Almiron. In una pausa del gioco si è rivolto al turco Demiral mettendosi la mano davanti alla bocca, cosa ora vietata da una norma che viene così attuata per la prima volta. La nottata è stata invece dolce per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte 3-0 Haiti, anch'esso eliminato, e per il Marocco, che dà spettacolo contro la Scozia, vincendo 1-0 e creando una quantità impressionante di occasioni. Stasera tornano in campo due big. Alle 19 i Paesi Bassi, costretti a vincere dopo il 2-2 con il Giappone, affrontano la Svezia. Alle 22 la Germania si misura con la Costa d'Avorio, provando a chiudere il discorso qualificazione. A mezzanotte toccherà Ecuador-Curaçao, programma chiuso domattina alle 6 da Tunisia-Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Per la MotoGP a Ogura, su Aprilia Trackhouse, partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio su Ducati WR46 e Francesco Bagnaia su Ducati. In seconda fila partiranno i leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci, benvenuti, buon sabato a quest'ora. E vi immagino un po' in giro, c'è chi è in giro per commissioni, chi torna dal mercato con la borsa delle spese, chi si gode magari una passeggiatina, caldo permettendo, magari più fortunati una bella nuotata, una pedalata, insomma, o semplicemente una giornata all'aria aperta, perché no? Sono tutti gesti normalissimi, talmente normali che non ci facciamo più caso, eppure proviamo a pensarci un momento quanto diventerebbero complicati, faticosi, se ogni movimento fosse accompagnato dal dolore, dalla tensione, dalla difficoltà di piegarsi, di camminare oppure di stare in piedi. Perché vi dico questo? Perché oggi parliamo di schiena e noi quando pensiamo alla schiena lo facciamo solamente per lamentarci, quando ci fa male ce ne occupiamo, no? La sentiamo e diciamo oh, mal di schiena, non ne posso più. In realtà dalla salute della schiena dipende molto più del nostro comfort, dipendono il movimento, dipendono l'equilibrio, l'autonomia, in fondo anche la qualità degli anni che viviamo. C'è un legame tra schiena e salute della schiena e longevità, ne parliamo proprio oggi. Perché parliamo della schiena, parleremo della colonna vertebrale e anche delle nuove frontiere della chirurgia robotica. Lo facciamo con un grande esperto, il professor Giuseppe Sciarrone, che ho il piacere di avere in studio, responsabile del Centro di Chirurgia Vertebrale e Robotica all'Humanitas San Pio X di Milano. Buongiorno professore, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora professore, qua abbiamo bisogno di lei perché proveremo a raccontare qualcosa che tutti abbiamo, ma che conosciamo molto poco. La schiena, perché forse perché lì dietro, anche quando fa male, il dolore, non possiamo vedere dove ci fa male con gli occhi, lo sentiamo, forse anche questo può, no? Amplificare un po' questa sensazione. Professor Sciarrone.
2: Sì, la diamo un po' per scontata la nostra schiena. In realtà è una struttura cruciale per il nostro organismo, è un misto perfetto di rigidità ed elasticità, di protezione e dinamicità, ed è al centro di tutti i nostri movimenti, di tutte le nostre abilità, e quindi sì, forse dovremmo tenerne conto un pochino di più.
1: E allora, mi raccomando, non perdete questa puntata, restate comodi o restate dove siete, continuate a seguirci. Torniamo a parlare di schiena. Stavo pensando, professor Sciarrone, curioso, perché noi quando parliamo di forza, quando parliamo di carattere, di capacità di affrontare le sfide, spesso ci riferiamo a immagini che riguardano proprio la schiena. Allora proviamo un po' a dare con il suo aiuto una spiegazione. Perché secondo lei, perché qualche cosa ci sarà, no? Perché secondo lei diciamo avere spina dorsale o avere la schiena dritta quando parliamo di carattere?
2: È perché praticamente nell'evoluzione del pensiero riguardante la colonna vertebrale, questa struttura che funge da perno dell'organismo è espressione di una capacità che soltanto gli esseri umani hanno, cioè quella di stare in piedi, no? E quindi assume nei secoli una importanza fondamentale, sin dall'inizio, no? Quando gli anatomisti dell'antichità iniziarono a studiarla, perché la chiamarono colonna vertebrale e non asse vertebrale,
1: sì,
2: per esempio?
1: Non me lo sono mai chiesto.
2: Perché la colonna all'epoca rappresentava un elemento architettonico strutturale importantissimo, cioè era fondamentale per mantenere la stabilità degli edifici.
1: Certo.
2: Non era, come può essere adesso, un elemento ornamentale, diciamo così. Per cui questa similitudine tra la colonna portante degli edifici e la colonna portante dell'organismo ha fatto sì che venisse creata questa
1: colonna.
2: La colonna.
1: Colonna. Parlando di schiena mi viene in mente Atlante, no? Che sorregge il cielo sulle spalle. Da millenni la schiena è proprio associata all'idea del sostegno. C'è qualcosa di profondamente vero in questa immagine?
2: C'è qualcosa di profondamente vero a tal punto che la prima vertebra della colonna vertebrale si chiama Atlante, proprio per questo motivo, perché sorregge la testa. Ed è ancora più importante concepire la colonna vertebrale come una struttura che va preservata e che va fondamentalmente curata durante il corso di tutta la vita, proprio per evitare che si possono presentare, diciamo, durante gli anni, dei disturbi legati proprio a questa condizione di deterioramento.
1: Ma professor Ceroni, se lei dovesse scegliere un modo di dire che descrive meglio la colonna vertebrale reale, quella che lei conosce così bene essendo un chirurgo vertebrale, quale sceglierebbe?
2: Un termine. A me piace molto pilastro. La colonna vertebrale trovo sia proprio il pilastro del nostro organismo e ci consente di essere dinamici, di essere produttivi, di essere sportivi, di essere vivi. Nulla potrebbe esistere senza una colonna vertebrale funzionante nel nostro organismo. È chiaro, tutti gli apparati sono importanti,
1: certo.
2: Attenzione.
1: No, assolutamente. Possiamo dire che è una sorta di capolavoro nascosto che lei oggi ci aiuterà a conoscere più da vicino, ci aiuterà anche a capire se e come invecchia, se si ammala e come ad oggi è possibile intervenire grazie anche alla chirurgia robotica, ma non c'è solo il robot, naturalmente.
2: Certo.
1: Se dovesse spiegare ad un ingegnere perché la colonna vertebrale è un capolavoro, se possiamo usare questa parola, di progettazione biologica, da dove partirebbe?
2: Sì, effettivamente è proprio un capolavoro, perché al suo interno noi ritroviamo degli elementi ingegneristici veri e propri che la natura, che madre natura ha sviluppato nel corso dell'evoluzione, che sono legati al funzionamento dell'essere umano. La colonna vertebrale naturalmente è presente in tutti i vertebrati, ma a livello dell'essere umano ha delle caratteristiche particolari, perché consente proprio all'organismo di mantenere la stazione eretta, di camminare in stazione eretta, di correre in stazione eretta. Ed è, diciamo così, il trade union tra i cingoli, cioè gli arti superiori e gli arti inferiori, e funziona da smorzatore proprio dei movimenti e delle attività. E perché è un capolavoro ingegneristico? Perché al suo interno noi ritroviamo elementi strutturali importantissimi, che sono le vertebre, con varie differenti qualità ossee. Nella parte più esterna l'osso è più rigido, è più duro, nella parte interna invece è più trabecolato, cioè più poroso, e al suo interno queste trabecolature seguono le linee di forza che vengono in qualche modo a interessare ogni singolo metamero vertebrale. E poi questo per quanto riguarda la parte strutturale, ma abbiamo una parte dinamica al suo interno che è caratterizzata dalle articolazioni. Le vertebre hanno diverse articolazioni al loro interno, che servono fondamentalmente ad articolare le vertebre a loro modo, no?
1: Certo.
2: L'una con l'altra, e per esempio a livello della gabbia toracica servono ad articolare anche le coste con le vertebre, in maniera tale da dare alla gabbia toracica, che è una struttura di contenimento e di protezione enorme, una stabilità e una tenacia, una forza molto importante.
1: Tra l'altro la colonna non è solo sostegno ma anche protezione, perché è una stazione strategica di collegamento, come lei ha detto, e poi all'interno protegge il midollo, che è assolutamente importante per tanti movimenti e non solo.
2: Assolutamente sì, il midollo spinale è probabilmente una delle strutture più importanti di collegamento, anzi la struttura, diciamo, per definizione di collegamento tra il nostro cervello, quindi la nostra testa, e il corpo. Perché? Perché attraverso il midollo spinale tutte le fibre nervose che, diciamo, partono, che si emanano dal cervello, vanno a trovare una loro localizzazione in ogni piccolissima parte del nostro corpo, quindi ci consentono di sentire il caldo, il freddo, il tatto, di muovere le dita, di muovere i piedi, di muovere le mani, di camminare. E quindi perché la colonna vertebrale ha questo compito importante? Perché fondamentalmente, avendo un'estensione molto importante. Ricordiamoci che la colonna vertebrale è costituita da circa 33 vertebre, con tutta una serie di strutture protettive al suo interno molto importanti, e quindi il midollo spinale viene custodito all'interno di questa specie di tubo, lo possiamo chiamare, no? Che è il canale vertebrale, da cui per ogni singola vertebra si distacca una coppia di nervi, sì, come se fossero dei rametti, come dei, dei ramoscelli, sì, esatto, che vanno poi naturalmente a innervare ogni singola parte del corpo.
1: Professore, io la ringrazio per la sua chiarezza e perché le sue spiegazioni, quello che lei ci ha raccontato, credo che ci aiutino a pensare alla colonna da un'altra prospettiva e anche a toccare con mano quanto anche il nostro rapporto con il corpo sia in qualche modo condizionato e a volte limitato dalle, dai pregiudizi, dai luoghi comuni o dalle informazioni parziali che abbiamo. Quindi sapere come funziona il nostro corpo, a mio avviso, potrebbe aiutarci a prenderne consapevolezza e a fare una buona prevenzione, a proteggerlo. E a proposito di queste 33 vertebre, molti identificano la schiena con la zona lombare, no? Si dice "oh, mal di schiena è qua". In realtà spesso sono le cervicali a darci problemi. Allora le chiedo, perché quel tratto è così delicato? Magari non lo è, ecco, però ne ha sempre una.
2: Invece lo è moltissimo, perché la parte iniziale della colonna vertebrale custodisce la parte iniziale del midollo spinale, che si distingue poi naturalmente mano a mano che si va giù verso la parte sacrale in midollo cervicale e midollo dorso-lombare. La parte finale del midollo tendenzialmente si esaurisce al passaggio dorso-lombare, quindi dalla parte lombare in poi noi non abbiamo più midollo spinale, ma abbiamo soltanto le radici della caudequina cosiddetta, che sono fondamentalmente dei nervi impacchettati all'interno delle guaine meninge. Il midollo cervicale è importantissimo perché ancora custodisce tutte le informazioni che vengono giù dal cervello fondamentalmente, e quindi è una struttura molto molto importante che va assolutamente preservata, tanto è vero che essendo il tratto cervicale un tratto ad altissima mobilità, le vertebre cervicali sono formate in maniera particolare, un po' diverse rispetto a tutte le altre.
1: A questo punto diventa chiaro capire quanto e come la salute della colonna vertebrale sia strettamente legata alla nostra autonomia, e con autonomia lo dico proprio nel senso lato del termine, ma anche alla nostra longevità. Oggi si parla molto di longevità sana. Lei è stato con noi al Festival dell'Economia, abbiamo proprio dedicato un panel al peso economico della longevità sana insieme al professor Ricordi, insieme alla rettrice dell'Università Cattolica, ed era presente lei. Perché? Perché l'autonomia di movimento è una delle, no, delle cose che più ciascuno di noi spera di avere più a lungo possibile negli anni, no? Voglio invecchiare ma essere autonomo, potermi muovere, poter dare, no, qualità a quegli anni in più, in cui la salute della colonna vertebrale e la schiena per questo è strettamente legata alla longevità sana. Ma ce lo spiega?
2: Senz'altro, lo dicevamo proprio all'inizio, no? Noi diamo molto spesso la nostra colonna vertebrale per una cosa assodata, un po' scontata. In realtà l'attività che il nostro corpo è in grado di eseguire, nel senso più lato del termine, naturalmente, quindi attività lavorativa, attività sportiva, attività di vita quotidiana, banalissima, è possibile grazie al funzionamento di questa struttura. È vero, anche di tante altre, però questa struttura forse più delle altre, diciamo, ci consente di eseguire attività in maniera del tutto scontata. Il fatto che la colonna vertebrale possa in qualche modo essere alterata da un punto di vista anatomico e quindi anche funzionale fa sì che queste attività che noi tendenzialmente svolgiamo in maniera assolutamente naturale venga in qualche modo a essere limitata. Perché? Perché non soltanto l'alterazione anatomica crea quindi lo squilibrio funzionale, cioè il dolore lombare, per esempio il dolore cervicale, o come dicevamo in altre occasioni, le famose sciatica, per esempio.
1: Certo.
2: Ma crea anche dei disturbi legati proprio all'alterazione neurologica, per cui difficoltà a camminare, difficoltà a eseguire attività molto banali, per cui mano a mano che passa il tempo, purtroppo la longevità è anche frutto, diciamo, del passare del tempo, no? E purtroppo i fenomeni degenerativi che noi derubrichiamo a acciacchi dell'età in realtà hanno un loro punto di genesi e poi anche di sviluppo. Cioè l'artrosi degenerativa è un fenomeno, non è una malattia.
1: No.
2: E questo fenomeno colpisce le articolazioni. Ora, come dicevamo prima, la colonna è costituita da tantissimi elementi. Immaginatevi quanti punti può essere,
1: certo,
2: presente questa alterazione. È così lunga, così importante, certo.
1: Ma esiste un momento in cui la colonna smette semplicemente di invecchiare, perché gli anni passano, invecchia e comincia invece ad ammalarsi?
2: Non è un limite così netto. Mm. Purtroppo il limite è molto sottile e soprattutto si diluisce nel tempo. Cioè non ci sono dei momenti scatenanti veri e propri che accelerano il processo dell'artrosi degenerativa. Sono purtroppo frutto di attività reiterate nel tempo, sì, di posture che vengono, diciamo così, in maniera un po' abitudinaria prese, attività banalissime che però ripetute quotidianamente,
1: goccia dopo goccia
2: determinano una alterazione sempre più importante. Naturalmente l'alterazione poi si somma a se stessa, quindi non si riparte mai da zero, ma l'alterazione viene a sommarsi a delle precedenti alterazioni che quindi poi creano la patologia. Quindi l'invecchiamento è semplicemente un processo naturale che poi a lungo andare porta alla patologia.
1: Professore, oggi disponiamo di radiografie, di TAC, risonanza, ma la visita clinica continua ad essere fondamentale. Ecco, anche la persona che non soffre di mal di schiena, ma a partire da una certa età, sarebbe utile fare un check alla schiena per capire come sta, per investire in una buona prevenzione, oppure basta che abbia, no, uno stile di vita attivo, non si lasci impigrire, si muova, non faccia grandi sforzi, si va.
2: Questa è la scommessa del futuro. Mm. Oggi noi siamo abituati a, come abbiamo detto all'inizio, ricordarci della nostra colonna vertebrale solo quando ci dà dei segnali, cioè quindi quando ci dà dei sintomi.
1: Sì.
2: La scommessa per il futuro, che poi su cui si basa anche il concetto di longevità sana e di resilienza del nostro organismo, è quella proprio di anticipare questa patologia di cui parlavamo
1: la
2: prima.
1: La medicina predittiva, insomma.
2: Diciamo che può? Probabilmente sì, nel tempo noi riusciremo, attraverso i mezzi diagnostici, attraverso le tecnologie anche, a fare anche diciamo delle

0: anche un post-operatorio più semplice. Professore, che cosa è cambiato?
1: Beh, è cambiato moltissimo. È cambiato moltissimo. Oggi le nostre sale operatorie sono dei centri di controllo, sembrano delle sale operative più che operatori. Effettivamente la tecnologia che noi abbiamo a disposizione oggi, fino a qualche anno fa, era davvero un sogno, era impensabile. E questo ha cambiato molto il nostro approccio alla chirurgia e il nostro approccio al paziente, anche perché dà la possibilità di vedere il paziente a 360 gradi. Sa, un tempo si diceva, no, che sei troppo giovane per operarti, oppure non puoi operarti perché è pericolosissimo, eccetera, eccetera. C'erano dei grandi pregiudizi rispetto a questo tipo di attività.
0: Anche perché adesso che ci ha raccontato tutto quello che la colonna vertebrale è in grado di fare, di proteggere, un pensiero si arriva.
1: Effettivamente,
0: no?
1: Sì, non possiamo dare torto a questa cosa. Ma la tecnologia fa sì che, come diceva poco fa, l'approccio al paziente, l'approccio chirurgico, sia meno traumatico, sia effettivamente più gentile. Questo perché? Perché non abbiamo più bisogno, attraverso le tecniche mini-invasive, di spogliare la nostra colonna, di esporre la nostra colonna, quindi alterare dal punto di vista anatomico la connessione muscolare, la connessione tendinea. Dicevamo che ci sono 33 vertebre, ma ci sono più di 100 muscoli che si attaccano alla colonna e che sono muscoli strutturali. Quindi noi, attraverso gli approcci mini-invasivi e quindi alla necessità di non dover più vedere fisicamente la colonna, non vedere fisicamente dove noi stiamo andando, ma attraverso quindi la robotica, la navigazione, eccetera, eccetera, noi riusciamo a raggiungere questi punti delicati e profondi con degli approcci mini invasivi.
0: Professor Cerrone, grazie per essere stato con noi. Noi abbiamo iniziato pensando ad una giornata, un sabato qualunque, ecco, c'era un sabato italiano, e siamo arrivati a parlare, a capire quanto dietro quella libertà, no, nel muoverci, nel fare progetti, spesso senza che ce ne accorgiamo, c'è proprio lei, la nostra colonna vertebrale, di cui lei ci ha raccontato le meraviglie. La ringrazio davvero di cuore e le auguro una buonissima giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ma c'è Carmelo Lauricella con noi in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 12, perché c'è una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Non mi prendete impegni, mi raccomando. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
4: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti

0: strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Un saluto. Oggi parliamo della possibilità di inserire Telepass Business tra i benefit aziendali. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
7: Se cerchi un nuovo benefit che i tuoi dipendenti useranno davvero, il prossimo anno inserisci Telepass Business tra i servizi a loro disposizione. Sono molte infatti le aziende che hanno incluso il Telepass tra i benefit per i dipendenti, perché è fiscalmente vantaggioso e concretamente utile anche per la vita privata delle persone. Telepass Business è il benefit che riduce davvero lo stress da mobilità, aumenta la soddisfazione per un bisogno reale che tutti hanno dimostrato di apprezzare. Un investimento nel benessere delle persone che migliora la vita e la produttività.
6: Scopri di più su telepass.com/business.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
9: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!

0: Una puntata di Nessun Luogo Lontano speciale, una puntata in cui macineremo chilometri, ma lo faremo a vele spiegate perché viaggeremo per i sette mari, e scusate se sono un po' retorico in questa presentazione, parliamo della geopolitica del mare. I confini del mondo non si tracciano infatti soltanto sulla terraferma, c'è un'enorme distesa blu che copre il 70% del nostro pianeta. Ed è proprio lì, su quella superficie, che si stanno giocando le partite più calde e pericolose delle relazioni internazionali. Come diceva quell'antico adagio, chi controlla il mare controlla il mondo. Per decenni abbiamo pensato alla globalizzazione come a un fenomeno immateriale. Internet, i flussi finanziari, i cloud, ci siamo dimenticati della materia, della fisicità, ci siamo dimenticati che il 90% delle merci globali viaggia ancora su navi cargo, grandi giganti d'acciaio che devono attraversare passaggi obbligati, stretti angusti, canali artificiali, i famosi choke point o famigerati, secondo alcuni. E oggi, nel 2026, la geografia è tornata a presentare il conto. I mari e gli stretti non sono solo più vie commerciali, sono colli di bottiglia, i choke points appunto, che diventano a tutti gli effetti delle leve politiche. Se si chiude uno di questi passaggi, e l'abbiamo visto con Hormuz, l'economia globale va in apnea. Tratteremo di aspetti economici, tratteremo di aspetti militari e tratteremo di aspetti geopolitici, ma dell'importanza del mare nell'economia mondiale ha parlato Jennifer Nordquist, vice direttrice generale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, raggiunta da Giorgia Scaturro alla Monaco Blue Initiative, forum strategico dedicato alla governance degli oceani e ai decision maker, che si è tenuta lo scorso maggio al Museo Oceanografico di Monaco. L'ascoltiamo.
1: L'oceano copre il 71% della superficie terrestre. È una sorta di collante che tiene insieme tutti i continenti. Inoltre, l'80% di tutti gli scambi commerciali avviene tramite navi marittime, quindi è molto importante. Ed è proprio questo il legame tra l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'oceano e questa conferenza. Ciò che è stato interessante riguardo alle recenti tensioni geopolitiche è che stiamo imparando che, nonostante tutta questa tecnologia, la geografia prevale sulla tecnologia. E ovviamente c'è un punto di strozzatura in questo momento per il commercio, principalmente quello energetico, ma anche, come sapete, dei fertilizzanti e di altri prodotti chimici. Ma ciò che è stato interessante è che gli spedizionieri sono stati molto creativi. Stanno creando rotte terrestri per continuare il commercio. E all'OMC abbiamo fatto un'analisi in cui abbiamo confrontato le misure commerciali adottate durante questa crisi con quelle relative all'invasione russa dell'Ucraina e al Covid. E infatti i nostri membri, ci sono 166 membri o economie che fanno parte dell'OMC, stanno adottando circa 70 misure diverse per potenziare o facilitare il commercio, invece di tirarsi indietro e diventare più protezionisti. Quindi questa è davvero un'ottima notizia, ovvero che questi membri stanno collaborando per garantire che il commercio continui a fluire attraverso i confini. L'OMC non si occupa realmente, come sapete, di questioni di sicurezza. Questo è un ambito di cui ogni membro, ogni economia sovrana, ogni territorio deve occuparsi autonomamente. Ma direi che la missione, come sapete, è rimasta la stessa. Naturalmente, gli scambi commerciali si attestano all'80% circa del livello della nazione più favorita. Ora sono circa al 72%. Quindi non si tratta di un calo enorme. I paesi continuano a commerciare tra loro, alcuni partner potrebbero cambiare. E ovviamente il commercio è importante. Il commercio non si fermerà. C'è un'espressione americana che dice: dove c'è volontà, si trova il modo.
0: La voce di Jennifer Nordquist, vice direttrice generale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che accende i riflettori sugli aspetti prettamente economici, ma non dobbiamo parlare solo di questo quando trattiamo della geopolitica dei mari. Parliamo per esempio del fatto che sul fondo dei nostri oceani corrono i cavi in fibra ottica che fanno funzionare internet. Oltre il 95% del passaggio dei dati avviene infatti proprio attraverso quei cavi. e fanno evidentemente funzionare l'intelligenza artificiale. E insomma, ancora una volta, chi controlla i mari controlla il flusso delle merci, dell'energia, ma anche delle informazioni. E oggi la sovranità si misura in nodi marittimi e le acque internazionali sono diventate, speriamo non del tutto, il far west della geopolitica globale. Per capire meglio quello di cui stiamo parlando, proveremo a mettere un po' il teleobiettivo e a raccontare in maniera un pochino più dettagliata alcuni quadranti in particolare le cui acque si stanno scaldando e parecchio. E sto parlando in particolare del Mar Cinese Meridionale. Parliamo di una distesa d'acqua racchiusa tra la Cina, il Vietnam, le Filippine e l'Indonesia. Anche qui il commercio ci dice tanto. Passa infatti un terzo del commercio marittimo mondiale, oltre a esserci giacimenti piuttosto cospicui di gas e petrolio. Nel 1823 il presidente americano Monroe delineò quella che sarebbe diventata la dottrina Monroe. Aveva individuato l'emisfero occidentale come il cortile americano e nessun luogo lo era di più che il Mar dei Caraibi. Allora furono gli americani a dire alle vecchie potenze coloniali di tenersi fuori dal loro giardino, lasciando tutt'al più qualche manciata di isole che oggi sono diventate dei mini stati indipendenti o qualche paradiso fiscale. Bene, oggi la Cina nei suoi, tra virgolette, mari sta facendo qualcosa di molto molto simile. Tutto quello che è all'interno della cosiddetta First Island Chain, che si estende a nord di una linea curva dalla costa del Borneo passando per Taiwan e il Giappone meridionale, è, secondo Pechino, il cortile, pur con le onde, della Cina. Insomma, l'ambizione di Pechino, e anche non tanto dissimulata, è di dominare questo spazio di mare e di negare l'accesso all'unica altra potenza navale al mondo che può farlo, cioè gli Stati Uniti. Anche perché è un discorso che sembra un po' antintuitivo, ma la Cina in qualche modo è soffocata da quella presenza, da quegli arcipelaghi e da quelle isole. E Pechino considera quel giardino, quella piscina, chiamiamola così, qualcosa di attinente a Pechino stessa. E per tenersela stretta, che cosa ha fatto? Oltre alle dichiarazioni, oltre al potenziamento della flotta, oltre a alcune azioni provocatorie, per esempio contro le Filippine, ha fatto qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza, cioè ha costruito delle isole. Dal 2013 la Cina ha dragato sabbia dal fondo dell'oceano, ha coperto le barriere coralline e ci ha costruito sopra piste d'atterraggio, radar e basi missilistiche. Ad oggi ci sono 7 isole artificiali cinesi nell'arcipelago delle Spratly, mentre 20 atolli o scogli, cose più piccoline, sono state trasformate in basi fortificate nelle isole Paracelso. L'elemento più rilevante non è però tanto la costruzione in sé, quanto le dimensioni previste di queste isole artificiali, e in particolare quella nuova che verrà costruita a circa 250 miglia a est di Hue, in Vietnam. Ebbene, se i lavori continueranno al ritmo che i satelliti hanno osservato fino adesso, quella che è stata chiamata Antelope Reef potrebbe diventare la più grande struttura cinese nelle Paracelso e potenzialmente superare in estensione persino Mischief Reef nelle Spratly. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente con questi avamposti si va a proiettare ancora di più la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Questo stava accadendo mentre tutti gli occhi del mondo erano e continuano a essere puntati nello stretto di Hormuz, in quello stretto di mare così cruciale per gli equilibri globali ed economici mondiali. Ebbene, in un'altra parte del mondo ci si stava e ci si sta preparando a replicare esattamente questa dinamica. Centinaia e centinaia di pescherecci che all'improvviso abbandonano le loro normali attività e, pensate, iniziano a muoversi in modo simultaneo, in modo coordinato, e formano a tutti gli effetti quella che è una muraglia galleggiante. Per ben due volte, a gennaio, questo particolare fenomeno ha preso forma in quella parte del Mar Cinese Meridionale compresa tra la madre patria cinese, l'entroterra, Taiwan e l'isola giapponese di Okinawa. E chi l'ha fatto? Beh, sono stati dei vascelli di Pechino. Il mare, insomma, continua a essere in parte integrante anche della strategia militare, non soltanto dell'economia globale. La difesa è sempre più centrale anche nella cosiddetta blue economy. Sentite su questo punto Pascal Lamy, presidente emerito dell'Istituto Jacques Delors, intervenuto al Monaco Blue Initiative.
2: Defense is now part of the blue economy.
3: La difesa fa ormai parte dell'economia blu. E l'economia blu è parte integrante della difesa. E sfortunatamente oggi è proprio così. Quello che abbiamo appena visto in progetti commerciabili e finanziabili, ad esempio per inventare nuove macchine galleggianti che raccolgono dati sopra il mare, ora può essere utilizzato per scopi civili ma anche militari. Quindi, come in molti altri settori, Il confine tra ciò che viene fatto per scopi civili e ciò che viene fatto per la sicurezza, la sovranità o scopi militari, è ora sfumato. L'oceano, per definizione, è globale. Rappresenta il 70% della superficie di questo pianeta. Lo abbiamo chiamato Terra, paradossalmente. Avremmo dovuto chiamarlo mare. E se si guarda alla storia umana, è sempre stata un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della civiltà da un lato, ma anche per battaglie e conflitti. Ora siamo tornati lì, soprattutto perché la globalizzazione ha creato una situazione in cui l'espansione dell'economia globale dipende fortemente da infrastrutture come i cavi sottomarini o le stazioni di ricezione satellitare. Quindi l'oceano ora svolge un ruolo molto più importante rispetto a, diciamo, 40 o 50 anni fa. Il Patto Europeo per gli Oceani è un progetto che fornirà all'Unione Europea una nuova politica oceanica a tutti gli effetti. Si tratta di trasformare l'Unione Europea in un'Unione Oceanica Europea, concentrandoci sulla scienza, sull'inquinamento, sulla governance degli oceani e, naturalmente, sull'economia blu.
4: Nessun luogo
5: è lontano.
6: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati. A causa di un grave incidente che vede coinvolti più veicoli, il traffico è bloccato con code sulla statale 1 Aurelia all'altezza del Marroccone in ambo le direzioni. Per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia si verificano code di 2 km tra Genova Peglia e il bivio per la 7 verso Genova. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si rallenta con possibili code per incidente tra Fabbro Orvieto verso Roma. Sulla 14 Adriatica per incidente code di 3 km tra e Ancona Sud in direzione Ancona, e per lavori si verificano code tra Vasto Sud e Termoli Molino, chilometri tra Loreto e Ancona Sud in direzione Ancona, e per lavori si verificano code tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Taranto. Questi maggiori disagi, torniamo tra circa un'ora più tardi.
5: Nessun luogo è lontano.

0: Si chiama Flamingo, almeno questo è l'esotico nome che Kiev ha dato a questo nuovo missile che negli ultimi mesi è diventato lo spauracchio delle raffinerie e degli impianti energetici russi. Il nome deriva dal colore rosa con il quale vengono dipinte le punte dei vettori durante i test. Il nome in codice appunto per gli amici fenicottero, il nome sarebbe FP5. È un missile da crociera con lancio da terra, pesa 6.000 kg, gittata 3.000 km, viaggia appena sotto la barriera del suono, ha un'autonomia in volo di 4 ore. I test sono sempre stati negli ultimi mesi, adesso sta diventando sempre più operativo. L'aspetto interessante per gli ucraini è che è molto molto meno costoso dei Patriot, ma dal G7 appena concluso è emerso anche che i membri del G7 sono pronti a dare una serie di licenze per la produzione di armi in Ucraina. Questa possibilità è stata accarezzata anche dalle statunitensi, la stanno considerando, non hanno ancora detto sì o no, il che coinvolgerebbe l'eventuale produzione dei Patriot. Ricominciamo da Flamingo. Cos'è questo nuovo missile? Perché sembra tanto spaventare Mosca? Alessandro Marrone di IAI, Istituto Affari Internazionali.
1: Il Flamingo è un missile da crociera con una gittata di circa 3.000 km, quindi circa il doppio dei Tomahawk americani. Ed è questo il principale motivo che spaventa Mosca, perché è in grado di colpire San Pietroburgo, Mosca, cose che l'Ucraina non intende fare con questo missile, ma soprattutto è in grado di colpire tanti impianti energetici, raffinerie, depositi, tante installazioni militari, infrastrutture, tante fabbriche di armi della Russia. E quindi nei mesi scorsi è stato in grado di rallentare la produzione bellica a sostegno dell'invasione russa e di alzare in alcuni casi o per alcuni periodi i prezzi dell'energia, creando problemi alle infrastrutture energetiche russe. È un missile lungo circa 12-14 metri, con un peso di circa 6 tonnellate, di cui una tonnellata di carico esplosivo, quindi è relativamente significativo. Quello che è più significativo è che, negli anni scorsi l'Ucraina, di fronte alle restrizioni occidentali, politiche e operative sull'uso di armi a lungo raggio, è riuscita a sviluppare una propria arma a lungo raggio. E l'ha fatto da parte di un'impresa che 10 anni fa non esisteva, neanche 5 anni fa, quindi nuova, che ha messo insieme competenze che vennero fuori da altri ambiti civili e è riuscita a sviluppare in proprio questo missile, che assomiglia ad altri missili già disponibili sul mercato, comprensibilmente, però è di manifattura originale. È stato presentato l'agosto dell'anno scorso e da allora l'Ucraina è riuscita ad aumentare la produzione di un missile nuovo da poche unità ad alcune decine, ad alcune centinaia di missili al mese nel corso dello scorso anno, quindi dimostrando sia capacità di innovazione, agilità, ma sia anche capacità di produzione su larga scala per sostenere esigenze della propria difesa di fronte all'invasione russa.
0: La voce di Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Qualcuno, Sam, scrive al 349-238-6666. Oramai l'Ucraina viene a insegnare come fare all'Unione Europea, non viene più con il cappello in mano a chiedere la questua. E ha ragione, è un po' cambiato l'atteggiamento di Volodymyr Zelensky, ricorderete qualche mese fa quando ha fatto il giro dei paesi del Golfo dando disponibilità a dare meccanismi di protezione rispetto ai droni iraniani, perché gioco forza questa guerra che continua da oltre 4 anni ha in qualche modo costretto l'industria bellica ucraina a riconvertirsi, cosa che ha fatto peraltro anche la Russia, e a riconvertirsi con una velocità incredibile e a realizzare quella che fu una profezia detta proprio ai nostri microfoni. Il microfono era quello di Andrea Macchioni, raggiunse Alexander Kamishin, lo ricorderete, ministro delle industrie strategiche, ma prima ancora era il capo dei treni, ma non il capo treno, il capo delle ferrovie ucraine, che in qualche modo fu la spina dorsale per tenere solida e salda l'Ucraina nei primi mesi dell'invasione. Bene, Kamishin disse: noi puntiamo a diventare da granaio d'Europa ad arsenale d'Europa. È qualcosa di drammatico, di tragico, perché stiamo parlando evidentemente di guerra, ma tutto ciò sta contribuendo alla sopravvivenza

0: e alla difesa dell'Ucraina. Ma a questo, e un po' contraddico l'ascoltatore che dice Zelensky non viene più a chiedere, chiede molto meno, però chiede per esempio la licenza di altre armi europee, non soltanto. Sentite, come si può fare? Quanto è fattibile? Sentite Alessandro Marrone.
1: Indubbiamente Kiev ha raggiunto l'obiettivo di produrre su larga scala e in modo autonomo artiglieria, munizioni, ma soprattutto droni e capacità antidroni. E si è visto al punto che i paesi del Golfo hanno chiesto aiuto all'Ucraina. Kiev è riuscito a fare questo perché è nella drammatica situazione di un paese invaso e quindi ha sospeso tutta una serie di normative quanto a certificazione, sicurezza, ambiente, che sono normali in tempo di pace, e questo ha accelerato enormemente la capacità innovativa di procurement. Ha giustamente, comprensibilmente, dedicato gran parte del bilancio pubblico statale alla propria difesa e quindi all'investimento in capacità produttiva. E c'è stata soprattutto, al tempo stesso, una mobilitazione di tecnici, scienziati, di imprenditori, di civili che magari lavoravano in altri ambiti e hanno iniziato a sperimentare, a mettere su piccole e medie imprese, start-up, a ingegnarsi per contribuire alla difesa del proprio paese. In questa ottica si inserisce la decisione in corso di dare su una licenza di produzione equipaggiamenti occidentali all'Ucraina. Quali equipaggiamenti? Innanzitutto sistemi di difesa aerea e missilistica. Questo sta avvenendo adesso perché da un lato l'Ucraina ha maturato le capacità tecnologiche, di manodopera per assorbire, per essere in grado di attuare queste licenze. Dall'altro perché i paesi occidentali hanno finalmente capito che non possono sostenere Kiev solamente donando da propri stock che sono andati via via ad esaurirsi, ma devono aumentare la capacità produttiva. Ci stanno provando in Europa e negli Stati Uniti, ma in Europa e negli Stati Uniti la capacità produttiva soffre di colli di bottiglia che riguardano proprio quello che dicevo prima, cioè una normativa da tempi di pace, anche banalmente la contrattualistica, una carenza di personale qualificato nel mercato del lavoro, in particolare ingegneri o in generale qualifiche STEM, e dei bilanci di difesa che sono aumentati ma non alla velocità necessaria. Dare queste licenze aiuta l'Ucraina a produrre per difendersi, ma integra anche la base industriale ucraina in quella europea e quindi nel complesso aumenta la capacità produttiva di deterrenza e di difesa europea, quindi diciamo win-win per entrambi. Ora bisognerà vedere i tempi e le modalità di realizzazione, perché comunque non sarà facile attuarlo, ma è possibile, non nell'immediato ma in un orizzonte di tempo abbastanza nel breve periodo.
0: La voce e l'analisi di Alessandro Marrone, al microfono del nostro Andrea Macchioni. Lui dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI. Chiudo con i vostri commenti, le vostre domande al 349-238-6666. Qualcuno dice: quello che dovremmo fare se gli Stati Uniti si staccano dalla NATO? Basta spendere soldi nelle armi americane, solo produzione europea. Se dobbiamo spendere centinaia di miliardi, spendiamoli qua. Così un ascoltatore che sostanzialmente dice: proviamo a seguire la ricetta ucraina. Ma in realtà gli ucraini hanno fatto qualcosa che noi abbiamo già, noi tra virgolette, nel senso che ci sono tantissime industrie belliche. Il vero tema del sistema di difesa europea è la sovrapproduzione e la sovrapposizione di linee di produzione, oltre che una serie di gelosie industriali e di individualismi di alcuni attori europei. Qualcun altro scrive: sembrate spruzzare contentezza per il flamingo. State sparando delle baggianate, scrive l'ascoltatore, e ci dà gli invasati guerra fandai. Ma gentile ascoltatore, qua noi raccontiamo quello che sta succedendo. Se non le sembra una notizia, i ripetuti raid da parte ucraina su San Pietroburgo, su Mosca, quello di oggi di Mosca era particolarmente sorprendente, e sugli impianti di raffineria e petrolifera, converrà con me che se conveniamo che è una notizia, questo che è un programma di approfondimento di esteri vi spiega con che cose eventualmente stanno colpendo in profondità gli ucraini, il territorio russo. È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro. Noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
16: Sono le 13.
17: GR24, il sole 24 ore.
3: Tra uno o due giorni riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma in Libano la tregua non esiste. Dopo lo scontro con Trump si raffreddano i rapporti tra Roma e Washington, i ministri italiani diserteranno il 4 luglio. Gravissimo incidente in Versilia, muore un 17enne, fuggiti i passeggeri del SUV che ha tagliato la strada allo scooter. Mondiali di calcio, sorridono Brasile e Marocco mentre la Turchia torna a casa. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera tra uno o due giorni. Questo è quanto hanno riferito fonti governative pakistane. Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti per iniziare la prossima fase del memorandum d'intesa. Questo è quanto ha dichiarato una fonte vicina al processo di mediazione. In Libano però, nei fatti, nessuna tregua è in corso. Almeno 16 le vittime dei bombardamenti israeliani.
11: Provocano diversi morti, fra cui anche un militare libanese, i nuovi raid di Israele sul sud del paese dei cedri contro Hezbollah, quasi ininterrotti dalla scorsa notte al mattino.
16: Netanyahu has shown to everybody, the Zionist regime has shown to everybody that they are capable of spoiling and sabotaging and manipulating.
11: La guerra permanente di Netanyahu resta l'ostacolo alla pace. Gli Stati Uniti devono fargli rispettare la tregua, ripete ad Al Jazeera il vice ministro degli esteri di Teheran, Sayed Khatibzadeh, alla vigilia dell'incontro che dovrebbe aprire la fase 2 dei negoziati fra i due paesi, annunciato a breve a Lucerna, già presidiata dagli inviati della Casa Bianca Kushner e Witkoff. Il tono si annuncia minore, lo scetticismo domina. L'intelligence americana, scrive il New York Times, è convinta che Netanyahu non si fermerà. Troppe le pressioni dall'ala destra, cui si aggiungono sondaggi negativi in vista del voto di ottobre. Intanto circolano bozze sul capitolo sanzioni iraniane, nodo della trattativa svizzera connesso al nucleare. Quei 25 miliardi di proventi petroliferi della Repubblica Islamica congelati nei decenni andranno in infrastrutture e progresso, l'opzione di Teheran. Solo aiuti umanitari, la versione restrittiva proposta da Washington. Intanto l'IDF torna a colpire anche a Gaza City, almeno 4 i morti, riporta l'agenzia locale UAFA, e dal cessate il fuoco dell'ottobre dello scorso anno sono più di 4.000 i palestinesi uccisi o feriti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In Italia continuano a tenere banco le parole taglienti di Donald Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni, un atteggiamento che maschera l'insofferenza per gran parte dell'Europa.
18: Un primo scossone dopo lo scontro istituzionale tra Donald Trump e Giorgia Meloni sarà quello di disertare le celebrazioni per il 4 di luglio, l'Independence Day. Palazzo Chigi pensa di non partecipare insieme a diversi ministri agli eventi organizzati dall'ambasciata americana a Roma. È l'ultima delle conseguenze dopo l'attacco di Donald Trump a Meloni, anche se ancora non sono arrivati gli inviti di quello che è il tradizionale barbecue alla presenza di 3.000 persone. Prima ancora il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva cancellato il viaggio negli Stati Uniti e salta anche il Business Forum a Miami. Tra investitori e aziende italiane e americane alla presenza del segretario di Stato americano Mark Rubio. Non si sa invece se verrà confermato il viaggio sulle coste italiane dell'ambasciatore Tillman J. Fertitta, partenza da Civitavecchia a bordo del mega yacht da 117 metri. E se il vice premier Matteo Salvini preferisce non commentare se andrà il 4 di luglio e sostiene che i rapporti tra USA e Italia non sono compromessi, per l'opposizione la premier deve smettere di inseguire Donald Trump. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La cronaca, gravissimo incidente in Versilia nella notte, un SUV ha investito uno scooter, morto un 17enne, gravissimo un altro ragazzo.
19: Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata della strada che nella notte ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia. Lo scontro è avvenuto in località Fiumetto, sul lungomare al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, quando non era ancora l'alba. Secondo una prima ricostruzione, l'auto con targa svizzera avrebbe fatto un'inversione a U, travolgendo lo scooter a bordo del quale c'era la vittima, Gabriele Martini, che è morto sul colpo, mentre l'amico appena maggiorenne, che era a bordo con lui, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Subito dopo il violento scontro sembra che il conducente del SUV, forse con altre due persone, sia fuggito a piedi, lasciando l'auto nel punto dell'impatto senza chiamare i soccorsi. I carabinieri hanno già ascoltato diversi testimoni e, ad aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica e a reperire il conducente che si è dileguato, ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
3: Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra di noi, e quanto ha raccontato un testimone in vacanza nella Repubblica Dominicana sull'incendio costato la vita a una 46enne di origini casertane in un resort. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante, a dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Il Capo dello Stato ha espresso solidarietà, vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. E a questo proposito, 100 migranti sono sbarcati a Lampedusa fra la notte e l'alba dopo essere stati soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza mentre navigavano a bordo di due gommoni. Sul primo c'erano 67 persone, ivoriani, burkinabè, eritrei, etiopi, gambiani, guineiani e sudanesi. Sull'altro erano in 33 originari di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia e Sudan. L'Europa, ma soprattutto Italia, Spagna e Francia, registrano temperature record. In Italia le temperature sono andate ben oltre la media stagionale, 35 gradi a Torino, 37 a Firenze, città che oggi sono da bollino rosso insieme a Perugia, Bologna e Brescia. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR Consorzio LAM, al microfono di Marta Cagnola in Effetto Notte.
20: Diciamo che c'è una piccola regola, che questa vale indipendentemente dal cambiamento climatico o meno: quando ho ondate di calore molto forti in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, in Austria, per dire, l'Italia centro-settentrionale è dentro questo tipo di circolazione, quindi ne risente molto le conseguenze, mentre il sud, l'estremo sud soprattutto, è quasi ai margini di questa circolazione, tant'è vero che nei prossimi giorni Calabria, Ionica, Salento e soprattutto la Sicilia, tutto sommato, registreranno temperature quasi normali, quindi c'è questo paradosso, se vogliamo, da un certo punto di vista, di un centro-nord con temperature anche prossime, purtroppo, ai 38 gradi attese, e l'estremo sud che tutto sommato vivrà valori del tutto tollerabili.
3: Veniamo allo sport. Per la MotoGP sul circuito di Brno in Repubblica Ceca, Ai Ogura su Aprilia Trackhouse partirà in pole position. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio su Ducati WR46 e Francesco Bagnaia su Ducati. In seconda fila partiranno il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Veniamo ai mondiali di calcio, sorridono Marocco e Brasile, torna a casa la Turchia.
21: La notte americana ha portato la prima grande sorpresa di questo mondiale. 62 tiri in due partite non sono bastati alla Turchia di Vincenzo Montella per fare almeno un gol. KO con l'Australia, KO stanotte con il Paraguay e biancorossi già clamorosamente eliminati. Una sfida che passa alla storia anche per l'espulsione del paraguayano Almiron. In una pausa del gioco si è rivolto al turco Demiral mettendosi la mano davanti alla bocca, cosa ora vietata da una norma che viene così attuata per la prima volta. La nottata è stata invece dolce per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte 3-0 Haiti, anch'esso eliminato, e per il Marocco, che dà spettacolo contro la Scozia, vincendo 1-0 e creando una quantità impressionante di occasioni. Stasera tornano in campo due big. Alle 19 i Paesi Bassi, costretti a vincere dopo il 2-2 con il Giappone, affrontano la Svezia. Alle 22 la Germania si misura con la Costa d'Avorio, provando a chiudere il discorso qualificazione. A mezzanotte toccherà Ecuador-Curaçao, programma chiuso domattina alle 6 da Tunisia-Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: In chiusura parliamo di biciclette. La ciclovia del Trasimeno in Umbria è salita sul podio dell'undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ogni anno premia le ciclovie più belle d'Italia. La premiazione ieri sera a Sanremo.
0: 60 chilometri lungo il perimetro del lago più grande del centro Italia, attraverso natura e piccoli borghi medievali, è la ciclovia del Trasimeno ad aver conquistato il podio di ciclovia più bella d'Italia. L'assessore al turismo della regione Umbria, Simona Meloni.
1: Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti. In questa ciclovia c'è tutto il racconto delle famiglie, dei bambini, degli adulti che si vogliono muovere anche con differenti tipi di mobilità.
0: Secondo posto per il giro ad anello del Gargano, 350 chilometri tra le faggete vetuste della foresta umbra, patrimonio UNESCO, tra Bucchi, Eremi e Abbazie. Terzo posto ex aequo la ciclovia Etruria, 430 chilometri tra la Maremma laziale, la Tuscia viterbese, e la ciclovia del mare in Piemonte tra Locarno e il Mar Ligure. Un premio consegnato a Sanremo in onore della Cycling Riviera, vincitrice lo scorso anno e che proprio da oggi viene finalmente completata con l'ultimo tratto mancante da Imperia a Diano Marina, per un totale di quasi 50 chilometri che corrono tutti lungo il mare. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Termina qui questa edizione di GR 24. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
6: L'economia del mare in Italia vale più dell'11% del nostro prodotto interno lordo, un gigante dove lo shipping, i trasporti, la logistica giocano un ruolo assolutamente centrale per la competitività di tutto il sistema paese. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi noi parleremo proprio di questo gigante perché qualche giorno fa a Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Assarmatori, l'associazione che riunisce alcune delle grandi compagnie di navigazione italiane, europee ed internazionali. Un appuntamento che è servito non solo per fare il bilancio degli ultimi mesi, ma anche per tracciare la rotta sul futuro di questo settore. Cominciamo intanto, come al solito, con una scheda.
7: Istruzioni per non navigare nel buio è il titolo dell'Annual Meeting 2026 di Assarmatori che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. L'incontro è, come tutti gli anni, l'occasione per tirare le fila sullo stato di salute del settore e soprattutto sulle sfide in corso e i nodi da sciogliere. Al centro del dibattito si è posto innanzitutto il tema della transizione ecologica e della competitività, a partire dagli effetti dell'ETS, l'Emission Trading System europeo, che dal 2024 impone che le navi che fanno scalo nei porti comunitari paghino un contributo per le emissioni di CO2 prodotte. Si tratta di costi che si riversano poi su tutta la filiera e che rischiano di rendere meno competitivi i porti dell'Unione Europea a favore di quelli del Nord Africa. Non a caso, gli investimenti sugli scali della sponda sud del Mediterraneo sono cresciuti. In questa prospettiva, il settore attende la revisione della norma da parte della Commissione UE prevista per le prossime settimane. Ma, all'attenzione, ci sono stati anche altri temi legati alla transizione green del comparto, come l'attuazione del cold ironing, la richiesta di contributi per i carburanti alternativi e la distribuzione dei fondi generati dagli ETS per la decarbonizzazione dello shipping stesso.
6: E rientriamo in studio. Di queste tematiche e di molto altro parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Stefano Messina, presidente di Assarmatori, presidente del gruppo Messina. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
6: Allora, ovviamente assemblea di pochissimi giorni fa, tema centrale non poteva che essere tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo. La geopolitica influenza purtroppo pesantemente fortemente il mondo della navigazione e voi ovviamente siete molto preoccupati per quello che succede ad Hormuz.
8: Ha detto bene, la geopolitica è una delle cause principali che determinano la variazione anche piuttosto immediata dei flussi di traffico e conseguentemente anche dell'incrocio tra domanda di trasporto e offerta di servizi, no? Questo vale in generale soprattutto per il trasporto delle merci, non dei passeggeri nel caso specifico, che magari sono mercati più dedicati, vedi le crociere, i traghetti in Italia dove siamo leader per la conformazione territoriale. Sulle merci è chiaro che Hormuz ha determinato uno sconvolgimento innanzitutto per il mantenimento del trasporto dei prodotti liquidi e gassosi, quindi il petrolio, il gas liquefatto, che comunque non è mai venuto a mancare. L'Italia, come gran parte dei paesi europei, non ha mai avuto rischi di mancanze di approvvigionamenti, e idem anche sulle materie prime secche e containerizzate. È chiaro che c'è stata un'impennata dei costi innanzitutto, e il costo del combustibile che deriva da prodotti raffinati del petrolio, che quindi è quasi raddoppiato in un mese. Ecco, però quello che vorrei sottolineare è che il trasporto marittimo si adatta a qualsiasi situazione. Anche le organizzazioni delle aziende presenti non hanno mai fatto venir meno i collegamenti dall'Italia, vedi tramite l'utilizzo di porti magari nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, vedi Jeddah, oppure nel continente indiano, in Oman, a Soar, le merci non sono mai venute meno, paradossalmente con una grande esigenza di servizi da parte degli esportatori di area Golfo, perché in area Golfo si parla degli Emirati, ma non ci sono soltanto gli Emirati, altri paesi che comunque esportano anche verso il bacino del Mediterraneo e verso l'Italia.
6: A proposito di Mediterraneo, Italia ed Europa, altro tema centrale, e non poteva essere altrimenti, è stato quello legato agli ETS, questa tassa vera e propria sulle emissioni inquinanti, che colpisce solo ovviamente le aziende europee e non quelle ad esempio africane, che nel Mediterraneo stanno crescendo appunto anche a causa di ciò. A distanza di 2 anni dalla sua entrata in vigore, quali sono stati gli effetti di questa tassa?
8: Allora, il regime ETS viene applicato indistintamente al trasporto marittimo e in Europa, e questo ha delle conseguenze negative molto forti per l'Italia, perché siamo un paese ad altissima marittimità di operatori italiani nazionali e di operatori esteri operanti in Italia. È una tassa ingiusta perché la paghiamo noi imprese, e c'era stata rappresentata come una tassa che sarebbe tornata al settore per accelerare e stimolare la decarbonizzazione. Così in realtà non è accaduto, non sta accadendo. Quindi da un lato questa tassa di scopo in realtà è un prelievo fino a se stesso. Stiamo lavorando intensamente in Europa col supporto del governo italiano, ma soprattutto vorrei sottolineare l'importanza anche del Parlamento, oltre che della Commissione, perché ci sia una revisione di questo regime dell'ETS da parte della Commissione, un'occasione irripetibile, perché la proposta di revisione è prevista per luglio. Questo per quanto riguarda in particolare i traghetti, le autostrade del mare, parlando da armatore. Poi c'è il tema che ha accennato lei del trasbordo dei contenitori, per cui anche qui c'è un rischio di far convergere dei traffici dall'Italia a piattaforme di transshipment fuori dal territorio nazionale, vedi Nord Africa, vedi nord dell'Africa occidentale vicino a Gibilterra, il Marocco ad esempio. E qua non si tratta solo di proteggere produttività, fatturato, posti di lavoro, competenze nei nostri porti, ma anche una sicurezza sugli approvvigionamenti dei dati e sull'autonomia logistica del paese.
6: L'occasione di luglio della revisione degli ETS è assolutamente centrale, anche perché il tema del transshipment, del trasbordo, è un tema davvero molto caldo. Se pensiamo che una nave portacontainer che scarica a Gioia Tauro, che è il nostro principale porto di transshipment, deve pagare gli ETS, magari invece scarica su un vicinissimo porto nordafricano e non deve farle, e ovviamente c'è un tema di competitività che va assolutamente affrontato. Cosa vi aspettate da questa revisione prevista per luglio?
8: Ci aspettiamo innanzitutto una esclusione, se non altro parziale, di alcune parti di questa tassazione, in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra le isole e le autostrade del mare di lungo raggio. E l'altra cosa è che i soldi che noi versiamo, stiamo parlando per il 2025 di 700 milioni di euro che le imprese hanno versato allo Stato, in un conto proprio dedicato, soldi veri, non crediti d'imposta, carta, soldi veri versati, almeno in parte tornino al settore con l'utilizzo, l'incentivo a utilizzare combustibili biofuel, quindi a minori emissioni, con un sostegno alle autostrade del mare e con una possibilità di fare investimenti per la decarbonizzazione a bordo delle nostre navi, che in parte siano finanziati da questi fondi che sono di noi stessi.
6: Ecco, lei ha toccato il tema della decarbonizzazione, che è sicuramente un altro tema centrale per l'evoluzione di questo mondo e che ha avuto ampio spazio all'interno dell'assemblea di mercoledì scorso. Come procedere con il mondo marittimo sul fronte della decarbonizzazione?
8: Ma sono numerosi gli assi. Innanzitutto sul breve termine, breve medio, ci sono una serie di iniziative già implementate. Non esistono oggi carburanti a zero emissioni, non esistono, la gente deve sapere questo, se ci fossero li utilizzeremmo. C'è un carburante di transizione che è il gas, l'LNG, dove l'Italia, come sempre, paese ad altissima marittimità, sia di culture e tradizioni che di imprese private, è all'avanguardia. Le principali flotte delle navi italiane, ma non solo italiane, a livello mondiale, è per dire l'Italia che è al passo, però ad esempio nei traghetti, che sono la tipologia di navi che trasportano carico e passeggeri, RoRoPax, ci sono tante città portuali che sono piene di traffico. Abbiamo gli operatori leader al mondo, quindi abbiamo l'implementazione dell'LNG, una serie di altre misure portuali come il Cold Iron, dove l'Italia è il primo paese in Europa a dotarsi di una rete all'interno dei suoi porti commerciali, al netto del tema dei costi per l'utenza, affinché poi durante le soste nei porti, da una spina a bordo della nave, di cui le navi gran parte sono già dotate, si attacchino a una presa sul molo e sulla banchina per essere riforniti di energia elettrica dalla rete, sostituendo quindi il bruciare combustibile tradizionale.
6: Certo, all'interno delle città.
8: E togliere le emissioni dei fumi.
6: Certo,
8: e questo è già partito, che ci vogliono qualche anno, ma qualche anno, stiamo parlando di 3-4 anni. Invece durante la navigazione si continuerà a utilizzare combustibili tradizionali sempre meno inquinanti. E oggi lo zero emissioni non esiste, forse ci sarà il nucleare tra 15 anni, però è un tema molto di lungo termine.
6: E quindi dobbiamo anche capire che questo è un settore, come si dice, hard to abate, per cui c'è bisogno di tempo per questa transizione e c'è bisogno anche di investimenti, questo è assolutamente chiaro. Termina qui questa puntata di Container e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, grazie a Stefano Messina, presidente di Assarmatori e del gruppo Messina, che è stato con noi, ci ha raccontato i lavori dell'Assemblea Nazionale che si è svolta qualche giorno fa a Roma. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
9: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene.

0: 1.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Aumenta l'instabilità dell'atmosfera sull'arco alpino, associata a temporali irregolari con locali grandinate. Sempre tanto sole, caldo intenso altrove, un po' meno al sud. Domani, dopo una mattinata già calda e afosa, ma soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali di calore sia sulle Alpi che sugli Appennini. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio 24 Reportage.
12: L'estate al ritmo di...

0: no.
1: Ben trovate ad un concerto di Cicale, uno dei tantissimi di cui godremo nell'estate che si sta aprendo. In tempi di solstizio salutiamo la stagione più calda con uno dei suoi animali simbolo, a cui associamo il tempo che rallenta, il sole alto, la luce, il relax delle vacanze in natura. Se l'altra colonna sonora dell'estate, il ronzio delle zanzare, di cui anche parleremo, ci fa saltare i nervi, il canto delle cicale può avere reali effetti benefici sul nostro cervello, lo dice l'esperienza ed è ormai riconosciuto anche dalla neuroscienza. Considerate delle pigrone per digiorno, le cicale hanno in realtà una vita incredibile. Quelle che sentiremo frinire quest'estate saranno ormai alla fine del ciclo vitale, ma avranno già 2 o 3 anni di vita passati sottoterra. E ci sono cicali in America che escono alla luce per cantare quando già hanno 17 anni passati nell'oscurità. E poi c'è un altro mistero: come sono fatte? Perché se è impossibile non sentirle, è molto difficile vederle. Ci aiuta un'eminenza in materia, Nicola Bressi, molto conosciuto sui social, specie su X, perché dà un nome a tutti gli insetti le cui foto gli vengono inviate. Curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, naturalista, zoologo, ho incontrato Nicola Bressi a Milano al Festival Green and Blue in occasione della presentazione del suo libro Coinquilini bestiali.
2: La cicala è un animale molto

0: molto timido, anche perché non ha nessun mezzo per difendersi, quindi viene mangiata veramente da chiunque riesca a catturarla, e quindi tende a camuffarsi nascosta nell'alto degli alberi mentre frenisce. Quindi tutti la sentiamo, ma sempre meno la vediamo, e la vediamo sempre meno perché, come moltissimi insetti, li rendiamo ai noi sempre più rari. Tutti pensano che sia tutto sommato come un grillo, invece è un animale molto molto diverso, è un gruppo a sé, quello delle cicale.
1: Cosa possiamo dire? Che è una mosca grande con delle ali che sembrano quasi delle vetrate gotiche.
0: Esatto, forse l'insetto più simile per uno che non è addento all'entomologia è proprio una mosca, però una mosca con i colori di una corteccia e con delle ali molto belle, trasparenti, però con delle venature molto marcate.
1: Cicale che si possono trovare numerose nei luoghi naturali, nelle pinete sul mare, penso alle pinete in Toscana, agli uliveti in Liguria, ma ovunque nel nostro sud. Ed estate, prima delle cicale stesse, scopriamo i loro vestiti, le exuvie. Come possiamo descriverle?
0: Sono in realtà dei gusci vuoti, che però in realtà sono esattamente la muta e la muta della cicala, perché lei, la larva, vive sottoterra. La larva all'ultimo stadio si chiama ninfa. Questa ninfa in una sola notte, anzi in poche ore, esce dalla terra, si arrampica su una corteccia, gli si apre la schiena e dalla schiena esce la cicala adulta, asciuga le ali e vola via, e rimane questa muta, questo fantasma di una vita passata terrena, che diventa aerea e
1: comincia a cantare. Diversamente dai grilli, che cantano solo di notte, le cicale cantano solo di giorno e hanno bisogno di caldo.
0: Caldo, e cantano solamente i maschi. Loro hanno degli organi di fonazione nell'addome. Sotto il costato hanno proprio degli organi che vibrano e che provocano questo rumore fortissimo. Tant'è vero che ai noi, al giorno d'oggi, per qualcuno è addirittura fastidioso. Per me dormire d'estate in una pineta sotto le cicale è qualcosa di meraviglioso. Cioè, il riposino pomeridiano sotto le cicale all'ombra dei pini o dei lecci mediterranei è una poesia.
1: È una poesia questo canto d'amore fatto con questi organi che sono nell'addome, amplificati dal torace, per cui arrivano davvero a dei decibel pazzeschi. Delle volte si fermano tutte insieme, poi ricominciano, non cantano se c'è vento, non cantano se piove, perché hanno bisogno di calore.
0: Fanno un'altra cosa meravigliosa: ogni maschio di cicala prova a inserire la sua vibrazione in momenti di pausa dell'altro, quindi cercano sempre di riuscire a trovare un'armonia tra di loro, tutte le cicale della zona, ed è che questo è veramente fantastico, questa coordinazione. Poi io ricordo che nella mia infanzia iniziavano sempre proprio quando finiva la scuola, quindi era veramente così positivissimo.
1: Ma certo, è il canto festa, diciamo così. Loro cantano e intanto succhiano linfa dagli alberi senza in alcun modo danneggiarli.
0: No, succhiano un po' di linfa per gli alberi, sopporta senza problemi.
1: Ma la cosa più curiosa, interessante, misteriosa, forse inquietante, è che quello che noi vediamo della cicala è l'ultimo momento di vita della cicala, fuggevole, perché una cicala può vivere un mese e mezzo alla luce.
0: Sì, perché diciamo le cicale possono durare tutta l'estate, ma normalmente ogni singola cicala difficilmente supera i 2 mesi nella sua fase adulta, però solo nella sua fase adulta, che noi consideriamo la parte preponderante, ma forse per la cicala non è così.
1: Addirittura in America ci sono cicale che tutte insieme tornano a frinire, perché così si chiama il canto delle cicale, dopo 13 o addirittura 17 anni sottoterra.
0: Tutte assieme, e perché devono coordinarsi per potersi accoppiare, perché se una uscisse dopo 17, una dopo 14, ogni specie, ogni gruppo di cicala si coordina ed escono tutte assieme. E c'è un altro vantaggio: uscendo tutte assieme è difficile per i predatori farle fuori tutte.
1: Quindi diciamo, in Italia la cicala del frassino, che è abbastanza diffusa, ecco, quella che sentiremo quest'estate non sarà nata quest'estate, ma sarà nata nel 2023, perché in questi anni è rimasta sottoterra a nutrirsi della linfa delle radici.
0: Quindi dallo stesso albero che poi da adulta suggerà 3 rami, da larva succhia sotto la linfa, solamente che la linfa delle radici è un po' meno nutriente e soprattutto, non avendo tanto calore del sole, nella terra fredda e umida la crescita è molto lenta.
1: Viene da pensare che cantino così proprio per festeggiare il sole e la luce dopo anni passati sottoterra.
0: Possiamo pensarlo, ma la realtà è che cantano d'amore, cioè sono i maschi che corteggiano le femmine, marcano il territorio, e dal punto di vista della femmina, un maschio che canta per tutto il periodo è chiaramente un maschio che canta e non si fa beccare dagli uccelli, non si fa trovare dei nemici, quindi vuol dire che è ben adatto all'ambiente, che è sano, che è forte, ha i geni migliori da passare alla progenie, quindi è una prova d'amore.
1: Quindi lei ci insegna che la famosissima favola di Esopo, la cicala giudicare la formica che vedeva le formiche laboriose, determinate, responsabili e le cicale come delle perdigiorno buone solo a cantare, era un clamoroso fake.
0: Ah beh sì, oggi possiamo definirlo così, perché la cicala, anche dandogli cibo, quelle poverine non ce la fanno perché il loro ciclo di vita è programmato così.
2: Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, regala. Gianni Rodari.
3: Riabilitate le cicale, certo, non possiamo fare lo stesso con le protagoniste dell'altra colonna sonora dell'estate, le zanzare. Nicola Bressi ne parla nel suo libro Per Aboca, Coinquilini bestiali, nel quale ci fa avvicinare e un po' innamorare di tutti quegli animaletti che si autoinvitano a casa nostra, molti dei quali, nonostante la nostra resistenza, non solo sono innocui, ma perfino utili, ragni inclusi. L'eccezione, anche per Nicola Bressi, è proprio l'odiata zanzara, ma anche lei, come vedremo, un ruolo nel nostro ecosistema ce l'ha.
0: Sì, perché è proprio naturale, legge di natura, cioè la preda deve difendersi dal predatore, deve lottare contro il predatore. Loro sono i nostri predatori, pezzettino alla volta, ma sono i nostri predatori, noi ci difendiamo. In più, oggi è anche un riequilibrio ecologico, perché noi le zanzare le abbiamo fatte aumentare noi, aumentando la temperatura, portando altre specie esotiche in Europa che prima non c'erano.
1: La zanzara tigre?
0: La zanzara tigre, la zanzara coreana, la zanzara giapponese. Terzo motivo, le facciamo aumentare perché gli abbiamo creato proprio in città un sacco di habitat per loro diventati neonaturali. Naturali, in realtà innaturali, che sono i tombini, le grondaie otturate, i secchi abbandonati, le ciotole abbandonate, i teloni delle discariche, i teloni sopra le barche tirate in secca, cioè tutte quelle piccole acque sporche che oggi sono l'habitat principale della zanzara.
1: La zanzara noi la odiamo, ma ha una vita difficilissima, viene predata fin dai primi stadi da chiunque, cioè quelle che noi vediamo sono, possiamo dire, delle sopravvissute a questo ciclo.
0: In natura sicuramente, in città purtroppo non hanno nemici, perché all'interno di un secchio d'acqua abbandonato in un cespuglio la larva non ha nemici e l'adulto ha quei pochi rondoni e quei pochi gechi che ancora riusciamo a far convivere in città, mentre una zanzara in natura sicuramente viene predata da chiunque, se non ha armi di difesa. Quindi la lotta alle zanzare è proprio un riequilibrio ambientale, una lotta che io raccomando sempre, non con gli insetticidi a spruzzo.
1: Togliamo l'acqua stagnante da dove possiamo, anche dai sottovasi, mettiamo zanzariere e non usiamo insetticidi.
0: Mettiamo zanzariere invece che un che usare veleni, e se proprio non possiamo togliere l'acqua stagnante facciamo un ecosistema. Se ci sono le rane, le libellule, i tritoni, sono tutti animali che prendono larve di zanzara, la zanzara neanche va a metterci le uova lì dentro. Oppure esiste per le larve, esistono dei larvicidi che, a differenza degli adulticidi che fanno fuori tutto, api, farfalle, rondini, qualsiasi cosa, invece abbiamo dei larvicidi per fortuna che sono specifici solo per le larve delle zanzare. Quindi la lotta alle zanzare va fatta soprattutto nell'acqua e poi sulle finestre con le zanzare.
1: Se sparissero le zanzare dal globo, cosa succederebbe? Le sto chiedendo il senso delle zanzare, che sfugge a moltissimi.
0: Avremo un po' di cibo in meno perché i maschi delle zanzare sono impollinatori. E poi abbiamo detto che sono nostri predatori, ci mangiano. Quindi loro, prendendo un pezzetto di noi, lo vanno a rimettere nella rete alimentare. Cioè, tutti i rondoni che vediamo volare, anche adesso durante questa intervista sopra di noi, siamo a Milano in questo momento, e ci sono i rondoni milanesi che volano sopra, questi rondoni vivono mangiando zanzare e sono utilissimi, ma a sua volta dentro la zanzara c'è un po' del nostro sangue, quindi noi immettiamo un po' di tutta la biomassa che noi monopolizziamo sul pianeta con i nostri allevamenti, la nostra agricoltura, un po' tramite questi insetti la ridistribuiamo all'interno del pianeta, della rete alimentare. Quindi la zanzara, sin dall'epoca dei dinosauri, era un po', diciamo, il Robin Hood dell'ecosistema, no? Quello che rubava i ricchi per dare ai poveri, quindi toglieva i grandi e grossi animali un po' per dare ai piccoli, e fin qua non ci sarebbe tanto un problema. È il fatto che purtroppo ci sono delle malattie virali molto serie, il virus utilizza le zanzare per entrare in noi e questo non va assolutamente bene, ed ecco perché dobbiamo veramente lottare contro di esse.
1: Io so che tra i coinquilini bestiali descritti nel suo libro ce n'è uno che è il suo preferito in assoluto e che a casa nostra contribuisce a combattere le zanzare.
0: Posso citare quello che è il mio inquilino preferito, dovrebbe essere preferito in noi tutti, che è il ragno sputatore, che detto così suona malissimo. In realtà è il coinquilino ideale, perché il ragno sputatore
4: ragnatele?
0: Non fa ragnatele, quindi in casa non sporca, non si nota. È totalmente innocuo per noi, poi è incapace di morderci, quindi non sporca, è incapace di morderci, è silenzioso, non emette suoni, è notturno, neanche non si vede, ma mangia zanzare, mangia tarme, mangia addirittura i ragni violino, che sono sicuramente degli altri ragni un po' più antipatici da avere in casa.
1: Come si presenta il ragno sputatore?
0: È un ragnetto molto piccolo, tutto a pois, a macchie, somiglia quasi a un cane dalmata di ragni, cioè beige a macchie nere. Molto spesso ha la testa, che è molto più robusta e più grande dell'addome.
1: Abbiamo un nuovo amico dell'estate, il ragno sputatore.
0: Sì. Leggete il libro, troverete un capitolo dedicato a lui.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Strade in diretta.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Milano-Venezia si verificano code a tratti per 5 km tra Somma, Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per un veicolo in avaria sulla 8 Milano-Varese si viaggia incolonnati tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Per il traffico sostenuto sulla 23 Palmanova-Tarvisio si procede in coda per 5 km tra Pontebba e la barriera di Uovizza in direzione Tarvisio. Sulla 14 Adriatica per traffico intenso si procede in colonnati a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Forlì in direzione Ancona. In direzione Taranto per lavori si verificano code tra Vasto Sud e Termoli. Questa è la situazione al momento, torniamo tra circa un'ora dopo.
7: Radio 24 Reportage.
9: Le grandi crisi internazionali al centro del G7 di Evian, di Sergio Nava.
10: Ce G7 est un moment, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique.
11: Il G7 del risveglio strategico, così il presidente francese Macron, nella notte tra il secondo e il terzo giorno del vertice Evian sulle rive del lago Lemano, ha celebrato un summit che si stava via via configurando come un successo diplomatico, e sul termine successo si è registrata la convergenza dei principali leader globali presenti. Un summit G7 è molto più che tavole rotonde e bilaterali, è anche e soprattutto un momento di interscambio personale tra i diversi leader politici. La rappresentazione plastica di tutto questo è arrivata durante la 3 giorni di summit dalle telecamere a circuito chiuso, che hanno non solo mostrato i leader impegnati in amabili conversazioni di gruppo in attesa dell'inizio delle sessioni di lavoro, ma hanno captato anche alcuni dei contenuti audio di quelle stesse conversazioni. Tra mancanza di sonno a causa dei lunghi viaggi intercontinentali, oppure vizi del fumo da eliminare e altri dettagli personali ancora, tutti utili a fare gruppo e cementare rapporti. Si è parlato, dicevamo, di G7 dell'unità. Ma è stato realmente così? Possiamo definirlo un successo, come diversi leader hanno affermato? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali e professore all'Università LUISS di Roma.
12: Dobbiamo chiederci soddisfazione per che cosa? Da un punto di vista politico non è stata una svolta questo G7, se non per un elemento, proprio il fatto che tutti abbiano espresso soddisfazione. Questo indica che i leader del G7 pensano che le loro opinioni pubbliche sono contente quando li vedono andare d'accordo. Persino Trump, che ha costruito la sua immagine come il disruptive, quello che batte i pugni sul tavolo, che cambia le carte in tavola, adesso, dopo, diciamo, il fallimento, si può dire fallimento, della guerra contro l'Iran, deve mostrarsi d'accordo con i propri leader europei, con gli altri leader europei, col Giappone, il Canada, quindi con gli alleati storici, perché evidentemente pensa che questo vuole la sua opinione pubblica. Dal punto di vista dei risultati concreti, semplicemente alcune prese di posizioni, come dire, di principi teorici positivi dal nostro punto di vista, come il rimpegno americano chiaro sull'Ucraina, che però bisogna vedere poi davvero che effetto avranno.
11: Ad Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca presso ISPI, abbiamo invece chiesto se il termine risveglio strategico usato da Macron sia appropriato in relazione a questo G7.
4: Sul fatto che ci sia un risveglio strategico tout court da parte del G7, ecco, su quello sarei più cauto. Non c'è dubbio che il G7 è un po' l'ombra di se stesso, per motivi, diciamo, che non dipendono peraltro totalmente dal G7 stesso. Rispetto agli anni in cui il G7 rappresentava le economie più floride e più potenti anche sul piano militare del mondo, ecco, sappiamo che la situazione adesso è ben diversa. Non c'è da anche da nascondere il fatto che i dissapori tra le due sponde dell'Atlantico sono ancora molti. Certo, si coglie il momento, e credo che Macron lo colga molto bene, di una parziale convergenza. Convergenza legata al fatto che tutti, in primis Trump, non vedono l'ora di uscire dal pantano in cui lui stesso si è cacciato in Iran, e ha disperato anche bisogno di vendere anche internamente un successo in politica estera.
11: Andiamo ora sui temi principali del summit, i dossier che lo hanno caratterizzato, cominciando dall'Ucraina. Sentiamo al proposito quanto ha dichiarato a margine del vertice il presidente Zelensky.
13: We discussed with others more sanctions.
14: Abbiamo discusso anche in presenza di altri interlocutori di ulteriori sanzioni e della flotta fantasma, perché le nostre sanzioni a lungo termine funzionano, ma la loro flotta è un problema. Ora il prezzo del petrolio sta diminuendo ed è positivo che il presidente Trump abbia preso questa decisione con l'Iran. Grazie a questo i prezzi stanno calando. Quindi la Russia non otterrà ulteriori vantaggi, ma bisogna fermare la flotta fantasma e confiscare il petrolio che trasporta. Per questo è fondamentale lavorare con tutti gli alleati. Sul piano militare non abbiamo bisogno di grande aiuto, anche perché ormai usiamo le nostre armi, i nostri missili a lungo raggio e i nostri droni. Abbiamo anche questa capacità. Questo è quanto. Abbiamo anche chiesto maggiore aiuto per quanto riguarda il sistema bancario russo e il comparto militare, che non opera solo in Russia. Hanno dei rappresentanti all'estero, quindi dobbiamo indebolirlo con le sanzioni.
13: Using sanctions.
11: Più nello specifico, tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Basterà? Esiste soprattutto una rinnovata convergenza tra Stati Uniti ed Europa sulla crisi? Sentiamo ancora Antonio Villafranca.
4: Ma certamente una ritrovata convergenza, vedremo quanto poi transitoria c'è stata. La cosa più indicativa del comunicato proprio sugli aspetti geopolitici è il fatto che tutti i paesi del G7, quindi anche gli Stati Uniti, sono pronti a ulteriori round di sanzioni che riguardano anche l'energia, il comparto energetico, che ovviamente è quello più sensibile nei confronti di Putin. Quanto questo poi effettivamente si traduca in una maggiore probabilità di arrivare a un compromesso con Putin è tutto da vedere. E Putin ha ben chiaro che a un certo punto dovrà mettersi in un tavolo negoziale, ma quello che lui ha sempre cercato di fare è di sedersi al tavolo negoziale in una posizione di forza. Non è questo un momento per la Russia in cui, ecco, c'è una chiara posizione di forza. Quindi ho la sensazione che in realtà, appunto, un vero compromesso e un tavolo negoziale si possa arrivare nel momento in cui nessuna delle due parti pensa di essere in vantaggio e quindi di negoziare in una situazione appunto più vantaggiosa.
11: Altro dossier che ha dominato la tre giorni la crisi medio orientale, ben incanalato e preceduto, va precisato, dall'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran alla vigilia del G7. Sentiamo la prima dichiarazione del presidente americano Trump al proposito, non appena messo piede in Francia.
15: They will not have a nuclear weapon.
14: Non avranno un'arma nucleare e direi che questo è circa il 99,9% di ciò che volevo, perché non potevamo assolutamente permettere che accadesse. Non avranno un'arma nucleare. Ora, oltre a questo, lo stretto sarà riaperto e senza pedaggio, e sarà senza pedaggio oltre i primi 60 giorni. Qualcuno ha detto, oh, sarà senza pedaggio per 60 giorni. No, è senza pedaggio, punto.
15: No, no,
16: It's toll free, period.
11: Il testo di conclusioni del G7 sul Medio Oriente, oltre a salutare l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, dà il via libera all'iniziativa multinazionale a guida franco-britannica per facilitare la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz e difendere il traffico commerciale. Una ventina di paesi hanno già indicato la loro ferma volontà di partecipare, ha ribadito Macron a conclusione del summit. Sentiamo sul tema Antonio Villafranca.
4: Credo che Trump si stia rendendo conto che è stato anche un po' tirato in questa avventura iraniana da Netanyahu, e sappiamo ci sono state recenti sue dichiarazioni molto aspre, per usare un eufemismo, nei confronti proprio di Netanyahu stesso. Quindi l'Europa in questo momento cerca di far perno proprio su questa, diciamo, crescente consapevolezza di Trump in merito appunto al rischio che comunque appunto Israele può rappresentare nell'implementazione poi di questo accordo politico.
11: E nelle conclusioni del G7 figura la questione degli squilibri macroeconomici e commerciali, nonché le dipendenze sui minerali critici. Il nome della Cina non viene mai citato, tuttavia sembra suggerito in ogni riga del testo. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. A dicembre si terrà il G20 a Miami, con Pechino presente. Un'occasione per tessere un dialogo concreto con la controparte cinese? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni.
12: Il G20 potrebbe essere un'occasione, e lo è sempre stata, perché è anche molto focalizzata sui temi economici. Io credo che ci sia una cosa che ancora non è del tutto stata messa a fuoco, ovvero che alla radice degli enormi problemi internazionali che vediamo svilupparsi negli ultimi anni in maniera crescente, da dopo il Covid, iniziata la Russia con l'Ucraina e poi uno dopo l'altro, senza che li debba citare, gli episodi, tra cui episodi di aggressività commerciale come quella degli Stati Uniti, tra cui l'ultimissimo episodio qualche giorno fa, una settimana fa, quando Trump ha messo in blocco sull'uso del più avanzato modello di intelligenza artificiale di Anthropic, dentro cloud, che si chiama Fable 5. Faccio una domanda: se, come avviene, 300 miliardi l'anno di euro vanno dall'Europa investiti in America, quanta parte di quell'innovazione americana è finanziata anche con soldi europei e adesso mi viene impedito il suo uso? Questo per dire che gli squilibri macroeconomici che riguardano la Cina sono quelli più grandi e più palesi, ma non sono gli unici. C'è lo squilibrio sul digitale, che è totalmente sbilanciato a favore delle multinazionali americane. Questi squilibri economici sono alla radice di tutti gli altri che vediamo, e per quello, fino a quando non si affronteranno in maniera, cioè, non con la volontà di risolverli, perché squilibri del genere così macroscopici è impossibile risolverli, si possono però gestire. Oggi invece nessuno li sta gestendo, li stiamo tutti subendo. Una mattina si sveglia Trump e fa qualcosa, poi l'Europa dovrà reagire in qualche maniera. La Cina nel frattempo è molto silenziosa, ma continua ad avere il monopolio totale di nuove tecnologie, l'auto elettrica, le terre rare, sta per diventare leader anche nella farmaceutica rispetto al numero di brevetti. Ecco, fino a quando non si capirà che al cuore di tutti gli altri problemi c'è, cioè quello di dare un ordine macroeconomico globale al caos totale, ecco, non credo che se ne uscirà.
11: E sempre a Marco Simoni abbiamo chiesto, guardando al complesso della tre giorni del G7, quale sia stato il ruolo della componente europea al summit. Parliamo di Francia, paese ospitante, della Germania, dell'Italia e anche della Gran Bretagna. I paesi continentali, insomma, si sono ritagliati un peso specifico, hanno fatto massa critica?
12: L'Europa sta cercando non tanto un'anima, quanto un modo di esprimere se stessa. Sembra quasi che dal bozzo debba uscire una farfalla ogni volta, però fa fatica. Ha dominato, secondo me, sia mediaticamente che politicamente, il desiderio di Macron di lasciare una legacy la più positiva possibile. Ricordiamo, il presidente francese sta per scadere il suo ultimo mandato e ha fatto di questo G7 e dei giorni successivi, con questa firma a Versailles molto spettacolare di Trump, che è una cosa molto anche bizzarra, se vogliamo, che il presidente americano firmi in una legge di Versailles un accordo con l'Iran. Ecco, questa è stata proprio opera di Macron, questa mostrare che la Francia, la grandeur francese, è capace di mettere ordine nel caos, o almeno di provarci. Questa è la sua legacy, ma manca ancora la capacità dei paesi europei di fare quello che potrebbero, ovvero agire come una superpotenza. Cito qua una ricercatrice importante dello IAI che si chiama Nicoletta Pirozzi, non voglio attribuirmi cose scritte da altri, però questo concetto della superpotenza europea ancora c'è nella carta, ma nella pratica non si vede.
11: E per chiudere ascoltiamo il punto di vista delle ONG presenti al G7. La seconda giornata del summit è stata infatti dedicata nel pomeriggio ai partenariati internazionali che, soprattutto nell'ottica francese, presuppongono un forte e rinnovato impegno nei confronti dell'Africa. Abbiamo chiesto a Khalil Elouardighi, direttore di One Francia, cosa serve realmente ovviamente per incentivare e rilanciare il partenariato euroafricano.
17: Nous, notre message aux dirigeants du G7, c'est...
11: Il nostro messaggio ai leader G7 è: migliorate la vostra offerta verso i paesi in via di sviluppo, ascoltate le lezioni di successo della Cina verso il sud globale, ci dice Eluard Digi. Il che, precisa, vuol dire aumentare le sovvenzioni alle politiche per lo sviluppo, per recuperare il terreno perduto. Seconda cosa, proporre all'Africa dei veri partenariati per stimolare l'industrializzazione. Porto ad esempio il partenariato del G7 con lo Zambia e con la Repubblica Democratica del Congo sul cobalto. Questo permette di essere meno dipendenti dalla Cina, qualcosa che è positivo sia per i membri del G7 sia anche per l'Africa.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
22: Adoro saltare da una pecca all'altra.
23: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
24: Spedisco 1000 pack una alla volta.
23: Io do la password delle caselle a tutti.
25: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
27: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
28: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
27: Ma tutto tutto?
28: Tutto tutto.
27: Ma chi? Ma come?
28: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
29: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
30: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
31: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
11: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Torniamo a parlare di formazione universitaria all'estero, sempre nel Nord Europa, in questa puntata on air in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di uno studente di laurea magistrale in Danimarca che ci spiegherà a quali, anche favorevoli, condizioni si può intraprendere un percorso di studi nell'area scandinava. Per iniziare tornerà però con noi per l'ultimo appuntamento prima della meritata pausa estiva il nostro HR di riferimento Osvaldo Danzi, con le sue segnalazioni su offerte di lavoro dedicate a profili professionali di rientro nella penisola dopo anni di lavoro oltre confine. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza dello studente universitario in Danimarca, avremo due rubriche che potrete ascoltare solo online. Prima le offerte di impiego in Europa insieme alla rete Eures Italia, sempre prodiga di segnalazioni in materia. Subito dopo arriveranno i consigli dell'agenzia Erasmus Indire su come approfittare al meglio del periodo di mobilità per studio del più importante programma comunitario in materia. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso la Danimarca.
1: Toolbox.
11: A Toolbox torna il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior sia che siate senior, dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete ma soprattutto consigli pratici su come tornare nella penisola.
2: Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio 24, buongiorno Sergio. Anche questa settimana abbiamo delle offerte di lavoro molto interessanti per tutti coloro che stanno rientrando nel nostro paese o per chi si sta guardando intorno alla ricerca di nuove opportunità. L'azienda di cui vi voglio parlare oggi è una realtà imprenditoriale specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per l'edilizia industriale e commerciale, con un focus specifico su illuminazione, aereazione naturale, sistemi di evacuazione di fumo e calore e serramenti. L'azienda si trova in Veneto, fra le province di Padova e Treviso. Per questa azienda sono alla ricerca di due figure commerciali, una area manager nord-ovest e un'area manager nord-est. Non si tratta di semplici venditori, ma si tratta di tecnici commerciali, quindi che conoscano bene il settore o il prodotto, che si interfacceranno fra il cliente e l'ufficio tecnico, proprio per cercare di venire incontro alle esigenze tecniche e le customizzazioni che i clienti richiedono. Si tratta di due figure strategiche molto importanti che andranno a gestire l'area del nord-est, quindi Trentino, Friuli e Veneto, e l'area del nord-ovest, quindi Piemonte, Lombardia e Liguria. La terza posizione riguarda invece una responsabile ufficio acquisti, è una posizione interessante perché ci sarebbe la possibilità di lavorare part time, 6 ore alla settimana, e quindi molto utile per tutti coloro che devono gestire situazioni familiari o personali. Stiamo cercando appunto una responsabile ufficio acquisti che si occuperà di gestire l'intero processo di acquisto, garantendo la disponibilità dei materiali necessari alla produzione nel rispetto degli standard. Il ruolo richiede una visione strategica del mercato dei fornitori, la capacità di interfacciarsi con l'ufficio tecnico e la produzione per allineare gli approvvigionamenti alle commesse attive. La persona si occuperà di gestire il parco fornitori esistenti e di valutare nuovi fornitori e chiaramente tutte le trattative che riguardano il prodotto. Tutte queste offerte di lavoro le trovate sul sito di SCR Consulenza, dove potrete approfondire e consultare le job description nello specifico, come sempre corredate anche della retribuzione, del range retributivo che, come ben sapete, già dalla scorsa settimana è norma europea da rispettare. Quindi il consiglio di questa settimana riguarda esattamente questo. Le aziende serie, le società di consulenza e di selezione serie hanno nelle loro offerte di lavoro almeno il range retributivo espresso in chiaro. Ricordate che non è più legale presentare la propria busta paga, non è più legale rispondere alla domanda legata alla vostra retribuzione attuale, ma le aziende già dalla scorsa settimana possono soltanto chiedervi quali sono le vostre aspettative retributive. Grazie Sergio e buona giornata a tutti e alla prossima.
3: Il testimone.
11: Il testimone della settimana è uno studente di laurea magistrale 23enne che ha scelto la Danimarca per la sua formazione superiore. Carlo ci ha contattati nei mesi scorsi a generazionimobili@radio24.it per spiegarci come approdare nel Nord Europa e oggi è pronto a fornire consigli pratici preziosissimi a tutti i suoi coetanei in ascolto. Buon pomeriggio, Carlo Spadavecchia.
4: Buon pomeriggio, Sergio.
11: Laurea a Bari lo scorso anno, che cosa ti ha spinto, Carlo, a scegliere proprio la Danimarca e il corso in Intercultural Studies a Aarhus?
4: Allora, sicuramente la voglia di imparare l'inglese parlato in maniera fluente, quindi sfruttare gli insegnamenti della mia laurea triennale in lingue a Bari in un ambiente pratico e internazionale.
11: E attualmente cosa studi esattamente in Danimarca?
4: Allora, ora studio Intercultural Studies, che è una laurea magistrale. È un programma piuttosto interdisciplinare, si basa sia sulle scienze sociali che su quelle umanistiche. È studiato per sviluppare capacità analitiche e critiche riguardo all'interculturalità. E si può lavorare sia in aziende pubbliche, organizzazioni private o ONG, organizzazioni internazionali e così via.
11: Carlo, andiamo ai tuoi consigli pratici partendo dai requisiti per l'iscrizione quando si va a studiare in Danimarca. Allora, che livello di inglese è necessario e come funziona in breve la finestra temporale per l'applicazione sul sito dans.stats?
4: Allora, il livello di inglese richiesto solitamente un C1 CEF o 6,5 per quanto riguarda l'IELTS. Comunque per ogni programma ci sono diversi requisiti, ma più delle volte è così. Il portale dell'application apre il 1 dicembre e chiude il 1 marzo e bisogna caricare il certificato di lingua entro il 1 marzo. Queste sono le date per quest'anno, però chiaramente da anno in anno possono variare, quindi consultare sempre il sito per essere sicuri.
11: Ovviamente, allora, hai ricevuto una missione condizionata perché non eri ancora all'epoca laureato. Come funziona questo step e quanto tempo si ha per caricare poi il diploma di laurea definitivo?
4: Sì, io ho applicato quando non ero ancora laureato, verso la fine di febbraio, quindi proprio al limite, ed è possibile farlo. Io mi sono laureato a luglio 2025 e poi sono partito ad agosto, il mese dopo. La deadline per caricare il proprio diploma di laurea è il 23 settembre, sempre per quanto riguarda quest'anno, però chiaramente le date possono variare.
11: E una volta inviata la domanda, quando arrivano i risultati di ammissione?
4: Per quanto riguarda i risultati, il sito dice non più tardi del 10 giugno ed effettivamente è stato così. A me arrivò il responso proprio il 10 giugno, quindi bisogna aspettarsi insomma fino al termine ultimo per gli applications, e chiaramente anche questo dipende da programma a programma, non tutti i programmi hanno le stesse date.
11: Parliamo dei costi dello studiare in Danimarca. Esistono tasse universitarie o il processo insomma è gratuito?
4: No, non ci sono tasse universitarie, non ci sono tuition fees per iscriversi, né tantomeno per il processo di application per gli studenti europei, quindi l'università è completamente gratuita. Chiaramente è importante seguire l'application sin da quando la si invia, perché spesso vengono richiesti documenti, certificati mancanti che poi si possono aggiungere anche una volta inviata l'application e quindi integrare i documenti.
11: Parliamo adesso della vita pratica di studio in Danimarca, come sono strutturate le lezioni, il carico di lavoro è più spalmato rispetto all'Italia?
4: Sì, è molto diverso sia il carico di lavoro ma anche il rapporto con i professori. Per quanto riguarda il carico di lavoro, le lezioni sono strutturate in maniera molto differente. C'è più partecipazione da parte degli studenti, ci sono più lavori di gruppo, più discussioni con il professore che fa insomma da relatore più o meno della discussione. In ogni lezione c'è un argomento diverso al quale ci si deve preparare prima della lezione attraverso alcune letture. Chiaramente dipende anche questo da corso a corso e bisogna informarsi. Io consiglio di informarsi sul sito e sul insomma il programma del corso prima di mandare l'application per quel specifico corso di laurea.
11: Quanto sono diversi gli esami universitari in Danimarca rispetto all'Italia?
4: Allora, anche qui dipende molto dal corso. Per quanto riguarda il mio corso e per la maggior parte delle facoltà umanistiche, si tratta di dei cosiddetti take-home assignments, che sono degli esami che si inviano da casa praticamente, si scrivono a casa in autonomia e si inviano entro una determinata deadline. Ci sono anche alcuni esami orali in integrazione a questi esami da casa, che sono più che altro delle presentazioni del lavoro fatto a casa. Quindi si vanno a creare dei veri e propri paper che poi ti rimangono anche dopo la laurea, quindi sono dei prodotti che ti rimangono.
11: Interessante il fatto che tu, oltre a studiare, ti mantieni in modo totalmente autonomo grazie a un lavoro part-time e anche al sussidio statale. Allora, spiegaci come funzionano queste opportunità che sono di estremo aiuto per studenti stranieri.
4: Sì, si chiama SU in Danimarca, è un sussidio statale che il governo danese mette a disposizione degli studenti europei che studiano e lavorano part-time allo stesso tempo, minimo di 10-12 ore a settimana. Io lavoro 15 ore personalmente e corrisponde a circa 850 euro mensili.
11: Generazioni Mobili On Air si ferma qui. Aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air, sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
6: Benvenuti a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Napoli, dove al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei si apre il Pompei Teatrum Mundi con le Baccanti di Euripide, in scena fino a domani e poi il 25 e il 26 giugno al Teatro di Ostia Antica. Regia di Theodoros Terzopoulos, tra gli interpreti Alvia Reale e Roberto Latini nelle vesti di Dioniso.
7: Qual è il tuo nome?
8: Io sono Penteo, figlio di Agave e di Achione.
9: Il maestro Terzopoulos ha voluto immaginare una condizione tra Occidente e Oriente che, insomma, direi piuttosto quotidiana e piuttosto sollecitata. L'Oriente, quell'Oriente di Dioniso, di questo dio che arriva da un tempo diverso, è come se l'Occidente invece del modernismo, del tempo veloce, della conquista, entri in un conflitto estremo rispetto al tener presente le cose del, in questo testo il tener presente è la considerazione del dio e quindi la vendetta, lo scatenamento di Dioniso, di una penitenza, di una punizione rispetto a Penteo, rispetto a questo peccatore che pecca di poca considerazione rispetto al dio. È come se fosse un po' proprio l'Occidente rispetto all'Oriente, ma non da un punto di vista geografico, da un punto di vista proprio di il tempo dell'Oriente e il tempo dell'Occidente. Questo è il grande scontro.
8: E di Achione,
7: qual è il tuo nome?
8: E di Achione.
7: E di Achione,
10: qual è il tuo nome?
8: Penteo!
9: I protagonisti sono senza dubbio i tebani, le tebane, sono il coro, tutto, baccanti, donne sollecitate, spinte via dalle case, spronate al delirio da Dioniso perché le sue zie, le sorelle di sua madre, di Semele. Dioniso è figlio di Zeus, è figlio di una mortale, di una figlia di Cadmo, il re di Tebe. Sua zia Agave, madre di Penteo, insieme alle altre sorelle, non hanno riconosciuto che Dioniso è figlio di Zeus, non l'hanno dichiarato nel momento in cui avrebbero potuto farlo e avrebbero dovuto farlo per Dioniso, e Dioniso le spinge a al Monte Citerone e le tiene in un baccanale sfrenato, che arriverà addirittura a essere la punizione di Penteo, che verrà ucciso proprio da sua madre, verrà sgozzato, fatto a pezzi anche dalle zie, che penseranno in quel momento di aver catturato un leone.
10: Lutto!
11: Agave! Penteo!
10: Qual è il tuo nome?
11: Lutto!
6: Andiamo a Milano, dove all'MTM Teatro Litta debutta il 22 giugno fino al 4 luglio Enrico IV fino a sparire, con Pietro De Pascalis e Marco Oliva, testo e regia di Davide Del Grosso.
12: E se non avessimo nulla da cui difenderci?
13: Scendi tu a prendere il latte?
12: Non posso, non riesco ad attraversare la porta.
13: Troppi biscotti. Allora, noi nella scena vediamo essenzialmente il rapporto tra due persone che sono due amici, si intuisce, molto cari, molto intimi, con un legame molto stretto, che vivono condividendo un appartamento, quindi vivono come due coinquilini che per esempio possono affittare le stanze in una città studentesca, quale può essere Milano o simile. Il dato particolare è che loro effettivamente vivono in maniera molto giovanile, si vestono come i giovani di qualche anno fa, mi verrebbe da dire, quindi si rapportano come dei ventenni tra loro, però i loro corpi raccontano altro, raccontano che in realtà il tempo è passato, un po' come per il protagonista dell'Enrico IV di Pirandello, che vive nell'illusione, cerca in qualche modo di tenere l'illusione di avere 26 anni, però in realtà poi di anni ne sono passati altri 20.
14: No, mi devo preparare.
12: Stai ripassando una parte non tua.
14: Il provino è oggi.
12: Oggi? Oggi ne sei sicuro, Mattia?
14: Enrico!
13: L'accadimento sulla scena è che uno di loro due è intento proprio a preparare un provino, proprio sull'Enrico IV di Pirandello, quindi cerca di memorizzare le battute quasi ossessivamente, di provarle, e l'altro sembra cercare di distrarlo, cerca di tentare di distoglierlo da questa preparazione del provino, e anzi a convincerlo a uscire di casa, a fare altro e ad andare a prendere il latte. Perché? Perché in quella casa il latte è finito, e il dato un po' surreale è che è finito da 20 anni. Quello che noi vediamo sulla scena è che, però in maniera particolare, ripete sempre lo stesso giorno. Cioè, quindi c'è un'alternanza di diurni e notturni, e nel diurno, quando suona la sveglia, è sempre oggi il giorno del provino, è come se cadessimo in un presente eterno, in una ripetizione.
14: Oggi, ieri, ti è mai capitato di smarrire un giorno? Succede di continuo. I mesi, gli anni e ai tuoi 26.

0: 6 se ne sono già aggiunti altri 20.
1: Allora, da un punto di vista drammaturgico, i protagonisti sono una coppia di coinquilini, appunto. Sono questi due ragazzi invecchiati, che sono Enrico e Mattia, e su questi nomi si gioca una partita all'interno dell'opera, perché questi nomi continuano a sovrapporsi come se loro stessi ogni tanto oscillassero tra un nome e l'altro e non fossero così sicuri di qual è il proprio. Uno di loro, appunto, è innamorato del teatro ed è, possiamo dire, quasi ossessionato dall'Enrico IV di Pirandello. E poi c'è Enrico, non è, sembra, interessato inizialmente all'Enrico IV, anzi sembra essere anche abbastanza critico rispetto a quello che è il teatro.
2: Io torno in camera.
0: Ho lasciato tutto uguale, non c'è neanche la polvere.
2: Non puoi saperlo, non c'entri da troppo.
3: Passiamo a Verona, dove si apre l'estate teatrale veronese con la 78esima edizione del Festival Shakespeareano, che si inaugura con i due gentiluomini di Verona al Teatro Romano il 25 e 26 giugno per la regia di Declan Donnellan, come ci racconta il direttore artistico del festival Fabrizio Arcuri.
4: Questa versione dei due gentiluomini di Verona di Declan Donnellan, coadiuvato da Nick Ormerod per l'adattamento del testo, ha le caratteristiche tipiche delle messe in scena shakespeariane che hanno reso famoso Declan Donnellan: l'asciuttezza, la rapidità, la freschezza, il gioco, naturalmente quella capacità di mettere a fuoco immediatamente i nodi drammaturgici del testo e farli esplodere in una maniera contemporanea e assolutamente ancora provocatoria. È un'opera corale in cui Declan Donnellan ha deciso di accorpare una serie di personaggi, quindi si avvicendano 8 attori che interpretano un po' tutti i ruoli in una dimensione scenografica molto simbolica e iconica, per cui uno schermo trasforma gli spazi e ambienta le situazioni che si succedono in questa specie di spy story che è il testo di Shakespeare. In questo testo, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto, ci sono un po' le tracce di parecchi testi che scriverà poi in futuro: Romeo e Giulietta, As You Like It, La dodicesima notte, e dunque ci sono un po' i prodromi di tante cose che poi svilupperà in maniera più approfondita, e dunque si regge un po' su una dimensione tragicomica che naturalmente Declan Donnellan ha esaltato, per cui lo spettacolo è furibondo, è furioso, è divertente, a tratti è comico e per certi aspetti è irriverente. Avevo bisogno di avere una serie di spettacoli che in qualche modo trattassero Shakespeare come materia viva, e costruire questo filo rosso all'interno del festival che raccontasse agli spettatori quanto Shakespeare può ancora parlarci, perché in fondo quei pretesti che utilizzava, come non so, Giulio Cesare o Tito Andronico, che erano evidentemente dei pretesti per utilizzare una vicenda del passato per poi parlare di oggi, fossero evidenti, e dunque ho scelto degli spettacoli che in qualche maniera utilizzano l'oggi come convenzione piuttosto che una vicenda del passato.
3: Terminiamo a Roma, dove stasera nel parco di Torre del Fiscale in prima nazionale troviamo Michestesia, uno spettacolo sui funghi di Francesca Melluso e Federico Pipia.
5: L'immaginazione originaria per Michestesia è stata quella di un intruso postumano in un teatro, diciamo, dell'antropocene, quindi un essere ibrido, non ben definito, ma fatalmente antropomorfo, che per muoversi e per vivere riproduce quelle che sono le strategie involontarie di resistenza dei funghi nel contesto di una fine del mondo che abbiamo immaginato, quindi in un paesaggio degradato dallo sfruttamento industriale, in cui tenta di prendere vita assorbendo e trasformando di continuo continuo le cose vive e morte che lo circondano.

0: di ascolto, grazie ai loro processi di crescita, di simbiosi, alle loro capacità di adattamento anche nei luoghi più impensabili o meno ospitali. Sono anche per noi un po' una metafora estrema dell'identità in quanto, insomma, la loro configurazione in continua trasformazione è in uno stretto rapporto di interdipendenza con altre specie.
1: Fondamentalmente in scena si intrecciano il tempo della pratica performativa, il tempo del paesaggio e il tempo dell'invenzione drammaturgica e sonora. La coreografia attraversa momenti di continua mutazione formale e gestuale in dialogo con il tempo geologico del paesaggio, mentre il suono è diffuso da un sistema audio multicanale senza una geometria ferrea, come facente parte del paesaggio stesso. E da queste sorgenti emergono elementi naturali e artificiali a metà tra reale e irreale.
2: Concludiamo con una segnalazione: si è aperto il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Questo weekend Vanessa di Samuel Barber sul libretto di Giancarlo Menotti con un allestimento diretto da Leo Moscato. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone chiocciola radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.com.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno!

0: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Claw. Disclosure Day claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Steven Spielberg, uscito anche in Italia il 10 giugno scorso e che, come forse saprete, ipotizza che da diversi anni sul nostro pianeta ci siano degli extraterrestri, della cui esistenza però sappiano solo pochissime persone. Il film racconta del giorno in cui questa verità viene svelata a tutti, il Disclosure Day, appunto. Quindi la traduzione del titolo del Guardian è: Disclosure Day compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Vediamo alcuni altri usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Opinabile, naturalmente. Ma si può dire anche: wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia. Un po' quello che è successo, purtroppo, con la notizia del recente ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio, con speculazioni annesse sul perché abbia preso più farmaci della dose che le era stata consigliata. I media hanno infatti got their claws into the story. E per giorni non si è parlato d'altro, come del resto accade da almeno un anno con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Per tornare agli animali e ai loro artigli si può dire: the cat was clawing at the leg of the chair. Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è to claw to, esistono anche to claw into, rafforzativo, to claw out, da usare sia in senso figurato sia letterale. She clawed her way to the top of her profession. Si fece largo a forza fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività. Oppure, slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato tutto intorno. Infine due parole composte: clawback, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e clawhammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, particolarmente adatto a togliere chiodi già conficcati nel muro.
4: Radio 24. La passione si sente.
6: Non mi capisci.

0: Più del solito, Deo e Albe X in questa puntata. Abbiamo scelto questa sigla. Più giù del solito, cantava Busso. Ti ho visto canticchiarla.
1: Sì, no, è la mia colonna sonora di questo periodo. Devo dire, sì.
0: Buon sabato da Federico Taddi e Matteo Bussola. Come sempre, con Non mi capisci, la voce delle nuove generazioni. Fino a fine luglio saremo insieme, poi c'è la solita pausa di agosto, però poi con le repliche quotidiane, quindi di fatto non si stacca mai per ritrovarci insieme nella nuova stagione a settembre. Giornate estive, ma giornate anche di esami. Io sono reduce dalla notte prima degli esami, e che vabbè, si racconta l'esame altrui, sono poi le ragazze e i ragazzi che sono sotto esame.
1: Sì, ma questa, insomma, lo sappiamo, no? Una settimana di ansie, preoccupazioni, progetti, futuro. Anche fallimenti, perché no?
0: Certo.
1: A volte si incontrano anche quelli, e forse a volte sono proprio queste le storie più belle da raccontare.
0: Poi c'è il classicone, no? Gli esami non finiscono mai, questa frase piena di retorica, ma che ha anche tante verità. Prima ti ho chiesto come stai, Matteo, ma tu hai un po' d'ansia perché anche tu hai un esame il 23, quando esce il tuo nuovo libro?
1: Il 23, sì, il 23 esce il mio nuovo romanzo, si chiama Il sole nelle pozzanghere.
0: Ecco, ho chiesto a un sacco di maturandi in questi giorni come ci si sente prima dell'esame, come ci si sente prima dell'uscita di un nuovo libro?
1: Ma guarda, devo dirti questo, con gli anni naturalmente un po' l'emozione si stempera. Quella che non si stempera mai sono le aspettative della casa editrice, dei lettori, no? Questa cosa con cui ti devi confrontare ogni volta, e lì un po' di ansietta c'è sempre.
0: E ci sono le uscite anche non solo dei libri, ma anche degli EP, degli album, dei nuovi singoli, della musica emergente che facciamo passare qui a Non mi capisci. Questo brano è uscito da pochissimo, è uscito il venerdì 12 giugno ed è il nuovo singolo di una nostra amica, lei è Yo Meg, e questo è Sahara.

0: Sara, lei è Martina Martorana in arte, You and Meg, è stata la nostra colonna sonora nella puntata live dal Salone del Libro di Torino ed è un piacere averla qua appunto per inaugurare insieme questo nuovo viaggio. Ciao Martina!
1: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Parlavamo di ansia, da prestazione quando esce appunto un nuovo libro, un nuovo singolo, un nuovo pezzo. Tu insomma hai 21 anni, sei giovanissima, però è un altro esame di maturità ogni volta che esce un pezzo nuovo.
1: Sì, sfondi un portone, neanche una porta aperta, proprio un portone spalancato, perché infatti mia mamma lo sa, quando dico ma oggi sono un po' così, non capisco, fa Marti è la settimana in cui deve uscire la canzone, deve uscire... Quindi dico, vabbè, ok, mi rassegno al fatto che tutte le volte è così. E quindi ci ho fatto un pochino pace, ma è sempre un'emozione, cioè un mix di emozioni in realtà che ti lasciano un po' lì, appesa, no?
2: Sì,
1: e
2: Martina,
1: quindi è sempre bello.
2: Ma perché poi, no, c'è l'ansia dovuta naturalmente alle legittime aspettative, ma poi c'è anche quella di riuscire a capire se effettivamente, no, quel testo, quella canzone che hai scritto riuscirà a raggiungere quelle persone per cui magari l'avevi immaginata. Quindi sono tante ansie diverse. Senti Martina, ci ricordi di nuovo, ce l'avevi raccontato al Salone del Libro, ma mi sembra comunque una questione particolarmente interessante. You and Meg, cosa significa? Chi è Meg?
1: Meg è, intanto il nome Meg è un omaggio a una cara amica che per me era come una zia che non c'è più purtroppo perché è venuta a mancare un po' di tempo fa e si chiamava Maggie, era mezza italiana e mezza inglese, quindi sì. E poi in realtà You and Meg è l'evoluzione della semplice Meg in sé e raccoglie quello che è Martina, quindi l'io, quella che sono più tutti i giorni, più introspettiva, un pochino più chiusa a tratti, e poi l'estensione della mia personalità che possiamo definire tra virgolette il personaggio da palco, che è Meg. Quindi ho semplicemente dato un nome a una parte della mia personalità.
0: E questa coppia, diciamo, queste due facce hanno dato vita a 27, che è il tuo nuovo EP, sono 6 brani. Cosa racconta questo titolo? Perché 27?
1: Il 27 è un numero cardine della mia vita, nel senso che ho iniziato, mi pare in seconda media, un giorno a dire 27, a caso.
0: Okay.
1: Poi da lì, e tutto quello che da quel momento tutto quello che mi succedeva diventava un qualcosa di collegato al 27. Poi ho connesso che mio nonno, quello che mi aveva passato in eredità al basso, era nato il 27 novembre, poi il singolo è uscito il 27, un'altra volta è successa una roba importante il 26, cioè da lì è rimasto sempre un numero molto importante. Poi sono comunque dei numeri che ci sono nelle date di nascita dei miei genitori, perché mia mamma 2777 e mio padre 17 12 67, quindi è un numero, sono dei numeri molto ricorrenti nella mia vita e penso che sia un cerchio che ancora non si è completamente chiuso con questo EP, infatti ce l'ho anche tatuato sulla spalla il 27 e secondo me avrà ancora tanto da regalarmi.
2: Martina, tu nei tuoi pezzi parti spesso da spunti autobiografici, attraverso la tua biografia però in realtà racconti anche una generazione, no? Ne trai spunto per, sì, provare a raccontare quello che vedi. A 21 anni, 22, quanti anni hai adesso Martina?
1: 21 e mezzo.
2: 21 e mezzo, perfetto, ci teniamo quel mezzo. A 21 anni
1: sì,
2: e mezzo.
1: Sì, perché ho fatto da poco il mezzo compleanno, sono
2: okay.
1: Un po' di pallice nel paese delle meraviglie, il buon compleanno.
2: A 21 anni e mezzo, quando guardi la tua generazione per scrivere, per cantare storie ambientate nella contemporaneità, che cosa vedi? Cioè, quali sono i temi? Quali sono le ansie prevalenti? Qual è l'aspettativa di futuro? Che cosa c'è nello sguardo dei tuoi coetanei?
1: Allora, parto dal presupposto che io purtroppo, diciamo così, non ho la fortuna o comunque la possibilità di frequentare tanto ragazzi proprio della mia stessa età, ma sempre gente un pelino più grande. Però quello che noto, quindi dal canto di proprio persone di fianco a me che abbiano proprio la metà, riesco a vedere poco, riesco a vedere quello che noto in giro, ovvero una generazione che secondo me per certi versi ha perso un pochino la rotta, ma perché in tanti casi non sono stati forniti i giusti punti di riferimento, i giusti appoggi, i giusti sostegni, no? Dalla scuola, cosa che ho vissuto anche io in prima persona comunque, oppure gli stessi professori che in tanti casi ti aiutano, in tanti altri non si rendono effettivamente conto forse per un gap generazionale troppo ampio, di quelle che possono essere delle problematiche che all'apparenza possono essere invisibili, in realtà sono molto importanti e andrebbero affrontate con una delicatezza, parola molto importante secondo me, un pochino più spiccata. Quindi vedo un po' di disillusione generale negli occhi di tanti, ma tanta voglia, a volte nascosta, ancora da scoprire, in tanti altri casi già molto forte e presente, con chi ha le idee un pochino più chiare, tante voglia di emergere nel modo migliore possibile, ma nei confronti di se stessi, proprio come un ringraziamento verso se stessi.
0: No, ma hai ragione, nel senso che hai ragione che mancano un po' di bussole, mancano un po' di orientamenti, però manca anche la possibilità poi di sbagliare strada, no? Che magari c'è l'idea che se uno sbaglia strada sia finita, in verità lo sbaglio è una grande risorsa, e invece le aspettative a volte, è vero, tolgono
1: questo. È quello che ti permette di, secondo me, sbagliare strada, di ricominciare mille miliardi di volte.
0: Brava, brava, brava.
1: Cioè, se non sbagli mai strada, non hai mai la possibilità di scoprire veramente te stesso in tutte le tue sfaccettature.
0: Intanto cercate la vostra rotta su Sahara, che è il titolo appunto del singolo estratto da EP 27, il tuo nuovo lavoro per Oniro Label, in bocca al lupo per questo viaggio musicale. Ciao Martina, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Non Mi Capisci.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, per incidente code tra Palermo e zona industriale nord, in direzione Mazara del Vallo. Andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, anche qui per incidente traffico incolonnato tra Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli. Si procede poi in coda a causa di un veicolo fermo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa, in direzione Napoli. Sulla carreggiata opposta, code per incidente tra Modena Sud e il bivio per la A22. Infine una notizia relativa alla viabilità ordinaria in Toscana: sulla statale 1 via Aurelia proseguono le code per incidente all'altezza della riserva naturale di Cala Furia in provincia di Livorno in entrambe le direzioni. Ed è tutto, a più tardi.
7: Non mi capisci.

0: Terea, nuovo singolo di Andrea Eros, cantautore nato e cresciuto a Napoli, classe 2006, con cui entriamo nella prossima storia, ed è una di quelle storie dove noi adulti, noi grandoni, non dobbiamo fare altro che guardare ed ascoltare.
1: Sì, ma come sempre in queste storie in cui ci sono ragazzi e ragazze che decidono di portare testimonianza, di raccontare il luogo in cui vivono, anche di disinnescare questi pregiudizi che li vuole sempre con la testa altrove, pronti a fuggire, pronti a scappare, pronti a costruire futuro altrove, e invece qui il tentativo è proprio quello di costruire il futuro con quello che c'è.
0: Otto giovanissimi, hanno tra i 16 e i 20 anni, sono amici, si sono dati un nome che adesso anche andremo a capire il perché di questo nome, che è quelli della Bovisasca, ed è un gruppo nato all'interno dell'Associazione Cittadini Bovisasca, quindi siamo in un quartiere periferico di Milano, con videocamere, interviste e approfondimenti. Hanno deciso di raccontare e raccontarsi. Con noi uno di loro, diamo il benvenuto a Gabriele Gentile. Ciao Gabriele.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Okay, grazie a te per essere qua con noi. Partiamo dal nome, quelli della Bovisasca, che cos'è?
2: Quelli della Bovisasca, appunto, è un gruppo giovanile formato da 8 ragazzi, nato a giugno del 2025, con la realizzazione di un documentario. Sì. Sul quartiere, okay. Chiamato Viaggiando sulle strade della Bovisasca.
0: Ok.
2: Abbiamo iniziato a giugno del 2025 con le registrazioni, ed è nato anche il gruppo, tutto insieme, insomma.
0: Uh-huh. E come mai l'idea di fare questo documentario?
2: Boh, allora, noi non conoscevamo la storia del nostro quartiere, della Bovisasca, e volevamo, insomma, scoprirla. E allora, grazie anche all'associazione, ma anche a una raccolta di foto sempre fatta dall'Associazione Cittadini Bovisasca My Man, siamo riusciti un po' a capire com'era il quartiere negli anni 60. Abbiamo intervistato anche alcuni cittadini del quartiere che ci hanno proprio raccontato la storia, cittadini storici.
1: Gabriele, ma mi piace molto questa cosa, no? Non conoscevamo il nostro quartiere. Quante volte si abitano posti, si abitano luoghi, si vive in situazioni senza averne, no, reale contezza. Però voi, insomma, va detto, l'obiettivo del vostro modo di raccontare il territorio, di raccontare le persone, di dare voce anche alle criticità del posto in cui vivete, è un modo per immaginare, se così possiamo dire, anche il futuro.
2: Sì, anche sì, non solo, magari anche le attività che ci sono, ad esempio in società sportive abbiamo realizzato delle

0: interviste sulle società sportive del quartiere, sempre però anche parlando un po' della storia del quartiere, quindi anche quello che c'era prima.
1: Certo, ma Gabriele, sai, una curiosità, il desiderio è stato prevalentemente quello di raccontare il vostro quartiere, scoprirlo come ci stavi raccontando, o c'era anche un desiderio, come dire, in qualche modo di dimostrare che la vostra generazione è anche altro rispetto ai luoghi comuni, no? Leggevo una tua dichiarazione in cui tu dicevi: noi ragazzi di oggi non siamo tutti violenti e disconnessi dalla realtà come veniamo descritti di solito. Voi
0: Sì.
1: non
0: No,
1: siete così, no?
0: no, anzi, noi abbiamo creato anche questo gruppo per stare insieme, per fare qualcosa. Quindi fare qualcosa anche di carino all'interno del quartiere, per passare un po' il tempo, anche un hobby per noi.
2: Gabriele, fare questa attività, fare questo documentario, conoscere meglio il vostro quartiere, ha cambiato adesso il rapporto con il quartiere, nel senso che ovviamente lo sentite più vostro, ma vi sentite più responsabili. Ed è un lavoro finito o questo adesso vi ha dato altri spunti, altre idee per fare altro?
0: Allora, innanzitutto sì, da quando facciamo attività all'interno del quartiere sento proprio la bovisasca, un po' anche il mio, cioè mi sento proprio dentro a questo quartiere. Magari prima ero un po', mi sentivo un po' più esterno, però adesso conoscere la storia, diciamo, mi ha avvicinato. Comunque, sempre all'interno del quartiere, l'anno scorso abbiamo vinto il bando 100 idee del Comune di Milano, quindi stiamo continuando anche questo progetto con la valorizzazione del quartiere, intervistando alcune delle società sportive del quartiere, oppure abbiamo intervistato uno dei primi fondatori della società sportiva, sempre della Bovisasca.
2: E i vostri coetanei come vi guardano? Cosa dicono di quello che fate?
0: Ma non lo so, Noi non, cioè, non ci rivolgiamo solo ovviamente ai nostri coetanei, comunque anche agli anziani, insomma. Però quei pochi coetanei che ho visto, li vedo anche abbastanza, cioè, felici di vedere dei ragazzi come noi che, insomma, facciamo questa attività. Poi noi piano
1: Gabriele, ma
0: piano
1: è
0: ci stiamo anche alla.
1: no,
0: Sì.
1: Gabriele, invece gli adulti come vi guardano? Nel senso che avete ricevuto dei feedback da parte del mondo adulto, da parte forse, non so, del mondo delle istituzioni, attraverso i vostri documentari? Cosa vi dicono le persone che intervistate?
0: Allora, attraverso le istituzioni noi abbiamo conosciuto e intervistato l'assessore al welfare del Comune di Milano e abbiamo parlato e tutto. Poi abbiamo capito un po' chi è, che cosa fa, insomma. E invece chi abita in quartiere, comunque, cioè, sono felice, soprattutto anche quelli dell'associazione, del fatto che, insomma, ci sono dei ragazzi giovani che fanno queste attività.
1: Certo.
2: Perfetto. Gabriele, diamo le coordinate a Cibo Visasca per chi volesse conoscere appunto le attività dell'associazione Cittadini Bovisasca e Super G 2161, forse è il tuo account, giusto?
0: Sì, Instagram, sì.
2: Ok, quindi se qualche ragazzo o ragazza volesse poi unirsi al gruppo, sa come scriverti direttamente.
0: C'è anche il sito.
2: Ah, ok, ce lo vuoi dire?
0: Anche il sito dell'associazione. Sì, associazione cittadini Bovisasca, www.associazionecittadinibovisasca.org.
2: Vai, grande. Grazie davvero. Ciao, in bocca al lupo.
1: Ciao Gabriele.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao, ciao, grazie.
2: Noi ci fermiamo, una breve pausa, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
17: Non mi capisci.

0: Vitamine, il nuovo singolo di Cassandra, credo che vitamina sia una necessità per la nostra prossima ospite, perché insomma parlavamo anche prima fuori onda di questo periodo caldissimo per lei. Siamo, ovviamente l'abbiamo detto anche prima, in tema di maturità. Lei la maturità la sta facendo, ha già fatto i due scritti. Non sapevo che in Alto Adige ci fosse la terza prova, che è domani, che è lunedì, quella di tedesco, e poi c'è l'orale. E lei all'orale ha deciso di portare un qualcosa che fa, ed entriamo nel campo del volontariato, che spesso lo tocchiamo, Matteo, ed è un territorio fantastico di sperimentazione per ragazze e ragazzi.
1: Sì, è un modo per mettersi alla prova, per scoprire i propri limiti, per rendersi utili, ecco. Poi va anche detto, e non è assolutamente questo il caso, noi a volte siamo anche moderatamente critici in alcuni casi, quando il volontariato diventa un alibi per in qualche modo sopperire a dei servizi che l'amministrazione dovrebbe erogare, no? Quindi comunque, dal punto di vista di chi lo pratica, è sempre una pratica super virtuosa.
0: Andiamo a Bolzano, lei è una studentessa del liceo Torricelli. Diamo il benvenuto a Isabelle Zanonere. Ciao Isabelle.
2: Ciao.
0: Ciao, come sta? Sentila la voce della maturanda, sentila la sofferenza, le ore passate.
2: È un po' stanca, un po' distrutta.
0: Un po' distrutta, ma e il bello deve ancora venire, che non è tanto forse lo scritto di lunedì, ma quel 3 luglio che ti aspetta, dove porterai insomma un pezzo importante della tua vita, no, all'esame di maturità. Cosa racconterai?
2: Sì, allora, in una parte dell'esame di maturità, che è quella in cui si parla della formazione scuola-lavoro, Si può decidere di che esperienza che si è fatto durante il triennio scolastico portare, e io ho scelto di portare il volontariato che ho fatto al CRAB, che è un'associazione che si occupa di salvare gli animali selvatici, per esempio volatili, l'avifauna o piccoli mammiferi, di tutto l'Alto Adige, quindi non solo di Bolzano.
0: Ok.
2: Con questa associazione io collaboro in realtà da quando sono nata, perché mia mamma ne fa parte da quando è stato formato, e è quindi un qualcosa che mi porto dietro veramente da tutta la vita, la cosa più costante della mia vita, se così si può dire. E aver avuto la possibilità di fare la formazione scuola e lavoro lì mi ha permesso di vedere molti aspetti che, diciamo, facendo i turni normalmente non si vedono, ma collaborando con i veterinari sì, e quindi sono veramente contenta di poterlo portare all'orale, sia un po' per rompere il ghiaccio all'inizio e parlare di qualcosa che so e di cui parlo volentieri, ma anche per diffondere questa pratica, questo volontariato, che secondo me porta un sacco di gioia a chi lo fa. Quindi ringrazio anche voi di darmi la possibilità di parlarne.
1: In queste storie che tu hai portato, in questa narrazione che hai portato, ce n'è una in particolare, un animale, un ospite, una situazione alla quale sei particolarmente legata, che ancora oggi ricordi con particolare affetto?
2: Allora, devo dire che una in particolare è difficile da trovare. Per quanto magari sia affascinante quando arrivano animali più particolari, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto per moltissimi mesi un gufo reale, che è un animale, quando lo vedi fa una paura, però allo stesso tempo pensi che è lì per stare meglio. Lui non lo capisce, perché ogni volta che entri nella sua gabbia ti guarda malissimo. Però i casi che mi colpiscono, diciamo, di più sono sempre i piccoli, i pulli o i nidiacei, ma anche, per dire banalmente, i piccioni. Questa magari fa un po' ridere, però la cosa che mi piace di più del crab è che vedi come anche gli animali normali, se vogliamo, il gufo reale è una cosa che non è che giri in città di giorno e lo vedi in giro, i piccioni sono ovunque, i passerotti sono ovunque, merli, tutti questi animali, di vederli proprio da un altro punto di vista.
1: Certo.
2: Ho imparato addirittura ad apprezzare i piccioni grazie ai crab, che non piacciono a nessuno, eppure sono i volatili più intelligenti, sanno contare, sanno...
1: non godono di una buona reputazione.
0: Forse è proprio per questo legame, con la matematica. Isabel, studierai da veterinaria, nel senso che questa strada continuerà, ma le tue amiche e i tuoi amici cosa dicevano in questi anni, quando magari non uscivi con loro perché andavi dai piccioni?
2: No, allora io me li porto spesso quando facciamo cene, aperitivi, me li porto dietro, quelli che tengo a casa, che magari devono mangiare ogni ora, ogni 2 ore quando sono piccoli, e tutti molto affascinati, però purtroppo non sono riuscita a coinvolgere nessuno, solo una persona che sta iniziando a...
0: Ok, ma e secondo te perché
2: non venire al club adesso?
0: Perché non amano abbastanza gli animali o perché non... perché comunque è un sacrificio anche, nel senso che possiamo usarla questa parola,
2: sì.
0: Devi dedicare tempo,
2: sì,
0: spazio,
2: sì,
0: energia.
2: Assolutamente sì, tantissimo tempo, perché alla fine gli animali hanno bisogno veramente di assistenza giorno e notte. Ci sono quelli che sono autonomi, che stanno al centro e i volontari vanno lì, ci sono 2-3 turni al giorno, pulizia, alimentazione, terapie. E invece ce ne sono tanti altri piccoli che hanno bisogno veramente di assistenza a orari che al centro non riusciremmo a coprire, che dobbiamo portarci a casa. Io lo faccio con un piacere immenso, poi avendo mia mamma che segue il club da quando è stato fondato, ci diamo man forte a vicenda, e per me avere un animaletto in mano è la sensazione più bella del mondo.
1: Isabel, ma che cosa si sente, che cosa si prova quando finisce, diciamo così, la presa in carico, il percorso di cura di un animale selvatico e finalmente arriva il momento in cui restituirlo alla libertà, in cui lasciarlo libero?
2: La cosa bella della liberazione è che vedi che tutti gli sforzi che hai fatto, le notti sveglio a dar da mangiare a questi ogni 2 ore e per settimane è proprio ripagato, perché li vedi che volano via leggeri e si uniscono con altri della loro specie che sono in zona, e vedi proprio come percepisci in un certo senso la felicità, anche se non la esprimono, e quindi capisci che tutti i sacrifici, come dicevate prima, il lavoro che hai fatto ha un senso e porta dei risultati fantastici.
0: Isabel, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua passione, e in bocca al lupo per l'esame. Al di là del voto avrai questa grande possibilità di raccontarti, e già questo è un ottimo risultato al di là di qualsiasi valutazione. Salutaci piccioni!
2: Grazie mille, i piccioni vi saluteranno.
0: Okay. Ciao Isabel, grazie, ciao.
2: Grazie mille a voi.

0: Con il tuo nome, questo è il nuovo singolo di Tutti i Fenomeni, nome d'arte di Giorgio Guarzo Guarascio. Torna dopo 3 anni con l'album Lunedì e noi con questo pezzo continuiamo a parlare di volontariato. Insomma, questo blocco lo dedichiamo veramente a chi decide di spendere tempo, risorse ed energie per gli altri. Lo facciamo con una giovanissima studentessa del liceo scientifico Galilei di Belluno, ha 18 anni e da 5 anni partecipa al progetto di volontariato informatico di scuola in rete. Sono ragazze e ragazzi che insegnano l'informatica agli anziani. Bussola, prendi appunti perché ne hai bisogno.
1: Sì, no, io guarda, devo ancora imparare come si fa lo speed.
0: Perfetto, quindi. Benissimo. Si chiama Dana Drao ed è qua con noi. Ciao Dana.
2: Salve.
0: Ciao, grazie.
2: Salve, buongiorno.
0: Grazie.
1: Senti che piglio subito, vedi, sì, che ha capito, sì, con chi sta parlando.
0: Sì, ma prima fuori onda mi dava del lei, perché ho detto, è vero che sei abituata con gli anziani, però dai, su, fingi un po' di stemperare questa differenza d'età. Dana, ma hai 18 anni e fai volontariato da 5, hai iniziato prestissimo.
2: Sì, e ho iniziato nell'estate tra la terza media e la prima superiore, perché avevo già mia sorella che era già dentro con scuola in rete, nella consulta e così, e quindi poi mi sono fatta trascinare e devo dire che sono anche contenta.
0: Sì, eh?
2: E adesso ormai sono dentro, sì, ormai questo è il quinto anno.
0: Cosa te lo fa fare? Cosa ti porta a dedicare appunto parte del tuo tempo per gli altri?
2: Inizierei dicendo che il volontariato informatico è un progetto che è iniziato 16 anni fa e ogni anno abbiamo sempre più iscritti, sia per quanto riguarda i volontari sia per quanto riguarda gli anziani, e l'anno scorso abbiamo avuto dei numeri molto importanti, ovvero 50 volontari, 130 corsisti. Inoltre tra i volontari si instaura sempre un'amicizia duratura e questo per me è un aspetto molto importante, perché il volontariato è un ambiente in cui si possono sempre incontrare nuove persone. E anche con gli adulti capita che magari con qualcuno in particolare si abbia un po' più di confidenza. E l'attività si svolge in 3 sedi principalmente: a Belluno, all'Istituto Catullo, a Ponte nelle Alpi, alla Scuola Media di Canevoi e a Feltre presso il Liceo Dal Piaz. La mattinata è suddivisa in 3 fasi. La prima è quella che inizia alle 8, quando tutti i volontari entrano in aula e sistemano le postazioni e si decide anche chi spiega l'argomento della giornata. La seconda inizia alle 8:30 e questa fase è quella dedicata al computer e dura circa fino alle 10:30.
0: Okay.
2: E infine la terza e ultima fase comincia alle 11 e si protrae fino alle 12:30 o 13 ed è quella dedicata allo smartphone.
1: Però Dana, scusami, restando un attimo sul focus, no? Ci racconti quali sono le difficoltà principali che un anziano o un boomer, come nel caso mio di Fede, registrano? Cioè, sono vere quelle cose che si leggono nei fumetti di Zero Calcare, no? Quando racconta sua madre in maniera iperbolica e la mamma gli dice «mi è sparito Google», no? Cioè, ci sono effettivamente questo tipo di criticità o sono un po', insomma, dei racconti che ci facciamo per sorridere?
2: Sì, assolutamente. Queste criticità sicuramente esistono. Soprattutto quegli anziani che magari sono i primi anni che vengono e non sono ancora abituati al nostro svolgimento delle lezioni, a quello che spieghiamo, a come si devono approcciare un po' alla tecnologia. Spieghiamo la tecnologia di base, quindi le cartelle, i file, come creare una cartella, come aprirla, Google Chrome. Capita che alcuni anni spieghiamo anche WhatsApp per quanto riguarda lo smartphone. Poi negli ultimi anni stiamo sviluppando particolarmente il tema dell'intelligenza artificiale e anche dello speed, della carta d'identità elettronica e di tutti i servizi sanitari online. Infatti adesso siamo in un periodo in cui tutto è fondato sulla tecnologia.
0: Sì, e poi c'è il tema delle truffe anche, che è un tema, ahimè, attualissimo.
2: Esatto,
0: credo che,
2: esatto, insomma, anche le truffe
0: dalle strumenti.
2: Un sacco, la sicurezza, le password, esatto.
0: Dana, un ultimo consiglio per magari tutte le ragazze e ragazzi della tua età che hanno a che fare con genitori o con nonni: come si fa a non perdere la pazienza?
2: Allora, sicuramente bisogna sempre avere la voglia di mettersi in gioco e bisogna anche avere voglia di fare, quindi di mettersi a disposizione degli anziani e anche cercare di capire quali sono i loro problemi, perché una cosa che dico sempre è che noi, come loro imparano da noi, anche noi impariamo da loro. Infatti ogni anno quando gli anziani entrano in aula ci fanno una domanda, ovvero: perché fate volontariato?
0: Okay.
2: E la nostra risposta è sempre unica ed è sempre la stessa, ed è: perché abbiamo bisogno di metterci in gioco e apprendere anche noi da voi.
0: Perfetto, certo. Cioè uno scambio alla pari. Studentibelluno.it sì. per tutte le informazioni. Esatto. Grazie davvero Dana e ringrazio anche le altre grazie 50 volontari che con te appunto fanno questa bellissima attività. Ciao, buon sabato.
2: Grazie, arrivederci.
1: Ciao Dana.
0: Ci fermiamo, torniamo tra un attimo qui a Non mi capisci.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: Non mi capisci.

0: canta Tibi e con questo pezzo estivo accogliamo il prossimo ospite. Oh, Matteo, tu sai che io passo la settimana a cercare storie, sfoglio i giornali, i siti internet, la cronaca locale, proprio setaccio la provincia, la ricerca di storie. E quindi la cronaca locale ti porta poi appunto su magari testate anche di libri dove leggi questi titoli. Questo mi ha incuriosito, diceva: il savigliianese Franco Neri vince il concorso poetico Interhalps 2026 del Rotary Club di Cuneo. Poi inizio a leggere l'articolo, parla di uno studente del liceo classico Arimondi che fa volontariato in biblioteca, che ha la passione per la scrittura, che collabora anche col Salone del Libro di Torino. Ma io questo lo conosco.
1: Io questo volevo vedere il gancio.
0: Questo lo conosco, ma non solo lo conosco, l'ho visto sudare, l'ho visto imprecare, l'ho visto mangiare panini al sole durante una camminata, che è l'attività di seminare libri che appunto, certo, abbiamo fatto lo scorso anno. Lui c'era e non mi ha detto che scriveva poesie, e quindi adesso lo intervistiamo in diretta e lo, uso una parolaccia, lo cazziamo anche. Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao Franco.
2: Sì, è vero, ci siamo conosciuti a Seminare Libri, è stata una bellissima esperienza, anche noi ragazzi abbiamo avuto l'occasione di vedere Federico sudare.
0: E... è un bello spettacolo, vero?
2: Sì.
0: Sì, abbiamo sudato insieme.
2: È stata una bellissima esperienza però, nonostante il caldo.
0: In verità Franco è un grande lettore ed è un grande scrittore, anche ma ha girato un po' di suoi scritti, però non sapevo di questa vena anche legata alla poesia e al volontariato. Si può fare volontariato anche in biblioteca, parlavamo prima di volontariato.
1: Certo.
0: Tu fai volontariato nella tua piccola biblioteca, giusto Franco?
2: Sì, perché la biblioteca civica di Marene funziona solo con i volontari. Quella che gestiamo qui è tutta su base volontaria, tutte le attività che organizziamo sul territorio sono fatte da persone che prendono il loro tempo e lo usano per la comunità.
0: Franco, dove nasce l'amore per la poesia?
2: In realtà credo un po' su banchi di scuola, un po' una cosa che mi ha sempre intrigato, perché è, allora, almeno nel mio caso è molto più personale di quando scrivo in prosa. Quando scrivo in prosa cerco sempre delle storie che sono lontane da me. Quando scrivo in poesia è un modo anche per cercare di trovare un senso nella matassa confusa che sono i miei sentimenti.
1: Franco, ti vorrei chiedere come ti guardano i tuoi coetanei? Cioè, c'è qualcuno con cui condividi questa passione o ti guarda qualcuno come dire: ma cosa fai? Ma davvero scrivi poesie? Cioè, ci sono ancora pregiudizi legati a questa disciplina?
2: Sì, ci sono, ma ci sono anche delle altre persone della mia età che provano, si cimentano nella scrittura delle poesie. È vista come anche la lettura ancora in alcuni, per esempio magari non al classico, però nelle scuole precedenti ho avuto qualche problema legato al fatto che comunque la scrittura, la lettura erano viste ancora come qualcosa di strano, di non è ancora un oggetto comune, o almeno non tutti riescono a vedere i libri e la lettura come qualcosa che può fare bene a noi, ma viene visto come un'imposizione fatta dalla scuola, dai genitori. Non si riesce a vedere la bellezza di questa materia, secondo me.
0: La terra è zuppa e soddisfatta quando torno a casa, come se il cielo mi volesse confidare: ho pianto solo per la tua assenza. Il silenzio assordante, il vento, gli uccelli, l'erba che tremola mentre si spengono le ultime note della radio, l'odore di pioggia è intimo, è il profumo della nostalgia, quella che non sapevi di provare fino a che non hai calpestato di nuovo le foglie secche della tua terra natale. Fa freddo, le nuvole sono ancora cupe e mogge, suonano lontane le campane, non c'è nessuno, solo lo squarcio luminoso del sole che tramonta piano tra i rombi lontani di quella terra che ti eri dimenticato di amare. Questa è terra natale, la poesia con cui hai vinto. Prima hai detto che appunto la poesia ti aiuta a sbrogliare un po' quella matassa confusa dei tuoi sentimenti. È così, è un flusso emotivo scrivere poesie, cavalcare questo flusso emotivo?
2: Per me sì. Per me è un'ispirazione, un attimo, è un qualcosa che mi folgora e ho bisogno di metterlo su carta. Secondo me quando leggiamo o scriviamo qualcosa ci accorgiamo di se quello che abbiamo scritto è vero, nel senso io quando scrivo mi accorgo che magari non ho usato la parola giusta e in qualche modo riesco a capire di più di me stesso, perché capisco che cosa sto cercando di dire, che cosa ho bisogno di dire, e nel leggerlo tu interpreti quello che magari qualcun altro ha scritto parlando di qualcosa, ma riferendolo alla tua esperienza di vita personale, e quindi c'è sempre un diventa sempre qualcosa di tuo. Alla fine la poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa, certo, e di chi ne ha bisogno.
0: Ma mi fa piacere, perché quindi quelle parole che ti usavi dopo 10-12 chilometri di cammino sotto il sole non erano insulti, non erano improperi, ma era poesia. E io non l'ho capito, accidenti. Era poesia, capito? Franco Neri, complimenti, grazie davvero. Ricordiamo tra l'altro che sono ancora aperte le iscrizioni a Seminari Libri, che insomma è praticamente quasi gratuito, siamo tutti volontari. seminarilibri@gmail.com per chi volesse avere informazioni. Ciao Franco, buona estate, e continua a scrivere, continua a leggere e continua a mostrare
2: anche
0: chi
2: voi
0: sei.
2: Grazie, ah, grazie mille.
0: Ciao ciao. Tempo scaduto, il momento dei saluti, un grazie come sempre alle ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, e l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il sito da cui poter scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Marco Santoro in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica e Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata. Ciao Bussola, buona settimana.
1: Ciao Fede, buona settimana anche a te.
0: Dai, mi raccomando, Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.
1: Ciao.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.

0: improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
11: Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Il nome di Ilaria Tuti è legato sia ai romanzi noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, sia ai romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici. Ne cito uno per tutti, Fiore di roccia, sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi, e il titolo è una frase di un testo del poeta Pierluigi Cappello. Questo romanzo fa parte della serie dei romanzi storici. Siamo in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, che vediamo prima bambina e poi giovane donna, una donna tenace, controcorrente, che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, che veniva chiamata quando nascevano bimbi destinati a morire in poche ore. Silva riusciva a farli respirare nuovamente, anche un solo respiro, per poterli battezzare e farli morire in pace. Intorno a Serafina nasce la superstizione che lei porti fortuna e così viene convocata dalla levatrice durante i parti complicati. Da giovane donna, Serafina si trova ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler e nel caso del Friuli avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era fuggito, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, che è costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Ilaria Tuti, partiamo dunque dalle superstizioni. Abbiamo visto che la nonna Silva riesce a far respirare un'ultima volta i bambini per poterli battezzare e farli morire in pace. In realtà lei è consapevole che non si tratti di un miracolo. Ecco, quanto contano le superstizioni in questo romanzo e nel contesto che tu vai a descrivere?
1: Contano tanto, sono le radici di Serafina, sono radici profonde che la definiscono in parte, perché vedremo che è un personaggio diviso a metà,

0: tra il passato e questa spinta straordinaria alla modernità, al futuro. Sono radici che però, affondando proprio nel profondo, la tengono anche ancorata alla sua terra. Lei questo lo percepisce da creatura fuori dal suo tempo, com'è? Lo percepisce inizialmente come un limite. Penso che tanti di noi nella vita ogni tanto si siano sentiti, anch'io che vengo da una piccola realtà, mi sono sentita a volte quasi trattenuta nella mia terra. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire anche il valore del passato, del patrimonio culturale dove avevo attecchito. Diciamo che la vediamo in un momento di forte transizione personale, che a un certo punto viene ulteriormente sconvolta dall'arrivo di questi cosacchi. Le tradizioni, il folklore nelle mie storie hanno un ruolo fondamentale perché raccontano la comunità, raccontano un popolo, raccontano il territorio e raccontano anche l'interiorità dei personaggi.
1: Dicevamo l'arrivo dei cosacchi in Carnia in particolar modo, che non solo compiono razzie e violenze come purtroppo succede sempre in tutte le guerre passate e presenti, ma c'è una caratteristica: loro proprio si insediano nelle case. C'è questa scena in cui si vede che loro arrivano con i cavalli, entrano anche con i cavalli dentro le abitazioni delle persone. Questo è un fatto storico realmente avvenuto che tu hai recuperato, e anche qui un fatto storico poco noto.
0: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlon. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45 ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italian l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, 2 o 3 paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
1: Tu a un certo punto nel romanzo scrivi: i cavalieri cosacchi avevano cominciato il rastrellamento per il quale erano stati reclutati. Radunavano la popolazione nei paesi per cercare i partigiani. Minacciavano e malmenavano anche gli anziani e i preti, e interrogavano senza sosta. L'unica legge che vigeva era quella barbarica del saccheggio. Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con 2 cosacchi. Perché Serafina resta?
0: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Con le altre donne, e soprattutto forse ha sentito quella

0: chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
1: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
0: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie, quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie, fuggendo, hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
1: C'è anche in questa storia la presenza di un bambino che arriva con questi tre cosacchi che occupano la casa di Serafina, un bambino probabilmente orfano e che inizialmente Serafina cerca di allontanare da sé. Più lui le va dietro, più lei lo allontana, perché comunque è simbolo degli oppressori. E poi naturalmente bisogna leggere il libro per capire cosa accade. C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte, pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri che vengono commessi. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: il grembo di una donna non è una pubblica piazza. Il grembo di una donna non è una pubblica piazza, lo ripete, dove tutti siete giudici e padroni tranne lei. In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, è una frase quella che pronuncia Serafina, molto moderna, molto contemporanea, purtroppo molto attuale. Da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
0: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi, ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso, e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. In questo caso è involuto dovuto indagare anche quelli che sono dei fatti che ho letto e le conseguenze che le donne hanno dovuto affrontare. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia, quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
1: Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con il romanzo Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. Grazie.
0: Grazie, grazie mille.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Al nord, sulla tangenziale est di Milano, segnaliamo code per incidente tra Lambrate e Linate in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, possibili disagi per un veicolo fermo tra l'allacciamento con la A21 e Piacenza Nord in direzione Milano. Sempre sulla 1, sulla carreggiata opposta, code per incidente tra Orvieto e Attiliano. Concludiamo al sud, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove proseguono le code per incidente tra Palermo e zona industriale nord in direzione Mazara del Vallo. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Il cacciatore di libri.
1: Una famiglia siciliana emigrata a Tunisi, non in America come tanti altri, perché non c'erano abbastanza soldi e poi perché in quel modo si poteva essere più vicini alla propria terra. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, nel momento in cui la Tunisia diventa indipendente e a causa delle nuove leggi, francesi e italiani, come altri stranieri, iniziano ad andare via e a tornare in patria. Anna ha 16 anni, parla siciliano e francese. All'epoca Tunisi era veramente una Babele dal punto di vista delle lingue. Vive con la madre Maria, che è un'abile sarta, e le due sorelle, mentre il padre si assenta per lunghi periodi per lavorare come contadino in campagna. Il rapporto con la migliore amica, Marinette, una francese di famiglia benestante, i primi innamoramenti, ma anche la scoperta di alcuni segreti di famiglia. Questa è la storia che si racconta nel romanzo Le ragazze di Tunisi, di Luca Bianchini, pubblicato da Mondadori. Una storia che, come si legge in esergo, è ispirata alle vicende della madre dell'autore, che a Tunisi ha vissuto gli anni più belli. È la prima volta che Bianchini scrive un romanzo così intimo e dichiaratamente personale.
4: Era una storia che io non avevo mai considerato, su cui non mi ero mai soffermato, né io, né mio fratello, né i miei cugini. E poi quando è morto mio padre un paio di anni fa, sfogliando un po' le foto di mia madre, un po' per consolarla, sono venute fuori queste foto prima di mio padre, poverino, in cui mia madre era a fare il bagno a Cartagine, nel souk, su cammello a fare la spesa. E ho detto, ma questo è un mondo che era lì e in casa mia e io non lo conosco. Cioè, perché io non lo conosco? E ho iniziato da lì a intervistare tutte le zie superstiti, nel senso ancora vive, perché comunque hanno tutte una certa età. Ho lasciato mia madre per ultima e mia madre si è rivelata incredibilmente invece la testimone più preziosa.
5: Allora, la Tunisi che tu racconti è quella Tunisi fra gli anni 50 e 60. Abbiamo detto era una Babele, ma era anche un luogo in cui le culture si incontravano. Ho detto prima si parlava il siciliano, l'italiano molto poco, e poi il francese e un po' l'arabo. Che idea ti sei fatto tu di quel periodo storico?
4: Guarda, mi sarebbe piaciuto vivere anche solo una settimana con loro, perché doveva essere, come direbbero, una meshuia, per citare un altro dei piatti che non ti saprei descrivere, ma tipo mix di verdure, una sorta di ratatouille, in cui si passa da Bejamache, che camurria, qu'est-ce que vous voulez entre nous, a Babahar, che è l'unica parola di arabo che ho imparato a dire bene per indicare Port de France quando mi perdevo, che vuol dire la porta del mare.
5: Tra l'altro tu hai scelto di ambientare questa storia nel momento in cui la Tunisia sostanzialmente è diventata indipendente, quindi i francesi che erano stati colonizzatori, ma anche gli italiani che invece erano stati dei migranti, decidono un po' di tornare nei propri paesi. Come vive la famiglia della protagonista di questo romanzo questa situazione, che è una situazione un po' di incertezza?
4: La vive come quando tu hai una sorta di spada di Damocle e sai che potresti partire e non sai quando, non sai se succederà. E questa paura però può trasformarsi anche in un'occasione, perché quando tu hai una data di scadenza, a volte fai delle cose che non faresti se avessi tutto il tempo del mondo. Quando tu sai che stai per partire e una persona ti piace, non hai tempo, glielo devi dire prima di partire. E questo è quello che secondo me ha reso un po' magica questa storia.
5: Tu hai scelto di mettere il focus narrativo su Anna, che praticamente è una ragazzina a 16 anni, vive qualche infatuazione, ma soprattutto ha questo rapporto d'amicizia meraviglioso con Marinette, questa ragazza francese che ha una classe sociale diversa dalla sua, insomma viene da una famiglia ricca, però loro non vedono le differenze, loro è come se si riconoscessero veramente guardandosi semplicemente negli occhi. Che rapporto c'è fra loro?
4: Quella è un po' la magia dell'amicizia e la magia della giovinezza, perché tu quando sei giovane alla fine riconosci la persona simile a te per com'è, se sei un puro, se non fai troppi calcoli. Poi se già da giovane fai calcoli, immagino come sarai poi da grande, no? Ma loro sono istintivamente amiche e poi sono complementari, perché ognuna apre il proprio mondo all'altra, e anche se c'è una disparità economica abbastanza evidente, ma quando tu tieni a una persona, alla fine, se ci tieni veramente, ma questo vale anche nell'età adulta, non ti interessa né come è fatta, né quanti soldi ha, perché se c'è quelle amicizie speciali, quando c'è l'alchimia, boh, non c'è niente che ti possa, almeno se sei un puro, poi di puri non ce ne sono tanti, ma quei pochi cerchiamo di raccontarli nei nostri romanzi.
5: Anna è molto affascinata sia dai francesi ma anche dai tunisini, cioè è affascinata da tutto quello che può attrarre la sua curiosità. E poi ci sono tutta una serie di vicende, insomma, che accadranno. Lei però arriva da una famiglia siciliana un po' conservatrice, soprattutto il padre, una famiglia siciliana che negli anni 50, per esempio, decide di creare una festa di fidanzamento fra lei e un altro ragazzo, figlio sempre di una famiglia siciliana. Insomma, un fidanzamento, non dico preordinato, ma quasi.
4: Portato, come si dice in questi casi. Si dice gliel'hanno portato.
5: Non va benissimo, però.
4: No, va a schifio, come si dice. Ma è vero, questo è proprio successo, è uguale.
5: È successo sul serio.
4: È uguale, Pino proprio si chiamava, quindi meno male che Pino, insomma, ha liquidato velocemente mia madre. Tanto succede nelle prime pagine, perché magari potevo non vincere la corsa io con gli altri spermatozoi. Tra quelli di Pino, non lo so, bisognerebbe chiedere a un genetista.
5: Ma nel romanzo effettivamente Pino si innamora della cugina sostanzialmente.
4: Questo purtroppo è successo.
5: Pure questo è successo.
4: Ma ragazzi, allora, io era una storia talmente... Quello che ho dovuto fare in questa storia è stato omettere, perché c'erano anche dei colpi di scena non bellissimi che ho omesso, perché alla fine i romanzi che scrivo sono la rappresentazione del mondo che voglio raccontare, e quindi io decido cosa mettere, cosa mi piace, cosa non mi piace. Se una cosa non mi piace, non necessariamente la ometto, ma se una cosa è terribile, non voglio che rimanga sul mio libro.
5: Anna ha un bel rapporto con sua madre, e però a un certo punto, senza svelare naturalmente di cosa stiamo parlando, inizia a scoprire che anche la madre ha dei segreti, anche la madre ha un passato. Spesso i figli fanno fatica a comprendere che i genitori hanno un passato, da persone adulte, da donne o da uomini adulti. Che reazione ha Anna alla scoperta di questi segreti, che non dire neanche lontanamente di che cosa si tratta?
4: Lì è il momento in cui cresci, ed è il momento in cui capisci che anche i tuoi genitori, che tu tendi un po' a idealizzare se hai avuto dei genitori sani, e anche quella cosa strana, ad esempio, che è capitata a me, è che in genere i genitori sono una sorta di monolite. Quindi dici i miei genitori, anche se sono diversi, se non sono in conflitto, parlo di quelli della mia generazione, che in genere hanno i genitori che sono rimasti sposati a lungo, oggi è più complicato. Parlo di quella generazione lì, io sono del 70. Poi nel momento in cui uno dei due viene a mancare, l'altro genitore diventa un individuo. E l'individuo che se poi supera quel trauma del lutto, mia madre credo, spero, lo stia facendo, mi sembra abbastanza bene, poi ti rivela anche degli aspetti di una vita che ha anche dei segreti, e anche mia nonna. E questa è una cosa che ai miei occhi le rende profondamente umane. Quindi, che reazione ha? Non è mai bello, perché tu e i tuoi genitori non vuoi mai che facciano delle cose diverse, perché poi i figli in genere sono molto conservatori, noi amiamo lo status quo, e purtroppo, amici miei, bisogna crescere, si cresce anche con questi traumi.
5: Ma tu, Luca Bianchini, come scrittore, nel momento in cui hai approcciato la stesura di questo romanzo e quindi hai fatto domande a tua madre, alle altre persone di famiglia, che reazione hai avuto scoprendo appunto un passato di cui non eri a conoscenza fino in fondo?
4: Guarda, le cose brutte mi hanno molto intristito. Ho pensato quanto sono state brave loro a sopravvivere a certi atteggiamenti di alcuni parenti un po' molesti. Però ho pensato anche che loro si sono veramente divertite con poco. Per quello l'hanno un po' idealizzato, non solo per la giovinezza, perché comunque andavano al cinema, cantavano, cucinavano, friggevano, fondamentalmente spettegolavano, che sono poi le cose che ancora adesso a me fanno stare bene. Alla fine, se chiedi a me cos'è che mi fa stare bene, mi dai una bella cena con delle belle persone che hanno da ridire su qualcuno che non è presente, senza esagerare, e ti passi una bellissima serata. Non devi mai assentarti, perché appena esci dalla stanza parleranno male di te. Quindi mai fare la pipì prima della cena e non bere tanto.
5: In questo romanzo, abbiamo detto, tu parli della Tunisi degli anni 50, a cavallo fra gli anni 50 e 60, quindi una Tunisi, abbiamo visto, crocevia di tante culture, ma è anche un'occasione per notare anche le differenze, questo bisogna dirlo, perché per esempio Pupetta, che è la sorella di Anna, la protagonista di questo romanzo, ha un'amica che è tunisina, Fatima, che viene costretta sostanzialmente a sposarsi a 14 anni e lei è abbastanza scioccata da questa cosa.
4: Tra l'altro quello è proprio successo così, e pensa che Fatima è ancora sposata con quell'uomo, e tutte le persone che passavano da Tunisi, lei le ospitava, offriva loro il tè e mandava sempre i saluti a questa amica speciale. Beh, questo secondo me è un'altra delle cose magiche dei rapporti umani, no? Io ho chiesto a questa cugina di mia madre che cosa ha detto Fatima a lei quando... E lei ha detto non doveva dirmi nulla, perché io la guardavo e lei non doveva dirmi niente, perché io sapevo come stava lei guardandola. Ed è ancora, ne parla con gli occhi lucidi. Ancora adesso quando vado a Tunisi c'è sempre qualche parente che mi dice «Ma no, gira lì, c'è la curva». Sembro la Puglia adesso.
5: Stai,
4: mi è venuto l'accento pugliese, scusatemi.
5: Sei andato su Polignano, non sull'accento.
4: Scusatemi, ogni tanto sbaglio romanzo. Perché l'accento è difficile da fare loro. Perché non hanno un accento puramente siciliano. Qualcuna parla come se traducesse dal francese. Un po' come parlano oggi Monica Bellucci e Carla Bruni. Senza tirarsela così. Che parlano un po', no? Allora siamo andati là, no? E siamo arrivati dalla zia. E la zia ha detto, cosa fate qua? Parlano un po' con questo accento alcuni, come se un po' traducessero. Oppure che camurria.
5: Proprio il siciliano.
4: Però in realtà è un mix. E guarda, la frase che abbiamo scritto dietro, chi era lei? Era siciliana, era italiana, era francese. In realtà si sentiva una ragazza di Tunisi, corrisponde esattamente a questa cosa della lingua, che diventa difficile da identificare. Io ad esempio sono stato sgridato per anni in arabo da mia madre, che mi gridava, quando era veramente arrabbiata, gridava Yasulla! Detto così, te lo giuro, uguale lo
5: che
4: faccio.
5: Che vuol dire?
4: Mi hanno detto è un'invocazione.
1: E questo era Luca Bianchini, ora in libreria con Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
9: Sono le 16.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, i raid di Israele in Libano violano l'accordo. Trump attacca ancora la Premier, Meloni vuole tornare amica? No, grazie. MotoGP Repubblica Ceca, Bagnaia vince lo sprint davanti a Ogura. Un buon pomeriggio e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti con i raid di Israele in Libano. Lo riferisce il comando militare iraniano e sono almeno 16 le vittime degli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, afferma la protezione civile libanese. Nuovo affondo di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, sottolineando che la popolarità di Meloni in Italia è in calo. Trump attacca anche la premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha sottolineato Trump. Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito a un incendio scoppiato nel resort a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un B&B. Nella notte, gravissimo incidente in Versilia, dove un SUV ha investito uno scooter, morto un 17enne.
11: Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata della strada che nella notte ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia. Lo scontro è avvenuto in località Fiumetto, sul lungomare al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, quando non era ancora l'alba. Secondo una prima ricostruzione, l'auto con targa svizzera avrebbe fatto un'inversione a U, travolgendo lo scooter a bordo del quale c'era la vittima, Gabriele Martini, che è morto sul colpo, mentre l'amico appena maggiorenne che era a bordo con lui è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Subito dopo il violento scontro sembra che il conducente del SUV, forse con altre due persone, sia fuggito a piedi, lasciando l'auto nel punto dell'impatto senza chiamare i soccorsi. I carabinieri hanno già ascoltato diversi testimoni e, ad aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica e a reperire il conducente che si è dileguato, ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
9: Francesco Bagnai ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ayogura e Marc Marquez. Ed è tutto, grazie a Martin Garmone in regia. Ora vi lascio a RadioTube Social Village. GR24 torna alle 17:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16:06 iniziano le nostre due ore di diretta con RadioTube Social Village e poi Social Network, la prima ora di spettacoli, la seconda con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tanti i temi anche per oggi nel nostro RadioTube, come sempre 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, oppure trovatemi su tutti i social cercando Marta Cagnola. Con cosa iniziamo oggi? Dai, iniziamo subito di corsa con delle anticipazioni che io introdurrei così.

0: quante parti stai?
1: Da quanto tempo non ascoltavo questa canzone, avevo proprio voglia di riascoltarne un pezzettino. Sta per iniziare la stagione dei palinsesti. Il 3 di luglio la Rai presenterà i palinsesti nella città di Ancona, e invece la 7, Mediaset, presenteranno le offerte l'8 luglio. Mediaset non li vuole più chiamare palinsesti, sono degli incontri periodici che si fanno con la stampa. Hanno un po' cambiato la formula, ma insomma la data è quella. Allora, diciamo, siamo abituati a queste date, ma quest'anno ci sono tante anticipazioni, anzi quasi questi appuntamenti rituali sono un po' stati superati dalle agenzie che hanno già visionato alcuni documenti, dai social che svelano tante cose in anteprima. Ne parliamo con uno dei nostri più amati super esperti. Io di solito vi dico che lo trovate il sabato pomeriggio su TV Talk, ma TV Talk è in ferie, e quindi chiediamo cosa sta facendo in questo periodo a Sebastiano Pucciarelli. Sebastiano, cosa stai facendo in questo periodo?
2: Ciao Marta, ciao a tutte e tutti. Guarda, in realtà sto lavorando anch'io per la prossima stagione, per un programmino che faremo con Massimo Bernardini, che torna
1: sì.
2: in TV anche lui su Rai 5 a novembre.
1: E quindi
2: ferie parziali.
1: Qua, esatto, infatti così mi piace spiegare che sì, le trasmissioni vanno in vacanza, ma comunque si comincia già a lavorare per l'anno prossimo. Allora, ho avuto questa sensazione che quest'anno un po' l'attesa per le date dei cosiddetti palinsesti, cioè della presentazione dei palinsesti, ma noi li chiamiamo così per abbreviare, sia un po' stata, se non vanificata, almeno ridotta da tutto quello che è già uscito. Diciamo, quello che è già uscito, con poche sorprese peraltro.
2: Vero, a parte mi sembra che siamo di nuovo nel segno, come negli ultimi anni, come dire, dei soliti noti che traslocano più che di vere innovazioni di prodotto. Questo ormai è un po' l'andazzo degli ultimi anni. Poi è anche vero che, sai, le indiscrezioni sono un po' come il gossip estivo, non ci abbiamo manco il mondiale, ci rimane solo la soap opera Trump, Meloni, amici, non più amici, implora, non implora, e quindi ci lanciamo nell'indiscrezione dei palinsesti perché è un po' uno scambio di figurini, volti che vanno da un'azienda all'altra, o che cambiano canale all'interno della stessa azienda, molto nell'ambito, devo dire, della cronaca e del giornalismo.
1: E questo ci
2: per
1: fa
2: ora.
1: Capire come adesso quello sia un settore particolarmente caldo.
2: Sì.
1: Tanto la grande notizia è arrivata qualche settimana fa, facendo tremare i social, perché il nome di punta, chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? No, noi gli vogliamo molto bene, ma chi avrebbe detto qualche anno fa che tutto si sarebbe mosso attorno a Milo Infante?
2: Esatto, detto così sembra che c'è dell'ironia, ci sta, perché appunto il nome di punto, uno dice chi sarà, Fiorello, Santoro, la Gruber, Milo Infante.
1: Eh sì,
2: perché
1: fino a qualche anno fa era stato un po' sottovalutato, evidentemente.
2: Era stato anche un po' messo da parte, poi si è riconquistato nel pomeriggio di Rai 2 il suo spazio, anche grazie al fatto che la cronaca nera, Garlasco e non solo, ma soprattutto Garlasco Show e ormai Rete Unificata, anche i talk politici, anche i TG si nutrono a piene mani di quello, figurati chi ci ha investito fin da subito. Quindi nel momento in cui lui a sorpresa passa a Mediaset, sia con un ruolo dirigenziale, sia con una prima serata di cronaca nera da capire dove andrà piazzata, in quale prima serata, lascia libere però diverse caselle, perché lui faceva una quotidiana su Rai 2 pomeriggio, ma anche un settimanale sempre serale però su Rai 2. Quindi pare certo che a coprirle entrambe sarà Salvo Sottile, che peraltro è uno che inventò la prima serata di cronaca nera a Mediaset quando era lì con Quarto Grado, perché adesso lo conduce da anni Nuzzi, ma fu una sua creatura, il primo a condurlo fu lui. E però, come dire, altre piccole caselle si muovono, perché ovviamente se togli una tessera, come era Salvo Sottile, che aveva questo programma mezzo inchiesta, mezzo talk, Far West, prima serata di Rai 3, chi lo va a prendere? Qualcuno dice Antonino Monteleone, ma io la vedo un po' dura, perché, come dire, lui in questi due anni in Rai ha sempre faticato negli ascolti, diversi programmi chiusi, ad agosto scade il suo redditizio contratto, quindi il rinnovo non è scontato, però potrebbe andarci lui, che in quel Far West di Sottile ha fatto anche l'opinionista ogni tanto. Poi sai, la prossima è anche una stagione di, come dire, di elezioni, quindi anche a livello televisivo sono stagioni elettorali. Io non voglio, come dire, fare il malizioso, però è stata appena nominata una nuova direttrice del Parlamento. Si parla di Roberto Inciocchi, Inciocchi, forse in un nuovo talk politico, in prima serata su Rai 2.
1: Roberto Inciocchi che venne strappato a Sky e poi anche lui, certo, non utilizzato in maniera prepotente,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì, sta facendo da qualche anno Agorà tutti i giorni, però appunto lo spazio del mattino, delle 8 di mattina, quindi sicuramente non uno spazio di punta, ecco. Quindi, come dire, si muovono delle cose. A me, devo dire, di tutto quelle indiscrezioni di questi giorni, quello che incuriosisce di più è il ritorno di Carlo Lucarelli con un titolo storico come Blu Notte, Misteri dimenticati, il sottotitolo, certo, pare, ma si occuperà anche di cronaca sicuramente come lui faceva, ecco, diciamo almeno col piglio del grande narratore, perché negli ultimi anni in TV e in tanti podcast abbiamo visto troppe brutte copie di quel modo di raccontare lì che Lucarelli un po' ha inventato, non solo lui ma anche lui, quindi ecco, forse di tutte le cose di ambito approfondimento giornalistico che ho sentito in questi giorni, che alcune paiono certe, questa è quella che personalmente mi incuriosisce di più. E poi c'è qualcosa anche sul fronte dell'intrattenimento.
1: Cioè, sì, allora diciamo che ho capito che Tale quale show cambia giorno, ma Carlo Conti non può lasciarlo, cioè Tale quale show deve rimanere, anche se magari lui vorrebbe metterlo un po' in pausa, farlo riposare, non può. Deve andare avanti.
2: Non è consentito, perché comunque va bene, è riuscito anche a rinnovarsi con alcuni innesti magari anche un po' più camp, come Malgioglio negli ultimi anni, giocando molto anche, come dire, a strizzare l'occhio a quel tipo di televisione più eccentrica rispetto alla tradizione di Rai 1. Sì, lui saggiamente, come altre vecchie volpi della televisione, sanno che alcuni programmi vanno lasciati riposare ogni tanto, perché se li usuri troppo poi il gioco diventa un po' consumato. L'ha sempre fatto con i migliori anni e non solo, però pare che non glielo lasciano fare, appunto. I programmi vanno bene, le reti sappiamo che le spremono, guarda le ruote, guarda quelle cose lì, no?
1: Non ci sarà più Panariello, perché è passato a Mediaset per degli speciali, chissà che cosa potrà succedere. Qualcuno, certo, dice che ci sarà Elettra Lamborghini, che evidentemente è la donna per tutte le stagioni di questa.
2: Ma così poco, no?
1: Esatto.
2: Tra canto, conduzione su varie reti, su varie, no? Sì, varie piattaforme.
1: Ma tu che frequenti i palazzi Rai più di me, ma questa storia di Barbara D'Urso, giudice a Ballando, tu cosa ne pensi? Perché potrebbe essere la novità, no? Che fa un po',
2: certo,
1: così mette un po' di pepe, visto che sappiamo che Selvaggia Lucarelli,
2: esatto,
1: condurrà l'isola, un'isola un po' che secondo me sarà un po' in stile Temptation, perché registrata e montata, ecco.
2: Certo, il che potrebbe giovare sia all'isola e sia alla conduzione di Selvaggio, perché,
1: certo,
2: Selvaggio, come dire, che brilla nell'opinionismo, ha brillato sempre meno quando ha fatto quelle poche conduzioni che ha fatto, quindi sicuramente il montaggio, Filippo Bisciglia insegna la Temptation, il montaggio aiuta, ecco, a portare la narrazione e anche la conduzione, come dire, verso territori più efficienti, più funzionali. E anche lì però è come Milo Infante, no? se tu togli Selvaggia da Ballando, è chiaro che in un'altra, come dire, corazzata, un altro classico dell'intrattenimento, in questo caso Rai, a catena si liberano delle caselle. Ora, sì, si parla di Barbara D'Urso al suo posto come giudice, ma forse anche in un programma, non lo so, la D'Urso è sempre complicata da innestare. Dicevamo l'anno scorso che la sua partecipazione a Ballando poteva essere il viatico per un ritorno anche a un programma in Rai, e poi non è successo nulla, forse anche perché non ha brillato a Ballando particolarmente, no? Ci si aspettava fuoco e fiamme da lei, poi in realtà fuoco e fiamme l'hanno dato altri, come dire, considerati comprimari alla vigilia. E poi c'è sempre chi la ama, chi la apprezza, e tanti anche che la detesta, quindi non è facilissimo. Però è vero che potrebbe lanciarsi in un ruolo che non è mai stato il suo, quello dell'opinionista, no?
1: Sì, appunto.
2: Io tifo
1: molto per la categoria degli opinionisti. Cioè, è sempre una bella categoria.
2: Brava, Sebastiano. Tu sei un esponente, ma di razza, ecco, rispetto a questi parvenu.
1: Ma che dire, Sebastiano. In un minuto, invece Mediaset, qualcosa di nuovo in attesa, sì, di questo incontro con la stampa l'8 luglio? Qualcosa è venuto fuori?
2: Allora, la Canali sa condurre Tusi che Vales, ma condurre è una parola grossa, perché quello show è un ruolo molto evanescente.
1: Certo.
2: Diciamo, contano più i giudici. La Hunziker, che forse farà anche Zelig con Ale Franz, tutto sommato questo super caro che non è andato male negli ascolti, fatto aspettare molto, poi messo proprio a fine stagione, così. E che altro? Su chiave Mediaset per il momento poco altro è trapelato, vedremo se. Poi lì sono bravi anche ad annunciare, ma poi a non fare. Per anni è stato anche così, e tu lo sai meglio di me, alle presentazioni. Annunciate cose che poi magari non si vedevano. Mi incuriosisce vedere il nuovo canale Rai dedicato al territorio, una specie di linea verde all news, no? Visto che Linea Verde ha già 20.000 spin-off in tutto il palinsesto, hanno pensato bene.
1: Quello rischia di piacermi molto, di essere molto rilassante per me.
2: Esatto, una specie di gheo permanente, di Linea Verde permanente. È vero che tutti questi spin-off vanno tutti piuttosto bene negli ascolti, quindi che gli vuoi dire?
1: Infatti.
2: Dei concerti evento, però anche quelli ormai sono un po', non si nega a nessuno un concerto evento, quindi nell'autunno ne vedremo in Rai sia per Saldavinci che per Achille Lauro. Sai, come San Siro, prima lo faceva solo Vasco e le superstar internazionali, adesso lo fanno in tanti.
1: Che
2: ecco,
1: dire, è così,
2: si allarga.
1: Sebastiano, noi comunque ci aggiorniamo, se ti va, dopo davvero le presentazioni, certo, dei palinsesti vere, e vediamo se c'è stata qualche sorpresa oppure no. Intanto
2: Interiore.
1: Ringrazio Sebastiano Pucciarelli per essere stato con noi, a prestissimo Sebastiano.
2: A presto, ciao.
0: Questa è Scella Pezzata, una donna di una bellezza profonda, molto, ma molto profonda, innamorata di Arrapao, questo bestione che vedete sul cavallo, di facili costumi, ma di sani principi.
3: Guarda, figlio, un giorno tutto questo sarà tuo. Dimmi, capo di bomba, a chi vuoi più bene? A papà o a mamma?
4: A Pippo Baudo!
5: Sta l'uno vara una scorza e limona.
1: Allora, i fan degli Squallor sono tantissimi. Sono passati 42 anni dall'uscita di uno dei film più brutti della storia del cinema italiano, ma volutamente più brutti, perché è un film che ha fatto il giro ed è diventato davvero un film di culto. Chi lo conosce sa benissimo che stiamo parlando di Arrapao. Arrapao, dopo 42 anni, restaurato dalla Cineteca di Bologna, sta facendo un tour in tutta Italia. Ieri era a Milano, il film che torna nelle sale, presentato dal suo regista Ciro Ippolito, che noi abbiamo incontrato proprio ieri a Milano per farci raccontare questa storia incredibile.
6: Mi ha colpito moltissimo, devo dire, ma in tutti questi anni, ormai ne sono passati 42 dal debutto di Arrapao, il film comunque ha sempre avuto una sua vitalità, perché attraverso prima il VHS, poi DVD, poi Blu-ray, il film ha sempre trovato un pubblico di giovanissimi anche. La cosa che mi colpisce durante questo tour, che si chiama Arrapatour, che sto facendo adesso in giro per l'Italia, è che arriva un pubblico trasversale fatto da gente della mia età, che possono essere i nonni, fai conto, con i figli che sono dei cinquantenni più o meno, e i nipotini, e si rimpallano le battute del film. Cioè il nonno chiede al nipotino: tu a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? E il bambino risponde: a Pippo Baudo. Adesso un bambino che risponde a Pippo Baudo, non è come se fosse Pippo Baudo, perché il povero Pippo non lavorava già da molti anni per motivi di salute, eccetera, quindi non l'ha mai visto lui in televisione, non è per il bambino un personaggio televisivo, ma conosce invece la battuta dal film, e questa è una cose, e vengono proprio i nonni. Una volta sarebbe, quando il film ha debuttato, sarebbe stato impensabile che un nonno portasse un bambino a vedere Arrapao. I bambini ci andavano, i ragazzini ci andavano, quelli un po' più grandi, ma di nascosto, perché era una roba che non si poteva concedere da parte dei genitori. Invece adesso si riportano, anche perché il film, oltretutto, devo dire, poi è stato sdoganato, perché quando è uscito il film quasi tutta la critica più importante l'ha definito, anche come Morandini, il film più brutto del mondo che sia stato mai fatto. Adesso a me una cosa mi dispiace tantissimo, ma veramente mi dispiace tantissimo, che Morandini non ci sia più, perché mi sarebbe piaciuto. Io penso che in questo momento il povero Morandini, vedendo il film programmato a Torino al Museo del Cinema, con quel successo che sta avendo, si starà rivoltando nella tomba, e questo mi dispiace, però avrei voluto che ci fosse proprio per andarci insieme, diciamo, ma forse c'era qualcosa che non avete capito, che non volevate capire, che non avete visto. In realtà Arapao è un film in fondo che nella sua accezione, diciamo, ma anche nella sua ingenuità, nella sua cazzimma, come si direbbe a Napoli, ha in fondo anticipato, e non è che io lo avessi pensato, per l'amore di Dio, ma il linguaggio del web. I ragazzi si avvicinano ad Arapao e lo scoprono adesso e lo rivedono tante volte, perché in realtà forse ci ritrovano il loro linguaggio. E pensare che è una roba di 42 anni fa, dove loro non c'erano forse neanche i loro genitori.
1: La critica del film brutto. Il problema è fare un film brutto quando si vuole fare un film bello. Ma tu volevi fare un film brutto?
6: No, era proprio voluto, perché era il modo in cui volevo far ridere allora, cioè nel senso, l'idea mia non era quella di fare un film comico, non ho mai voluto fare il film comico, anche perché non avevo il budget, non mi piacciono i comici a parte 5 o 6 nella storia del cinema, che sono Chaplin, Totò, Jerry Lewis, Buster Keaton, Paolo Villaggio, Stanley Ollio e Frankie Ingrassia, quindi non è volessi fare un film comico, io volevo fare ridere con il cinema, cioè con quello che accade durante la lavorazione di un film sgangherato, quindi c'erano i ciak ripetuti 3 volte, la voce del regista fuori campo, le pubblicità, gli attori che non si ricordavano le battute, anche il fatto di cercare degli attori protagonisti del film, una parte di attori protagonisti, soprattutto quelli delle tribù dei Pelle Rosse, che erano in realtà attori cani, cioè nel senso, io quando facevo i provini si presentavano tanti attori che erano bravissimi e vedevano che io li scartavo e loro non si rendevano conto, perché io poi avessi preso degli attori che non erano tanto bravi, ma io li cercavo proprio così, non dovevano essere bravi, ma noi li davamo tantissimo dal primo momento. Quando io stavo, mi ricordo che ero venuto qui a Milano col film, con la sceneggiatura appena imbastiti, ho detto agli squali, cioè Cerruti, Pace, Totò Savio e Bigazzi, ragazzi adesso questa sceneggiatura voi la dovete violentare, quindi c'erano delle scene costruite come un Romeo e Giulietta, insomma l'acqua di rose, e quindi tra la tribù indiana e più c'era la tribù dei Frocegliani, oggi sembra una parolaccia, ma allora era pro gay la cosa, perché era oltretutto è un film che c'ha 2 matrimoni gay felicissimi nella sceneggiatura, e quindi era così, e quindi abbiamo gli squallo violentavano la sceneggiatura, ed io praticamente registravo tutto questo per poi portarla, diciamo, in chiave cinematografica. Beh, quindi il film è nato così, è così, è uscito, il pubblico l'ha subito recepito questo.
1: Ma è vero che l'idea degli squallor, io veramente mi alzo in piedi metaforicamente ogni volta che pronuncio il nome, ti era venuta un po' dai Monty Python?
6: No, tutto dai Monty Python. L'idea mi è venuta perché io avevo visto Il senso della vita un paio di mesi prima che iniziassi poi la lavorazione del film a Roma, da solo in una sala un pomeriggio, perché il film non faceva una lira allora, era un bellissimo film, grandi recensioni, ma incassi 0. E mi era subito venuto scattata l'idea di come io vorrei fare un film così. In realtà, e cercavo un'idea, ma non la trovavo, perché il mercato non me lo offriva proprio, non trovavo nulla per agganciare un'idea alla realizzazione di un film. Una sera per caso mi trovavo proprio a Napoli e attraversando via Caracciolo, una 500, mi ricordo, col tetto scoperto, mi taglia, proprio mi mette sotto, e io sento che da questa 500 viene fuori il canto Arapao, tutti i ragazzi che stavano a bordo, 4 ragazzi che stavano a bordo, tutti cantavano Arapao, Arapao, e io come ho sentito questa cosa dico, ma questa è l'idea del film, e questa Arapao, pensa che io il pezzo non lo conoscevo, avevo visto solo in quel periodo la pubblicità.
1: Te l'avrei chiesto io, in quel periodo io ero bambina, ma tutti dicevano ciao, comprati al Rapao.
6: Ma io non, sì, quella la conoscevo, ma il pezzo non l'avevo approfondito, non era una cosa, perché in realtà poi i pezzi degli Squallo non è che li seguissi tanto, mi arrivava ogni tanto qualcosa dall'inizio, come 38 luglio, come Cornutone, come quelle hit loro, che così, ma non ero un cultore proprio della materia.
1: Anche perché tu lavoravi con altro tipo di artisti napoletani.
6: Sì, ma io ho sempre lavorato con la musica, ma anche in teatro, perché ho sempre fatto pure musical, spettacoli musicali, da Leopoldo Mastelloni ai Brutus, tanto per dire, Jack La Cayenne, Angela Luce, erano tanti spettacoli. Poi io appartengo a una famiglia di impresari, i miei sono impresari da 200 anni, è tutta una dinastia, quindi venivo da quel mondo là. Però quando mi è venuta poi l'idea, io sono andato in albergo quella sera, ho scritto 10 righe proprio, un'idea di un film. La mattina dopo

0: Non, io ero convinto che l'avessero finanziato tutte le distribuzioni perché aveva un grande potere contrattuale, io in quel momento ero abbastanza forte. Ed invece nessuno lo ha voluto, nessuno,
1: Perché secondo te?
0: perché non capivano, non ci credevano. Addirittura Goffredo Lombardo della Titanus mi ha cacciato via dall'ufficio a malo modo. Dice: "Ma come vi permettete di presentarvi una cosa di questo tipo? Voi siete qua, questa è una cagata senza precedenti, andate via." E io, sai, dico: "Dottore, io ci credo tantissimo a questa cosa." E comunque, allora a quel punto me lo sono finanziato da solo, l'ho prodotto e me lo sono anche distribuito, ma non ci avevo le uscite. Quindi ho trovato solo due locali disposti ad ospitare questa cosa, a Viareggio il 14 di agosto e ad Ischia il 15.
2: E l'hai portato tu il film?
0: E ho portato io le copie personalmente, arrivando in ritardo perché avevo preso la copia che usciva dallo stabilimento di pomeriggio. Quindi viaggio in macchina di quei giorni là, traffico di Ferragosto. Sono arrivato a Viareggio e ho trovato un sacco di gente in una specie di viale, vialetto, ma io credevo fosse gente che stava lì, che camminava, gente del luogo, insomma, turisti, eccetera. Invece no, il proprietario della sala, che mi ha accolto in malo modo, scambiandomi per lo spedizioniere che aveva portato la copia in ritardo, mi ha detto che quello era tutto pubblico che stava ad aspettare dal pomeriggio, perché il film sarebbe dovuto iniziare alle 16. E così tutti poi sono subito entrati. Hanno fatto uno spettacolo allora a mezzanotte che non avevano mai fatto lì a Viareggio. Ma a Ischia è successo di più. A Ischia il giorno dopo l'affluenza è stata tale che alle 4 del mattino hanno dovuto fare uno spettacolo ulteriore. E da lì poi è scoppiata la notizia. Così il film poi è arrivato agli incassi che è arrivato. Non li diciamo, ma sono tantissimi i soldi che ha fatto.
2: Sono passati alla storia. Che sensazione ti dà adesso, anche proprio emotivamente, sentimentalmente, rivederlo e anche rivedere gli Squallor, che erano dei geni?
0: Ma da una parte mi emoziona la cosa, dall'altra parte però mi rallegra, è una felicità che provo amara, diciamo così, perché lo pensavo proprio l'altro giorno, pensavo, ma pensa, adesso tutti e quattro, secondo me, ritrovandosi sicuramente a Torino, nel museo del cinema rappresentati in quella maniera, di fianco c'hanno Rossellini, chiunque, Herzog, che lo so, Fassbinder, chiunque, della Chaplin, c'hanno chiunque. Ecco, ritrovandosi, secondo me si stanno facendo delle risate incredibili, come era nel loro modo di essere. E questo mi faceva piacere, mi fa piacere pensare che loro si stiano divertendo tantissimo a vedere tutta questa gente che ritorna. E quindi e li vede, non è che se li ricorda, li scopre. Quindi sono rinati automaticamente, come il film. E quindi tutti siamo, anch'io credo di sentirmi la stessa energia che sentivo proprio il mio amico Marco Giusti, lo dicevo ieri. E Marco dice: "Ma tu te la senti di fare tutto questo giro alla tua età? Cosa? Hai quasi 80 anni, ma non hai..."
2: Ma portati benissimo, lo devo dire alla radio.
0: "Non hai paura?" E dico: "No, guarda che a me invece mi fa un piacere incredibile." Al punto che ho iniziato un nuovo film con due giovani blogger di Milano, che sono i cinemagnacci straordinari, e ho quasi terminato la lavorazione del film. Il film sarà pronto, credo, per l'uscita entro ottobre. Insomma, festival permettendo, se ci accettano, speriamo di sì.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito

0: diritto uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: RadioTube Social Village.
13: E in questo RadioTube Social Village abbiamo parlato delle novità della prossima stagione televisiva, lo abbiamo fatto con Sebastiano Pucciarelli e abbiamo incontrato Ciro Eppolito, il regista del mitologico Arrapau, che dopo 42 anni sta tornando nei cinema con un tour pieno di spettatori giovanissimi. Adesso andiamo a leggere insieme un libro molto molto molto particolare.
14: Tu invece dove abiti?
15: Io abito a Vicenza.
14: Lui è di Vicenza. Ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza.
15: Ma io è lontano da Vicenza, da Bologna, non si può arrivare.
14: Scusa, tu devi dire a tutti quelli che ci stanno guardando quanto è bella Vicenza, digli che cosa c'è di bello a Vicenza.
15: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
14: E poi c'è che adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
15: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
14: Vicino a Padova.
13: La voce l'avete sicuramente riconosciuta tutti perché è quella del grandissimo Cino Tortorella. Io ho letto letto che in questo periodo è uscito un libro che ho deciso subito di leggere per molte ragioni. Uno, perché è dedicato a Cino Tortorella e a Cino Tortorella in copertina. Due, perché è stato scritto da Guido Tortorella, il figlio di Cino Tortorella, che è un bravissimo scrittore. Tre, perché ho letto che questo era un romanzo, quindi ho cercato di capire cosa succedeva in questo romanzo edito da Baldini e Castoldi dal titolo Artificiale. Io sono impazzita per questo libro e quindi non potevo non chiamare a RadioTube Guido Tortorella. Ciao Guido, piacere di averti in trasmissione.
16: Ciao a tutti.
13: Guido, io faccio un po' fatica a parlare di questo libro che ho amato moltissimo perché è un libro molto complesso. Intanto, vabbè, la domanda più banale è: qual è la scintilla che ha fatto scattare l'idea di parlare di tuo padre?
16: Allora, non è la prima volta che io provo a scrivere di mio padre. I primi due libri nascevano da due mie esperienze personali. Il primo libro, io ho la grande soddisfazione che mio padre lo ha letto e mi ha dato il suo benestare, mi ha detto va bene, funziona, lo puoi pubblicare, perché è stato lui, l'ho finito nel 2015, è uscito nel 2018, quindi lui ha avuto modo di leggerlo. E avevo provato a scrivere, ma avevo sempre, anzi te la dico com'è stata, avevo proprio finito un romanzo su di lui e i pochissimi lettori, tra cui mio fratello che è il mio angelo custode sulla terra e Bianca Pizzorno che è un altro angelo custode, due dei pochissimi lettori che non hanno letto, mi avevano detto guarda sei troppo distante da tuo padre, cerca di essere più vicino. Quindi poi avevo abbandonato quel libro pensando che non l'avrei mai più ripreso in mano. E poi quando mi sono messo invece su Artificiale, che è un'idea completamente diversa da quel libro che si chiamava Fantasma, ho detto il mio diktat che mi devo autoimporre deve essere quello che mio padre è lui. Io posso inventarmi tutto il resto, inventarmi tutto il contorno, parlare di un mondo che non esiste o che comunque, come ben sappiamo con l'intelligenza artificiale, potrà arrivare dopodomani. Ma mio padre deve essere Cino Tortorella, o meglio, deve essere papà, cioè deve essere la persona che io avevo vicino. E così è stato. Tutto quello che voi leggete in materia di desiderio, di cose che io avevo da dirgli, di chiacchiere che ci facciamo io e lui nel libro, di aneddoti che lui racconta, sono tutti veri, compresi quelli meno credibili, tipo quello della dama di compagnia.
13: Ah beh, io lo so perché l'ho letto questo libro, ma non vi svelo nulla. È il rapporto tra un padre e un figlio, ma il protagonista non si chiama Guido.
16: Ecco, questa è una cosa molto interessante. Perché ho scelto di cambiare il mio nome? Ci sono due motivi fondamentali. Il primo e più importante è che Diego è un paracadute emotivo. Perché se mio padre era mio padre, già era un'operazione molto difficile per me emotivamente. Infatti non ti dico le volte che scrivendo e soprattutto rileggendo per la prima volta, di solito quando rileggevo ero più distaccato, più freddo, non ti dico le volte che mi sono commosso. Diego mi ha aiutato, cioè Diego è il nome con cui spesso viene storpiato il mio, se ci pensi Guido e Diego sono due nomi che si assomigliano.
13: Certo.
16: E in più c'è un altro motivo, che mio padre ha quattro figli, noi siamo in quattro, cioè mio fratello Davide, Chiara e Lucia, e io dovevo sintetizzare noi quattro. Infatti alcuni aneddoti, diciamo la maggior parte ovviamente riguardano me, ma ci sono anche aneddoti legati a Chiara, a Davide e a Lucia, e quindi io per rispetto nei loro confronti, per rispetto nei confronti di mia mamma che non è morta di parto, come dico nel libro, ho dovuto prendere distanze dal mio personaggio, diciamo una distanza letteraria ovviamente. In più c'è un altro fatto, il fatto che il vero protagonista della storia è il rapporto che c'è tra me e mio padre. E per rendere puro questo rapporto io dovevo liberare Diego da tutti i suoi impicci emotivi. Io ho due figli con cui convivo ancora con mia moglie. Diego invece ad esempio ha divorziato. Perché ha divorziato? Non è un messaggio subliminale che io voglio mandare a mia moglie, è tutt'altro.
13: No, ma infatti non si è preoccupata, perché quando ho letto questa cosa ho detto ma a me non risultava, però.
16: Non si è preoccupata per niente, anzi gli è piaciuto tantissimo il libro, perché l'ho spiegato che il motivo è che Diego deve avere la libertà e la possibilità di vivere questo rapporto in tutta la sua purezza e quindi senza altri impedimenti emotivi vicini, quindi non c'è mia mamma, ripeto, non ci sono i miei fratelli, la mia famiglia vive da un'altra parte e quindi ecco a voi Diego e non Guido, che di Guido è una distorsione, esattamente come spesso io vengo chiamato Diego Tortorella.
13: Gli ascoltatori hanno capito tutto del romanzo, ma non hanno capito nulla, perché c'è il rapporto tra un figlio e un padre, c'è il racconto della vita straordinaria di tuo padre, Cino Tortorella, ma è anche un libro di fantascienza. E qui, in qualche modo, lascio a te spiegare quello che vuoi dire.
16: È molto semplice, allora io sono sempre stato un progressista tecnologico, sono uno di quelli che dicono l'evoluzione porta sempre qualcosa di buono e sempre anche magari a volte anche qualcosa, non dico di cattivo, ma qualcosa che noi dobbiamo tenere sott'occhio. L'AI non fa differenza, l'AI ci porterà sicuramente qualcosa di buono e già delle cose cattive si discute tanto su tutti i social, le perdite di lavoro, eccetera. C'è una cosa in particolare che mi ha spaventato molto dell'AI ed è una frase, cioè, diciamo, è rappresentata da una frase che c'è in un film bellissimo che si chiama Gli Incredibili, che forse avrai visto, un'incredibile famiglia di supereroi, certo, della Pixar, in cui il cattivo Sindrome odia i supereroi, inventa dei gadget per lui da uomo normale diventare un supereroe e dice: quando tutti saranno super, beh, non lo sarà nessuno, più o meno la frase è così, ecco. Per me con l'AI in questo momento, in questa fase dell'intelligenza artificiale, siamo lì. Cioè, nel mio libro, prendendo spunto da Philip Dick e Charlie Brooker, che sono due dei miei idoli, perché per primi hanno ipotizzato realtà in cui le intelligenze artificiali perfette ricalcavano talmente bene la vita da ingannare anche le persone, esattamente come Diego si inganna credendo che suo padre sia incarnato nell'androide che io chiamo Fenice del libro, allora in quel caso dobbiamo fare un passo indietro e dire: beh, qua siamo in un terreno friabile.
13: E devo dire che è avvincentissimo il racconto, sia dal punto di vista sentimentale, umano, ma anche da quello tecnologico. Devo dirti che io, da appassionata e studiosa di televisione, sono stata anche molto affascinata dal racconto della figura di tuo padre, come persona straordinaria, proprio fuori dall'ordinario, ma anche come grande artista. E non è facile fare i conti col ricordo del proprio padre e soprattutto avere la forza di metterlo sulle pagine.
16: Guarda, l'ho voluto proprio mettere a nudo e ho voluto far capire. Io ho sempre detto, ci scherzo molto su questa cosa con i miei amici e ci scherzo nel libro anche, che il Mago Zurli era una copertura. Ho voluto dire che il Mago Zurli era una copertura, perché di magico mio papà di fatto non aveva nulla, non è un mago, non è un illusionista, però poi delle magie lui le sapeva fare e ne descrivo una che le vale per tutte. Io per questioni anagrafiche non l'ho mai visto interpretare i panni del Mago Zurli. Il Mago Zurli nasceva come mimo teatrale. Io non l'ho mai visto recitare a teatro mio padre, una delle mie grandi mancanze, però negli anni 90, quando io ero nell'adolescenza, diciamo, lo vidi una volta in una pubblicità in una trasmissione, scusami, di Gerry Scotti, lo vidi interpretare un mimo con Gero Caldarelli, altro grandissimo mimo uscito dalla scuola di quelli di Grock.
13: Certo.
16: C'era una pantomima, improvvisarono una pantomima e io ne rimasi così commosso, così colpito da questa bravura. Lui era, a detta del suo maestro, uno dei mimi più bravi d'Italia, che ho riportato in una maniera molto, diciamo, letteraria nel mio libro, quella mia emozione. Tu che hai letto saprai di che cosa sto parlando.
13: Eh sì, l'ho subito immaginato, perché c'è una parte bellissima del racconto nel racconto. Forse gli ascoltatori avranno capito dal mio trasporto quanto ho amato questo artificiale, perché è davvero stato una sorpresa e mi ha fatto molta tenerezza leggere di questo rapporto bellissimo, e tutti noi che abbiamo un papà che non c'è più possiamo immaginare cosa possa essere riportarlo in vita attraverso le pagine di un libro. È veramente molto molto molto emozionante. Mi ha molto commosso pensare che in effetti tuo papà non ha mai condotto il Festival di Sanremo, e se lo sarebbe meritato.
16: Che bella questa cosa che dici, ed è bello anche il fatto che secondo me è universale, ed è una cosa che chissà se un giorno potrà veramente succedere, può essere una delle grandi cose positive dell'AI, che comunque ci potrebbe dare la possibilità di riparlare con uno dei nostri cari, che sarà l'AI, che sarà qualche altro prodigio tecnologico. È uno dei, io, a me piace raccontare storie sui grandi sogni condivisibili. Nel secondo romanzo era l'idea di ritornare adolescenti, in questo caso è parlare, è ritornare a parlare e dirsi tutto quello che non ci si era detto con un parente che non c'è più. Se non è universale questo.
13: È vero, verissimo. Grazie a Guido Tortorella, non Diego, Guido Tortorella, leggete questo artificiale perché è veramente un romanzo che vi conquista. Se non avete tempo di leggerlo adesso, compratelo così ve lo tenete per le vacanze, per le letture sotto l'ombrellone. Grazie Guido per essere stato con noi.
16: Grazie a voi tutti, grazie a voi tutti.
17: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
18: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale est di Milano, a causa di un incidente, si registrano code tra Lambrate e Linate in direzione Bologna. Traffico rallentato a causa di lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove invece si rallenta a causa del traffico intenso in direzione Milano tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Vi anticipiamo che per lavori sulla 7 Milano-Genova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: RadioTube Social Village.

0: Se balli sude, se sude spesso.
1: Mi sveglio la.
2: Allora, io sorrido già perché non possiamo iniziare l'estate senza sapere quale sarà il tormentone dei Side of the Moon. L'anno scorso con Estate o Smaci Velaci ci abbiamo azzeccato, ma soprattutto ci hanno azzeccato loro. Sentiamo, c'è Filippo Pax? Ce l'abbiamo Filippo?
3: Ci sono, ciao.
2: Allora,
3: ciao Marta.
2: Quest'estate cosa abbiamo? La ragazza Quechua, chi è la ragazza Quechua?
3: La ragazza Quechua in realtà è un mondo, perché ragazzi e ragazze particolari, nel senso che sono le persone che sono ancorate alla realtà, non sentono il fluire dei social, delle mode che cambiano come noi, che siamo travolti dalle notizie ogni due secondi, ma sono le persone invece molto pragmatiche, a cui basta una felpa e dicono vabbè, io il mio outfit ce l'ho, esco, va bene così per tutte le stagioni.
2: Una felpa non griffata, ma di quelle che si trovano in un noto negozio per quelli che sono un po' pratici e un po' sportivi.
3: Tecnica, una felpa tecnica. Un abbigliamento tecnico, esatto. Questo è il mondo che abbiamo raccontato con Ragazza Quechua, che poi è anche una canzone d'amore, perché invece quello che canta è un fashion victim, quindi è uno che beve kombucha e ha bisogno di un piede a terra, ha bisogno di tutta una serie di altre cose molto estetiche, però poi dice io mi sento una goccia in mezzo alla pioggia, invece tu sei la mia roccia, perché lei è affascinante per la sua stabilità.
2: Allora, capisco che la rima Quechua e kombucha fosse assolutamente irresistibile, ma al di là di questa rima, come vi è venuta l'idea di questa? Cioè, l'avete conosciuta, l'avete incontrata? Perché adesso in queste settimane cercheremo un po' di capire come nascono i successi dell'estate. L'anno scorso, grazie soprattutto ai social, ma anche grazie a noi che abbiamo parlato subito di voi,
3: certo,
2: siete diventati davvero super viralissimi. Questa volta l'idea com'è nata?
3: Allora, l'idea è nata da un modo di dire che avevamo proprio noi, tra di noi, per indicare le persone appunto molto molto pragmatiche, e quindi diciamo, sì, lei è proprio una ragazza Quechua, cioè dici usciamo, si fa la coda ed è già pronta, oppure un ragazzo che dice, ah cosa fai, sono in montagna questo weekend, non ci sono, scusate, non mi interessano queste cose che fate, eccetera. E poi il momento, diciamo, secondo me, che è stato un po' l'epifania, è stato durante le Olimpiadi invernali. Le Olimpiadi invernali erano piene di sportivi che quando erano intervistati parlavano in una maniera che ci affascinava, perché era molto lontana dai toni che di solito si usano epici per raccontare lo sport. Loro erano molto pragmatici, appunto.
2: Certo.
3: Il momento clou è stata l'intervista di Sofia Goggia, che abbiamo poi dovuto citare nella canzone, perché la individuiamo come la Queen of Quechua, Quechua, perché lei durante l'intervista in cui aveva appena vinto una medaglia, aveva fatto una gara straordinaria, stava per fare altre gare, lei è una delle atlete più incredibili di questa epoca, le hanno fatto una domanda tutta molto ovviamente importante su tutto quello che stava succedendo, e lei la prima cosa che ha detto oh, spegni la radiolina che non sento, cioè la prima cosa che ha detto in diretta è stata questa. Così. E io ho detto ok, siamo impazziti, abbiamo detto va bene, tu sei the queen.
2: Ti faccio solo una domanda secca, Filippo, come si chiama il vostro tour estivo?
3: Il nostro tour estivo si chiama Almost World Tour.
2: Almost.
3: E comincia questa sera.
2: Fantastica, andate sui social. Esatto, andate sui social dei Pack Side of the Moon, perché questo è l'Almost World Tour, quindi se siete nel world magari arrivano. Grazie Filippo.
3: Specialmente
2: in Brianza. Grazie a Filippo Pax.
3: Ciao,
2: un bacio.
3: Grazie, ciao.
2: Demo la linea al giornale radio del 17, poi saremo ancora insieme.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza, e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
1: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
15: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
16: Sono le 17.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Meloni risponde a Trump: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, Vance frena, non ci sono prove. 17enne morto in Versilia, fermato a Forte dei Marmi, il presunto pirata della strada. Buon pomeriggio e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. La premier Giorgia Meloni risponde al nuovo attacco di Donald Trump sui social. Presidente Trump, questi attacchi continui e motivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita. In merito alle basi militari americane in Italia, ha sottolineato la premier, il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Ma il vicepresidente americano J.D. Vance frena: non ci sono prove e i Pasdaran avvertono le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Intanto il Pakistan ha annunciato che i negoziati tecnici per l'intesa tra Stati Uniti e Iran inizieranno domani in Svizzera. È stato fermato nel pomeriggio, nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi, il presunto autore dell'incidente in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini. E quanto rende noto la Polizia di Stato, l'uomo era fuggito senza fermarsi a prestare soccorso dopo aver travolto lo scooter su cui viaggiavano due ragazzi. In Trentino, una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato poco prima delle 13 nella frazione di Pressano, comune di Lavis, poco distante da casa della giovane che abitava in località Masi di Sopra. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez, imponendole una serie di misure cautelari, tra cui il divieto di lasciare il paese. Lo prevede un'ordinanza del giudice Juan Carlos Peinado, che ha ordinato a Gómez di consegnare il passaporto e di presentarsi alle autorità due volte al mese fino alla conclusione del processo. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano da 5 a 8 domani le città contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani. Il massimo livello di rischio caldo è previsto domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Martin Garamone in regia. Ora vi lascio a RadioTube Social Network, GR24 torna alle 18.00.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio Casa Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: RadioTube Social Network.
1: E eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, dopo la prima ora di RadioTube Social Village, quello dedicato agli spettacoli. Di cosa abbiamo parlato questa settimana? Beh, abbiamo parlato non dei palinsesti televisivi della prossima stagione, perché le presentazioni arriveranno tutte all'inizio di luglio, ma di tutte le indiscrezioni che ormai ci danno già un quadro di quello che vedremo in televisione a partire da settembre-ottobre. Poche novità abbiamo sentito chiacchierando con Sebastiano Pucciarelli, e poi abbiamo fatto un salto all'indietro nel tempo per un film di 42 anni fa che però è attualissimo perché è tornato nelle sale, sta girando con una serie di eventi che incredibilmente stanno radunando un sacco di giovanissimi che l'hanno scoperto grazie alla rete. Stiamo parlando di un film bruttissimo, ma un film volutamente bruttissimo, che era Arrapao con i leggendari Squallor, disastrosamente diretto, perché così recitavano i titoli di coda, da Ciro Ippolito, che abbiamo incontrato a Milano, perché proprio ieri a Milano ha fatto una presentazione di questo film, una tappa dell'Arrapatour, così si chiama, che è andata sold out in pochi minuti. E poi ancora abbiamo parlato di un libro che a me ha appassionato e anche molto commosso. Abbiamo sentito parlare il suo autore, il libro si intitola Artificiale e racconta una storia che riguarda un padre e un figlio. Un padre e un figlio reali, ma non del tutto. Il libro è stato scritto da Guido Tortorella, che nel libro si fa chiamare Diego Tortorella, perché è lui e nello stesso tempo non è lui, e racconta del suo rapporto con suo papà, che era Cino Tortorella, che era lui, ma in questo libro di fantascienza non è esattamente lui. Insomma, si parla di distopia, di intelligenza artificiale, ma si parla anche della figura del grandioso Cino Tortorella. E infine, abbiamo salutato i Pax Side of the Moon con il loro leader Filippo Pax, perché l'anno scorso hanno scritto uno dei tormentoni dell'estate, che era stato Estate Ausmate Velate. Noi siamo stati i primi a parlarne, poi ha fatto veramente il giro della rete, dei telegiornali, delle radio. Allora siamo andati a vedere, anzi a sentire di cosa parlano quest'anno, e c'è questa ragazza Quechua che chissà se visserà il successo dell'anno scorso. Adesso è il momento del nostro RadioTube Social Village, quindi tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tante cose sono successe questa settimana e tante cose sono state diffuse attraverso i video che abbiamo condiviso di più sui social network, che abbiamo visto sui giornali online, che ci hanno mandato gli amici sui vari servizi di messaggistica. Ne parliamo, come sempre, con un co-conduttore d'eccezione. Intanto vi ricordo 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure trovatemi su tutti i social come Chiocciola Marta Cagnola. Co-conduttore d'eccezione è un autore tv, è uno scrittore, è uno sceneggiatore ed è l'autore di Domande irresistibili. Tra le altre cose ha scritto A domanda rispondo, Divertimenti e ambasce di un autore di quiz, un libro edito da Nottetempo del quale abbiamo parlato l'anno scorso, ma ve lo riconsiglio di nuovo perché è veramente irresistibile. Abbiamo come co-conduttore d'eccezione Armando Vertorano. Ciao, bentornato Armando.
2: Ciao Marta, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a te per dedicarci quest'ora del sabato pomeriggio e poi d'estate, visto che siamo sempre pieni di impegni, ancora più preziosa. È ormai un po' che è uscito questo libro, continui a scrivere domande?
2: Sì, abbiamo finito la stagione attuale, che si è conclusa, devo dire, con un ottimo successo, e insomma adesso andiamo avanti con nuove cose, nuove sorprese, insomma sì, quindi sì, ancora domande, ancora quiz.
1: Domande, ghigliottine, cose del genere.
2: Esatto, tutto il cucuzzaro.
1: Sì. Sì, perché ricordo a tutti gli appassionati di quiz e di game show, che anche d'estate sono vivacissimi, perché è un genere, certo, che non si ferma mai, che c'è sempre qualcuno dietro le quinte a scriverle le domande, e quel qualcuno facilmente Armando Vertorano. Bertorano. Posso chiederti come mai secondo te il game show non si ferma mai? Quest'anno ad esempio non abbiamo nemmeno il mio adorato Te che te, quest'anno si prende, secondo me anche abbastanza giustamente, una pausa, perché c'è bisogno di nuove idee, di nuovi modi per così lavorare sulle te che non sono così contraria a questa assenza, uh-huh. Anche se a me un po' dispiace, quindi ancora più quiz, ancora più giochi in TV anche d'estate. Secondo te perché è un genere che non si ferma mai 12 mesi l'anno?
2: Ma perché banalmente il momento di gioco è sempre un qualche cosa che è molto facile da seguire, cioè il quiz è uno di quei programmi, poi in realtà noi li scriviamo anche un po' pensando anche a questo, no? Molti giochi e molte domande sono fatte proprio in modo anche da cogliere un momento, no? Cogliere quella cosa che c'è la televisione accesa, io magari sto passando,
1: sì.
2: Però mi metto, butto l'occhio e mi metto un attimo a giocare. Quale sarà la risposta? Quale sarà la frase nascosta? Quale sarà il pacco vincitore? Questa possibilità di seguire e giocare anche senza la necessità di stare concentrati davanti allo schermo è quella cosa che ti fa funzionare in realtà 12 mesi l'anno, perché se tu sei d'estate, ok, torni dalla spiaggia, c'è la TV accesa, butti l'occhio, d'inverno, se d'inverno magari ecco stai più a casa, però anche chi non è in casa in realtà quel momentino di gioco te lo può sempre prendere. E siccome, voglio dire, agli italiani, ma in generale credo proprio agli esseri umani, come sappiamo piace giocare, il gioco è quasi un bisogno primario, non lo dico io, lo dicono sociologi e studiosi ben più importanti, insomma credo sia quello il motivo per cui per fortuna questi programmi continuano ad andare bene.
1: Prima di andare ai video più condivisi della settimana ti faccio un'altra domanda sul tuo lavoro. Le domande hanno una stagionalità, cioè se adesso tu lavori su un quiz estivo, mm-hmm. Le domande sono un po' diverse?
2: Beh, chiaramente uno si adatta un pochino al tono della messa in onda, al tono del periodo di messa in onda, lì anche come argomenti se vogliamo, e poi ci si adatta anche poi a seconda pure del programma che si fa, cioè al tono del programma che fai. Chiaramente un programma estivo tenderà a essere più leggero, appunto perché magari le persone stanno più fuori casa, quindi la televisione viene fruita in una maniera molto diversa, molto più occasionale, no, se vogliamo, e quindi chiaramente il tono si fa un pochino più leggero, anche le domande si alleggeriscono un po', magari ci sta qualche argomento più legato all'estate, qualche curiosità legata al mare, ai piccoli miti da sfatare dell'estate, è questo, sostanzialmente questo.
1: Quindi per tutti gli appassionati di quiz sono tantissimi, un po' di segreti dietro le quinte di Armando Bertorano. Armando, sei pronto a sentire un po' di video della settimana che come al solito segnano l'informazione e noi andiamo sempre a capire un po' come il modo di comunicare le notizie attraverso la rete ci tiene compagnia e in questi anni dà forma anche al nostro modo di pensare e forse anche alla realtà stessa. In questi giorni, anzi ieri in particolare, è successo questo a La 7.
3: Buonasera signor Presidente, buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
4: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il Presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
1: Allora, questa è questione. La messa in scena, la recita della telefonata tra il collega della 7 Compatangelo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incredibile ma vero, così ha spiegato all'aria che tira David Parenzo, eccolo qua.
5: Sono giornate di grande lotta, Compatangelo, hai fatto scoppiare un casino, tutti i giornali oggi in Italia parlano di questa tua telefonata con il presidente americano. Intanto facci vedere il telefono dal quale hai chiamato, così diamo diciamo un elemento di
6: vedere il dietro del telefono, perché il numero del presidente è privato.
5: Beh, non c'è dubbio,
6: non è che il telefono tutti
5: non è che adesso Non è che sono così stupido da chiederti il numero o da far vedere in onda, in diretta, il numero del messaggio. Come sono andate le cose, caro Compatangelo? Sono le 19:30 ora di Washington, 1:30 ora italiana, corretto?
6: Sì, abbiamo parlato col presidente per circa un'ora. In realtà noi non l'abbiamo chiamato per chiedere.
1: Allora, la cosa incredibile è, infatti molti sui social dicono: ah, ma come se Donald Trump rispondesse al telefono. È così. Cioè, il gentleman agreement, l'accordo, è che non si possa trasmettere l'audio. Infatti, come abbiamo sentito, la 7 ha mandato in onda una recitazione della telefonata, ma non lo so, segno dei tempi. Sei il corrispondente dalla Casa Bianca da molti anni della 7, quindi possiedi un numero di telefono privato di Donald Trump che ti risponde, dice anche delle cose particolarmente impattanti per quanto riguarda la politica italiana. È il segno dei tempi, cioè ormai lo scoop si fa così. Armando, tu che sei anche sceneggiatore, è la realtà supera ogni tipo di fantasia.
2: Sì, devo dire che in questa vicenda ci sono veramente due o tre cose che sono di un surreale meraviglioso, cioè che davvero da sceneggiatore sarebbe difficile proprio anche immaginarsele. Cioè, a parte innanzitutto proprio anche la voce, cioè, di questo recitato, che io credo, non lo so, ma credo sia stato fatto proprio con l'intelligenza artificiale, no? Quindi già sentire la voce di quello che dovrebbe essere Trump, che fa dimmi, questa cosa così impostata, quando poi noi siamo abituati a sentirlo parlare in quel modo chiaramente suo, molto rauco, quasi bofonchiante, no? E così come mi fa tantissimo ridere David Parenzo quando dice: ah, innanzitutto facci vedere il telefono con cui l'hai chiamato. Cioè, lui mi viene a dire: ma perché? Cioè, nel senso,
1: certo, non è che, cioè, che cosa deve avere di particolare?
2: E infatti lui, il povero Compatangelo, dice: eccolo qua il telefono, però te lo faccio vedere da dietro, perché altrimenti ti farei vedere il numero. Cioè, dice: ma certo, ma te pare che te vedo il numero del... tutta una serie di cose che già di suo sono stupende.
1: Allora, ogni tanto qualcuno si chiede in redazione ad alta voce: ma secondo voi è una tattica precisa quella di Trump, oppure è solo un po' fuori di testa? Ovviamente nessuno ha la risposta, ma intanto ci sono le risposte di Giorgia Meloni, che ieri ha detto così.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A parte questo modo di appoggiare la frase, che mi è piaciuto molto da parte di Giorgia Meloni, tre giorni fa però eravamo messi così.
7: Volevo chiederle se qual è il termine più adatto. C'è stata una riconciliazione, c'è stato un chiarimento, c'è stato un disgelo, come lo definirebbe?
8: Il titolo, che titolo facciamo? Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
1: Poi oggi fine, così, domani chissà, dopodomani chissà, Armando.
2: Allora, io devo dire, la cosa che mi colpisce, ma non solo di questo dissing, se vogliamo, ma proprio in generale.
1: È vero,
2: concetto,
1: è dissing, sì.
2: Proprio in generale del concetto di dissing, cioè nel senso che se due persone hanno un diverbio, anche diciamo su sfere così alte come possono essere due leader politici, cioè in teoria, cioè, le cose se le dicono in faccia, no? Invece il fatto che comunque tutte queste cose avvengono su quella roba pubblica che è comunque la piattaforma, cioè quindi ogni cosa è mediata e messa in scena, quindi è anche il diverbio diventa una forma di spettacolo, perché evidentemente poi anche su questo ogni leader politico, Trump dalla sua, ma anche Meloni dalla sua, diciamo dalla nostra in quanto paese Italia, cioè anche lì si giocano comunque la loro immagine. Chiaramente Trump continua a tenere fede al suo personaggio, che ormai lui l'ha impostata così, piaccia o non piaccia, lui fa così, e la Meloni, che chiaramente dal canto suo deve capire come, di fronte a un affronto di quel tipo, non deludere poi le persone che la seguono. E comunque, insomma, parliamo di un presidente del Consiglio, quindi insomma ci mette sempre la sua credibilità, però tutto deve avvenire su un piano pubblico, cioè non è che loro due, cioè, si vedono tra di loro e litigano, no,
1: certo,
2: dobbiamo assistere,
1: no. Tra l'altro possono andare in onda due film o andare in scena due film completamente diversi. Donald Trump che dice lei mi ha chiesto una foto, e Meloni che dice la mia popolarità non ti riguarda, cioè ognuno sta parlando al suo paese, sta dicendo la sua verità, e possono andare per due binari completamente diversi. Lui ha detto che la popolarità di Meloni è intaccata in Italia, quindi ognuno parla ai suoi. Peccato che, appunto, avvenendo in pubblico, poi si confrontano le versioni e non collimano. Poveri giornalisti.
2: È quello che hai detto tu. Cioè, in realtà sono due persone che litigano, ma nel litigare, cioè litigano poi, insomma, è un diverbio, però nel litigare non parlano tra di loro, cioè non è che io rispondo alla persona con cui sto avendo il diverbio, cioè io rispondo sempre ai miei, io l'altro risponde ai suoi, e quindi giustamente diventa una sorta di, perdonami la parola, una sorta di piccolo teatrino in cui alla fine funziona, cioè tutto funziona, ecco,
1: sì.
2: So come dire.
1: Tutto funziona tranne la politica estera in generale, perché sono
2: tutto
1: anni
2: funziona
1: che,
2: in quella comunicativamente,
1: parla. Certo, perché purtroppo stiamo vivendo un disastro. Io già la scorsa settimana avevo chiarito, non sono una nostalgica della politica di un tempo, no? Sai, quando si in questa stagione riesce sempre quella vecchia foto di Aldo Moro al mare in giacca e cravatta, e c'è sempre qualcuno un po' luddista che dice allora sì che si stava bene quando i politici andavano in spiaggia in giacca e cravatta. Io non voglio esagerare, però tante cose mi convincono molto poco. Tutto questo è successo al Parlamento Europeo, eccola.
9: ¿Qué celebra usted, señora Callas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
1: Bah, allora, l'eurodeputata di Podemos, Irene Montero, ha cantato Happy Birthday a Trump, stava rivolgendo a Kaya Callas, chiamandolo Mr. Genocide.
2: Siamo sempre là, Marta. Per me, allora, mo al di là di quello che uno può pensare, insomma, ovviamente non è la sede per dire uno come la pensa in maniera precisa sulla politica in generale,
1: neanche,
2: sulla guerra.
1: Più che altro perché a noi, il nostro core business, a parte che come la pensiamo è talmente complicata la situazione che ci vorrebbero delle ore, ma anche
2: quindi,
1: dal punto di vista comunicativo è molto interessante la situazione.
2: Per me siamo sempre sullo stesso piano, cioè nel senso che io comunque come vedo, come ho detto prima, come vedo appunto Trump che nel dire delle cose mantiene fede al suo personaggio, cioè io anche questa cosa qui la vedo un po' teatrale, cioè mi sembra che si pensi sempre e solo allo spettacolo, mi sembra che sì. Si pensi sempre e solo al titolo, all'instagrammabilità della cosa, però poi i problemi, purtroppo, adesso problemi grossi, non parliamo dei problemi piccoli, quelli insomma persistono, e a me piacerebbe vedere qualcuno che insomma invece di fare cose spettacolari che magari io posso andare a vedere su Instagram come meme, piacerebbe vedere un fare.
1: Sì, poi Irene Montero è nota sui social per le sue posizioni quantomeno provocatorie,
2: sì,
1: mi sembra un po' narcisista, è un po' mettere anche in luce se stessi, non lo so.
2: Può darsi, cioè a me sembra che proprio in generale il linguaggio della politica stia troppo diventando questo. E un po' lo capisco perché i tempi stanno cambiando, quindi come dici tu, ok, sì, è vero che ormai è retro pensare ad Aldo Moro in spiaggia, che se vogliamo anche quella era una cosa che oggi sarebbe un meme, no?
1: Certo, è diventato un retromeme, diciamo.
2: Un retromeme, bravissimo. Però è anche vero che in questo modo effettivamente poi diventa tutta una tifoseria ed è diventa sempre più difficile poi andare, come dicevi tu, al cuore del problema e a informarsi bene su quello che succede, perché diventa un fare un ping pong continuo tra curve avversarie. Per cui tanto da una parte c'hanno sempre ragione, dall'altra c'hanno sempre ragione, ogni tanto tiriamo in mezzo un qualcosa di provocatorio, così che i nostri elettori, i nostri sostenitori, come dire, ci dicano evviva, ci facciano la ola, e però poi alla fine siamo sempre là.
1: Sì, la soluzione certo non si avvicina con questi show. Allora, prima scherzavo, dicevo poveri giornalisti, perché i giornalisti che seguono gli esteri si trovano veramente di fronte a qualsiasi esternazione a tutte le ore del giorno e della notte. Tony ci scrive al 349-238-6666, ciao Marta, ma quale strategia, Trump è proprio rimbambito. Ci muoviamo sempre, no? nel campo delle opinioni e delle possibilità. Sicuramente, ho detto poveri giornalisti, sicuramente grande tensione. Tutti noi abbiamo memoria di momenti in cui abbiamo avuto qualche problema in diretta. Io immagino anche dietro le quinte dei quiz possa succedere tanto. Certo, i quiz di solito sono registrati, no Armando? È un po' più difficile, sì, che ci siano questi imprevisti. Di solito se c'è qualcosa veramente di grosso può essere tagliato, la diretta invece
2: devi diretta, andare un po' più come, sì, una spada,
1: come una spada. E a volte però le cose non vanno nel verso giusto. È successo a Rai News 24.
10: È tutto per questa edizione del nostro giornale, restate con noi, tra pochissimo torniamo con Sport 24.

Allora, piccolo guaio in diretta per Alessandro Baracchini. Io, la mia premessa è: sono team Alessandro Baracchini. Alessandro, tutta la mia solidarietà. Cos'è successo? Si è arrabbiato con la regia perché è successo un guaio in diretta e non sapeva di essere ancora inquadrato e ha fatto un doppio dito medio in diretta. Viale Mazzini chiede chiarimenti e ragazzi, era arrabbiato e la mia considerazione è stata: meno male che io sono alla radio e non si vede quello che faccio, perché se mi arrabbio, allora non è un mio gesto che ho d'abitudine, ma se lo facessi non si vedrebbe. Ma povero Alessandro, chiarimenti, riferisca, no? È il, certo. La frase tipica, riferisca.

0: Io adesso vado in vado in regia e tiro due schiaffi ad Alessandro Schirano. Cioè, scusate, ma c'è Martin in regia che ride perché dice: io mi sono salvato. No, Martin, pure a te. Martin Garramone in regia. No, allora sto scherzando, ovviamente, anche perché dovrebbero essere loro a prendersela come che sono io, che sono un disastro. Abbiamo molti altri argomenti, ad esempio la maturità, magari ne parliamo tra poco, facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo, anche perché dobbiamo parlare di un argomento che farà arrabbiare tantissimo gli ascoltatori e che è Temptation Island. Tra poco.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Aumenta l'instabilità dell'atmosfera sull'arco alpino, associata a temporali irregolari con locali grandinate. Sempre tanto sole, caldo intenso altrove, un po' meno al sud. Domani, dopo una mattinata già calda e afosa, ma soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali di calore sia sulle Alpi che sugli Appennini. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la

0: Consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, radio core, sole 24 ore tv, radio 24, 24 ore podcast e l'analisi di 24 ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Radio Tube Social Network.
3: Eccoci insieme con il nostro Radio Tube Social Network, la seconda ora delle nostre due ore di diretta del sabato. Parliamo di attualità della rete e dalla rete. Abbiamo citato Trump e sono arrivati un po' di messaggi. Sorrido, ma sorrido in maniera simpatica, a Claudio da Brescia che dice: cara Marta, la situazione non è così difficile, il mondo occidentale è ostaggio di un imbecille, di un bullo che si crede Dio, e molti stati europei si inchinano a questo re, ma nessuno quasi ha il coraggio di dire che il re è nudo, serve un'Europa forte e federale che possa rispondere a tono a tutti i bulli come Trump. Claudio, sorrido perché la tua premessa è: la situazione non è così difficile, e diciamo che non è proprio una ricetta, posso condividerla, ma non è proprio così agevole. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, e con noi c'è il nostro co-conduttore d'eccezione, autore, sceneggiatore, autore di domande nei quiz, Armando Bertorano, eccolo qui. L'anno scorso hai scritto per Nottetempo Editore a Domanda Rispondo, divertimenti ambasce di un autore di quiz. Io lo cito sempre perché, siccome gli appassionati del genere sono molti, secondo me è anche gustoso andare a recuperare un libro che racconta molti segreti di quello che succede dietro le quinte dei quiz e dei game show che tanto piacciono. Ci siamo interrotti prima della breve pausa e dicevo: c'è un tema che a me appassiona molto ed è quello della maturità. È un rito ovviamente per i ragazzi, era un rito per i telegiornali. Io ricordo sempre i telegiornali in Rai, in cui ho lavorato, in cui c'era sempre come primo servizio quello di un collega della Rai di Torino. Era un rito annuale, il primo servizio era di Bianco della Rai di Torino, lo è stato per decenni. Adesso è un rito sui social perché le immagini poi rimbalzano dappertutto, ma partono da lì. Quella che è stata più vista in giro sui social è la maturità del liceo Mamiani di Roma, eccolo.
4: Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come pini di Roma.
3: Allora, ovviamente con La notte prima degli esami di Antonello Venditti, e tutti sorridono, dicono che è la notte in cui Antonello Venditti gioisce per la SIAE, ma grande Antonello, se lo merita. Ho visto queste immagini dei ragazzi che si tengono per mano in un enorme girotondo. Armando, io, sarà la mezz'età, mi sono commossa.
5: Ma quello è sempre un momento emozionante, perché poi ognuno chiaramente ritorna con la mente alla propria maturità, e quello è sempre un momento di grande passaggio, no? Perché se è vero che quando si cresce senza accorgersene, no? Cioè, noi da bambini ci ritroviamo adolescenti, poi adulti quasi senza farci caso, però la maturità è proprio uno di quei punti di passaggio che invece è proprio un punto bello preciso, cioè c'è un prima e un dopo, non ti sbagli.
3: È vero, io non ho dei ricordi particolarmente romantici della mia, ma quando vedo i ragazzi ancora mi commuovono. Ragazzi, vabbè, mica detto, perché l'eroe di questa maturità non è esattamente un ragazzo, eccolo qua.
6: Io ho raggiunto soddisfazioni, anche traguardi professionali che non so a cosa possano ancora ambire, quindi questo è un traguardo personale che ha il sapore appunto di una sfida e che mi dà tante motivazioni.
3: Oh, a me ha fatto veramente piacere sapere questa cosa di Pupo, che ha deciso di prendere la maturità di diplomarsi alla sua età, un po' per una promessa alla mamma, un po' per una soddisfazione sua. Veramente viva viva, una bella cosa l'ho trovata, Armando.
5: Sì. Poi anche per tenere fede chiaramente al nome d'arte, se no si chiama ancora Pupo, giustamente per mantenersi
3: certo.
5: sempre un po' giovane, va a fare le cose dei giovani, a recuperare.
3: No,
5: è stato, ha fatto bene, è una bella cosa, perché ci sono tante persone che fanno questo tipo di scelta in età avanzata. Io lo trovo sempre una cosa, tu dici vabbè, ma perdi tempo, dice no, però non è vero, perché poi la formazione personale, non, come diceva appunto il programma del storico del maestro Manzi, cioè non è mai troppo,
3: non è mai
5: tardi,
3: troppo tardi, non è mai troppo
5: prendere
3: tardi
5: prendere dei traguardi, ecco.
3: Comunque anche quest'anno appunto in rete dappertutto le immagini della maturità, dei maturandi, un rito ormai anche per la rete. Chissà cosa ne pensa una delle nostre super esperte, ma la più esperta in fatto di tendenze. Lei va subito a trovare tutto quello che va nel momento, e io già solo seguendo i suoi social so tutto. Laura Fontana, ciao Laura.
7: Ciao Marta.
3: Ecco, maturità, trend eterno in questo periodo immancabile.
7: Sì, assolutamente, e aggiungo che ha preso una particolare spinta appunto grazie ai social media, perché nel periodo pre-social media in realtà i festeggiamenti non erano intanto così diffusi, cioè c'erano ed erano una tradizione, ma soprattutto in determinate città come ad esempio Roma. Magari nei paesi al sud si usava un pochino di meno, ma adesso questo fatto di festeggiare tantissimo la sera prima, festeggiare dopo, quando uno poi escono i risultati, si presenta con le corone di alloro, e tutta questa cosa qui deriva dai social media.
3: Sì, questa cosa delle corone di alloro mi diverte molto, perché quando mai si è fatto per un diploma si fa, io mi rilaureerei di nuovo solo per avere una corona d'alloro, che io non ho avuto, ai miei tempi non si usava, però per il diploma mi fa sorridere, vabbè, ma così uno può, ha qualcosa da postare.
7: Non è solo, sì, ma non è solo per il diploma, perché adesso si fa anche alle elementari e alla fine delle medie.
3: No,
7: e te lo posso dire con assoluta, cioè, certezza, perché l'ho dovuto fare con mio figlio che è uscito, diciamo, dalla quinta elementare. C'è stato un festeggiamento all'uscita di questi ragazzi. Io ovviamente non posso oppormi alla realtà.
3: Posso dirti che,
7: però...
3: che mi viene la lacrimuccia da donna di mezza età solo a pensiero. Dio, che bello.
7: Sì, sono state, insomma, il tocco. Un po', diciamo, allora, diciamo, sono le mamme millennial che evidentemente hanno visto tutte quelle serie televisive americane in cui si festeggiava in questo modo, e con i social abbiamo potuto replicare anche noi quella cosa lì che ai nostri tempi, diciamo, non si faceva, ma oggi si fa.
3: Vabbè. Allora, ho anticipato il tema di cui avremmo parlato, ho anche anticipato che avremmo avuto dei messaggi di protesta, perché è un argomento che triggera, come si dice adesso, triggera. Abbiamo un audio, sentiamo.
8: Ciao, sono Francesca, ho 25 anni e sono fidanzata con Danilo da 4 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui e penso che lui mi dica tante balle. La cosa più grave è successa a dicembre, quando questa ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su questa chat di incontri, dove mi ha mandato anche gli screen. Lui ha chiesto il numero, se si potevano vedere. Lui mi ha detto che tramite l'intelligenza artificiale si potevano falsificare.
3: Vabbè, l'intelligenza artificiale. Allora, questi sono i video delle presentazioni delle coppie che faranno dalla prossima settimana Temptation Island. Allora, so che adesso appunto tanti diranno oddio, orrore, Temptation Island, ma è un fenomeno incredibile in TV ma anche in rete. Laura, è un fenomeno stratificatissimo, cioè è un gorgo, come lo possiamo definire?
7: Penso che ad oggi sia anche ormai, come dire, cementato, cioè tanta gente se ne è fatta ormai una ragione, lo sa che è un grande esperimento sociologico e quindi no.
3: C'è chi ci crede, c'è chi lo guarda per ridere, c'è chi lo guarda per protestare, c'è chi lo guarda per i meme, perché poi tutto diventa meme. Di fatto questi video già hanno decine di migliaia di visualizzazioni ed è solo la presentazione dei concorrenti. Ci sono le video reaction dei vari creator più o meno famosi che già fanno la reazione alle sole presentazioni delle coppie, la rete freme.
7: Sì, secondo me quest'anno la situazione secondo me è particolarmente esplosiva, ma te lo dico anche vedendo dei benchmark internazionali, ad esempio il Love Island che non è proprio come Temptation Island, ma insomma più o meno quel tipo di reality lì. E lì i fan hanno fatto molti guai, hanno fatto tanti guai, perché è diventato, cioè c'è sempre più ingerenza del fan dentro il reality, ok? Quindi magari quando c'è il personaggio che piace è supportato e da zero passa a 500.000 follower su Instagram e diventa una celebrità, ma c'è anche il personaggio che magari appunto sbaglia in qualcosa e di quello lì si chiede la testa, capito? Quindi potremmo assistere ad un intensificarsi di questo fenomeno qui.
3: Allora, tra poco chiedo l'opinione anche di Armando Vertorano, da autore, da sceneggiatore. Una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme.
9: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: Strade in diretta.
11: Bentrovati a un nuovo appuntamento. In Lombardia sulla Milano Meda, per la presenza di alberi sulla carreggiata, traffico bloccato in ingresso a Milano in direzione del centro città. È stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano. Andiamo ora sulla 8 Milano-Varese, qui possibili disagi per un incidente tra Gazzada e Castronno in direzione Milano. Per incidente sul tratto toscano dell'Autosole, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Infine sulla A24 Roma-Teramo si procede in coda a causa di un veicolo fermo in direzione della capitale tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Tube Social Network.
12: Sono Gabriele, ho 25 anni e sto con Sara da 6 anni e mezzo. Conviviamo da 2 anni. Scrivo Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara, ma in questi 6 anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat sul suo telefono.
3: Lei ha trovato le chat, lei nega tutto. E questa è un'altra delle coppie che faranno Temptation Island. Vedo già i malesseri, come si dice adesso, vedo già i malesseri. Ci sono solo le presentazioni delle coppie, ma già in rete ci sono tutte le reaction, perché creator appassionati stanno già cominciando a invadere la rete con Temptation Island e non è nemmeno ancora iniziato. Un fenomeno che insomma, vedremo gli ascolti, ma io do abbastanza per scontato che anche quest'anno sarà un delirio. Armando Vertorano, il nostro co-conduttore d'eccezione, autore, scrittore, sceneggiatore, da professionista della scrittura televisiva, questa multiformità e questo stratificarsi di Temptation Island, come ti pare?
5: Beh, diciamo che da quel punto di vista lì, cioè da dire che hanno fatto veramente centro in ogni, cioè in tutti i sensi, sono riusciti, devo dire, a comprendere in maniera, devo dire, molto intelligente questo che appunto dicevate prima, cioè il fatto che adesso la TV non si esaurisce nello schermo televisivo, ma continua sui social. E questo perché? Perché ormai lo spettatore non è più solo spettatore, lo spettatore riesce a essere proprio protagonista di quello che succede lì, e quindi avere quella sensazione di poter influire finalmente sul prodotto che poi si va a fare, che poi questa sensazione sia realistica o meno, ma in alcuni casi lo è anche, perché poi quando ci si muove in massa effettivamente qualcosa cambia. Stimola, come dire, titilla l'ego dello spettatore, dell'internauta, se vogliamo chiamarlo in una maniera un po' forse retro, E questo poi in realtà crea movimento attorno al prodotto, quindi di conseguenza il prodotto adesso, al di là del suo contenuto, ovviamente Temptation Island parla di corna e sappiamo benissimo che insomma
3: quelle funzionano,
5: quelle, voglio dire, come le metti metti, come le cucini cucini, in qualche modo funzionano, però la cosa che io ammiro tanto è essere veramente riusciti a creare questo in maniera perfetta, questa sorta di scambio con lo spettatore, cioè tu guardi ma tu in realtà non stai solo guardando, tu stai partecipando, tu sei parte di questo show.
3: Beh, un po' succede anche con le vostre ghigliottine, che la gente dà le soluzioni sui social.
5: Sì, esattamente, cioè è lo stesso concetto, cioè il fatto di cioè diciamo, quella è una compartecipazione al momento, è quasi un rituale, no? Cioè tutti quanti partecipiamo anche sui social, eccetera, eccetera. Qui in questo caso, essendoci proprio il fatto delle proteste, no? Cioè se c'è quel personaggio lì che ha sbagliato qualcosa, allora noi sui social ci ribelliamo, questa roba poi magari arriva anche a influire su quello che poi succede nel programma. Adesso non parlo solo di Temptation Island, parlo di tante cose che possono capitare. Se pensiamo anche comunque al Festival di Sanremo, no? Quanto è diventato compartecipato, no?
3: Certo.
5: Quanto non si esaurisce più allo schermo, cioè la televisione, per citare tra l'altro una tua collega, mia carissima amica Anna Bisogno,
3: certo,
5: è una televisione sempre più espansa, cioè nel senso noi, cioè lo schermo non è più niente, cioè i limiti dello schermo, di quel rettangolo lì, sono limiti finti, perché ormai esce tutto fuori. Siamo tutti, facciamo tutti televisione.
3: Allora, vorrei approfittare della presenza ancora di Laura Fontana, così chiamo in causa anche lei, perché c'è un fenomeno che riguarda i mondiali e che è quello degli animali che indovinano i risultati. Vabbè, sentiamo chi è quest'anno.
13: We installed this tank. And then every day we have these cards that go on either side of the tank.
3: Allora,
13: we
3: si chiama Swimbappé ed è un pesciolino a Toronto che pare che faccia delle previsioni molto accurate sulle partite dei mondiali. Io ho fatto una ricerca, non è vero, ho chiesto all'intelligenza artificiale, la ricerca me l'ha fatta lei. Allora, il primo è il Polpo Paul Mondiali 2010, ma poi c'è stato il formichiere Taio in Germania, il gatto sordo dell'Ermitage di San Pietroburgo per i mondiali 2018 e gli europei 2021, Bubi l'elefante a Monaco, Nimbus il gatto, Mani il parrocchetto, Shahin il cammello. Ora, che dire?
7: Sì, però Laura, il migliore è stato il Polpo Paul.
3: Ma certo,
7: ora,
3: sono tutti
7: dispiace,
3: degli epigoni del Polpo Paul, diciamo.
7: Esatto. Sì, cioè là è stato il picco difficilmente raggiungibile. Con un amico, insomma, dicevamo, la nostra personalità è basata sul Polpo Paul.
3: Per quanto
7: è stato iconico.
3: Però quanto ci servono ste scemenze?
7: Tantissimo. Io avevo visto anche delle oche. Però forse le oche, una è messicana e una
3: io
7: è tedesca.
3: Io guardo subito in regia al massimo esperto di oche, Alessandro Schirano, cerchiamo se è vero che ci sono delle oche.
7: Ci sono delle oche che però non per il momento, quantomeno, non fanno delle previsioni, però sono diventate delle icone, cioè veramente...
3: Le recuperiamo.
7: Amatissime, ecco.
3: Le recuperiamo. Grazie a Laura Fontana, ti seguiamo sui social. Leggo come si scrive Beat and Love, così ti seguiamo sui social e scopriamo per primi tutte le tendenze. Grazie Laura, prestissimo.
7: Grazie a te, ciao Marta.
3: Grazie a Laura Fontana. Armando Vertorano, abbiamo solo poco più di un minuto, vorrei farti...
5: Okay.
3: Sei tifoso del Napoli tu, essendo campano?
5: No, io diciamo simpatizzo un po' per varie squadre, ma non sono un tifoso vero, non seguo molto il calcio.
3: Perché
5: devo
3: pare
5: dire
3: che abbiano tirato in ballo Maradona, ma non sia stato molto apprezzato questo gesto.
5: Aia.
3: Ce l'abbiamo, eccolo qua.
14: Muchachos, es el momento de demostrar por qué las tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que acá...
3: Allora, Maradona che rivive con l'intelligenza artificiale in uno spot per una società di scommesse, polemiche in Argentina. polemiche sacrosante, direi che non so, mi sembra un po' troppo.
5: Vorrei sapere che cosa ne pensano a Napoli a questo punto, perché insomma, come tu ben saprai, Maradona per quella città, ma credo anche un po' proprio per tutta la Campania, è con una sorta di secondo San Gennaro, se vogliamo, senza voler essere blasfemi, però insomma è considerato veramente più che un'icona, veramente una piccola divinità, cioè c'è proprio il culto di Maradona, questo grande campione, perché poi in realtà non era soltanto il fatto che era un campione di calcio, era proprio la personalità di Maradona che piaceva tantissimo, si sposava alla perfezione con la napoletanità, se vogliamo.
3: È vero.
5: Quindi però sarei curioso di vedere che ne pensano loro.
3: Pare che la famiglia abbia autorizzato, quindi con buona pace dei napoletani. Ringrazio tantissimo Armando Vertorano per essere stato con noi. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, Domanda rispondo, divertimenti e ambasce di un autore di quiz. Grazie Armando, alla prossima.
5: Grazie a te Marta, grazie mille, un saluto.
3: E ringrazio anche Alessandro Schirano in redazione, Martin Garramone in regia, da qualche parte c'è anche Gianmarco Ferronato lì che gira e guarda. Vi do gli appuntamenti domani dopo il giornale radio delle 7, Radio Tube l'intervista, siamo con Lumiero, e domani sera TikTokers dopo il GR delle 20 con Look Total Brand, parleremo di Ricci, ma lui c'ha milioni di follower, altro che, e poi ci ritroviamo sabato prossimo in diretta con Radio Tube.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
0: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
22: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
21: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
22: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
21: e sulle principali piattaforme audio.
1: sono le 18.
3: GR24, il sole 24 ore.
1: Giorgia Meloni risponde a Trump, attacchi insensati, la mia popolarità non ti riguarda. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, Vance frena, non ci sono prove, domani negoziati tecnici in Svizzera. 17enne morto in Versiglia, fermato il presunto pirata della strada, è un 27enne. La visita di Papa Leone a Pavia, basta parole d'odio e bullismo, vogliamo la pace. Buonasera, bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. La premier Giorgia Meloni risponde al nuovo attacco di Donald Trump sui social. Essere tua amica non ha di certo favorito la mia popolarità, dice la premier.
18: È dai tempi di Sigonella che non si registra uno scontro istituzionale di tale portata tra Stati Uniti e Italia. Donald Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, afferma il presidente sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia è in calo, continua Trump, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dice Meloni, essere tua amica non l'ha certo favorita. La mia popolarità dipende dalla capacità di difendere l'interesse nazionale italiano. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano, ma il vicepresidente americano J.D. Vance frena, non ci sono prove. Domani negoziati tecnici in Svizzera sull'intesa Stati Uniti e Iran.
23: Israele, dopo una nuova giornata di bombardamenti sanguinosi sul Libano, ha dato ordine alle sue forze di cessare il fuoco. Lo riferiscono i media israeliani, specificando che l'ordine è arrivato dal premier Netanyahu e dal ministro Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. Poco prima della decisione israeliana, la notizia della nuova chiusura di Hormuz da parte dell'Iran, necessaria, ha spiegato Teheran, viste le violazioni degli impegni da parte degli USA e i continui attacchi di Israele in Libano. Attacchi che solo oggi, prima del cessate il fuoco, hanno provocato almeno 23 morti e decine di feriti nel sud del Libano, dove è rimasto ucciso anche un soldato dell'esercito libanese. Domani, riferisce su X il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, in Svizzera, a Burgenstock, si terranno colloqui tecnici in seguito la firma del memorandum d'intesa tra USA e Iran. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Arci sarà in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli. Lo ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni l'accordo sarà compromesso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È un 27enne residente nel milanese, l'uomo fermato nel pomeriggio a Forte dei Marmi per l'incidente stradale in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini. L'uomo, fuggito senza fermarsi a prestare soccorso, si è presentato a una volante della polizia confessando di essere alla guida del SUV che ha travolto lo scooter su cui viaggiavano il 17enne e un amico. In Trentino, una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato poco prima delle 13 nella frazione di Pressano, comune di Lavis. Oggi la visita di Papa Leone a Pavia. Basta parole d'odio e bullismo, vogliamo la pace, ha detto il pontefice, salutando i ragazzi degli oratori e la comunità sudamericana che lo hanno accolto davanti al Duomo. Sentiamo.
24: Basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
1: E per i mondiali 2026 alle 19 in campo Olanda-Svezia, gruppo F, alle 22 Germania-Costa d'Avorio per il gruppo E. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Paolo Corleoni in regia. GR24 torna alle 19:00.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
6: Eccoci, eccoci all'ora di cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, un'oretta insieme per parlare di tutto il cinema che c'è in sala, a partire dalla sala cinematografica, nelle arene, nei festival che sono nella loro piena stagione, quella appunto dell'estate, e anche per vedere cosa recuperare grazie alle visioni domestiche. Sarà con noi fra poco Amélie Bonnain, che è la regista del film Allora balliamo, che aprì il Festival di Cannes lo scorso anno ed è finalmente nelle sale. Dico finalmente perché è un film che ha una grande energia romantica e quasi rock in un certo senso. Parleremo dei film nuovi in sala, a partire per esempio da Il bacio della donna ragno, che torna sotto nuova veste. Era l'85 quando Hector Babenco firmò forse il suo capolavoro, facendo vincere a William Hurt il premio per il migliore attore agli Oscar e a Cannes, e che adesso arriva di nuovo sul grande schermo in chiave musical, perché nel frattempo Il bacio della donna ragno era diventato un musical di Broadway e del West End, con protagonisti tra l'altro Diego Luna da una parte e Jennifer Lopez dall'altra. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. È anche la settimana di Toy Story 5, il ritorno del franchise forse più famoso di casa Pixar, quello che diede inizio a tutto, ed è un film che ha trovato la sua strada per arrivare al vecchio e al nuovo pubblico. Anche quello lo analizzeremo insieme a Chiara Pizzimenti. Giocheremo insieme, come sempre, con i più bei film in un video, e avremo anche lo spazio per parlare di un documentario che è passato al recente Festival di Cannes, che si intitola Vittorio De Sica, la vita in scena. È uno straordinario documentario con documenti veramente inediti venuti fuori dagli archivi di casa De Sica, e ne parleremo infatti con Andrea De Sica, che tra l'altro è il produttore creativo del film. Insomma, tanta carne al fuoco. Vogliamo cominciare però con l'azione. C'è un film che è arrivato nelle sale in questo fine settimana, di David McKenzie, con un grande cast capitanato da Aaron Taylor Johnson e Sam Worthington. Si intitola Fuse.
7: Colonnello,
8: abbiamo uno UXO a Westminster, signore.
7: Serve un perimetro per un raggio di 800 metri. Ci vediamo in pista.
9: Potrebbe anche esplodere adesso.
7: Teoricamente sì.
8: Quest'area deve essere evacuata.
10: Rapido controllo del cordone.
8: Nessun movimento.
11: Siamo dentro.
8: C'è una seconda spoletta con un timer. Può detonare in qualunque momento nelle prossime 48 ore.
7: Porca troia, è attiva.
10: Signore, guardi qui. Telecamera termica.
8: Quella traccia non dovrebbe esserci.
7: Gli sbirri, via, via, via, via, via, via!
6: Siamo a Londra e tutto comincia con una tensione diversa da quella del film di rapina dell'Heist Movie, perché semplicemente è stata trovata durante degli scavi per dei lavori edili una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, cosa che accade abbastanza spesso, sapete, tutto il quartiere viene messo in sicurezza, se proprio necessario viene sgomberato per dar modo agli artificieri di disinnescarlo, ed è quello che di fatto succede. Dopo però l'evacuazione cominciano a succedere delle cose, ci si rende conto che mentre gli artificieri capitanati dal maggiore Will Tranter e dalla sua squadra stanno lavorando a questa bomba che piano piano sembra rilasciare tracce che ci dicono che forse non è proprio una bomba della Seconda Guerra Mondiale, dentro il perimetro cintato dal quale sono stati evacuati tutti gli abitanti ci sono quattro rapinatori che stanno lavorando a una rapina in banca, un grosso buco nel muro per arrivare alle cassette di sicurezza. Scopriremo andando avanti che forse le cose sono anche collegate. E allora, saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
4: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
6: Allora Boris, il plot è una sorta di, appunto dicevo, heist movie al contrario, nel senso che le tessere non sono chiare dall'inizio, sembrano un'altra cosa e poi piano piano, pur dentro un canovaccio molto molto lineare, senza grandissimi scossoni né registici né narrativi, però la realtà sotto gli occhi dello spettatore si modifica.
4: Allora, diciamo che il punto forte coincide col punto debole in questo caso, nel senso che è come se in quel pomeriggio di Un giorno da cani di Lumet ci fosse innestato, soprattutto all'inizio, Zero Dark Thirty con la scrittura del colpo della metropolitana. Ovviamente uno dice allora è un capolavoro, perché almeno due su tre sono dei cult del loro genere. Non è un capolavoro, ma è un film onestissimo che ha il pregio e anche il difetto di essere incredibilmente derivativo. Qual è il punto forte? Il fatto che il soggetto mette insieme queste realtà, questo modo di raccontare, cioè che ci sia una bomba che in qualche modo rappresenta l'elemento di tensione, che lo faccia diventare prima quasi un film bellico metropolitano, poi un western metropolitano e poi a un certo punto irrompa in maniera abbastanza brutale invece l'Ice Movie. E quindi evidentemente non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Va detto che forse per quanto riguarda l'Ice Movie, come insegna Ocean's 11 per esempio, forse nessuno vuole qualcosa di nuovo sotto il sole, nel senso che è uno di quei film rifugio, come per esempio sono i film sul pugilato, in cui tu entri in sala e desideri ardentemente di trovare quello che già conosci, quello che già sai. E devo dire che la scrittura di Ben Hopkins, che è una scrittura solidissima, che ha già affrontato il genere, la regia, che è una regia funzionale, essenziale, che non cerca la spettacolarizzazione, aiutano a far sentire lo spettatore a casa partendo da un soggetto che non era appunto il soggetto classico. Quindi è anche difficile fare una recensione, perché certamente Fuse è la migliore opera di genere di questo genere? Assolutamente no. È, diciamo, in classifica medio-alta. Serviva un altro Ice Movie? Probabilmente no. Però va detto che in questo caso forse la distribuzione italiana ha azzeccato l'uscita, nel senso che siamo a giugno inoltrato, e però sicuramente abbiamo bisogno di maggiore intrattenimento in questi giorni. Abbiamo anche forse abbassato il livello della nostra esigenza, e allora Fuse è un film perfetto, perché dura 98 minuti, perché è serrato, perché al di là di qualche momento di scrittura ci troviamo comunque di fronte a qualcosa che per 98 minuti ti intrattiene, ti diverte, non ti fa guardare l'orologio, e quindi è promosso, perché quando un film fa quello che ha promesso, fa quello che desidera fare, viene promosso, poi non entrerà nei libri di storia del cinema.
6: E pazienza, i libri di storia del cinema però, come dire, non possono contenere davvero sempre tutto. C'è anche il buon intrattenimento estivo, fa caldo, aria condizionata, un film d'azione e diciamo che passa la paura. Boris, rimani con noi, perché fra poco torniamo con te per parlare di un film che forse aveva anche qualche ambizione, sicuramente qualche progenitore più importante con cui confrontarsi, Il bacio della donna ragno, e vedere se anche quello sarà promosso. Adesso invece ci occupiamo di tutt'altro, anzi, come recita il titolo del film, allora balliamo.
12: Ciao mamma.
13: Oh tesoro.
14: Che ci fai qui? Sei stata tu a chiamarla?
12: Forse la domanda è che ci fai tu qui?
15: Allora bellezza, ti sei persa?
12: Non muovendoti mai da dove sei nato, tu non corri questo pericolo. Sono qui perché mio padre ha avuto un infarto.
14: Oh, merda. Non devo stressarmi. E questo mi stressa.
16: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
12: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai. Oh porca troia, c'è Best.
17: C'è Best.
13: Fuori il tavolotto, fuori il tavolotto!
17: Chiudi la bocca!
6: Allora balliamo, recita il titolo del film di Amélie Bonnin con Juliette Armanet e Bastien Bouillon protagonisti nei cinema italiani da Fandango in questo fine settimana dopo aver aperto il Festival di Cannes 2025. In quello che è un genere che i francesi amano, sanno fare, sanno coniugare la parte, diciamo, d'autore del cinema con quella musicale, cioè appunto la commedia musicale, il film cantato. È stato così in passato e così ancora per questo Allora balliamo, che era un cortometraggio che la stessa regista Amélie Bonnin ha dilatato a lungo, e questa volta l'operazione è riuscita. Non è un'operazione facile, fra poco ne parleremo con lei. La storia è quella di Cécile, quarantenne, chef a Parigi, ma di provenienza campagnola, diciamo così. Sta per aprire il proprio ristorante insieme al suo compagno, scopre di essere incinta, ma scopre anche che il papà, in questo paese della provincia francese, della campagna francese, dove anche lui fa il ristoratore, ha avuto un infarto, quindi sente di dover partire e tornare nel suo paese d'origine, dal quale si era staccata 20 anni prima, quando ragazza era partita alla Volta di Parigi con il sogno di fare la chef. Arrivata lì incontra il padre con il suo ristorante vecchia maniera, quindi due scuole non solo di cucina ma anche proprio culturali, anche di vita in qualche modo, che si confrontano, ma incontra anche i vecchi amici, e fra loro un ragazzo che quando lei era giovanissima in quel paese era stato anche un suo primo amore. Questa situazione, questo richiamo alla nostalgia, questo richiamo in qualche modo a delle radici che non erano mai sparite dal terreno, nonostante Parigi fosse una città che poteva fagocitarla, beh, pian piano vengono fuori e danno vita a una nuova era dell'esistenza di Cécile. E tutto questo succede, viene raccontato con grande romanticismo, con grande dolcezza, con grande energia anche attraverso le canzoni, perché quando è il momento di far progredire la storia, di far progredire l'amore, di far progredire il dramma, le differenze culturali col padre, ecco, è una canzone, tra l'altro canzoni famose con i testi rifatti, riadattati al racconto del film che stiamo vedendo. Partir un jour era il titolo originale, Allora balliamo, quello italiano. Noi abbiamo incontrato al telefono proprio Amélie Bonnin e le abbiamo chiesto innanzitutto come ha lavorato Amélie Bonnin al tentativo di dare uniformità a quella storia, facendola diventare una storia lunga.
18: Bonjour et merci beaucoup. En fait, c'est mes producteurs qui ont eu l'idée de faire un long métrage.
19: Sono i miei produttori che hanno avuto quest'idea. Mi hanno proposto di fare un lungometraggio a partire dal corto. E a dire il vero, io all'inizio ho rifiutato perché avevo paura, in qualche modo, di annacquare, tirando troppo per le lunghe, il soggetto del corto. Dopodiché, però, il mio coautore, Dimitri Luca, mi ha portato un libro su queste trattorie per camionisti lungo le strade tipiche che percorrono i camionisti, con delle ricette, delle foto. E da lì abbiamo visualizzato non solo già un'ambientazione, una scenografia, ma anche tutto un mestiere, una professione. E da lì ne è derivata tutta una storia. Poi abbiamo potuto anche inserire delle scene che non avevamo montato del corto, che si focalizzavano più sull'ambiente familiare, sul rapporto con i genitori. Erano aspetti che non avevamo avuto l'occasione di sviluppare, e l'occasione l'abbiamo avuta passando a un lungometraggio.
18: Qu'on n'avait pas pu développer dans un format court et on s'est dit que là ce serait l'occasion de le faire.
6: Volevo chiedere anche un po' della scelta dei due protagonisti, due attori che hanno una bellissima chimica insieme, hanno delle facce normali, fra virgolette, quindi personaggi con i quali il pubblico si può identificare. Io, tra l'altro, amo molto Bastien Bouillon, che trovo uno degli attori più interessanti della sua generazione, però c'è stato un cambio di protagonista rispetto al cortometraggio, perché lì il protagonista era l'uomo, in questo caso invece è la donna. Ecco, come hai lavorato a questo cambio e alla scelta di questi due attori?
18: Alors, quand j'ai écrit le court-métrage, j'avais pas réfléchi au genre du héros.
19: Quando ho scritto il corto, non avevo veramente riflettuto sul genere del protagonista, se fosse un uomo o una donna. Però mi è successo che mentre giravo con il corto per dei festival, a un certo punto una signora mi ha avvicinata chiedendomi perché avessi deciso di scegliere un protagonista uomo, quindi un eroe. E io onestamente non ci avevo pensato, e secondo me questo è un problema. Era come se, pensando a un eroe protagonista del film, automaticamente dovesse essere un uomo. E quindi ho pensato che sarebbe stato interessante vedere invece, sostituendolo con una donna, cosa poteva anche cambiare. Ed è stato proprio uno degli impulsi che mi ha spinta anche a costruire, a sviluppare il corto, facendone un lungometraggio.
6: Come dicevamo, un'altra cosa molto bella nel film che mi ha molto colpito è questa irruzione del musical che fa entrare la vita di tutti i giorni dentro le canzoni, per esempio alla Jacques Demy, alla La La Land per intenderci. Ecco, volevo chiedere ad Amélie che lavoro ha fatto e se in qualche modo si senta debitrice di un grande regista di culto come Jacques Demy e se ha scelto questa forma sin dall'inizio, insomma, come ci ha lavorato.
18: C'è sûr che j'ai dû m'inspirer de d'autres cinéastes parce que j'adore moi aussi les comédies musicales.
19: Sicuramente mi sono ispirata a tanti altri cineasti perché adoro anch'io il genere del musical. Sicuramente sono stata influenzata da Jacques Demy, ho visto La La Land, ho visto anche tanti musical proprio live a teatro. Ma all'inizio della scrittura, in realtà, non avevamo questa intenzione di inserire la commedia musicale. Volevamo semplicemente raccontare una storia e a un certo punto ci siamo resi conto che siccome stavamo raccontando qualcosa che aveva molto a che fare con la nostalgia, con la memoria di momenti e di luoghi passati, che la canzone, in particolare il repertorio di canzoni francesi del passato, potessero raccontare e trasmettere molto bene tutte queste emozioni legate al fatto di tornare al posto in cui siamo cresciuti. E quindi l'uso della canzone poteva entrare in dialogo con il racconto e poteva rientrare nella forma del film. Abbiamo deciso di fare un film in cui la canzone racconta come la musica popolare in qualche modo permea le nostre vite e ci resta sotto forma di ricordo.
18: Infuse dans nos vies et nous crée des souvenirs.
6: E allora grazie a Amélie Bonnen per questo film Allora balliamo.
18: Grazie.
6: Ed è arrivato il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso che dovete provare a indovinare, anche in questo caso una bellissima edizione Blu-ray 4K, tra l'altro steelbook con cofanetto rigido, veramente da collezione di questo film.
17: Tu vuoi diffondere il fuoco in tutto il mondo? Sì. Ti darò i fucili, ti darò gli auricolari, le granate. Oh, è una magia potente. La comandi a distanza e colpisce come il fulmine.
6: E allora, in che atmosfera siamo? In che film siamo? Se lo avete individuato, scriveteci il titolo completo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie in Blu-ray 4K di questo film che fra poco vi riproponiamo.
20: Hai un film preferito?
21: No, non ce l'ho.
20: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
22: I've some counsel I can give. You need but ask it. I'm so very glad to share this good advice.
23: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
6: E questo che avete sentito era un estratto dal trailer del Bacio della Donna Ragno, il film di Bill Condon con Diego Luna, Tonatiuh, Elisa Ras e Jennifer Lopez nei cinema italiani da questo fine settimana. Siamo di fronte a un titolo che ha veramente un côté quasi mitico, nel senso che Il bacio della donna ragno di Hector Babenco del 1985 fu un film epocale, denso di realismo magico da una parte, di temi politici dall'altra, con uno straordinario attore come William Hurt che visse l'Oscar come miglior attore e il premio per il miglior attore a Cannes, e fu uno dei grandi film che gettarono il sasso nello stagno dell'ipocrisia rispetto al tema dell'omosessualità e delle dittature sudamericane. Si svolgeva in un non meglio precisato paese sudamericano nel quale un prigioniero politico che già in cella, appunto era William Hurt, appunto Valentin, faceva amicizia forzata inizialmente con un omosessuale che veniva buttato nella stessa cella, appunto Luis Molina, per reati invece legati a un rapporto con un minore. Questa storia divenne veramente epocale, prese tutti i premi che poteva, ma a quel punto, dopo tanti anni, è arrivato un musical, sempre ispirato dal libro di Puig, che è stato uno dei più grandi scrittori argentini di quell'epoca, ma divenne un grande successo di Broadway, Il bacio della donna ragno formato musical, uno di quei musical sociali, avete presente, come Chicago per esempio. E adesso, dopo tanti anni, quel musical diventa un film. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, la storia ha sicuramente una forte valenza politica e anche in certi momenti commovente, però a mio modo di vedere quello che non è particolarmente riuscito in questa versione del bacio della donna ragno è tenere insieme i due mondi, quello carcerario e quello del musical. E quindi sono due mondi cromaticamente, esteticamente, musicalmente, narrativamente molto diversi, che hanno però proprio due binari paralleli che a mio modo di vedere non riescono a fondersi, e questa è forse la cosa che fa un pochino più inciampare il film. Tu come la pensi?
4: Ma l'impressione è che se non sei Spielberg nessuno possa riuscire a farlo, anche perché il musical ha una sospensione della credulità, anche della saturazione di determinati comportamenti, che è altissima e che infatti lo fa diventare un genere molto amato dagli aficionados e poco tollerato da chi invece non lo ama, perché banalmente ci sono un alfabeto, cioè una grammatica come quella che pretende, insomma, che la trama vada avanti attraverso le canzoni, in alcuni casi addirittura il recitato diventa cantato, che ovviamente più si va avanti in una fruizione cinematografica più è complicato per il pubblico sopportare. Se sei Spielberg puoi riuscirci, ovviamente non vale per Il bacio della donna ragno. A mio parere il problema sta proprio tutto lì, nel cercare programmaticamente una commissione complicatissima, probabilmente con l'unico obiettivo di far sentire a proprio agio l'errore di casting più clamoroso, uno dei tanti errori di casting, perché quasi nessuno ha azzeccato come attore anche proprio esteticamente, che è Jennifer Lopez, il cui unico plus non è certo una grande capacità recitativa, anche se non siamo di quelli che la considerano un'attrice mediocre, basta ricordare U-Turn, ma anche tante commedie sentimentali interessanti, ma di sicuro non è Meryl Streep, e l'unico momento, l'unico modo che può farla eccellere è quella di farla ballare e cantare, ma costruire attorno a lei un film che non sta in piedi non le fa comunque un favore. In più c'è il confronto con un classico che era diventato immediatamente un classico, perché poi parlava dell'Argentina anche senza nominarla mai, l'Argentina di Desaparecidos, della dittatura dei militari, e ne parlava 2 anni dopo che quei militari erano caduti, quindi con un'urgenza storica anche di denuncia. E diventa subito un classico perché ovviamente molti ne fanno, diciamo, una bandiera. Il bacio della donna ragno diventa come una canzone degli Intillimani, diventa un'icona di quella lotta, diventa una romanticizzazione di tutto quello che è successo in quegli anni. C'è un carico e un'iconografia troppo forte perché un remake non possa confrontarsi con quell'enormità anche emotiva e non solo cinematografica. E questo che cosa provoca? Che probabilmente il film è un onestissimo thriller politico intrecciato all'interno di un musical melodrammatico, e probabilmente funziona per chi non ha quel confronto così pressante, perché chi lo ha non può evitarlo, ma chi non lo ha forse semplicemente si diverte, anche se, diciamo, le ambizioni del film ovviamente sono diverse, quindi si può essere meno generosi nel promuoverlo.
6: Il bacio della donna ragno nei cinema. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
4: Alla prossima settimana e buon cinema.
6: E linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di Toy Story 5.
0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 6 settembre ogni 15

0: e condizioni su satisplay.com.
1: Restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: La rosa purpurea.
13: Seconda parte della rosa purpurea, è arrivato il momento di occuparci del film che sicuramente fra quelli di questa settimana è quello con le maggiori ambizioni di botteghino e probabilmente è anche uno di quelli con le maggiori ambizioni di tutta l'estate, perché stiamo parlando del ritorno di un franchise che aprì la storia di Pixar, Toy Story. Ebbene, 7 anni dopo Toy Story 4 arriva Toy Story 5 e arriva con un film che ha delle ambizioni anche, come dire, rispetto alla sua epoca, all'epoca che racconta, perché qui i giocattoli, sapete, che si animano di notte, che hanno una loro vita, che in tutti i modi vogliono essere parte della vita dei bambini di cui sono oggetto, diciamo così, ma anche soggetto, e Pixar ci ha insegnato a pensarla così. Beh, in questo film quei giocattoli vivranno una delle battaglie più importanti ed epocali della loro vita di giocattolo, ovvero quella contro i nuovi temibili device, i tablet, la tecnologia, tutto quello che porta i bambini lontano dai giocattoli, dalla creatività, dalla fantasia, dall'immaginarsi, dal gioco di ruolo, e li costringe davanti a una passività della fruizione, che saranno proprio i giocattoli veri, a partire dalla cowgirl Jessie fino a Bullseye, Buzz Lightyear e tutta la compagnia di giro di Toy Story, beh, saranno proprio loro a cercare di sventare questa minaccia, praticamente mettendosi dalla parte dei genitori per una volta. E allora facciamoci raccontare Toy Story 5 da Chiara Pizzimenti.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Sono Lilipad, giochiamo.
16: Non promette bene.

0: ad aiutare Bonnie adesso.
1: Prendila!
2: Non posso, ho le dita di plastica.
0: La nostra era non è finita. Addio giocattoli.
3: Ci servono rinforzi.
4: C'è un tablet nelle mani di Bonnie, i giocattoli sono in allarme. Se il primo intruso era un astronauta poi diventato amico, ora c'è una tecnologia che pare davvero aliena. Dovrebbe aiutare la bambina a combattere la timidezza, ma la chiude in un mondo a parte. Dovranno intervenire tutti i personaggi dei 5 film precedenti per rimettere a posto la situazione.
5: Io le dirò come funziona dalle nostre parti.
6: Stai calma, Jessie.
5: Sono la calma fatta persona.
6: Non funzionerà.
5: Dobbiamo parlare, dispositivo.
0: Non toccare Jessica.
7: L'ha chiamata Jessica.
8: Scandalo.
5: Coraggio.
9: Sta scappando, Buzz.
5: Godetevi il garage, panciottone.
6: Panciottone.
10: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
8: No, verremo donati.
11: Donati?
12: No, tesoro, donati.
0: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
5: Oddio, giocattoli!
4: Lo sappiamo tutti che Buzz, nome d'astronauta vero, andava verso l'infinito e oltre. Ecco, l'oltre arriva da noi in Toy Story 5, perché è innegabile che le nuove tecnologie abbiano cambiato la prospettiva del mondo dei bambini e dei giocattoli. Ma Toy Story è mai stato davvero un film sui giocattoli? La risposta che viene da dare, guardando anche questo capitolo del film Pixar che nel 1995 ha cambiato il mondo dell'animazione, è no. Questi sono film sulla crescita e sull'amicizia, feel good movie per eccellenza, anche quando lo stampo è sempre lo stesso e un po' di crepette e di buonistico pareggio si vedono, ma il sapore resta quello dell'originale e forse è proprio quello che cerchiamo, come quando ci rifugiamo nei vecchi amici, quelli che non ci mettono da parte, perché l'altro tema che tecnologicamente definiremmo dell'obsolescenza è questa paura di non servire più. State tranquilli, più di 30 anni dopo Toy Story ci serve ancora e pur con qualche imperfezione ancora ci fa stare bene.
5: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
0: Ciao, sono Lilipad.
14: L'era dei giocattoli è finita.
5: Non mi stai neanche ascoltando.
0: Io sono sempre in ascolto.
5: Ascolta bene, io giocattoli e tu resta.
15: Ne voglio uno.
16: Tu resta qui.
17: Credi che non sia in grado?
18: No!
19: Bel poncio.
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: E questo è Toy Story 5, il film che porta nuovamente la firma di Andrew Stanton nei cinema italiani. È il momento di giocare insieme di nuovo con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
22: Ewa provvederà. Sì, eh? E dov'era Ewa? Dov'era quando nostro figlio...
23: Jake! Vivo in questo posto dove non ho niente. Non ho il mio popolo, non ho la mia foresta. Perfino l'arco di mio padre è andato.
21: E allora, se l'avete individuato, ci sono un bel po' di elementi che dovrebbero aiutarvi, anche perché è stato un grandissimo successo, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, vi raccomando il titolo completo del film, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K in un'edizione davvero straordinaria, un video che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
24: Motore, chat. Azione!
25: De Sica è un grande regista.
26: That's an artist where you feel an a world view.
27: Gli Shusha sorridono. Il famoso cavallo del film si è trasfigurato in questa statua.
28: Credo che oggi ci rendiamo poco conto di quanto De Sica sia stato importante per il cinema italiano.
29: Noi due siamo come il cappuccino, che non si sa il latte qual è e il caffè.
21: Vittorio De Sica. Figura come quella in generale nella cultura e nel cinema italiano, ma insomma non manca sicuramente al cinema, perché Vittorio De Sica, La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel, è nelle sale cinematografiche italiane i prossimi 22, 23 e 24 giugno, quindi non fatevi sfuggire questa occasione di vedere questo bellissimo documentario che ha partecipato tra l'altro al recente Festival di Cannes per raccontare, ripercorrere la vita, l'opera, insomma l'eredità, il mondo che circondava uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano. E per parlarne è in collegamento qui con me Andrea De Sica. Il film è di Francesco Zippel, però abbiamo voluto sentire Andrea De Sica un po' perché mi ha molto incuriosito questa carica che esce dai titoli, ovvero produttore creativo, e poi perché Andrea De Sica, oltre che essere stato già qui da noi in radio alla Rosa Purpurea, insomma, ha quella legacy familiare che ovviamente non è indifferente. Ciao Andrea, ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, come sempre.
21: Allora Andrea, parto da qui, di chi parliamo quando parliamo di Vittorio De Sica?
1: Beh, parliamo di una figura che ha coperto, diciamo, 50 anni di storia dello spettacolo, ma forse anche di più italiano, del primo vero personaggio multimediale, oserei dire, perché era cantante, attore, uomo di spettacolo, regista, scrittore, sceneggiatore, insomma, faceva anche addirittura doppiaggi, anche se non accreditandosi per fare le voci, le vocine, scrivendo battute, insomma era una persona che ha quasi, direi, anche contribuito ad inventare il cinema mondiale e che annovererei fra i più grandi registi, autori di tutto il mondo.
21: La figura di Vittorio De Sica sia assolutamente centrale. Guarda, io giro il mondo dei festival italiani e internazionali, Andrea, e ogni volta che chiedo a un anche giovanissimo regista straniero quali sono i film italiani che hai avuto come riferimenti, Ladri di biciclette salta sempre fuori.
1: Assolutamente sì, considero Ladri di biciclette uno dei più bei film del mondo, un film perfetto, un film che non mi ricordo quale regista disse: a chi non piace Ladri di biciclette non è un uomo. Ecco, quindi questo definisce proprio la portata, no? Perché racconta anche un uomo che usciva da 20 anni, dal ventennio fascista, che in qualche modo ha scardinato, ha distrutto, ha raso al suolo tutto quello che era quella finzione a cui si era abituati, e ha portato la macchina da presa per la strada, affidando anche al racconto umano le persone vere, le persone normali, non attori di professione e tecnici di professione.
21: E però nel film Vittorio rivela che forse il suo film del cuore tra i suoi film era Umberto D.
1: Beh sì, lui dice che in realtà è come se fosse stato un figlio un po' bistrattato, e quindi per questo anche quello a cui è più affezionato e che vuole proteggere di più, perché Umberto D fu veramente il film anticommerciale per eccellenza. In realtà si chiama Umberto D perché il padre si chiamava Umberto De Sica, e quindi direttamente l'ha dedicato a lui, che era un uomo che si doveva barcamenare fra i debitori, i creditori soprattutto, e quindi in qualche modo lo riportava a questa dimensione della fatica per mantenere una dignità.
21: Andrea, ho detto prima, questo film è straordinario anche perché può dotarsi e affondare le radici e attingere a del materiale straordinario.
1: Il film si avvale di 3 livelli di racconto, perché come tu dici, intanto c'è stato proprio il racconto anche da parte dei nipoti, soprattutto di una nipote che è l'unica che lo ha conosciuto, che è Eleonora Baldwin, che è veramente inedito. Eleonora non si era mai esposta pubblicamente, non aveva mai raccontato i suoi ricordi di nonno Vittorio, e diciamo ci ha portato con grande calore anche dentro quello che è stato il salotto dove è stato scritto Ladri di biciclette. Quindi diciamo c'è prima un racconto familiare con Christian, straordinario Christian De Sica, che racconta appunto, che poi diciamo è stato proprio è l'ultimo figlio superstite. Poi da un'altra parte ci sono degli archivi inediti che vengono sia dal fondo Giuditta Rissone, Vittorio De Sica, che è la parte diciamo di Emi De Sica, sia anche dal mio personale archivo. Avevo questo Super 8 che mi ha regalato mio papà, di loro bambini, diciamo nel loro tempo libero, che anzi in qualche modo, come dicevo prima, fa vedere un De Sica meno fotografato per il pubblico, con De Sica più domestico e casalingo. E poi ci sono questi grandi maestri del cinema mondiale che, anche se la loro filmografia sembra apparentemente molto diversa, in realtà ci fa capire quanto poi De Sica abbia germinato, no, in quelli che poi sono stati i futuri maestri, future palme d'oro, anche in forme che non sono soltanto il neorealismo ma tanti altri tipi di cinema.
21: Certo, a partire dai Fratelli d'Ardenne, tanto per dire due
1: sì,
21: nomi, no, clamorosi.
1: Ruben Östlund, doppia palma d'oro per
21: Wes Anderson. Cioè proprio non te li aspetti, capito? Invece sono lì a dirci quanto grande è stato Vittorio De Sica. Andrea De Sica alla Rosa Purpurea a raccontarci Vittorio De Sica, la vita in scena, 22, 23, 24 giugno nei cinema italiani. Grazie davvero Andrea, alla prossima.
1: A presto.
21: E a proposito di cinema del passato, di grande cinema del passato, adesso la linea va alla viabilità, poi torniamo insieme e ci dedichiamo al più grande festival del mondo sul cinema ritrovato, infatti si chiama Cinema Ritrovato, sul cinema del passato, sul cinema restaurato, ogni anno a Bologna una festa per tutti i cinefili. Ne parliamo fra poco con il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, fra poco.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Buonasera, bentrovati. Sulla 12 Genova Rosignano, a causa di un veicolo incendiatosi in galleria, tratto chiuso tra Deiva Marina e Carrodano, in direzione Rosignano. Andiamo ora sulla tangenziale di Pavia, chiusa al momento per la visita del Papa in città, tra Pavia Nord e lo svincolo per l'università, in direzione Genova. Spostiamoci sul tratto milanese della 4, Torino-Trieste, qui code per un incidente in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sempre in Lombardia, sulla Milano-Meda, traffico bloccato per la presenza di alberi sulla carreggiata, in ingresso a Milano, in direzione del centro città. Infine, sul tratto toscano dell'Autosole, a causa di un incidente, si procede in coda tra Firenze Sud e Incisa, in direzione Napoli. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La Rosa Purpurea.

0: incontrati a una festa qualche anno fa. E ci siamo piaciuti e abbiamo ballato tutta la notte. Non te lo ricordi? Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Ci vediamo sempre al parco.
2: New York, New York. E perché apre questa terza parte della Rosa Purpurea questo straordinario film? Perché sarà uno dei grandi, grandissimi film proiettati in quel di Cinema Ritrovato, che comincia proprio oggi, 20 giugno, e va avanti fino al 28 a Bologna, ormai un appuntamento imprescindibile per i cinefili di tutto il mondo. E New York, New York sarà proiettato in Piazza Maggiore, quindi in uno degli scenari più belli forse del mondo per poter vedere un film. Per parlare di questa edizione del Festival Cinema Ritrovato siamo in collegamento con chi di fatto se l'ha inventato in qualche modo, ovvero Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, insomma uno dei più grandi studiosi della storia del cinema e della storia del cinema ritrovato e da ritrovare. Ciao Gianluca, ben trovato alla Rosa Purpurea.
3: Ciao, grazie, viva, eccoci qua. Certo, New York, New York tra l'altro sta per compiere 50 anni l'anno prossimo, è stato restaurato quest'anno e lo presentiamo in piazza, è un film straordinario e tra l'altro ci dice anche che non sempre il pubblico capisce la grandezza di un film, perché quando uscì nelle sale di tutto il mondo con un cast meraviglioso, Liza Minnelli e Bob De Niro, il film non fu apprezzato e questo scatenò una depressione durissima in Martin Scorsese, che rischiò addirittura di suicidarsi. Poi Frank Sinatra qualche anno dopo canta la sua versione di New York, New York e di colpo il film diventa un mito e diventa il film che rappresenta meglio di tutti questa città meravigliosa. Quindi il cinema e tutte le arti a volte giocano degli strani scherzi ai loro autori, e il Cinema Ritrovato è la festa per ristabilire dove i giudizi erano stati sbagliati, dove non ci si era accorti di film straordinari, e di ricordarsi che la storia del cinema non è mai scritta per sempre, ma la riscriviamo tutti i giorni rivedendo i film, e oggi più che mai, perché è possibile vedere gran parte della storia del cinema dal 1895, dall'inizio fino ai giorni nostri.
2: Ricordiamo, la proiezione di New York, New York è giovedì 25 giugno alle 21.45 in Piazza Maggiore, c'è già il sold out, ma questo è normale, perché quello che è incredibile di Cinema Ritrovato è che è diventato negli anni un punto di riferimento mondiale davvero per il cinema restaurato, per il cinema d'epoca, per i grandi classici.
3: Sì, è così, effettivamente anno dopo anno la cinefilia mondiale ha riconosciuto nel Cinema Ritrovato un po' un luogo sacro dove incontrare i film, dove farsi sorprendere da film sconosciuti o rivedere dei grandi classici in nuove versioni restaurate. Stasera apriamo con Sunrise, con Aurora di Murnau, che compie quest'anno 99 anni. È un film che ha sempre fatto parte della storia del cinema, ma non è mai stato visto come lo vedremo questa sera, perché finalmente sono stati ritrovati nuovi materiali ed è stata anche scritta una nuova partitura che sarà eseguita in piazza dall'orchestra del Teatro Comunale. Quindi le occasioni sono tantissime, di film molto antichi, ma anche a volte di film recenti, perché mostriamo anche tanti documentari sulla storia del cinema, ne segnalo due, uno su Marilyn Monroe e l'altro su James Dean, che ci offrono dei punti di vista finalmente nuovi e inediti, che sono delle vere lezioni che ci fanno capire perché questi due personaggi sono diventati dei miti eterni.
2: Senti Gianluca, è vero anche che si restaura sempre di più la Cineteca di Bologna, in questo è un'eccellenza mondiale, ed escono sempre di più i film restaurati, non solo all'estero ma finalmente anche in Italia. C'è veramente una frequenza quasi settimanale di novità restaurate, di cose che hanno 30, 40, 50 anni e finalmente tornano. L'ultimo è stato Stand By Me, tanto per dirne uno. Ecco, in questo io ricordo le prime interviste che ti avevo fatto tanti anni fa, raccontando di Cinema Ritrovato eccetera, e uno degli obiettivi era proprio riportare in sala i grandi capolavori classici. Diciamo che questo è un obiettivo che Cinema Ritrovato è riuscito a raggiungere.
3: Sì, guarda, quando abbiamo cominciato 40 anni fa eravamo pieni di utopie e devo dire che le abbiamo realizzate quasi tutte, che effettivamente oggi in Italia c'è una stagione anche dei classici e c'è un nuovo pubblico, perché la cosa straordinaria è che non sono solo film che vogliono essere visti da chi li ha già visti, ma c'è un pubblico di giovanissimi per i quali il cinema del passato è una grande novità, per scoprire che quei film non parlano solo ai loro nonni o bisnonni o ai loro padri, ma parlano anche a loro.
2: E allora, questo è Cinema Ritrovato, cinemaritrovato.it, trovate tutte le informazioni e il programma fino al 28 giugno a Bologna, grazie a Gianluca Farinelli.
3: Grazie, grazie a voi, evviva.
2: E allora, dal Cinema Ritrovato a Bologna, al cinema da ritrovare sul piccolo schermo per le nostre visioni domestiche, cominciando a tornare indietro di 7 giorni a riascoltare una clip con la quale avevamo giocato la scorsa settimana.
1: Ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana per sederci e fare due chiacchiere.
2: E allora, il nostro game della scorsa settimana era V per Vendetta, ha avuto un clamoroso successo di partecipanti, evidentemente un film che è molto dentro l'immaginario collettivo, e allora lo hanno però indovinato per primi Antonello Gagliardi di Lucera, provincia di Foggia, e Donato Capezio di Verona, i nostri due ascoltatori che riceveranno questa copia in Blu-ray 4K straordinaria in un video che ci racconta Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco, saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo in un futuro prossimo, in un regime totalitario che opprime Londra. C'è un vendicatore che si chiama V, che si nasconde dietro la maschera di Guy Fawkes, cioè l'eroe popolare impiccato nella congiura delle polveri nel 1605 per far esplodere il Parlamento, un eroe colto, galantuomo, che salva una giovane dalle violenze e ribadire il principio di libertà e la forza delle idee. Ecco, è ispirato al fumetto di Alan Moore, lo dirige James McTeague, un cult assolutamente da recuperare, un film che ha fatto per diverso tempo la storia anche della controcultura in questa posizione strana di un blockbuster che sapeva parlare alle masse, e lo potete gustare in una versione 4K assolutamente splendida e nitida.
2: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro in TV per quanto riguarda il cinema della prossima settimana, a partire da domenica 21 giugno, quando alle 2:40 di notte su Rai 3 passa Le belle estati di Mauro Santini.
5: Parlarono del gran freddo e Emilia disse: quanto ne ho preso stamattina. Allora Gini arrossì tutta.
6: Vieni da là.
5: Non ha importanza. Vuoi che andiamo al cinema?
4: Mauro Santini è un autore che sta fuori dall'industria, ma sta anche ai margini dei festival. Fa un cinema piccolo, diaristico, in cui di passeggiate nel mondo, di sguardo che si limita a quello che c'è intorno a lui. Un cinema che è fatto di puro cinema, semplicemente di inquadrature, di movimenti, di durati, senza trame, senza nient'altro, solo impressioni che passano attraverso l'immagine e il suono. Ma Santini è anche uno di quei registi che oggi lavora dentro le scuole, dentro i progetti CIPS, e insegna ai giovani a fare e soprattutto guardare il cinema. E Le belle estati è un piccolo capolavoro che verifica i testi letterari di Pavese sui corpi e nelle voci dei giovani d'oggi. Un film di cui vi parlo e che riecheggia nel film precedente e in quello successivo, che sono tutti portati ai vostri occhi dalla solita straordinaria programmazione di Fuori Orario.
2: Grazie Giulio, alla prossima settimana.
4: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
2: E siamo in chiusura come annunciano le note della nostra sigla. Non ci resta che annunciare il film con il quale avete giocato oggi, un altro grande colossal che ha contrassegnato la stagione cinematografica, ovvero Avatar, Fuoco e Cenere, versione Blu-ray 4K, che arriverà come sempre ai due ascoltatori che per primo l'avranno individuato e che annunceremo la prossima settimana, quando ci risentiremo sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. Thank you.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
13: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
14: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
15: Sono le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Nuovo scontro via social tra Meloni e Trump. La mia popolarità non ti riguarda, dice la Premier. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz dopo i raid in Libano. Israele ordina il cessate il fuoco. Spagna rinviata a giudizio per corruzione. Begoña Gomez, moglie di Pedro Sanchez. 17enne morto in Versilia, ha fermato un 27enne in Trentino, vittima della strada, una 14enne. Buonasera e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il nuovo scontro via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità e Giorgia Meloni si difende.
17: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Ora il Medio Oriente. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo i raid israeliani in Libano. Ma il vicepresidente americano J.D. Vance frena: non ci sono prove. Domani negoziati tecnici in Svizzera sull'intesa.
18: Israele, dopo una nuova giornata di bombardamenti sanguinosi sul Libano, ha dato ordine alle sue forze di cessare il fuoco. Lo riferiscono i media israeliani, specificando che l'ordine è arrivato dal premier Netanyahu e dal ministro Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. Poco prima della decisione israeliana, la notizia della nuova chiusura di Hormuz da parte dell'Iran, necessaria, ha spiegato Teheran, viste le violazioni degli impegni da parte degli USA e i continui attacchi di Israele in Libano. Attacchi che solo oggi, prima del cessate il fuoco, hanno provocato almeno 23 morti e decine di feriti nel sud del Libano, dove è rimasto ucciso anche un soldato dell'esercito libanese. Domani, riferisce su X il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, in Svizzera a Burgenstock si terranno colloqui tecnici in seguito alla firma del memorandum d'intesa tra USA e Iran. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Arci sarà in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli. Lo ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo sarà compromesso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
19: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
15: Adesso la cronaca. È stato individuato l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso il 17enne in Versilia. È in Trentino vittima di un incidente mortale una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni.
20: È un italiano di 27 anni l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta, per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico, che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica e per capire chi fosse in auto con il 27enne al momento dello scontro. E quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
15: Ancora un'aggressione al personale sanitario in Liguria. Due infermieri, un uomo e una donna e una guardia giurata, sono stati aggrediti da un paziente nel pronto soccorso dell'ospedale Galliera a Genova. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato l'uomo. Regione Liguria chiederà al governo e al Ministero dell'Interno l'attivazione di presidi straordinari dell'esercito all'esterno dei principali pronto soccorso della nostra regione, sul modello di quanto già avviene per altri obiettivi sensibili, ha dichiarato l'assessore alla Regione Liguria Massimo Nicolò. Notte di tensione in Val di Susa, scontri tra Nottav e forze dell'ordine al cantiere di Chiomonte.
0: Tensione la scorsa notte in Val di Susa con lanci di pietre, idranti e lacrimogeni tra forze dell'ordine e militanti Notav davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. L'azione era stata preannunciata dal movimento come il primo passo per dare inizio all'estate di lotta. Dopo la tradizionale battitura delle reti del cantiere, decine di persone a volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del fortino della devastazione, come definito dagli stessi Notav. Con un post sui social, oggi pomeriggio è intervenuto sugli scontri anche Matteo Salvini. Ruspa, ha scritto il vicepremier e ministro dei trasporti, condividendo un articolo web sugli incidenti della scorsa notte. L'episodio del lancio di pietre contro le forze dell'ordine a presidio del cantiere è arrivato durante il periodo degli appuntamenti estivi dei Notav, che si concluderanno con il festival Alta Felicità in programma quest'anno dal 24 al 26 luglio a Venaus, comune simbolo del movimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
15: E oggi la visita di Papa Leone a Pavia. Tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra tra le persone, le comunità, i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace, promotori di riconciliazione. Le parole del pontefice davanti al Duomo di Pavia. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano da 5 a 8 domani le città contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino del Ministero della Salute. Il massimo livello di rischio caldo è previsto domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. E per i mondiali 2026 in campo Olanda-Svezia, in diretta Dario Ronzulli. Buonasera Dario.
21: Buonasera, e subito un cambio di risultato. Dopo appena 5 minuti, Paesi Bassi in vantaggio con l'attaccante del Sunderland Brobbey, che ha sfruttato a dovere un assist del giocatore del Liverpool Gakpo. È una gara delicata per l'Olanda, perché dopo il 2-2 contro il Giappone gli Orange sono obbligati a vincere per non rischiare un'eliminazione anticipata, quella che è capitata alla Turchia di Vincenzo Montella, che questa notte ha perso 1-0 con il Paraguay, tornando dunque a casa dopo appena 2 partite. Nottata di verdetti negativi anche per Haiti, eliminata dopo la sconfitta 3-0 contro il Brasile, e anche per gli Stati Uniti, che dopo la vittoria ieri sera contro l'Australia sono certi del passaggio del turno. L'altro risultato importante della notte è la vittoria del Marocco sulla Scozia, un Marocco che si conferma dunque squadra molto solida in testa al suo girone proprio contro il Brasile, e scozzesi che nell'ultima giornata contro gli uomini di Carlo Ancelotti dovranno ottenere i 3 punti per evitare anche loro di tornare a casa anzitempo. Questa sera alle 22, piatto forte della serata, Germania Costa d'Avorio, scontro al vertice nel girone dei tedeschi. Nella notte poi Ecuador Curaçao e Tunisia Giappone completeranno il quadro di questa giornata ai mondiali. Intanto al nono minuto, come detto, Paesi Bassi avanti 1-0 contro la Svezia. Linea allo studio.
15: Grazie a Dario Ronzulli, che ritroveremo nelle prossime edizioni. La ciclovia del Trasimeno in Umbria è salita sul podio dell'11ª edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, la premiazione ieri sera a Sanremo. 60 chilometri lungo il perimetro del lago più grande del centro Italia, attraverso natura e piccoli borghi medievali, è la ciclovia del Trasimeno ad aver conquistato il podio di ciclovia più bella d'Italia. L'assessore al turismo della regione Umbria, Simona Meloni.
1: Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti. In questa ciclovia c'è tutto il racconto delle famiglie, dei bambini, degli adulti che si vogliono muovere anche con differenti tipi di mobilità.
15: Secondo posto per il giro ad anello del Gargano, 350 chilometri tra le faggete vetuste della foresta Umbra, patrimonio UNESCO, tra Bucchi, Eremi e Abbazie. Terzo posto ex aequo la ciclovia Etruria, 430 chilometri tra la Maremma Laziale, la Tuscia Viterbese, e la ciclovia del mare in Piemonte tra Locarno e il Mar Ligure. Un premio consegnato a Sanremo in onore della Cycling Riviera, vincitrice lo scorso anno e che proprio da oggi viene finalmente completata con l'ultimo tratto mancante da Imperia a Diano Marina, per un totale di quasi 50 chilometri che corrono tutti lungo il mare. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleoni in regia. Ora vi lascio a Leoni per Agnelli. GR24 torna alle 20.
22: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
24: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
25: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
26: Grazie amore, ma gli anni passano.
25: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
26: Poi ci sono i 70, gli 80.
25: Brava, pensiamoci ora con Generali.
27: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
28: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
29: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
30: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
31: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
30: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
32: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
30: Purtroppo per voi ci sono ancora.
33: Spezia per me è un gigante.
30: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
31: Simone, non mi rompere le scatole.
30: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
34: Volevo bene, arrivederci.
35: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
36: Rieccoci qui pronti come non mai a offrirvi una nuova puntata di Leoni per Agnelli, e io, che sono senza alternative credibili Manuel Agnelli, vi annuncio che torneremo a parlare di canzoni in tempo di guerra nel mondo di Manuel.
37: Manuel.
38: Manuel.
37: Manuel.
38: Manuel. Manuel.
36: Il mondo di Manuel.
37: Manuel. Manuel.
0: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
0: Il mondo di Badwell.
3: Manuel.
0: Dove tutti sono Badwell.

Apriamo questa puntata con Introvert, un brano del 2021 di Little Sims che parla esplicitamente di guerre interiori, di apartheid e politici corrotti e che soprattutto denuncia come nel mondo l'apartheid sia una piaga tutt'altro che debellata, dal Sudafrica alla Palestina, anche se nella narrazione mainstream il termine apartheid compare sempre più di rado. C'è un tema di questa canzone che vorrei sottolineare perché è un elemento che tornerà in questa puntata. I conflitti interiori, come quelli della vita quotidiana o sentimentale, sono lo specchio riflesso del mondo sconvolto dalla guerra e sull'orlo del disastro finale. Ascoltiamo allora Introvert di Little Sims.

0: truth unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Avventuriamoci ora nel mondo del jazz e parliamo di uno dei capolavori assoluti di Charles Mingus. L'album si intitola Oh Yeah ed è stato registrato nel 1961. La peculiarità di questo LP è che Mingus non suona il contrabbasso, lo strumento per il quale è diventato famoso, ma il pianoforte, lo strumento su cui componeva e canta testi semplici ma dall'ironia affilatissima. Se parliamo oggi di Mingus e di Oh Yeah è per un brano leggendario che mette insieme la paura della bomba con lo spirito libertario e la satira più beffarda con la passione per l'emancipazione degli afroamericani che ha caratterizzato gli anni 60, quando Ornette Coleman fondava il free jazz e il jazz si apriva a nuove possibilità espressive e musicali. Il titolo è decisamente esplicito: Oh Lord, don't let drop the atomic bomb on me, e l'atmosfera è decisamente intrisa di gospel e di blues, ma non si può non ridere nel pensare a Mingus, che era un omone anche minaccioso e a volte pericoloso, che prega a Dio perché non gli sgancino in testa la bomba atomica. Non prega perché non sgancino la bomba atomica, ma prega perché non la tirino su di lui. E qual è il modo per fermare la bomba? Bebop it, trasformala in bebop, fermarla con il bebop. Quindi Charles Mingus con Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me.
2: Like play a peace title.

0: Leoni per Agnelli.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
1: sì,
2: Elisabetta
1: Busconi.
2: Sì, ma poi
1: Busconi. L'intervisto io.
2: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando va in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno.

0: Auden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Auden, Global Insurance Broker.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
6: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se resto allaccia la libertà!
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Leoni per Agnelli.
13: Bentornati a Leoni per Agnelli, è sempre Emanuele Agnelli che vi parla e che questa settimana vi sta proponendo un racconto legato a canzoni che ci offrono spunti per descrivere il clima di guerra che stiamo vivendo. C'è una band irlandese di Belfast che sta dando molto filo alla torcere al sistema per il furore della sua musica e il suo impegno politico. Stiamo parlando dei Kneecap, un trio che pur cantando in gaelico si è imposto sulla scena per la forza e l'originalità della proposta musicale. I Kneecap oggi fanno paura al sistema perché non sono controllabili, almeno per il momento, non sono in vendita, quindi non accettano né di stare in silenzio né di accettare i grandi anticipi con cui le major della musica e dei concerti comprano il silenzio. Un esempio del loro modo di pensare è il brano Palestine, quindi ce lo ascoltiamo, Kneecap con Palestine.

C'è uno spettacolare progetto collettivo Made in Britain che nasce a supporto di War Child, un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Questo progetto si chiama Help 2 ed è formato tra gli altri da Damon Albarn, Graham Chatton dei Fontaines D.C., Kay Tempest, gli Arctic Monkeys, King Cruel e Depeche Mode. Il singolo scelto dal secondo album si intitola Flags ed è una riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo, dove le bandiere o sventolano in segno di resa o stanno diventando i simboli della difesa di interessi particolari in una società dove gli uomini hanno sempre meno spazio per credere nelle cose. Ascoltiamo allora Damon Albarn, Kay Tempest, Graham Chatton dei Fontaines D.C. in Flags.

Se dobbiamo fare un nome di una band della nuova scena che non ha mai avuto paura di trovarsi in mezzo alle controversie, non possiamo evitare di citare gli Idols, il gruppo che si è messo alla testa del nuovo rinascimento del punk. Il brano che abbiamo scelto si intitola War. Ci siamo resi conto che i brani con questo titolo sono migliaia di tutte le epoche, finora non ci avevamo fatto veramente caso. Sarebbe interessante analizzarla questa roba qui, anche se mi sembra sinistramente la classica domanda da sottoporre all'intelligenza artificiale. La canzone degli Idols ha una particolarità, una base musicale tostissima di matrice super punk e un testo che con le sue onomatopee sembra un nipotino dei futuristi. Ascoltiamolo allora, gli Idols con War.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento. In Liguria la A12 Genova Rosignano risulta ancora chiusa per un veicolo incendiatosi in galleria tra Deiva Marina e Carrodano in direzione Rosignano. In questa direzione possibili rallentamenti tra Sestri Levante e Deiva Marina. Sempre sulla A12 per un concerto in programma questa sera a Genova, code in uscita a Genova Est in direzione Rosignano. Andiamo ora sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, dove proseguono le code per un incidente in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Queste al momento le principali notizie da Radio Traffic. Vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
0: Leoni per Agnelli.
2: E avviamoci alla conclusione con una band che fin dall'inizio ha fatto del pacifismo uno dei temi fondamentali del suo repertorio, i Pearl Jam. La canzone che abbiamo scelto suona in modo inquietante come monito, Worldwide Suicide. Tra l'altro questa canzone è stata il primo singolo del cosiddetto Avocado Album, il titolo è in realtà è Pearl Jam, che è uscito nel maggio del 2006, ma la canzone aveva avuto una diffusione straordinaria attraverso internet e soprattutto era stata suonata dal vivo a Saturday Night Live. Pensate un po', oggi Trump fa comprare dai suoi amici super ricconi le reti TV e le grandi testate giornalistiche per spegnere il dissenso ed evitare che canzoni come queste possano corrompere le menti del pubblico. Sicuramente non le migliori menti della mia generazione, del mio amatissimo Allen Ginsberg. Ascoltiamolo quindi questo brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide.

Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dedicata alle canzoni in tempo di guerra. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono i Tragic Carpet Ride con I Mai. Ciao a tutti.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi ha violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
13: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Sono le 20.
23: GR 24, il sole 24 ore.
0: Nuovo scontro, Meloni-Trump che attacca la Premier e di nuovo crisi diplomatica Italia-Stati Uniti. Israele ordina il cessate il fuoco in Libano, domani in Svizzera i colloqui Stati Uniti-Iran. Mondiale 2026, Olanda in vantaggio per 2-0 contro la Svezia, alle 22 Germania, Costa d'Avorio. Buonasera e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il leader americano accusa la Premier di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità e Giorgia Meloni si difende.
1: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della Premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini. Da Trump parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Domani si terranno i negoziati tecnici in Svizzera sull'intesa Stati Uniti e Iran, che annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz.
3: In coordinamento con gli Stati Uniti, sottolineano i media israeliani, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato a metà pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo per gli attacchi israeliani, oggi sono morte anche 7 persone, tra cui 2 bambine, a Gaza. Resteremo nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico domani tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici, previsti per domani a Burgestock-Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti il vicepresidente Vance e l'inviato di Trump Witkoff degli Stati Uniti, la delegazione iraniana sarà guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Arachki. Saremo in Svizzera sarà solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo sarà compromesso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Papa Leone è arrivato nella Basilica di Sant'Angelo Lodigiano. Prima di entrare si è fermato a dare la mano e a salutare i disabili, una cinquantina che lo attendevano dal pomeriggio. E per i mondiali 2026 in campo Olanda-Svezia, in diretta Dario Ronzulli, buonasera.
19: Buonasera di nuovo, siamo nell'intervallo del primo, tra primo e secondo tempo, con Paesi Bassi avanti 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Doppietta di Brobbey al quinto minuto su assist di Gakpo e al 17esimo su assist invece di Dumfries. Un Olanda che ha dominato per lunga parte del primo tempo, poi però la Svezia si è un po' scrollata di dosso paure e timori e nel finale si è resa più volte pericolosa con Verbruggen, portiere dell'Olanda, protagonista del meno 3 interventi. C'è stato anche un gol della Svezia, colpo di testa da parte di Lagerbäck, però annullato per posizione irregolare del difensore svedese. Dunque 2-0 all'intervallo, squadre che adesso stanno rientrando in campo per il secondo tempo. Alle 22 toccherà la Germania, che si gioca il primo posto nel suo girone sfidando la Costa d'Avorio, entrambe vittoriose nel corso del primo match del loro mondiale. Alle 2 di notte invece Ecuador Curaçao, alle 6, quindi all'alba di domattina, invece Tunisia Giappone, match valevole per il girone di Olanda e Svezia che stanno per riprendere le ostilità a Houston. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli e grazie a Paolo Corleoni in regia. Ora vi lascio Radio Up and Down, GR24 torna alle 21.

0: ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Poi dorme, parte pimpante, poi si dorme.
4: Un minuto.
3: Che schifo. Ma che cazzo ride?
5: Paolino.
6: Dai, punti chiave, Federico.
3: Uppa, vai, cominciamo.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti.
2: Buonasera,
1: avete già sentito una voce suadente di un ospite meravigliosa che adesso andremo a presentare, ma prima volevo dare il benvenuto a tutti gli ascoltatori. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Io sono Paolo Ruffini, accanto a me il co-conduttore di questa trasmissione, che è colui che porta il cromosoma in più, perché questa è una trasmissione con un cromosoma in più, Federico Parlanti.
3: Sì.
1: Bene, queste sono tutte le cose che lui ha da dire e è una trasmissione catastrofica, sbaglia, ma cerca di sbagliare sempre nel modo giusto. Ben trovato anche a Lamberto Giannini.
4: Grazie a voi.
1: Nostro prof di storia e filosofia. E Federico, com'è andata questa settimana?
3: Bene, straordinaria.
1: Straordinaria, hai fatto qualcosa di particolare, ormai sono speaker affermato.
3: Sì, ormai dopo aver perso certe eccellenze.
1: Ah, hai vinto come eccellenza italiana come speaker radiofonico, e te la tiri molto, no?
3: Sì.
1: Bene, allora vi ricordo anche il nostro numero per mandarci i vostri messaggi vocali su WhatsApp, 331 57 55 721, messaggi vocali su WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti. Buonasera. Io sono Salvo da Catania e vi seguo sempre sui social, siete grandissimi.
3: Grazie.
5: Grandissimi.
6: Ciao Radio Up and Down.
3: Ciao, come stai?
6: Io sono Laura, sono una persona di quelle che si definiscono normali. Eppure mi sento tanto diversa dalle persone normali. Come si può spiegare questa cosa?
3: Boia.
6: Cioè il concetto di normalità e di diversità, il disagio che la gran parte delle persone prova nell'approcciare un tra virgolette diverso. Sono cose che non riesco a capire, soprattutto la condizione di una persona normale che si sente diversi.
3: Esatto.
6: Un abbraccio e grazie per tutto quello che fate.
1: Prima di addormentarti come sempre, il tema di oggi è...
3: Magia e cartomanzia.
1: Bene, la nostra ospite chi è?
3: Penelope Wengo.
1: Boh, senza leggerlo.
7: Buonasera
1: Penelope. Buonasera. È la prima volta che Federico Parlanti non legge il nome di un ospite. Vuol dire che l'hai colpito.
7: Come non legge? L'ha appena letto.
1: No, mi ha guardato negli occhi.
7: Non l'ha letto.
1: Mi ha guardato negli occhi e l'ha detto. Lamberto, cosa significa questo?
7: È stato già questo un atto magico.
4: Significa che è avvenuta un'alchimia strana, per cui il Parlanti, come al solito, è il classico maschio italiano che quando c'è una bella ragazza allora si interessa, se no non si interessa di nulla. E questa è una vergogna.
3: Una vergogna sociale.
4: Sì, proprio.
1: Allora, tu sai che lavoro fa Penelope?
3: No.
1: Come no? Ma scusa, il tema di che cazzo ci sta a fare? Scusami, se si occupa di misurazioni trigonometriche.
3: È una magia.
1: Quindi è una
3: cartomanzia.
1: È una, sì, è una maga, è una maga, diciamo, non so se è maga. Come ti definisci, Penelope?
7: Allora, io sono una tarologa, un'esoterica e mi occupo di cartomanzia.
1: È una tarologa? Puppa, è una tarologa, cioè vuol dire che leggi tarocchi, tarologa si dice.
7: Sì, però allora in realtà la tarologa è anche colei che riconosce i significati storici e indaga, diciamo, in altro modo, non solo leggendo le carte, ma diciamo creando nuovi significati anche e riconoscendo tutta la storia di vari tarocchi, ecco.
1: Federico Parlanti legge la mano, vero?
3: Sì, esatto.
1: Vuoi leggere la mano di Penelope?
3: Allora, via.
1: Vai, dagli la mano.
7: La sinistra si legge.
3: Sì, vabbè, senti male.
7: Ah, è uguale.
4: Intanto non la legge.
1: Attenzione, sentiamo cosa ci dice.
7: So che sei capace.
3: Down.
1: Lo sapevi?
7: Io assolutamente sì, ha pienamente ragione.
1: Quindi, ecco, questa è la sua profezia.
3: Perché siamo tutti uguali.
1: Vabbè, quindi se è down.
4: Siamo tutti down, quindi.
7: Scusa, dammi la mano allora, dammi la mano.
1: Perfetto,
7: bravo.
1: Perfetto. Beh, ma è down già ora o lo diventerà?
3: Lo diventerà poi.
1: Ah, lo diventerà presto. Quindi diventerai down più o meno tempi entro l'anno.
4: Sì, è una gente in sonno.
1: Che preparazione hai, Penelope? Che formazione hai? Cosa hai studiato?
7: Allora, io ho studiato lettere e psicologia, però la mia formazione è molto, molto ampia.
1: All'università?
7: Sì. In realtà poi...
1: Sì, sei plurilaureata.
7: No, l'università di psicologia non l'ho terminata.
1: Ma lettere sì.
7: Sì. Okay. Diciamo che a livello di formazione ho viaggiato proprio tra le materie, soprattutto poi rendendomi conto che non mi è servito a niente quello che ho studiato. proprio ai fini della mia personale evoluzione, nel senso che se tornassi indietro mi occuperei di fisica, quindi farei una materia completamente diversa da questa, perché infatti uno dei miei obiettivi di vita è quello di fondare un'università.
1: Ah sì?
7: Sì.
4: Bello.
1: Interessante, interessante. Allora, su questo, tu ci credi alla magia, Lamberto? Sei esoterico, te, zero, conoscendo.
4: No, io, allora, il meccanismo non è, io non credo che sia un crederci o non crederci, no? È un meccanismo di profondità, di studio, di tentare di capire, e sicuramente io non rinuncio a Jung, non rinuncio alle ricerche
1: con la maglietta Forever Jung,
4: Forever Jung di Giordano
7: adoro.
4: Bruno, quindi sicuramente l'universo ha delle cose nascoste che si possono indagare in tante modalità, e credo che sicuramente dalla magia non arriverà nessuna verità, ma come nessuna verità arriva dalla scienza, ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare alla scienza, no? La scienza ci dà degli input, così come possono arrivare da una profondità spirituale, un meccanismo di ricerca.
1: Senti, partiamo.
7: Comunque io vorrei dire una cosa importante. Per me la magia è la scienza del futuro. Cioè, nel senso che io non ritengo ci sia una discontinuità tra la scienza e la magia, perché quello che prima si riteneva magia, cioè il fuoco per un uomo primitivo era magico, adesso noi sappiamo che è scienza, cioè nel senso che è un elemento naturale, definito, misurato, in qualche modo si ha una percezione, come dire, misurabile di quell'evento e replicabile. Quindi io penso che quello che adesso stiamo vivendo e che riteniamo magico, cioè parapsicologico e tutti i termini che si usano per definire la fuffa, in realtà in futuro potrà essere misurato. Ad esempio, io sono convinta di avere di riuscire a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici.
1: Hai capito, Federico Parlanti?
3: Sì.
1: Lei riesce a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici. Te?
3: Io so.
1: Hai fatto una scurreggia?
3: No.
1: Ah. Questi sono i Queen e Kind of Magic.

0: Questi erano i Queen con Kind of Magic. Oggi parliamo di magia, lo facciamo con Penelope che è venuta a trovarci. E allora Penelope, la prima cosa che ti volevo chiedere è da dove è partito tutto, no? Cioè tu hai avuto un episodio a 6 anni importante, raccontacelo un attimo, soprattutto io lo conosco, però insomma...
1: Quando avevo 5 anni sono andata in vacanza con le persone con cui sono cresciuta e queste persone non ci sono più per testimoniare questo evento, anche perché loro stesse non ci credevano quando io l'ho raccontato. Che cosa è successo? Queste due persone con cui sono cresciuta erano il nonno e la nonna e un giorno hanno deciso di fornicare, avevano bisogno che io mi levassi dalle palle. E quindi la nonna, in accordo con il nonno, mi portò in soffitta a dormire, cioè in questa casa che era leggermente separata, c'era un corridoio, una stanza salendo le scale di un piano. Si accertò che io mi addormentassi e ad un certo punto io mi addormentai verso le 9:30 di sera e poi dopo essermi addormentata chiuse la porta e se ne andò. Io... ad un certo punto mi sono svegliata e ho percepito con lo sguardo entrare una luce e quindi niente, ho visto entrare questa luce blu che si è materializzata in una forma di vita sconosciuta che appunto chiamiamo alieni e si è avvicinata verso di me, ha estratto un tubo dalla sua bocca e l'ha collegato al mio ombelico e attraverso questo tubo c'è stato uno scambio di fluidi. E perché dico questo? Perché quando la nonna la mattina è venuta a prendermi, si è spaventata tantissimo perché io ero tutta sporca di macchie blu e rosse, il mio pigiama era bianco quando sono andata a dormire, mi hanno portato in cucina in braccio e quindi mi hanno spogliata immediatamente pensando che avessi avuto un'emorragia, che avessi qualcosa che non andava e poi invece hanno scoperto che non avevo neanche un graffio. La nonna voleva portarmi in ospedale, il nonno no.
0: Ma tu cosa hai vissuto? È stata una bella esperienza oppure è stata traumatica?
1: È stato traumatico, sì, profondamente traumatico. Poi con le carte nel tempo mi sono innanzitutto sempre chiesta perché questo alieno, cioè questo essere, avesse scelto me. E le carte dicono che non voleva uccidermi, anche se io ho visto fuoriuscire dal mio ombelico una luce bianca con dei granelli, una specie di granelli, di particelle.
0: Okay. Allora, il commento di Federico Parlanti, prego.
1: E poi hanno gettato il pigiama nella lavatrice e quindi non sono andata in ospedale e la nonna ha detto «Wegnola, ma non sei buona, non portiamola da nessuna parte», in dialetto molfettese.
0: Okay. Prego, Federico. Puppa, allora hai sentito il signore alieno?
2: Un alieno è venuto. Un alieno.
0: Si è estratto un tubo dal corpo e l'ha collegato al suo ombelico blu.
1: Infatti nessuno me lo può toccare l'ombelico.
2: Quello è vero.
0: Ma cosa quello è vero?
2: Che si può toccare a una donna.
0: Ma no, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa questione? Te hai mai visto un alieno? Ci credi agli alieni?
2: Zero.
0: Qual è l'esperienza più paranormale che te hai avuto?
2: Allora, l'alieni praticamente è come E.T.
3: Telefono, casa...
0: Ma la tua esperienza più paranormale?
1: Ma guarda che non assomigliava proprio a D.T.
0: A chi assomigliava l'alieno?
1: Ma no, era tutto grigio. No, non assomigliava a Federico.
2: Forse perché diciamo che è tutto la pelle nera?
1: No, era grigio.
4: Perché africano, anche con gli alieni è razzista.
0: Ma perché? Perché? Ma te no? L'esperienza più paranormale, più strana che...
2: Cos'è? È un topo.
0: Ma perché?
1: No, sì, era grigio topo comunque.
0: Ma mi rispondi un attimo, l'esperienza più paranormale che te hai avuto, qual è stata?
4: Ma la domanda, sai cosa vuol dire paranormale?
0: L'esperienza più strana.
2: Cioè, io praticamente non ho mai dormito in soffitta.
0: Ok, quindi con questo è risolto.
2: Sì.
0: Senti, ma quindi Penelope, è come se questa figura aliena ti avesse dato un dono?
1: Ci siamo scambiati dei fluidi, quindi in questi fluidi secondo me erano contenute si sono sviluppate delle capacità che non avevo prima.
0: Lamberto?
5: Io mi sono perso, no, onestamente, probabilmente l'elemento razionale, che non è un elemento in antitesi con la parte emotiva e spirituale, mi fa perdere su questo e immaginare, no? Quindi che l'immaginazione di uno non è quello che è accaduto, ma quello che io mi posso immaginare è che questa bambina possa aver fatto un sogno, ma forse è un limite della razionalità.
1: Però le macchie di sangue c'erano veramente. Non avevo emorragie, non avevo nulla.
5: In un sogno si provocano anche dei traumi a volte, come Jung diceva, c'è proprio anche traumi fisici. Se te sogni di farti male la caviglia, poi la caviglia si gonfia, no? Nella maniera più onesta ti dico che mantengo un mio garbato e moderato scetticismo. E allo stesso tempo rifletto, perché l'esempio che ha fatto del fuoco è un esempio vero, cioè delle cose che prima erano elementi magici poi sono diventati elementi che pensiamo di aver capito che funzionano così, ma chissà davvero qual è la vera origine del fuoco, perché nessuno sa perché arriva il fuoco tramite quello.
0: Te citavi Jung, ma c'è un contributo su questo.
5: Sì. Bene, sono contento.
6: Junger paragona questa visione del mondo invisibile alla capacità di riuscire ad aprire certe porte che solitamente sono chiuse. Cioè, quello che Junger dice è che la realtà è un mondo composto da molte porte. Alcune porte, quelle legate al mondo materiale, sono visibili e attraversabili da chiunque. Ci sono però delle porte molto più sottili, che sono quasi delle fenditure, che lui paragona ai passaggi segreti che venivano aperti nei castelli soltanto in presenza di principi, oltre le quali si nasconde il mondo invisibile. E l'uomo, attraverso le pratiche di meditazione, visualizzazione, contemplazione, è in grado di affinare al tal punto alla sua vista sottile da riuscire a scorgere queste porte e soprattutto a riuscire ad attraversarle per vedere cosa si nasconde dall'altro lato.
0: La voce di Daniele Palmieri che ci racconta di Jung e del mondo invisibile. Penelope, ci sono più cose nel mondo visibile o più cose nel mondo invisibile?
1: Allora, questi due mondi sono compenetrati e credo proprio nel mondo invisibile.
0: Tu sei legata a una spiritualità legata all'Umbanda, giusto?
1: Sì, è una religione abbastanza recente,
0: afro-brasiliana,
1: diciamo. Sì.
0: Che intreccia le menti africane.
1: Io ho alcuni spiriti e alcuni sono di questa religione, facenti parte di questa religione, ma in realtà poi ho tutto un mio credo che riguarda non solo gli spiriti dell'Umbanda, ma l'esistenza proprio di alcune entità spirituali che sopravvivono alla morte.
0: Cos'è l'Ashè?
1: L'Ashè è il potere che hanno questi spiriti di... cioè che possono offrire a coloro che li cultua e che hanno anche loro stessi e il loro potere, il loro potenziale anche.
0: Io che poi è una,
1: cerco
0: una religione
1: di rendere
0: che
1: fruibili questi concetti a chi ascolta.
0: Sei bravissima. È una religione che intreccia elementi africani, cristiani e spiritisti. E ti posso dire, io ci credo. Cioè, io guarda, da parte che la conosco da tempo, e c'è stato soprattutto un episodio che mi ha portato a immaginarmi che c'è veramente. Sai quante volte noi abbiamo parlato anche della resistenza che un certo tipo di società ha nei confronti del positivo, della risata? Abbiamo fatto quella puntata, ti ricordi, sul valore della risata? Io penso che anche in questo caso ci sia una resistenza sociale a riconoscere il fatto che si può credere a degli elementi che soltanto per il fatto che non sono comuni, allora noi vogliamo un po' emarginare. E anche, devo dire, poi ne parleremo magari dopo l'interruzione, a causa di persone che si sono fatte portavoce forse di un sistema di trattare la magia un po' poco professionale, mi viene da dire, no?
1: La maggior parte, purtroppo.
0: Perché noi siamo un pochino legati anche ad un concetto di cialtroneria legato a questo, a tutto questo universo che in realtà è fatto di studio e di approfondimento.
1: Ma in realtà, allora, io penso che esiste proprio una guerra post-illuministica su questo ambito. E diciamo che ognuno difende la propria parte in una guerra che non ha nessun senso, in una guerra culturale che non ha un senso e che testimonia quanto noi esseri umani non siamo veramente disposti a riconoscere, a conoscere noi stessi e la verità. Siamo più disposti a conoscere quello che vogliamo difendere e la nostra identità è difficile che si mescoli agli altri, quindi magia e scienza finiscono per non compenetrarsi.
0: Vogliamo cose comode, sei d'accordo Federico più o meno?
2: Su cosa?
0: Su quello che è stato detto finora.
2: Paolo.
0: Ma te è frastolo un po' con il paranormale fatto, no? Puppa, a tra poco.
7: Federico Parlanti, sei un gran figaccione. E complimenti, complimenti, complimenti. Un abbraccio a tutti e due e un abbraccio da me. Ciao da Rose.
8: Ciao Paolo e Federico, un saluto da Cipro, da una pisana onoraria.
9: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico.
10: Complimenti ai ragazzi che hai accanto, davvero top.
11: Che dite ragazzi, siete veramente fantastici. Ciao,
12: state sempre così se potete, perché siete belli, belli, belli, belli, belli. Io vi stra-adoro.
13: Ciao Paolo, ci provo per l'ennesima volta, perché non sono per niente tecnologica.
14: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne meno, a meno.
15: Ciao, grazie di tutto e buona serata.
2: Prego, buonasera.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Adoro saltare da una pecca all'altra.
18: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
19: Spedisco 1000 pack una alla volta.
18: Io do la password delle caselle a tutti.
20: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
21: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
23: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
24: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
25: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
26: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
27: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione

0: dell'altrove, di cose molto affascinanti, di X-Files. Lo facciamo. X-Files, vabbè, oh, era una grande. X-Files cosa sono?
1: Io c'era... Prima di arrivare ho sentito un signore che aveva proprio la musichetta di X-Files mentre scendevo.
0: Sentite, vi faccio ascoltare un piccolo frammento tratto da I Heart Acabis, Dustin Hoffman e Jason Schwartzman, che ci parlano della coperta. Sentite.
2: Questa coperta rappresenta tutta la materia e l'energia dell'universo, d'accordo? Lei, io, tutto. Non abbiamo lasciato fuori niente. Tutte le molecole, tutto.
3: Che c'è fuori dalla coperta?
2: Altre coperte, questo è il punto.
3: La coperta è tutto.
2: Esatto, questo è tutto, giusto? Allora.
3: Tutte le cose sono uguali pur essendo diverse.
2: Esatto, ma la nostra percezione quotidiana lo dimentica, per noi tutto è separato, stabilito, io mi trovo qui, lei è lì ed è anche vero. Ma non è tutta la verità, perché siamo tutti collegati, perché noi siamo collegati.
3: Sì.
2: Chiaro?
3: Sì.
2: Bene, ora bisogna imparare a riconoscere ciò che ci ha insegnato la coperta in ogni attimo e proprio nella vita quotidiana. Ed ecco a cosa serve questo.
3: Perché?
2: Perché cosa?
3: Perché riconoscere la storia della coperta in ogni attimo della vita quotidiana?
2: Beh, non credo abbia intenzione di perdersi il grande disegno. Uh-huh. A parte ciò che l'ha condotta qui, no? Uh-huh. E di questo si tratta, di questo sto parlando ora. Insomma, ci metterà un po' ad arrivarci, sa? Ma mi sarà d'aiuto.
3: Come?
2: Quando avrà chiara la storia della coperta, si rilasserà, perché tutto ciò che desidera o vuole diventare già ce l'ha e già lo è.
0: La coperta indica qualcosa sotto la quale siamo tutti ed è tutto collegato. Ci sono delle cose che si vedono e delle cose che non si vedono. Il collegamento che c'è tra di noi è un collegamento che credo faccia davvero più parte della fisica, no? Cioè, certo. L'energia.
1: Ma io credo profondamente che siamo tutti collegati, anche se non ci siamo mai conosciuti. Penso che tutte le nostre coscienze a livello energetico, poi chiaramente la scienza definisce la coscienza come un fenomeno di attività cerebrale, però io penso che, cioè, leggo la coscienza all'anima in parte, quindi penso che sia l'anima a generare la coscienza, quindi penso che tutte le nostre anime siano legate a livello energetico e comunque l'entanglement quantistico cioè ci rivela che lo siamo.
0: L'entanglement quantistico secondo te com'è, Federico?
4: Cosa?
0: L'entanglement quantistico.
4: Che?
0: Vabbè. Il rapporto tra anima e coscienza.
5: No, il rapporto tra anima e coscienza è un'indagine profondissima nella storia della filosofia, perché la parola anima poi ha prodotto anche la nascita della distinzione fra psiche e soma, no? Che è una distinzione che ha fatto Platone, che noi abbiamo pagato a carissimo prezzo pensando che le cose siano scollegate, cioè che quindi il corpo è una cosa, l'anima è un'altra cosa. Tutte le ricerche di psicosomatica sono alla ricerca di questi collegamenti. Io credo che tutto, questa però è una convinzione mia, che non ha nessuna, è solo, diciamo, intuitiva, tutte le cose che avvengono partono dal mondo fisico, nel mondo fisico ci sono, c'è tutto che poi dopo produce un elemento di indicibile prima che invisibile, perché a volte noi alcune cose le vediamo ma abbiamo paura a dirle e quindi diventano invisibili, e poi di invisibile nel senso che per arrivare a comprendere determinati passaggi ci vuole una visione particolarissima che non tutti hanno e che arriva soltanto in alcuni significati. Per esempio, non tutti gli attori sono uguali in teatro, cioè ci sono degli attori che hanno delle visioni, che capiscono il senso del pubblico, l'umore, la lettura degli spazi e fanno delle cose che non hanno senso, non hanno un senso logico, eccetera, però grazie a quella mancanza di senso avviene la strana alchimia. Però questo non mi porta ad uscire dal punto di partenza.
0: Ma scusami, quando tu leggi il futuro e fai una divinazione, si chiama?
1: Sì.
0: Una divinazione su qualcuno, quel futuro è segnato oppure si può intervenire? Cioè, la
1: no, assolutamente no. Allora, ci sono, secondo me, ci sono, lo dico per mia esperienza personale, degli eventi che sono, diciamo, predestinati perché si verificano anche a distanza di tempo. Di tanto tempo, anche 30 anni, 20 anni, quindi io ho l'esperienza che mi dice che alcune cose che ho detto si sono poi realizzate esattamente in quel periodo, in quel modo, e questo

0: mi sorprende, cioè, perché io stessa non credo invece il futuro segnato, cioè non credo nella predestinazione. Quando leggo attraverso un qualsiasi mazzo di carte o un altro atto divinatorio il futuro, sono convinta che invece ci sia un ampissimo margine decisionale e che ci sia una specie di porta temporale che ci permetta di comunicare con gli eventi futuri e influenzarli attraverso il cambiamento di quella rotta che noi vediamo invece avvenire nel futuro.
1: Visto che si parlava di connessione, vi ricordo che esoterismo arriva dal greco esoterikos, che significa interiore, cioè che è un sapere riservato e accessibile solo a chi intraprende un percorso di conoscenza interiore, ma la verità è che è tutto connesso. Sentite Corbucci e Marchi.
2: Un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone su a Ginevra si girava di spin, anche quello a Roma faceva la stessa cosa. 732 chilometri di distanza, istantaneamente si girava lo spin.
3: Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione da l'una all'altra. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo.
2: Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità.
3: Tutto è un unico tessuto, che tutto è una stessa cosa. Se a me chiedono chi sono io, io non posso rispondere altro che dire io sono il tutto.
1: Cioè la magia ha anche una componente fisica. Cioè Gustavo Roll, per esempio, che era un mago, cioè era uno scienziato a cui si rivolgeva spessissimo Fellini.
0: Odiava i maghi Gustavo Roll.
1: Odiavo. E Fellini si rivolgeva a lui. Noi non abbiamo visto dei film di Fellini perché Fellini si rivolgeva a questo signore che aveva delle competenze, che si dice, insomma, che passava attraverso i muri, però insomma era una persona che sicuramente riusciva a creare delle connessioni particolari. E a me interessa tantissimo il fatto di, e io infatti non vorrei parlare di quel ramo in cui la magia si manifesta nella maniera più spicciola e più semplice. Cioè vorrei che tu, Penelope, riuscissi a raccontare la parte più scientifica della magia, che è quella che secondo me è più interessante.
0: Ma certo, ma questa parte scientifica io la potrei descrivere anche descrivendo degli eventi personali che
1: però,
0: mi sono
1: però occupati. Lì arrivi sempre a una determinazione dove dice cioè il paranormale non si studia perché ci mancano le prove che esistono i fantasmi, e quando tu vedi qualcosa tu dici
4: ma non si studia per prove. Cioè questo è l'errore che ha creato l'illuminismo, cioè in Grecia non si studiava per dimostrare, si studiava per cercare un senso. Noi siamo finiti in un meccanismo di trappola illuministica che le cose, se non le dimostri, allora non sono. No, ci sono delle cose che non sono dimostrabili. Non è dimostrabile che io sia innamorato di una persona e non c'è nessun modo per dimostrarlo. Lo
0: ma
4: posso
0: anche non ancora
4: dire certo
0: dimostrabili
4: volte. O ancora non dimostrabili, oppure mai dimostrabili, speriamo, perché sarebbe svelare tutto, sarebbe la fine dell'umanità, e quindi bisogna
0: creare delle nuove leggi magari
4: che poi provocano altri dubbi, perché se l'uomo poi non ha più domande da farsi non ha più senso l'esistenza dell'uomo. Quindi il problema è proprio questo, cioè quello di uscire da questa logica, però questa logica non può diventare un'apertura sconfinata, perché altrimenti nell'apertura sconfinata ognuno va sul suo gusto. Io per esempio sono scaramantico per le cose che mi sono successe e vedo che poi ho anche dei funzionamenti, ma perché sono io che aumento l'energia, sono convinto che se mi slaccio la stringa lo spettacolo viene meglio, ne sono talmente convinto che poi in qualche modo influenzo questa cosa, ma è una forma illusoria che però mi dà potenza.
1: Sei uno scettico o scaramantico te?
5: No, io no.
1: Cosa no?
5: Scettico no.
1: Scaramantico?
5: Nemmeno.
1: Quindi scettico non lo sei?
5: No.
1: Quindi credi nella magia?
5: Sì, nella magia sì.
1: Ti vuoi far fare le carte da Penelope?
5: Sì, a voglia.
1: Ah, gliele puoi fare?
0: E dove la tiro la carta?
5: Immaginaria.
1: Ma cos'è? Briscola? Ma no, ma te vuoi giocare a carte o vuoi farti fare le carte?
5: Fare le carte.
1: Ah, vabbè, dopo lo facciamo. Fermiamo un attimo, tra poco.
5: Sì. Ma faccio una domanda.
4: Ah. Oh, oh.
0: Ha una domanda.
4: Oh. Sì. Il risveglio dell'eroe.
5: Sì.
6: Figlio diletto, questo è il rituale magico per la fortuna. Facendolo ricaverai vantaggi per tutto il giorno. Procurati una moneta da 10 centesimi, come questa. Inseriscila nel padiglione auricolare destro, come noi abbiamo fatto. Congiungi gli indici delle due mani. Ripeti dopo di noi la formula Utor Kalev, Itor Ausin, Olin però. Ora disgiungi le mani, il rituale è terminato. È replicabile una sola volta al giorno. Ti sarà di grande aiuto.
5: Boia.
7: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
8: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. In Lombardia, sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, per un veicolo fermo, code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Rimaniamo in Lombardia, la strada provinciale 35 dei Giovi, la Milano-Meda, è chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata. In ingresso a Milano è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano. Andiamo al sud, sulla tangenziale di Napoli, qui si rallenta a causa di un veicolo fermo in direzione Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte. Vi informiamo che la A13 Bologna-Padova per lavori è chiusa tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova fino alle 8 di domani mattina. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più. Siamo in compagnia naturalmente del conduttore di questa trasmissione insieme a me, che è Federico Parlanti, Lamberto Giannini, ospiti di oggi Penelope Wengo, che sta facendo un'operazione importante. E stiamo parlando di magia, di cartomanzia, dell'invisibile, dell'occulto, occulto vuol dire occultus, nascosto, quindi di quello che non si vede, del tentativo di comprendere, di agire sull'occulto. E Federico Parlanti, che domanda volevi fare a Penelope mentre sta stendendo due tarocchi? Sì, per te
2: la prima domanda che ti volevo dire. Chi è che ti ha messo in soffitta?
1: L'ha detto prima, i nonni.
3: La nonna.
1: Questa è la domanda, allora, di tutto quello che ha detto te volevi chiedere questo.
2: Sì.
3: Chi mi ha messo in soffitta?
1: Cioè non hai una domanda sull'alieno.
2: Dire però no.
3: Esatto, ma io ho detto di no, ma la nonna non era d'accordo, ma sai, l'istinto maschile del fornicare, del nonno, sì, ma... l'ha spinto a dire no.
1: Allora, facciamo una stesa di tarot.
2: Vuoi farti... Però dovevo dire.
3: Sì, ma poi non avrei mai incontrato l'alieno.
1: Chi se ne frega, ma ora non è... ci stai attaccando l'episodio.
2: Punto, l'alieno potevi ammazzarlo.
3: E perché lo dovevo uccidere?
2: Perché così mi manca qui.
1: Ma ti vuoi fare tarocchi o no?
3: So.
2: Sì.
1: Allora, ma vediamo.
4: È razzista allora, nei confronti degli alieni.
3: Amabile Federico, hai qualche domanda da porre ai tarocchi? Non lo sai? Sì. Vuoi sapere o non vuoi sapere? Sorpresa. Cosa vorresti sapere?
1: Sorpresa.
3: Sorpresa. Sì. Allora ti dico io qualcosa.
1: Vai. Fai una cosa generica. Sull'amore, vuoi sapere sull'amore?
2: Sì.
3: Sì, sull'amore.
1: Dai.
3: Facciamo una cosa sull'amore.
1: Vai.
3: Allora scegli una carta.
2: A caso.
3: Sì, a caso. È un mini Visconti, certo. Vediamo.
4: È un tuo amico il Visconti, poi quindi.
3: Allora c'è proprio la carta dell'innamorato, vedi? Volevamo sapere dell'amore.
1: I tarocchi dicono che sei down.
2: Anche.
4: Oltre
1: è incredibile.
4: Tutto.
1: È incredibile.
3: Ah, c'è un asso di bastoni col 5 di spade, quasi un sesso proprio all'ennesima potenza.
4: Cioè, che figuretta.
1: Sesso all'ennesima potenza.
3: Però sesso senza amore.
4: Senza il suo uomo.
3: Senza amore.
1: Sesso senza amore.
3: Allora, l'innamorato, il 7 di coppe, il 4 di denari e il 4 di spade. Allora, questa persona che ti piacerà non te la dà. Non te la dà.
2: Mario. Che male.
3: Cioè, però...
4: è saltato tutto.
3: Niente.
4: Ma non c'è, cioè, però prima avevi detto, scusa Penelope, avevi detto che il futuro si può anche cambiare.
3: Ma qua alla fine c'è il 4 di spade, che cioè,
4: quindi è immodificabile,
1: è irreversibile.
3: Cioè la conoscerai durante un evento, però purtroppo non ci sarà la possibilità di sviluppare niente.
4: Ma questo evento potrebbe essere anche un evento di una trasmissione radio?
3: Sì, anche una trasmissione.
4: Potrebbe anche essere, cioè, avvenuta ora nell'istante o solo nel futuro?
3: Ma allora, qua non c'è una tempistica, perché quindi sono altri mazzi attraverso cui valuto le tempistiche.
4: Quindi potrebbe essere Penelope quella che ti rifiuta.
1: Perché no, te ci volevi provare con lei.
2: Bravo. Sì.
1: Esatto. Quindi quella che non gliela dà sei te.
3: No, secondo me è un'altra.
4: No.
3: Adesso guarda, scusa, scegli un'altra carta, vediamo che cosa dice.
2: Proviamo, via.
1: Ma te sei curiosa comunque.
3: Perché?
1: Ma perché comunque fa parte del tuo lavoro la curiosità.
3: Allora, il 4 di spade, il papa, il 5 di denari, il re di denari e l'8 di denari. Allora, dopo questo evento, che diciamo non andrà proprio a buon fine, ci saranno comunque dei doni da parte di una persona che ti conosce, che comunque ti presenterà un'altra persona che invece è interessata a te.
1: Vabbè, un futuro nefasto. E sullo scetticismo, visto che Lamberto l'ha suggerito, vi faccio ascoltare cosa dice il nostro amico Paolo Bonolis.
5: Io non ho fede, io non credo.
6: E come ti spieghi? Io ho letto una cosa che vorrei che tu mi raccontassi,
5: sì,
6: che riguarda il tuo papà.
5: Ah, la cosa delle rose.
6: Delle rose. È uno scettico che non crede, come se la spiega?
5: Beh, dipende a cosa non credi. Io posso sentire che c'è un impalpabile, che c'è un invisibile attorno a noi, ci mancherebbe altro. Non sono in grado di spiegarmelo e credo non sia in grado di spiegartelo nessuno. Poi, già che tutti quanti noi abbiamo un grosso problema con l'esistenza, quella di dovergli dare un senso per forza, ma non siamo in grado di sapere quale senso abbia, ci sono i venditori di sensi. E il problema mi sta anche bene se questo aiuta le persone a mallevarsi da questa angoscia, però poi quando diventa potere e gerarchizzazione di qualche credo, di qualche fede, non credo che sia una cosa corretta per me, non mi piace.
1: Senti, Penelope, quando tu parlavi di un riconoscimento, no? Del fatto che comunque manchi anche da parte dell'istituzione una riconoscenza nei confronti di questo tipo di osservazione, questo tipo di studio e di scienza, è proprio perché tu senti che molto spesso viene un po' vilipesa la tua professione, viene un po' denigrata?
3: Molto.
1: E cosa dovrebbe fare lo Stato, secondo te?
3: Non esiste una dignità per la mia figura, tant'è che non esiste un albo per la figura del mago. Cioè il mago per me è vero che non ha una dignità per come è strutturato adesso, perché non c'è un percorso di studi che renda possibile la formazione di persone che non solo dal punto di vista interpretativo siano dei maghi, quindi abbiano anche invece delle una formazione scientifica che consenta di dare autorevolezza a quello che pensano e a quello che potrebbe diventare in futuro un'esperienza e un percorso di studi.
1: Ma
3: cioè, faccio un esempio, lo Stato non vuole investire nella formazione di persone così perché non ha un riscontro produttivo la ricerca dell'anima.
1: Economicamente?
3: Certo,
1: perché però
3: gli esperimenti...
1: Pagato. Però un lavoro, cioè nel senso chi lo frequenta...
3: Sì, però l'istituzione di un percorso di studi universitario che formi una figura una figura parapsicologica, che non è neanche corretto definirla parapsicologica, dovrebbe essere uno scienziato dell'occulto, quindi qualcuno che si occupi proprio di indagare i misteri e tutti gli eventi rari della scienza che la scienza non riesce a definire, che sono proprio i fenomeni paranormali, che io identifico nei fenomeni paranormali, cioè non c'è questa istituzione che forma questa figura. E perché non c'è un riscontro poi monetario nel formare questa figura, e i fondi che esistono per creare anche le università, i fondi destinati alle università sono pochi, come i fondi destinati ad altre cose, non ci sono quelli della sanità, figuriamoci quelli per l'università dell'occulto.
1: Ci mancherebbe, ma poi hai ragione te quando dici che la magia, se funziona, è ignorata, se non funziona è derisa, no? Ma la domanda, visto che siamo in chiusura, ho delle domande secche, cioè tu puoi fare innamorare una persona? Metti che
3: potrebbe...
1: Federico adesso vuole farsi,
3: sì.
1: Vuole che tu ti innamori di lui.
3: Allora, questa cosa
1: si può
3: è
1: fare.
3: Possibile, ma non è detto che avvenga con certezza, nel senso che il limite della magia è la possibilità che questo avvenga senza una replicabilità, perché un atto magico è un atto che fisicamente manipola la realtà e non è un atto psicomagico, quindi non manipola la mente del soggetto su cui è fatto, a meno che non ci sia proprio una forma di magia specifica destinata a questo.
1: Le famose
3: però
1: fatture di malattia, le fatture di morte sono possibili?
3: Sì.
1: Sì?
3: Sì. Ma non è così semplice farle.
1: Però è possibile.
3: E c'è un grande prezzo per chi le fa.
1: Cioè nel senso che chi fa un
3: per
1: certo...
3: Chi le fa.
1: Per chi le fa è come se fosse un killer che poi alla fine è come... Per i buddisti
3: esiste,
1: è un inquinamento rispetto al tuo karma.
3: Esiste,
1: no?
3: La possibilità di intervenire sulla realtà sia in senso buono che negativo, ma questa è appunto una possibilità, e non è detto che la cosa riesca. Cioè se noi dovessimo fare una statistica fare una statistica con un'operazione statistica su 10 rituali magici, il numero dei rituali che supererebbe questa statistica in positivo, rendendola, come dire, di valore, sarebbe comunque più elevato rispetto al fatto di qualcosa che avviene a caso. Quindi non c'è una casualità, c'è comunque un numero superiore alla probabilità che non riesca.
1: La cosa interessante è anche, appunto, è una cosa che sostengono anche coloro che frequentano la filosofia buddista, è che chi fa del male poi comunque ha un inquinamento per loro nel karma, e forse per il genere o per il settore in cui stai parlando te, rispetto alla propria anima, no?
3: Certo, diciamo che però noi siamo legati ad un concetto di bene e male molto storicamente e culturalmente determinato. Non esiste un criterio assoluto di definire il bene e il male, però sì,
1: certo. Un leone, diciamo, che uccide non è cattivo,
3: ecco, appunto,
1: è un leone che fa
3: in questo senso, anzi a volte non sappiamo neanche noi qual è il nostro bene, e spesso anche quando un rituale magico non riesce, proprio anche per questo motivo. Perché magari gli spiriti conoscono meglio di noi il nostro bene a volte.
1: Sì, anche perché il bene, il senso del bene e del male è qualcosa che vai ad ereditare, no? Più che a vivere. Però io penso che secondo te vincerà il bene o il male? Fai una previsione su quello che potrà accadere prossimamente, velocissima però. Ci sarà una guerra forte?
3: No.
1: Che periodo sarà il prossimo?
3: Un periodo
1: in cui vince
3: molto,
1: il bene o il
3: molto,
1: male?
3: Molto misto con saremo vicini al male, ma ci sarà qualcosa che fermerà il peggio.
4: La Cina.
1: Grazie, la magia è un ponte. La magia è un ponte, dice Paolo Coelho. È un ponte che permette di congiungere il mondo visibile e quello invisibile e di apprendere le lezioni di entrambi. Quando intraprendiamo il cammino della magia, la prima azione che ci viene richiesta è quella di abbandonarsi a un potere più grande, giacché ci troveremo al cospetto di elementi che non riusciremo mai a capire. Nulla si comporterà secondo la logica che conosciamo. Comprenderemo le cose unicamente con il nostro cuore, ed è possibile che questo possa suscitare una certa paura. Per molto tempo il viaggio ci sembrerà una notte buia. Ogni ricerca è un atto di fede, ma Dio, che è più difficile da capire di una notte buia, apprezza il nostro atto di fede e ci tiene per mano, guidandoci attraverso il mistero. Devi abituarti al fatto che nella magia molte cose non sono né saranno mai spiegate. Dio decise di fare determinate cose in una certa maniera, ma il motivo per cui agì in questo modo è un segreto che solo Lui conosce.
7: Con due penne ti...
1: Grazie! Grazie Penelope!
3: Grazie a voi.
1: Sei felice?
3: Molto.
1: Ti vedo brillare gli occhi. E anche quelli di Federico Parlanti brillano, perché sei meravigliosa.
3: Grazie. Grazie.
2: Meravigliosa!
3: Addirittura.
1: Ecco, questa nota veramente ineluttabilmente nefasta. Noi ringraziamo anche Lamberto Giannini, grazie
4: Lamberto. A voi,
1: grazie Lamberto, per questa puntata pazzesca, grazie, di Radio Up and Down. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sono le 21.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. I militari israeliani confermano il cessate il fuoco in Libano, al via domani colloqui USA-Iran in Svizzera. Arrestato per omicidio stradale, il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato contro uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Mondiali di calcio, l'Olanda travolge la Svezia 5-1, alle 22 Germania, Costa d'Avorio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non possiamo che aprire anche questo GR24 con l'attacco, il nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni.
11: È dai tempi di Sigonella che non si registra uno scontro istituzionale di tale portata tra Stati Uniti e Italia. Donald Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia è in calo, continua Trump, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della Premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dice Meloni, essere tua amica non l'ha certo favorita. La mia popolarità dipende dalla capacità di difendere l'interesse nazionale italiano. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'ultima l'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: L'esercito israeliano conferma di aver fermato gli attacchi offensivi in Libano e di volersi limitare a quelli difensivi contro Hezbollah qualora non rispettasse il cessate il fuoco. A dare l'ordine lo stesso premier israeliano Netanyahu su sollecitazione di Trump. Si è così sbloccato lo stallo nella trattativa fra Stati Uniti e Iran. Domani al via i colloqui in Svizzera. Intanto però le armi non si fermano nella striscia di Gaza, dove oggi sono stati 10 i morti per mano dei militari israeliani. Fra le vittime un cameraman di Al Jazeera, Ahmed Visha. Arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, morto nello scontro. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati in giornata. Intanto ha chiesto scusa sui social il ragazzo che ha postato un video in cui ride della morte di una 23enne nello scontro con l'auto su cui il ragazzo appunto era a bordo. Voltiamo pagina, siamo allo sport con i mondiali, ci aggiorna in diretta Dario Ronzulli. Dario.
12: Buonasera, dilaga l'Olanda che vince 5-1 con la Svezia e si riscatta dopo il 2-2 nella prima partita contro il Giappone, doppietta di Brobin già nel primo tempo, doppietta di Gakpo nella ripresa, poi il gol di Elanga, giocatore del Newcastle per la Svezia, una Svezia che ha giocato anche una buona partita, ha avuto anche delle buone occasioni, ma è stata poi, come detto, sommersa di gol dagli olandesi, compreso il quinto arrivato a un minuto dal 90esimo con Somerville che era entrato al posto di Malen. Olanda dunque adesso con 4 punti in classifica nel suo girone, il gruppo F, Svezia 4-3, Giappone 1, Tunisia 0, Tunisia-Giappone che giocheranno domani mattina di fatto alle 6. Tra meno di un'ora alle 22 in campo la Germania, dopo il 7-1 con Curaçao, affronta la Costa d'Avorio, anch'essa vittoriosa nella prima partita del suo girone, dunque scontro al vertice nel gruppo E. Ecuador e Curaçao invece giocheranno e si sfideranno alle 2 questa notte. Per il momento è tutto, linea allo studio.
9: Grazie a Dario Ronzulli, ci fermiamo qui con questo GR24, il prossimo alle 22.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sulla cima dell'Olimpo, non so se lo sapete, ma c'è una magica città. E pare che gli abitanti dell'Olimpo siano le divinità.
2: Ma dai.
1: Sì. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è.
3: Aspetta che finisco io. È graziosa e birichina e per caso Pollon il suo nome è?
1: Pollon è il suo nome. Sì.
3: Grazie. Sei veramente un imbecille.
1: Era un po' chiamata uno a uno per dare una cifra, no? Questo, che noi cominciassimo con Pollon. Anche perché, scusami, se il meraviglioso libro di Cristina Dell'Acqua, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, adesso tra poco vedremo cosa sapevano gli antichi di noi,
3: che noi non sappiamo, tra l'altro.
1: Bravissimo, bisognava un pochino portarla a off topic, cioè portarla nel nostro mondo un pop, po' così scanzonato e pop.
3: Esatto, ma difatti io la prima domanda che vorrei fare a Cristina, perché noi siamo millennial, Cristina, io e Beppe, quindi siamo nati negli anni 80.
1: Ci cioè, devi... boomer voi. Che fanno finta di essere giovani.
4: Esatto. Beati voi.
3: Esatto. Però la prima domanda che faccio, noi abbiamo sdoganato i miti greci attraverso Pollon, e tu non so se hai mai visto Pollon.
4: La
3: prima...
4: certo.
3: E ti
4: certo.
3: piaceva?
4: Ma moltissimo.
3: A me faceva impazzire lo zio Nettuno, che si vedevano soltanto le gambe, perché era altissimo. Era meravigliosamente alto.
4: È vero, è vero.
1: Ma scusa, quindi dimmi. Tu lo guardavi con gli occhi, con lo sguardo della grecista, quindi di fatto per te c'erano delle cose che non tornavano.
4: Allora, ci tengo a dire, vero che non sono millennial, non ero così già grecista, cioè nel senso, lo guardavo con gli occhi della studentessa universitaria, dai, non fatemi
1: però, però io ci tengo.
4: Appassionata.
1: Cosa c'è di così giusto e c'è qualcosa di così sbagliato dentro quel cartone animato? Per quello che ti ricordi,
3: ad
1: chiaramente.
3: Ad esempio, Eros era veramente un puttino con le ali?
4: Allora no, l'idea del puttino, dunque, quello che secondo me c'era di molto giusto e bellissimo è stato quello di sdoganare, di portare il mito
1: mainstream,
3: nelle case,
4: nei bambini, nei giovani. Secondo me queste sono sempre operazioni che meritano. In più quella era un'operazione intelligente. Certo, c'erano alcune
3: sbavature, chiamiamole così.
4: Diciamo tipizzazioni, quella di Eros è quella che più viene in mente.
3: Vero.
4: Però perché no? C'è tempo, una vita per capire. Poi, una volta che ti sei innamorato del tema dei miti, poi ci penserai nella vita.
3: Anche nel Gladiatore ci sono degli errori.
1: È importante questo, però. Cioè, prima c'è l'entry level, quindi tu non sei contro il mainstream. Cioè, l'entry level, il mainstream ci permette di vedere qualcosa.
4: Certo.
1: Poi a un certo punto andiamo a leggerci gli originali, chiaramente con dei passaggi in mezzo, perché sennò la prima volta che ho letto un libro originale, scusami, una pièce originale di teatro, ed era l'Antigone di Sofocle, per un attimo, soprattutto nel c'erano dei riferimenti che mi mancavano, giusto un paio.
4: Ma per carità, questo è vero, però la curiosità secondo me si accende anche così. L'importante è essere curiosi e poi, mi viene da dire, sapere che nella curiosità poi si sceglie, si lavora, il solito vecchio senso critico, no?
3: Bello,
4: che ci guida nella
3: stupendo.
4: Vita.
3: Cosa hai tirato fuori dal baule, Cristina? Il senso critico. Allora, andiamo per ordine. Cristina Dell'Acqua insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano, ha scritto un sacco di libri e questo è il quinto che pubblica con Mondadori, appunto il titolo è Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, perché il mito, e il mito greco in particolare, sembra lontanissimo, cioè parliamo di 2500 anni fa, sembra veramente una cosa arcaica, per usare dei termini che poi troveremo durante la puntata. Eppure il sottotitolo che hai o barra avete scelto è quello che gli antichi sapevano di noi, quindi o erano sibillini loro oppure noi stiamo ripetendo gli stessi errori del passato.
1: Non siamo mai cambiati.
3: Cioè così?
4: O entrambe le cose, nel senso, quello che gli antichi sapevano di noi, sottotitolo scelto con molta cura anche grazie all'editore, quello che gli antichi sapevano di noi secondo me è che conoscevano di noi il nostro lato umano, è quella cosa lì, cioè il nostro essere umani è quello che gli antichi, soprattutto grazie al mito, hanno individuato dentro di noi. Tu dirai siamo sempre uguali, non siamo sempre uguali, ma certe pulsioni, certi aspetti dell'interiorità, certi modi di affrontare
1: certe paure,
4: certi modi di affrontarle o di non affrontarle sono caratteristiche che grazie a Dio ci...
3: o grazie a Zeus,
4: o grazie a Zeus a questo punto, hai ragione, connotano il nostro essere essere umani, e se è una caratteristica che ha sempre il valore fondamentale che ha, credo che in questo momento storico, questa frase momento storico non la dovevo dire off topic,
3: hai usato senso critico, va bene,
4: in questo momento storico, allora lo ripeto, ha una valenza particolare. Io penso soprattutto ai giovani, no?
3: Certo,
4: penso agli adolescenti, penso
3: ogni con cui hai a che fare ogni giorno, tu essendo insegnante.
4: Sì, ho a che fare ogni giorno e sono in una meravigliosa fase di scoperta, velocità, tecnologia, tutto quello che la storia ci sta offrendo, ma a maggior ragione questi, i miei figli, i miei studenti hanno bisogno di essere corazzati. Il mito corazza.
3: Poi c'è una cosa interessante del mito e degli dei greci, che erano pieni di vizi, cioè mentre noi siamo abituati a immaginare
1: anche noi, Riccardo, esatto, nel momento storico,
3: bravissimo,
1: contemporaneo,
3: esatto, però
1: per
3: noi siamo abituati a pensare alla divinità, al divino come qualcosa di perfetto, perché noi siamo figli del cristianesimo, non c'è nulla da
1: dove ce n'è uno solo, invece in realtà in quel tempo sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città,
3: gli abitanti, non l'abitante, e avevano un sacco di difetti, cioè Zeus era uno pieno di vizi, vogliamo dircelo, e anche i miti greci avevano un sacco di difetti, quindi erano molto più vicini a noi rispetto, adesso non voglio essere ovviamente blasfemo, però rispetto al Dio contemporaneo che è perfetto, è molto lontano dalla quotidianità da questo punto di vista.
4: Sì, allora qua non mi addentro, certo. Sicuramente di difetti sì, di ferite mi viene da dire.
3: Ferite?
4: Anche di ferite, sì, se penso ad alcuni miti magari che ho, fra quelli che ho analizzato, pensiamo a Elettra, pensiamo ad Atena, sono racconti di divinità / tipologie umane che partono, l'analisi di la storia di queste figure nasce da una loro ferita, e questo secondo me ha molto a che fare con noi.
1: Scusami, ci sono delle ferite, se ti va di, cioè mi piacerebbe addentrarci nel nostro essere umano, ci sono delle ferite della tua vita che tu hai curato, visto che, come dire, nella quarta di copertina poi scrivi il mito cura perché dà voce e senso alle emozioni fondamentali, perché può diventare casa e non farci sentire soli quando attraversiamo certi passaggi della nostra esistenza, cioè tu, ci sono dei momenti che hai trovato particolarmente difficili e hai detto adesso io mi rifugio in questo mito.
4: Sì, sì. Allora, un amico mi ha detto una cosa molto bella, no? Alla domanda tu che mito ti senti? Lui mi ha risposto guarda, io in realtà ho un Pantheon dentro, no? Che è bellissimo se ci pensate, perché è vero, alla fine se ragioniamo abbiamo un Pantheon dentro, ma per tornare alla tua domanda, la divinità nella quale io mi sono rifugiata e mi rifugio spesso è Atena.
3: Ah beh, una bassetta insomma di grado di livello.
4: No, ma proprio chiedendole a volte aiuto, nel senso che quello che mi colpisce, mi affascina, anche lei ha nasce da una ferita, se volete, no? Uh-huh. Pensiamo, la sua nascita è già simbolica, è molto bella.
3: Dal cervello di Zeus, giusto?
4: Esatto, e nasce già perfetta. Non che io, non è questo che voglio dire, arrivo fra poco a quello che mi affascina di Atena. Lei nasce senza una madre. Non da una madre, nasce da Zeus, da una testa, quindi ci dice già il suo quoziente di razionalità, già vestita da guerriera, e la sua caratteristica, la sua ferita è forse quella di avere una femminilità privata che non si lascia andare.
3: Ha uno scudo, un'armatura.
4: Ha uno scudo, è molto scudo e logos, però ha quello di cui io sento spesso la mancanza, questo aspetto così razionale, equilibrato, strategico, che io molto spesso mi trovo a giocare.
1: Cioè, vorresti essere così? Cioè tu vorresti essere più razionale e sì, chiedi a lei di esserlo?
4: Esattamente.
1: Quindi parli, scusami, con gli dèi, questa cosa è molto interessante.
3: Cioè, questa cosa.
1: Tu credi, ti chiedo, no, guarda, certo, scusami, tu credi in Dio? Prima domanda.
4: Sì.
1: E però parli anche con gli altri dei, è con vero, i dei greci.
4: È vero, in qualche modo parlo con gli altri
3: dei. Ha detto
4: dei,
3: che c'è un Pantheon,
1: sì,
3: quindi,
1: sì, appunto, giustamente.
4: Sì. Li leggo come non è vero, mi leggo attraverso alcune caratteristiche, e quello che a me succede, non so se succede a tutti, è di vedere i miei nervi scoperti, no?
1: Cioè, certo, non sta lei, la cosa che mi colpisce tantissimo
3: si
1: è che lei
3: sincretismo
1: sta,
3: religioso si chiama.
1: Non sta dimenticando ciò che noi siamo stati, cioè molto anche un po' galimbertiana. Sai che Galimberti, sì, cita sempre i greci,
4: sì,
1: i greci erano,
4: cioè,
1: meglio, i greci erano meglio,
4: bene.
1: E questo sei ancora lì, cioè, come dire, bello che, come dire, tu sia ancora in quel mondo dove ho bisogno di qualcosa, chiedo alla divinità,
3: leggo
1: che
3: nella divinità una risposta.
4: Guarda, hai detto una cosa, sei ancora lì, è vera questa cosa, io ci pensavo così anche non solo sulla scorta di questo libro, in fondo io studio queste cose da quando ho 14-15 anni, no? Poi si studia
3: adesso
4: al liceo,
3: che ne hai 22-23, giusto?
4: Sono già 7 anni che li studio, cioè, certo. Tanti, eh.
3: Che capazio questa.
4: Mamma mia. No, se ci si pensa, c'è chi fa un liceo, poi fa tutt'altro. Io sono immersa in questo da tutta la vita, sono i miei occhiali da vista.
3: Fantastico.
4: E sono anche quelli che io cerco poi di proporre, non che siano l'unica cosa, per carità, vivo nel presente, vivo poi in quello, diciamo, nella vita, però spesso mi aiutano, mi danno delle coordinate per leggere la vita, gli adolescenti, e spero di darle anche attraverso questo libro e attraverso la mia vita a scuola, di fornire questi occhiali anche ai ragazzi.
3: Ecco, Cristina, qual è secondo te il mito greco che rappresenta di più la contemporaneità di oggi? Cioè, che potrebbe spiegarcelo un po' meglio? Quali sono gli occhiali che ci aiuterebbero a capire cosa sta succedendo nel 2026?
4: Ah, questa è una bella domanda. Io penso, diciamo, un mix fra Dioniso e Apollo.
3: Ah, beh, le due forze contrapposte.
4: Allora, per un certo verso credo che la nostra, lo si legge anche, so che non è in prima pagina, ma è una corrente che si sente questa viaggiare, cioè che siamo in una fase estremamente apollinea, razionale, stiamo affidando molto, forse troppo, mi viene da dire,
3: ai dati,
4: all'intelligenza artificiale.
1: Al contingente, scusatemi, per esempio la cosa che i classici hanno, no, rispetto alle notizie contemporanee, poi noi siamo, figurati, anche una radio, soprattutto una radio di notizie, ma la notizia spesso cambia il giorno dopo.
3: Il contingente forse un po' più dionisiaco o no?
4: Allora, il contingente in sé sì, però quello che lui sta dicendo, secondo me, se posso, è certo, quello che ho in mente, cioè che il mito ci aiuta a capire che conta quello che resta, non quello che ci capita, no? Mm. Il famoso contingente. Quindi da una parte dicevo Apollo con la sua razionalità, la sua luce, la nostra intelligenza artificiale, Dioniso, di cui poi racconto il mito, che in certi punti è anche un po' truculento, ma certo, sono stata molto fedele alle fonti, ma rimanendo su questo tema, Dioniso è quella parte irrazionale che fa parte della nostra esistenza. Nessuna delle due probabilmente va soffocata, e anche qua non ridete troppo, mi è venuta incontro una fonte antica. Tu dirai, un quotidiano? No, una fonte antica, perché scrivendo il libro ho scoperto un testo, era uno dei Moralia di Plutarco, non faccio la prof, Plutarco è un autore, uno scrittore.
3: Ti prego, falla la prof, ce n'è bisogno, molto bisogno.
1: Noi ascoltiamo, non so se hai visto,
4: sono quasi commossa.
3: Plutarco?
4: Dicevo, Plutarco, che è uno scrittore, è famoso per le vite parallele, ma è uno scrittore bravissimo, secondo me immenso, perché aveva una curiosità tale per cui ha scritto di tutto, si è occupato di tutto, scrivendo quest'opera si intitola I Moralia, dove raccoglie degli opuscoli sui vari aspetti della vita, dall'essere, dalla logorrea, a come si scrive la storia, ha scritto un piccolo opuscolo che si occupa di questa cosa qua, cioè si occupa del Tempio di Delfi, e lui ci scrive, in un piccolo paragrafo, ci scrive che il tempio di Apollo a Delfi, quindi l'ombelico del mondo, per citare non solo Jovanotti, per i greci, il luogo della saggezza è presidiato da Apollo, in realtà viene, diciamo, diviso nella gestione sacra da Dioniso e Apollo, e ci dice in questo testo, per 9 mesi è custodito da Apollo, per i restanti da Dioniso. È una frase che finisce lì. Mi è piaciuta molto perché a me, ha detto, è un fondo, una ricetta.
3: Apre uno scenario, certo.
4: Un modo di dirci che funzioniamo quando teniamo una piccola porzione anche dell'aspetto, piccolo o grande.
1: Irrazionale, dice.
3: Sì.
1: Io sono all'opposto.
3: E se tu hai 9 mesi di dionisiaco.
1: Sì, o comunque 8 e 6, sì, starei lì a farle percentuali.
3: Mi è venuto in mente, leggendo questo passaggio del libro, che noi alla fine abbiamo il carnevale, cioè il carnevale è quel mese, quel periodo, adesso non è un mese esatto, però è quel periodo in cui si sovvertono le regole, lo schiavo diventa padrone, cioè nella tradizione.
1: Le famose grandi Dionisie, dove per 4 giorni di fatto c'erano feste.
3: Feste di tutto. Quindi comunque il mito mito si ripete e si riverbera, basta saperlo studiare e capire da dove veniamo. La cosa che mi è piaciuto molto, Cristina, che ti volevo chiedere, è che all'interno di questo libro tu smonti alcuni miti nella loro graniticità. Cioè, ad esempio, Medusa, noi sappiamo essere quella gorgone, giusto? O sì, quell'essere con i capelli che sono dei serpenti, che con l'occhio, con gli occhi ti pietrifica. In realtà tu, studiando diversi testi di diversi autori, riesci a ricostruire i personaggi in maniera differente da quella che è la vulgata. Ad esempio Medusa, ma anche Elettra, che era un mito che non conoscevo e grazie al tuo libro ho scoperto. Com'è stata la ricerca proprio filologica e di trovare e di stupore anche dello scoprire che anche tu che studi questi miti da una vita scopri ancora adesso qualcosa?
4: Ma allora, il mito di Medusa, dico la verità, sono stati i miei studenti, anzi una mia studentessa a cambiarmi un po' lo sguardo, perché parlando di Medusa, del mito che tu citavi e che conosciamo, un giorno mi racconta di un gruppo che su TikTok, parliamo di 2 o 3 anni fa, credo ci sia ancora, stava avendo sulle giovani donne un grande seguito, perché erano donne che si riconoscevano attraverso un tatuaggio di Medusa, si riconoscevano nel loro essere state violate, anche solo psicologicamente, comunque si riconoscevano in questo. E mi ha colpito, perché che fosse, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Che fosse una cosa così, diciamo, seguita dalle giovani, mi faceva piacere. Volevo capire, era più forte di me, la matrice filologica di questo aspetto. E lì, quando si legge un'altra fonte rispetto a l'Iliade, ad esempio, altri mitografi, che è Ovidio, nelle Metamorfosi ci dice una cosa bellissima, e cioè di Medusa ci dice che in realtà non era nata così. Non era nata donna che pietrificava coi capelli, coi serpenti nei capelli. Medusa era nata bellissima, coi capelli splendidi, segno di femminilità e fonte di invidia da parte di dee e donne, ed essendo bellissima era molto corteggiata, sino a quando un giorno un dio la viola sostanzialmente all'interno del tempio di Atena. Atena, per vendicare questo gesto sacrilego all'interno del suo tempio, la punisce, punisce lei.
3: Punisce la donna.
4: Punisce Medusa.
3: Non è cambiato nulla, diciamo, rispetto alla contemporaneità.
4: Ma sai cosa ho scoperto? Che poi andando, dopo che questa ragazza me l'ha detto, e poi ne abbiamo parlato anche in classe, allora, il risultato è che la punisce trasformandola in quello che noi sappiamo.
1: Cioè, Atena era parente di Medusa?
4: Atena no.
1: Ok,
4: no.
1: Non possiamo neanche dire parenti serpenti.
3: No,
1: ci ho provato tutto il tempo. Il mio cervello era fermo e diceva: siamo alla trasmissione dei luoghi comuni, dai, è il momento di dirla.
4: Però era bella. No, dicevo, viene utilizzata, diciamo, nella contemporaneità all'interno di questo gruppo, con l'idea di quella che oggi viene chiamata la vittimizzazione secondaria.
3: Certo.
4: Cioè, leggendo, non sono un'esperta, ma leggendo, è proprio quella caratteristica per cui a volte la vittima, oltre a essere vittima di un oltraggio, è anche vittima
3: di un sistema,
4: esatto, che la incolpa
3: e che deve dimostrare di non essere la colpevole.
4: Certo. colpevole.
1: E quando poi il patriarcato, no, come dire, lì è molto presente.
3: Sì, certo. E ha agito tra l'altro da Atena, quindi da una donna, e quindi ci dice che non tutte le donne...
1: Ha interiorizzato già 2000 e cos'è? 700, 500 anni fa.
4: Certo. Allora, questo mi è piaciuto molto, è stata una scoperta...
3: Rebranding di Medusa, sì.
1: Ed è molto bello anche che sia uscito dagli studenti, perché nel tuo libro a un certo punto dice una cosa che mi ha colpito molto, che è una cosa molto molto bella, cioè te capita di rileggere dei passaggi grazie al fatto che fai l'insegnante, quindi poi li rileggi e li riaccadono delle cose dentro di te, perché leggendo quella parte di testo chiaramente esce qualcosa, e dice a un certo punto una frase molto bella, che vi siete portati dietro per tutta un anno.
4: Stagione vostra.
1: Esatto. Il semplice sapere non è saggezza. Questa frase vi ha accompagnati, no, come gruppo? Come
4: tanti, sì, questa è stata, perché poi quello che dici, tu rileggi, ma i ragazzi ovviamente cambiano di anno in anno, e quindi a loro, a ogni classe, che è un corpo unico, diciamo, arrivano a seconda del momento, e quella è a seconda del momento, delle necessità, dei modi di essere, arrivano pensieri che certi anni colpiscono
3: del
4: più di altri.
3: Anche, certo, chiaramente. Un'altra sottotraccia o un filone narrativo del libro è andare alla ricerca delle radici delle parole che noi utilizziamo. Questa è una cosa che a noi a Off Topic piace tantissimo, perché scoprire la radice delle parole ci rimette in luce differente le parole che usiamo oggi. Sì. E quindi vai alla ricerca della radice indoeuropea, tiri fuori ovviamente la matrice greca, la matrice latina.
1: Alectros, scusami, ce l'avevo segnato. Scusa, da un tot.
3: Si doveva fare il pezzo.
4: Ha letto, ha letto.
3: Ha letto.
1: Ho letto. Ha letto. Ha letto, cioè nel, a privativa. Senza letto. Alectros.
3: C'è una parola che secondo te è particolarmente potente e di cui bisognerebbe riscoprire il significato reale oggi nel tuo libro?
4: Allora, a me una parola che piace tanto in questo senso è la parola pace.
3: Questa c'è da riscoprire sicuramente in questa contemporaneità, Cristina.
4: Sì, sì, da proprio da far vivere. E, io l'ho legata a un mito che è quello di Andromeda, però sulla parola pace, Andromeda perché secondo me è una donna di pace. E poi chi legge scopre il perché.
3: Certo.
4: Ma rimanendo sulla parola pace ha una radice interessantissima secondo me, perché ha a che fare, questo pack ha a che fare con parole che ad esempio in latino arrivano nella parola pagus e pagina, ha a che fare col piantare, fissare, e voi direte cosa c'entra? Allora, pagus è un piccolo villaggio in latino che appunto viene
3: recintato,
4: okay, quindi delimitato, e pagina, prima di essere quello che noi intendiamo nel linguaggio agricolo, indicava proprio i filari che delimitavano un terreno per poi arrivare alla pagina,
3: al significato che abbiamo oggi.
4: E alla pagina.
3: E con pace cosa c'entra?
4: E cosa è questa cosa, che questo ragionamento che ci sta dietro alla pace? Che la pace ha a che fare col fatto che noi sappiamo difendere, non portare rancore. Difendere dei valori, difendere
3: una terra,
4: certo, difendere un'idea, un amore, ma a che fare col proteggere, col difendere, che è molto diverso dall'odiare.
3: Odiare e dall'attaccare.
4: Odiare vuol dire mordere.
3: Ah, deriva da mordere.
4: L'odio è qualcosa, è lettera che ha dentro questo senso, certo, dell'odio. L'odio ha dentro proprio questo senso di mangiare chi lo prova ancora prima di chi lo impone. La pace invece ha un'altra ha un altro significato. Io l'ho trovata una connessione che non conoscevo e mi è piaciuta moltissimo. Ed è applicata sulla figura di Andromeda, che è una donna di pace, perché a un certo punto si trova a fare questo tipo di ragionamento, cioè gli eventi sono una cosa, la sua vita, il suo mondo, il suo amore è un altro, lei è quello che vuole proteggere e non distruggere.
3: Fantastico.
1: E poi alla fine ti senti appagato, giusto? Potrebbe venire da lì?
2: Potrebbe venire, non,
4: ma
1: non so perché
4: chi
1: mi si
4: sa?
1: Accendeva, non, lo scopriremo dopo.
3: Lo scopriremo,
4: non credo,
3: poi.
4: Però ci sta, però dopo vado a vedere.
3: Cristina, siamo in chiusura di puntata, vorremmo,
4: sì,
3: fare un gioco con te, un gioco semplicissimo. Beppe,
4: sì?
3: Sei pronto?
1: Vai.
4: Lui è nato,
1: vai,
4: pronto.
3: Vorremmo fare una classifica delle idee dell'Olimpo,
4: sì,
3: cioè di tuo gusto personale, quindi liberissima,
1: sì,
3: di dirci.
1: Ti diciamo già, scusami, sì, che ci sono cinque posti, perché sennò poi,
4: okay,
1: uno dice chi metto per primo, chi mi rimane fuori, siamo onesti.
4: Va bene,
3: quindi,
4: cinque.
3: Quindi diciamo una alla volta e tu non sai chi c'è dopo, quindi,
4: okay,
3: devi fare una scelta proprio saggia.
4: E devo dare
3: una posizione. Allora partiamo con il boss, Zeus.
4: Zeus,
3: posizione
4: 4.
1: Ah,
3: quindi l'uno
1: mi
3: è
1: aspettavo
3: più importante,
1: qualcosa.
3: 4.
1: Quindi il 4 è proprio quasi alla fine della classifica.
3: Vai,
1: Atena
4: 1.
3: Ovvio.
1: Prima, vabbè, l'hai detto prima. Sì,
4: Apollo 3.
1: 3. Allora Ade.
4: Ade 2.
1: Quindi
3: alto.
1: Al 5 ci rimane
3: Afrodite.
4: Oh no.
1: Sì, è il
4: non
1: brutto
4: vale
1: di queste classifiche, che a un certo punto
4: avete
1: qualcuno
4: ragione,
1: rimane fuori.
4: Va bene così.
3: Perché
4: va bene
3: Afrodite
4: così
3: dovrebbe essere più in alto?
4: Afrodite dovrebbe essere, nella mia personale, perché è la dea dell'amore, la dea della, così, della vita, della generazione, come la leggiamo un po' anche in Lucrezio, no? Ecco, lei che dà vita.
3: Hai messo al 2 Ade, quindi
4: sì?
3: Forse
4: no,
3: siamo
4: no,
3: in un periodo in cui Eros e Thanatos vince un po' più di più, un po' di più Thanatos,
4: sì,
3: vero?
4: Sì, ahimè sì.
3: Allora, ringraziamo Cristina Dell'Acqua per essere stata con noi off topic, è sempre un piacerissimo averti con noi.
4: Un piacere tutto mio.
3: Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, è edito Mondadori. Grazie Cristina.
4: Grazie a voi.
1: Mille, siamo riusciti a fare una puntata senza cantare Se è un mito degli 883. Io lo dico, lo dico.
4: No,
1: lo
4: puoi
1: dico
4: sempre recuperare.
1: No, grazie, va bene così credo, perché...
4: Grazie, arrivederci.

0: tempi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. digitalex.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 21 giugno. Solstizio d'estate, bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci anche sui rilievi e zone vicine del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Nel mondo del pop e del rock ci sono sempre stati progetti fittizi, nomi a cui artisti veri hanno prestato voci e suoni. Tra le storie più immaginifiche, quella dei Platinum Weird. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Sweet Dreams Baby Black.

Sweet Dreams, il classico degli Eurythmics, secondo Betty Black, artista che vive a Londra a gran voce, partendo dal presupposto, come si diceva, che il mondo del rock e del pop è sempre stato pieno di grandi bufale, nello specifico band e artisti fittizi a cui musicisti veri e veri cantanti hanno prestato suoni e voci. Beh, tra le storie più immaginifiche di sempre ce n'è una che ha riguardato Dave Stewart, uno dei due Eurythmics, l'altra metà era Annie Lennox. Il gruppo è andato avanti dall'80 al 90, poi i due hanno preso strade diverse, a fine anni 90 si sono ritrovati e hanno inciso un disco e in seguito si sono riuniti a intermittenza. Adesso però non sono gli Eurythmics che ci interessano, ma quello che è presumibilmente successo prima della nascita del gruppo. Ripeto, presumibilmente. Qui entra in scena appunto Dave Stewart, legato a una storia spettacolare che i fan conoscono bene, roba da spezzare i piccoli cuori, Heartbreaker appunto.

Heartbreak era un pezzo dei Milk, gruppo inglese funk and soul in piedi da anni, un tempo spingevano così, poi i suoni si sono andati sempre più dilatando, cuori che si spezzano come quando si è saputo cosa è successo a Dave Stewart nel 1974 a Londra, anno in cui presumibilmente aveva trovato la voce perfetta e non era Annie Lennox ma una tale Erin Grace, splendida cantante e bravissima autrice. Stewart le chiederà di mettere su un gruppo e nasceranno i Platinum Weird. Grace però non era sicura che avrebbe funzionato, ogni tanto si eclissava, non si faceva sentire per giorni interi, poi riappariva con qualche nuova canzone appena abbozzata. Un giorno nel 1974 Erin sparisce, era rimasta devastata dalla morte di Nick Drake, fondamentale cantautore inglese, ed era fuggita con il fidanzato di Elton John. Che storia, eh? Di lei restava solo una canzone finita, quella che secondo Dave Stewart, futuro Eurythmics, era la più bella e che insieme ad altre ancora da completare sarebbe dovuta finire in un album mai uscito, un album che doveva intitolarsi Make Believe, che in inglese significa finzione, fantasia, e qui già uno capisce molto, un classico disco accantonato come ce ne sono tanti nel rock e nel pop che poi anni dopo riappaiono, e infatti nel 2006 misteriosamente riapparirà ed uscirà, e qui viene il bello, Tito Ramirez, artista spagnolo, mentiras, bugie, tanto per restare in tema. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Strade in diretta.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A13 Bologna-Padova per lavori chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova fino alle 8 di domani mattina. Code vengono segnalate in uscita da Altedo per entrambe le provenienze. Andiamo ora sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, qui per lavori possibili rallentamenti tra Ovada e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Sempre per lavori vi anticipiamo che sulla A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, un pezzo da Castle Park, il nuovo album appena uscito. Certo non è male la storia del presunto disco mai realizzato dai Platinum Weird di Dave Stewart, futuro Eurythmics, nel 1974 con la Erin Grace di qui sopra, cantante e autrice. In quell'anno i due avevano debuttato alla festa di compleanno di Mick Jagger e tutti erano rimasti a bocca aperta, tra questi Elton John, che aveva deciso di fargli un contratto con la Rocket, la sua casa discografica. Quando si esibivano a Londra il pubblico era estasiato e tutti si aspettavano l'uscita di un album, ma Grace all'improvviso sparisce e tutto si ferma. Saltiamo al 2004, esattamente 30 anni dopo. Dave Stewart e Kara DioGuardi, cantante, autrice e discografica americana, si ritrovano insieme per scrivere alcuni pezzi per le Pussycat Dolls, il gruppo femminile americano. Le canzoni però non vanno bene per le ragazze, sono molto intimiste e molto Fleetwood Mac come stile, però piacciono al discografico delle Dolls, che li incoraggia ad andare avanti. Magari le avrebbero potute utilizzare per registrare un loro album. Al tempo Stewart aveva 52 anni, Kara ne aveva 34. Stewart era già al massimo come solista e come produttore, e tra i tanti artisti con cui aveva lavorato c'erano anche Mick Jagger e Brian Ferry. Kara era già nota come autrice, poi negli anni avrebbe scritto per tantissimi nomi, da Christina Aguilera a Pink a Laura Pausini. E qui si ha

Cool Cat, il nuovo singolo appena uscito degli Astri, nome di riferimento del mondo jazz rap inglese. Già dal titolo e dai suoni si capisce l'omaggio a The Cat, il classico di Lalo Schifrin legato alla versione unica e inimitabile di Jimmy Smith tra i maggiori organisti jazz e non solo di sempre. Tornando a Dave Stewart e Kara DioGuardi, veri Cool Cats, i due si mettono a lavorare ai pezzi che avevano composto per le Pussycat Dolls e che non avevano funzionato, e decidono di utilizzarli per un album che in origine doveva intitolarsi Avalanche, al che interviene Jimmy Iovine, o Iovin come lo chiamano in inglese, il discografico che li aveva coinvolti tra i più noti in America, secondo cui però c'era troppa differenza di età tra i due e il pubblico possibilmente non avrebbe gradito. Da qui l'idea di creare una storia intorno al duo e spostare tutto al 1974 con Stewart che dal 2005 comincerà a raccontare nelle interviste che il progetto Platinum Weird risaliva appunto agli anni 70 e che ci sarebbe stato anche un documentario di mezz'ora che avrebbe raccontato la nascita del gruppo. Nel frattempo, considerando i rapporti dell'ex Eurythmics con una sfilza di artisti, cominceranno a circolare video di Mick Jagger, Ringo Starr, Stevie Nicks, Annie Lennox o anche di nomi più giovani e qui già suonava un po' stranino come Christina Aguilera o Paris Hilton, in cui tutti dicevano di ricordarsi di quel gruppo, e cominceranno ad apparire anche siti in rete che celebravano i Platinum Weird. E poi ci torno perché la storia diventa sempre più folle e intricata. Dictator, Scrubble, Scramble, dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
8: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Un saluto. Oggi parliamo delle soluzioni disponibili per le aziende per semplificare la gestione della mobilità dei propri dipendenti in tutte le sue esigenze. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
10: Quante volte tu o i tuoi dipendenti vi siete ritrovati a fare la coda al casello? E quante fatture gestisci ogni mese per pedaggi, parcheggi o carburante? La soluzione per te si chiama Telepass Business, un servizio tutto incluso pensato per le piccole e grandi imprese. Un Telepass per l'auto, un'app per tutte le esigenze di mobilità e una carta prepagata aziendale. Dai pedaggi alle strisce blu, dal carburante alla ricarica elettrica, da oggi hai un partner unico per ogni esigenza di mobilità.
9: Scopri di più su telepass.com/business.
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Ancora attacchi di Trump contro la Premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. I militari israeliani confermano il cessate il fuoco in Libano, al via domani colloqui USA-Iran in Svizzera. MotoGP squalificato in Repubblica Ceca Marco Bezzecchi, per i mondiali in campo Germania Costa d'Avorio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ancora un attacco da parte del presidente americano Trump, ancora una replica da parte della premier Meloni. Meloni, scrive Trump sui social, sta attraversando un momento difficile in termini di popolarità e ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Trump sottolinea poi come l'Italia non abbia concesso agli Stati Uniti di utilizzare le basi italiane nella guerra all'Iran. Pronta la replica di Giorgia Meloni: questi attacchi costanti e immotivati sono insensati, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. L'esercito israeliano conferma di aver fermato gli attacchi offensivi in Libano e di limitarsi a quelli difensivi contro Hezbollah qualora non rispettasse il cessate il fuoco. A dare l'ordine lo stesso premier israeliano Netanyahu su sollecitazione di Trump. Si è così sbloccato lo stallo nella trattativa fra Stati Uniti e Iran. Domani al via i colloqui in Svizzera. Intanto però le armi non si fermano nella striscia di Gaza, dove oggi sono stati 10 i palestinesi morti per mano dei militari israeliani. Fra le vittime un cameraman di Al Jazeera, Ahmed Visha. Arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, morto nello scontro. Denunciate per omissioni di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo. I tre si erano allontanati senza prestare soccorso. Per la MotoGP Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca dopo la caduta durante la sprint a Brno. Il pilota italiano e leader del mondiale ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto dopo la caduta. Questo invece è il punto sui mondiali di calcio. Dario Ronzulli.
0: Buonasera, iniziata da circa 4 minuti la sfida fra Germania e Costa d'Avorio. Sfida al vertice per quanto riguarda il girone della Germania, il gruppo E, dopo le due vittorie nella prima partita per entrambe, chiaramente qui ci si gioca il primo posto, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nel pomeriggio invece i Paesi Bassi hanno battuto largamente la Svezia 5-1 dopo il 2-2 con il Giappone, dunque Olanda in testa al suo girone, Svezia che peraltro si ritrova in maniera anche abbastanza incredibile con una differenza reti di 0, visto che proprio per 5-1 avevano battuto la Tunisia nell'esordio mondiale. Per l'Olanda protagonisti Brobbey con una doppietta e Gakpo anche lui con una doppietta, Svezia che ha creato occasioni ma che alla fine è stata parecchio imprecisa in attacco e soprattutto evidentemente molto debole in difesa. Nella notte Ecuador Curaçao e Tunisia Giappone per chiudere i gironi E e F. Intanto al quinto minuto Germania e Costa d'Avorio sono ancora sullo 0-0. E studio.
11: Grazie a Dario Ronzulli, noi ci fermiamo qui, prossimo GR24 alle 23:00.

0: fai?
1: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
0: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
1: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

Who Do You Think You Are, il singolo insieme di Sax, il cantante dei Madness e Paul Weller. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto dei Platinum Weird, il duo formato da Dave Stewart degli Eurythmics e dalla cantautrice americana Carole Dioguardi, gruppo con una delle storie veramente più immaginifiche del rock. Nel 2006 esce l'album dei due, titolo Make Believe, accompagnato come detto da un documentario a cui parteciperanno appunto anche nomi di massima fama, raccontando come il progetto fosse nato nel 74 e quanto avesse ispirato tantissimi artisti, inclusa Annie Lennox, che dopo aver sentito il disco avrebbe fatto di tutto per dar vita a un gruppo con Dave Stewart, da cui poi gli Eurythmics. Stevie Nicks, storica voce dei Fleetwood Mac, davanti alle telecamere confesserà addirittura di aver letteralmente copiato lo stile vocale e il look della cantante del duo, la mitica e inafferrabile Erin Grace, inafferrabile perché poco dopo aver abbozzato con Dave Stewart alcune canzoni era sparita, come ricordato, chissà dove, per poi ricomparire a fine 74 a Los Angeles, dove Don Henley degli Eagles, attenzione, l'aveva presentata all'Lindsay Buckingham, chitarrista e anche voce di Fleetwood Mac. I due avevano iniziato una relazione che avrebbe ispirato poi molti pezzi di Rumours, tra gli album più noti dei Fleetwood Mac, e qui siamo proprio all'arte della sceneggiatura, con tutti i pezzi che piano piano vanno al proprio posto, e mica finisce qui. Soul Groove 66 in

Soul Groove 66, senti che botta di organetti e molto altro. Il New Cobras, progetto soul australiano di cui fanno parte anche Jake Mason, organista dei Cooking on Three Burners, e René Geyer, voce molto nota in Australia. Torno a Erin Grace, la mitica, enigmatica, inafferrabile e presunta cantante di questi fantomatici Platinum Weird, che avrebbe ispirato tra i tanti e le tante anche e soprattutto Stevie Nicks, che sarebbe stata addirittura uno dei personaggi di cui si parlerebbe, anche qui il condizionale ci vuole per forza, nei pezzi di Rumours, l'album del 77 dei Fleetwood Mac. Chi conosce il gruppo sa che quel disco è praticamente un diario emotivo, collettivo, costruito su relazioni sentimentali ormai sgretolate, da cui canzoni scritte da uno o una in risposta all'una o all'altro. Nello specifico, al centro dei brani, sempre le coppie Buckingham e Nicks, con una storia ormai finita, e Christine McVie e John McVie, che avevano divorziato nel 76 ma che continuavano a lavorare insieme. Non si salvava nemmeno il batterista Mick Fleetwood, che aveva scoperto che la moglie aveva una relazione con il suo migliore amico, diciamo un quadrettino niente male, che però, nonostante il caos sentimentale, darà vita all'album più noto della band.

Blues, Andrew Esbiot Quintet, un classico di ultrapop. A questo punto, se uno mette in fila tutti i tasselli, si capisce come Jimmy Iovine e Dave Stewart si fossero effettivamente quasi ispirati alle vicissitudini sentimentali dei Fleetwood Mac e in particolare di Stevie Nicks. E cioè, prima si diceva che l'enigmatica Erin Grace era stata legata a Don Henley e Stevie Nicks non a caso ha avuto un'importante relazione con il batterista e cantante degli Eagles. Ha avuto anche una storia con lo stesso Jimmy Iovine, il discografico ideatore del progetto Platinum Weird, che produrrà i suoi primi tre dischi come solista. Anche con Dave Stewart si conoscevano molto bene e in seguito l'ex Eurythmics sarà il produttore di due album di Nicks, esibendosi anche con lei. Quindi non dico che la figura di Erin Grace sia stata ricalcata su Nicks, ma potremmo andarci molto vicino, considerando anche come la cantante dei Fleetwood Mac si era esposta su Erin Grace nel documentario di cui sopra. Mi sembra comunque tutta una roba stile I Soliti Sospetti, film immortale. E qui entra in scena la cantante e autrice Cara Dioguardi, con cui, come detto, nel 2004 Dave Stewart stava lavorando ad alcune canzoni per le Pussycat Dolls. La cosa, come ricordato, non va in porto e a quel punto i due si concentreranno sulle canzoni che fino a quel momento avevano scritto. Due anni dopo esce appunto Make Believe, il presunto album mai registrato dei Platinum Weird, con pezzi presumibilmente composti nel 74.

I Wanna Talk About My Baby. Senti come spingono i Riot Squad, gruppo londinese di cui negli anni 60 farà parte anche David Bowie. Daytona Apache Street.

Apache o Apache Street, il mashup di Daytona che cuce insieme Dead End Street di Lou Rawls e Apache o Apache della Incredible Bongo Band. E qui siamo alla resa dei conti, al disvelamento dell'enigmaticissimo album mai registrato dei Platinum Weird, finalmente uscito nel 2006, intitolato Make Believe e con dentro pezzi presumibilmente composti nel 74. Manca però un ultimo dettaglio da rivelare al pubblico, assolutamente fondamentale, cioè che mentre scrivevano per le Pussycat Dolls, Dave Stewart aveva preso la chitarra e si era messo a suonare una serie di pezzi abbozzati con la misteriosissima Erin Grace, e tra questi Will You Be Around, l'unico brano composto dai due per intero. All'improvviso Kara aveva cominciato a cantare conoscendo già tutte le parole della canzone. Dirà che anni prima a New York aveva incontrato una signora, un'anziana hippie che abitava vicino casa sua, che suonava spesso quel pezzo e che le aveva insegnato come comporre una canzone. Poteva essere solo Erin Grace, storia da brivido. C'era solo una cosa però che non quadrava, e cioè che solamente due persone potevano conoscere Will You Be Around, Dave Stewart e Kara DioGuardi, che nel 2004 l'aveva scritta con l'ex Eurythmics. E ora arriva il colpo di teatro finale, e It's Never Too Late, non è mai troppo tardi, di

It's Never Too Late, Dewey Kenmore, artista di Los Angeles. Sempre a proposito dei Platinum Weird, e qui chiudo, nel 2006, il 5 luglio, in contemporanea con il debutto televisivo di Rock Legends Platinum Weird, il documentario dedicato al gruppo, Dave Stewart svelerà tutto, farà un'intervista con il Los Angeles Times e lì l'agnizione, il grande disvelamento. Dirà che la storia del duo era tutta inventata, così come il documentario, anche se qualcosa di vero c'era, ad esempio che negli anni 70 aveva effettivamente incontrato ad Amsterdam una newyorkese con cui aveva scritto alcune canzoni, ma di sicuro non era Erin Grace. Ovviamente lo stesso Make Believe, l'album del 2006 a nome Platinum Weird, con Ringo Starr alla batteria in due pezzi e Elton John già protagonista sin dall'inizio di tutta la storia come produttore esecutivo. Anche Make Believe non era certo un disco con pezzi abbozzati nel 74, ma era stato realizzato 30 anni dopo, nel 2004 appunto, con brani scritti insieme da Stewart e Cara Dioguardi, che è anche la vera e unica voce nel disco, anche se nei credit compare il nome di Erin Grace, cantante che, come si è capito, non è mai esistita. L'album Non mi fa morire, se qualcuno è interessato, è tutto su YouTube, molto Fleetwood Mac, come si diceva. Capito che storia è una roba, comunque molto interessante questa dei Platinum Weird, che dimostra che quando si parla di cultura pop non contano solo le canzoni ma anche le storie che le accompagnano. Nella cultura pop è spesso difficile capire cosa sia spontaneo e autentico e cosa sia costruito per essere mostrato al pubblico, e questa distinzione vero finto si complica anche perché noi spettatori spesso inconsapevolmente cerchiamo proprio qualcosa di messo in scena, di teatrale, cerchiamo cioè dei personaggi e delle performance, non soltanto la realtà nuda e cruda. Nel mondo del pop e sempre più oggi non conta quindi tanto stabilire se una storia, un'immagine o un'identità artistica siano completamente autentiche, conta se il pubblico è disposto ad accettarle, condividerle e consumarle come autentiche. Per dirla in due parole, il successo dipende spesso dalla capacità di costruire una narrazione credibile intorno a un personaggio, una narrazione che il pubblico percepisce come plausibile, coerente e significativa, anche quando semplifica la realtà, ne enfatizza alcuni aspetti, ne nasconde altri, oppure mescola elementi reali e costruiti. Una narrazione che spesso nasce dall'interazione di più soggetti, media, critica musicale, gli stessi artisti che costruiscono e modellano la propria immagine pubblica e il pubblico che la accetta e la riproduce. Faccio il primo esempio che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi. Kurt Cobain, riconosciuto e raccontato come genio tormentato e antisistema, una figura che semplifica la realtà ma risulta fortemente credibile. Quindi Lie to Me.

Light Me, Cooperty, duo di Manchester, traduzione Mentimi, oppure, sempre in tema di costruzione di narrazioni credibili, Trust in Me, Credi in Me, Kelly Finnegan. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace, allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa stagione li invitiamo a TikTokers, questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Internazionale del Mobile di Milano, nello stand di Scavolini. Con noi c'è una ragazza che con i social ha cambiato vita e la casa è lo scenario delle sue incredibili avventure. Con noi Rebecca Mombelloni, 141.000 follower e più di 7 milioni di mi piace.
2: Sono andata a vivere da sola a 20 anni.
3: Ma la volta che dico che ormai sono quasi 3 anni che me ne sono andata da casa dei miei, mi arrivano tipo centinaia di domande.
2: Quando nel lontano 2023 ho preso questa casa, non ero da sola.
3: Come tanti di voi sanno, mi sono trasferita con mia sorella.
2: Quando siamo entrate qui io non facevo questo lavoro.
3: Sì, ero sempre a partita IVA perché, come sapete, avevo un negozio di abbigliamento.
2: E i problemi si sono presentati quando ho chiuso il negozio, perché non solo io ma anche lei era senza lavoro.
3: Però devo dire che la situazione...
1: Siamo al Salone Internazionale del Mobile e quindi ho deciso di avere accanto a me una super esperta di design, di casa, sì,

0: Già ride. Rebecca, ma insomma, cosa ci fai tu nel salone del mobile che stai arredando casa, cercando casa e confessi di non capirne nulla?
1: Sono venuta a spiegarvi come arredare casa con un budget di 50 euro e due patatine, ma soprattutto perché negli anni scorsi ho sentito che al salone del mobile non c'era questo livello di divaggine che serviva e quindi sono
0: arrivata. Allora è arrivata una diva, stupenda. Esatto. Rebecca è una ragazza giovanissima che ha rivoluzionato la sua vita nel giro di pochi anni e, come abbiamo sentito in quest'audio, ha preso qualche anno fa una decisione pazzesca di lasciare il lavoro e di fare la creator. Mi racconti intanto com'è andata questa avventura?
1: Allora, partiamo dal presupposto che a me il mondo dei social è sempre piaciuto tantissimo, nel senso che già quando avevo 11-12 anni io sono cresciuta su YouTube, io mi guardavo tutto, YouTube America, per me la televisione non esisteva, esisteva solo YouTube. E a quell'età appunto mi sono sempre detta, che può sembrare un po' strano, io da grande voglio fare la YouTuber, ma non perché voglia una fama o qualcosa del genere, perché mi piace proprio sapere di parlare, raccontare, avendo un pubblico davanti che si interessa di tutte quelle cose che dico durante la giornata, anche se letteralmente non hanno senso. Però un po' come la maggior parte delle persone che hanno iniziato tardi, ho sempre avuto questa paura di sentirmi giudicata, soprattutto perché sono cresciuta comunque a Brescia, in una città che non è molto open minded, diciamo. Ecco.
0: Bellissima, sì, ma molto attaccata ad alcune tradizioni.
1: Molto conservatrice, e diciamo che il mio circolo di persone era sempre lo stesso. Cresci, studia, fatti un'azienda, trovati un bel lavoro, fai famiglia. E quindi dopo un po' ho iniziato a pensare che forse effettivamente era quella la strada che dovevo prendere anch'io. Al che, non sapendo cosa fare, a 19 anni ho aperto un negozio di abbigliamento. Che sappiamo tutti, che lo ripeto ogni 10 minuti, non è andato molto bene.
0: Beh, già una pazza 19 anni, sì, vuol dire che tu sei molto coraggiosa.
1: Sì, molto molto coraggiosa. Io ho aperto il negozio non sapendo neanche come funzionava il sistema di cassa. Cioè io ho imparato tutto facendo. Avete presente quell'immagine del pilota sull'aereo con il manuale con scritto "quindi vuoi essere un pilota"? Ecco, io così nella mia vita.
0: Fantastica.
1: Io imparo strada facendo, apro il negozio, va male e mi ritrovo, ci ritroviamo sia io che mia sorella senza lavoro, perché comunque lei era mia dipendente, con una casa da mantenere perché ci eravamo appena trasferite, un sacco di tasse che dovevo pagare, un sacco di cose, e mi dico, e quindi adesso cosa faccio? Cioè adesso sono arrivata proprio alle strettissime, perché la decisione era o vado a fare un lavoro normale come tutti gli altri e comunque rimarrò tra virgolette infelice per il resto della mia vita perché non è quello che voglio fare, perché non c'è mai stato per me un lavoro che ho detto quella è la mia passione. O altrimenti ci provo e investo tutto sul mio sogno. All'inizio è stato difficile, perché comunque sapevo che si mandavano i miei video, ridevano di me, ma piano piano ho iniziato un po' a prenderci la mano, comunque ho iniziato a capire come fare i video. Ho iniziato a capire che tutto quello che guardavo non mi piaceva perché non mi rappresentava. E dicevo, se io non mi sento rappresentata, che comunque sono Rebecca Mombelloni di un paesino sperduto nel nord Italia, ci saranno milioni di persone che come me si sentono non rappresentate da queste influencer che si alzano la mattina e sono sullo yacht e fanno gli haul da 100.000 euro. Chissà quante persone si sentono come me, dal nervoso chiudono l'app perché tutto quello che vedi sono queste persone. Quindi ho detto, perché non posso essere io che porto questa cosa sui social? Passa un po' di tempo, firmo in agenzia. E dal momento in cui ho firmato in agenzia comunque è stata un'altra cosa, perché ho avuto tutto un team che ha iniziato a seguirmi. E poi vabbè, non entro nei dettagli, però penso di essere stata veramente molto fortunata, perché in un mondo dove ne sento di tutti i colori, vero, agenzie, manager, gente a cui rubano i soldi, gente che viene sfruttata, io, cioè è come se fossero la mia seconda famiglia loro, sono tutti molto giovani, sono tutti molto in gamba. Gli ho spiegato comunque la mia situazione, che volevo iniziare a lavorare subito, perché essendo che ero alle strette, anche economicamente parlando.
2: Partiamo ovviamente dall'ingresso, che è un grandissimo open space super luminoso. Io non so cosa sia spendere per l'arredamento, ok? Tutto ciò incluso.
1: Questo tavolo probabilmente costa più di quanto io faccio in un anno.
2: E come direbbe il grandissimo agente immobiliare Phil Dunphy, passiamo alla zona living.
3: Non che le altre siano zone dying, però.
4: Capito la battuta, living, dying, era pessima.
2: Vista privata del bosco.
3: Tu ce l'hai sta vista dalla tua finestra, non
2: credo proprio.
3: Per poi esattamente dietro la TV spostarci a una cosa che dovrei usare un po' più spesso, la cucina.
2: Pardon, angolo cottura.
3: Di queste meravigliose tonalità anni 70 che si vede proprio che non apprezzo l'arredamento.
2: E non potrei mai fare l'interior designer perché io la detesto.
3: Tutte le volte che faccio vedere questa cucina, 50 di voi sono tipo: adoro quella cucina,
2: è veramente troppo vintage, la vorrei avere io. Vieni a prendertela.
3: E ovviamente iniziamo a farci strada.
0: Ecco, tu non hai mai il pudore di dire questo mese io ho 50, quanto hai, 50 euro di budget per la spesa? In questo mondo che fino a qualche anno fa soprattutto era molto patinato, invece tu sei assolutamente serena e dici: io ho questo budget, devo rispettare questo budget, non, insomma, questa cosa non ti dà problemi?
1: Non mi dà assolutamente problemi, perché penso che sia normale e penso che bisogna dare l'esempio alle persone della mia età e ai più giovani che risparmiare è una cosa che bisogna assolutamente fare, avere un budget è una cosa assolutamente che bisogna avere. A parte tutti i miei budget della spesa e di tutte queste cose, io ricordiamoci che comunque mi mantengo da sola, mantengo una casa da sola, pago le bollette, quindi chiaramente non sono quella che tira la cinghia fino all'ultimo. Però è anche giusto dare l'esempio alle altre persone, da dire: è normale se a 25 anni non sei sullo yacht a Saint Bart, ma
0: però
1: sei...
0: sui social per qualche anno abbiamo visto solo quello. E invece tu fai vedere com'è essere normali. Sei una ragazza incantevole, però ti presenti struccata, che ti fai la tinta, che ti esce l'elastico delle mutande, dici: ops, mi esce l'elastico delle mutande.
1: Che poi anche oggi, tra l'altro.
0: Ecco, una ragazza normalissima, e mi sembra... dopo anni di social patinati che hanno reso il pubblico sempre inadeguato, no? Ci sentivamo sempre inadeguati a vedere i creator, le ragazze come te ci fanno capire appunto che la vita va vissuta in maniera diversa. Tra l'altro tu lo dici, c'è stato proprio un TikTok in cui l'hai detto: sei cosciente che ti seguono ragazze anche molto giovani, e quindi certe cose tu le vuoi raccontare in un certo modo perché sai che poi potrebbero seguirti e farsi influenzare.
1: Esatto. Io una cosa che dico sempre quando parlo con i miei amici e la mia famiglia, della differenza che c'era sui social già 5 anni fa e la differenza che c'è oggi, secondo me è più grande rispetto ai social, nel senso che c'era un'economia diversa, c'era una situazione geopolitica diversa, e quindi le persone, secondo me, aprivano i social per ispirarsi. Guardavano queste ragazze di 20 anni che si potevano permettere qualsiasi cosa, e non è che gli veniva da odiarle, semplicemente le guardavano come ispirazione, dicevano: io voglio diventare questo, anche se nel subconscio sapevano che era una cosa irraggiungibile, le guardavano comunque come una fonte di ispirazione. Mentre ad oggi, quando la maggior parte delle persone si è resa conto della realtà e si è resa conto che certi standard non solo sono irraggiungibili ma danno anche un cattivo esempio, le persone hanno spostato l'interesse, hanno detto: perché devo aprire i social la mattina e sentirmi male per quello che vedo quando posso guardare qualcosa che mi rappresenta? Anche perché i social veramente hanno dato, hanno incettato una cosa nel cervello delle persone, facendogli credere che stanno facendo tutto in ritardo, che non hanno più tempo. Io sento ragazze della mia età, di 23 anni, a dirmi: io mi sento che il tempo mi sta sfuggendo dalle mani e non so come fare, mi devo sentire produttiva. Anche io rispondo sempre la solita cosa: non bisogna giustificare la propria esistenza con la produttività. È una cosa che questa ci hanno incettato i social, che veramente è atroce, perché come fa una ragazza di 21, 22, 23 anni, ragazza, ragazzo, poi io parlo principalmente a un pubblico femminile, quindi dico ragazze, come fa una ragazza di 23 anni a dirmi: mi sembra che il mio tempo stia esaurendo? Hai appena iniziato la tua vita? Non sai neanche cosa stai facendo?
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale. TikTokers.
0: Tra l'altro tu sei molto pratica, sarà anche questa tua origine bresciana che è sempre bella concreta. Dici a chi vuole fare questo mestiere: se lo fai per i soldi non farlo, ricordati che i soldi non arrivano subito, perché ovviamente no, ti pagano dopo 3 mesi. Cioè tu proprio sei molto, molto pratica quando dai consigli, racconti questo mestiere così com'è.
1: Sì, perché... ripeto, penso che ci sia stata talmente tanto un velo di, non falsità, però diciamo di nascondere tante cose di questo lavoro, che io, arrivata facendo questo lavoro, sono arrivata senza sapere niente e come al solito ho imparato strada facendo, e mi sono detta: ma perché devo nasconderle queste cose? Cioè non riesco a capire perché si deve sapere tutto del lavoro degli altri e di questo lavoro non si deve sapere niente. Arrivo io che te lo dico, così se un domani tu volessi decidere di accendere la telecamera e iniziare, almeno lo sai. Perché ho tante persone che mi scrivono in direct e anch'io sono in una situazione economicamente difficile, voglio iniziare a fare social così riesco subito a guadagnare. Io sono molto diretta, non funziona così, è semplicemente la realtà che ci hanno fatto credere tanti influencer, nel senso fai social, boom, c'hai soldi. Non è vero, non è vero. Poi sicuramente adesso il mercato è abbastanza saturo, nel senso che ci sono tante persone che fanno questo mestiere e quindi magari le campagne sono di meno, i budget sono di meno, ma io, come ripeto sempre, penso che tanti influencer facciano vedere una realtà che in realtà non vivono. Perché ok guadagnare, perché io non sto a mentire, si guadagna molto bene in questo campo, ma da qui a potersi comprare una Kelly ogni settimana sono due cose completamente diverse.
0: Sì.
1: E poi ci sono tante persone che io personalmente conosco che di soldi effettivamente non ne hanno, semplicemente perché ogni volta che gli entrano continuano a spenderli, perché devono mantenere questa facciata. Non il mio giro di persone, perché il mio giro di persone è un po' come me. Le persone che mi circondano sono un po' come me.
0: Le tue amiche che ospiti sul divano letto.
1: Sì, sono tutto un po' come me. Però so di persone che devono mantenere questa facciata di: ah, io faccio i milioni, quindi gli entra tot, spendono tot.
2: Quando ero piccola volevo fare il cardiochirurgo. Invece a 23 anni il mio lavoro è sparare stronzate su internet finché non arriva un brand che dice: mi piaci, ti compro. Internet è l'unico posto dove dici che vuoi 5 kg di ketchup e l'azienda ti prende seriamente. Quindi dopo settimane che lo aspetto, visto che il primo furgone che portava il mio pacco si è ribaltato, votiamo tutte le cose che posso fare con 5 kg di ketchup. Usarlo come borsa di lusso. Avete visto gli outfit dei red carpet? Non sarebbe la cosa più strana che vedete? 10 su 10, ha più stile dei miei outfit. Usarlo come peso per farsi bicipiti. Sicuramente effettivo, perché ho fatto 2 ripetizioni e non riesco più ad alzarlo. 8 su 10, il manico un po' scomodo. Usarlo come gradino, visto che sembro alta ma non lo sono. 10 su 10, è la prima volta che vedo quanta polvere c'è su questa mensola, che schifo. Flexare la...
0: L'hai detto chiaramente, in questo lavoro il guadagno arriva dal rapporto con i brand. Tu come lo gestisci? Come li scegli? Come accetti di collaborare con un brand?
1: Allora, io tutte le proposte che mi arrivano passano prima dal mio team commerciale. Bravissimo il mio team commerciale, non ho veramente lamentele, perché visto che cerco di tenere comunque uno standard sia morale che di brand che mi piacciono, loro già mi filtrano tutte le proposte, e quando poi le hanno filtrate loro le passano a me, che in base se il brand mi piace, se mi piace la morale, io accetto. Ho già dato le mie linee guida, per esempio, al mio team commerciale, che sono, sto a spiegare, però di non voglio fare cose così, non voglio fare cose così, tutto ciò che è... cioè abbiamo tutti i nostri standard che io seguo, e poi quando crei un rapporto con abbastanza buono con un brand o con un gruppo, tendenzialmente vai avanti a lavorarci. Ci sono poi magari campagne che dico: questa la passo, questa la salto, questa non la voglio fare perché magari non mi piace la campagna o il prodotto, semplicemente. Però tendenzialmente, se hai dei clienti di cui ti fidi, non ti devi preoccupare di niente.
0: Anche perché poi tu ti devi creare la storia attorno. Io sono impazzita con la storia di come utilizzare il barattolo di ketchup da 5 kg come borsa da red carpet,
1: sì,
0: per fare i pesi a casa, sostituire la palestra. Insomma, anche lì ci vuole una certa inventiva.
1: Allora, c'è da dire che quella non era una DV. Quella era un video che ho fatto io, proprio perché mi andava, nel senso, a me tante volte sono nel letto la sera alle 10, mi viene l'idea del video, dico domani la faccio. Quella del ketchup è stata molto divertente, ha riso tutti quando gliel'ho raccontata in un video. Ho detto cose che non volevo per il compleanno, non volevo 10 kg di maionese, però 10 kg di ketchup li avrei accettati, il che Heinz è arrivato, ha detto: va
0: bene, eccoli. Non ti chiedo in quanto tempo li hai consumati con l'uso normale, cioè quello sul col panino e con
1: sono ancora chiusi per adesso perché ho paura di sprecarli se li apro, quindi aspetto di avere magari 20 persone a cena.
0: Questa ragazza è oculatissima. Dai, allora parliamo della casa, visto che siamo al Salone del Mobile. Hai confessato sui social, in un mondo di social in cui appunto la casa è questo luogo con pochissimi colori, con questo understatement, con questo design pazzesco, tu hai a un certo punto sfondato il letto, hai detto ai tuoi follower: ma voi come l'arredereste, visto che io non ho idea, non ne so nulla? E anche questo ci ha fatto veramente sorridere.
1: Sì, allora partiamo dal presupposto che casa mia, essendo in affitto, so che non ci voglio fare troppe cose, perché nella mia testa, e qua si capisce il fatto che sono stata un bel periodo senza soldi, nella mia testa tipo mettere la carta da parati e cose così, automaticamente sprecare soldi, perché so che lì non ci devo vivere. Quindi dico: perché devo spendere 200-300 euro per mettere la carta da parati se poi se la deve godere l'inquilino dopo?
0: Ah,
1: non
0: no,
1: esiste.
0: No, no, no.
1: Ma non esiste proprio.
0: Anche perché tu sarai bresciana, ma io sono brianzola, quindi ci capiamo bene su questo terreno.
1: Esatto. La casa è arrivata già completamente arredata. Quando poi ho capito che mi servivano più mobili, perché mi sembrava di vivere in uno showroom, e il mio primo istinto non è stato vado a comprare qualcosa, il mio primo istinto è stato vado a casa di mia madre.
0: E rubo dei mobili.
1: E rubo dei mobili, che mia madre è un po' come me, nel senso, fai quello che vuoi. E così io la chiamo la sera e gli dico: ascolta, mi presenti quel mobile che hai sotto la TV? E lo voglio io. E lei: vabbè. Vuoi anche la mia anima dopo, lei è così.
0: Vabbè,
1: è così.
0: Alla fine sei riuscita però a arredarla. Nei tuoi sogni ci sono altre case, altre destinazioni, però per ora, ecco, possono irci a dormire anche gli ospiti. E quindi la tua storia della casa ce la siamo goduta per settimane, ma
1: esatto.
0: Adesso dovrebbe essere... Adesso che ne sa, magari qui fai un giro attorno al salone, ti viene qualche altra idea.
1: Mi sembra tutto un po' troppo costoso per i miei standard, però...
0: Ve l'ho detto che è una TikToker molto molto atipica.
2: I tuoi jeans sono sporchi.
3: Anche la mia vasca, ma questi sono solo dettagli. E poi chi ti ha detto di guardare lì?
2: A quanto pare il materiale trattiene lo sporco, quindi lavarli in lavatrice è come non lavarli.
3: È anche il motivo per cui non si possono lavare con il resto dei vestiti.
2: Ma visto che mamma mi ha fatto intelligente e non credo tutto quello che vedo su internet, oggi testiamo questa teoria.
3: Il tutorial per avere dei jeans perfetti dice di lasciarli in ammollo con acqua calda, sale e detersivo,
2: per vedere effettivamente quanto sporco esce dai jeans puliti.
3: Sì, sono puliti, sono macchiati perché mi piace pulire tutte le stazioni d'Italia, perché prendo i jeans troppo lunghi.
2: Dovrei veramente mettere un timer a quante ore posso guardare Instagram, perché poi questo è il risultato.
3: I jeans, come vedete, visto che avete gli occhi, sono completamente sommersi.
2: E sempre, come potete vedere dai miei capelli, sono l'unica cosa che verrà lavata oggi.
3: Perciò lasciamoli riposare qualche ora e vediamo se esce sporco o se devo cancellare Instagram.
8: A few moments later.
3: Come potrete notare dal cambio di outfit, sono passate ore.
2: Non so voi, ma io quest'acqua non la vedo nera.
3: E sì, però per essere dei jeans puliti è un po' troppo blu.
2: E anche dopo minuti passati a mischiare questa zuppa di jeans, lo sporco
0: Rebecca,
2: non esce.
0: Il rapporto con le generazioni, perché tu l'hai detto, molti sopra i 40 non capiranno il tuo lavoro. Davvero i più grandi, con i più grandi è difficile comunicare?
1: Sì, nel senso che le nuove generazioni, anche la mia generazione, si sono adattate subito. Perché la verità delle cose è che bisogna adattarsi in questo mondo. Ci sono tante persone sopra i 40 che mi dicono: ma il tuo lavoro 100 anni fa non esisteva. 100 anni fa non esisteva neanche social media manager, e non esistevano un sacco di lavori. Però purtroppo il mondo, purtroppo per fortuna, il mondo si evolve, o decidi di evolverti col mondo o rimani dietro. Tutte le volte che mi trovo a confronto con una persona giovane, una persona della mia età, gli dico: faccio la content creator, perché dire influencer mi imbarazzo. È purtroppo la verità. Tutte le volte che dico faccio l'influencer mi imbarazzo.
0: Anche perché
1: dico,
0: non si usa più, ormai si usa content creator.
1: No, quando
0: creator.
1: Tipo il mio amoroso dice: no, perché la mia amorosa fa l'influencer. Non faccio l'influencer.
0: Lo correggi.
1: Io lavoro nel marketing. Gli rispondo sempre così, perché proprio mi reca imbarazzo dire che faccio l'influencer. Le persone della mia età mi dicono: che bello, quindi lavori con i brand, così comunque c'è già molta più informazione. Invece quando mi rapporto con persone sopra i 40, magari amici di mia mamma o così, mi dicono: quando intenzioni trovarti un lavoro vero? Anche tutte le volte devo partire da capo e spiegargli che ho la partita IVA, pago le tasse, pago i contributi. E mi dicono: sì, ma cos'è che fai? Fai le views e guadagni? No. Io faccio sempre questo paragone, gli dico: hai presente i cartelloni che ci sono di pubblicità in giro? Percepiscimi così.
0: Ah, okay.
1: Percepiscimi così. E quindi lavori nella pubblicità. Allora quello è il lavoro. È quello che stavo cercando di spiegarti.
0: Adoro che tu abbia semplificato. Poi soprattutto hai tolto la parte creativa e hai lasciato la parte che fa capire che questo è un lavoro.
1: Sì, se mi metto con le persone sopra i 40, dire no, perché devo fare lo script, devo fare, mi dicono: ah?
0: Quindi devo avere l'idea, devo scrivere, devo girare, devo montare.
1: Percepitemi,
0: no?
1: Come un grande cartellone.
0: Vabbè.
1: Io sono così.
0: Il senso pratico di Rebecca. A questo punto te lo devo chiedere, come vedi un po' professionalmente il tuo futuro? Perché io sono sopra i 40 e ti dico, ma allora che aspirazioni e dove vedi andare il tuo lavoro in futuro?
1: Non si può fare l'influencer per sempre. Io di questa cosa, io morirò su questa collina. Non puoi fare l'influencer per sempre, perché tutti i creator hanno periodi di up e hanno periodi di down. E anche una persona con 100 milioni di follower fra 10 anni, 15 anni, quello che è, non sarà più rilevante, perché in un mondo che continua a cambiare, che continua a evolversi, nasceranno sempre persone nuove. E anche a continuare a reinventarsi, dopo un po' sei sempre la stessa persona. Ed è per questo che ci sono, secondo me, tantissimi creator che fanno bene, che fanno i loro brand, che fanno i loro corsi, che fanno mille cose, perché bisogna assicurarsi di avere un futuro, soprattutto se come me pianifichi di fare famiglia, cose del genere. Io in questo momento non ho pianificato di quello che vorrò fare, ma sicuramente qualcosa mi verrà in mente, perché sono spigliata.
0: Sei straordinaria, grazie Rebecca. Si vede già che sei divertente in ogni frangente. Seguite Rebecca Bombelloni, perché non so come dire, ti mette comunque un sorriso anche nei guai, nelle sue cose maldestre che fa, mette sempre un sorriso. Grazie Rebecca.
1: Grazie a voi.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su di Pegaso.it e scopri l'offerta.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
10: Le 23 un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Il vicepresidente americano Vance in partenza per la Svizzera in vista dei colloqui di domani con i rappresentanti iraniani. Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. MotoGP, squalificato in Repubblica Ceca Marco Bezzecchi, per i mondiali in campo Germania, Costa d'Avorio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ci sarà anche il presidente e il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui domani in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Oggi il premier Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano. Ancora un attacco da parte del presidente americano Trump. Meloni, scrive Trump sui social, sta attraversando un momento difficile in termini di popolarità e ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. Trump sottolinea anche come l'Italia non abbia concesso agli Stati Uniti di utilizzare le basi italiane nella guerra all'Iran. Pronta la replica di Giorgia Meloni: questi attacchi costanti e motivati sono insensati, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. E siamo allo sport. Per la MotoGP Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca perché dopo la caduta durante la sprint il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario e quindi è stato squalificato. Questo invece è il punto sui mondiali di calcio.
12: Germania sotto all'intervallo contro la Costa d'Avorio. Il gol dell'ex giocatore di Atalanta e Milan, Frank Kessié, alla mezz'ora permette agli africani di essere avanti nel punteggio con le squadre che stanno per entrare in campo per il secondo tempo. Una Germania che ha dominato dal punto di vista del possesso palla, ma è stato un possesso palla piuttosto sterile, quello dei tedeschi nello stadio di Toronto, con una Costa d'Avorio invece molto cinica nell'approfittare di fatto dell'unica vera grande occasione avuta nel corso del primo tempo su un'azione sulla sinistra di Diomandé, giocatore dell'Ipsia, già protagonista nella vittoria con l'Ecuador. Germania 0, Costa d'Avorio 1, dunque all'intervallo. Ricordiamo che nel pomeriggio l'Olanda aveva battuto 5-1 la Svezia per il gruppo F, che vedrà poi domattina alle 6 Tunisia-Giappone, mentre per il gruppo E, quello di Costa d'Avorio e Germania, alle 2 in campo Ecuador e Curaçao. E per il momento è tutto,
10: grazie allo studio. A Dario Ronzulli, prossimo GR24 a mezzanotte.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
5: Non mi capisci.

0: Più del solito, Deo e Albe X in questa puntata. Abbiamo scelto questa sigla. Più giù del solito, cantava Busto. Ti ho visto canticchiarla.
1: Sì, no, è la mia colonna sonora di questo periodo. Devo dire, sì.
0: Buon sabato da Federico Taddia e Matteo Bussola. Come sempre, con Non mi capisci, la voce delle nuove generazioni. Fino a fine luglio saremo insieme, poi sarà la solita pausa di agosto, però poi con le repliche quotidiane, quindi di fatto non si stacca mai per ritrovarci insieme nella nuova stagione a settembre. Giornate estive, ma giornate anche di esami. Io sono reduce dalla notte prima degli esami, e che vabbè, si racconta l'esame altrui, sono poi le ragazze e i ragazzi che sono sotto esame.
1: Sì, ma questa, insomma, lo sappiamo, no? Una settimana di ansie, preoccupazioni, progetti, futuro. Anche fallimenti, perché no?
0: Certo.
1: A volte si incontrano anche quelli, e forse a volte sono proprio queste le storie più belle da raccontare.
0: Poi c'è il classicone, no? Gli esami non finiscono mai, questa frase piena di retorica, ma che ha anche tante verità. Prima ti ho chiesto come stai, Matteo, ma tu hai un po' d'ansia perché anche tu hai un esame il 23, quando esce il tuo nuovo libro?
1: Il 23, sì, il 23 esce il mio nuovo romanzo, si chiama Il sole nelle pozzanghere.
0: Ecco, ho chiesto a un sacco di maturandi in questi giorni come ci si sente prima dell'esame, come ci si sente prima dell'uscita di un nuovo libro?
1: Ma guarda, devo dirti questo, con gli anni naturalmente un po' l'emozione si stempera. Quella che non si stempera mai sono le aspettative della casa editrice, dei lettori, no? Questa cosa con cui ti devi confrontare ogni volta, e lì un po' di ansietta c'è sempre.
0: E ci sono le uscite anche non solo dei libri, ma anche degli EP, degli album, dei nuovi singoli, della musica emergente che facciamo passare qui a Non mi capisci. Questo brano è uscito da pochissimo, è uscito il venerdì 12 giugno ed è il nuovo singolo di una nostra amica, lei è Yo Meg, e questo è Sahara.

0: Sara, lei è Martina Martorana in arte, You and Meg, è stata la nostra colonna sonora nella puntata live dal Salone del Libro di Torino ed è un piacere averla qua appunto per inaugurare insieme questo nuovo viaggio. Ciao Martina!
1: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Parlavamo di ansia da prestazione quando esce appunto un nuovo libro, un nuovo singolo, un nuovo pezzo. Tu insomma hai 21 anni, sei giovanissima, però è un altro esame di maturità ogni volta che esce un pezzo nuovo.
1: Sì, sfondi un portone, neanche una porta aperta, proprio un portone spalancato, perché infatti mia mamma lo sa, quando dico ma oggi sono un po' così, non capisco, fa Marti è la settimana in cui deve uscire la canzone, deve uscire... Quindi dico, vabbè, ok, mi rassegno al fatto che tutte le volte è così. E quindi ci ho fatto un pochino pace, ma è sempre un'emozione, cioè un mix di emozioni in realtà che ti lasciano un po' lì, appesa, no?
2: Sì,
1: e
2: Martina,
1: quindi è sempre bello.
2: Ma perché poi, no, c'è l'ansia dovuta naturalmente alle legittime aspettative, ma poi c'è anche quella di riuscire a capire se effettivamente, no, quel testo, quella canzone che hai scritto riuscirà a raggiungere quelle persone per cui magari l'avevi immaginata. Quindi sono tante ansie diverse. Senti Martina, ci ricordi di nuovo, ce l'avevi raccontato al Salone del Libro, ma mi sembra comunque una questione particolarmente interessante. You and Meg, cosa significa? Chi è Meg?
1: Meg è, intanto il nome Meg è un omaggio a una cara amica che per me era come una zia che non c'è più purtroppo perché è venuta a mancare un po' di tempo fa e si chiamava Maggie, era mezza italiana e mezza inglese, quindi sì. E poi in realtà io e Meg è l'evoluzione della semplice Meg in sé e raccoglie quello che è Martina, quindi l'io, quella che sono più tutti i giorni, più introspettiva, un pochino più chiusa a tratti, e poi l'estensione della mia personalità che possiamo definire tra virgolette il personaggio da palco, che è Meg, quindi ho semplicemente dato un nome a una parte della mia personalità.
0: E questa coppia, diciamo, queste due facce hanno dato vita a 27, che è il tuo nuovo EP, sono 6 brani. Cosa racconta questo titolo? Perché 27?
1: Il 27 è un numero cardine della mia vita, nel senso che ho iniziato, mi pare in seconda media, un giorno a dire 27, a caso.
0: Okay.
1: Poi da lì, e tutto quello che da quel momento tutto quello che mi succedeva diventava un qualcosa di collegato al 27. Poi ho connesso che mio nonno, quello che mi aveva passato in eredità al basso, era nato il 27 novembre, poi il singolo è uscito il 27, un'altra volta è successa una roba importante il 26, cioè da lì è rimasto sempre un numero molto importante. Poi sono comunque dei numeri che ci sono nelle date di nascita dei miei genitori, perché mia mamma 2777, mio padre 17 12 67, quindi sono dei numeri molto ricorrenti nella mia vita e penso che sia un cerchio che ancora non si è completamente chiuso con questo EP, infatti ce l'ho anche tatuato sulla spalla il 27 e secondo me avrà ancora tanto da regalarmi.
2: Martina, tu nei tuoi pezzi parti spesso da spunti autobiografici, attraverso la tua biografia però in realtà racconti anche una generazione, no? Ne trai spunto per, sì, provare a raccontare quello che vedi. A 21 anni, 22, quanti anni hai adesso Martina?
1: 21 e mezzo.
2: 21 e mezzo, perfetto, ci teniamo quel mezzo. A 21 anni,
1: sì,
2: e mezzo.
1: Perché ho fatto da poco il mezzo compleanno, sono
2: okay.
1: Un po' di pollice nel paese delle meraviglie, il buon compleanno.
2: A 21 anni e mezzo, quando guardi la tua generazione per scrivere, per cantare storie ambientate nella contemporaneità, che cosa vedi? Cioè, quali sono i temi? Quali sono le ansie prevalenti? Qual è l'aspettativa di futuro? Che cosa c'è nello sguardo dei tuoi coetanei?
1: Allora, parto dal presupposto che io purtroppo, diciamo così, non ho la fortuna o comunque la possibilità di frequentare tanto ragazzi proprio della mia stessa età, ma sempre gente un pelino più grande. Però quello che noto, quindi dal canto di proprio persone di fianco a me che abbiano proprio la mia età, riesco a vedere poco, riesco a vedere quello che noto in giro, ovvero una generazione che secondo me per certi versi ha perso un pochino la rotta, ma perché in tanti casi non sono stati forniti i giusti punti di riferimento, i giusti appoggi, i giusti sostegni, no? Dalla scuola, cosa che ho vissuto anche io in prima persona comunque, oppure gli stessi professori che in tanti casi ti aiutano, in tanti altri non si rendono effettivamente conto forse per un gap generazionale troppo ampio, di quelle che possono essere delle problematiche che all'apparenza possono essere invisibili, in realtà sono molto importanti e andrebbero affrontate con una delicatezza, parola molto importante secondo me, un pochino più spiccata. Quindi vedo un po' di disillusione generale negli occhi di tanti, ma tanta voglia, a volte nascosta, ancora da scoprire, in tanti altri casi già molto forte e presente, con chi ha le idee un pochino più chiare, tante voglia di emergere nel modo migliore possibile, ma nei confronti di se stessi, proprio come un ringraziamento verso se stessi.
0: No, ma hai ragione, nel senso che hai ragione che mancano un po' di bussole, mancano un po' di orientamenti, però manca anche la possibilità poi di sbagliare strada, no? Che magari c'è l'idea che se uno sbaglia strada sia finita, in verità lo sbaglio è una grande risorsa, e invece le aspettative
1: quello,
0: a volte, è vero, tolgono
1: questa
0: cosa.
1: Quello che ti permette di, secondo me, sbagliare strada, di ricominciare mille miliardi di volte.
0: Brava.
1: Cioè, se non sbagli mai strada, non hai mai la possibilità di scoprire veramente te stesso in tutte le tue sfaccettature.
0: Intanto cercate la vostra rotta su Sahara, che è il titolo appunto del singolo estratto da EP, 27 il tuo nuovo lavoro per Oniro Label, in bocca al lupo per questo viaggio musicale. Ciao Martina, grazie!
1: Grazie a voi!

0: Vitamine, il nuovo singolo di Cassandra, credo che vitamina sia una necessità per la nostra prossima ospite, perché insomma parlavamo anche prima fuori onda di questo periodo caldissimo per lei. Siamo ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, in tema di maturità. Lei la maturità la sta facendo, ha già fatto i due scritti. Non sapevo che in Alto Adige ci fosse la terza prova, che è domani, che è lunedì, quella di tedesco, e poi c'è l'orale. E lei all'orale ha deciso di portare un qualcosa che fa, ed entriamo nel campo del volontariato, che spesso lo tocchiamo, Matteo, ed è un territorio fantastico di sperimentazione per ragazze e ragazzi.
1: Sì, è un modo per mettersi alla prova, per scoprire i propri limiti, per rendersi utili, ecco. Poi va anche detto, e non è assolutamente questo il caso, noi a volte siamo anche moderatamente critici in alcuni casi, quando il volontariato diventa un alibi per in qualche modo sopperire a dei servizi che come dire, l'amministrazione dovrebbe erogare, no? Quindi ma comunque, dal punto di vista di chi lo pratica, è sempre una pratica super virtuosa.
0: Andiamo a Bolzano, lei è una studentessa del liceo Torricelli. Diamo il benvenuto a Isabelle Zanonere. Ciao Isabelle.
2: Ciao.
0: Ciao, come sta? Sentila la voce della maturanda, sentila la sofferenza, le ore passate.
2: Un po' distrutta.
0: Ma e il bello deve ancora venire, che non è tanto forse lo scritto di lunedì, ma quel 3 luglio che ti aspetta, dove porterai insomma un pezzo importante della tua vita, no, all'esame di maturità. Cosa racconterai?
2: Sì, allora, in una parte dell'esame di maturità, che è quella in cui si parla della formazione scuola-lavoro, sì, si può decidere di che esperienza che si è fatto durante il triennio scolastico portare, e io ho scelto di portare il volontariato che ho fatto al CRAB, che è un'associazione che si occupa di salvare gli animali selvatici, per esempio volatili, l'avifauna o piccoli mammiferi, di tutto l'Alto Adige, quindi non solo di Bolzano.
0: Ok.
2: Con questa associazione io collaboro in realtà da quando sono nata, perché mia mamma ne fa parte da quando è stato formato, e è quindi un qualcosa che mi porto dietro veramente da tutta la vita, la cosa più costante della mia vita, se così si può dire. E aver avuto la possibilità di fare la formazione scuola e lavoro lì mi ha permesso di vedere molti aspetti che, diciamo, facendo i turni normalmente non si vedono, ma collaborando con i veterinari sì, e quindi sono veramente contenta di poterlo portare all'orale, sia un po' per rompere il ghiaccio all'inizio e parlare di qualcosa che so e di cui parlo volentieri, ma anche per diffondere questa pratica, questo volontariato, che secondo me porta un sacco di gioia a chi lo fa. Quindi ringrazio anche voi di darmi la possibilità di parlarne.
1: Ma Isabel, ma poi guarda, posso dire che trovo finalmente bello, no, che una prova come la maturità, una prova così importante, si possa portare anche una testimonianza e un racconto di sé, dato che spesso, no, ci si riempie la bocca nel dire che i ragazzi non sono solo voti, ma che conta il percorso, ma che contano. E quindi è bello, credo, soddisfacente, no, portare qualcosa che fa proprio parte della propria natura, delle scelte che si sono fatte. In questo senso, in queste storie che tu hai portato, in questa narrazione che hai portato, ce n'è una in particolare, un animale, un ospite, una situazione alla quale sei particolarmente legata, che ancora oggi ricordi con particolare affetto?
2: Allora, devo dire che una in particolare è difficile da trovare. Per quanto magari sia affascinante quando arrivano animali più particolari, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto per moltissimi mesi un gufo reale, che è un animale, quando lo vedi fa una paura, però allo stesso tempo pensi che è lì per stare meglio. Lui non lo capisce, perché ogni volta che entri nella sua gabbia ti guarda malissimo. Però i casi che mi colpiscono, diciamo, di più sono sempre i piccoli, i pulli o i nidiacei, ma anche, per dire, banalmente i piccioni. Questa magari fa un po' ridere, però la cosa che mi piace di più del crab è che vedi come anche gli animali normali, se vogliamo, il gufo reale è una cosa che non è che giri in città di giorno e lo vedi in giro, i piccioni sono ovunque, i passerotti sono ovunque, merli, tutti questi animali, di vederli proprio da un altro punto di vista.
1: Certo.
2: Ho imparato addirittura ad apprezzare i piccioni grazie al crab, che non piacciono a nessuno, eppure sono sono i volatili più intelligenti, sanno contare, sanno... Sì, vabbè.
1: Sì, non godono di una buona reputazione.
0: Ma forse è proprio per questo legame, per questo legame con la matematica. Isabel, studierai da veterinaria, nel senso che questa strada continuerà. Ma le tue amiche e i tuoi amici cosa dicevano in questi anni, quando magari non uscivi con loro perché andavi dai piccioni?
2: No, allora io me li porto spesso, quando facciamo cene, aperitivi, me li porto dietro. Quelli che tengo a casa, che magari devono mangiare ogni ora, ogni due ore quando sono piccoli, e tutti molto affascinati, però purtroppo non sono riuscita a coinvolgere nessuno, solo una persona che sta iniziando a...
0: Ok, ma e secondo te perché non...
2: A venire al club adesso.
0: Perché non amano abbastanza gli animali, o perché non... Perché comunque è un sacrificio, anche nel senso che possiamo usarla questa parola,
2: sì.
0: Devi dedicare tempo,
2: sì,
0: spazio,
2: sì,
0: energia.
2: Assolutamente sì, tantissimo tempo, perché alla fine gli animali hanno bisogno veramente di assistenza giorno e notte. Ci sono quelli che sono autonomi, che stanno al centro, e i volontari vanno lì, ci sono due, tre turni al giorno, pulizia, alimentazione, terapie... E invece ce ne sono tanti altri piccoli che hanno bisogno veramente di assistenza a orari che al centro non riusciremmo a coprire, che dobbiamo portarci a casa. Io lo faccio con un piacere immenso, poi avendo mia mamma che segue il club da quando è stato fondato, ci diamo manforte a vicenda, e per me avere un animaletto in mano è la sensazione più bella del mondo.
1: Isabel, ma che cosa si sente, che cosa si prova quando finisce, diciamo così, la presa in carico, il percorso di cura di un animale selvatico, e finalmente arriva il momento in cui restituirlo alla libertà, in cui lasciarlo libero?
2: Allora, ci sono dei momenti in cui dici, ma io non voglio lasciarlo andare, tutti gli sforzi che ho fatto, voglio tenermelo per sempre, però poi sì... la cosa bella della liberazione è che vedi che tutti gli sforzi che hai fatto, le notti sveglio a dar da mangiare a questi ogni due ore e per settimane, è proprio ripagato, perché li vedi che volano via leggeri e si uniscono con altri della loro specie che sono in zona, e vedi proprio come sono, percepisci in un certo senso la felicità, anche se non la esprimono, e quindi capisci che tutti i sacrifici, come dicevate prima, il lavoro che hai fatto ha un senso e porta dei risultati fantastici.
0: Isabel, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua passione, e in bocca al lupo per l'esame. Al di là del voto avrai questa grande possibilità di raccontarti, e già questo è un ottimo risultato al di là di qualsiasi valutazione. Salutaci piccioni!
2: Grazie mille, i piccioni vi saluteranno.
0: Okay. Ciao Isabel, grazie, ciao.
2: Grazie mille a voi.

0: Qual è il tuo nome? Questo è il nuovo singolo di Tutti i Fenomeni, nome d'arte di Giorgio Guarzo Guarascio. Torna dopo 3 anni con l'album Lunedì e noi con questo pezzo continuiamo a parlare di volontariato. Insomma, questo blocco lo dedichiamo veramente a chi decide di spendere tempo, risorse ed energie per gli altri. Lo facciamo con una giovanissima studentessa del liceo scientifico Galilei di Belluno. Ha 18 anni e da 5 anni partecipa al progetto di volontariato informatico di scuole in rete. Sono ragazze e ragazzi che insegnano l'informatica agli anziani. Bussola, prendi appunti perché ne hai bisogno.
1: Sì, no, io guarda, devo ancora imparare come si fa lo speed.
0: Perfetto, quindi. Benissimo. Si chiama Dana Drao ed è qua con noi. Ciao Dana.
2: Salve.
0: Ciao, grazie.
2: Salve, buongiorno.
0: Grazie.
1: Senti che piglio subito, vedi sì, che hai capito con chi sta parlando.
0: Sì, ma prima fuori onda mi davo del lei, perché ho detto, è vero che sei abituata con gli anziani, però dai, su, fingi un po' di stemperare questa differenza d'età. Dana, ma hai 18 anni e fai volontariato da 5, hai iniziato prestissimo.
2: Sì, ho 18 anni, faccio volontariato da 5 anni e ho iniziato nell'estate tra la terza media e la prima superiore, perché avevo già mia sorella che era già dentro con scuola in rete, nella consulta e così, quindi poi mi sono fatta trascinare e devo dire che sono anche contenta.
0: Sì,
2: E adesso ormai sono dentro, sì, ormai questo è il quinto anno.
0: Cosa te lo fa fare? Cosa ti porta a dedicare appunto parte del tuo tempo per gli altri?
2: Allora, il volontariato, inizierei dicendo che il volontariato informatico è un progetto che è iniziato 16 anni fa, e ogni anno abbiamo sempre più iscritti, sia per quanto riguarda i volontari, sia per quanto riguarda gli anziani, e l'anno scorso abbiamo avuto dei numeri molto importanti, ovvero 50 volontari, 130 corsisti. Inoltre tra i volontari si instaura sempre un'amicizia duratura, e questo per me è un aspetto molto importante, perché il volontariato è un ambiente in cui si possono sempre incontrare nuove persone, e anche con gli adulti capita che magari con qualcuno in particolare si abbia un po' più di confidenza. E l'attività si svolge in 3 sedi principalmente: a Belluno, all'Istituto Catullo, a Ponte nelle Alpi, alla Scuola Media di Canevoi e a Feltre presso il Liceo Dal Piazza. La mattinata è suddivisa in 3 fasi. La prima è quella che inizia alle 8, quando tutti i volontari entrano in aula e sistemano le postazioni e si decide anche chi spiega l'argomento della giornata. La seconda inizia alle 8:30. E questa fase è quella dedicata al computer e dura circa fino alle 10:30.
0: Okay.
2: E infine la terza e ultima fase comincia alle 11 e si protrae fino alle 12:30 o 13 ed è quella dedicata allo smartphone.
0: Certo.
2: E questa attività permette di superare la barriera che si crea tra gli adulti e i giovani. Spesso infatti esiste un pregiudizio di fondo: un anziano tende a pensare che noi giovani siamo sempre svogliati, mentre noi ragazzi a volte vediamo gli adulti come distanti o poco inclini al cambiamento.
1: Certo.
0: Dana, un ultimo consiglio per magari tutte le ragazze e ragazzi della tua età che hanno a che fare con genitori o con nonni: come si fa a non perdere la pazienza?
2: Allora, sicuramente bisogna sempre avere la voglia di mettersi in gioco, e bisogna anche avere voglia di fare, quindi di mettersi a disposizione degli anziani e anche cercare di capire quali sono i loro problemi, perché una cosa che dico sempre è che noi, come loro imparano da noi, anche noi impariamo da loro. Infatti ogni anno quando gli anziani entrano in aula ci fanno una domanda, ovvero: perché fate volontariato?
0: Okay.
2: E la nostra risposta è sempre unica ed è sempre la stessa, ed è: perché abbiamo bisogno di metterci in gioco e apprendere anche noi da voi.
0: Perfetto, certo. Cioè uno scambio alla pari. Studentibelluno.it per tutte le informazioni.
2: Esatto.
0: Grazie davvero Dana, e ringrazio anche le altre 50 volontari che con te appunto fanno questa bellissima attività. Ciao, buon sabato.
2: Grazie, arrivederci.
1: Ciao Dana.
0: Ci fermiamo, torniamo tra un attimo qui a Non Mi Capisci.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
7: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma

0: scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non mi capisci.

0: Terea, nuovo singolo di Andrea Eros, cantautore nato e cresciuto a Napoli, classe 2006, con cui entriamo nella prossima storia ed è una di quelle storie dove noi adulti, noi grandoni, non dobbiamo fare altro che guardare ed ascoltare.
1: Sì, ma come sempre in queste storie in cui ci sono ragazzi e ragazze che decidono di portare testimonianza, di raccontare il luogo in cui vivono, anche di disinnescare questi pregiudizi che li vuole sempre con la testa altrove, pronti a fuggire, pronti a scappare, pronti a costruire futuro altrove, e invece qui il tentativo è proprio quello di costruire il futuro con quello che c'è.
0: Otto giovanissimi, hanno tra i 16 e i 20 anni, sono amici, si sono dati un nome che adesso anche andremo a capire il perché di questo nome, che è quelli della Bovisasca, ed è un gruppo nato all'interno dell'Associazione Cittadini Bovisasca, quindi siamo in un quartiere periferico di Milano, con videocamere, interviste e approfondimenti. Hanno deciso di raccontare e raccontarsi. Con noi uno di loro, diamo il benvenuto a Gabriele Gentile. Ciao Gabriele.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Anche grazie a te per essere qua con noi. Partiamo dal nome, quelli della Bovisasca, che cos'è?
2: Ah, quelli della Bovisasca, appunto, un gruppo giovanile formato da 8 ragazzi, nato a giugno del 2025, con la realizzazione di un documentario. Sì. Sul quartiere, okay. Chiamato Viaggiando sulle strade della Bovisasca.
0: Ok.
2: Realizzato, abbiamo iniziato, che tra l'altro poi abbiamo iniziato a giugno del 2025 con le registrazioni, ed è nato anche il gruppo, tutto insieme, insomma.
0: Uh-huh. E come mai l'idea di fare questo documentario?
2: Boh, allora noi non conoscevamo la storia del nostro quartiere, della Bovisasca, e volevamo insomma scoprirla. E allora, grazie anche all'associazione, ma anche a una raccolta di foto sempre fatta dall'associazione Cittadini Bovisasca, Bovisasca My Man, siamo riusciti un po' a capire com'era il quartiere negli anni 60. Abbiamo intervistato anche alcuni cittadini del quartiere che ci hanno proprio raccontato la storia, cittadini storici.
1: Gabriele, ma mi piace molto questa cosa, no? Non conoscevamo il nostro quartiere. Quante volte si abitano posti, si abitano luoghi, si vive in situazioni senza averne, no, reale contezza. Però voi, insomma, va detto, l'obiettivo del vostro modo di raccontare il territorio, di raccontare le persone, di dare voce anche alle criticità del popolo.

0: posto in cui vivete, è un modo per immaginare, se così possiamo dire, anche un futuro diverso per la vostra comunità, no? La vostra testimonianza è funzionale a migliorare il luogo in cui vivete, o no?
1: Sì, sì, anche a conoscerlo, perché credo che sia importante conoscere appunto il quartiere in cui vivi, ma non solo la storia, anche quello che c'è, per esempio.
0: Il legame con le radici, no? Per esempio.
1: Sì, sì. Non solo, magari anche le attività che ci sono, ad esempio le società sportive, abbiamo realizzato delle interviste sulle società sportive del quartiere, sempre però anche parlando un po' della storia del quartiere, quindi anche quello che c'era prima.
0: Certo, ma Gabriele, sai, una curiosità, il desiderio è evidentemente quello di raccontare il vostro quartiere, scoprirlo come ci stavi raccontando, o c'era anche un desiderio, come dire, in qualche modo di dimostrare che la vostra generazione è anche altro rispetto ai luoghi comuni, no? Leggevo una tua dichiarazione in cui tu dicevi: noi ragazzi di oggi non siamo tutti violenti e disconnessi dalla realtà come veniamo descritti di solito.
1: Sì.
0: Voi non siete così, no?
1: No, no, anzi, noi abbiamo creato anche questo gruppo per stare insieme, per fare qualcosa, quindi fare qualcosa anche di carino all'interno del quartiere, per passare un po' il tempo, anche un hobby per noi.
2: Gabriele, fare questa attività, fare questo documentario, conoscere meglio il vostro quartiere, ha cambiato adesso il rapporto con il quartiere, nel senso che ovviamente lo sentite più vostro, ma vi sentite più responsabili, ed è un lavoro finito o questo adesso vi ha dato altri spunti, altre idee per fare altro?
1: Allora, innanzitutto sì, da quando facciamo attività all'interno del quartiere sento proprio la bovisasca, un po' anche il mio, cioè mi sento proprio dentro a questo quartiere. Magari prima ero un po', mi sentivo un po' più esterno, però adesso conoscere la storia, diciamo, mi ha avvicinato. Mm-hmm. Comunque sempre all'interno del quartiere, l'anno scorso abbiamo vinto il bando 100 idee del Comune di Milano, quindi stiamo continuando anche questo progetto con la valorizzazione del quartiere, intervistando alcune delle società sportive del quartiere, oppure abbiamo intervistato uno dei primi fondatori della società sportiva, sempre della Bovisasca.
2: E i vostri coetanei come vi guardano? Cosa dicono di quello che fate?
1: Ma non lo so, noi non ci rivolgiamo solo ovviamente ai nostri coetanei, comunque anche agli anziani, insomma. Però quei pochi coetanei che ho visto, li vedo anche abbastanza felici e di vedere dei ragazzi come noi che, insomma, facciamo questa attività. Poi noi,
0: Gabriele,
1: piano piano ci stiamo anche alla...
0: No, sì. Gabriele, invece gli adulti come vi guardano? Nel senso, che avete ricevuto dei feedback da parte del mondo adulto, da parte forse, non so, del mondo delle istituzioni, attraverso i vostri documentari? Cosa vi dicono le persone che intervistate?
1: Allora, attraverso le istituzioni noi abbiamo conosciuto e intervistato l'assessore al welfare del Comune di Milano e abbiamo parlato e tutto. Poi abbiamo capito un po' chi è, che cosa fa, insomma. E invece chi abita in quartiere, comunque, cioè, sono felice, soprattutto anche quelli dell'associazione, del fatto che, insomma, sono dei ragazzi giovani che fanno queste attività.
0: Certo.
2: Perfetto. Gabriele, diamo le coordinate a Cibo Bovisasca per chi volesse conoscere appunto le attività dell'associazione Cittadini Bovisasca, e Super G 2161, forse è il tuo account, giusto?
1: Sì, Instagram, sì.
2: Ok, quindi se qualche ragazzo o ragazza volesse poi unirsi al gruppo, sa come scriverti direttamente.
1: C'è anche il sito.
2: Ah, ok, ce lo vuoi dire?
1: C'è anche il sito dell'associazione. Sì, Associazione Cittadini Bovisasca, www.associazionecittadinibovisasca.org.
2: Vai, grande. Grazie davvero. Ciao, in bocca al lupo.
0: Ciao, Gabriele.
1: Grazie.

0: canta Tibie con questo pezzo estivo. Accogliamo il prossimo ospite. Matteo, tu sai che io passo la settimana a cercare storie, sfoglio i giornali, i siti internet, la cronaca locale, proprio setaccio la provincia, la ricerca di storie. E quindi la cronaca locale ti porta poi appunto su magari testate anche di libri dove leggi questi titoli. Questo mi ha incuriosito, diceva: il savigliianese Franco Neri vince il concorso poetico Interharps 2026, derrota il club di Cuneo. Poi inizio a leggere l'articolo, parla di uno studente del liceo classico Arimondi che fa volontariato in biblioteca, che ha la passione per la scrittura, che collabora anche col Salone del Libro di Torino. Io questo lo conosco.
1: Io questo volevo vedere il gancio.
0: Questo lo conosco, ma non solo conosco, l'ho visto sudare, l'ho visto imprecare, l'ho visto mangiare panini al sole durante una camminata, che è l'attività di seminare libri che appunto, certo, abbiamo fatto lo scorso anno. Lui c'era e non mi ha detto che scriveva poesie, e quindi adesso lo intervistiamo in diretta e lo, uso una parolaccia, lo cazziamo anche. Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao Franco.
2: Sì, è vero, ci siamo conosciuti a seminare libri. È stata una bellissima esperienza. Anche noi ragazzi abbiamo avuto l'occasione di vedere Federico sudare.
0: È un bello spettacolo, vero?
2: Sì.
0: Sì, abbiamo sudato insieme.
2: È stata una bellissima esperienza, però, nonostante il caldo.
0: In verità, Franco è un grande lettore ed è un grande scrittore, anche ma ha girato un po' di suoi scritti, però non sapevo di questa vena anche legata alla poesia e al volontariato. Si può fare volontariato anche in biblioteca. Parlavamo prima di volontariato.
1: Certo.
0: Tu fai volontariato nella tua piccola biblioteca, giusto Franco?
2: Sì, perché la biblioteca civica di Marene funziona solo con i volontari. Quella che gestiamo qui è tutta su base volontaria, tutte le attività che organizziamo sul territorio sono fatte da persone che prendono il loro tempo e lo usano per la comunità.
1: Ma vedi Franco, a proposito dei servizi che, come dire, no, le istituzioni dovrebbero erogare e che invece esistono per fortuna grazie al tempo, alle energie, alla disponibilità dei volontari come te, no? Tenere aperta una biblioteca, banalmente un presidio culturale sul territorio, è una cosa della quale oggi come oggi c'è davvero tanto bisogno, quindi complimenti.
0: E invece Franco, dove nasce l'amore per la poesia?
2: In realtà credo un po' su banchi di scuola, un po' una cosa che mi ha sempre intrigato, perché allora, almeno nel mio caso è molto più personale di quando scrivo in prosa. Quando scrivo in prosa cerco sempre delle storie che sono lontane da me. Quando scrivo in poesia è un modo anche per cercare di trovare un senso nella matassa confusa che sono i miei sentimenti.
0: Ciao Franco, buona estate e continua a scrivere, continua a leggere e continua a mostrare chi
2: voi.
0: Sei.
2: Grazie, ciao, grazie mille.
0: Ciao ciao. Tempo a scaduto, il momento dei saluti, un grazie come sempre alle ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, e l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il sito da cui poter scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Ciao Bussola, buona settimana.
1: Ciao Fede, buona settimana anche a te.
0: Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.
1: Ciao.

Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: La pace lo stiamo sperimentando con i conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, non è un dato acquisito, è una costruzione fragile che richiede capacità industriale, innovazione tecnologica e capitale disposto ad assumersi il rischio del futuro. In primo piano il tema della sicurezza, senza la quale non esistono crescita, progresso e libertà. Con una diversità di fondo rispetto al passato, per la prima volta il capitale privato, venture capital, private equity, fondi strategici, non è un attore marginale, ma una leva strutturale della deterrenza e della sicurezza occidentale. È uno dei temi principali del libro di cui ci occupiamo questa sera, cari ascoltatori. Dal titolo Difendere il futuro, finanza, innovazione e geopolitica nella nuova economia della sicurezza, pubblicato da Egea, un libro in cui ci viene proposta con precisione la genealogia del rapporto tra guerra, tecnologia e finanza e come l'innovazione militare abbia storicamente anticipato e plasmato lo sviluppo economico e industriale. L'autore, che è in linea con noi questa sera, è Enrico Della Gatta, manager ed ex ufficiale dell'esercito con una lunga esperienza in operazioni multinazionali e presso le più alte istituzioni militari nazionali ed europee. Attualmente è Vice President di Fincantieri. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a lei e buonasera ai suoi radioascoltatori.
3: Attraverso un'analisi che intreccia storia, geopolitica, industria e mercati finanziari, emerge perché la difesa sia diventata una vera asset class, come stanno cambiando i modelli di procurement e perché la capacità di trasformare rapidamente idee in sistemi operativi conta oggi più degli arsenali statici. Dai casi di Palantir, Anduril e SpaceX ai fondi specializzati, dalle metriche di investimento ai nuovi equilibri tra Stato e mercato, si delinea una chiave di lettura concreta e non ideologica della nuova economia della sicurezza.
1: Enrico Della Gatta, dal suo libro emerge che il mito della pace perpetua di kantiana memoria si è sgretolato e che nella convulsa fase che stiamo vivendo, capitale, tecnologia e deterrenza sono ormai inseparabili. Ecco, ma in che senso oggi la sicurezza non si finanzia soltanto, ma si progetta?
2: Guardi, nella sua introduzione in realtà ha già dato parte della risposta. Parto con una parte alta, che è quella legata all'incrocio delle nuove minacce che sono ibride ed asimmetriche, come sotto gli occhi di tutti, e delle nuove tecnologie. E quindi questo ci pone nella condizione di dover ripensare ai modelli di difesa, perché con i soli sistemi di difesa tradizionali non riusciamo più ad essere al passo delle nuove minacce. Per questo è importante costruire un ecosistema che possa al tempo stesso mettere in sicurezza le nostre società, ma mettere a sistema le minacce tradizionali con le nuove tecnologie, e questo è un qualcosa che va di fatto progettato. E quindi vengo un evento di cronaca. La settimana scorsa, venerdì 12, è stata quotata SpaceX, che è arrivata alla ribalta della cronaca, ma è un qualcosa non solo in termini di tecnologie, ma anche di processi, prodotti sostenuti da un capitale paziente che è stato costruito in più di 20 anni. In questo senso le cose si progettano e si costruiscono per tempo.
1: Nella prima parte del libro viene descritta la genealogia della potenza, dalle radici dell'innovazione alla vigilia dell'abisso nella Prima Guerra Mondiale, dalla pace armata del ventennio 1919-1939 al Secondo Conflitto Mondiale, per arrivare poi ai nostri giorni. Può ripercorrere in sintesi questo lungo e tortuoso percorso?
2: Il connubio fra innovazione, in modo particolare l'innovazione militare, e il progresso delle società si perde nella notte dei tempi. Quindi già i romani, quando si preparavano ad affrontare i cartaginesi vivevano in una fase in cui non avevano una grande flotta e furono i patrizi, quindi i benestanti dell'antica Roma, a finanziare la costruzione della flotta. E questo è un primo esempio di come il capitale privato ha sostenuto lo sviluppo tecnologico, ma nel corso della storia sono decine, quindi mi fermo soltanto all'ultimo secolo, se no rischiamo di perderci. La tecnologia che per definizione ha svoltato in maniera drammatica e ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale è sicuramente il nucleare. Bene, nessuno di noi in quegli anni avrebbe potuto immaginare che l'arma di distruzione di massa, la bomba atomica, in realtà sarebbe stata la base tecnologica sulla quale avremmo sviluppato le cure oncologiche. Così come pure il radar piuttosto che il forno a microonde sono di applicazione quotidiana nelle case di ognuno di noi, ma nascono da un'esigenza di innovazione in ambito militare. La stessa internet, che è ormai, come dire, un requisito sine qua non della nostra civiltà, nasce da ARPANET, un progetto di ricerca e sviluppo del Pentagono. Potrei andare avanti all'infinito, le potrei dire il GPS. Oggi non potremmo inviare la nostra posizione WhatsApp ad amici, parenti e familiari se la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica in ambito militare non avesse concepito il sistema di posizionamento globale. Quindi, come vede, la storia è lunghissima, profonda ed infinita, ma siamo in una fase nuova. Siamo in una fase nuova in cui molto spesso sono le strutture militari ad accogliere l'innovazione che nasce in ambito commerciale, in ambito civile, e queste cose tipicamente accadono nei tornanti nella storia. Quindi quando ci sono dei momenti di profonda innovazione tecnologica che si sovrappongono a fasi di profonda rivoluzione geopolitica, che è quella esattamente che stiamo vivendo.
1: Veniamo ora agli strumenti finanziari di cui si parla nel libro, dal venture capital alle start-up nate per la difesa, dalle nuove metriche di investimento alla trasformazione della difesa in asset class. In che modo si può, per mutuare il titolo del suo libro, difendere il futuro?
2: Allora, parto dal dire, quando parlo di finanza privata parlo di venture capital, di capitale paziente ad alto rischio, di fondi di private equity, di investitori istituzionali, difficilmente si parla di investitori retail, con delle dovute eccezioni. In che modo i fondi privati in questo ultimo decennio, come è successo in altre fasi della storia, possono giocare un ruolo? Possono giocarlo un ruolo di sostegno a quegli imprenditori che decidono di assumersi la responsabilità di sviluppare cose nuove. È stato così per il rostro delle navi romane ed è stato così per il lancio dei satelliti di SpaceX, quindi nell'arco della storia abbiamo visto n volte. Il capitale privato può dare forza, coraggio alla visione, al ruolo degli imprenditori, in alcuni casi può sostenere quelle aziende, quelle start-up che fanno sviluppo tecnologico a crescere, in gergo di startup si usa dire a fare scale up, a scalare la produzione, a diventare grandi fino a diventare delle aziende e in alcuni casi arrivare anche in borsa. Che ruolo ha il capitale in questa fase? Ha un ruolo molto interessante, perché è vero che è un capitale tecnicamente di rischio, è un capitale paziente perché questi investimenti corrono su dei cicli decennali, ma i ritorni sono molto più interessanti del consueto 4, 5, 6, 7% a cui gli investitori retail possono immaginare. Hanno dei ritorni molto importanti, parliamo spesso di capitali che si raddoppiano, si triplicano, se non di più, perché chiaramente man mano che il capitale dà fiducia ad un'azienda e l'azienda cresce, il valore dell'investimento si moltiplica in maniera esponenziale. Questo è il ruolo del venture capital. Poi c'è il ruolo dei fondi di private equity che entrano in un'azienda con uno stato di maturità tecnologica più alto, e poi ci sono invece un fenomeno emerso negli ultimi direi 24-36 mesi che sono i ormai famosi ETF tematici, che hanno scoperto la difesa come una nuova classe di investimento a cui anche l'investitore retail, il piccolo risparmiatore, può accedere e le direi che dal 2022 al 2025 anche gli ETF, che per definizione diciamo sono un investimento passivo, quindi non propriamente un capitale di rischio paziente, tra il 22 e il 25 hanno più che raddoppiato i margini, i profitti. E quindi siamo in una fase nuova in cui quella che una volta era considerata il brutto anatroccolo per gli investitori, la difesa perché non era considerata etica, perché non rientrava nei criteri ESG, oggi è stata riscoperta dagli investitori e dall'opinione pubblica, perché mano a mano si va radicando sempre di più il concetto che la difesa è in realtà il prerequisito allo sviluppo economico delle nostre società.
1: Bene, grazie Enrico Della Gatta per essere stato con noi questa sera. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
2: Grazie a lei, buona serata.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
3: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
4: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani, ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
5: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
6: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica. E quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
7: Ci è voluto l'ingresso di Denis Zeundav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Zeundav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia e Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia, se dovesse perdere, sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP, Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto. Un'occasione ghiotta per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint, ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Contro Staffarelli. Ecco Roberto. Alto. Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.
2: We have the first ticket here for the final. For you.
3: That's cool.
2: It's of course row one, seed one, it's ticket number 45, 47. And it's for the final in New York, New Jersey. So you have your ticket already for the final.
4: That's beautiful.
2: Yeah. 6.5-7 million tickets. Fans will enjoy, the security here. Will be fantastic.
4: You're gonna do record business, I think.
5: Da Pasadena 1994, con l'errore dal dischetto di Roberto Baggio che consegnò la Coppa del Mondo al Brasile, al Mondiale 2026, che è quello del legame a doppio filo tra il presidente americano Donald Trump e il numero uno della FIFA Gianni Infantino. Mondiale che è appena cominciato, quello tripartito tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma che ha appunto negli States il motore primo, con emozioni e difficoltà annesse. Radici profonde, seppur non poco intricate, quelle tra il nuovo mondo e il soccer, che ci aiuta oggi a riscoprire un collega del Corriere della Sera, autore di un volume edito da Ultrasport e dall'emblematico titolo Il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti. Alessandro Vinci, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie Dario, è un piacere.
5: Alessandro, ti sei tuffato nella storia del soccer con entusiasmo e straordinaria competenza. Toglici un po' di curiosità. La prima, la più evidente, perché loro, gli americani, il nostro football, il calcio, insomma, lo chiamano soccer?
6: Ma diciamo che negli Stati Uniti chiamarlo football avrebbe creato confusione con l'altro football, quello che noi chiamiamo in Europa football americano. Il nome intero di quel football, e che specialmente si usava nell'Ottocento, era gridiron football. Soccer è sostanzialmente l'abbreviazione di association football. Tra l'altro, e questa è una piccola curiosità, la cito addirittura nell'introduzione, questa abbreviazione non è frutto di così una qualche tendenza statunitense, bensì di una salottiera tendenza inglese, londinese, che poi venne fatta propria dagli Stati Uniti. Però in senso più generale, paradossalmente, mi verrebbe da dire che il fatto che negli Stati Uniti il calcio, il football, si chiami soccer e non football come nel nostro continente, la dice lunga sul desiderio di autonomia e di differenziazione degli Stati Uniti. E effettivamente, se vogliamo anche un po' riprendere la famosa frase di Mourinho, o perlomeno attribuita a lui, secondo cui chissà solo di calcio, non sa niente di calcio, ecco, diciamo che questo concetto qui è anche molto ma molto coerente con la storia in senso più lato, in senso più generale, degli Stati Uniti, a partire dai padri Pellegrini, che vollero appunto differenziarsi da quello che c'era in Inghilterra, nel Regno Unito in generale.
5: Eppure, da quel che hai ricostruito, il calcio pure sbarcò fin coi primi coloni nel Nuovo Mondo, vero?
6: Allora, è un tema assolutamente interessante questo, perché diciamo così possiamo citare due binari principali. Un binario è quello dei college o comunque delle istituzioni scolastiche e accademiche statunitensi, che bene o male non smisero mai di risentire dell'influenza dei prestigiosi college britannici, e quindi si iniziò a giocare a calcio, o perlomeno a qualcosa di simile, già nella seconda metà dell'Ottocento. Dico qualcosa di simile perché qui addirittura si va indietro nel tempo, fino a quando le regole del calcio non erano state ancora nemmeno codificate in Inghilterra, le famose Sheffield Rules. L'altro binario invece è addirittura quello degli emigrati, gli emigrati dall'Europa agli Stati Uniti. In questo caso, secondo uno storico, Scott Crawford, le prime partite di calcio vennero giocate addirittura in Louisiana intorno al 1858, quindi 5 anni prima della codifica appunto ufficiale delle regole del calcio. Diciamo che la prima partita documentata con regole piuttosto simili a quelle del calcio, di cui abbiamo certa notizia oggi, si giocò a Waukesha nel Wisconsin nel 1866, quindi davvero tanto tempo fa. È davvero poi interessante andare a ripercorrere, ho provato a farlo nel libro, la storia di poi come il calcio non venne adottato e abbracciato dai college statunitensi, e perché gli studenti di Harvard amavano tantissimo il contatto fisico e la possibilità di tenere e giocare il pallone con le mani. Non si piegarono, si piegò viceversa Yale a un certo punto e Harvard la ebbe vinta. Poi quel tipo di gioco lì, che era molto più simile al rugby, non restò rugby, a proposito della volontà di differenziazione a cui accennavo poc'anzi, e diventò il football americano.
5: Quindi alla fine ebbe la meglio la fisicità del football americano.
6: E se posso aggiungere, la caratteristica della violenza o relativa violenza dello sport fu anche una delle chiavi che permisero al football americano di affermarsi, perché all'epoca negli Stati Uniti della seconda metà dell'Ottocento comunque la forza, la virilità era qualcosa di assolutamente apprezzato. Ricordiamo che davvero questo è un paese che è nato e si è sviluppato nel mito della frontiera, nell'andare anche proprio fisicamente a prendersi il proprio futuro. Quindi questo criterio era tenuto in grande considerazione sia negli sport che fuori, ed era soprattutto anche un metodo per creare, diciamo così, delle elite in un paese che in realtà nasceva come un paese di uguali. Era un paese che appunto voleva lasciarsi alle spalle un'Europa che viveva spesso o troppo spesso di privilegi acquisiti, di sangue, di stirpe, e appunto un criterio come quello della forza o anche di regole codificate in maniera molto precisa, puntuale e misurabili, come sono quelle di tutti gli sport statunitensi, football americano compreso, ecco, tutto ciò andò poi nella direzione di creare degli sport specifici negli Stati Uniti, perché chiaramente non c'è solo il football americano come sport specifico.
5: Eppure in questi poco più di 2 secoli di storia il soccer ne ha avute di occasioni per affermarsi.
6: Io parlo di 3 grandi occasioni perse nella storia del calcio negli Stati Uniti. La prima occasione persa fu proprio quella che alla fine vide Harvard riuscire a imporsi contro di fatto tutti gli altri college, o davvero la gran parte che preferiva il gioco con i piedi e senza placcaggi e senza possibilità di toccare il pallone con le mani. La seconda grande occasione persa si verificò di fatto in concomitanza con la grande crisi del 29, la grande depressione, perché negli anni 20 gli Stati Uniti erano teatro del campionato più ricco, era il paese più ricco del mondo, erano teatro quindi del campionato più ricco del mondo, la ASL, che alla fine però implose di fatto su se stessa a fronte della appena citata crisi del 29, ma anche di alcune divisioni diciamo così politiche interne, anche legate proprio al possibile potenziale sviluppo del campionato, che di fatto restò confinato in alcuni paesi della East Coast, quelli di maggiore migrazione europea, ma appunto c'erano dei progetti e tante potenzialità. A metà degli anni 20 dobbiamo pensare che lo stesso football americano non era ancora estremamente sviluppato, anzi, e secondo alcuni osservatori era proprio il calcio, dopo il baseball che invece era già ampiamente affermato, lo sport così destinato ad avere il futuro più radioso negli Stati Uniti. La terza grande occasione persa poi fu quella della NASL, e qui probabilmente alcuni nostri ascoltatori con qualche anno sulle spalle se la ricorderanno in prima persona, perché fu il celebre campionato dei Cosmos. Cito una per tutte, ovviamente la squadra più significativa e più iconica: Pelé, Chinaglia, chi ne ha più ne metta, Beckenbauer, addirittura Pino Wilson, tornando a qualche nome italiano, e lì fu un altro patatrac di fatto, perché i proprietari fecero il passo più lungo della gamba. Anche lì spese folli, tantissima volontà di imitare il modello Cosmos, ma non tutti i club avevano sede a New York, anzi appunto uno soltanto, e non tutti i giocatori erano Pelé, anche in questo caso uno soltanto, quindi poi si andò appunto ad affrontare spese per emulare quel tipo di modello lì e finì male sostanzialmente. Però dal 1996 c'è la MLS, Major League Soccer, in questo caso è un campionato in estrema crescita, ci sono tantissimi indicatori che lo dimostrano e quindi è ufficialmente tornato a essere una cosa molto seria il calcio negli Stati Uniti.
5: E oggi, Alessandro Vinci, il calcio nell'America che ospita per la seconda volta la fase finale della Coppa del Mondo, la prima con 48 squadre, sta funzionando? E se sì, perché?
6: Sta funzionando per tantissimi motivi, te ne posso citare solo uno magari collegandomi all'attualità. Se noi analizziamo la classifica delle squadre dal maggior valore economico al mondo, troviamo, questa è una classifica di Sportico, è un sito specializzato, al 13° posto la Juventus, al 14° posto il Milan, al 15° posto l'Inter, le tre big del calcio italiano. Bene, al 16° posto un'altra Inter, l'Inter Miami, dove gioca Messi, al 17° Los Angeles FC, poi Galaxy, Atlanta United, New York City e via dicendo. Nella classifica quindi delle 50 società dal valore più alto al mondo, la MLS è il campionato più rappresentato in assoluto, ancor più della Premier League. Certo, non occupa, come ho appena descritto, le primissime posizioni, però ecco, se consideriamo che la MLS è una lega ancora giovane, io e queste, molte di queste società addirittura sono attive da meno di una dozzina d'anni, io credo che ci sia molto, ma molto di nuovo sul fronte occidentale, e consideriamo che ci sono anche tante potenzialità non ancora sfruttate, perché questa è una lega che usa il salary cap e ci sono tante spinte per se non rimuoverlo, almeno comunque aumentarlo di molto, perché i proprietari delle società MLS sono davvero molto facoltosi, ma l'MLS non vuole ripetere gli errori della NASL.
5: Il futuro? Possiamo già immaginare cosa lascerà in eredità il Mondiale 2026?
6: Faccio una piccolissima premessa, non vorrei passare per magari l'ennesimo osservatore che sta dando per imminente il boom del calcio negli Stati Uniti, questa è la volta buona, assolutamente no, e nel libro cerco di spiegare il perché chiaramente ci sono anche tante criticità intorno al modello del calcio negli Stati Uniti, in primis per quanto riguarda lo sviluppo del talento nei settori giovanili. Detto questo, però, dico anche che ci sono tanti proprietari che acquisiscono società europee perché non riescono ad acquisire una franchigia in MLS, perché l'MLS è per appunto una lega chiusa, quindi non è molto semplice se non c'è la possibilità o di acquistarne una o se l'MLS non decide di aumentare appunto il numero delle proprie squadre. Aumenteranno i proprietari? Io penso di sì, perché comunque nel calcio europeo quello che ancora conta, ormai le cifre sono sempre più inaffrontabili per un numero crescente di paperoni europei, e invece negli Stati Uniti persone con quel tipo di disponibilità ce ne sono e ce ne sono ancora. Il calcio europeo, come è giusto e normale che sia, continua poi inoltre chiaramente a esercitare un particolare fascino dal punto di vista storico, non potrebbe essere altrimenti. Chiaramente gli appassionati di sport che possono permettersi di acquisire club di calcio, questo lo sanno, e quindi provano a esportare il modello anche di management statunitense nel calcio europeo, e questo non di rado però crea contrasti con i tifosi europei. Insomma, è un modo di fare diverso che negli Stati Uniti è la normalità, qui non lo è, e torniamo a quanto dicevamo prima in merito alla differenziazione, perché la storia non si è dipanata per caso e si riflette anche in questi aspetti.
5: Alessandro Vinci, autore per Ultrasport di Il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie mille Dario, un saluto a te e agli ascoltatori.
5: Breve pausa, ora Olimpia, poi ci sposteremo a Città del Messico, dove questo mondiale ha preso il via.
3: direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ho offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
7: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
7: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
7: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E due che non cambiano mai.
7: Le nostre.
0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Olimpia.
9: Y es que esta cancha guarda de las mejores anécdotas en la historia de los mundiales. Por ejemplo, hace 40 años aquí, Maradona hizo su emblemático gol de la mano de Dios. Y en 1970, el gran Pelé se coronó como el rey del mundo.
5: La partita del secolo fra Italia e Germania Ovest nel 1970, poi il trionfo mondiale di Pelé e dopo quello di Maradona, fino a Messico-Sudafrica, partita inaugurale dei mondiali 2026. Tempio laico del calcio mondiale, lo stadio Azteca di Città del Messico, con la sua storia e le emozioni che ha vissuto, quell'impianto leggendario, e con i suoi oltre 83.264 spettatori, di cui uno è una statua in bronzo a simboleggiarli tutti, che si susseguono di generazione in generazione. È la storia che vogliamo ripercorrere oggi qui a Olimpia, per riviverle insieme, quelle emozioni. Iniziarono nel 1963 i lavori di costruzione dell'Azteca, noto anche come El Colosso de Santa Úrsula, dal nome del quartiere di Città del Messico dove sorge. Obiettivo: realizzare un grande impianto in vista dei Giochi Olimpici del 1968 da affiancare allo Stadio Olimpico, appunto. E infatti l'Azteca fu la casa del torneo a cinque cerchi di calcio che vide il 26 ottobre del 1968 il trionfo dell'Ungheria sulla Bulgaria per 4-1 in un'infuocata finale con espulsi tre bulgari e un magiaro.
10: La finale per football достигнаха достойните 11 торки на България и Унгария. Вестник Ералдо нарече престъпен акт срещу българите и публиката опорочение финал на Ацтека.
5: Ma sarà in altri giorni, a venire di lì a breve, che l'Azteca passerà dalla storia alla leggenda del football mondiale. Lui, unico stadio del pianeta ad aver ospitato in tre occasioni, 1970, 86 e appunto 2026, la gara inaugurale di un mondiale. È il 17 giugno 1970, quando Italia e Germania Ovest si affrontano nella semifinale della Coppa del Mondo. Sì, è proprio quella, la partita del secolo, quell'Italia-Germania 4-3 decisa ai supplementari dal gol di Rivera. E allora ve li regaliamo ancora una volta, quei gol e quella gioia che spingerà per la prima volta milioni di italiani in piazza in piena notte per sventolare il tricolore e festeggiare un'impresa che ancora oggi è mito.
11: Rimessa in gioco di Burnic, il passaggio a De Sisti. Boninsegna. Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area, Boninsegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0, ecco, rivediamo l'azione di Boninsegna, ha toccato Riva, Boninsegna riconquista un pallone di sinistro, tiro di sinistro di Boninsegna, ottavo minuto del primo tempo, l'Italia in vantaggio, è un minuto e mezzo di recupero. Burnic e Held, Held va a terra, si rialza per primo, Held, effettua un cross che c'era, corregge verso il calcio d'angolo, accorre Burnic e mette in fallo laterale, un minuto e 40 di recupero, la rimessa in gioco di Held, Grabowski, Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Snellinger a due minuti due minuti oltre il tempo regolamentare, un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki in pareggio tedesco ad opera di Schellinger. Ed ecco finalmente il fischio di questo Yamazaki, 3 minuti di recupero ha dato, 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Italia e Germania devono disputare i tempi supplementari. Il tiro dalla bandierina di Libuda, ha toccato Zeller, Müller ha segnato, la Germania in vantaggio. Schera e Burnic hanno tentato in vano di servire Albertosi, Müller ha toccato fortunosamente la palla e l'ha portata in fondo al gol. Müller ha portato in vantaggio la Germania al 6° minuto del primo tempo supplementare. Calcio di punizione in favore della squadra italiana, è sulla palla Rivera, passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic, pareggio Burnic, 2-2. Burnic ha restituito alla Germania il gol del difensore Schellinger e siamo ancora sul 2-2. Burnic, Rivera la palla, servito come Inghini sulla sinistra. Riva, tiro ed è gol. Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2, ha segnato Riva. Una partita drammatica, incredibile. Maier non ha potuto nulla contro il fendente diagonale di Riva. 3-2 per la squadra italiana. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller. E la palla è in fondo alla porta. Ha pareggiato Zeller, 3-3. Al 5° minuto del secondo tempo supplementare. Potrebbe intervenire Albertosi o Rivera e la palla va in fondo sul colpo di testa di Zeller, che però dovrebbe essere stato corretto da Müller. Dopo il colpo di testa di Zeller ha toccato anche Müller, infatti vediamo che la diapositiva assegna il gol a Müller e siamo ancora sul 3-3. Questa drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Buoninsegna ha saltato Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Guardate Rivera, la finta che sbilancia Maier. 4-3 per l'Italia, ha segnato Rivera e siamo

0: Buffon di Riverino, colpo di testa di Pelé, entra fine il vantaggio, ha segnato Pelé al 18° minuto. Ecco, vedete la rimessa in gioco di Tostón, il cross di Riverino e il colpo di testa di Pelé sul quale Albertosi non può intervenire.
1: Da Urrey a Dieguito, da Pelé a Maradona, dal samba al tango, ancora l'Azteca, l'anfiteatro della partita in cui tutto si compie. Il blasfemo e il sublime si sfiorano e si mescolano. 22 giugno 1986, quarti di finale del mondiale, l'Argentina affronta l'Inghilterra. È il 51esimo quando un pallone ricade nell'area degli inglesi. Maradona salta, tocca di mano, inganna il portiere britannico Shilton e pure l'arbitro, il tunisino Ali Bin Nasser, che convalida l'1-0, segnato dalla mano de Dios.
2: Para cuando Argentina y el gol. Vamos muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco. Allá vino para Lortico Chía, que lo tira Diego como número 10. Así Usti como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona hace un drible. Se va entre 3, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona.
1: Ne passano appena 4 di minuti e Diego il demone disegna un gol che neanche un angelo sarebbe stato capace. Il gol del secolo, dribblando metà squadra inglese, Shilton compreso, per l'estasi del telecronista Victor Hugo Morales e di tutto il popolo albiceleste. La semifinale col Belgio, sempre all'Azteca, è un altro show di Maradona che sigla anche qui la doppietta decisiva. E il 29 giugno 1986, ovviamente all'Azteca, gli argentini si giocano la Coppa contro la Germania Ovest. Brown e Valdano portano la squadra del tecnico Biardo sul 2-0, ma i tedeschi tra il 74esimo e l'81esimo trovano il pari con Rummenigge e Föller. 3 minuti e Maradona stavolta si trasforma in assistman per la volata del decisivo 3-2 di Burruchaga.
3: Maradona, Burruchaga, Burruchaga si colpa, Jorge Luis Burruchaga.
1: Lothar Matthäus, che con Maradona darà vita a duelli epici anche nella nostra Serie A, affrontando il Napoli di Diego con la sua Inter, ricorda così quella bruciante sconfitta, quel 29 giugno 1986, nel Sacro Tempio dell'Azteca.
4: Questo era il mondiale di Maradona. Io penso che nessuno ha visto un mondiale dove ha vinto una squadra quando ha fatto una persona questa dominanza in campo, e Maradona era non solo il capitano della squadra argentina, lui era il miglior giocatore in questo mondiale. Sicuramente nel finale lui non era alla grande, perché io ho giocato in marcatura contro lui, ma in questo momento Maradona era il numero uno. Anche Argentina ha vinto questa partita un po' con la fortuna, perché dopo 2-0 abbiamo pareggiato, eravamo quasi sulla strada di vincere, e poi ha fatto Maradona un pass geniale, un giocatore tedesco ha dormito un po', tutti gli altri hanno giocato da fuori gioco, e questo argentino ha segnato. Ma era una brutta sconfitta, perché dopo il 2-0 abbiamo cambiato quasi la partita, nel 5 minuti fine della partita Argentina ha fatto

0: il gol per il mondiale.
1: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
3: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
3: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
2: sì,
3: Elisabetta
2: ma poi
3: Busconi.
2: Li intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo so.
3: Di almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Nel mondo del pop e del rock ci sono sempre stati progetti fittizi, nomi a cui artisti veri hanno prestato voci e suoni. Tra le storie più immaginifiche, quella dei Platinum Weird. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Sweet Dreams.

Sweet Dreams, il classico degli Eurythmics, secondo Betty Black, artista che vive a Londra a gran voce, partendo dal presupposto, come si diceva, che il mondo del rock e del pop è sempre stato pieno di grandi bufale, nello specifico band e artisti fittizi a cui musicisti veri e veri cantanti hanno prestato suoni e voci. Beh, tra le storie più immaginifiche di sempre ce n'è una che ha riguardato Dave Stewart, uno dei due Eurythmics, l'altra metà era Annie Lennox. Il gruppo è andato avanti dall'80 al 90, poi i due hanno preso strade diverse, a fine anni 90 si sono ritrovati e hanno inciso un disco e in seguito si sono riuniti a intermittenza. Adesso però non sono gli Eurythmics che ci interessano, ma quello che è presumibilmente successo prima della nascita del gruppo. Ripeto, presumibilmente. Qui entra in scena appunto Dave Stewart, legato a una storia spettacolare che i fan conoscono bene, roba da spezzare i piccoli cuori, Heartbreaker appunto, in Milk.

Heartbreaker, un pezzo dei Milk, gruppo inglese funk and soul in piedi da anni, un tempo spingevano così, poi i suoni si sono andati sempre più dilatando, cuori che si spezzano come quando si è saputo cosa è successo a Dave Stewart nel 1974 a Londra, anno in cui presumibilmente aveva trovato la voce perfetta e non era Annie Lennox ma una tale Erin Grace, splendida cantante e bravissima autrice. Stewart le chiederà di mettere su un gruppo e nasceranno i Platinum Weird. Grace però non era sicura che avrebbe funzionato, ogni tanto si eclissava, non si faceva sentire per giorni interi, poi riappariva con qualche nuova canzone appena abbozzata. Un giorno nel 1974 Erin sparisce, era rimasta devastata dalla morte di Nick Drake, fondamentale cantautore inglese, ed era fuggita con il fidanzato di Elton John. Che storia, eh? Di lei restava solo una canzone finita, quella che secondo Dave Stewart, futuro Eurythmics, era la più bella e che insieme ad altre ancora da completare sarebbe dovuta finire in un album mai uscito, un album che doveva intitolarsi Make Believe, che in inglese significa finzione, fantasia, e qui già uno capisce molto, un classico disco accantonato come ce ne sono tanti nel rock e nel pop che poi anni dopo riappaiono, e infatti nel 2006 misteriosamente riapparirà ed uscirà, e qui viene il bello. Tito Ramirez, artista spagnolo, mentiras, bugie, tanto per restare in tema. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, un pezzo da Castle Park, il nuovo album appena uscito. Certo non è male la storia del presunto disco mai realizzato dai Platinum Weird di Dave Stewart, futuro Eurythmics, nel 1974 con la Erin Grace di cui sopra, cantante e autrice. In quell'anno i due avevano debuttato alla festa di compleanno di Mick Jagger e tutti erano rimasti a bocca aperta, tra questi Elton John, che aveva deciso di fargli un contratto con la Rocket, la sua casa discografica. Quando si esibivano a Londra il pubblico era estasiato e tutti si aspettavano l'uscita di un album, ma Grace all'improvviso sparisce e tutto si ferma. Saltiamo al 2004, esattamente 30 anni dopo. Dave Stewart e Kara DioGuardi, cantante, autrice e discografica americana, si ritrovano insieme per scrivere alcuni pezzi per le Pussycat Dolls, il gruppo femminile americano. Le canzoni però non vanno bene per le ragazze, sono molto intimiste e molto Fleetwood Mac come stile, però piacciono al discografico delle Dolls, che li incoraggia ad andare avanti. Magari le avrebbero potute utilizzare per registrare un loro album. Al tempo Stewart aveva 52 anni, Kara ne aveva 34. Stewart era già al massimo come solista e come produttore, e tra i tanti artisti con cui aveva lavorato c'erano anche Mick Jagger e Brian Ferry. Kara era già nota come autrice, poi negli anni avrebbe scritto per tantissimi nomi, da Christina Aguilera a Pink a Laura Pausini. E qui si aprono

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Ancora attacchi di Trump contro la Premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
7: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della Premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
8: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, l'ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
9: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
6: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
10: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica e quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
6: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
11: C'è voluto l'ingresso di Deniz Undav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Undav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia e Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia se dovesse perdere sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
6: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint, il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto, un'occasione ghiotta per Jorge Martin che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
1: Eccoci all'ora di cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, un'oretta insieme per parlare di tutto il cinema che c'è in sala, a partire dalla sala cinematografica, nelle arene, nei festival che sono nella loro piena stagione, quella appunto dell'estate, e anche per vedere cosa recuperare grazie alle visioni domestiche. Sarà con noi fra poco Amélie Bonnain, che è la regista del film Allora balliamo, che aprì il Festival di Cannes lo scorso anno ed è finalmente nelle sale. Dico finalmente perché è un film che ha una grande energia romantica e quasi rock in un certo senso. Parleremo dei film nuovi in sala, a partire per esempio da Il bacio della donna ragno, che torna sotto nuova veste. Era l'85 quando Hector Babenco firmò forse il suo capolavoro, facendo vincere a William Hurt il premio per il migliore attore agli Oscar e a Cannes, e che adesso arriva di nuovo sul grande schermo in chiave musical, perché nel frattempo Il bacio della donna ragno era diventato un musical di Broadway e del West End, con protagonisti tra l'altro Diego Luna da una parte e Jennifer Lopez dall'altra. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. È anche la settimana di Toy Story 5, il ritorno del franchise forse più famoso di casa Pixar, quello che diede inizio a tutto, ed è un film che ha trovato la sua strada per arrivare al vecchio e al nuovo pubblico. Anche quello lo analizzeremo insieme a Chiara Pizzimenti, giocheremo insieme come sempre con i più bei film in un video, e avremo anche lo spazio per parlare di un documentario che è passato al recente Festival di Cannes, che si intitola Vittorio De Sica, la vita in scena. È uno straordinario documentario con documenti veramente inediti venuti fuori dagli archivi di casa De Sica, e ne parleremo infatti con Andrea De Sica, che tra l'altro è il produttore creativo del film. Insomma, tanta carne al fuoco. Vogliamo cominciare però con l'azione. C'è un film che è arrivato nelle sale in questo fine settimana, di David McKenzie, con un grande cast capitanato da Aaron Taylor Johnson e Sam Worthington. Si intitola Fuse.
2: Colonnello,
3: abbiamo uno UXO a Westminster, signore.
2: Serve un perimetro per un raggio di 800 metri. Ci vediamo in pista.
4: Potrebbe anche esplodere adesso.
2: Teoricamente sì.
5: Quest'area deve essere evacuata.
6: Rapido controllo del cordone.
7: Nessun movimento.
8: Siamo dentro.
5: C'è una seconda spoletta con un timer. Può detonare in qualunque momento nelle prossime 48 ore.
2: Porca troia, è attiva.
6: Signore, guardi qui. Telecamera termica.
7: Quella traccia non dovrebbe esserci.
2: Gli sbirri, via, via, via, via, via, via.
1: Siamo a Londra e tutto comincia con una tensione diversa da quella del film di rapina, dell'Heist Movie, perché semplicemente è stata trovata durante degli scavi per dei lavori edili una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, cosa che accade abbastanza spesso, sapete, tutto il quartiere viene messo in sicurezza, se proprio necessario viene sgomberato per dar modo agli artificieri di disinnescarla, ed è quello che di fatto succede. Dopo però l'evacuazione cominciano a succedere delle cose, ci si rende conto che mentre gli artificieri, capitanati dal maggiore Will Tranter, dalla sua squadra, stanno lavorando a questa bomba che piano piano sembra rilasciare tracce che ci dicono che forse non è proprio una bomba della Seconda Guerra Mondiale, dentro il perimetro cintato dal quale sono stati evacuati tutti gli abitanti ci sono quattro rapinatori che stanno lavorando a una rapina in banca, un grosso buco nel muro per arrivare alle cassette di sicurezza. Scopriremo andando avanti che forse le cose sono anche collegate. E allora, saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
9: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Boris, il plot è una sorta di, appunto dicevo, heist movie al contrario, nel senso che le tessere non sono chiare dall'inizio, sembrano un'altra cosa, e poi piano piano, pur dentro un canovaccio molto molto lineare, senza grandissimi scossoni né registici né narrativi, però la realtà sotto gli occhi dello spettatore si modifica.
9: Allora, diciamo che il punto forte coincide col punto debole in questo caso, nel senso che è come se in quel pomeriggio di un giorno da cani di Lumé ci fosse innestato, soprattutto all'inizio, Zero Dark Thirty con la scrittura del colpo della metropolitana. Ovviamente uno dice allora è un capolavoro, perché almeno due su tre sono dei cult del loro genere. Non è un capolavoro, ma è un film onestissimo che ha il pregio e anche il difetto di essere incredibilmente derivativo. Qual è il punto forte? Il fatto che il soggetto mette in insieme queste realtà, questo modo di raccontare, cioè che ci sia una bomba che in qualche modo rappresenta l'elemento di tensione, che lo faccia diventare prima quasi un film bellico metropolitano, poi un western metropolitano, e poi a un certo punto irrompa in maniera abbastanza brutale invece l'ice movie. E quindi evidentemente non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Va detto che forse per quanto riguarda l'ice movie, come insegna Ocean's 11 per esempio, forse nessuno vuole qualcosa di nuovo sotto il sole, nel senso che è uno di quei film rifugio, come per esempio lo sono i film sul pugilato, in cui tu entri in sala e desideri ardentemente di trovare quello che già conosci, quello che già sai. E devo dire che la scrittura di Ben Hopkins, che è una scrittura solidissima, che ha già affrontato il genere, la regia, che è una regia funzionale, essenziale, che non cerca la spettacolarizzazione, aiutano a far sentire lo spettatore a casa, partendo da un soggetto che non era appunto il soggetto classico. Quindi è anche difficile fare una recensione, perché certamente Fuse è la migliore opera di genere di questo genere? Assolutamente no. È, diciamo, in classifica medio-alta. Serviva un altro ice movie? Probabilmente no. Però va detto che in questo caso forse la distribuzione italiana ha azzeccato l'uscita, nel senso che siamo a giugno inoltrato, e però sicuramente abbiamo bisogno di maggiore intrattenimento in questi giorni. Abbiamo anche forse abbassato il livello della nostra esigenza, e allora Fuse è un film perfetto, perché dura 98 minuti, perché è serrato, perché al di là di qualche momento di scrittura ci troviamo comunque di fronte a qualcosa che per 98 minuti ti intrattiene, ti diverte, non ti fa guardare l'orologio, e quindi è promosso, perché quando un film fa quello che ha promesso, fa quello che desidera fare, viene promosso, poi non entrerà nei libri di storia del cinema.
1: E pazienza, i libri di storia del cinema però, come dire, non possono contenere davvero sempre tutto. C'è anche il buon intrattenimento estivo, fa caldo, aria condizionata, un film d'azione, e diciamo che passa la paura. Boris, rimani con noi, perché fra poco torniamo con te per parlare di un film che forse aveva anche qualche ambizione, sicuramente qualche progenitore più importante con cui confrontarsi, Il bacio della donna ragno, e vedere se anche quello sarà promosso. Adesso invece ci occupiamo di tutt'altro, anzi, come recita il titolo del film, allora balliamo.
10: Ciao mamma.
11: Oh tesoro.
12: Che ci fai qui? Sei stata tu a chiamarla?
10: Forse la domanda è: che ci fai tu qui?
13: Allora, bellezza, ti sei persa?
10: Non muovendoti mai da dove sei nato, tu non corri questo pericolo.
13: Ah.
10: Sono qui perché mio padre ha avuto un infarto.
13: Oh, merda.
12: Non devo stressarmi. E questo mi stressa.
14: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
10: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai. Oh, porca troia. È Cebest.
15: È Cebest? Fuori il tavolotto, fuori il tavolotto!
1: Allora balliamo, recita il titolo del film di Amélie Bonnin, con Juliette Armanet e Bastien Bouillon protagonisti, nei cinema italiani da Fandango in questo fine settimana, dopo aver aperto il Festival di Cannes 2025, in quello che è un genere che i francesi amano, sanno fare, sanno coniugare la parte, diciamo, d'autore del cinema con quella musicale, cioè appunto la commedia musicale, il film cantato. È stato così in passato e così ancora per questo Allora balliamo, che era un cortometraggio che la stessa regista Amélie Bonnin ha dilatato a lungo, e questa volta l'operazione è riuscita. Non è un'operazione facile, fra poco ne parleremo con lei. La storia è quella di Cécile, quarantenne, chef a Parigi, ma di provenienza campagnola, diciamo così. Sta per aprire il proprio ristorante insieme al suo compagno, scopre di essere incinta, ma scopre anche che il papà, in questo paese della provincia francese, della campagna francese, dove anche lui fa il ristoratore, ha avuto un infarto, quindi sente di dover partire e tornare nel suo paese d'origine, dal quale si era staccata 20 anni prima, quando ragazza era partita alla Volta di Parigi con il sogno di fare la chef. Arrivata lì, incontra il padre con il suo ristorante vecchia maniera, quindi due scuole non solo di cucina ma anche proprio culturali, anche di vita in qualche modo, che si confrontano, ma incontra anche i vecchi amici, e fra loro un ragazzo che quando lei era giovanissima in quel paese era stato anche un suo primo amore. Questa situazione, questo richiamo alla nostalgia, questo richiamo in qualche modo a delle radici che non erano mai sparite dal terreno, nonostante Parigi fosse una città che poteva fagocitarla, beh, pian piano vengono fuori fuori e danno vita a una nuova era dell'esistenza di Cecil. E tutto questo succede, viene raccontato con grande romanticismo, con grande dolcezza, con grande energia anche attraverso le canzoni. Perché quando è il momento di far progredire la storia, di far progredire l'amore, di far progredire il dramma, le differenze culturali col padre, ecco, è una canzone, tra l'altro canzoni famose con i testi rifatti, riadattati al racconto del film che stiamo vedendo. Partir un jour era il titolo originale, Allora balliamo, quello italiano. Noi abbiamo incontrato al telefono proprio Amélie Bonnain e le abbiamo chiesto innanzitutto come ha lavorato Amélie Bonnain al tentativo di dare uniformità a quella storia, facendola diventare una storia lunga.
11: Bonjour et merci beaucoup. En fait, c'est mes producteurs qui ont eu l'idée de faire un long métrage et à l'origine.
16: Sono i miei produttori che hanno avuto questa idea. Mi hanno proposto di fare un lungometraggio a partire dal corto. E a dire il vero, io all'inizio ho rifiutato perché avevo paura in qualche modo di annacquare, tirando troppo per le lunghe, il soggetto del corto. Dopodiché però il mio coautore Dimitri Luca mi ha portato un libro su queste trattorie per camionisti lungo le strade tipiche che percorrono i camionisti, con delle ricette, delle foto, e da lì abbiamo visualizzato non solo già un'ambientazione, una scenografia, ma anche tutto un mestiere, una professione, e da lì ne è derivata tutta una storia. Poi abbiamo potuto anche inserire delle scene che non avevamo montato del corto, che si focalizzavano più sull'ambiente familiare, sul rapporto con i genitori. Erano aspetti che non avevamo avuto l'occasione di sviluppare e l'occasione l'abbiamo avuta passando a un lungo metraggio.
11: Qu'on n'avait pas pu développer dans un format court et on s'est dit que là ce serait l'occasion de le faire.
1: Volevo chiedere anche un po' della scelta dei due protagonisti, due attori che hanno una bellissima chimica insieme, hanno delle facce normali, fra virgolette, quindi personaggi con i quali il pubblico si può identificare. Io, tra l'altro, amo molto Bastien Bouillon, che trovo uno degli attori più interessanti della sua generazione, però c'è stato un cambio di protagonista rispetto al cortometraggio, perché lì il protagonista era l'uomo, in questo caso invece è la donna. Ecco, come hai lavorato a questo cambio e alla scelta di questi due attori?
11: Alors quand j'ai écrit le court-métrage, j'avais pas réfléchi au genre du héros.
16: Quando ho scritto il corto non avevo veramente riflettuto sul genere del protagonista, se fosse un uomo o una donna. Però mi è successo che mentre giravo con il corto per dei festival, a un certo punto una signora mi ha avvicinata chiedendomi perché avessi deciso di scegliere un protagonista uomo, quindi un eroe. E io onestamente non ci avevo pensato e secondo me questo è un problema. Era come se, pensando a un eroe protagonista del film, automaticamente dovesse essere un uomo. E quindi ho pensato che sarebbe stato interessante vedere invece, sostituendolo con una donna, cosa poteva anche cambiare. Ed è stato proprio uno degli impulsi che mi ha spinta anche a costruire, a sviluppare il corto, facendone un lungometraggio.
1: Come dicevamo, un'altra cosa molto bella nel film che mi ha molto colpito è questa irruzione del musical che fa entrare la vita di tutti i giorni dentro le canzoni, per esempio alla Jacques Demy, alla La La Land per intenderci. Ecco, volevo chiedere ad Amélie che lavoro ha fatto e se in qualche modo si senta debitrice di un grande regista di culto come Jacques Demy e se ha scelto questa forma sin dall'inizio, insomma, come ci ha lavorato.
11: C'est sûr que j'ai dû m'inspirer de d'autres cinéastes parce que j'adore moi aussi les comédies musicales.
16: Sicuramente mi sono ispirata a tanti altri cineasti perché adoro anch'io il genere del musical. Sicuramente sono stata influenzata da Jacques Demy, ho visto La La Land, ho visto anche tanti musical proprio live a teatro. Ma all'inizio della scrittura, in realtà, non avevamo questa intenzione di inserire la commedia musicale. Volevamo semplicemente raccontare una storia e a un certo punto ci siamo resi conto che siccome stavamo raccontando qualcosa che aveva molto a che fare con la nostalgia, con la memoria di momenti e di luoghi passati, che la canzone, in particolare il repertorio di canzoni francesi del passato, potessero raccontare e trasmettere molto bene tutte queste emozioni legate al fatto di tornare al posto in cui siamo cresciuti. E quindi l'uso della canzone poteva entrare in dialogo con il racconto e poteva rientrare nella forma del film. Abbiamo deciso di fare un film in cui la canzone racconta come la musica popolare in qualche modo permea le nostre vite e ci resta sotto forma di ricordo.
11: Infuse dans nos vies e nous crée de souvenirs.
1: E allora grazie a Amélie Bonnen per questo film Allora balliamo.
11: Grazie.
1: Ed è arrivato il momento di giocare insieme, con il nostro film misterioso che dovete provare a indovinare, anche in questo caso una bellissima edizione Blu-ray 4K, tra l'altro steelbook con cofanetto rigido, veramente da collezione, di questo film.
17: Tu vuoi diffondere il fuoco in tutto il mondo? Sì. Ti darò i fucili, ti darò gli auricolari, le granate. Oh, è una magia potente. La comandi a distanza e colpisce come il fulmine.
1: E allora, in che atmosfera siamo? In che film siamo? Se lo avete individuato, scriveteci il titolo completo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie in Blu-ray 4K di questo film che fra poco vi riproponiamo.
18: Hai un film preferito?
19: No, non ce l'ho.
18: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
20: I've some counsel I can give. You need but ask it. I'm so very glad to share this good advice.
21: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
1: E questo che avete sentito era un estratto dal trailer del Bacio della Donna Ragno, il film di Bill Condon con Diego Luna, Tonatiuh, Elisa Ras e Jennifer Lopez nei cinema italiani da questo fine settimana. Siamo di fronte a un titolo che ha veramente un côté quasi mitico, nel senso che Il Bacio della Donna Ragno di Hector Babenco del 1985 fu un film epocale, denso di realismo magico da una parte, di temi politici dall'altra, con uno straordinario attore come William Hurt, che visse l'Oscar come miglior attore e il premio per il miglior attore a Cannes, e fu uno dei grandi film che gettarono il sasso nello stagno dell'ipocrisia rispetto al tema dell'omosessualità e delle dittature sudamericane. Si svolgeva in un non meglio precisato paese sudamericano nel quale un prigioniero politico che già in cella, appunto era William Hurt, appunto Valentin, faceva amicizia forzata inizialmente con un omosessuale che veniva buttato nella stessa cella, appunto Luis Molina, per reati invece legati a un rapporto con un minore. Questa storia divenne veramente epocale, prese tutti i premi che poteva, ma a quel punto, dopo tanti anni, è arrivato un musical, sempre ispirato dal libro di Puig, che è stato uno dei più grandi scrittori argentini di quell'epoca, ma divenne un grande successo di Broadway, Il Bacio della Donna Ragno formato musical, uno di quei musical sociali, avete presente, come Chicago per esempio. E adesso, dopo tanti anni, quel musical diventa un film. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, la storia ha sicuramente una forte valenza politica e anche in certi momenti commovente, però a mio modo di vedere quello che non è particolarmente riuscito in questa versione del Bacio della Donna Ragno è tenere insieme i due mondi, quello carcerario e quello del musical. E quindi sono due mondi cromaticamente, esteticamente, musicalmente, narrativamente molto diversi, che hanno però proprio due binari paralleli che a mio modo di vedere non riescono a fondersi, e questa è forse la cosa che fa un pochino più inciampare il film. Tu come la pensi?
9: Ma l'impressione è che se non sei Spielberg nessuno possa riuscire a farlo, anche perché il musical ha una sospensione della credulità, anche della saturazione di determinati comportamenti, che è altissima e che infatti lo fa diventare un genere molto amato dagli aficionados e poco tollerato da chi invece non lo ama, perché banalmente ci sono un alfabeto, c'è cioè una grammatica come quella che pretende, insomma, che la trama vada avanti attraverso le canzoni, in alcuni casi addirittura il recitato diventa cantato, che ovviamente più si va avanti in una fruizione cinematografica più è complicato per il pubblico sopportare. Se sei Spielberg puoi riuscirci, ovviamente non vale per Il bacio della donna ragno. A mio parere il problema sta proprio tutto lì, nel cercare programmaticamente una commissione complicatissima, probabilmente con l'unico obiettivo di far sentire a proprio agio l'errore di casting più clamoroso, uno dei tanti errori di casting, perché quasi nessuno ha azzeccato come attore, anche proprio esteticamente, che è Jennifer Lopez, il cui unico plus non è certo una grande capacità recitativa, anche se non siamo di quelli che la considerano un'attrice mediocre, basta ricordare U-Turn, ma anche tante commedie sentimentali interessanti, ma di sicuro non è Meryl Streep, e l'unico momento, l'unico modo che può farla eccellere è quella di farla ballare e cantare, ma costruire attorno a lei un film che non sta in piedi non le fa comunque un favore. In più c'è il confronto con un classico che era diventato immediatamente un classico, perché poi parlava dell'Argentina anche senza nominarla mai, l'Argentina di Desaparecidos, della dittatura dei militari, e ne parlava 2 anni dopo che quei militari erano caduti, quindi con un'urgenza storica anche di denuncia. E diventa subito un classico perché ovviamente molti ne fanno, diciamo, una bandiera. Il bacio della donna ragno diventa come una canzone degli Intillimani, diventa un'icona di quella lotta, diventa una romanticizzazione di tutto quello che è successo in quegli anni. C'è un carico e un'iconografia troppo forte perché un remake non possa confrontarsi con quell'enormità anche emotiva e non solo cinematografica. E questo che cosa provoca? Che probabilmente il film è un onestissimo thriller politico intrecciato all'interno di un musical melodrammatico, e probabilmente funziona per chi non ha quel confronto così pressante, perché chi lo ha non può evitarlo, ma chi non lo ha forse semplicemente si diverte, anche se, diciamo, le ambizioni del film ovviamente sono diverse, quindi si può essere meno generosi nel promuoverlo.
1: Il bacio della donna ragno nei cinema. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
9: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: Seconda parte della Rosa Purpurea, è arrivato il momento di occuparci del film che sicuramente fra quelli di questa settimana è quello con le maggiori ambizioni di botteghino, e probabilmente è anche uno di quelli con le maggiori ambizioni di tutta l'estate, perché stiamo parlando del ritorno di un franchise che aprì la storia di Pixar, Toy Story. Ebbene, 7 anni dopo Toy Story 4 arriva Toy Story 5 e arriva con un film che ha delle ambizioni anche, come dire, rispetto alla sua epoca, all'epoca che racconta, perché qui i giocattoli, sapete, che si animano di notte, che hanno una loro vita, che in tutti i modi vogliono essere parte della vita dei bambini di cui sono oggetto, diciamo così, ma anche soggetto, e Pixar ci ha insegnato a pensarla così. Beh, in questo film quei giocattoli vivranno una delle battaglie più importanti ed epocali della loro vita di giocattolo, ovvero quella contro i nuovi temibili device, i tablet, la tecnologia, tutto quello che porta i bambini lontano dai giocattoli, dalla creatività, dalla fantasia, dall'immaginarsi, dal gioco di ruolo, e li costringe davanti a una passività della fruizione, che saranno proprio i giocattoli veri, a partire dalla

0: tutto lì.
1: Ci servono rinforzi.
2: C'è un tablet nelle mani di Bonnie, i giocattoli sono in allarme. Se il primo intruso era un astronauta poi diventato amico, ora c'è una tecnologia che pare davvero aliena. Dovrebbe aiutare la bambina a combattere la timidezza, ma la chiude in un mondo a parte. Dovranno intervenire tutti i personaggi dei 5 film precedenti per rimettere a posto la situazione.
0: Io le dirò come funziona dalle nostre parti.
1: Stai calma, Jessie.
0: Sono la calma fatta persona.
1: Non funzionerà.
0: Dobbiamo parlare, dispositivo.
3: Non toccare Jessica.
4: L'ha chiamata Jessica.
5: Scandalo.
0: Coraggio.
6: Sta scappando, Buzz.
0: Godetevi il garage, panciottone.
1: Panciottone.
7: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
5: No, verremo donati.
8: Donati?
9: No, tesoro, donati.
0: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
2: Lo sappiamo tutti che Buzz, nome d'astronauta vero, andava verso l'infinito e oltre. Ecco, l'oltre arriva da noi in Toy Story 5, perché è innegabile che le nuove tecnologie abbiano cambiato la prospettiva del mondo dei bambini e dei giocattoli. Ma Toy Story è mai stato davvero un film sui giocattoli? La risposta che viene da dare, guardando anche questo capitolo del film Pixar che nel 1995 ha cambiato il mondo dell'animazione, è no. Questi sono film sulla crescita e sull'amicizia, feel good movie per eccellenza, anche quando lo stampo è sempre lo stesso e un po' di crepette e di buonistico pareggio si vedono, ma il sapore resta quello dell'originale e forse è proprio quello che cerchiamo, come quando ci rifugiamo nei vecchi amici, quelli che non ci mettono da parte, perché l'altro tema che tecnologicamente definiremmo dell'obsolescenza è questa paura di non servire più. State tranquilli, più di 30 anni dopo Toy Story ci serve ancora e pur con qualche imperfezione ancora ci fa stare bene.
0: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
10: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
3: Ciao, sono Lilipad.
11: L'era dei giocattoli è finita.
0: Non mi stai neanche ascoltando.
3: Io sono sempre in ascolto.
0: Ascolta bene, io giocattoli e tu resta.
12: Ne voglio uno.
13: Tu resta qui.
1: Credi che non sia in grado?
11: No!
14: Bel poncio.
15: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: E questo è Toy Story 5, il film che porta nuovamente la firma di Andrew Stanton nei cinema italiani. È il momento di giocare insieme di nuovo con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
17: Ewa provvederà. Sì, eh? E dov'era Ewa? Dov'era quando nostro figlio...
18: Zeke! Vivo in questo posto dove non ho niente. Non ho il mio popolo, non ho la mia foresta. Perfino l'arco di mio padre è andato.
16: E allora, se l'avete individuato, ci sono un bel po' di elementi che dovrebbero aiutarvi, anche perché è stato un grandissimo successo, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, vi raccomando il titolo completo del film, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K in un'edizione davvero straordinaria, un video che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
19: Motore, chat. Azione!
20: De Sica è un grande regista.
21: That's an artist where you feel a world view.
22: Gli Shusha sorridono. Il famoso cavallo del film si è trasfigurato in questa statua.
23: Credo che oggi ci rendiamo poco conto di quanto De Sica sia stato importante per il cinema italiano.
24: Noi due siamo come il cappuccino, che non si sa il latte qual è. E il caffè.
16: Vittorio De Sica, insomma, quanto manca una figura come quella in generale nella cultura e nel cinema italiano, ma insomma non manca sicuramente al cinema, perché Vittorio De Sica, La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel, è nelle sale cinematografiche italiane i prossimi 22, 23 e 24 giugno, quindi non fatevi sfuggire questa occasione di vedere questo bellissimo documentario che ha partecipato tra l'altro al recente Festival di Cannes per raccontare, ripercorrere la vita, l'opera, insomma l'eredità, il mondo che circondava uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano. E per parlarne è in collegamento qui con me Andrea De Sica. Il film è di Francesco Zippel, però abbiamo voluto sentire Andrea De Sica un po' perché mi ha molto incuriosito questa carica che esce dai titoli, ovvero produttore creativo, e poi perché Andrea De Sica, oltre che essere stato già qui da noi in radio alla Rosa Purpurea, insomma, ha quella legacy familiare che ovviamente non è indifferente. Ciao Andrea.

0: Ben ritrovato la Rosa Purpurea.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, come sempre.
0: Allora, Andrea, parto da qui. Di chi parliamo quando parliamo di Vittorio De Sica?
1: Beh, parliamo di una figura che ha coperto, diciamo, 50 anni di storia dello spettacolo, ma forse anche di più italiano, del primo vero personaggio multimediale, oserei dire, perché era cantante, attore, uomo di spettacolo, regista, scrittore, sceneggiatore, insomma, faceva anche addirittura doppiaggi, anche se non accreditandosi per fare le voci, le vocine, scrivendo battute, insomma, era una persona che ha quasi, direi, anche contribuito ad inventare il cinema mondiale e che annovererei fra i più grandi registi, autori di tutto il mondo.
0: La figura di Vittorio De Sica sia assolutamente centrale. Guarda, io giro il mondo dei festival italiani e internazionali, Andrea, e ogni volta che chiedo a un anche giovanissimo regista straniero quali sono i film italiani che hai avuto come riferimenti, Ladri di biciclette salta sempre fuori.
1: Assolutamente sì, considero Ladri di biciclette uno dei più bei film del mondo, un film perfetto, un film che non mi ricordo quale regista disse: a chi non piace Ladri di biciclette non è un uomo. Ecco, quindi questo definisce proprio la portata, no? Perché racconta anche un uomo che usciva da 20 anni, dal ventennio fascista, che in qualche modo ha scardinato, ha distrutto, ha raso al suolo tutto quello che era quella finzione a cui si era abituati, e ha portato la macchina da presa per la strada, affidando anche al racconto umano le persone vere, le persone normali, non attori di professione e tecnici di professione.
0: E però nel film Vittorio rivela che forse il suo film del cuore tra i suoi film era Umberto D.
1: Beh, sì, lui dice che in realtà è come se fosse stato un figlio un po' bistrattato e quindi per questo anche quello a cui è più affezionato e che vuole proteggere di più, perché Umberto D fu veramente il film anticommerciale per eccellenza. In realtà si chiama Umberto D perché il padre si chiamava Umberto De Sica e quindi direttamente l'ha dedicato a lui, che era un uomo che si doveva barcamenare fra i debitori, i creditori soprattutto, e quindi in qualche modo lo riportava a questa dimensione della fatica per mantenere una dignità.
0: Andrea, ho detto prima, questo film è straordinario anche perché può dotarsi e affondare le radici e attingere a del materiale straordinario.
1: Il film si avvale di 3 livelli di racconto perché, come tu dici, intanto c'è stato proprio il racconto anche da parte dei nipoti, soprattutto di una nipote che è l'unica che lo ha conosciuto, che è Eleonora Baldwin, che è veramente inedito. Eleonora non si era mai esposta pubblicamente, non aveva mai raccontato i suoi ricordi di nonno Vittorio e, diciamo, ci ha portato con grande calore anche dentro quello che è stato il salotto dove è stato scritto Ladri di biciclette. Quindi, diciamo, c'è prima un racconto familiare con Christian, straordinario, Christian De Sica, che racconta appunto che poi, diciamo, è stato proprio l'ultimo figlio superstite. Poi da un'altra parte ci sono degli archivi inediti che vengono sia dal fondo Giuditta Rissone e Vittorio De Sica, che è la parte, diciamo, di Emi De Sica, sia anche dal mio personale archivo, questo Super 8 che mi ha regalato mio papà, di loro bambini, diciamo, nel loro tempo libero, che anzi in qualche modo, come dicevo prima, fa vedere un De Sica meno fotografato per il pubblico, con De Sica più domestico e casalingo. E poi ci sono questi grandi maestri del cinema mondiale che, anche se la loro filmografia sembra apparentemente molto diversa, in realtà ci fa capire quanto poi De Sica abbia germinato, no, in quelli che poi sono stati i futuri maestri, future palme d'oro, anche in forme che non sono soltanto il neorealismo, ma tanti altri tipi di cinema.
0: Certo, a partire dai Fratelli Darden, tanto per dire due nomi,
1: Sì,
0: no? Clamorosi.
1: Ruben Östlund, doppia palma d'oro per
0: Wes
1: Triangle of
0: Anderson.
1: Sadness, Wes
0: Cioè, proprio non te li
1: Anderson, ecco.
0: aspetti, capito? Invece sono lì a dirci quanto grande è stato Vittorio De Sica. Andrea De Sica, La Rosa Purpurea, a raccontarci Vittorio De Sica, la vita in scena, 22, 23, 24 giugno nei cinema italiani. Grazie davvero, Andrea, alla prossima.
1: A presto.

0: Ci siamo incontrati a una festa qualche anno fa e ci siamo piaciuti e abbiamo parlato tutta la notte. Ma te lo ricordi? Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Ci vediamo sempre al parco.
2: New York, New York, e perché apre questa terza parte della Rosa Purpurea questo straordinario film? Perché sarà uno dei grandi, grandissimi film proiettati in quel di Cinema Ritrovato, che comincia proprio oggi, 20 giugno, e va avanti fino al 28 a Bologna, ormai un appuntamento imprescindibile per i cinefili di tutto il mondo, e New York, New York sarà proiettato in Piazza Maggiore, quindi in uno degli scenari più belli forse del mondo per poter vedere un film. Per parlare di questa edizione del Festival Cinema Ritrovato siamo in collegamento con chi di fatto se l'ha inventato in qualche modo, ovvero Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, insomma uno dei più grandi studiosi della storia del cinema e della storia del cinema ritrovato e da ritrovare. Ciao Gianluca, ben trovato alla Rosa Purpurea.
3: Ciao, grazie, viva, eccoci qua. Certo, New York, New York, tra l'altro sta per compiere 50 anni l'anno prossimo, è stato restaurato quest'anno e lo presentiamo in piazza, è un film straordinario e tra l'altro ci dice anche che non sempre il pubblico capisce la grandezza di un film, perché quando uscì nelle sale di tutto il mondo con un cast meraviglioso, Liza Minnelli e Bob De Niro, il film non fu apprezzato e questo scatenò una depressione durissima in Martin Scorsese, che rischiò addirittura di suicidarsi. Poi Frank Sinatra qualche anno dopo canta la sua versione di New York, New York e di colpo il film diventa un mito e diventa il film che rappresenta meglio di tutti questa città meravigliosa. Quindi il cinema e tutte le arti a volte giocano degli strani scherzi ai loro autori, e il Cinema Ritrovato è la festa per ristabilire dove i giudizi erano stati sbagliati, dove non ci si era accorti di film straordinari, e di ricordarsi che la storia del cinema non è mai scritta per sempre, ma la riscriviamo tutti i giorni rivedendo i film, e oggi più che mai, perché è possibile vedere gran parte della storia del cinema dal 1895, dall'inizio fino ai giorni nostri.
2: Ricordiamo, la proiezione di New York, New York è giovedì 25 giugno alle 21.45 in Piazza Maggiore, c'è già il sold out, ma questo è normale, perché quello che è incredibile di Cinema Ritrovato è che è diventato negli anni un punto di riferimento mondiale davvero per il cinema restaurato, per il cinema d'epoca, per i grandi classici.
3: Sì, è così, effettivamente anno dopo anno la cinefilia mondiale ha riconosciuto nel Cinema Ritrovato un po' un luogo sacro dove incontrare i film, dove farsi sorprendere da film sconosciuti o rivedere dei grandi classici in nuove versioni restaurate. Stasera apriamo con Sunrise, con Aurora di Murnau, che compie quest'anno 99 anni. È un film che ha sempre fatto parte della storia del cinema, ma non è mai stato visto come lo vedremo questa sera, perché finalmente sono stati ritrovati nuovi materiali ed è stata anche scritta una nuova partitura che sarà eseguita in piazza dall'orchestra del Teatro Comunale. Quindi le occasioni sono tantissime di film molto antichi, ma anche a volte di film recenti, perché mostriamo anche tanti documentari sulla storia del cinema. Ne segnalo due, uno su Marilyn Monroe e l'altro su James Dean, che ci offrono dei punti di vista finalmente nuovi e inediti, che sono delle vere lezioni che ci fanno capire perché questi due personaggi sono diventati dei miti eterni.
2: Senti Gianluca, è vero anche che si restaura sempre di più la Cineteca di Bologna, in questo è un'eccellenza mondiale, ed escono sempre di più i film restaurati, non solo all'estero ma finalmente anche in Italia. C'è veramente una frequenza quasi settimanale di novità restaurate, di cose che hanno 30, 40, 50 anni e finalmente tornano. L'ultimo è stato Stand By Me, tanto per dirne uno. Ecco, in questo io ricordo le prime interviste che ti avevo fatto tanti anni fa, raccontando di Cinema Ritrovato eccetera, e uno degli obiettivi era proprio riportare in sala i grandi capolavori classici. Diciamo che questo è un obiettivo che Cinema Ritrovato è riuscito a raggiungere.
3: Sì, guarda, quando abbiamo cominciato 40 anni fa eravamo pieni di utopie e devo dire che le abbiamo realizzate quasi tutte, che effettivamente oggi in Italia c'è una stagione anche dei classici e c'è un nuovo pubblico, perché la cosa straordinaria è che non sono solo film che vogliono essere visti da chi li ha già visti, ma c'è un pubblico di giovanissimi per i quali il cinema del passato è una grande novità, e scoprire che quei film non parlano solo ai loro nonni o bisnonni o ai loro padri, ma parlano anche a loro.
2: E allora, questo è Cinema Ritrovato, cinemaritrovato.it, trovate tutte le informazioni e il programma fino al 28 giugno a Bologna, grazie a Gianluca Farinelli.
3: Grazie a voi, evviva.
2: E allora, dal Cinema Ritrovato a Bologna, al cinema da ritrovare sul piccolo schermo per le nostre visioni domestiche, cominciando a tornare indietro di 7 giorni a riascoltare una clip con la quale avevamo giocato la scorsa settimana.
1: Ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana per sederci e fare due chiacchiere.
2: E allora, il nostro game della scorsa settimana era V per Vendetta, ha avuto un clamoroso successo di partecipanti, evidentemente un film che è molto dentro l'immaginario collettivo, e allora lo hanno però indovinato per primi Antonello Gagliardi di Lucera, provincia di Foggia, e Donato Capezio di Verona, i nostri due ascoltatori che riceveranno questa copia in Blu-ray 4K straordinaria in un video che ci racconta Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco, saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo in un futuro prossimo, in un regime totalitario che opprime Londra. C'è un vendicatore che si chiama V, che si nasconde dietro la maschera di Guy Fawkes, cioè l'eroe popolare impiccato nella congiura delle polveri nel 1605 per far esplodere il Parlamento, un eroe colto, galantuomo, che salva una giovane dalle violenze e ribadire il principio di libertà e la forza delle idee. Ecco, è ispirato al fumetto di Alan Moore, lo dirige James McTeague, un cult assolutamente da recuperare, un film che ha fatto per diverso tempo la storia anche della controcultura in questa posizione strana di un blockbuster che sapeva parlare alle masse, e lo potete gustare una versione 4K assolutamente splendida e nitida.
2: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro in TV per quanto riguarda il cinema della prossima settimana, a partire da domenica 21 giugno, quando alle 2:40 di notte su Rai 3 passa Le belle estati di Mauro Santini.
5: Parlarono del gran freddo e Emilia disse: quanto ne ho preso stamattina. Allora Gini arrossì tutta.
6: Vieni da là.
5: Non ha importanza. Vuoi che andiamo al cinema?
4: Mauro Santini è un autore che sta fuori dall'industria, ma sta anche ai margini dei festival. Fa un cinema piccolo, diaristico, in cui di passeggiate nel mondo, di sguardo che si limita a quello che c'è intorno a lui. Un cinema che è fatto di puro cinema, semplicemente di inquadrature, di movimenti, di durati, senza trame, senza nient'altro, solo impressioni che passano attraverso l'immagine e il suono. Ma Santini è anche uno di quei registi che oggi lavora dentro le scuole, dentro i progetti CIPS, e insegna ai giovani a fare e soprattutto guardare il cinema. E Le belle estati è un piccolo capolavoro che verifica i testi letterari di Pavese sui corpi e nelle voci dei giovani d'oggi. Un film di cui vi parlo e che riecheggia nel film precedente e in quello successivo, che sono tutti portati ai vostri occhi dalla solita straordinaria programmazione di Fuori Orario.
2: Grazie Giulio, alla prossima settimana.
4: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
2: E siamo in chiusura come annunciano le note della nostra sigla. Non ci resta che annunciare il film con il quale avete giocato oggi, un altro grande colossal che ha contrassegnato la stagione cinematografica, ovvero Avatar, Fuoco e Cenere, versione Blu-ray 4K, che arriverà come sempre ai due ascoltatori che per primo l'avranno individuato e che annunceremo la prossima settimana, quando ci risentiremo sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti. Thank you.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Lo so, non dovevo farlo, ma l'ho fatto. Cerco sempre di trattenermi, mi dico non cadere in questa tentazione, ma l'altro giorno non ho resistito e mi sono fatto un giro sui social poche ore dopo l'assoluzione di Luis da Silva nel caso Paganelli. Ora non sono qui a rubare il lavoro ai criminologi, non voglio inscenare una puntata di Quarto Grado, Storie Maledette, per cui basti solo una spiegazione sommaria. Pierina Paganelli, 78 anni, viene trovata morta vicino all'ascensore al piano interrato nel condominio in cui abitava. L'uomo processato per la sua uccisione, unico accusato, si chiama Luis da Silva, senegalese, arrivato in Italia a bordo di un barcone. Una vicenda intricata, menù succoso per i programmi dedicati al crime. Ma qui voglio trattare un altro aspetto della vicenda. Dunque, da Silva, dopo un paio di anni di carcere preventivo, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. Si vedranno in seguito le motivazioni della sentenza che lo ha scagionato. E io, ecco, per farmi del male, mi sono fatto un giro sui social per vedere alcune opinioni della cosiddetta pancia del paese. Non l'avessi mai fatto. Di solito, in effetti, non lo faccio mai. Io uso i social in modo molto strano, cioè guardo la mia pagina, cioè casa mia, il mio giardino, che tento di tenere ben curato, i fiori eleganti, le pianticelle innaffiate e nient'altro. Perché per me la pagina Facebook, per esempio, è come quando si teneva il diario segreto, lì dentro si scrivevano i propri pensieri, quelli da custodire gelosamente, e insomma io non sono mai andato a sbirciare i diari degli altri. Guardo casa mia e rarissimamente mi spingo a guardare in casa altrui. Questa volta però l'ho fatto, ho sbirciato. Maledetto me, anche un po' maledetto algoritmo che mi ha messo davanti agli occhi un primo post sulla vicenda. Come la mela dell'Eden, il serpente tentatore, ho fatto click e sono sprofondato negli inferi. Dunque, va per la maggiore chi tira in ballo il referendum recente sulla riforma della giustizia. Ricordate, han vinto i no, che hanno bocciato la riforma voluta dal governo, quella che per esempio separava le carriere di magistrati e giudici, e via un profluvio di commenti in copia carbone, da Silva assolto, chiedetelo a quelli che hanno votato no al referendum. Ma chiedetegli cosa, mi sono detto, e perché a loro? Cosa c'entra un'assoluzione in primo grado nel caso di un omicidio con la separazione delle carriere, la composizione del CSM, i membri laici, quelli togati? Niente. Inutile cercare una risposta, non c'entra assolutamente nulla, ma tutto fa brodo per rinfocolare la polemica. E allora, da Silva assolto, bravi, adesso ce lo spieghi chi ha votato no. Paghino loro, paghino. Ma paghino cosa? Ah, ecco sì, perché c'era una seconda notizia che circolava per la maggiore sui commenti in rete. Questa, Luis da Silva è innocente, ora ha diritto a un risarcimento per ingiusta detenzione. Una notizia assolutamente infondata allo stato dei fatti, anzi falsa. Gli stessi avvocati del senegalese ci hanno tenuto a precisare che in questo momento da Silva non può chiedere alcun risarcimento. Lo potrà fare solo se e quando la sentenza dovesse diventare definitiva. Già, perché la procura ha annunciato ricorso e sappiamo come vanno le cose in Italia. C'è l'appello, la Cassazione e tante volte non è mica finita lì, come insegna il caso Garlasco. Insomma, la notizia del risarcimento è falsa, ma bastavano due click per renderla non solo vera, ma per quantificarne anche la portata. Non si sa bene per chissà quale calcolo, qualcuno ha iniziato a buttare lì una cifra, 150.000 euro. Ecco, da Silva ha diritto a 150.000 euro, lo avrà scritto per primo qualcun altro lo avrà ripostato, e via in una velocissima catena di Sant'Antonio la cifra inventata è diventata vera. Scolpita nel marmo. Io ero basito, frastornato. Già era partito il sottodibattito. E ora chi li deve pagare questi 150.000 euro? Paga Pantalone, cioè noi? Ma quali 150.000 euro? Niente. Vado avanti. Li paghino i giudici, li paghino i PM, li paghino, ecco che si chiude il cerchio, quelli che hanno votato no al referendum. Ma quali soldi che non sono dovuti? Quale referendum che non c'entra nulla con il primo grado di giudizio? E sono stato tentato, molto tentato, di rispondere a qualcuno, di inserirmi e riportare quantomeno un pizzico di verità in mezzo a una marea di notizie false. Poi ho scorto meglio i post. Ho visto che non sempre venivano trattati bene i congiuntivi, che spesso i tempi verbali erano così così in quanto a consecutio, che le H volteggiavano qua e là sul verbo avere in modo casuale. E allora mi son detto che no, faceva ancora in tempo a fermarmi. Di fronte ai che vergogna, questa è l'Italia, pagano sempre i soliti, conditi con Da Silva, ora se ne torni a casa sua, anche se formalmente è innocente, mi sono rifugiato a casa mia, nella mia pagina Facebook, nel mio giardino, tenuto con cura, almeno ci provo. Che poi ora paghino i magistrati, come se tutti i processi dovessero finire con una condanna dell'imputato. E se così non avviene, significa che i magistrati hanno sbagliato. Un concetto di giustizia a dir poco bizzarro. Lo so, quando nel mio giardino curato su Facebook ho fatto presente questa mia incursione là fuori, nella piazza, nei bar altrui, molti mi hanno redarguito, ma insomma non lo sai che sui social ci si sfoga, sono una cloaca per certi versi, aveva ragione Umberto Eco e via con le solite frasi trite e ritrite. Io però ho fatto una riflessione ulteriore, provocatoria magari, ma sentite qui, ma perché tutto questo elogio della democrazia? Della libertà di parola per chiunque. Da dove viene? Perché tutti hanno diritto di esternare il proprio pensiero, anche se è un rutto? No, no, meno democrazia, meno libertà. Ecco, una bella dittatura di dotti e sapienti ci vorrebbe. 10, forse 7 o 5 dotti e sapientoni. E tutti gli altri, me compreso, perché sono il primo a non rientrare in quella schiera di titolati, muti. Sì, muti, ad apprendere, a pendere dalle labbra dei dotti. L'ho scritto nel mio giardino curato e mi è andato subito del censore, dello snob, di più, del fascista. Ma come, era fascista Platone? Sì, Platone, che nel suo dialogo La Repubblica delineava la città ideale, con 3 categorie, i governanti, i custodi e i produttori. Questi ultimi, i produttori, si capisce, sono coloro che lavorano, hanno come virtù la temperanza. I custodi o i guerrieri si occupano della difesa della città e loro spiccano per coraggio. E poi sopra i governanti, i filosofi, pochi, dotti e sapienti, dotati di saggezza che gli deriva dalla contemplazione dell'idea del bene. Ah, che bello, pochi sapienti, pochi filosofi che conoscono il bene e comandano. C'è anche un nome per questa forma di governo, sofocrazia, il potere dei saggi. Ma non sarebbe magnifico? Un saluto da Alessandro Milan.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
2: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu